0: nel corso della stagione essere più presente lì, con continuità, per garantirgli maggiore capacità di rendimento, perché solo giocando poi riesci ad esprimerti con continuità a alti livelli. Se giochi poco fai più fatica.
1: Assolutamente. L'ultima cosa che ti chiedo: Gonzalo Ramos mi sembra l'impatto più che buono con il Milan.
0: Ma sicuramente è un attaccante di valore, Ruben Amorim lo conosce bene, saprà sfruttare al meglio le sue capacità, con l'augurio che riesca anche a migliorare la sua qualità realizzativa.
1: Grazie per questo bel focus sul calcio portoghese. Grazie. Allora, alle 12:14 minuti primi, parlando appunto di mercato, vi ricordo la notizia della mattinata è che Moise Kean è arrivato. Allora, la ricostruzione è questa: è arrivato in ritardo all'allenamento e poi ha detto no, non mi alleno, e quindi ha preso la macchina e è tornato indietro. Invece chi non torna indietro è il buon Pinamonti, Lorenzo Beccarisi. Ciao Lorenzo.
2: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, sei tornato da Bologna, sì?
2: Sì, c'è un'altra tratta adesso dall'Emilia a Roma che verrà affrontata in queste ore, quindi...
1: Che è quella di Pinamonti.
2: È un tratto di strada battuta, esattamente.
1: Visite mediche nel pomeriggio?
2: Visite mediche nel tardo pomeriggio, lui partirà subito dopo pranzo da Modena, perché lui è di base a Modena, partirà in macchina, quindi viaggio in macchina che lo porterà direttamente a Formello, dove svolgerà subito le visite mediche prima di potersi mettere di fatto da domani a disposizione di Gennaro Gattuso, e perché no, essere anche a disposizione da ex nella partita di domenica contro il Genoa.
1: Senti Lorenzo, è stata una formula un po' particolare quella che ha tirato fuori la Lazio, ce la puoi descrivere nel dettaglio?
2: Sì, particolare, ma non è una prima volta, è praticamente un trasferimento a titolo definitivo per una cifra piuttosto bassa, si parla di 2-3 milioni più molti bonus, facilmente raggiungibile. L'operazione era ancora più estrema perché fu un'operazione a parametro zero, più bonus per arrivare a 9 milioni e quindi è un'operazione che serve tendenzialmente alla Lazio per aggirare quello che è il mercato a saldo zero, ma diversa rispetto al prestito con diritto di riscatto, l'operazione che ha fatto con l'Ajax per Sudalo e con l'Inter per Frattesi, perché il Sassuolo, visto il contratto di Pinamonti in scadenza, è un contratto pesante da circa 2 milioni e mezzo a stagione, il Sassuolo voleva la certezza di non avere più a libro paga un ingaggio così pesante. Si era pensato di fare l'operazione in prestito in diritto di riscatto con il Sassuolo, che avrebbe sfruttato l'opzione del rinnovo del contratto di Pinamonti che è scadenza nel 2027 e quindi allungarlo di un altro anno, ma non avendo la certezza che la Lazio poi avrebbe potuto esercitare il riscatto, si sarebbe trovata Pinamonti con un altro anno di contratto sul groppone, e quindi si è cercata questa soluzione diversa a titolo definitivo. È arrivato l'ok della Lega, che era un po' la cosa che preoccupava la Lazio dopo lo scotto per l'operazione Frattesi. L'ok è arrivato e quindi è stato autorizzato Pinamonti a viaggiare, tra l'altro operazione legata anche all'arrivo di Sebastiano Esposito
1: al Sassuolo.
2: Al Sassuolo, e quindi tutte le autorizzazioni sono arrivate, e quindi, come detto, dopo pranzo ci sarà il viaggio di Pinamonti, che arriverà nel pomeriggio qui a Roma.
1: Ma allora verrebbe da dire, Lorenzo, con un'iperbole, meno male che è saltato centravanti che aveva preso la Lazio la settimana scorsa, il famoso Bamba.
2: Allora, per Bamba Dieng in realtà era solo fatto intendere.

0: tentativo, con la consapevolezza che comunque si sarebbero dovute fare le visite per capire come stava il ginocchio. Okay. Per le condizioni economiche della Lazio, prendere un parametro zero sarebbe stato meglio, perché questa operazione Minamonti comunque non migliora lo stato economico della Lazio, certo, complicherà poi gli eventuali riscatti dei giocatori che attualmente sono in prestito. Però Minamonti è sempre stata la prima scelta, soprattutto di Gattuso, e ci si è venuti incontro, perché comunque il Sassuolo ha accettato una formula molto particolare per Pinamonti, e l'ha accettata anche perché si è aperta la possibilità a Sebastiano Esposito, quindi si sono aperti degli scenari che settimana scorsa non erano aperti, e quindi una settimana fa Pinamonti era più lontano perché questa formula non si riusciva ad attuare, e per questo si era sprovata la soluzione Bamba Dieng. Come sempre succede, man mano che si avvicina alla fine del mercato, chiaro, si allentano un po' le posizioni di tutte le società che devono cedere, e quindi scatta come sempre il famoso valzer degli attaccanti nell'ultima settimana, ed è partito di fatto con l'operazione, la doppia operazione Pinamonti e Sebastiano Esposito.
1: Ti chiedo altre due cose. La prima, adesso la Lazio riuscirà a cedere Ratkov?
0: Può aprire anche a formule diverse, yeah. Per esempio c'è una proposta del Siviglia in prestito di un diritto di riscatto. Il problema è il lato giocatore, perché due offerte erano arrivate a Formello, una del Southampton un pochino più bassa, si parla di poco meno di 15 milioni, e una da 18 milioni della Dinamo Mosca. Il problema è che entrambe le destinazioni sono state rifiutate dal giocatore, che invece sembra poter aprire alla Liga e al Siviglia. Vediamo, perché comunque la Lazio di attaccanti in esubero che poi sono andati in Liga hanno fatto bene, all'esperienza con Murici che al Mallorca ha fatto molto bene, quindi c'è la possibilità di cederlo. Anche la scelta di Gattuso di lunedì di far entrare Noslin al posto di Dia e non Ratkov ha fatto capire come, nonostante abbia segnato comunque 6 gol nel precampionato, Ratkov non sia visto in questo momento dallo staff tecnico, e quindi di fatto è in uscita.
1: Cioè, fammi capire, Ratkov detta anche le condizioni, con tutto il rispetto per Ratkov, però mi sembra un giocatore che si può permettere, no guarda, io non vado qui, piuttosto vado di là. È strano, eh?
0: Purtroppo nel calcio di oggi funziona così, funziona che se una società non vuole cedere un giocatore, il giocatore non si presenta all'allenamento e fa tardi. E succede che se una società vuole cedere il giocatore rifiuti le destinazioni, e quindi in questo momento la Lazio si ritrova a dover accettare un'offerta diversa, tra l'altro una condizione che cambia molto il mercato della Lazio, perché se la Lazio avesse venduto Ratkov a titolo definitivo, magari anche Frattesi sarebbe arrivato con una formula diversa, Pinamonti sarebbe arrivato con una formula diversa, e quindi la non cessione di Ratkov, che due settimane fa era molto vicina, perché l'offerta della Dinamo Mosca era stata già accettata dalla Lazio intorno al 9-10 di agosto, considerando il Frattesi era la settimana dopo, quella mancata cessione sta bloccando in maniera importante il mercato della Lazio in entrata.
1: Ti chiedo l'ultima cosa, e qui lo so che ti chiede anche uno sforzo. Beh, comunque alla fine, caro Lorenzo, la Lazio ha fatto un mercato di livello, dai, Pinamonti, Frattesi, Sciutalo, no?
0: Allora, la Lazio ha fatto probabilmente il massimo che poteva fare con le disponibilità che aveva. Il problema è verificare questo mercato fra un anno, ovvero se, come ci dicono i conti, è così, ovvero la Lazio non ha migliorato la propria situazione economica e quindi avrà lo stesso indice del costo del lavoro allargato, la Lazio avrà il mercato bloccato a gennaio. Il mercato bloccato a gennaio significa che poi i riscatti che dovrai esercitare entro il 30 giugno tu non li potrai esercitare, e quindi se tu hai fatto questo mercato in cui comunque ne sei uscito bene per i nomi che sono arrivati, ma poi Frattesi e Sudaro non li puoi riscattare, che hai pagato 8 milioni per averli questa stagione per una società che è in una situazione economica molto difficile, non so quanto si potrebbe parlare di mercato fatto bene, quindi bisognerà vedere. Diciamo, viste le premesse poteva andare peggio, però c'è anche da dire che bisognerebbe fare mercati in uscita, e le uscite della Lazio sono state

0: prossima allo zero, l'unica è stata Gila. Ti do l'ultimissima, arrivata proprio in questo momento. Sì. Si muove qualcosa in uscita perché la Lazio sta per cedere Artistico,
1: sì,
0: centravanti che.

0: fino a Monza.
1: L'ultimissima davvero, dopo la vittoria di Bologna, la Lazio giocherà domenica sera contro il Genoa. Cambia qualcosa dal punto di vista dell'afflusso all'Olimpico? No,
0: non cambierà nulla, non ci sarà grande pubblico. Ciò che cambia l'affluenza sarà il settore ospiti barra i tifosi delle altre squadre che vengono, che magari vanno anche negli altri settori, e quindi non penso che la partita col Genoa, con tutto il rispetto, possa portare 10.000 persone allo stadio. Penso che saranno le 7-8.000 persone che abbiamo visto regolarmente dalla seconda parte della scorsa stagione. Potrà esserci un piccolo cambiamento andando un pochino più avanti, già pensando alla prossima partita casalinga, quella del 13 settembre, in attesa di capire quando si giocherà, perché dipende anche dal sorteggio delle competizioni europee, perché ci sarà Lazio-Milan. Lì sicuramente ci saranno più persone, ma perché ci saranno molti più tifosi del Milan allo stadio, e quindi vedremo una cornice di pubblico diversa.
1: Lorenzo, grazie, un caro abbraccio. Ciao,
0: grazie
1: Lorenzo.
0: A voi, buon proseguimento.
1: Oh, allora, tra l'altro, evidentemente tra quei 7.000 ci sarà anche il nostro Francesco Tringali con il suo abbonamento in tribuna Montemario, fatto proprio accanto al presidente Lotito. Va bene, andiamo in pausa e torniamo tra poco con Alain Valnegri.

Ultima parte di Rotocalcio in attesa di Alain Valnegri. Andiamo a approfondire quello che sta accadendo a Firenze per quanto riguarda la situazione di Moise Kean. Ovviamente cominciamo dalle pagine di tutto mercato web, che evidentemente mette in primo piano la situazione. Moise Kean, scrive il collega Alessio Del Lungo, va allo scontro con la Fiorentina. Secondo quanto riportato dal nostro Firenze Viola, il centravanti classe 2000 è arrivato in ritardo al Viola Park e ha fatto sapere al club la sua volontà di non allenarsi. Manca sempre meno alla fine del mercato, ma l'obiettivo dell'italiano sembra quello di forzare la mano e ottenere il via libera per la cessione al Como, società con cui ha l'accordo a tempo sul contratto. Proprio ieri, peraltro, è arrivato il rilancio da parte dei lariani, che hanno messo sul piatto 35 milioni di euro di parte fissa e 5 di bonus per Kean. Paratici sa che l'offerta è congrua al valore del calciatore, considerando anche la scadenza del suo contratto nel 2029, ma non può privarsi di lui senza un vero sostituto, pur essendosi già tutelato con l'acquisto di Pellegrino, scrive tutto il mercato web. A breve ci saranno novità. Andiamo a vedere anche come riporta il tutto la Gazzetta dello Sport. Ormai il caso è aperto, scrive, e contorni un braccio di ferro, da quanto emerge dal Viola Park, Kean sarebbe arrivato tardi all'allenamento per poi decidere di non prendere parte alla seduta. Un nuovo capitolo diverso agli altri, che si aggiunge a una situazione di mercato in evoluzione che stava portando l'attaccante lontano da Firenze. Proprio ieri, peraltro, a Firenze si è celebrato il centenario con una manifestazione nel cuore della città, alla quale ha preso parte anche attuale presidente, il figlio di Commisso, insomma, che dal punto di vista italiano leggermente rivedibile, ma comunque ha partecipato. Scrive ancora la Gazzetta dello Sport: le prossime racconteranno ulteriori sviluppi e reazioni. Con questo nuovo elemento viene da rileggere in modo diverso pure la mancata titolarità di lunedì a Roma, anche quando è possibile che ci fosse stato già uno strappo. Anche se Moise è entrato sul 3-0, ha dimostrato di voler incidere. Alla fine della conferenza post partita, Grosso lo ha pure ringraziato. Quindi questo il caso Kean. Andiamo invece a vedere l'altro caso che si sta relativamente aprendo, cioè l'inserimento della Roma su Kessié, scrive la Gazzetta. Una settimana di fuoco per regalare a Gasperini ulteriori pezzi in una macchina che sembra già da scudetto. La Roma è al lavoro su più fronti. Una sorpresa si è aperta a centrocampo, dove Tony D'Amico cerca il colpo che potrebbe

sistemare più reparti. Il direttore sportivo infatti si è inserito nella corsa Franchessi, svincolato nel Milan della Juve da diverse settimane. Un tentativo, scrive la Gazzetta, che nasce da una strategia ben precisa e che porterebbe alla cessione di El Hanaoui. Il marocchino, mai entrato davvero nelle grazie di Gasperini, è stato sondato dal Crystal Palace, oltre che da due club arabi, che sì, quindi andrebbe a rimpiazzare El Hanaoui, ma non solo, perché la Roma conta di incassare 35 milioni dall'ex Lens, nonostante i tempi stretti, soldi che andrebbero poi girati all'esterno offensivo e che combaciano quasi integralmente con la richiesta fatta da Lione per Fofana impegnato stasera nel preliminare di Champions. Insomma, una Roma che si vuole sempre più candidare allo scudetto, scrive la Gazzetta dello Sport. Quindi calano un po' i veli anche sulla Roma, visto che lo stesso Francesco Balzani scrive di Roma che quest'anno vuole fare una sorta di all-in per lo scudetto. Pensate invece in Arabia Saudita, Buffer a CR7, Postecoglou lo toglie, sarebbe allenatore, lui non ci sta, Al Nassr in 10, rimonta da 0-2 a 3-2 e ovviamente Cristiano Ronaldo non l'ha presa particolarmente bene, mettiamola così, ma questo è Ronaldo, lo si conosce. Torniamo nuovamente su tutto mercato web per andare a vedere le altre notizie. Il Genoa ha preso il centrocampista Judelson, è nazionale under 20 del Canada, quindi si muove anche il Genoa. La Lazio, ne abbiamo parlato prima, ora Ratkov può partire, l'attaccante ha aperto al trasferimento al Siviglia. Mentre sempre pagina di tutto mercato web, altra situazione, perché se vi ricordate qualche giorno fa era stato, in maniera secondo me abbastanza improvvida, avvicinato De Jong alla Juve. Ma qual è il problema di De Jong, giocatore centrocampista del Barcellona, che insomma ha dei seri problemi al ginocchio? Infatti Barcellona, De Jong ancora lontano dal rientro, sente dolore al ginocchio, per cui De Jong, grandissimo talento, veramente un talento di enorme livello, ma frenato dagli infortuni.

0: Donna Summer, che negli anni sicuramente 80 e poi arrivando anche 90 è stata compagna di molte estati, di molti, anche di molti italiani, perché queste erano delle canzoni come dicevano più gettonate anche nei famosi jukebox. Perché? Perché era allegra, perché era happy, tu la mettevi e sicuramente poi c'era il king del jukebox, cioè quello che aveva un sacco di monetine e poteva mettere, cioè anche lì vedi com'è ingiusta la vita, perché il jukebox era a monopolio dei ricchi, cioè se tu avevi la 200 lire allora potevi mettere la musica, se no no.
1: Non è vero, non è assolutamente vero. Diciamo che c'erano genitori che va bene, ti do la 200 lire, ascolta massimo due canzoni, quindi ti do 400 lire, ma non di più. Perché? Perché ci sono genitori cui non va di spendere i soldini in quel modo. Cioè, voglio dire, io non conosco questa cosa, perché noi avevamo il jukebox in casa, quindi diciamo che dietro al jukebox, tu non lo sai, ma c'era praticamente una sorta di bottone che ti dava dei crediti.
0: Ah.
1: E quindi la mia nonna...
0: Ma perché tu avevi il bar col jukebox e quindi la nonna... vabbè... Grazie tante.
1: Però i jukebox quelli nuovi, né? Quelli di nuova generazione. Quelli di nuova generazione. Quelli di nuova generazione, quelli che diciamo così avevano la possibilità di essere un po' automatizzati, quelli invece dove dischetto lo prendevi col braccino,
0: 45 giri,
1: esatto, certo, che c'era il braccino che insomma, quelli no, quelli non credo che si potesse fare, non credo che ti poteva regalare dei crediti, mentre l'altro sì. E allora mia nonna mi regalava dei crediti per ascoltare un po' di musica.
0: Parleremo anche di questo, ma prima di iniziare, applausi scroscianti dal cielo per lei, per la beltà di Simona Monaco, e da Mauro Caputi benvenuti, e come fanno i bravi presentatori, per voi
1: sigla.
0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, su Teleroma 56. Salutiamo tutti gli amici che ci guardano, ci ascoltano, ci osservano e ci seguono con tanto affetto e tanto calore. Bene, a proposito di jukebox da craccare, perché sicuramente c'era un sistema per chi, perché c'era innanzitutto la chiavetta che veniva o il proprietario del locale o quello che noleggiava i jukebox, aveva la chiavetta per aprire e togliere
1: i soldini.
0: C'è stato un momento in cui anche poi i jukebox erano andati a gettone, quindi tu andavi al bar e prendevi questo gettone, che era tipo il gettone telefonico, cioè quello con le spesette, lo mettevi dentro e solo lì questo si faceva, perché così passavi direttamente dal bar, e quindi magari invece di comprare solo il gettone prendevi un caffè e un gettone, oppure prendi il caffè, avevi il coso
1: devo
0: intero.
1: Devo dirlo a mio papà o comunque no, non posso più chiederlo a nessuno.
0: Si faceva così sia nel jukebox ma anche nel calcio balilla. E tu l'altro giorno, donna con gli occhi arguti e astuti e attenti a tutto, mi è andata a sgamare. Cosa mi è andata a sgamare? Dovete sapere che Simone, noi siamo ancora qua al villaggio, lei tra un paio di giorni torna a casa, io resterò qua fino a fine mese più o meno, ma lei è come se il villaggio fosse suo, cioè lei gira e lì è sporco e tu lì, tu raccogli lì e il villaggio è suo, praticamente è così nella vita. E è andata a sgamare i ragazzini che, come si faceva negli anni 80 per giocare a calcio balilla,
1: chi gliel'ha insegnato? Chi gliel'ha insegnato? I loro genitori gliel'hanno insegnato.
0: Cosa si faceva? Si mettevano i fazzoletti, al tempo si mettevano fazzoletti, il costume, l'asciugamanino, qualsiasi cosa dentro le porte, ok, per far durare di più la partita, perché giustamente volevi giocare un po' di più o magari fare due partite, perché poi perdevi, e quindi dentro le porte tu ci infilavi le magliette, in questo caso
1: le bottiglie di plastica schiacciate. Io ho visto, cioè, quando, allora, una mente come la mia, e ho una mente piuttosto, direi onesta, non va a pensare a una roba leggera. A un certo punto vedo sta bambina o sto bambino che schiaccia la bottiglia di plastica. mentre sta bevendo. Per me è normale, perché lo schiaccio anch'io, tutti noi schiacciamo la bottiglia di plastica. La mammina ha detto: dove la devo mettere? In questa buca. E allora, vabbè, ho detto, stai barando. Infatti il caro Teodoro, che è il barista del pomeriggio, mi ha detto sì, perché io con tutto quello che hanno giocato me ne sono accorto tardi, io avrei già guadagnato 50 euro perché certo. Hanno giocato tutto il pomeriggio, poi mi sono
0: però
1: accorto.
0: Non lo faceva. Allora c'erano due, non so, c'è due cose. Uno, l'animatore si è dimenticato di chiudere, perché anche lì, tornando al discorso della chiavetta, l'animatore si è dimenticato di chiudere il calcetto, perché sai com'è? Calcetto, lo alzi, sblocchi. Quando bisogna fare i tornei in villaggio, allora danno la chiavetta all'animatore, che appunto sblocca, apre e fa partire. In altri villaggi davano direttamente i gettoni per evitare di aprire e per evitare che l'animatore si dimenticasse il calcetto aperto. Giustamente i clienti, quando questo succede, non è che ti vengono a dire: scusa, hai dimenticato il calcetto aperto, cor cavolo! Hanno continuato a giocare a oltranza. E quindi all'animatore sono stati scalati 50 euro. Siccome poi l'hanno chiuso, finalmente sono riusciti ad accorgersi, perché appunto il ragazzo del bar si è reso conto che questi continuavano a giocare senza aver comprato il biglietto, senza aver comprato alcun tipo di gettone. Allora è andato a vedere ed era aperto. Poi questi qua, giustamente non contenti di non aver essere stati sgamati, hanno deciso di partire con il metodo bottiglia, che è molto sgamato però.
1: Beh sì. Cioè... però comunque sia, ho fatto presente questa cosa. Però sì, tu hai ragione in realtà, ma no, come non mai come qualcuno che ha avuto un'attività ha gli occhi dappertutto, vede le cose che non si fanno. Ora io la prima settimana, lo sai, mi adoperavo, pulivo l'anfiteatro e le scale, le cose, poi ho detto ma me, cioè che
0: ma
1: non,
0: che
1: non è che me ne frega fin troppo, e ti ammali quando non fanno le cose. E io perché mi devo ammalare che non prendo una lira? Che
0: esatto.
1: Non mi pagano neanche, ma pagano gli altri che non le fanno. E questa cosa mi ha dato un po' fastidio, però mi sono un po' ammosciata, devo dire la
0: sì,
1: cosa.
0: Sì, assolutamente.
1: Perché quando, non perché per mancanza di potere, ma è proprio perché tu sei qui, sei ospite, noi dobbiamo fare la nostra trasmissione e tra l'altro abbiamo un sacco di amici adesso in più che ci seguono,
0: caspita,
1: su Nexon Channel, che tutte le volte: ah, ma dov'è che è il canale? Dov'è che ti visita? Questa è una cosa molto carina, però non siamo qui a fare altro, cioè sì, un consiglio, una cosa,
0: certo.
1: Però quando tu dici ok, io non posso fare altro, devo fare solo il mio, e allora un po' t'ammosci, perché dici potrei fare un sacco di cose, potrei andare in giro anche con un paio di baffetti.
0: Sì, però
1: volendo.
0: Sì, però c'è sempre c'è una cosa in cui devi entrare, potresti anche entrare in un'ottica, perché si chiama vacanza. Si chiama, cioè tu sei in uno dei posti più belli che hai visto in Italia, tra i tanti posti meravigliosi in Italia, e allora o lavori, quindi o sei lì che pulisci a terra o godi.

0: goderti un tramonto rilassata con i tuoi cani non lo puoi fare?
1: Amo, ascolta. Vieni. Cioè, io non sono nata per pulire a terra, lo faccio perché voglio bene alla proprietà.
0: Ottimo, benissimo, ottimo, a maggior ragione. Quindi, siccome siamo qui, che abbiamo la fortuna di fare un lavoro dove comunque ci impiega determinati orari, ma la sera alle 7:30 uno può godersi il mare.
1: Stasera andiamo al mare, stasera portiamo
0: ma
1: Filippo.
0: Ma non sono io che te lo devo dire, deve essere una cosa che nasce da dentro di te.
1: Stasera portiamo Filip a fare il pesciolino.
0: Perché serve piangulo Filip? Che...
1: Perché?
0: Perché la mamma non vuole andare al mare. Cioè...
1: Come no?
0: No, è contento senza dubbio Filippo è il cane, credo, però devi avere una scusa per godere, è come se non volessi goderti il tuo tempo, cioè godere di quello che è il non fare un cazzo. Scusate il francesismo,
1: ma
0: cari amici,
1: perché probabilmente io non sono nel mood vacanza, non so neanche come può, ma perché la mia vita è talmente comunque bella anche, cioè io non ho bisogno di andare in vacanza, di dire chiudo una settimana.
0: Occhio a quello che dici dagli poveri amici che sono a casa, che magari sono appena rientrati alle vacanze o che magari non le hanno fatte perché ci sono, quindi capisco che
1: bisogno. Ma noi lavoriamo tutti i giorni sempre,
0: certo.
1: Cioè, però è vero che abbiamo scelto di cambiare vita, di andare a vivere al mare, adesso siamo ospiti qui, cioè a me non manca niente, però continuiamo a lavorare lo stesso. Cioè,
0: certo.
1: Io non dico, forse ti direi, diciamo a Don Raffaele che andiamo in vacanza una settimana e non facciamo proprio nulla, nulla, nulla, nulla, se andiamo in montagna. Allora lì sì.
0: Perché tu sei più da nord, sei proprio nordica. Ha voglia lei dire vieni qua, no, ma io al sud mi trovo bene.
1: Sto meravigliosamente qui.
0: Ma se tu vuoi stare in montagna,
1: devo decidere di andare in vacanza una settimana vivendo al mare, me ne vado in montagna.
0: Hai ragione.
1: Dai, ragione. Le basi.
0: Hai ragione, bangaranga, bangaranga, cantavo una canzone dell'Eurovision Song Contest e ve la regaliamo adesso noi.

0: Bene, bene, rientriamo in studio dopo Delia e Fiat 131 con rum e cioccolata. Cari amici, abbiamo proprio così, siamo lanciati nella marcorda dei ricordi. C'ho sto ciuffetto che oggi ha deciso che deve starmi per forza davanti. E
1: non parliamo di capelli.
0: Sì, esatto. Ma voglio lanciare l'argomento alla prossima puntata che andremo a fare, perché il sottotitolo è: non è turismo, è traffico. Questo è il sottotitolo dell'argomento che lanceremo nella seconda parte di SWR. Perché?
1: Non è traffico, ma è cafonaggine.
0: Ma non è peggio ancora, mi sento, non è traffico, ma è cafonaggine. Cioè, e ora se ne sta parlando, ovviamente come al solito, se ne parla tanto perché i social
1: amplificano tutto.
0: E io veramente sono stato di un bene in questi 15 giorni a non guardare né social, né a sentire la radio, né a vedere la televisione, perché io stamattina, pensando di dover ritornare a dove tornare, mi ha preso l'ansia di ritornare. E questo mi succede a chi come me ha lavorato per anni nei villaggi e nelle strutture, perché hai la fortuna di stare per un bel periodo senza sapere nulla dello schifo che c'è fuori. Siccome fuori adesso attualmente c'è lo schifo, schifo nel turismo, schifo in quello che succede, in tutto, no? Generale, io non lo voglio sapere. Cioè, io perché dovrei sapere? Ah, ma però è
1: perché
0: giusto che tu possa
1: io
0: non
1: ti capisco
0: vivere.
1: E mi dispiace moltissimo, ma non puoi vivere in una bolla di sapone.
0: Bene.
1: una bolla di una realtà che non è una reale realtà, è un tempo a termine. Perché comunque sei costretto a tornare nella realtà.
0: E certo, ma
1: diversamente da quando eri giovane tu, che non c'erano i social, e l'unica cosa che magari, e la televisione davvero non c'era nelle stanze, o magari poteva esserci, sì, ma non avevi il tempo di guardare la TV, non c'erano le piattaforme, eccetera. Magari quello ti dava veramente il permesso di isolarti dal mondo. Oggi, con il contatto, anche semplicemente per noi, dove andiamo a trovare delle pagine di cultura, perché per fare comunque i nostri programmi.
0: Attenzione, certo.
1: No, però per dire, ti capisco da una parte, dall'altra parte io ho bisogno di tornare alla realtà. Non posso permettermi di creare una di stare così bene qui e tornare alla realtà e dire no, ma no, io qui non sto bene, io devo scappare. No, così non me lo posso permettere.
0: Guarda, il problema è la realtà che uno si crea.
1: Appunto.
0: Cioè, nel senso, io perché devo andare a vivere, o comunque devo stare comunque a vivere, adesso non stiamo parlando di noi in generale, ma di noi personalmente, ma in generale, cioè io perché devo andare a stare male proprio perché devo stare nella realtà? Allora vivi di me, vivi con l'ansia, vivi malamente.
1: Ma
0: perché?
1: No, tesoro, ma scusami, cioè, non è così che l'altro giorno leggevo il post di una persona che conosco, che dice: vado in ferie 2 settimane l'anno, forse a volte anche solo una, e ricevo messaggi che invidia, che bella vita che fai, ma che bello, ma di qua e di là. Ragazzi, ma 350 giorni l'anno volete farla voi la mia vita? E poi una settimana l'anno io mi posso dedicare? Ci sono tante persone che non capiscono quanto sia antipatico, ma credi che anche per me, quando magari mi capita di postare Nexon Channel, quando mi capita di postare noi due, che di solito mi diverte molto prendere dalla televisione
0: i vari spezzoni
1: di noi, ma non faccio mai sentire quello che diciamo, un po' per invogliare a dire dai, seguiteci, sentite un po' le cose meravigliose, super acculturate,
0: e
1: che
0: se
1: diciamo
0: le volete seguire, state con noi perché dobbiamo chiudere. Cari amici, ci vediamo tra 5 minuti, tempo di una canzone, per continuare quello che era l'argomento di cui stavamo parlando con Simona Monaco, come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, arrivederci, per voi
1: sigla.

0: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè Dolce Gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
1: Il Bed and Breakfast Mia Rooms, situato nella Valle d'Ariccia, è un incantevole rifugio nel cuore dei castelli romani. Mia Rooms offre un'esperienza di soggiorno unica e autentica. Grazie alla sua posizione è il luogo ideale per chi cerca la tranquillità e il contatto con la natura, pur rimanendo vicino alle attrazioni storiche e culturali della regione. Mia Rooms è in via Pagliarozza 5 ad Ariccia. Per info e prenotazioni www.miarooms.com. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it. Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti

0: tua Mariah Carey. La tua Mariah Carey con Hero. Christmas is you. Mariah, che ti è successo, cari? Così poi una cosa, ovviamente, cioè uno invecchia certamente, ma la bellezza, la gentilezza, c'è vento, oggi va così. Cioè, sto impazzendo, sembro troppo Swinny. Cari amici, ben ritrovati al nuovo appuntamento, alla seconda parte di SVR, il programma diffuso della televisione italiana. Possiamo partire come al solito, come di consueto. Signore e signori, benvenuti, per voi
1: sigla.

0: Appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, canale 403 su Teleroma 56. Che cosa sta succedendo?
1: Dimmi,
0: è complicatissimo, è difficilissimo. Bene, allora, siccome, e lo sapete, l'abbiamo già accennato, ci stiamo avvicinando a settembre succederà qualcosa di meraviglioso ed è questo.
2: Nexun TV presenta. Ci sono passioni che non possono restare ferme. Nascono dal rumore. Vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona, tutto ciò che ci porta oltre. Full Gas, il mondo dei motori, cambia marcia. Prossimamente su Nexun TV, canale 403.
0: Full Gas, come li chiamiamo noi, mi piace chiamare Dai e Gas, nel senso che quando c'è Full Gas, che è il nome del canale, quando ci entri Dai e Gas, perché giustamente vai in moto, macchine, motori, tutto quello che è velocità ci sarà, Full Gas sul programma 403, appunto Nexun Channel, premendo il tasto rosso entrerete poi nel mondo incantato di tutte quelle che sono le sottopance, chiamiamolo così, della televisione, Italia Nostri TV, contro radio, tutto quello dedicato al calcio e anche ai motori. Detto questo, continuando a parlare di turismo, perché ovviamente quello è il sottotitolo, è turismo o è traffico? Perché ci stiamo rendendo conto di come determinate mete, c'era un articolo che mi hai mandato tu dal Messaggero, ci sia un'invasione totale. Però ora la domanda è questa: l'invasione totale c'è perché c'è realmente, perché c'è sempre stata e prima non ci veniva detto, perché non lo vedevamo,
1: non ce lo dicono,
0: e perché non ce lo dicono, oppure perché è realmente così? E se è realmente così, quali sono le motivazioni per cui prima c'erano? Perché non si può spiegare che c'è a Cortina, per salire sulle tre cime di Lavaredo, ci siano una fila e la gente cioè sentieri che tu di montagna che tu dovresti fare camminando, c'è la gente in fila come a prendere l'ostia in chiesa. Ora, per fare una foto? Cioè, allora il Covid non è servito a nulla? Cioè, quello mi domando io, perché cioè, non si spiega.
1: Senti, a me viene da ridere anche per altre cose. Posso leggere questo?
0: Sì, l'ho visto.
1: A Granezza, nel comune di Louisiana Conco, vicino ad Asiago, una coppia è stata sorpresa a consumare un picnic proprio davanti al cimitero britannico. Ora, io immagino noi che passeggiamo e diciamo: pensa a te, ma guarda che bellissimo prato, e non c'è nessuno a far picnic, dai, fermiamoci qui, non c'è nessuno. Fatela la domanda, veramente siete dei minus abens, fatevela la domanda: perché non c'è nessuno a fare un picnic, ma semplicemente a sdraiarsi e fare la pennichella lì? È un cimitero.
0: Ma cioè, si vede, cioè, capito che si vede. La signora che ha riportato questa cosa, che ha poi chiamato ovviamente quelle che era, è una signora che va lì per, passando per Asiago, ti ricordi, ti dicevo che noi anche con i miei genitori andavi sui campi di battaglia della prima guerra mondiale e c'erano i soldati italiani, c'è il cimitero inglese, il cimitero americano, eccetera, anche a Ponte Cagnano, diciamo noi,
1: c'è molto bello, molto
0: lo sbarco degli alleati.

0: Infatti è venuto in quelle spiagge lì di Salerno, di Ponte Cagnano, Eboli, tutta quella zona lì. È normale che ci vuole uno rispetto per i morti, due per chi comunque in qualche modo ha combattuto in maniera cruenta.
1: Ma come fate a fare?
0: E tu, brutta idiota, col tuo brutto idiota di moroso, inutile nella vita, perché allora sarete inutili nella vita, ed è per questo che poi c'è un problema nel mondo, è per quello che poi vengono fuori i ragazzini, come abbiamo visto stamattina, che cioè... E devo fare la colazione con il lattuccio, con lo yogurt grechino, con le gocce di cioccolato e con i crispy e col... Ma vai a mangiare pane, salame e cipolla, ma che cosa stai dicendo?
1: Ti devo dire questa cosa, nel cercare delle notizie ovviamente, allora c'è la notizia di qualche giorno fa dove un papà stava scalando il Fujiyama. Il Fujiyama comunque è ci puoi andare,
0: Monte Fujiyama,
1: il Monte Fuji, con il figlio di 7 anni. A un certo punto il figlio dice: papà, io sono stanco e non ce la faccio più. Papà lo guarda e gli dice: oh, stai qui, ma aspettami. E ha continuato a scalare, ha continuato a fare la sua escursione e ha lasciato il bambino. Parliamo di Giappone, vero il Fujiyama?
0: Sì.
1: E parliamo di Giappone, cioè non è che ti portano via i figli così. Allora, la cosa divertente è stato leggere i commenti. Lo sapete che io vado a leggere i commenti. Gli uomini e le donne mai stati così contrapposti. Gli uomini ha fatto bene, deve svegliarsi perché non è possibile, già a 7 anni devi capire, devi essere un uomo. Poi so anch'io che siano tutti dei pappamolla sti ragazzi, le figli e le mogli, cioè sì, e le donne: oh, disgraziato, oh, non si fanno queste cose, oh mio Dio, non è vera questa notizia, vero? E allora, la contrapposizione, gli uomini che dicono che il bambino deve capire com'è diventare un uomo, cioè che comunque piano piano puoi seguirlo il tuo papà, ok? E che il papà e il padre ha fatto bene a lasciarlo lì, e tutte le mamme indignate. Allora io dico, madri indignate, siete fautrici di questi nuovi uomini, sì, che non servono a niente,
0: che poi voi non volete, perché poi quando voi vi venite lasciate o vi dividete dai vostri mariti, quelli vi trovate, le vostre figlie femmine, quegli uomini si ritroveranno, quelli lì che corrono da mamma, che non riescono a capire la differenza tra il ruolo della donna come compagna e il ruolo della donna come proprietà o come madre o tutte le varie differenze,
1: perché
0: per loro sono sempre stati serviti e riveriti dalla donna
1: e protetti. Allora va bene a 7 anni, però non credo che ci sia questo padre sia stato così incosciente. Sicuramente c'è stato un modo di mettere in sicurezza il bambino, perché allora c'è una cosa che io sto imparando da quando faccio questo lavoro, è non fidarmi mai e poi mai di quello che dicono i giornali,
0: i giornalisti, i social,
1: perché siete dei
0: È come mia madre che mi chiama: sai, ho letto su Facebook che cioè, mamma, quello che hai letto su Facebook, se lo leggi su Facebook vuol dire che è falso.
1: Sì.
0: Punto.
1: Sì. Infatti ho imparato a non fidarmi assolutamente di quello che scrivono, perché fanno i titoloni per far entrare nella notizia. E siete veramente della gente che dovrebbe, se veramente siete iscritti all'albo, veramente dovete mangiarvelo.
0: Il discorso mi dicevi prima.
1: La responsabilità sono delle madri che difendono sempre i figli, soprattutto quelli maschi. Li difendono sempre in oltranza, hanno sempre la giustificazione. Si prodigano loro per fare ciò che magari dovrebbe fare il figlio. Il papà gli dice: ascolta, adesso vai giù e sistemami il garage, sistemami gli attrezzi. Arriva mamma e lo fa lei. Ma perché lo devi fare tu? Ed è questo un esempio,
0: sì,
1: come un altro. In una proprietà dici: mi sostituisci tu per questa mezz'ora, per questa mezza giornata? E la mamma dice di no. Certo, la mamma lavora al tuo posto e tu te ne vai in giro a bighellonare. Queste madri sbagliano, perché le giovani donne che si trovano a avere questi ragazzi che scappano davanti alla difficoltà, che si arrendono, che frignano, e tornano da mamma sotto l'ala della chioccia, ma non se ne fa niente.
0: Ti ripeto, vai a superare loro abituati ad avere sempre sì da una figura che è una donna. Cioè, quando si parla di maschilismo,
1: bravo,
0: o di patriarcato,
1: hai detto giusto,
0: è diverso se tu sei abituato ad avere sempre sì e mai un

0: no da una donna, quando la tua compagna ti dice no, è finita, tu sbrocchi, fai come un bambino. Fai come il bambino che fa i capricci, ovviamente andando all'estremo, e quindi uccidi e fai femminicidi.
1: Perché? Oia di... Perché la mamma ha sempre, soprattutto il figlio maschio, e diciamo, non ditemi che non è vero, la mamma ha sempre protetto il figlio maschio, e non si sa quale sarà il motivo, quindi sempre sì, tutto sì, va bene sì. Questo dice, vabbè, ma la vita è così, è meravigliosa.
0: Beh,
1: quindi certo. La donna che tu ami di più al mondo ti dice sempre sì, nella tua testa è giusto così. Quando hai a che fare con una ragazza che ti dice no, perché non mi piaci, perché non va bene, perché non mi sta bene, impazzisci, perché non sai gestire.
0: Ma
1: no.
0: Non è il patriarcato, no. È il matriarcato,
1: certo.
0: Gestito da io sono l'uomo e quindi aggia per forza da aver ragione, perché la mia mamma mi ha detto sempre così. Sì. Comunque, se il famoso Michael Jackson diceva, a meglio, c'era una frase, diceva when in doubt, knock him out, cioè quando sei in dubbio, pistalo, e Michael Jackson diceva beat it.

0: Michael Jackson, Beat It, da tanto che non lo vedevamo, da tanto che non lo ascoltavamo, sempre bella questa canzone. Cari amici di SVR, sono Mauro Caputi, Simona Monaco al mio fianco, stiamo chiacchierando del discorso matriarcato.
1: Aspetta, ritornando un attimo a questo discorso. Ritorna un attimo al discorso che stavo facendo prima della gente che affona e di questi Minus Abens meravigliosi. Adesso vi leggo questa. Ma forse perché io ho un caro amico che fa soccorso in elicottero e dice: a luglio sulle Dolomiti un elicottero del Suam 118 ha subito ritardi perché alcuni escursionisti stavano prendendo il sole sulla piazzola d'atterraggio. Ma vi rendete conto? Nessuna conseguenza, ma il soccorso alpino ha dovuto ribadire l'ovvio: una grande H dipinta a terra non indica zona solarium. Io impazzisco per queste cose.
0: È per quello, capito? Io non le voglio leggere.
1: No, ma io impazzisco perché io so che c'è gente stupida al mondo, ma lo sappiamo tutti. Ed è giusto ribadire che non siamo tutti uguali. Col piffero che siamo tutti uguali. C'è gente bella, brava, bella e brutta, nel senso bella ma cattiva, ma c'è di tutto.
0: Di tutto.
1: Ma
0: di
1: i
0: tutto.
1: Peggiori sono gli ignoranti. No. Questi, ragazzi, questi dici, ma forse è la prima volta che uscite di casa, è come quando apri le gabbie degli animali selvatici che escono un pochino timorosi e poi
0: non puoi, di tutti non i puoi, colori. Non puoi,
1: non è possibile sta cosa. Prendi il sole sull'H, la pista d'atterraggio dell'elisoccorso.
0: Sì, oppure prendi il sole su, come si chiama, in un cimitero.
1: Sull'altare della patria a Roma? L'abbiamo visto anche questo.
0: O ti fai il bagno in qualsiasi, nella fontana di Trevi o nella bar, perché devi farlo, cioè poi dopo vi lamentate.
1: Io sono dell'idea che quello che tu facevi tanti anni fa, perché allora si poteva, ovvero prendere a pallinate e sulle chiappe i tuoi animatori, dovrebbero farlo ancora adesso. Cioè, vedi una persona che sta avendo un comportamento orribile, orribile, oppure neanche con i pallini che gli fai male, ma la vernice.
0: Sì, la vernice, sì, il paintball. Si chiama mancanza di servizio militare. Grazie a coloro che l'hanno tolto.
1: A sinistra, no?
0: Perché sì, bravi, siete stati furbi, avete creato dei veri uomini che poi dopo mandate nelle piazze a distruggere le città. Però quando devono fare i veri.
1: Lasciamo perdere.
0: Dobbiamo lanciarci in questa cosa, cari amici. Il nostro è un programma divertente, allegro, simpatico, gioviale. Soprattutto, però cioè, quando ti sembra, cioè, veramente, quando ti metti a leggere.
1: Sai che ogni tanto, sai che mi sento? Pdor!
0: Figlio di Khmer!
1: Che sì. Dà
0: che disturba il sonno di Khmer.
1: Perché Pdor?
0: Pdor! Comunque, dai quella bella notizia. Ragazzi che arrivano in una baita e fuori dall'orario, 15:03, ecco, tromba d'aria qua.
1: No, non era una baita, mi sembra. Vabbè, era un ristorante.
0: Abbiamo 30 secondi, ristorante.
1: Il ristorante alle 3:30 sta già chiudendo, ci sono dentro ragazzi che hanno ormai finito, però chiedono questi tre ragazzi di poter mangiare qualcosa. Il proprietario del ristorante gli dà comunque quello che gli può dare, però gli fa accomodare ovviamente nello spazio fuori. Quando tornano la sera per il servizio serale, vedono tutto pulito, anche quello che magari si era dimenticato il servizio del pranzo, vedono tutta l'area fuori pulita. I ragazzi hanno ringraziato.

0: iniziato in questo modo. La cosa che mi fa più dispiacere è che fa più notizia l'educazione che ormai è la maleducazione.
1: Cioè, più notizia la maleducazione che l'educazione, diverso.

questo rito di cui sto parlando, un rito quasi apotropaico secondo me. Ci si trova in 10, 11, 12, 20, al massimo 20, attorno a un tavolo, con una cadenza annuale, si mangia una pizza generalmente e si parla del più, del meno, molto del più e poco del meno, e niente, c'è chi ne esce sconfitto, c'è chi ne esce vincitore, però di fatto tutti dobbiamo prima o poi partecipare a una cena di classe.

0: sulla scia di una promessa vigliacca. 10 anime perse si ingarbugliano tra loro come cuffie nella tasca di una giacca. Nell'istante in cui entrano alla perla di mare, sanno già che lo rimpiangeranno. Mentre paga Bonelli, sorseggia l'amaro e dice al barista: ci si vede tra un anno.
1: Cari amici, tra un anno, o meglio, tra qualche giorno, tra 15 giorni più o meno, 20 giorni, riprenderanno le scuole e quindi tra un po' si ritornerà.
2: Lezioni di inglese, noi viviamo proprio.
1: Annusalo. No, chiudi gli occhi, annusa quell'odore di libri, di zaino nuovo.
2: L'astuccio nuovo con le matite di legno. Nuovo,
1: sì, annusalo, sentilo. L'ingresso a scuola, la prima volta che ancora al tempo c'era quel retrogusto di bidella fumante.
2: Nel senso proprio
1: fumare sigarette, sì.
2: Tu lo sai che io ricordo i miei primi giorni di scuola in prima elementare? Io li ricordo, non so chi, non chiedermi perché, ma è così. Mi ricordo la mia compagna di banco, Stefania Fugazza, Fumagazzi, ma quanto ci divertivamo, tant'è che ci divertivamo così tanto che la maestra Angela ci ha divise, perché non eravamo sempre distratte, perché ridevamo tantissimo.
1: Perché pensavo litigaste.
2: No. E tutt'oggi che siamo rimaste amiche, quando ci vediamo le cagate, le sciocchezze che ci escono dalla bocca, è come, a volte è come se il tempo non si fosse mai fermato.
1: Ah, è vero, bello, io non so, no. Ricordi elementari qualcosa, ma ho gli odori, come ti dicevo, gli odori di quando andavi a scegliere lo zaino nuovo.
2: No, non riesco a ricordare, ma ricordo quando
1: andavi
2: delle matite,
1: a prendere sì appunto le matite, le emozioni. Quando tornavi dall'estate, in realtà tu sapevi già che entravi nel mood scolastico, quindi dovevi recuperare quello che erano tutti i vari compiti che non avevi fatto, o per qualche fortuna perché mamma ti aveva parato e non te li aveva fatti fare. Poi dopo arrivava papà a settembre, ma le vacanze sono fornute, vai, dai e gas appunto, e mettiti a studiare. Quindi quello era il rientro a scuola. Ma apriamo ufficialmente la terza parte, cari amici di SVR, come signore e signori, benvenuti, per voi
2: sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì.
1: Davvero? Vi già schiacciato?
0: Sì, certo. Dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, su Teleroma 56. Sì, dobbiamo spedire quello che dobbiamo spedire. È così. E detto questo, ricordando, poi parleremo, ne parleremo più avanti sicuramente di delle vacanze del rientro a scuola. Ma mi piacerebbe magari nei prossimi giorni intervistare, se ritrovo qualche ragazzo qua dello junior.
1: Siamo pieni
0: per settimana. Capire appunto come affrontano il loro rientro dalle ferie. E continuando a parlare di turisti cafoni, appunto uno, Venezia, se ne è parlato tantissimo, dove, lasciando perdere il periodo di Capodanno, Carnevale, dove c'è un'invasione, c'è sempre tanta, troppa gente. E tutto questo, l'altro giorno c'era un video di uno che con una moto d'acqua camminava impennando per i canali a Venezia.
1: Allora, a me sembrava tipo l'isola, ti ricordi l'isola che mi hai fatto, Burano? Mi sembrava Burano, quelli con i canaletti lì.
0: Sì, probabile. Cioè, adesso stavo leggendo in Puglia.
1: Io ho guardato molto bene quel video, quel filmato lì. Innanzitutto non sembrava italiano. E comunque, a giudicare dalla presenza fisica, era un ragazzo molto giovane.
0: Sì, no, sicuramente.
1: Era molto molto giovane, forse era stato un ventenne, perché non aveva polpacci, non aveva struttura fisica da uomo, quindi era un ragazzino imbecille.
0: Resta il fatto, sì. È come, cioè, metti a rischio i gondolieri,

0: problema è che se te becca un gondoliere veneziano, non è simpatico, non è perché siccome non per la... Oh, no, ma già mi ha ripilato tutto quello che
1: non è perché siccome
0: conosco,
1: sei un turista, esatto, allora ti viene concesso tutto. Venezia non funziona così.
0: Capito, quindi ho visto che comunque c'è questo estremo uso, quello che non abbiamo visto per esempio a Vieste. L'altra sera sono andato a fare due passi a Vieste, hai visto overtourism? Tanta gente c'è, è normale.
1: C'era tantissima gente.
0: E quello c'è, è normale.
1: Ah, a proposito, se non ci vedete più, ma proprio più, ho dei sani saluti, è perché abbiamo preso un grattevinci.
0: Ah, vero? No, vabbè, se dovessimo aver vinto questa cosa ve lo diciamo, giusto per farvi rosicare, ciao.
1: No, non è vero. Vi accorgeresti da piccoli dettagli.
0: Brava, a proposito di Puglia, a luglio sulla spiaggia di Pane e Pomodoro a Bari, i volontari di Retake hanno recuperato in un solo pomeriggio più di 20.000 cicche di sigaretta e svariate scarte di plastica. Cioè, noi facciamo tutto con la poesia del mare, con poetica, per cercare di tenere il mare pulito,
1: con
0: le associazioni, eccetera, eccetera. Eppure, rientriamo, vedi, è quello il meccanismo quando parlavamo di cosa succede e perché in alcuni stati funziona e in altri no. In spiaggia, negli Stati Uniti, è vietato fumare. Punto. Vuoi fumare? Te ne vieni sopra dove c'è la strada, dove ci sono i posaceneri, dove puoi fumare solo dove ci sono i posaceneri.
1: Loro pensano che i posaceneri sia la spiaggia, sia il posacenere
0: grande.
1: Bene,
0: perché? Perché se lo fai in Italia, fascismi, eccetera, non si può fumare in spiaggia. Anch'io fumo, è normale, voglio stare in spiaggia e fumare una sigaretta, perché no? Ma i bagnini, e dovrebbero essere proprio i bagnini che si ribellano. Cioè, io bagnino posso arrivare in spiaggia la mattina e corretino setacciare chissà quante cicche di sigarette? Mi devo fare un culo così perché i ragazzetti la sera devono andarsi a fumare i cannoni o fumare sigarette in spiaggia e buttarle a terra?
1: Ieri eravamo in spiaggia a fare la trasmissione e c'era l'aiuto bagnino che l'ho visto passare non so quante volte, e tutte le volte che passava aveva una sigaretta nuova in bocca, cioè che stava iniziando. Ho detto: ma ragazzi, ma cioè, non hai neanche ancora 18 anni, devi avere già due carbonelle al posto dei polmoni, e via, una sigaretta violetta, una sigaretta
0: quello
1: violetta.
0: Cioè, sta cosa. Alcune regole date in alcuni stati servono sicuramente perché probabilmente ci hanno ragionato più di noi. Negli Stati Uniti perché non danno da bere puoi bere sopra i 21 anni? Perché? Perché così tutti i sedicenni stupidini, eccetera, che ci sono in giro non vanno a bere alcol.
1: Ma soprattutto bere alcol, ragazzi, ma è scientificamente provato che in qualche modo va a interrompere, a modificare la vostra crescita.
0: Ma della loro crescita a me non me ne frega niente, possono rimanere anche come gli pare. Possono rimanere anche stupidi. L'importante è che se tu a 16 anni ti vai a bere tre birre, sei ubriaco e poi vuoi fare rissa perché ti senti invincibile, a me quello mi interessa.
1: Certo.
0: Credo poi che uno si vuol fumare 70 sigarette, come dire, cioè, so cacchi tu, cioè nel senso,
1: i polmoni
0: sono i tuoi, io non mi devo preoccupare, non mi posso preoccupare
1: della
0: salute.
1: Ma io mi preoccupo a questo punto della natura.
0: Esatto,
1: come sono fatta.
0: Mi preoccupo di tutto il resto, mi preoccupo dei ragazzini, perché in Italia ancora non è venuta fuori una legge che vieta ai sedicenni di bere o di fumare? Ah no, dopo la mezzanotte non si vendono più alcolici. Dove? Chi? Quando? Che se tu lo vieti la gente poi non guadagna più soldi perché sono i primi minorenni a bere e a fumare. Quando? Cioè, vedi che hai voglia a lamentarti dei Maranza in giro? Hai Maranza, togligli l'alcol, togligli il fumo, togli le sigarette, basta, gli rimangono solo i vestiti di merda. Cioè,
1: sì, vestiti di merda.
0: Cioè, di che stiamo a parlare? Questo è il concetto in alcuni stati ci sono queste leggi, queste regole, qua in Italia purtroppo qua non ci sono.
1: Ci si arriva sempre troppo tardi.
0: Lo scopriremo. Ti posso regalare una canzone bellissima?
1: Sì, ma soprattutto se lo fai qui. Fascista, sei un fascista.
0: È pericolo. Le regole, non si sa mai si mettono. Ti voglio regalare una canzone bellissima, Patrick Swayze con She's Like a Wind.
1: No, vabbè.
0: Ti posso provare a fare la presa come quella?
1: Ma perché sono dimagrita in queste due settimane da quando sono qui?
0: Cosa c'entrano?
1: Potresti fare la presa. Ma
0: l'avrei fatto comunque.

0: Dai, fai il sospiro. Falla.
1: Allora, posso dire che... Ma ogni volta che ci penso, a parte che mi commuovo,
0: sì,
1: però
0: sì,
1: io sento la sua mancanza, perché era proprio uno di quegli artisti completi. Sapeva cantare, sapeva ballare, sapeva recitare.
0: Sì.
1: Era veramente completo. E dici quanto è ingiusta la vita, che lui non c'è più e purtroppo abbiamo altre cose che si rimangono a galla. E un'altra che invece, un altro che mi manca, che sento la sua mancanza, è di Lucio Dalla, la sua canzone annuale, la sua poesia annuale. Io sento la sua mancanza.
0: Anche estiva, perché io mi ricordo l'anno in cui uscì C'è una casetta piccola così.
1: Attenti al lupo.
0: Attenti al lupo, esatto.
1: Tante
0: finestre le colora.
1: Che aveva sempre una metà, c'era sempre una metafora da capire. Bello.
0: Grande, beh, così è. C'era un comico romano bravissimo, Luciano Lembo, che lo imitava benissimo. Era divertentissimo vedere quando appunto faceva l'imitazione di Lucio Dalla, ed erano appunto quelle presenze e quelle canzoni costanti che ogni estate uscivano. Ci sono anche adesso, attenzione, per un periodo ci ha smaronato Baby K, meno male che non c'è più, perché sono canzoni non ho mai. Però l'estate, per esempio, i The Colors, mi piacerebbe che i The Colors diventassero quelli che d'estate ti cacciano quella canzone bella da ascoltare, tipo Partenope, no? Che abbiamo sentito,
1: sì,
0: l'altro
1: a
0: giorno.
1: Piace, a me piacciono tanto quei ragazzi.
0: Sì, The Colors, spero appunto che riescano, cioè hanno già il loro successo, ovviamente, sono in quella linea di mezzo, cioè non sono i super, cioè come dire, sai, gli joliers di turno, quei fenomeni.
1: Ancora non riempiono gli stadi.
0: Ancora, però hanno il loro grande ascolto, ed è giusto così.
1: Ma sono dei musicisti veramente
0: molto
1: bravi.
0: Musicisti bravissimi, bravi The Colors, cioè è la musica italiana in generale che va a riempire.
1: Il successo dell'anno scorso, di 2 anni fa, che ora non mi sovviene, Ibiza qualche cosa, e che l'hanno tradotta, hanno dovuto tradurla anche in inglese perché è avuto un successo talmente furioso che la volevano anche in inglese. Queste sono cose che ti fanno bene al cuore, perché secondo me sono bravi ragazzi. Mi piace quando il merito viene ripagato in questo modo.
0: Sì, perché la musica ti permette di fare quello. Poi è ovvio che con lo Junior Club che dicevamo, ci sono un sacco di ragazzi, vogliono ascoltare una playlist. Se vi dovessi dire la playlist, alcune le mettiamo, però tutte vogliono questa ossessione di Samurai J.
1: Sì, non escono. Ma anche la settimana scorsa e l'altra ancora.
0: Sì, aspetta, dov'è? Vediamo se trovo anche solo Samurai J. Eccola qua. Ecco questa qua, il sotto è questa, vi giuro, ma ce la chiedono.
1: E lei chi è?

0: questa è quella che Samurai J ha portato a Sanremo, no?
1: Davvero?
0: Eh sì, quella dove c'era Belen, no?
1: Ah, che beveva dal piede.
0: Dal piede di Belen, esatto. Ingenio. Poi l'ha rifatta in...
1: E le bambine... Le bambine che la volevano cantare al karaoke, magnifiche nanette, e ovviamente non sapevano leggere, ma la sapevano a memoria.
0: Sì, a memoria.
1: Stanocce.
0: Stanocce. Obsession. Che cazzo.
1: No, ma meraviglioso.
0: Capito? Ma va a cantare al karaoke. Dai, per piacere. Però ecco, queste, cioè, le nuove leve sono loro, no? Le nuove leve che ti portano quei tormentoni. Ecco, lui per esempio io lo identificherei come il Raff degli anni 90. Cioè, andando a parlare, cioè, perché tu, no, ci sono quelli lì, sai.
1: A me piace Alfa.
0: Alfa, sì, Alfa è con, quello con Jovanotti, per
1: sì,
0: esempio.
1: Sì,
0: anche
1: sì,
0: lì.
1: Quello che è andato, certo. Non mi ricordo, penso a Sanremo, e aveva la maglietta nera con il cuoricino giallo, te lo ricordi?
0: Sì, molto carino, bravo, sì, sì, Alfa. Jovanotti, che hanno fatto Buon Vento, la canzone, no? Se non sbaglio,
1: sì,
0: era,
1: sì, sì, quella.
0: Era quella con, con Lorenzo Cherubini, a te, molto carino, bravo, sì, ha fatto anche con Mano Ciao, la mañana me gustas tu, me gustas tu.
1: Puoi fare karaoke anche tu,
0: sì.
1: Vedo.
0: Stasera voglio fare karaoke, voglio andare a fare karaoke, anche lì karaoke, altro must in villaggio, anche il must in villaggio da fare, il karaoke, le cose da fare in villaggio è il must da fare, è torneo di calcio, karaoke. Cioè, non puoi non fare una serata karaoke.
1: Ma neanche una serata, cioè, ma anche un torneo di pallavolo.
0: Anche un torneo di pallavolo, vabbè, quello sì, no, quelli sono i master.
1: Che bello vedere i ragazzi, perché il gioco della pallavolo può essere anche a squadre miste che giocano insieme.
0: Certo.
1: Cioè, due, quattro, e mi piace.
0: Metti le gambe, togli le gambe, io le taglierebbe queste gambe, e con questo andiamo a chiudere, cari amici. Tu lo so che stavi ripartendo, ma ci mancano 20 secondi, no. E quindi... Cari amici, vi ricordo di seguire i Gossip con Simona Monaco, e ne avrà da raccontare e da dire. Grazie ancora per essere stati con noi, ci vediamo domani come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, arrivederci, per voi
1: sigla.

0: Allora, probabilmente i più giovani non se la ricorderanno, probabilmente i più giovani non avranno quell'emozione che molti di noi, anche se comunque eravamo piccoli più o meno, hanno vissuto ascoltando quella canzone e emozionandosi.
1: Era Italia 90,
0: esatto, quindi molti di loro non erano

0: Io penso che parlando con gli animatori, alcuni di loro, quando io facevo la mia prima stagione nel 2002, ancora non erano nati. Quindi
1: perché ci sono dei 2006, 2007.
0: E Italia 90 per noi è stato forse l'anno più bello dedicato ai mondiali, anche se l'altra sera ho visto, sabato sera, ho visto più o meno la stessa emozione davanti a una televisione con la partita del Napoli. Perché non vedevano l'ora la prima partita.
1: Ho vinto.
0: Anche Raffaele super felice del 2-0, se non sbaglio, del Napoli contro il Bologna, forse, non vorrei, sapete che noi di calcio ne parliamo
1: mai.
0: Poco, mai, praticamente mai. Oggi parleremo di parole che hanno preso un significato, che avevano un significato, ma sono arrivate ad averne un altro in generale per cause che andremo a scoprire.
1: Il telefono senza fili.
0: Brava, è come il telefono senza fili.
1: Vi ricordate?
0: E quello lì che dici... se ti fossi fin per gli dèi, e di là arriva ciao, sono arrivati gli dèi, quello è il
1: pasta e fagioli, la parola è pasta e fagioli, poi dice buongiorno agli elefanti. Arriva proprio una cosa completamente diversa, che meraviglia. Però secondo me quando c'erano delle parole molto semplici, ci doveva essere l'anello furbo che a un certo punto diceva: invento una parola, perché non è possibile, a parte lui che dice potter e capisce boxer, però effettivamente
0: ancora esatto. l'assonanza ci sta, se tu poi la vocina piccola col microfono, con l'eco sul palco, non
1: Federico,
0: è la stessa
1: me lo ricorderò
0: cosa.
1: Me lo porterò sempre
0: il
1: nel cuore,
0: Federico, è vero, un bravo bambino. Allora partiamo ufficialmente, signore e signori, benvenuti, per voi
1: sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, canale 403 in tutta Italia, e su Teleroma 56. Salutiamo quindi gli amici che ci guardano e ci ascoltano dal Lazio. Allora, parole che hanno preso un diverso significato, l'ho sempre nominata al tempo, essendo veneto, la parola ciao. La parola ciao deriva da un vecchio modo di salutare veneziano che era schiavo.
1: Schiavo
0: vostro, nel senso, quando passava una signora o comunque passava chiunque, schiavo vostro. Se andate a vedere nelle commedie del Goldoni, spesso quando arriva Pulcinella, quando arriva Arlecchino, tutti i vari personaggi del carnevale salutano facendo le loro zompetelle dicendo schiavo vostro signora, schiavo vostro. Questo schiavo, andando ad accorciarsi man mano, diventa, oh no, ce l'ho dietro, ragazzi, ce l'ho dietro.
1: Non c'ho voglia stamattina. No, non ho voglia di odiarlo stamattina.
0: No, perché schiavo vostro, abbiamo un allenatore che fa le imitazioni tutte uguali, bravo, e da lì siamo arrivati a ciao, ok? Tipo anche il... E anche in americano il famoso you, no? La parola you,
1: sì.
0: Presente quello che dicono, quello che vogliono fare i rapper o i maranzini di adesso, cretini eccetera, inutili, capito? Quelli lì, oh, you bro, lo you, pensate, arriva da...
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione

delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: tanto bene, poi ci hanno messo la mafia, tutte le solite tarantelle, tutte le solite cose.
1: Però almeno noi non abbiamo inventato il ketchup.
0: Almeno non abbiamo, forse, non lo so, magari sì. Va bene, rendiamo omaggio a Napoli e alla vittoria dell'altro giorno con una canzone che si chiama 081 Joliet.
2: Mi cut, poi mettono per spalta a pigliare acqua e vindo come ha fatto presidente con Victor Osimhen sotto un mini gelere, perché sta fa silenzio. E c'è rinnuto tra stadi, lindo ti imbagato, rigno un bicchiere d'acqua, la gente non mi chiama gelere, mi chiama... Perché se lo vado

0: Lui era Joliet, la canzone era 081 081, che è il prefisso telefonico. Pensa, non c'è più, non c'è più. Una volta si usava fare 081 e il numero di telefono quando si chiamava a casa, probabilmente adesso esiste ancora.
1: Ma quanto
0: ancora.
1: Ami tu l'81?
0: Ah, gli 81 amo tantissimo, gli 81, che c'entra quello lì.
1: E cosa è successo? Cosa è successo? Quando è stato sabato che ti hai venuta la pelle d'oca? Raccontalo.
0: Ah, vabbè, c'era è arrivato un ragazzo
1: ragazzi, ve lo giuro, gli ho visto la pelle d'oca di una contentezza.
0: Ma sì, perché quando stai, noi siamo stati tutta una settimana con quei ragazzi, cioè li abbiamo visti per tutta la settimana, ciao, scherza ridi, ma ti fermi mai a parlare. Poi mi hanno visto in moto, e uno di questi, sapete, ho l'arre, ci mancherebbe, e uno di questi ragazzi viene, ma no, perché anche sai, anche mio fratello c'ha la moto, ma dico, guarda, grande, vedi, lui non ha la moto, ma c'ha il monopattino, c'è un monopattino che cammina a 1000 all'ora.
1: Che va più veloce di me in macchina.
0: Così è. E quindi con questo ragazzo, sì, c'ha la moto come la tua, ma di dov'è? Di Roma, ma dai, tanto ci conosciamo tutti a Roma. Quelli con il lowrider ST come la mia. Ah no, si chiama Fabrizio. Fabrizio come? Ah no,
1: no, ha detto anche mio fratello.
0: Ok, e da lì vero fratello
1: di sangue.
0: Esatto, e fa parte di un club che sono gli Hells Angels di Eternal City di Roma, che saluto calorosamente. Poi ci vedremo a settembre all'Eternal City Motor Show, quindi un evento meraviglioso dedicato al mondo delle moto e anche un po' delle auto, perché ci saranno auto, quelle lì, sai, quelle tipo un po' cicane, portoricano, che è un a proposito di Porto Rico che parlavamo prima, portoricano a Roma è un'istituzione per le macchine anni 60, quindi hanno solo auto d'epoca che arrivano prima degli anni, fino agli anni 60.
1: Ma io quella volta alla Eternal City, quella volta che sono venuta con te, mi sembra di averlo visto, sai.
0: Sì, può sì, essere, loro sono.
1: Perché loro ci sono sempre.
0: Sì, sì, loro ci sono. Sicuramente si chiama Muscoletto perché appunto
1: è Muscoletto.
0: È Muscoletto, è bello muscoloso. Allora, tornando alle parole che di uso sono arrivate a sempre negli Stati Uniti, no? Abbiamo parlato di yo, inteso come guaglio, e anche la parola ok. Okay.
1: Questa è una cosa che ho sempre voluto. Cosa vuol dire? Si chiamano acronimi, giusto?
0: Esatto, sì, ma più che altro nascono dalla moda di dover storpiare le parole, perché un po' lo slang, un po' la presa in giro, un po' il modo di fare, un po' eccetera. La parola era all correct. Ok?
1: Tutto cioè,
0: quando tu dici ok, vuol dire che è una cosa. Va bene, no?
1: Sì, sì.
0: È all correct, tutto corretto, tutto bene. Storpiandola, all, dicendo all, ok, agli italiani, agli italoamericani, a tutti quanti.
1: Perché all, ricordiamo che è scritto A-L-L.
0: Esatto, all correct. Quindi riuscendo a capire bene la cosa, la A, che è, si pronuncia all, è diventata una O. Correct, non sapendo come scrive correct, mettevano la K.
1: E sì, perché dice, stessa americano, figurati se la C, ecco. Troppo banale. No.
0: Esatto. Poi la sua popolarità nacque poi quando la campagna di Marty von Buren, soprannominata All Kinder Hook, che va a capire, già nel senso, la campagna che non abbiamo visto, mi scappano via così. È arrivata la guardia costiera. È arrivata la guardia costiera, stavano scappando tutti, va bene. succede. Quindi all correct, ok, ok, capito? Da lì nasce la parte del ok. Allora, vediamo se qualcuno invece sa che cosa significa SOS. SOS. Fammi vedere, vediamo se troviamo. Vediamo se. Ah, ecco, ce l'ho, abbiamo il bagnino. Chi meglio di lui, l'assistente Bagnanti, ci può dire, senza leggere, da dove arriva l'etimologia della parola SOS. Benissimo, detto questo. Allora, SOS significa da Save Our Soul, oppure per i marinai Save Our Ship, salvate la nostra nave. Ok, quindi Save Our Ship era proprio quello, serviva proprio per indicare aiutateci, aiutate, abbrevia, accorcia, accorcia, accorcia.

0: Ecco che arriva il famoso SOS.
1: Ah, ce l'hai con il codino
0: guardia. E ci ricordi che c'era una pubblicità famosa? Visto che abbiamo parlato prima di creme solari?
1: Sì.
0: Qual era?
1: Certo, SOS Glisolid.
0: Brava, una delle pubblicità che ti entravano in
1: vieni
0: testa.
1: Vieni in tuo soccorso, ed era glicerina pura.
0: Glicerina pura,
1: te
0: la metti io addosso. Cioè, grazie tante che
1: ti scivolava pure nonna.
0: Cioè, ti mettevano al sole, friggevi, erano bambini fritti al tempo. Vedo,
1: sì, diciamo che la Glisolid veniva dopo, cioè era per una crema emolliente dopo, sì. Magari l'ascoltatore
0: eri ustionata e quindi ti mettevi la famosa Glisolid, che era in quel barattolino
1: rosso
0: rotondo,
1: proprio tipo SOS, giocavano sui colori rosso e bianco.
0: Quindi tu arrivavi lì che ci aveva quella,
1: tutte le famiglie ce l'avevano in casa, tra la Prep e la Glisolid e il Lasonil erano le creme che secondo me non dovevano mai mancare in casa degli italiani.
0: Allora, la Prep non me la ricordo a casa mia.
1: La Prep?
0: A casa mia non me la ricordo.
1: La prep fa tutto. Antiustessi scotti, se ti pungono gli insetti, se ti morsica tua moglie, tutto.
0: Ma come se ti morsica tua moglie? Ma
1: sì, perché te lo meriti.
0: Ma no, c'entra. Se ti morsica tua moglie, allora mettiti la prep. No, a casa mia la Prep non c'era. C'era sicuramente la Glisolid, c'era la Nivea, mi ricordo la Nivea per
1: sì, era una crema emolliente, la Nivea
0: emolliente normale, e
1: per le secchezze della pelle.
0: E sai che cosa non c'avevo io che avevano le mie cugine giù a Salerno? Il mercurio cromo. Non l'ho mai messo, non lo so.
1: Sì, adesso è diventato illegale. È illegale ormai da qualche anno.
0: Sulle ferite.
1: Ti metti del mercurio cromo. È quello che poi diventa marrone, no?
0: Quello rosso.
1: Che... adesso c'è tra l'altro il betadine. Che è quello che veramente, se avete delle piaghe, se avete qualsiasi tipo, con questo veramente vi rimette a nuovo in due giorni, se non addirittura in una giornata. È veramente
0: il
1: miracoloso.
0: Il betadine è quello che usano in sala operatoria.
1: Sì, è un cicatrizzante, disinfettante.
0: Però al tempo quando
1: c'era il mercurio cromo.
0: C'era il mercurio, per sicuro è cromo, sì, cromo. Il mercurio cromo, e faceva ridere perché vedevi sti bambini che cadevano, arrivava la nonna che con la cugina che prendeva e inondava le gambe di rosso a sti ragazzini che giravano.
1: Sì, perché non si, no. Cioè, si doveva mettersi sulla pezzetta, però era figo perché ti sembrava di esserti fatto
0: più male.
1: Sì, che la cosa era più grave, che magari un graffio che fa tutto mercurio cromo.
0: Era una cicatrice di guerra, sì. Era tipo una cicatrice
1: era
0: di guerra. Però su
1: cosa.
0: Da noi per esempio almeno io non me lo ricordo, cioè non me l'hanno mai messo, mettevano l'acqua ossigenata.
1: Mamma l'ha buttato via mica tanto tempo fa.
0: Davvero?
1: C'era, sì, tipo nel 1986 il microcroma dell'80. Mamma, magari un po'
0: scaduto, magari no.
1: È chimico.
0: No, però, cioè, mia nonna Ima prendeva proprio direttamente con l'alcol. Cioè, lei prendeva il coso rosa, che poi è rosa perché l'alcol, sapete, no, che l'alcol non è rosa. L'alcol è colorato di rosa, ma l'alcol è trasparente. Hanno fatto rosa perché così la gente non se lo beve e non se lo ingurgita, magari nascosto.
1: Certo, gente che non ha i tappi nel naso.
0: L'alcol butta giù come se non ci fosse un domani. E l'alcol diretto sulla ferita, che tu sentivi quel...
1: E mia nonna diceva
0: tiri in forza, imparerai a sopportare il dolore. Le nonne di una volta erano qualcosa di magnifico, erano veramente, ti rinforzavano le nonne di una volta. Le nonne di una volta veramente ti facevano diventare uomo.
1: Perché se quello è dolore, chissà poi quando sentirai il vero dolore.
0: Vero dolore cosa sarà mai? Se riesci a sopportare l'alcol sulla ferita aperta.
1: Comunque il Prep è anche per esempio un antinfiammatorio, dopo aver fatto la barba.
0: Certo.
1: Cioè chi magari gli vengono fuori i cosoni qua per la barba, magari di irritazione,
0: esatto.
1: E gli metti il Prep. Il Prep è anche una crema rinfrescante.
0: Sì, quando ti ustioni ti rinfreschi bene. Allora, cari amici, noi siamo giunti al termine di questa seconda parte di Yes We Are. Ci vediamo tra poco con la terza e ultima parte, ma come fanno i bravi presentatori, signori e signori, arrivederci per voi.

0: Ma...
1: Che si trova, tanto vai via,
0: no? Ma anche le parole di Paratici prima della partita, Alberto, che ha detto: noi non cediamo nessuno, ma soltanto cediamo quei giocatori che ci chiedono di andare via. E
1: esatto,
0: era come la risolve questa cosa, perché
1: sulla
0: se Kenner faceva sta cosa, cioè avvantaggia la Fiorentina perché diceva che non vogliamo più vedere Firenze, era bassa, Kenner, c'era, e quindi la Fiorentina si sa, cioè se dice che non avesse fatto questo ritardo, come sarebbe andata la
1: la cosa
0: Fiorentina
1: che
0: sta vicina?
1: ha capito, non
0: possiamo dire che è stata gestita male la
2: situazione,
0: che
2: no, è stata gestita male,
0: che non parliamo sbagliato, insomma, pure al momento.
1: Guarda, è gestita male. Io non sono un esperto di mercato, ma Franco, su questo batte ancora tanti. Io credo che la gestione sbagliata riguardi il tempo, perché oggi mancano sei giorni, giusto, alla fine.
2: Non è dubbio.
1: Cinque. Chi premia? Cioè, per migliorare, perché quello è l'idea della fettina, no? Migliorare rispetto alla
2: fettina, certo.
1: E poi prendere Osen,
2: no,
1: giusto?
2: Sì.
1: Prendere, non so, dimmi dite, perché se prendono da Beto, allora dice, ma scusa, avete preso un centrocampista forte, fortissimo, come Atta, avete preso un giocatore che può fare regista interessante, un ragazzo interessante come Lai. Bene, avete uno spesso ragazzi,
2: come no?
1: Un botta, no. 40, no, Dio, se avete fatto quello, sì, ma come dice Gasperini, datemi gli attaccanti forti, e se tu prendi quelli no. Che ha fatto e prendi bene, allora io che ti devo dire?
3: No, l'unica cosa che chiedo Alberto, che una mia obiezione è questa. Ha dato il valore assoluto di Beto, però mi sembra che Beto e Pellegrino, oltre che dal punto di vista della statura fisica, delle caratteristiche, siano uno identico all'altro. Obiettivamente è uno che da strabo, da scarto, da contropiede, e quindi io sarei aspettato uno con queste caratteristiche. Questo è il mio quinto di natura tecnica, diciamo.
1: Sì, infatti ancora non sappiamo chi, noi stiamo parlando di Beto, ma magari poi ci sarà una sorpresa,
2: vabbè, vediamo. No,
1: però voglio dire, Pantaleo Corvino dice una cosa banale, scontata, ma detta da parte dell'altro, che ha scoperto che sotto si può stare a sentire, dice per gli accanti, per i davanti, conta soprattutto Manacco Panini. Cioè, quanti gol ha fatto in carriera, anno per anno, e poi
2: no, che è nel gioco, De Ognanzo, ma io dico,
1: non fa gol,
2: mi dicono no, però gol. Guarda che lega bene il gioco, perché lega bene il gioco, non me ne frega niente.
0: Devono legare i portieri ai pali.
1: Mandas, Bologna, quanti via sbagliato, una dozzina, ma ci sono decisivo,
2: Franco, prego.
3: La citazione che faceva Alberto non è proprio di Pantaleo e di Eliani, quella di Pantaleo storica, secondo me,
1: no, a me è Pantaleo, per questo dicevo,
3: sì. Quella di Pantaleo,
1: allora,
3: secondo me è questa, e cioè dice: nella vita puoi sbagliare moglie, ma non puoi, se fai la squadra di caso, non puoi sbagliare il portiere e il centrale. E io concludo la mia analisi dicendo: ma siamo proprio sicuri? Togliamo il centravanti, mettiamo il centravanti e lo attaccano. Ma siamo proprio sicuri che la Fiorentina non ha un problema di che importa?
1: Guarda, se serve una risposta
2: male nel primo lì, tiro qualche dubbio.
1: Beh, no, lui cioè, ha un problema serio, vero, autentico. E dice Allegri, quando lo vede, lui prendeva mai l'acqua, lo diceva di Landucci, il suo vice, non prende mai

0: perché sta sempre con la traversa, non esce mai, non esce mai. Quindi questo è un problema. Dobbiamo dire che il primo tiro della partita non era quello di Mora, lo ha fatto una granata, poi dopo eccolo lì, non
1: sì, esce, sì, è vero.
0: Non esce, sul primo palo, cioè,
1: approfitto ora di voi due, parto però da Stefano. Stefano, chiederò adesso a Franco. Leao sembra, insomma, adesso qui la Sarai ha fatto un'altra fetta anche qui, no? C'è stato Sletto che va avanti, tormentone, ma stiamo prendendo un abbaglio, nel senso, c'è uno sbaglio nel darlo via, giusto, mandarlo via, che succede secondo te? Non è che poi dopo diciamo che non lo faccio questa domanda.
2: Ma anche a livello comunicativo Leao non ci ha fatto sapere, di solito ogni estate diceva sei con Allore, Mirilà, Allegri, cose, qui invece è stato zitto.
1: Amorim, prova.
2: No, è stato zitto e ha aspettato il tempo e sapeva che no, probabilmente andrà via, anzi sicuramente. Bisogna adesso l'acquirente, ha un procuratore molto forte, gente forte, la squadra.
1: Ci perde tanto Milan secondo te? Perde
2: no, tanto. In questo momento no. Storico no, in questo momento, all'inizio sì, avrei perso tanto. Adesso è una cosa mai conclusa, okay. Finita, 7 anni, basta.
0: Posso fare una domanda a Franco?
1: Vai, però, così poi ci dici che qualcosa sul Leao.
0: Franco, chi se è restitolare? Che il giocatore è fortissimo a vederlo, ma sarà titolare tutto l'anno. Tutto l'anno ci sono le coppe, è uno di quelli di
3: sotto. Sì, io penso di sì, perché c'è questo innamoramento, sai, come quando vai al mare per single e ti innamori della ragazza vicino dell'ombrellone, di là te stai. E così è.
0: Ha sottolineato la single, ha sottolineato non a caso la single, vabbè.
3: Cioè, anche nel mio caso si tratta solo, considerata l'età, di un autentico miracolo di padre e figlio.
1: Franco.
3: Allora, e quindi dico, secondo me sì, anche perché un Leao, in tuo Leao è stato lui che si è messo fuori. Perché lui, ragazzi, fa quella dichiarazione prima che di partire per il mondiale, dicendo no, tempo è figlio, è scaduto, è stato bello, grazie a vederci. Vado alla Premier League, eccetera, mi metto la Premier League e va bene. Però il problema è che da quella parte mi sembra di capire che non sia tutto questo interesse, lui nei confronti della Turchia la considera come diciamo una carta di riserva, se proprio sono disperato che non c'è più niente a quel punto andrò al Galatasaray. Quindi Leao è secondo me lui un giocatore con grandi qualità, con grandissime potenzialità, ma che ha un difetto che per un calciatore è fondamentale. Lui non ha l'azione per il suo lavoro, e se tu non hai la
2: bella
3: passione,
2: questa.
3: Se tu non hai l'azione per il tuo lavoro, e qui a cui dedichi, cioè non è la tua ossessione, la tua azione numero uno, è la tua preoccupazione numero uno, è molto difficile che possa diventare. Poi aggiungo a proposito di Cissé. Due che giocano dietro la punta del Milan, cioè in questo momento le due coppie sono a destra, a centro-destra, lo uscito a Bio, centro-sinistra il Se e Puris. Non giocano come Leao sulla linea, perché Leao gioca solo sulla linea,
1: vero.
3: Loro giocano a metà strada e quindi in mezzo, quindi secondo me c'è proprio una non...
1: Adesso ci gioca su QE perché fa praticamente l'esterno.
3: Ma gioca nei 4
1: dietro. Esatto, nei 4 dietro. Sì.
3: E qui secondo me tra linea giocano da una parte Cuese, dall'altra parte adesso è stupido. Spero che sia Moreira, perché io devo dire stupido. No, francamente non capisco perché lo tengano, però

Condivido questa opinione, che corre dalla stessa parte che correva Paolo Dini, a me prende male, ti dico la verità, a me non riesco.

0: Il problema vero di fondo, poi tu puoi anche avere un'idea durante la preparazione, eccetera. Poi secondo me le vicende del campionato, eccetera, poi ti porteranno in quel modo
1: Certo,
0: a
1: certo.
0: modificare i
1: Sì.
0: giudizi. Ma nel caso di Pignano, la cosa che colpisce più tutti, guardatelo quando riceve la palla, lui ha paura di sbagliare.
1: Staremo a vedere. Mi devo fermare, voglio ringraziare Alberto Polverosi. Alberto,
2: Ciao,
1: grazie
2: ciao, ciao
1: sempre per
2: Marco,
1: essere
2: ciao
1: stato con noi.
2: Stefano. Ciao Marco,
1: Franco,
2: ciao, ciao.
1: ciao, ciao Alberto. Franco, senti, ti saluto, però ti leggo questo messaggio di Gianluca D'Arezzo, che ci teneva a dire, era dottor Ordine, che era ed è uno dei veri signori del giornalismo, ficcante, obiettivo e non le manda a dire. Gianluca D'Arezzo.
0: Grazie,
2: Franco Ordine.
0: Gianluca. Io sei ad Arezzo, lo conosco bene, i miei ricordi si perdono nella notte dei tempi, ma se dovessi capitare Arezzo, un caffè è garantito.
1: Grande
2: Ciao
1: Franco,
2: Franco.
1: adesso un abbraccio, grazie a Franco Ordine. Ci fermiamo perché abbiamo appena iniziato, adesso andiamo dentro le trattative possibili, le mode che ci sono con il mercato web. Lorenzo Di Benedetto, state con noi perché torniamo.

0: benissimo, siamo tornati in diretta sempre con voi nella Brigi di Maracanã.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Ciao, ciao, ciao a tutti. Allora, Stefano, stavo leggendo prima, adesso ne parliamo, di questa azione di mercato, di sì che rimane l'obiettivo della Juventus, ma si è inserita pure la Roma, almeno così abbiamo riportato.
1: O c'era sempre stata?
0: Perché Gasperini lo conosco bene, questo giocatore. Quindi aspetti un po' di scena?
1: No, non lo so, però deve stare attenta la Juve.
0: Deve stare attenta.
1: Sì. Quindi, perché se Naui va via, credo che vada forte su che sì. Interessante, ecco, questi ultimi giorni di calcato per sapere. Sembrava una cosa certa,
0: che sembrava,
1: sì, la Juventus,
0: che,
1: sembrava
0: che certo, comunque però, è più avanti, certo, è più avanti del
1: avanti, però poi sceglie il giocatore e Perini può essere un fattore. Ritroverebbe Ndicka, il suo compagno di squadra nazionale. Una Roma bella, bella in palla, bella entusiasta, famelica, ambiziosa, sturata. Non che la Juve non sia sturata, perché però magari la Roma un pochino avanti da questo punto di vista. Il calciatore, uno come lui, magari può scegliere e dire, sai che c'è. Vedremo. Insomma, comunque la partita è aperta.
0: Sì, sì. Allora, ne parliamo con Lorenzo Di Benedetto.
1: Ciao Lorenzo.
0: Lorenzo, ben trovato, buon pomeriggio.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio anche a Donato Di Cambi, grazie per aver accettato il nostro invito. Donato, buon pomeriggio.
3: Ciao, buon pomeriggio.
0: Lorenzo, com'è la situazione, che sì, così la inquadriamo un attimo? Si è inserito Roma e che situazione si può prospettare?
2: Allora, la situazione che sì è che il giocatore da ormai settimane ha dato la sua credenza alla Juventus, e sì, quindi sta aspettando la Juve, che però è ferma. Perché è ferma? Perché deve fare le uscite. E quindi il fatto che Miretti stia avvicinando al Besiktas può essere un vantaggio per la Juventus, che una volta che c'è Miretti può andare su, insomma, andare a chiudere che sì. Però è inserita la Roma, e comunque sia, diceva giustamente, citava giustamente l'Ena Stefano, però metto anche che chissà se possa arrivare anche una qualche offerta all'ultimo secondo per Mané, perché siamo andati nella lunga dell'ultima settimana, quindi aspettiamoci di tutto. Il Manchester City comunque lo sta monitorando, perché non ha

0: A meno che non succeda qualcosa di catastrofico, anche perché nel calcio tutto cambia, può cambiare nell'ultimo secondo, cioè hanno segnato tante trattative in questo, ma credo che gli accordi, la Juventus se si sta dirigendo verso questo obiettivo abbia già più o meno fissato cifre e tutto il resto. Credo che sia soltanto questione di tempo. Non credo che la Juventus si faccia buggerare su un obiettivo certo, diciamo.
1: Tu dici che ha trovato già l'accordo, insomma, fondamentalmente la Juve, quindi il fatto che sia Pevante è un po' confermato, ecco.
0: Sì, poi dipende dai rapporti anche interpersonali tra i direttori, certo, e gli agenti del calciatore. Quindi dipende da tante cose, quindi io non credo che Gasperini possa spostare la decisione di che sì, credo sia una questione di rapporti tra procuratori e dirigenti. Se è bravo D'Amico a portarlo dalla parte sua, allora bene, altrimenti io credo che gli accordi siano già stati fatti.
1: Stefano, sarebbe, chiudiamo questa cosa, che sia più funzionale al centrocampo della Roma o della Juventus, che sì, in questo momento, come funzionalità?
2: Secondo me
1: differente?
2: Differente. È un giocatore dalle caratteristiche differenti, ha raggiunto una maturità importante tale, insomma, da poter consentire un salto di qualità sia nel centrocampo della Juve che in quello della Roma. Perché non ci sono caratteristiche come quelle di che sì, sia nel centrocampo della Juve che in quello della Roma.
1: Va bene, saremo un po' a vedere che cosa succede. Lorenzo, torno da te e ti chiedo anche la situazione Leao e poi voglio andare su Ken. Però Leao, c'è il Galatasaray che ha fatto questa proposta un po' più vantaggiosa?
3: Sì, c'è il Galatasaray che si sta un po' avvicinando, ma chiaramente si torna a fare il discorso che facevo la settimana scorsa, no? Quando il Milan mette sul mercato i giocatori e fa passare il messaggio che comunque è disposto a cederlo nel caso di Leao, oppure li mette proprio fuori dal progetto, come è successo con Tomori, Nkunku e altri, sbaglia, perché dà la possibilità a chi vuole il giocatore di sapere che può fare un'offerta, non ti dico al ribasso, però quasi, perché comunque sapendo che la società vuole cedere o vorrebbe cedere il giocatore, non si avvicina a quella che doveva essere, almeno a inizio estate, la valutazione fatta dal Milan, ovvero quei 50 milioni più bonus. Ecco, ci si sta avvicinando, l'ultima offerta prima di quest'ultima settimana di mercato del Galatasaray era da 35 milioni di euro complessivi, compresi bonus, mentre adesso ci si sta avvicinando sui 40 più bonus, quindi però siamo lontani da quello che è la valutazione del Milan. Vediamo quello che succederà, e se il Milan vorrà tenersi Leao tra virgolette scontento, poi tanto andiamo sull'altro apparentemente scontento che è Ken, oppure se accetterà la corte del Galatasaray. Di sicuro c'è che Leao in questo momento, da quello che abbiamo raccolto, ha due opzioni nella sua testa: o rimanere al Milan a scadenza fra due anni, oppure andare al Galatasaray. L'altre ha rifiutato qualsiasi cosa.
1: Donato Di Campi, un tuo pensiero su questa vicenda Leao? Non so, poi andare al Galatasaray.
0: Ma io non credo che lui voglia andare al Galatasaray, non credo che sia uno dei suoi obiettivi la Turchia. Poi chiaramente il Milan pensa di monetizzare somme importanti sul giocatore, quindi i 35 milioni compresi bonus sono bazzecole per il momento. Quindi credo che la trattativa non possa nemmeno decollare. Per quanto riguarda Ken, secondo me è già fuori da Firenze. Quindi
1: sì, si è tirato pure fuori con questo comportamento oggi, pure non gradevole.
0: È già fuori da Firenze.
1: Posso chiedere una cosa a Donato Di Campi? Quando un giocatore si comporta così, io adesso non voglio farne, ci mancherebbe, la gente, insomma, che ti è mai successo una cosa del genere? Sei
0: Al contrario, mi è successo. E quando Verratti doveva tornare a Parigi, io dicevo di non tornare, lui è andato.
2: Chi?
1: Verratti.
2: Verratti.
1: Non so, però non lo trovo gradevole questo tipo di comportamento, Donato. è un giocatore che comunque è sotto contratto con una società che...
0: Non è gradevole, però sono le regole del mercato, chiaramente. Poi quando un calciatore, sicuramente, purtroppo dimentichiamo che siamo nel calcio, che nel calcio tutto è consentito, anche basta guardare Sebastiano Esposito o ce ne sono tanti di esempi.
1: Sì.
0: Nel momento in cui un calciatore non vuole restare, trova il modo per andare via. E mi faccio una domanda: è meglio avere in rosa un calciatore scontento che va in tribuna e perdere soldi, oppure cederlo a un prezzo importante e trovarne uno più forte? Credo che la seconda opzione sia quella più conveniente per tutti.
1: Stefano, vi faccio rispondere a voi. Stefano, tu come risponderesti?
2: No, carità, nel calcio ne vediamo tutti i colori, però io sono per il rispetto dei contratti, non è, dipende la convenienza, va bene quando c'è 4 anni di contratto, ma io ho 4 anni di contratto, poi firmi 4 anni di contratto e dopo un anno e mezzo te ne vuoi andare, insomma alla fine la società è sempre penalizzata in questo nuovo corso.
0: Stefano, è stato sempre così, sarà sempre così.
2: Sì, però insomma...
0: Perché non è giusto, sono d'accordo con te.
2: Secondo me, se tu fai un lavoro, c'hai un assistito, hai fatto 4 anni di contratto, devi... capisco poi tutte le dinamiche, però ci sono molti che spingono, dopo che firmi 4 anni, ad andartene via. C'è stata un'intervista di Peruzzi che io condivido al 100%. Qui lui dice, no, se tu firmi 4 anni di contratto, rispetti 4 anni di contratto con la squadra, no? Che dopo un anno e mezzo, cioè, il procuratore dice, oh, andiamo da una parte perché guadagni. E allora alla fine è tutto consentito, sono d'accordo con te, ma fino a un certo punto, perché sennò poi dove andiamo a finire?
0: Stefano, entriamo in un discorso molto...
2: Lo so, Donato, però... hanno ragione tutti quanti, ecco.
0: Dove i presidenti sono anche soci di molti procuratori, capito?
2: Sì, vabbè, ma lo so, so cose che è tutto complicato, però certamente poi i tifosi poi si incazzano.
0: Hai ragione, assolutamente.
2: Noi facciamo anche i tifosi tu. Sono una componente importante del calcio, noi dobbiamo sempre sostenere questo, che il calcio poi sia credibile, non incredibile.
0: Ti ho dato l'esempio di Sebastiano Esposito, vedremo come andrà a finire, capito?
2: Sì, certo, poi ci sono delle eccezioni, delle storie molto complicate, poi nei dettagli Donato li conosce meglio di noi, insomma non li sa, poi la verità vera la sai tu, le tue assistenti, la società, e poi c'è una società che viene raccontata, è una verità che viene raccontata, una verità, un qualcosa che viene raccontato poi e che poi si traduce in verità, che però non è la verità dei fatti, perché la conosci soltanto tu, l'assistito e il presidente di turno. Quindi, no, ma io facevo un discorso in generale, io capisco che nel calcio ne vediamo tutti i colori, è giusto che sia così, però poi a volte vuoi rispettare, c'ho 2 anni di contratto, adesso il caso di Leao, no?
1: Sì.
2: Caso Leao, c'ha altri 2 anni di contratto, no, io ho 2 anni di contratto, ma perché non c'è nessuno, c'è 2 anni di contratto, perché se c'avevi la fila, tu eri già fuori da Milanello, capisci? Dipende un po' dalle situazioni.
1: No, arrivato un attimo da Lorenzo, proprio sulla situazione che ci abbiamo aperto proprio oggi, abbiamo anche letto del discorso, la posizione della Fiorentina, che ha deciso di andare per la multa e di chiedere un allenamento nel pomeriggio. Lorenzo.
3: Allora, Ken è arrivato da una quindicina di minuti al Vela Park.
1: Benissimo.
3: Quindi giusto per fare cronaca.
1: Vai.
3: Che se n'era andato stamattina e ora è tornato. Ken ha sbagliato, questo è fuori discussione, perché tu ti alleni, non c'è

0: non c'è altro da dire, da aggiungere. Però c'è sempre, succede sempre un po' di, ognuno si dà l'acqua al suo mulino, no? Perché allora la Fiorentina, Ken è diventato il cattivo che vuole andare via, hanno fatto trapelare anche la cosa che Ken non è voluto partire dal primo minuto contro la Roma, falso, completamente falso, perché non è vero. Lì è stata la società che anche arrabbiata, o meglio infastidita dal comportamento del Como, perché secondo la Fiorentina il Como non poteva presentare un'offerta il giorno della partita. Poi la Fiorentina ha perso 4-0 con il Como, secondo la Fiorentina, perché con la Roma, perché il Como ha mandato la proposta per Ken. Qui siamo alla follia. E adesso bisogna capire, perché allora non è vero che Ken è il cattivo che vuole andare via, perché la Fiorentina lo vuole cedere. Non so perché non si possa dire una cosa del genere. È chiaro che la Fiorentina non potrà dire in maniera ufficiale lo vogliamo cedere, ma neanche andare a dire che è lui che vuole andare via a tutti i costi, perché una società che non vuol cedere un giocatore, e faccio un esempio che non è neanche troppo distante nel tempo, perché è di un anno fa, il giocatore non lo cede. L'Atalanta l'anno scorso c'era Lukman che andò via, andò a Londra ad allenarsi da solo, e l'Atalanta disse molto candidamente: benissimo, in questa sessione noi Lukman non lo cediamo, lo teniamo fuori rosa fino al 2 di settembre, dopodiché lo reintegriamo e poi si guarda cosa succede. È andata a finire così. A gennaio Lukman è andato via, l'Atalanta ci ha perso dei soldi, sì, ma l'Atalanta ha acquisito forza dal punto di vista societario? Assolutamente sì, perché ora sa la gente, gli altri club, che se vuoi andare a prendere un giocatore all'Atalanta, parli con l'Atalanta, non vai a fare l'accordo con Lukman come ha fatto l'Inter, perché l'Atalanta si fa così. La Fiorentina è ferma perché non sa chi prendere dopo Ken. La Fiorentina non ha l'accordo con nessuno, e ritrovarsi a oggi senza i centravanti è un problema, perché Pellegrino, ottimo giocatore secondo me, ma non è il giocatore pronto e che fa al caso della Fiorentina in questo momento.
1: Lorenzo, scusami, possiamo dire che la Fiorentina ha perso due volte, una con la Roma, una sul campo e l'altra sul mercato? Diciamo la verità, era Castro l'obiettivo? Castro,
0: certo.
1: quattro settimane fa, all'inizio del mercato, è andato alla Roma e lì ha preso il primo KO. In questo mercato, che non va dimenticato, è stato fatto in maniera sapiente, eccezionale, in maniera eccezionale da Paratici, però lì ha perso,
0: sì,
1: e poi ha riperso sul campo.
0: Sono d'accordo.
1: Era Castro l'obiettivo della Fiorentina. E ora, sì, adesso che non c'è uno che di pari valore o migliore di Ken, siamo nel casino, capito? Però i fatti bisogna ricostruire.
2: No, ripeto, sono d'accordo con tutto quello che ho sentito, con la ricostruzione,
1: eccetera.
2: Poi
1: il comportamento lascia
2: però
1: perdere.
2: Io credo
1: questo,
2: una cosa, cioè, sempre da... quando un giocatore vuole andare via, qui c'è Donato Di Campi che ce lo può dire chiaramente, quando un giocatore vuole andare via non è che lo puoi trattenere, cerchi di capire come risolve la situazione e tutto, però arrivare...
3: Vabbè, vi voglio fare un esempio. Avete visto la situazione di Julian Alvarez
1: all'Atletico, sì,
3: cioè, guardate quella situazione, una situazione incredibile, cioè,
1: è stato fischiato addirittura dai tifosi,
3: bravissimo, succederà questo, cioè, come fai a trattenere un giocatore che viene fischiato da tutta la gente?
1: Sì, però Julian Alvarez ai mondiali, Donato, disse: io voglio andare al Barcellona, me ne voglio andare via.
2: Esatto.
1: Ma e Ken non ha mai detto: me ne voglio andare via da Firenze.
3: Ma il fatto di non presentarsi all'allenamento è come dire: me ne voglio andare.
1: Però,
3: di che cosa stiamo parlando?
1: Però è una situazione, però diceva Lorenzo, in maniera, un'interpretazione per carità, ma più di un'interpretazione, perché ci lavora minuto su minuto. Cioè, non è che... come facciamo a uscirne fuori, Donato? Ti sarà capitato in carriera, come facciamo a uscirne fuori? Perché Paratici, sì, almeno correggetemi se sbaglio, ho sentito le sue parole prima della partita, ha detto noi non cediamo nessuno, a patto che quelli che vogliono dicono: non voglio stare più a Firenze, non voglio più giocare con la Fiorentina. Allora a quel punto allora si presenta tardi, perché come fai a uscirne fuori? Perché ormai l'accordo col Como lo sanno pure i pali, i sassi, è stato fatto, e quindi come fai a uscirne fuori, Donato?
3: Vuol dire che Ken oggi ha detto: così voglio andare via. Cioè, anche se non l'ha esplicitato direttamente con la sua bocca, il fatto di non presentarsi all'allenamento è come dire: me ne voglio andare. Cioè, non ci giriamo attorno alle cose.
2: No, no, per carità, però io penso che si possa anche chiudere in maniera, non lo so, diversa, ma ripeto, forse sbaglio io a pensarla in questa maniera. Io credo che se uno se ne vuole andare via non deve arrivare al discorso di non presentarti. Cioè, ragazzi, noi dobbiamo
1: pensare
2: d'accordo, che il tifoso...
1: Però questa cosa del centravanti, cioè, allora, Ken ha sbagliato, e per carità, sono d'accordo, basta, cos'è? Però c'è anche la gestione di Ken che è stata fatta, cioè è stato fatto un supermercato, ma si può dire, si può fare un'osservazione critica nel dire che è stata gestita male sta cosa di Ken?
2: Sì, sì.
1: Perché quando prendi due di picche, no, di due di piccari, dalla Roma, da Castro, scusami, che vuole, se paga il biglietto per andare a giocare, no, del treno per andare a giocare alla Roma, e Castro era l'obiettivo numero uno della Fiorentina, cioè non ci giochiamo su sta cosa qua, eh? E tu hai perso là, però arriva Olai, arriva Massantuono, arriva, e però poi dopo, alla fine del giro, alla fine a ridosso del gong del mercato, tu c'hai Ken, e se tu perdi, alla fine hai fatto una cosa mostruosa, bellissima, straordinaria, tu Fiorentina, poi però centravanti non ce l'ha,
2: sì,
1: perché
2: sì.
1: Sto nome, c'ha ragione Lorenzo, del pari valore migliore di Ken, adesso io lo voglio vedere, è sì, Beto? Sì.
2: No, può essere Beto, dai.
1: Non lo so, parliamone. E chi è? Non può essere Beto. E chi prendi?
2: Pari
1: tre soldi?
2: Però non è pari valore, ecco. Non so che ne pensa Donato e Lorenzo, non credo che...
1: Questo non si può mai sapere nel calcio, però certamente valore, non è un nome che puoi dire, sai, arriva Beto a Firenze stanno dalla Fiesola e fanno una fiaccolata fino a Santa Maria Novella. Non credo, o no, Lorenzo?
0: Ecco. Sì, certo, sì, sono d'accordo.
2: Va bene, vediamo un po'. Donato, ti posso chiedere, proprio in conclusione, il mercato ancora manca qualche giorno prima della chiusura, però abbiamo già un po' di mosse che sono state fatte, chi ritieni possa essere la vera antagonista dell'Inter quest'anno?
3: Ma un po' tutte, credo che tutte si stanno rafforzando. La Roma ha dato dimostrazione nella prima giornata di grande spigliatezza e una grande impressione soprattutto e secondo me la Juve rientrerà in gioco. Aspettiamo ancora qualche giorno, credo che debbano completare soprattutto se prenderanno il centravanti, che è la cosa che serve come il pane in questo momento.
1: E chi arriverà secondo te, Donato?
3: Io credo poco in Sorlot, anche perché non mi piace personalmente, poi può essere il più giocatore più forte del mondo. È difficile anche perché come ce ne sono pochi in giro di attaccanti veri sul
1: vero.
3: Mercato
2: questo è bellissimo.
1: Che costano poco, certo.
3: Bravissimo. Prendere il centravanti per prenderlo, per fargli fare la statuina, è meglio rimanere in quel modo. È difficile, credo che per i centravanti bisogna muoversi prima. Adesso negli ultimi giorni avranno prezzi fuori mercato, diciamo così, utilizzando una certa adesso vediamo, tanto mancano pochi giorni.
2: Senti, approfitto di Lorenzo anche. Lorenzo, ma invece il Napoli sta cercando di stringere su Gabriel Jesus, vi risulta questo?
0: Diciamo è uno dei nomi che stanno continuando a vagliare, però anche lì bisogna che cedano Lucca, perché se non cedono Lucca non lo prendono un altro attaccante.
2: Potrebbero cedere Lang per arrivare a lui?
0: Ho capito, ma non è la stessa cosa. Cioè Lang non è Gabriel Jesus gioca prima punta come Højlund, poi lo puoi adattare, ci mancherebbe altro, però cede un esterno per prendere uno che un esterno non è. E comunque di prime punte il Napoli a Højlund, chiaramente a Lucca, e andare a inserire anche Gabriel Jesus, che poi a me non mi convince anche per ciò che andrebbe a causare tra virgolette nella testa di Højlund, perché Højlund a quel punto si ritroverebbe uno che insomma che
1: mette là per giocare, dai, su Lorenzo
0: esatto.
1: Ecco, quindi, allora, tornando a Firenze, ti presenti o Gabriel Jesus, finito, hai stravinto,
2: certo.
1: Certo. Hai stravinto, metti Icardi, hai vinto.
2: E se
1: con Gabriel Jesus hai stravinto. Ti presenti a
2: Firenze?
1: Sì, però insomma, voglio dire, se ti presenti o Gabriel Jesus, ma anche la Juve, se si presenta o Gabriel Jesus, hai stravinto. Cioè, se,
2: non, Sorloth non ti piace nemmeno a te come
1: sono d'accordo, non lo so. Così, cioè, così. Con la Norvegia fa l'esterno.
2: Sì, sì, è vero.
1: Vabbè che c'è Haaland là, però non è che fa la doppia la seconda punta, sta proprio largo.
2: O fai l'esterno, ti accomodi seduto, insomma.
1: No, però io dico Gabriel Jesus, ma io mi meraviglio come non sia scattata un'asta. Cioè, Firenze, Torino, Juve, Napoli, costa 20 milioni, quanto costa? 25. Perché vuoi lo devi pagare?
2: 25,
1: eh?
2: Lorenzo, confermi.
1: Quanto costa Gabriel Jesus?
2: Un po' di
0: no,
2: più.
0: 25 non ti bastano.

0: 30? Vabbè, non di più, non di più. Sì. Sta fuori dall'Ars.
1: Ma cioè, poi sai, secondo me ora non si tratta neanche
0: Ma la Fiorentina di... però ce li ha,
1: la Fiorentina ce li ha, però a lui quanto gliene devi dare? E poi secondo te Gabriel Jesus va via da i campioni di Inghilterra e vice campione d'Europa?
0: Ma Mastro Antuono tutto lo immagina, adesso lascia perdere, 19 anni, ma insomma è uno dei talenti di
1: Roma. È un anno solo
0: e magari ti inventi qualcosa, non lo so, però se tu vuoi sistemare le cose a Firenze devi presentare un centravanti con un nome forte.
2: Che ne pensi di Gabriel Jesus?
1: Il problema della Fiorentina è questo.
2: Sì. Che ne pensi, Donato, di questo giocatore che si parla di Napoli? Farebbe fare un salto notevole al fronte offensivo del Napoli?
3: Ma io credo che prima di tutto Gabriel Jesus vorrebbe giocare da Champions, quindi eliminiamo Fiorentina e tutto il resto. E Napoli avrebbe anche le disponibilità economiche per comprarlo, per accontentarlo. Potrebbe essere una soluzione. Però ti dico, poi andiamo a un altro argomento. Le squadre italiane hanno una pilla adesso molto minore a tante altre,
2: certo.
3: Quindi faremo sempre una seconda scelta rispetto a tante altre squadre. Questo è il problema fondamentale.
0: Addirittura dalla Turchia ci facciamo
2: ci ha passato avanti la Turchia.
0: Avanti la Turchia perché danno tanti soldi ai calciatori. È poco da fare.
2: La pilla anche quello, no?
0: Voglio dire, su questo siamo tutti un po' d'accordo, nel senso insomma, che se
2: la pilla è pure quello, insomma, oltre alla
0: Vlahovic è andata a Besiktas 7 milioni e mezzo, capito, cioè non è che
2: vabbè. Va bene.
3: È andato al Besiktas. Sono cose. Sono somme che gli italiani non possono più.
2: No, assolutamente no, è vero. Io ringrazio Donato Di Campo per essere stato con noi. Grazie Donato, un abbraccio, grazie ancora.
0: Ciao,
2: grazie
0: Lorenzo.
2: Anche a Lorenzo Di Benedetto. A domani, Lorenzo.
1: Ciao, ragazzi.
2: Buon proseguimento e buon lavoro. Ci fermiamo, break.

0: Bene, bene, bene, ci siamo tornati io e Stefano di nuovo qui con voi. Si stava ancora discutendo su tutto quello.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Ciao Stefano, abbiamo sentito tanti messaggi su queste situazioni dei calciatori, il comportamento oggi che insomma è quello che un po' diciamo così, ha segnato la giornata da questo punto di vista, no? Con questo tipo di comportamento. Adesso è lì al Viola Park, si è presentato come ci ha detto il nostro collega prima di tutto Mercato Web, però ecco, rimane il fatto che a me infastidiscono, Stefano, questi comportamenti di calciatori. Che poi sai cos'è, anche questa cosa dei contratti, dell'ingaggio,
1: sì, come, abbiamo affrontato così
0: come se fossero veramente, scusatemi, uso un termine forte, dei morti di fame che devono cambiare continuamente, che ogni passo,
1: per esempio quest'estate c'è stata questa cosa qua di Mancini che ha voluto rimanere alla Roma nonostante, insomma, voglio dire, le anche detto dalla sua gente, no, che poteva andare all'Inter, poteva andare in un'altra squadra,
0: sì, sì, guadagnare di poteva più. Guadagnare di più andando, ma qui io penso che guarda che queste scelte
1: per la Roma e quindi danno, poi lasciamo perdere un calcio romantico di altre,
0: no, no, prima si facevano scelte più andati di cuore, adesso non si fanno più queste scelte, no. Dobbiamo dirlo, vabbè, comunque dai, non vogliamo appallare la,
1: sì,
0: gente,
1: esatto,
0: andiamo a dare il buon pomeriggio a Mimmo Cugini.
1: Ciao, Mimmo,
0: ben trovato.
2: Marco, ciao Stefano, buongiorno a tutti.
0: Buon pomeriggio anche a Gianni Walter Bezzi. Ciao Gianni, ben trovato.
1: Ciao Gianni.
3: Ciao Marco, ciao Stefano,
0: ciao Gianni,
3: buon pomeriggio, ciao Mimmo.
2: Ciao Gianni.
0: Mi fa anche piacere perché si unisce a noi, un po' che non lo sentiamo, quindi lo ritroviamo, mister Roberto Breda. Ciao mister, ben trovato,
1: ciao,
0: buon
1: Roberto.
0: Pomeriggio anche a te.
3: Ciao a tutti.
0: Ben trovato. Mimmo, noi vi chiedo magari, non so, un parere velocissimo, poi andiamo su altri temi, sulla questione Ken che adesso si è molto inasprita, c'è una sorta di braccio di ferro, il giocatore questa mattina è arrivato in ritardo, dicono di un ennesimo ritardo, poi ha chiesto di non allenarsi, non si è allenato, la Fiorentina lo ha multato e gli ha chiesto un allenamento.

0: pomeridiano, ci hanno detto che già sta al Viola Park e quindi sta di fatto, insomma, che si arriva a questa rottura con questo tipo di comportamento. Vi chiedo un flash proprio, noi ci siamo già esposti, ne abbiamo già parlato, quindi un giro con voi e poi cambiamo argomento. Mimmo.
1: Ma guarda, condivido quello che dicevate adesso tu e Stefano, perché voglio dire, certi comportamenti dai professionisti di questo livello sono assolutamente inaccettabili. È chiaro che la situazione di Ken a Firenze è una situazione che è complicata già dall'anno scorso, probabilmente nella prima parte della preparazione Ken non aveva avuto grandi richieste, quindi non aveva in testa di andarsene. Poi quando si è affacciato il Como, l'idea di cambiare, l'idea di una crescita notevole dell'ingaggio, il fatto di giocare la Champions, insomma tutta una serie di cose, oltre al fatto che a Firenze chiaramente non so se non si trova più bene lui o se a Firenze non lo sopportano più, ecco, diciamo che un po' tutte e due le cose, e vengono fuori questi qua poi sempre a ridosso della fine del mercato, quindi che complicano un po' anche la vita e il lavoro, immagino, di Paratici, perché è chiaro che se la Fiorentina poi decide di cedere Ken dovrà andare su un altro giocatore di pari livello dal punto di vista tecnico, se non superiore, a questo punto ma è una settimana o poco meno alla fine del mercato, quindi non è una situazione facile, però mi sembra che la strada sia già tracciata, sì, perché sì. Come abbiamo detto altre volte per altri giocatori, poi i contratti ormai non hanno più valore, perché quando i giocatori hanno offerte importanti e decidono di andarsi, i procuratori spingono, la conclusione è sempre la stessa.
0: Gianni Bezzi, tra l'altro, ma noi abbiamo avuto Donato Di Campli, che conoscete tutti quanti, che comunque alla fine ci ha detto che questo un po' è un gioco che succede, cioè nel senso addirittura lui ha detto che un suo assistito gli aveva detto di non presentarsi, ad esempio ci ha fatto l'esempio di Verratti, no? Al Paris Saint Germain, e lui invece si è presentato, quindi che la trovo, io vabbè, non mi fermo qui, perché la trovo un comportamento inaccettabile, perché se uno ha legato un contratto a un professionista con una società che ti ha comunque rilanciato, tu te ne puoi andare, però comportati bene fino alla fine.
2: Una società che ti paga.
0: Esatto, che ti paga, comportati bene fino alla fine, cioè nessuno ti impedisce di andare via, però puoi usare anche un modo diverso, ecco, questo io contesto. Comunque dai, Gian, vengo da te.
3: Ma la questione di Ken è piuttosto complessa, nel senso che non c'è questa rottura forte tra lui e la Fiorentina, perché sia il club Viola che il giocatore...
0: Beh, si è presentato stamattina, si sono cazzati, sì, un pochettino.
3: No, sì, ho capito, però diciamo la Fiorentina è, diciamo, d'accordo sul fatto che lui possa andare via al Como. Lui, ovviamente, Ken guarda questa... possibilità in una società che ovviamente è fortemente emergente come il Como, una delle squadre, società più ricche del campionato, e quindi adesso il problema è di trovare un punto d'incontro, no? Si stanno un po' forzando le parti, lui non si è presentato, ma noi non sappiamo realmente cosa è successo. Tra l'altro Paratici, tra i nomi caldi che hanno in tasca, cioè se dovesse andare via Ken c'è Beto dell'Everton, quindi avrebbe anche la soluzione, nel senso che se arrivano quei 40 milioni più i 5 di bonus di cui si parla dal Como, andrebbe subito a reinvestire. Il problema credo che sia più di ambiente, di piazza, perché oggi la Fiorentina è una società, se vi ricordate nel nostro ultimo collegamento, quando voi mi avete chiesto, anzi avete chiesto ai presenti quale poteva essere una possibile sorpresa di questa stagione, molti hanno detto la Fiorentina di Grossi, io ho detto no, perché è una squadra profondamente rinnovata, e si è visto lo sfacelo che c'è stato con la Roma, perché sicuramente la Roma ha grandi meriti, però si è parlato poco dei demeriti della Fiorentina, perché io penso che la Fiorentina di Grosso ha sbagliato talmente tanto in quella partita che non so fino a che punto arrivano i meriti della Roma o i demeriti della Fiorentina. Quindi qualche cosa deve sicuramente cambiare nell'allenatore, nelle scelte che vengono fatte, soprattutto
0: d'accordo
3: in quello che hanno in testa i giocatori, perché a Firenze il progetto è importante, ma bisogna ovviamente starci bene coi piedi dentro. Perché non se la sente, la società l'ha capito, adesso dovranno trovare un punto d'incontro. Quindi non è un problema che c'è un braccio di ferro tra Fiorentina e il giocatore, è che si deve trovare l'accordo con il Como, che è una cosa diversa. Però io penso che sia molto preoccupante, perché in queste ultime 48 ore si è parlato

0: molto poco del disastro della Fiorentina, che è stata la peggiore squadra della prima giornata di campionato.
1: No, noi quindi abbiamo parlato con Stefano, che ha fatto un'ampia analisi anche dal punto di vista del campo e delle scelte.
0: No,
1: per dirti, perché noi qui abbiamo anche sottolineato molto le scelte, l'impostazione di campo e tutto. Mister Breda, voglio sentire da allenatore anche un suo pensiero.
2: Ma da allenatore è un disastro, perché avere il mercato aperto col campionato già iniziato purtroppo ti mette davanti a questo tipo di situazioni. È vero che i ragazzi tante volte sono anche poi strumentalizzati al problema dei campi, sono gli stessi procuratori o chi per loro che gli dicono di non presentarsi, sì. Sanno dell'urgenza perché il mercato sta per finire e quindi per forza di cose vanno a forzare la situazione. Il tecnico fa una fatica enorme.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110

0: crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Sei Ecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
3: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
4: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
5: È grosso già dalla prossima partita, insomma, speriamo che possa far bene, però in effetti questo l'abbiamo un po' sottolineato, al di là della prestazione importante che ha fatto,
6: delle scelte della Roma, delle letture durante la partita, insomma tante cose.
5: Mimmo, senti, chiedo a voi una cosa prima di andare su un altro tema. Dopo questa prima giornata, un po' tutti, no, abbiamo anche ieri Boniek qui ospite a noi, ha detto metto in pole sempre l'Inter. E qual è la squadra che potete considerare in questo momento come la vera antagonista dell'Inter, Mimmo?
7: Ma guarda, io considero l'organico del Napoli un organico fortissimo, e quindi il Napoli è sicuramente una candidata.
5: Io parlo poi... anche oltre che di organico, anche di qualità tattica, tecnica, cioè quello che riescono, diciamo, poi a dare anche
7: sul campo. Allora, intanto non mi faccio impressionare dalla prima giornata, perché ricorderete che l'anno scorso alla seconda l'Inter perse in casa con l'Udinese e partirono subito le critiche alla società e a Chivu, dicendo che era un allenatore inesperto, che l'Inter aveva sbagliato. Quindi le prime giornate, soprattutto quelle giocate ad agosto e col mercato ancora in ballo, non sono attendibili. C'è un discorso da fare sulla Roma, che è sul lavoro di Gasperini, che è un lavoro che è iniziato da un anno e che quindi ovviamente sta arrivando ad un punto di maturazione e che arriverà al completamento dell'opera, almeno nella testa dell'allenatore, quando avrà tutti i giocatori che lui vorrebbe a disposizione. È evidente che la Roma si è rinforzata. È evidente che la Roma parte già da una base molto buona, perché Malen è un giocatore fortissimo, l'ha dimostrato già l'anno scorso, ma l'anno scorso è arrivato a gennaio, quindi ha avuto comunque anche lui bisogno di un mesetto, certo, per ambientarsi. Poi ci ha messo poco perché ha segnato un botto di gol, e quest'anno ho l'impressione che ne farà ancora di più. E la Roma può diventare un antagonista dell'Inter se, come io gli auguro, perché è un giocatore che adoro da sempre, Paolo Dybala non avrà problemi fisici.
8: Okay.
7: Perché sono d'accordo con Gasperini quando dice che lì parliamo di un altro livello di calcio, e sono sempre stato convinto che Dybala fosse di un altro pianeta. Purtroppo non è riuscito a dimostrarlo negli ultimi anni per i suoi problemi fisici. Se dovesse avere un po' più di fortuna, allora dico che questo è un giocatore che cambia veramente tanto, e quindi ci può stare che la Roma sia l'antagonista. Vedo ancora invece parecchio lontane Milan e Juve.
5: Parecchio lontane, sei d'accordo anche tu?
6: Sì,
5: Stefano?
6: Sì, sì.
5: Vedi lontane Milan e Juve anche tu?
6: O forse lontane, un pochino dietro.
5: Se la Juve prende che sì.
6: Un pochino dietro anche, però secondo me la Champions e l'Europa League sono due competizioni differenti.
5: Mm.
6: Quindi probabilmente una tra Milan e Juve... No, la Champions potrebbe togliere,
5: esatto, potrebbe
6: qualcosa.
5: Togliere qualcosa.
6: Quindi come Roma da questo punto di vista sono molto straimpegnate da un punto di vista proprio del dispendio di energie.
5: Mm-hmm.
6: E una tra Milan e Juve la vedo che potrebbe insidiare, insomma potrebbe star là. Potrebbe essere tra virgolette la rivelazione, concedetemi questo termine, rispetto a quello che ci hanno fatto vedere nel campionato scorso. Però insomma, siamo tutti d'accordo, Inter, Napoli, Roma, perché come diceva giustamente il mister Roberto, è codificata, cioè già c'è una struttura, no?
5: Certo.
6: Più aggiunto, c'è cioè questo super Dybala, però sono tante le variabili. Dybala deve stare sempre a 1000, è un giocatore che fa la differenza, e se la farà probabilmente la Roma lotterà per il titolo, ma se non la riuscirà a fare per i suoi problemi, il discorso cambia, cioè non è che Sulé, anche Mora
7: cambia,
6: che è bravo,
7: cambia tanto. D'accordo con Stefano.
6: Cambia proprio il mood all'interno della partita, capito?
5: Sì. Mister Breda, da allenatore.
9: Allora, a me, secondo me, hanno un vantaggio, torno sullo stesso concetto, chi porta avanti il progetto tattico da più di un anno, quindi Inter, Roma e secondo me anche il Como. Como gli manca un attaccante, ha fatto fatica l'Udinese, ma l'Udinese è una squadra che è quadrata, che anche ha un'identità forte, e le altre devono ancora creare tutto quanto. Io ho visto il Napoli dal vivo contro il Genoa e ha fatto al primo tempo una fatica enorme, ma quasi mai superato metà campo. Cioè è venuto fuori quando ha smesso di giocare, di aggredire il Genoa, quindi cioè, questo tipo di partite non puoi farle se hai certi tipi di obiettivi. È presto, però il problema è quanto ci metteranno Milan e Napoli a creare questa identità con l'idea dell'allenatore. La Juve è un'ottima squadra, manca qualcosa davanti, come manca il Como. E poi il discorso, adesso chiudevo un po' su Roma-Fiorentina, cioè i tempi di gioco sono la cosa più difficile da automatizzare,
5: certo.
9: E davanti c'è una squadra che come tempi di aggressione è forse una delle migliori in Italia, contro una che deve ancora formarli, e quindi non aveva proprio il tempo di fare neanche due passaggi, e sembrava veramente una squadra scappata di casa. Però il problema secondo me è una situazione che nel tempo dovrebbe e deve migliorare, che appunto qualità per la Fiorentina ne ha,
5: certo.
9: Però appunto secondo me avere lo stesso Gasperini nei suoi anni a Bergamo ha sempre alzato l'asticella col tempo, e a dimostrazione che il lavoro di un certo tipo e con una certa qualità sicuramente paga.
5: Prendo al volo un messaggio, dice Lavio: se non si rinforza il centrocampo non va da nessuna parte, che sì, non basta, secondo Anthony. Vado da Gianni, tu che cosa ne pensi? Chi vedi come antagonista principale dell'Inter?
10: Ma io non mi pronuncio in questo momento perché è troppo presto, cioè siamo ancora, voglio dire, al 26 di agosto, si è giocata una partita di campionato, abbiamo visto una prestazione incolore dell'Atalanta in Europa. Abbiamo visto una Roma che ha dilagato contro la Fiorentina, che ha preso schiaffi nelle amichevoli anche in maniera esagerata, però indubbiamente il lavoro di Gasperini nel tempo, la squadra si è rinforzata, potrà dire la sua. L'Inter di certo sulla carta sembra quella più attrezzata, ma l'Inter io ho questa convinzione, cercherà ovviamente di stare in prima linea su tutti i fronti, però secondo me dovrà stizzare un pochino di più l'occhio in Europa, dove lo scorso anno ha ampiamente deluso, e questo non so quanto potrà togliere qualcosa magari anche in campionato, però adesso è ancora presto. Il Napoli, sono d'accordo con quello che ha detto Mimmo, a me piace molto il Napoli, la rosa, e poi io sconfido sempre sul fatto che Allegri è uno degli allenatori più bravi che ci sono in circolazione, però adesso obiettivamente è un pochino presto, decisamente un passo indietro Milan, che non mi ha molto convinto nelle scelte che ha fatto, che ha cambiato la partita quando ha cambiato praticamente formazione, che sono entrati dalla panchina, e poi questa Juventus, che adesso insomma mi sembra di capire che Yıldız sarà fuori per diverso tempo.
5: Sì, tre mesi sarà.
10: Questa è una perdita molto grave, cioè se tu vai a togliere, prima Mimmo diceva dipende dal rendimento di Dybala, ha ragione. Dybala, voglio dire, se lo perdi.
5: Però sentire, vi faccio una domanda.
10: La Juventus senza Yıldız è un'altra squadra, quindi non so adesso Spalletti.
5: Vediamo. Siccome approfitto 2-3 minuti prima di chiudere il blocco, mi ha dato un assist, poi noi ci torniamo Stefano insieme con. Però voglio chiedervi di queste due squadre, Inter e Roma, che sono partite segnando 4 gol tutte e due. Mi chiedevo, siccome l'anno scorso l'Inter ha segnato tanto e la Roma ha cominciato a segnare tanto quando è arrivato Malen, tra le altre cose, quindi Malen mi sembra essere il capocannoniere del 2026.
6: Vuoi fare la radiografia del gol?
5: Qual è l'attacco più forte tra queste due squadre? Perché facevo un esempio, mettiamo a paragone Malen con Lautaro, sono i due bomber
6: l'attacco
5: della squadra.
6: L'attacco più forte è quello in cui segnano tutti.
5: Ma
6: quindi se tu mi fai la radiografia del gol, ti dico che l'Inter ha mandato 4 giocatori diversi, correggimi se sbaglio.
5: Esatto, tu dici
6: la Roma ha mandato i due. È lì, cioè la differenza del lavoro e della forza di una squadra. Non ti ho accontentato.
5: No, Mr. Bread, invece, se dovessimo fare una radiografia di questo attacco, Malen, Lautaro, Dybala, Turam, Castro con Esposito e ad esempio Mora Bonny, no? Per fare un po' l'esempio.
6: Il giochino degli attaccanti.
5: Degli attaccanti. Qual è quello che,
8: alla fine la squadra che segnerà Milan ha fatto il miglior attacco dell'anno scorso e se non sbaglio con 20 gol di differenza dal secondo, cioè quindi è una struttura che veramente manda gol tutti quanti e ha delle alternative che secondo me la Roma non ha, ma lei è fantastico, è impressionante e secondo me devono sperare che non si faccia male lui perché Dybala ha alzato la qualità in una maniera impressionante, dopo ci vuole qualcuno che segna, butti dentro,
5: certo.
8: Ma lei veramente da questo punto di vista mi ha impressionato, però l'Inter ha tantissime alternative sia di reparto con appunto Esposito dopo i titolari o Bonny e sia anche poi di struttura di gioco, insomma l'anno scorso Di Marco non so se ha fatto 15-16 gol.
5: No, io mi volevo confrontare solo l'attacco, poi è chiaro che ci
6: senza
5: sono
6: dimenticare i gol di Çalhanoğlu e Zielinski.
5: Sì, assolutamente. Io era un confronto d'attacco.
6: D'attacco?
5: Non lo so.
6: Tentare di fare qualche
5: non
6: cosa.
5: Non ti convince.
6: No,
5: Mimmo.
6: I gol arrivano anche da altre parti.
10: E conferma di Esposito, comunque forse rende un attimo l'Inter un pochino più in avanti, però rispetto alla Roma, però io credo che l'aspetto importante di una squadra sicuramente sono gli attaccanti, ma io

0: sempre avuto questa convinzione, insomma, dai tempi in cui dovevo allenare le squadre da Fabio Capello, che le prime tutti i campionati le vincono le squadre che prendono pochi gol.
1: Non più però, l'ultimo anno non è stato così.
2: L'ultimo anno no.
0: L'ultimo anno non è stato così, però insomma una buonissima.
2: Però a livello di difesa le due squadre non stanno messe malissimo, insomma. Quindi anche lì.
0: Beh, la Roma ha perso un giocatore che è andato alla Juve.
2: Vabbè, però insomma, ha perso un pilastro dalla difesa, insomma, si può ovviare. Mimmo, tu che ne pensi invece dell'attacco? Io chiedevo solo l'attacco, il confronto sul
1: allora, se offensivo. Parliamo di coppie, dico di coppie d'attacco titolari, cioè Thuram, Lautaro e Valè Dybala, dico che più o meno ci siamo, anche se sono giocatori uno diverso dall'altro, e quindi tutti molto forti. È chiaro che avere la possibilità di avere un giocatore come Pio Esposito è una bella chance, perché oltretutto mi sembra in grandissima crescita e ho l'impressione che quest'anno aumenterà parecchio il numero dei gol e anche delle partite, quindi quel valore aggiunto, oltre al fatto che condivido quello che dicevate prima, che diceva il mister e anche gli altri, sul fatto che l'Inter ha una struttura di gioco che manda in gol tutti gli stessi difensori, cioè l'anno scorso l'Inter ha fatto una marea di gol su calcio d'angolo perché ha tutta gente di 1,90 m, quindi Bissek, l'anno scorso Dumfries, Bastoni, adesso Akanji, lo stesso Stones, cioè potenzialmente è una squadra che fa gol in tutti i modi e l'ha dimostrato anche l'anno scorso. Sulle coppie però secondo me siamo lì, ecco l'Inter ha questo jolly in più di Esposito che secondo me può diventare pesante.
2: Sentite, io vi sto per salutare, rimane con noi Gianni Bezzi, però voglio presentare una cosa di Mister Breda che mi ha incuriosito tanto, la sono andata a vedere, gli faccio anche i complimenti perché questa sua newsletter vista periferica, che parla di calcio didattico per la gestione del gruppo, utile per gli addetti ai lavori ma anche per gli appassionati, tra l'altro possiamo anche inquadrarla, chiedo a Claudio sono andato proprio a dare un'occhiata. Mister, io qua vedo tutte cose tattiche, a me piacciono tantissimo, quindi una bella idea che ha avuto, ecco.
3: Sì, a me piace ogni tanto, quando non alleno, magari divertirmi così. L'idea era quella di trasferire dei concetti non da professore, non da aula, ma di vissuto personale, proprio certo. di campo, sia dal punto di vista tattico e sia per quello che è la gestione del gruppo. È un'idea per anche qua aiutare, non è un bel termine, però magari per chi vuole stare allenatore ed è giovane, avere qualche spunto, ma anche per appassionati che possono andare.
4: Quindi Bezzi sarà tutte orecchie, sì. Perché lui vuole fare l'allenatore.
3: dietro alle quinte ci sono dinamiche che non si vedono. A me ogni tanto mi piace anche appunto parlare con amici e spiegargli certe cose. E questi mi dicono: ma guarda, cioè noi vediamo le partite ma non ci rendiamo conto di quello che c'è dietro.
2: Certo.
3: E quindi spiegare qualche cosina può essere anche più divertente andare a vedere le partite.
2: No, daremo un'occhiata, quindi la ringraziamo. Mister, tra l'altro
4: è bello questo dedicato alla vista periferica, Gianni c'ha una vista periferica, tu non hai visto giocare. C'ha una vista periferica, Gianni.
2: Davvero? È bravo,
3: la vita periferica è fondamentale su tutto.
2: Certo, è fondamentale. No, va bene.
4: No, me lo dico veramente.
2: No, quindi
4: elegante, già.
2: Elegante? Che ruolo c'ha? Io non
0: lo vedo.
2: Il 10.
4: Se non giocare, senti, dai la maglia numero 10, sennò non scendere in campo, già.
2: Hai capito?
4: Quindi la vista periferica è appannaggio di numero 10.
0: Certo. Quello che mi disse Lidl, mi disse
4: ancora, mamma mia, basta, dai, siamo in chiusura. Ti sto facendo un complimento a tu.
2: Basta, dai. Rompi.
0: A parte gli scherzi, vorrei chiedere una cosa invece al mister, velocissima. Visto che lui conosce bene la piazza di Padova, ma questo esordio che ha vinto in casa del Pisa, come va inquadrato quando tutti davano per scontata la vittoria del Pisa?
3: Allora, Padova ha fatto un'ottima squadra e i programmi e i desideri della proprietà sono importanti. Quello che rende veramente affascinante la Serie B è che tutte e tre le squadre retrocesse, che teoricamente dovevano essere delle protagoniste, hanno perso, sia Cremonese, sia Pisa e sia anche la terza, che era il Verona, hanno perso, e due hanno perso addirittura in casa. La B è fantastica perché veramente non è mai scontata fino alla fine, e ti crea emozioni, ti dà degli spunti importanti. Il Padova, secondo me, in realtà, che non so se quest'anno, però nel breve

0: medio tempo vuol fare cose importanti, hanno forza economica, hanno idee e secondo me possono fare un ottimo lavoro.
1: Va bene, mister, noi la ringraziamo tanto, a presto. Grazie e daremo un'occhiata veramente a questa sua iniziativa.
2: Lo saluto,
1: grazie ancora a mister Breda. Mimmo, ti salutiamo anche a te, ti ringraziamo
2: ciao,
1: come
2: Mimmo.
1: Sempre, ci sentiamo prestissimo.
3: Grazie, Marco. Ciao
1: Stefano, Mimmo, un abbraccio.
3: Ciao Gianni, un abbraccio. Ciao.
1: Allora,
3: ciao,
1: Gianni, Mimmo, rimani ciao. Con noi, ripartiamo tra poco perché
2: dai,
1: voglio
2: Gianni,
1: sentire...
2: devi scaldare no, i motori,
1: ma,
2: Gianni,
1: ma
2: voglio
1: un commento su Pinamonti.
2: Lo vedo abbastanza voglio più frizzante, Gianni.
1: Più frizzante. Sì, sì. Vabbè, si è scagliato poco. Contro la Fiorentina è grosso, subito.
2: Beh, insomma, non è che
1: c'era tutti i torti, insomma. Ci fermiamo.

0: Bene, bene, bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà. Eccoci qua, Marco Piccari.
1: Ciao Marco, di nuovo buon pomeriggio.
0: Allora Stefano, ricomponiamo la squadra, c'è Gianni Bezzi con
1: ciao
0: noi.
1: Gianni.
0: Gianni Bezzi con noi, ciao Gianni.
2: Sì, ci sono, prendetevi un caffè che siete addormentati oggi.
0: No, noi siamo molto svegli, non ti preoccupare. Poi con noi c'è anche Fausto Pizzi, ciao Fausto,
1: ecco,
0: ben trovato.
1: Faustone. Faustone,
0: grande Fausto, come stai?
3: Bene, molto bene.
0: Le vacanze finite, sì.
3: Ma adesso sono di fronte allo stadio di Parma, che sto accompagnando i miei nipoti a casa, che ho fatto dei visita stamattina.
1: Vicino però... alla cittadella, c'è ancora la cittadella?
3: Sì, assolutamente sì, il parco dove si fa l'allenamento, ovvio.
1: Cioè, grande parco.
3: Non c'è più il campo da calcio, ma c'è il parco, è rimasto.
0: Hai capito?
1: Che bello, è un bel parco.
0: Abbiamo un altro bomber, abbiamo un bomber che è Davide Michele. Ciao Davide,
1: ciao,
0: ben trovato.
1: David.
0: Ben trovato anche a te, ciao, buon pomeriggio,
3: a
0: buon pomeriggio anche a te. Allora, Davide, voglio andare da Gianni. Gianni, che ne pensi dell'acquisto della Lazio di Pinamonti? Gianni,
1: ha fatto una pausa forse di troppo.
0: Mia,
1: già ti ha fatto capire,
0: antifona.
1: Sta pausa dice tutto,
0: mia,
1: capito?
0: Dai, vai.
1: Non gli piace, non gli piace.
2: Credo che l'arrivo di Pinamonti sia, direi, una mossa molto indovinata da parte della società, perché senza fare grandi sforzi economici, oltre Frattesi, adesso è arrivato anche Pinamonti, che è l'attaccante che un po' mancava a questa squadra. Io penso pure di poter dire che la Lazio, se mi consentite, in questa prima giornata di campionato è stata l'unica vera squadra che ha rappresentato un'autentica sorpresa rispetto a quello che tutti si aspettavano.
0: Come una sorpresa? Perché ha battuto
2: una
0: gara Bologna.
2: Difficilissima a Bologna.
1: Però non era facile vincere a Bologna.
2: Di Marista, voglio anche dire a dispetto
0: chi è che fa
2: sui quotidiani. Perché ho visto fare delle ammonizioni, per esempio a Floriani, appena entrato in campo l'ha ammonito che non meritava quell'ammonizione.
0: Ferguson, vabbè, adesso fa polemica arbitrale, dai, se no non ne viene già ciò che succede.
1: Ha chiesto di Pinamonti e mi parli dell'arbitraggio.
0: Io ti chiedo di Pinamonti.
2: Poteva vedere e Maresca ha fatto finta di niente. Poi per il resto che cosa dire? La Lazio ha vinto una grande partita, il Bologna meritava anche di pareggiare. La Lazio comunque sia l'ha portata a casa. Frattesi si è confermato giocatore che quando subentra è pericolosissimo, e quindi io penso che a questo punto andrebbe rivista anche un po' tutta la situazione ambientale intorno alla Lazio, perché questa partita ha riacceso secondo me gli entusiasmi. Adesso è arrivato anche Pinamonti,
0: devo
2: dire che ha lavorato bene.
0: Sì.
1: Beh, però insomma Gianni, che era un po', no, quello che
2: sì,
1: adesso sta andando incontro,
2: vuoi il disgelo? Dispetto, di questo, a dispetto dei tanti gufi che ci sono intorno alla Lazio, non parlo solo, ci sono parecchi gufetti che pur di vedere cadere Lotito si augurano anche...
1: Il male della...

0: Insomma,
1: mi piace, bello attaccante.
0: 13 gol farà, 13-14 sì. Gol può fare sì, in questo campionato?
1: Sì. Lo vedo bene.
0: Vabbè, Fausto Pizzi che ne pensa di Pinamonti?
2: Sì, sono d'accordo, è un buonissimo.
0: È cresciuto inerzio, nell'Inter o mi sbaglio? Adesso...
2: Assolutamente, sì. Assolutamente sì. Tra l'altro è il vivaio dell'Inter. E secondo me hanno fatto delle scelte molto oculate con Frattesi e Pinamonti, due giocatori italiani di livello, probabilmente a livello economico sono stati molto attenti, però mi sembra il meglio di quello che si potessero permettere.
0: Tu dici hanno preso quel meglio di quello che era possibile prendere, non consentire.
2: Prendere, esattamente. Sì.
0: Di Michele che ne pensi da bomber a bomber? Bomber adesso insomma Pinamonti, bomber,
2: sicuramente...
0: insomma, bomberino diciamo così, bomberino Pinamonti, bomber Di Michele.
3: Almeno non è un giocatore che fa tanto impazzire Pinamonti per il modo di giocare, però è come hanno detto loro giustamente era il meglio che si potesse prendere a quelle cifre, anche se parliamo di Lazio e ci aspettiamo altri colpi. Come bomber là davanti, se vediamo il passato
1: vabbè
4: ma il passato è passato, questo è presente,
0: non mi fai scadere una pezza un'altra volta di Michele,
4: se li trova in panchina uno come Ratkov che hanno pagato 13 milioni
1: vabbè ma non l'hai mai visto, non puoi giudicare, non l'hai mai visto in campo Gianni,
4: ma che vuoi vedere,
0: fai finire Di Michele, però
4: neanche la nazionale nostra dei giornalisti,
0: fai finire un attimo Di Michele,
1: non esagerare.
0: Non esagerare, fai finire di Michele che poi io.
4: Scusami Di Michele.
3: Io sì, che è un giocatore che può dare una mano alla Lazio, sicuramente dobbiamo vedere se riesce a tenere quella pressione che la Lazio richiede, perché come ho detto prima, dei tanti ex bomber del passato non è semplice essere in questo momento al posto suo, ecco. Può essere una grande sfida, ma come abbiamo detto è un giocatore che ha quelle cifre. Hai preso un ottimo attaccante.
0: Vabbè, c'è un audio, non so, chiedo a sentiamo anche un ascoltatore al volo, poi andiamo su un altro tema, dai, vai.
5: Direttore Piccoli, ecco. Buongiorno Stefano.
0: Salvo.
5: Ma ciao, le chiedo, per favore, ma che lo invita a fare a questo signore?
0: Ma chi è?
5: Signor Bezzi.
0: Ce l'ha con Gianni, ce l'ha con te, che Salvo.
5: È sempre un bastian contrario.
0: Lo vedi?
5: Dice sempre il contrario di tutto quelli che... gli invitati e gli opinionisti
0: ma è quello
5: che sono...
0: il bello,
1: però,
0: Salvo. Ma è quello
1: a noi
0: il
1: manca,
0: bello.
1: Manca un
5: sottile
1: Bezzi.
5: Ma che lo invita a fare?
0: Come pare.
4: Ma spiegasse quello che dice che non si è capito. Ma
0: si è capito, hai ragione Gianni, ma non
1: fa il permaloso.
0: Salvo è così, è sempre molto critico con tutti. È un amico che è critico, sapessi quante ce ne dice a noi. Quindi vabbè, però
4: andasse a fare un bagno.
0: Chi può a quest'ora non è male, va bene. Io però prima ho fatto una domanda sull'attacco, poi tu me l'hai castrato proprio oggi.
1: No, ho cambiato un pochino.
0: Tu mi hai detto perché io ho detto
1: no, c'è stato Dybala male, Lautaro Martinez, Thuram.
0: Voglio fare un gioco con
1: però poi c'è il resto, Bonny, Esposito e poi c'è Castro.
0: Aspetta, facciamo un gioco così coinvolgiamo tutti. Abbiamo Lautaro che è un super bomber, possiamo dire, no? È il capocannoniere, voglio dire. Però c'è Malen che quando è arrivato ha segnato un sacco di gol, no? Facciamo un confronto proprio. Allora io vi chiedo, ad oggi è partito lui fortissimo, Malen, 3 gol, tripletta, boom, così. Chi segna di più quest'anno, Malen o Lautaro? Facciamo questo giochino.
1: Lautaro capocannoniere, allora, quest'anno ti dico Malen. Possibile potenziale capocannoniere della Serie A.
0: Malen può segnare più gol secondo te?
1: Secondo me sì.
0: Quindi diventare capocannoniere.
1: Significa poi dopo vincere qualcosa di significativo.
0: Certo.
1: Però.
0: Di Michele chi può far più gol tra i due?
3: Io Malen.
0: Perché?
3: Perché è un giocatore che in questo momento è da quello che ha fatto lo scorso anno e quello è un punto di riferimento per tutti nella Roma. La dimostrazione di fare 3 gol e avere un giocatore come Dybala che ti permette di essere molto più lucido sotto porta, sperando che Dybala duri a lungo in questa condizione fisica. Oggi la Roma ha un parco attaccanti importante.
0: Fausto Pizzi.

0: Messi chi fa più gol?
1: Ma sono d'accordo che potrebbe essere male nel capocannoniere quest'anno.
0: Sì.
1: Io l'ho visto a Parma lo scorso anno, giocatore fantastico, essenziale, perché poi vede la porta come pochi. Però penso che l'Inter come squadra possa arrivare a 100 gol per la squadra che ha, e quindi al di là del capocannoniere.
0: Mm. Tu dici può diventare capocannoniere, però secondo te segna di più l'Inter complessivamente?
1: Sì, perché è una squadra, esattamente, può distribuire con più giocatori le proprie segnature, no? E tra i centrocampisti, gli attaccanti che ha in rosa, possono far gol tutti. Mentre nella Roma Malen è proprio il terminale offensivo principale.
2: Se non segna lui, tu dici sono dolori.
1: Faranno un po' più fatica.
0: Sì, più fatica. Vediamo che dice
3: Blitz. Non è solo perché è il terminale offensivo.
0: Chi?
3: Perché Malen nella Roma ha una centralità come ruolo che non ha Lautaro, che si divide con
2: Lautaro. Ma che dici Gianni? Ma cosa dici?
3: Se Dybala riesce ovviamente a confezionare quello che sa fare, io credo che la centralità dell'attacco di Malen gli può permettere di vincere.
2: Ma come fai a dire che Lautaro non ha la centralità all'Inter? Cioè, capitano,
3: ha meno centralità, perché Malen è l'unico vero attaccante.
2: Ha meno centralità perché poi ci sono altri attaccanti che quando magari non gioca.
3: Lautaro gioca vicino a Esposito, sì, gioca vicino a Turam, sì. Malen chi ha vicino?
2: Dai. Adesso è arrivato Castro però.
0: C'ha Dybala.
2: Sì, se non gioca Malen, giocherà Castro.
3: C'ha Mora. Quello che gira intorno, ma che cosa dici?
2: Vabbè, ho capito, ma non sarà mica male Castro.
3: Non è che male, ma secondo me se Malen sta bene con la testa, come ha detto Gasperini, che l'Olimpico è casa sua, e ha Dybala che sta bene fisicamente, io penso che lui quest'anno possa fare, come ti ho detto, una grande stagione. La Roma può vincere anche lo scudetto, è l'anno del centenario, c'è un presidente importante nella
0: Federazione. Dai, è sempre sta musica con sto presidente,
3: no. Tutto, capito?
0: Di Michele.
4: Male che i cuffetti stanno solo alla Lazio.
2: Bravo, l'ha individuato. Bravo Di Michele. Ha individuato il gufo per eccellenza.
0: Grande,
2: capito?
0: Di Michele. No, ma
3: la Lazio c'ha tanti intorno, tanti gufetti.
5: Vabbè.
2: Tu sei un gufone.
0: Sei un gufone. Pure tra laziali ci stanno i gufoni, cioè tra di loro proprio, ci sono proprio una squadra composta.
2: Da Aquilotti a gufoni.
0: Sì, alcuni.
3: Che pur di vedere
0: è vero, questo è vero, questo è vero.
3: Gufare,
0: questo è vero, questo gli devo dare atto a Gianni di questa cosa. Ha ragione. No, però ritorno sul discorso attaccanti. Poi allora, quello che dice prima Fausto, che complessivamente l'Inter può mandare più giocatori in gol,
2: sì,
0: è vero, questo che hai detto pure te prima, analizzato. Io però parlo del reparto offensivo. Insomma, c'è Dybala, di là c'è Turam, ok? Che è poi la coppia, no?
2: Hai accorciato la distanza,
0: poi
2: però
0: c'è
2: sempre l'Inter.
0: E loro hanno Esposito che forse in questo momento Esposito un po' più avanti come
2: però
0: bomber.
2: Poi dopo ce n'è quattro, Bonny.
0: E poi c'è Bonny e Mora, io ci metto Mora.
2: No, Mora dentro il reparto offensivo.
0: È un giocatore offensivo.
3: Noi diamo l'idea alla gente che c'entra Turam con Dybala.
0: No, facciamo un confronto di
3: coppia. Parliamo di due giocatori che sono completamente diversi.
2: Ma lui diceva dei giocatori offensivi.
0: Io facevo le coppie d'attacco. Facevo le coppie di attacco, capito? Quelle sono le coppie.
2: Che gioca in difesa Dybala, Pezzi?
0: Io buono.
2: Dai,
3: ha fatto l'esempio Dybala con Turam.
2: Ma i giocatori d'attacco della Roma sono quelli.
0: Lautaro, Turam e loro.
2: Non rovina il gioco di Marco, dai, su. Ha rovinato il gioco.
0: Davide, aiutami tu.
2: Non si può giocare.
0: Di Michele, aiutami tu che sei l'esperto del settore.
4: Diciamo che oggi la Roma si è rinforzata là davanti, perché è entrato Castro, a differenza dell'Inter che è rimasta con i quattro dello scorso anno. E
0: si è avvicinata all'attacco dell'Inter, si può dire questo?
4: Sicuramente.
2: Esatto,
4: sicuramente ha ridotto il gap.
0: Non so Fausto che ne pensa. Fausto, io parlo di attacco.
1: Sono d'accordo con quello che ha detto David. Per quanto riguarda il reparto, la Roma si è rinforzata, no? Perché ha preso Castro, Malen era arrivato a gennaio, quindi adesso è una certezza, e ha Sulé, Dybala, quindi è un reparto più Mora che un altro giocatore offensivo, quindi sono messi bene. Però i quattro dell'Inter dello scorso anno che sono rimasti sono giocatori altrettanto forti, sicuramente.
0: Per esempio c'è un amico, Gaetano da Catania, che ci scrive: Malen gioca da centravanti vero, Lautaro spesso gioca da numero 10 o da seconda punta.
3: Bravo,
0: dice lui.
3: C'è qualcuno che capisce più di voi di calcio.
0: Ma io non lo so se Malen sia proprio un centravanti vero, come se muove.
2: Lo sta diventando, diciamo.
0: Perché poi è un giocatore pure che ha fatto anche altro.
1: L'esterno, ha fatto l'esterno d'attacco.
0: Sì.
1: Ma un giocatore che si sa muovere. Si sa muovere perché ti fa trovare sempre col corpo posizionato giusto e di conseguenza lavora anche come una seconda punta, un trequartista, perché quando hai il corpo posizionato bene e hai anche quella facilità di corsa e di palleggio che lo distingue rispetto agli altri. E sei un passo avanti agli altri.
0: Secondo me, come reparti offensivi, questi sono i più forti. Reparti offensivi completi, io dico, se analizziamo. Cioè i due, Inter e Roma, lo mettiamo a confronto con quello del Napoli, con quello della Juventus, del Milan, dello stesso Como, secondo me sono i reparti più forti, questi due, più completi, hanno qualità, hanno i giocatori che segnano, hanno le alternative, per me sono i più forti, come reparto, io parlo di reparto,
2: se
0: vai a fare un'analisi completa, hanno caratteristiche che agli altri non hanno.
2: Adesso vediamo il Napoli, Gabriel Jesus.
0: C'è anche da vedere con Salo Ramos che tipo di impatto avrà, perché ancora non abbiamo visto una partita, insomma luce e ombre.
2: Teoricamente anche il Napoli con Neres, Alisson, mi sembra, poi bisogna vedere se Allegri li metterà in condizione di battere la rete oppure guarderanno più la difesa del Napoli che non quella avversaria.
0: Poi c'è la differenza,
2: qui c'è Di Michele che, allora se tu dici di Michele mi fai 30 metri, te li fa, 30-40 metri ad aiutare la squadra, però insomma poi alla fine Di Michele deve fare la differenza, deve fare gol là davanti, cioè Sallato, come quando Spalletti allenò quell'Udinese, c'era Di Michele, Iaquinta, Di Natale, un sacco di gol facevano, perché li mettere in condizione, Napoli c'ha Alisson e Neres, non ce lo dimentichiamo, sono due giocatori potenzialmente possono fare 10-10,
0: 10 gol.
2: Ma perché non possono fare 10 gol in campionato Neres a testa?
1: Sicuramente.
2: Ma il tema è questo.
0: Con Allegri fanno 10 gol?
2: No, tu mi hai detto. Inter e Roma c'hanno il reparto. Poi dopo vado a vedere i nomi del Napoli, vedo Højlund, Neres, Alisson, Politano. Politano 8 gol all'anno non te li fa.
0: Come dici, David?
1: Anche il reparto da attaccanti del Napoli è importante, però come abbiamo detto è un po' sotto a Roma e Inter.
2: Sì, però se c'è l'allenatore che mette che accende quei due là davanti, sai, non puoi sapere, magari fanno 5 gol al campionato, ma possono fare pure 12-13 gol a testa, secondo me.
1: Sì, no, quello sicuramente dipenderà tanto
2: dall'allenatore,
1: da quello che richiederà Allegri a loro due.
0: Fausto, tu?
5: Ah, sono d'accordo, stiamo parlando sicuramente di molto fantasiosi. È chiaro che il campionato italiano mette sempre in grossa difficoltà gli attaccanti, perché comunque le difese non sono così, così facili e ballerine. Mi piacerebbe vedere Allison e Neres fare 10 gol a testa, non so se hanno, magari arriveranno con gli assist più le reti alla doppia cifra. Non penso che possano arrivare entrambi a 10 gol, però tra Højlund, tra McTominay c'hanno comunque un potenziale offensivo importante, tenendo in considerazione che vogliono prendere anche un altro attaccante.
0: Sì, stanno lavorando per Gabriel Jesus che insomma
5: è un reparto, anche quello del Napoli che è comunque completo, io penso che Allegri non si possa lamentare di nulla, insomma.
0: Poi bisogna vedere quali sono le richieste che farà Allegri, giustamente come diceva David Di Michele.
3: Ma bisogna vedere pure come sta Neres, perché io prima dell'infortunio mi ricordo che è stato un giocatore che mi sembrava devastante. Ora bisogna vedere in quale maniera ha recuperato.
2: Questo è vero.
3: Era devastante in quel momento.
0: Staremo un po' a vedere. Invece su Gonzalo Ramos, che idea vi siete?
2: Per me è bravo.
0: È bravo,
2: Pure... Poi certo c'ha questa cosa qua che è stato pagato tanto, 75 milioni, che un po'.
0: Certo, se lo porterà dietro.
2: Però questo è bravo.
0: Questo è un macigno che si porta dietro, perché uno che paghi, se
2: questa,
0: lo paghi 70,
2: questo è 9, è 9,
0: sì,
2: vero.
0: Però uno che Stefano, se spendi 75
2: no,
0: milioni,
2: sono d'accordo,
0: la palla
2: butta dentro. Sono d'accordo,
0: non mi venire a parlare del raccordo,
2: no,
0: ho sentito delle cose dopo la prima,
2: no, che raccordo,
0: ma uno che lega bene, ma che me frega a me che lega,
2: anche perché
0: uno che
2: poi
0: spende,
2: lo percorriamo se, quasi tutti i giorni,
0: voglio
2: sto
0: dire,
2: raccordo
0: sì.
2: Però io dico, come attaccante però è forte Gonzalo,
0: no, prendevo un altro che faceva il raccordo,
2: beh, centravanti.
0: Davide, che ne pensi tu, sempre da attaccante?
5: Ma ti posso

0: dire che in questo momento non ha fatto intravedere quel giocatore da 70 milioni di euro e passa che hanno pagato. Sicuramente è da vedere. Oggi si deve già ancora adattare anche al campionato italiano, alla preparazione italiana,
1: certo.
0: Tante situazioni, però parliamo di un giocatore importantissimo che il Milan ha speso tanto e quindi richiederà tantissimo.
1: Uno che ha sempre segnato tra le altre cose, perché se andiamo a vedere i numeri, i gol li ha fatti,
0: non è uno che... quindi io penso che in Italia può farli tranquillamente almeno quei 15 con occhi chiusi.
1: Bezzi?
2: Ma lo aspettiamo, vediamo, perché indubbiamente la qualità c'è. Certo è che la cifra spesa secondo me è sproporzionata. Io non vedo giocatori che possono essere pagati quelle cifre lì, perché devi essere veramente, non so, Haaland forse, non lo so, ma non, che vale molto di più, ma io non so, lo aspettiamo nel nostro campionato, vediamo.
1: Certo,
2: ma 75 milioni sono una follia secondo me. Una follia, meglio Piramonti per quello che sono pagato.
1: Pizzi, digli qualcosa tu, perché sennò adesso attacco.
3: Qui ti salutiamo, però
1: Fausto, rispondi tu. Certo, io mi sono permesso di mettere la coppia d'attacco di due squadre vicine, che se una cosa tu mi vieni a dire che Pinamonti è meglio di Gonzalo Ramos.
2: No, la proporzione tra attaccante e spesa, perché adesso voglio dire, vediamo
1: chi segna di più.
2: Il nostro campionato,
1: certo.
2: Tra qualche mese ne riparliamo.
1: No, vabbè, come no, ma questa è bella, perché è bel confronto.
2: 75 milioni, ma devi fare 30 gol, capito?
1: Su questo io sono d'accordo con te, devi fare un sacco di gol, su questo sono d'accordo. Aspetta, c'era Pizzi che voleva dire qualcosa.
4: No, ma avete fatto tutti delle considerazioni esatte, bisogna
1: meno
4: vedere
1: che
4: anche...
1: meno che Bezzi, dillo.
4: il potenziale offensivo, i giocatori che il Milan può mettere vicino a Gonzalo Ramos, se sono della stessa qualità degli altri, perché comunque è un giocatore che ha fatto vedere che sa muoversi bene, che in area di rigore c'ha presenza, è molto forte di testa, e poi gli vanno messe palle gol, quindi bisogna che abbia anche vicino dei giocatori di qualità, una squadra che sia offensivamente sempre presente nella metà campo, da solo secondo me non li fa tanti gol.
2: Scusate, ma vi ricordate
3: Fausto, scusami Gianni, Fausto, una mia curiosità, Fausto, Davide.
2: Ti ricordi quando Milan ha preso Gimenez, che sembrava...
3: A proposito di attaccanti, tutti e tre, dai.
1: È vero.
3: Ken probabilmente, non lo so, insomma, andrà via da Firenze, parla del Como. Fausto, Davide, anche Gianni, chiedo, come lo vedete? Cioè il Como fa il salto di qualità con l'arrivo di Ken, oppure faticherà?
4: Per me sì, perché è un giocatore di impatto fisico, cioè il Como a me piace tantissimo, delle volte si piace un po' troppo, no? È un po' troppo bello e lezioso. Lui ha quell'impatto fisico che gli attaccanti del Como non hanno, che sono tutti un po' leggerini con poca presenza. Secondo me sono andati proprio alla ricerca di qualcosa per alzare il livello e Ken lo rappresenta.
1: Di Michele?
2: Sono d'accordo. È l'attaccante che serve al Como, perché Ken è un giocatore che sicuramente si era un po'
1: spinto,
2: ma è un giocatore che ha segnato nelle ultime due stagioni 43 gol, nazionale compresa, quindi è uno che comunque al Como serve tantissimo, capito? Poi con Nico Paz, che può ovviamente metterlo nella condizione ideale. Io penso che in questo momento ha ragione, è un po' leggerino il Como lì davanti. Quindi per me è una trattativa che si va a concludere sicuramente.
1: Sì, ma si è comportato bene, se n'è altro. Di Michele.
4: Soprattutto se posso aggiungere, anche pensando a livello della Champions, perché il Como farà anche la Champions.
2: Esatto.
4: Cioè, le difese in Europa, insomma, li puoi fare il solletico se vuoi far gol.
1: Di Michele?
0: Io penso sì, anch'io mi adeguo, perché secondo me è un giocatore che manca di quella fisicità al Como. Dovicas ha fatto un grandissimo campionato, ma un giocatore che gli piace venire fuori dalla linea, attacca poco la profondità in alcune circostanze. Con quei giocatori che hai attaccati esterni e Nico Paz, ti manca quello lì davanti che mette la palla dentro l'area di rigore. Il Pippo Inzaghi della

0: situazione, però con una fisicità importantissima. Se va con la testa giusta può essere un giocatore di grandissimo aspetto e impatto sulla squadra. Dipende con quale mentalità arriva, perché Ken è un ottimo giocatore, ma a volte può essere anche un corpo estraneo nella squadra.
1: Senti Michele, approfitto che tu conosci bene Spalletti, ma quell'uscita che ha fatto su Columani te come l'ha interpretata?
0: Ma è uno stimolo, secondo me quello è uno stimolo.
1: Lo stimolo? A te te stimolava se usciva così pubblicamente o ti faceva incazzare? Di' la verità.
0: Fa incazzare perché ti fa incazzare,
2: però poi dopo, certo, bravo.
0: Ci devi ragionare. Può darsi pure che io non lo so, gliel'avrà detto una, due, tre, quattro, cinque volte da solo, e poi dopo magari dice così, lo riesce a capire meglio, lo stuzzico, gli do, sai, quella cosa di ti voglio sfidare. Mm-hmm. E con me funzionava.
1: Ah, con te funziona.
0: Spalletti con me ha funzionato, ti dico la verità, perché era a me piaceva questo impatto a modo di sfida, no? Tra me e l'allenatore, tra me e la persona, tra due persone. Con me lui è sempre stato diretto.
1: No, vedi, mi piace questa interpretazione, dice, a me era una sfida.
2: Ma come te avevo detto, ma se ti offendi è finita.
1: Se ti offendi è finita.
2: Invece
1: certo,
2: se
1: certo.
2: Ti arrabbi, magari
0: ti fai fuori da solo.
2: Esatto.
1: Sì, è vero, perché te la sei presa male.
2: L'allenatore non va mai contro il suo giocatore, mai.
0: E ti dirò che magari ha anche una grande considerazione di lui.
2: Esatto.
0: E se tu persona dovresti fare il discorso contrario, mi sta stimolando, quindi lui crede molto in me, allora me l'ha detto pubblicamente.
2: Bella, altrimenti se non ti parla, non dice niente, direi che devi preoccupare.
0: Lo sai, no, quando in campo l'allenatore ti chiama vuol dire che ci crede, una volta che non ti chiama più è lì il campanello d'allarme,
1: è finito,
0: mi sa che non mi vede più.
1: A Fausto ti è capitato pure a te?
3: Ma no, generalmente gli allenatori erano molto felici del non avevano bisogno di stimolarli. No, ma certo, ma come no, ci sono allenatori che ti entrano di più con la testa. Ho avuto allenatori con cui ho avuto più rapporto umano. Ci sta nella tua carriera di incontrare sia persone con cui allenatori con cui ti sei trovato molto bene e con alcuni invece in maniera diversa, però anche quando non ti trovi bene tu, certo, come professionista devi riuscire a trovare comunque il modo di poter dare il meglio di te stesso, perché sennò chi ci smena poi alla fine è sempre il giocatore se le prestazioni sono deludenti.
1: Va bene, mi devo fermare.
4: Posso dire una cosa, Marco?
1: Vai, dilla.
4: No, perché è vero quello che ho ascoltato, ma Spalletti in questo momento, secondo me, a parte gli sta girando anche un po' male. Io non so che
2: ha vinto la prima partita,
4: ma si aggira un po' male, l'infortunio a Idis.
2: Ora ho capito, ma che
1: devi fare?
4: Quando l'allenatore si rivolge al giocatore è un fatto positivo. Ma Spalletti non c'ha molte alternative, a parte
1: questo è vero, però lo ha stimolato un pochettino, no? Lo ha stimolato un pochettino.
4: Sì, l'ha stimolato, ma gli ha mandato un messaggio così perché è incazzato nero. Cioè, questo va a Frosinone e vince per sbaglio con gol de Bremer.
2: Ma per sbaglio, lo dici tu.
4: Ma no, ma nel senso, voglio dire, la Juventus è irriconoscibile. E non è che c'ha tante alternative.
2: Ma come prima dici che dobbiamo avere pazienza, adesso mo è irriconoscibile le sentenze. Siamo alla prima giornata e adesso è dato la Juventus.
4: No, ho detto, ma è riconoscibile perché non sta bene la Juventus.
2: Vabbè, perché le altre stanno
1: pure, le altre non è che stanno benissimo, però insomma.
4: Allora, interpelliamo i tifosi della Juventus, siete contenti?
2: No, guarda, è meglio che non interpelli
1: nessuno. Facciamo una cosa, rispondete, tifosi da subito. Siete contenti? Com'è la domanda?
2: Siete contenti di Bezzi?
1: No, questo
4: è solo Buoni che è stato pagato quanto, Stefano?
1: 50 milioni.
2: Ma che te frega a te quanto è stato pagato? Che ma saranno, che so, ma che l'hai tirati fuori tu, dai,
4: un altro furto con scazzo,
2: sì,
4: ma che
2: vabbè, dai.
4: Ma che è meglio Pinamonti,
2: comunque. Oh, io ti aspetto con Pinamonti, Gianni,
1: ha preso
2: perché con sto Pinamonti adesso lo stai pure anche mettendo in difficoltà,
0: meglio
2: perché
0: Pinamonti.
1: Vabbè, vabbè.
2: È bravo, Pinamonti. È bravo, sì, bravo, sì.
1: Vabbè, però mi fermo qui.
2: Fermiamoci qui, è meglio.
0: Va bene. Non avete parlato di arte.

0: arbitri, viva Orsato!
1: Abbiamo parlato ieri tutto il giorno di arbitri, basta.
0: L'arbitro e ha messo da parte il VAR.
1: Sì, sì, infatti ha fatto bei casini subito la prima giornata.
0: No, no, va tutto
2: no,
0: bene.
2: No, io sono d'accordo con Gianni. Gianni, siamo d'accordo qua, Gianni.
1: Vabbè.
0: Meno male. Il gol di De Bruyne è regolarissimo.
2: Ti aspettiamo qua allora.
1: Ma quale regolarissimo? Ma dai, ma fa sta buono, ma dai.
0: Fallo, perché l'ha deciso l'arbitro, vabbè, per quello è regolare.
2: Senti Gianni, ti aspettiamo qua? Ti aspettiamo qua, tutto abbronzato sei, vieni, oppure sei ancora...
1: Quando vieni?
0: Ma io sono ancora al mare.
2: Allora restaci, rimanici. Restaci.
1: Allora, un saluto a Gianni Bezzi. Ciao Gianni.
0: Per voi che state soffrendo.
1: No, noi stiamo un saluto pure a Fausto Pizzi. Ciao, ciao Fausto. Un abbraccio. E un saluto pure a Davide Michele.
2: Ciao Davide.
1: Saluto a tutti. Ci fermiamo, break.

0: Eccoci Stefano. Eccoci. Allora andiamo a commentare un po' di news e un po' di messaggi in questa ultima ora, poi ne avremo anche altri ospiti dopo. Allora prendiamo un po' di messaggi che appunto ci sono arrivati. Ad esempio Alberto ha scritto: onestamente anche basta con questa storia che i giocatori non possono essere rimproverati in pubblico ma vanno coccolati. Evidentemente Spalletti ha ritenuto sferzarlo un po', di dargli una scossa, però ci può stare. Sentito di Michele Gaddesco, sì, con lui funzionava,
1: esperienza diretta, quindi ce l'ha raccontato, esatto, ce l'ha avuto come allenatore,
0: ce l'ha avuto, ha detto era proprio una sorta di sfida e quindi a quel punto subentrava anche un metterlo in competizione, no, proprio con l'allenatore.
1: No, ha detto che... forse gliel'ha detto un paio di 3-4 esatto, volte, e allora l'ha detto anche la...
0: Allora, poi c'è Federico, dice: mi raccomando, portate rispetto a Sarri, ha chiesto robe e gli verrà acquistato. Il tecnico toscano va sempre accontentato nelle sue richieste di giocatori perché funzionali al suo calcio. Caro maestro, sogno sempre un suo ritorno alla Lazio con un proprietario miliardario per fare mercati da 500 milioni e sessione. Mazza, e chi è che fa 500
1: milioni
0: e
1: sessione?
0: Mamma mia. Che devo fare? Non c'ho più parole per commentare queste cose. Mi dai un audio così mi riprendo un attimo, Gabri, vai.
2: Ciao Marco, ciao Stefano, sono Alberto.
0: Ciao Alberto.
2: Per quanto riguarda Pio, si parlava se sarà lui a giocare con Lautaro.
0: Sì.
2: Secondo me non è quello il punto, perché l'Inter con la proiezione di 60-70 partite che deve fare, le tre punte devono essere tutte e tre praticamente forti uguali, poi giocherà chi sta meglio, chi sarà l'anno diciamo migliore per lui. Io ricordo una volta all'epoca che la quarta punta era Cruz. Com'è un club che parte per vincere deve avere almeno la prima riserva, deve essere forte come i due titolari, e non sempre la prima riserva è la riserva, cioè secondo me sono, se la giocano alla pari, chi sta meglio gioca, come giusto che sia, anche perché la concorrenza fa bene a tutte e tre. Poi ripeto, una grande squadra, la prima riserva deve essere forte come il titolare. Ti abbraccio, ciao.
0: Ciao, grazie. No, io però lo dico, confesso.
1: C'è una dichiarazione del presidente della Lega Simonelli, dice: sì. Ritiro sostegno Infantino, punto di domanda. Avrei preso più tempo la decisione.
0: Sì, perché
1: hanno
0: ritirato. Malagò ha ritirato il sostegno, esatto. Eccolo qui, te lo leggo subito.
1: Decisione del presidente Malagò, mi aspettavo sì. Passaggio collegiale, quindi già...
0: Eccolo, guarda, vado su tutto il mercato web così te lo leggo, perché caos FIFA, anche la FIGC ritira il sostegno Infantino. Mago, stiamo con la UEFA. Però da quello che insomma ha preso, ha deciso lui, presidente della federazione, quindi questa cosa mi sembra, ecco le parole di Malagò: continueremo a lavorare al fianco della UEFA e delle altre federazioni europee per promuovere un'idea di calcio fondata sul merito, solidarietà, sostenibilità e centralità dei tifosi, ha dichiarato il presidente della federazione. Ci riconosciamo in un modello di confronto, di ascolto e di corresponsabilità.

0: stabilità che ha fino ad ora consentito al calcio di crescere, innovare e al tempo stesso difendere i propri principi fondanti. Io le volte quando parlo non ci capisco niente.
1: Beh, cioè, non so, spiegazione classica che sì, rende bene.
0: Politichese, insomma, per dire che stanno con la UEFA, insomma, queste sostanze, sì, questo, insomma.
1: Stegno.
0: Quindi tutti hanno voltato le spalle a Infantino.
1: Vabbè. Non lo so, vedremo.
0: Dammi un altro audio, va.
2: Ciao Marco, ciao Stefano, Antonio Sammina.
0: Oh Antonio, un po'
1: ciao Antonio.
2: Il procuratore di Ken, mi sembra che sia Lucci, il solito di palestra, che ha fatto il teatrino e poi ha portato a Chelsea per tanti soldi in più. Strano, eh? Il procuratore il solito. Io sono sempre l'idea che chi dà consigli a questi giocatori non lo fa per il bene del calciatore, ma lo fa solo per il bene delle proprie tasche. Ken ha fatto una stagione su 6-7 ottima e si fa il fenomeno, si sente Drogba, ma questi giocatori mi fanno proprio rabbia e i procuratori sono il male del calcio.
0: Beh, questo è il pensiero e che ti devo dire? Questa è la situazione. No, stavo leggendo una cosa, però per esempio Vitale, che conosciamo, che è intervenuto, che ha detto che la Fiorentina conosceva la volontà di Ken. Paratici ha detto una bugia. Vedi che qualcuno, insomma, poi non, che secondo me io sono d'accordo pure quando Stefano ha detto prima non è stata gestita bene anche dalla società questa situazione, dai, parliamoci chiaro,
1: no.
0: C'è qualcosa che non ha funzionato, cioè, neanche nella loro gestione, no? Poi che il giocatore si stia, questo comportamento non l'accetto io, l'ho detto e lo ribadisco, non lo accetto, però bisogna pure dire che anche la società ha gestito male
1: fare
0: la
1: una valutazione complessiva,
0: certo,
1: di tutto, certo,
0: certo,
1: di tutto, certo, quello che è successo, sta, sì, accadendo e che succederà.
0: Perché poi tu, ripeto, poi arrivi al 26 di agosto e
1: ancora tu sai che perderai Ken,
0: ma lo sapevi,
1: ma non sai ancora i tifosi,
0: perché
1: i tifosi vogliono sapere chi arriverà al posto di Ken. Adesso siamo andati, stiamo andando oltre, capito?
0: Lo sapevi dall'inizio, dai, non è che l'hai saputo ieri sera, che o stamattina quando lui ti è arrivato.
1: C'è Ken al Como, non è più una notizia, non so come spiegartelo. Ken al Como non è più una notizia.
0: Vai con un altro messaggio.
3: Cari Marco e Stefano,
0: eccoci,
3: ve li immaginate Mancini che non convoca Ken? Mancini, che è quello che ha dato via perché gli davano più soldi. Mancini, è per questo che Mancini non è credibile come allenatore, no? Che cosa deve dare? Una linea etica Mancini? Ciao!
0: Vabbè, però io penso che potrebbe anche prenderla in considerazione questa cosa, a prescindere da quello che lui ha fatto. E comunque lui si è scusato. Io parto sempre da questo presupposto.
1: Sì, ma sai, molta gente non gliene frega niente delle scuse. Quello che è successso e rimane quello. Difficile superare una cosa. Adesso vedremo, dai, la nazionale deve fare dei risultati,
0: sì,
1: importanti. E
0: speriamo. Speriamo. Vai con un altro audio, 331-8200213.
4: Buongiorno. Per Leao ci vorrebbe un allenatore a Conte, come fece con Lautaro, quando lo sostituì, disse delle cose e da lì in poi Lautaro diventò un vero campione.
0: Ma non lo so,
4: E la Roma, secondo me, se continua su questi livelli e tutto, la possiamo mettere al pari di Napoli e Inter, che hanno gli organici più completi. In più, secondo me, quest'anno riusciamo a riprendere una squadra in più in Coppa dei Campioni, perché arriveremo fra i primi due posti della classifica UEFA. Voi cosa ne pensate?
1: La vedo dura.
0: La vedo dura pure io. Facciamo un passo alla volta, va. E, no, c'è il caso Cristiano Ronaldo anche, te lo leggo. Tanto abbiamo ancora sostituito all'intervallo, si arrabbia. Si è arrabbiato praticamente quando è stato sostituito. Io pensavo che smettesse di giocare, invece sta continuando.
1: Ha detto che probabilmente lo farà a fine stagione.
0: A fine stagione, sì. Beh, insomma, penso che ci sta tutto, no?
1: Chi è che ha giocato? Sta ancora giocando? Miura.
0: Miura pure sta giocando.
1: 57 anni.
0: Incredibile, ti ricordi quando venne
1: giapponese
0: al
1: Miura?
0: Quando venne a Genoa, sì.
1: Ancora fa gol, non
0: è vero,
1: so.
0: È vero. Sì.
1: Aspetta, vado a controllare.
0: Quanti anni ha? Controlla
1: 57.
0: Anni ha. Allora, va bene, poi ci sono anche le parole di Albertini riportate da tutto Mercato Web, dove dice: il Milan mi è piaciuto, il coraggio di Amorim, si se serve continuità. È chiaro che questo ragazzo ha avuto un impatto incredibile, Resort adesso non lo carichiamo di troppe responsabilità, lo dovrà gestire Amorim, che secondo me l'ha preso in grande considerazione, e vedremo come...
1: Oh, è attaccante del Fukushima,
0: sì, Fukushima
1: United, in prestito dalla Yokohama.
0: Sì.
1: Ha la bellezza di 59 primavere.
0: Hai capito? 60 anni e ancora gioca a pallone. Ma chi lo fa fa? Ma guarda che veramente...
1: Sì, i giapponesi sono incredibili.
0: Proprio incredibile. Vabbè. 331-8200213, anche Sebastiano Esposito sta vivendo un momento difficile per tutto quello che è successo col procuratore. Sì, anche questo è vero.
1: Oh, quest'anno sei presente un gol, eh?
0: Sì.
1: Miura.
0: Poi Roberto dice: personalmente a me Malen ricorda un serpente, specificatamente un cobra, che è velenosissimo. Per questo motivo è simile ad un giocatore come Tovalieri, che appunto era soprannominato così. Comunque sarà un bel duello tra Lautaro e l'ultimo Malen, dice Roberto da Sassari. Vabbè, al di là di Tovalieri che salutiamo, però insomma stiamo parlando di due attaccanti molto forti, ecco perché oggi li abbiamo messi a confronto, per questo motivo è stato un po' il gioco, no, di confrontare questi due attacchi che sono partiti forti segnando 4 gol entrambi, questo è un po' stato un po' lo spunto.
1: Senti, ma a proposito di storie di calcio, no?
0: Sì.
1: Ma perché non contattate Miura?
0: Sì,
1: no, beh, un traduttore, interprete, no?
0: Sì.
1: 59 anni, vado a un collegamento,
0: sì,
1: dal Giappone.
0: E poi parliamo, sì, di Olli Benji.
1: No, però Miura, insomma, non ha giocato con l'Italia, Miura. Oh,
0: sì, sì, col Genoa.
1: Col Genoa.
0: Col Genoa, ha giocato col Genoa, come no? Me lo ricordo quando fu preso.
1: 59 anni,
0: assolutamente. Va bene, allora fammi dare un'occhiata se ci sono ulteriori aggiornamenti sulla questione Ken, che insomma si sta lì alla Viola Park, e vediamo poi che cosa succederà nelle prossime ore, però non ci giungono al momento aggiornamenti, mentre c'è un pezzo di Marco Conteri dove parla del Como che ha fatto un mercato da scudetto e non è finita. Poi lui ritiene che Spalletti ha fatto un disastro con Colomani, mentre Gasperini e Sarri sono rinati. Io sta rinascita di Sarri ancora la dovere, però ecco, sono molto sincero, ci andrei ancora molto.
1: Però ha vinto molto una bravo. partita
0: brutta, ha giocato malissimo, di sofferenza, si è visto... sì sì, per carità, ma sono curioso, deve vincere quella domani sera, che se già parti che eliminazione,
1: lui dirà che non...
0: caro Sarri, non va bene, eh? Appunto. Stiamo parlando di una squadra che in Europa c'ha un certo blasone.
1: La deve vincere, secondo me, deve onorare il migliore, però poi alla fine.
0: No.
1: L'Atalanta ha vinto l'Europa League, ha onorato nel migliore dei modi la Champions League negli anni, la Conference sta un po' stretta a Bergamo, già, pensa un po'. Però.
0: Sai, l'Atalanta può arrivare in Europa League, basta, di più no.
1: Non lo so, guarda, io.
0: Tu la metti nel gruppone con l'Atalanta?
1: Nel gruppone, sì, sì, io metto tutto nel gruppone.
0: No, io non ce la metto.
1: Tutte.
0: L'Atalanta non la metto nel gruppone. Va bene, allora break, ci fermiamo, entriamo poi dopo nell'ultima parte, abbiamo altri due amici che ci raggiungono, vogliamo dare un'occhiata anche a quello che sta succedendo con il Bologna, ritorneremo anche per sentire un po' il pensiero sul caso Fiorentina, quindi state con noi, facciamo un piccolo break e torniamo subito.

0: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso 3 distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
5: Insieme, che aggiunge sicuramente un elemento di assoluto rilievo per la squadra pugliese, che già può contare su Chirico, che lo scorso anno ha fatto la differenza nella squadra di Vino di Bari, ha fatto la differenza nel girone C, quindi si tratta di un attaccante importantissimo per il club pugliese. Però se ne muovono tanti, se ne muoveranno ancora in questi ultimi giorni, con la dovuta di Antonino Lagumina, ma Fumagalli poi è andato all'Inter Under 23, nonostante sia stato sondato da diversi club di Serie C. C'è la questione in casa Union Brescia, perché poi alla fine Jacopo Pellegrini è rimasto al Brescia, si sta ragionando sul futuro di Vido, che è un altro degli attaccanti che potrebbe muoversi in questi giorni finali del calciomercato. Ma sicuramente sono tante punte ancora, devono trovare sistemazione. Tra tutte sicuramente c'è Giacomo Parigi del Latina, che cambierà squadra, vedremo. Sembrava un passo da Ravenna, invece adesso il Pescara sta provando ad accelerare, soprattutto dopo l'addio di Di Nardo verso la Juve Stabia. Quindi ci sono ancora tante sorprese, sicuramente gli attaccanti sono i veri e propri protagonisti di questo finale di calciomercato.
6: Sì, anche infatti avrei toccato il tema Giacomo Parigi proprio in conclusione di questo giro degli attaccanti, anche perché, giusto la tua analisi, c'era Ravenna, poi è piombato il Pescara ad aver concluso l'operazione per il trasferimento di Di Nardo a Castellammare di Stabia. A fare la differenza, credo sia abbastanza palese il fatto che a Pescara ci sia quell'Antonio Boucher, col quale Giacomo Parigi ha vinto la Coppa Italia di Serie C due stagioni fa, vestendo la maglia del Rimini. Quindi c'è un feeling, c'è anche una consapevolezza sia da parte del tecnico di che tipo di attaccante è il centravanti oramai ex Latina, possiamo considerarlo così, sia da parte dello stesso centravanti di andare a lavorare con un tecnico, con un allenatore che sa come valorizzarlo sotto tutti i punti di vista. Coda, sono d'accordo con te che è stato, diciamo, la chiave di volta in questi giorni per dare via a questo valzer delle punte. Tra l'altro una scelta che mi sono permesso di commentare anche nell'editoriale che ho scritto per tuttoci.com, perché quando si è il leader scoring, quindi il miglior realizzatore della storia del campionato di Serie B, spesso si cerca di rimanere attaccati a quella categoria per diciamo consolidare il proprio primato. Coda ha fatto una scelta secondo me molto molto intelligente, probabilmente rendendosi anche conto, avendo consapevolezza che l'età anche per lui sta iniziando un po' a farsi sentire. Ovviamente non si è declassato, perché è andato a scegliere, a sposare un progetto estremamente competitivo come quello del Catania, ed è stata anche una scelta secondo me molto intelligente da parte del Catania nell'andare a puntare su un giocatore, diciamo, di sicuro rendimento. È vero, non fa la Serie C da più di 10 anni, ma è un giocatore che sa come si fa gol, e questo vale, le regole valgono un po' in tutte le categorie. Lo scorso anno il bomber probabilmente è stata una delle più grandi carenze, il bomber vero e proprio, una delle più grandi carenze del Catania, perché è vero che Cicerelli ha fatto benissimo, poi purtroppo si è infortunato, è arrivato Bruzzaniti che probabilmente non ha reso secondo le attese, e probabilmente al Catania mancava quel centravanti che era stato due stagioni prima proprio quel Roberto Inglese di cui stavamo parlando, a riprova che se sai fare gol lo sai fare un po' in tutte le categorie, perché Roberto Inglese arrivava di fatto da un anno di tribuna a Parma e si è rimesso in gioco alla stragrande proprio con la maglia della con la maglia del Catania. Ti chiedo, Nino, di fare un po' il punto anche su quelle che possono essere quelle che sono le notizie di mercato che troviamo su tutto ci. I verdi, come li chiamiamo in gergo noi, ovvero le notizie che trovate sul sito con il titolo in verde, niente di fantascientifico, è solo una questione cromatica, quindi gli aggiornamenti dell'ultima ora che ci regala tuttoci.com.
5: Sì, sicuramente qualche club si sta muovendo in questo momento, alla Casertana che sta chiudendo per Piovanello, che arriverà in prestito dalla Juve Stabia. Piovanello, che poi è stato protagonista negli ultimi giorni di mercato di un po' di voci, nel senso che è stato accostato al Cosenza nell'operazione insieme a Petrovic, che poi è arrivato in Calabria, l'attaccante della Juve Stabia, ma lo stesso Piovanello sin dall'inizio non era molto convinto la destinazione, visto tutte le problematiche di organico che è il Cosenza, che ieri ha salutato anche Maus.

0: si prepara a salutare sia Palmieri che Zilli, che sono gli altri due calciatori che sono rimasti fuori dai primi impegni ufficiali e che hanno palesemente chiesto di andare via dopo tutti gli altri pezzi pregiati della squadra dello scorso anno di Boucher, quindi Piovanello alla Casertana. Poi ci sono dei dialoghi in corso tra lo stesso Cosenza e la Lazio per farlo sulle mani, l'attaccante albanese della Primavera biancoceleste. In questo momento si è inserito anche il Lecco, ma il Cosenza rimane avanti per il giovane attaccante. Poi sono tanti altri movimenti, come la Reggiana che dovrebbe comunque concludere il rinnovo di contratto da parte di Bertagnoli fino al 2028, che è un'operazione molto simile a quella di Matteo Rover, arrivata qualche settimana fa, andando a spalmare l'ingaggio rispetto al precedente accordo fino al 2027. Poi vediamo se comincerà a muoversi anche qualcosa rispetto alle squadre, tra virgolette, piccole di queste, perché nelle ultime ore sicuramente poi ci saranno tanti altri movimenti, ed è molto attivo anche il Foggia, che potrebbe ritrovare Salines. Quindi sicuramente a breve si avrà un'accelerata del mercato verso questo rush finale. Il campo si sì, ha dato qualche indicazione in più nei primi due impegni tra Coppa Italia e prima giornata di campionato. Sicuramente ci aspettiamo molto di più, soprattutto nel girone C, da squadre, come dicevo prima e come ho detto anche nelle scorse puntate, sicuramente da Crotone e Cosenza, perché sono forse le squadre più in ritardo in questo momento, che hanno gli organici più corti. Anzi, addirittura il Crotone rischia di dover salutare altri protagonisti come Armini. Si parla tanto di Zun e Musso, che sono forse i due giocatori più corteggiati in questo momento della squadra di Greco, ma è stato chiaro anche il direttore generale Vrena, dicendo che i giocatori del Crotone non saranno regalati in questi ultimi giorni di mercato. Se arriverà l'offerta congrua partiranno, e sicuramente mancano. Aveva annunciato anche l'ingaggio di 5-6 elementi che per ora non sono arrivati, magari nelle ultime ore, mentre qualche giocatore che comunque non trova spazio nel proprio club di appartenenza potrebbe passare ai pitagorici. Quindi è un mercato abbastanza movimentato in Calabria per Crotone e Cosenza, perché dovranno completare l'organico e servono tante pedine.
1: Sì, decisamente Crotone e Cosenza sono un po' le due big del girone C, con ancora un bel punto interrogativo accanto, punto interrogativo legato a capirne le potenzialità in questa stagione. Sicuramente una stagione di rinnovamento profondo, soprattutto per i pitagorici. Rimaniamo nel girone C, chiuderei con il Bari. Ti chiedo, a tuo avviso, cosa manca alla formazione di Rastelli? E qui poi mi aggancio ad una notizia sempre di tuttoci.com: se Cavion, in uscita, oramai fuori dal progetto Vicenza, può essere l'ultimo tassello necessario ai pugliesi per completare la squadra.
0: Sì, probabilmente sì, proprio Cavion potrebbe essere uno degli ultimi tasselli per andare a completare la rosa di Rastelli. Manca poco, forse magari qualche innesto per la squadra pugliese, che però è stata brava soprattutto perché parlavamo proprio del giro di attaccanti. Lagumina è stato annunciato ieri dalla Salernitana, stessa cosa per Cosa da Catania. Invece il Bari un po' anticipato tutti, perché quando sembrava la squadra più in ritardo nella scelta di direttore sportivo, di allenatore, poi alla fine è già da più di un mese ha annunciato sia Butic che Guido Gomez, che sono dei colpi di assoluto livello per la categoria. La prima giornata è andata bene, comunque il Bari è quella che ha fatto tra le favorite nel girone C, che ha fatto meglio nella prima giornata e anche in Coppa Italia. Sicuramente Tavion può essere un nome per rinforzare il centrocampo, ma sicuramente il Bari qualcosa farà in queste ultime ore di mercato. Ma la rosa è abbastanza completa. Vedremo la situazione anche riguardante Sibilli, però sicuramente è stato bravo il Bari, che nel momento un po' più di critiche, perché sembrava una squadra, come dicevo prima, che era partita in ritardo. Comunque i colpi importanti li ha chiusi abbastanza in anticipo rispetto alle altre dirette concorrenti.
1: Nino, grazie mille, ci risentiamo presto, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a te, buon proseguimento.
1: Salutiamo Nino Sergi dalla redazione.

di tuttoc.com, che vi ricordo essere il canale di riferimento del network di tutto mercato web per quanto riguarda il mondo della terza serie del calcio italiano. Siamo arrivati, caro Costantino, all'appuntamento con la prima pausa di questi 60 minuti insieme con A Tutta C. Ci prendiamo qualche istante di relax e poi torniamo subito da voi.

0: Seconda parte di A Tutta C nella sua versione di mercoledì 26 agosto 2026. Luca Bargellini al microfono, Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro. 331 82 00 213 è invece il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Abbiamo parlato finora di come, in attesa della seconda giornata di campionato, dopo aver archiviato la prima, sia il mercato a farla da padrone, a tenere banco. E allora, con il nostro prossimo ospite, cerchiamo di unire un po' tutti questi argomenti in una sola chiacchierata, in una sola conversazione. Dunque, non perdiamo altro tempo e diamo il benvenuto e ringraziamo per aver accettato il nostro invito al direttore sportivo dell'Ospitaletto, Paolo Musso. Buongiorno direttore, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno a tutti voi e grazie dell'invito.
0: Allora, iniziando dal campo, direttore, mi viene facile dire che un avvio migliore di quello che avete portato a termine era difficile da immaginare. Vittoria, porta inviolata, primo derby portato a casa, perché nella provincia di Brescia quest'anno nel girone A ci sono più derby che altro. Insomma, mi sembra di poter dire che è andato tutto nel migliore dei modi.
1: Ma ti posso dire che sì, è andato tutto nel migliore dei modi, e partire con una vittoria è sempre bello, e poi farlo in una partita, in un derby, comunque in una partita, diciamo, nostra cittadina, per noi con Lumezzane, è qualcosa ancora di più bello.
0: Tra l'altro, Lumezzane, se non ricordo male, lo scorso anno aveva fatto cappotto di derby, se le era portate a casa tutti, quindi insomma avete subito rimesso un po' la bilancia in parità, e non è una cosa da poco. Siamo ufficialmente a meno di una settimana dalla fine della sessione di calciomercato estivo. La domanda più banale che si possa fare a un direttore sportivo a sei giorni dalla conclusione del nucleo del suo lavoro è: se è soddisfatto di quello che ha fatto, se manca ancora qualcosa, se c'è una percentuale di completamento del proprio lavoro.
1: Ma devo dirti che innanzitutto devo ringraziare la società, perché chiaramente l'anno scorso, diciamo che siamo stati un po' riconosciuti da tutti, perché eravamo la squadra col budget più basso, con molti ingaggi di giocatori più basso. Quest'anno la società mi ha messo a disposizione un monte ingaggi superiore da poter utilizzare. Parte di questo monte ingaggi l'abbiamo utilizzato per cercare di trattenere i ragazzi che l'anno scorso erano già con noi, che hanno fatto un buon campionato, quindi eseguire dei rinnovi, ad esempio, dei vari Gobbi, Messaggi, Mondini, Panatti e via dicendo, Anders e Guarneri, giovani. E poi ho avuto la possibilità di muovermi sul mercato. Diciamo che noi siamo già completi, perché fondamentalmente abbiamo fatto tutto il mercato abbastanza velocemente. Ci rimane forse ancora una pedina, che è quella del vice Gualandes, quindi un terzino destro che vada un po' a completare i doppioni nella rosa, però non è detto che per forza faremo questa operazione. Può essere anche che il nostro mercato sia finito, ed è finito, diciamo, già da un paio di settimane.
0: Tra l'altro, un mercato che ha visto

0: che è una certezza per il campionato di Serie C avere un attaccante, soprattutto della sua esperienza e della sua conoscenza del campionato di Serie C.
1: Ah, diciamo che noi il modo di operare sul mercato è stato più o meno il medesimo dello scorso anno, nel senso che ci siamo mossi su ragazzi che provenivano dalla Serie D o che fossero giovani interessanti, come hai detto bene tu, dalla collaborazione che col Brescia, oppure da settori giovanili come possono essere appunto Parma, Atalanta, eccetera, eccetera. Galuppini è un discorso a parte, Francesco. C'è stata l'occasione, noi volevamo cercare un giocatore che andasse a riempire il vuoto lasciato da Marco Bertoli, che per noi è stato un giocatore comunque lo scorso anno determinante, lo dicono i numeri, e quindi avevamo delle situazioni che stavamo tenendo monitorate, però diciamo che ci siamo voluti prendere il rischio di fare all-in e aspettare Francesco. Sapevamo che era una trattativa complessa. Sapevamo che lui doveva gestire i suoi problemi che aveva, situazioni contrattuali, diciamo, che aveva in ballo con l'Ascoli. Siamo stati bravi ad aspettare e a far forza sul fatto forse che lui ci volesse e volesse venire a giocare da noi per essere, diciamo, centrale nel progetto. Lui veniva da un anno dove tra Mantova e Ascoli non è stato magari così centrale come è stato abituato a essere nella sua carriera, e quindi noi questo era quello che gli volevamo offrire, gli potevamo offrire, e sicuramente poi il rapporto umano che abbiamo da anni col ragazzo ha fatto, diciamo, il resto.
0: Direttore, quando ho l'opportunità di sentire suoi colleghi sportivi, mi piace fare questa domanda per avere un po' il polso della situazione, legato all'ingresso ufficiale del salary cap nel campionato di Serie C. Le chiedo se è cambiato e in cosa è cambiato il suo lavoro, il lavoro della vostra squadra mercato in questa sessione, oppure se per realtà virtuose come siete voi, ma anche tante altre di Serie C, diciamo, una sorta di salary cap ve lo siete già imposto da tempo e avevate già dei cordoni ben precisi, e quindi la cosa non è andata a intaccare più di tanto la vostra operatività.
1: Guarda, hai detto tutto tu, nel senso che il salary cap fondamentalmente noi ce l'avevamo già l'anno scorso imposto, diciamo, dalla società, quindi era una scelta societaria già dalla scorsa stagione, forse anche addirittura di non sia salary cap. Io dico sempre, noi siamo un esempio virtuoso, ma è molto più facile essere un esempio virtuoso a Ospitaletto, perché comunque c'è la possibilità di poterlo fare senza avere troppe pressioni, quindi c'è la possibilità di lavorare in un determinato modo senza che nessuno sia lì a giudicare positivamente in alcuni casi, quindi esaltare troppo o magari affossare troppo la squadra in caso di periodi e passaggi negativi che durante la stagione non ci sono. Quindi questo ti permette che cosa? Di aspettare ragazzi giovani che chiaramente hanno la necessità di essere aspettati, o di poter lanciare magari, certo, ragazzi che hanno la necessità di un periodo di ambientamento. A me piace sottolineare come io sto vedendo i miei ragazzi dello scorso anno che erano con noi della Serie D migliorati quest'anno, cioè io vedo dei giocatori che sono nettamente più pronti, ma perché hanno maturato un anno di esperienza. Io lo dico sempre, a Brescia probabilmente questo sicuramente questo non si può fare, perché non ti danno la possibilità di aspettarti. Brescia, come può essere Salerno, certo, come può essere Bari, come possono essere queste piazze. Penso che il problema del salary cap sia proprio più legato a queste realtà, nel senso che queste realtà hanno la necessità di spendere di più, non perché vogliano solo spendere di più, ma perché hanno la necessità di prendere giocatori che siano più pronti. I giocatori più pronti inevitabilmente, certo, hanno un valore di ingaggio maggiore, e questo poi comporta delle difficoltà in questo momento di mercato, sia per il salary cap, ma un'altra cosa che spesso non viene considerata è l'aspetto della lista, perché chiaramente anche quello è un problema, perché fare mercato è facile quando non si ha fondamentalmente

0: in uscita da dover fare. Quando si ha del mercato in uscita da dover fare, diventa molto più complicato anche fare il mercato di entrata.
1: Direttore, siete nel gruppetto di 8 squadre che hanno strappato i 3 punti, hanno conquistato i 3 punti nella prima giornata di campionato, e diciamo che avete subito una sorta di scontro al vertice, perché il prossimo fine settimana, quello che sta per arrivare, andate in casa dell'Albino Leffe, formazione anch'essa capace di conquistare 3 punti nei primi 90 minuti della stagione. Che gara vi aspettate a Zenica? Tra l'altro, insomma, uno degli impianti più belli di questa Serie C.
0: Ci aspetta una partita difficile sicuramente, perché l'Albino Leffe è una squadra con dei valori importanti, che secondo me vorrà fare un campionato differente da quello dell'anno scorso, dove fondamentalmente non è mai stata a contatto della zona playoff, o comunque lo è stato in modo un pochino marginale. Penso che l'Albino Leffe quest'anno voglia essere una protagonista di quella parte di classifica, e penso che lo possa essere. Come hai ben detto, è una società che ha tutto, è l'esempio forse più virtuoso di tutti, nel senso che addirittura hanno un centro sportivo di livello altissimo, hanno uno stadio super moderno che manca a tante società di categoria superiore. Quindi sappiamo che andremo a giocare una partita contro una realtà importante. Noi, con le nostre caratteristiche di voglia di battagliare, di mettere in difficoltà tutti, proveremo a fare punti, perché raccogliere i punti che ci servono per salvarci è il nostro obiettivo, e farlo il prima possibile non sarebbe male.
1: Nel novero delle 8 squadre con già 3 punti in classifica nel girone A di Serie C c'è anche, manco a dirlo, proprio l'Union Brescia, che è un po' etichettata, identificata da tutti come la squadra di riferimento per questo girone. C'è, a suo modo di vedere, direttore, una alternativa credibile? Perché se no la sensazione è che si possa andare, ovviamente in proiezione, promozione diretta in Serie B, che si possa andare su un campionato un po', diciamo, monocorde, sulla falsa riga di quello che ha fatto il Vicenza lo scorso anno. C'è chi ha citato il Trento, c'è chi ha citato il Cittadella come possibili rivali proprio per l'altissima classifica. Voglio sapere come la pensa sotto questo punto di vista, se magari ci dice direttamente no, sarà l'Ospedaletto la prima contender del Brescia per la prima posizione.
0: No, assolutamente no a quello. No, diciamo che io innanzitutto sarei molto felice se il Brescia vincesse questo campionato, perché è una società con cui abbiamo un rapporto importante. Io poi personalmente ho un rapporto di amicizia, che penso che io do un valore importante a questa parola, e con Andrea Ferretti, il direttore del Brescia, ho un rapporto davvero che ci lega da tanti anni, e non nego che nei risultati positivi dell'Ospitaletto degli ultimi anni ci sia tanto di aiuto da parte sua, della collaborazione che abbiamo stretto in questi anni, sia nei primi in Serie D che l'anno scorso. Quindi sarei molto contento. Il Brescia penso che sia nettamente superiore a tutte, e penso che l'unica avversaria del Brescia sia il Brescia stesso. Capire come, appunto, questa non pressione, ma questo aspetto di essere la squadra che deve vincere per forza, porti delle difficoltà, perché non è così facile vincere è sempre molto difficile, anche se sei la squadra nettamente favorita. Io dietro sicuramente metto il Trento, che è l'esempio di comunque si possa essere competitivi ad alto livello utilizzando anche i giovani. È un esempio secondo me bellissimo, sono bravissimi, il mister fa un calcio molto piacevole da vedere, ma anche molto chiaro da riconoscere. Penso che senza sapere che sia Luca Tabbiani ad allenare una squadra, si accolga velocemente che la squadra è nata da lui, perché l'identità della squadra è chiara e riconoscibile in tutte le partite. E quindi penso che il Trento, con questa sua struttura, possa dare fastidio, ma la vedo chiaramente, bisogna essere onesti, penso anche intellettualmente di allontanare il Brescia. Il Cittadella è una bellissima realtà, che bisognerà un po' capire in questi ultimi giorni di mercato anche cosa accadrà sull'aspetto di rugby, perché chiaramente un Cittadella con rugby è un discorso, un Cittadella senza rugby

0: altro discorso, e sostituire un giocatore come Rabbi penso che non sia facile per la categoria. Ti chiudo dicendo che come outsider io vedo sicuramente più realtà neopromosse che considerare le neopromosse mi sembra un pochino riduttivo, perché Treviso e Desenzano per il mercato che stanno facendo sono delle squadre che magari non lotteranno proprio per il primo posto, ma per posizioni al sole importanti io penso che lo possano fare, perché per i giocatori, ripeto, che stanno mettendo dentro sono giocatori di spessore.
1: Allora chiudo questo intervento, questa chiacchierata col direttore sportivo dello Spitaletto Polo Musso, facendolo sbilanciare anche sugli altri due gironi dove non è parte in causa, quindi magari si sbottona anche con più tranquillità, cercando di analizzare due gironi molto diversi. Il girone B quest'anno è stato etichettato da tutti, me compreso, quindi mi tiro dentro alla discussione, come una sorta di B2 per il blasone, per la tradizione, la storia delle tantissime piazze che sono presenti nel raggruppamento. Non a caso tre delle quattro retrocesse dalla Serie B sono finite proprio nel raggruppamento del Centro Italia, e un girone C dove ci sono tante piazze dove però quest'anno magari il tasso qualitativo sembra essere un po' sceso. Il Catania ha rinnovato il suo progetto, Crotone e Cosenza ancora sono un po' dei cantieri aperti, la Salernitana forse la più accreditata, però ha iniziato anche male, perdendo alla Rechi subito contro il Sorrento.
0: Ma allora il girone B sarà entusiasmante, perché ci sono, dirti chi potrà vincere è davvero difficile. Io sono un grande stimatore di Turati, quindi penso che lo Spezia possa fare molto bene. Ha iniziato con un pareggio, però penso che sia una squadra che possa giocare per vincere. Bisognerà capire quanto poi sarà veloce l'apprendimento della squadra, le richieste del mister, perché è una richiesta di calcio che richiede un po' di tempo per essere presa. Poi è un girone, come hai detto tu, che ha dentro Reggiana, ha dentro Pescara, comunque Ravenna, è davvero molto complicato, quindi fare un pronostico mi risulta difficile. Per quanto riguarda il girone C, sono d'accordo parzialmente con te sul fatto che il valore sia sceso, nel senso, perché ti sei dimenticato di citare anche il Bari, che ha vinto molto bene all'esordio, che è un'altra squadra che può giocare per vincere. Chiaramente è la prima giornata riservata a delle grandi sorprese, perché Salernitana che perde in casa, il Catania che perde in casa, il Cosenza che perde, cioè diciamo sei risultati abbastanza eclatanti dal primo turno, però manca ancora una settimana di mercato ed è un girone dove secondo me invece il livello è molto alto, e dove anche realtà come possono essere il Sorrento, che ha un ottimo allenatore, o ad esempio il Casarano, che è partito con una roboante sconfitta casalinga, ma ha una rosa molto importante, se non sbaglio in queste ore ha chiuso anche il colpo Paterno, quindi un giocatore che,
1: esatto, dall'Avellino,
0: spostano un po' con gli equilibri, significa che anche quelle squadre, passatemi il termine, piccole, perché nel girone C considerare squadre piccole è un termine un po' non adeguato, fare pronostici è ancora più difficile. Ma sul C mi sento di sbilanciarmi e buttare lì il Bari, perché penso che il Bari comunque, nonostante magari i problemi che ci possono essere con la tifoseria dovute alle ultime vicissitudini, penso che abbia un allenatore che sa come si fa a fare vincere, mi sembra che sia quello un pochino più avanti in questo momento nell'idea di costruzione della squadra.
1: Direttore, grazie mille, spero di risentirla presto e buona conclusione di mercato, buon lavoro.
0: Grazie a te, a presto.
1: Salutiamo Paolo Musso, direttore sportivo dell'Ospitaletto, che abbiamo voluto far sbilanciare anche sui gironi non di competenza dell'Ospitaletto Franciacorta, una delle tante realtà del girone A insite nella provincia di Brescia, che quest'anno appunto dopo Lumezzane, Ospitaletto, Union Brescia, ha accolto anche il Desenzano. È una sorta di girone casalingo quest'anno per la provincia di Brescia, quello del Nord Italia. Nello svegliare dal torpore il buon Costantino, che giustamente come il sottoscritto di mattina fa fatica a carburare di idee di andare in fascia proponendo delle dichiarazioni, ovvero uno scampolo, visto che è stato citato dallo stesso Paolo Musso, di Marco Durati, tecnico dello Spezia, che analizza, ci sentiamo giusto uno scampolo, il pareggio all'esordio, la gara d'esordio contro il Grosseto in terra toscana.
2: Aveva già un'idea di gioco ben precisa dall'anno precedente, tu invece sei ancora in costruzione con la tua squadra, cosa ti è piaciuto di più e cosa ti è piaciuto di meno dei tuoi ragazzi?
3: Ma l'avevo già detto nella conferenza stampa pre-partita che sarebbe stata sicuramente una partita non facile per noi, l'avevo detto perché avevo visto le ultime partite della squadra di casa, è una squadra veramente frizzante, in ordine, che sa quello che vuole fare, che alterna le due fasi, riesce sia a mettersi sotto la linea della palla in maniera ordinata, e questo l'hanno fatto durante tutto il primo tempo. Secondo tempo hanno alzato le pressioni, sono venuti uomo su uomo praticamente in ogni zona di campo, ci seguivano in ogni zona di campo e abbiamo fatto fatica negli uno contro uno. Sicuramente dobbiamo metterci molta più qualità, dobbiamo sgasare molto di più, perché quando poi la partita diventa tutto un uno contro uno a tutto campo dobbiamo mostrare maggiormente le nostre qualità, visto che comunque sia il possesso palla era quasi sempre dalla nostra parte. E chiaramente penso che abbiamo delle responsabilità oltre ai grandi meriti che ha avuto il Grosseto, io in primis, perché dovevo capire prima quali calciatori ci avrebbero fatto comodo. Ma a tutto sommato questo serve sia per la conoscenza nostra personale, serve per mettere minutaggio anche a dei calciatori che oggi abbiamo messo secondo tempo e che non avevamo ancora visto, e quindi il nostro percorso di crescita deve assolutamente continuare, pur sapendo che tutti dobbiamo fare meglio me in prima battuta.
4: Francesco, a Paolo. Ora, diciamo che c'è una sensazione, siamo ancora alle prime battute, che manchi un uomo di personalità che sappia dettare un po' i tempi, perché nel secondo tempo la squadra ha subito parecchio rispetto, primo tempo abbastanza equilibrato, nel secondo ha subito proprio questa iniziativa degli avversari, manca forse un uomo d'ordine a centrocampo che sappia dettare i tempi, sappia quando accelerare e quando rallentare.
3: Sì, forse può essere una chiave di lettura anche questa, oggi come oggi siamo molto giovani, quindi penso che sicuramente l'ordine ce lo deve dare il collettivo più che un singolo calciatore. Poi penso che quando metteremo dentro gli ultimi arrivati che hanno già delle presenze in Serie C, che hanno un altro spessore da un punto di vista caratteriale, penso che sicuramente sapremo gestire meglio la gara. Oggi magari, come insomma dicevate anche voi, l'abbiamo fatto un po' meno visto la giovane età, oggi abbiamo bisogno di andare forte, di spingere forte, di far sgasare i cavalli dei nostri ragazzi, e poi insomma strada facendo penso che con l'ingresso dei nuovi arrivati troveremo anche un equilibrio diverso, anche se oggi tutto sommato penso che tutto quello che abbiamo concesso e lasciato per strada sia stato tutto di ripartenza, quindi è stato proprio un errore da un punto di vista tecnico spesso che ci ha condannato a fare qualche rincorsa in più.
5: Buonasera mister,

terza e ultima parte di questo appuntamento di mercoledì 26 agosto 2026 per A Tutta Ci, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della Lega Pro, della terza serie del calcio italiano. Sempre Luca Bargellini al microfono, sempre Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro. In conclusione,

0: Prima di salutarvi con le voci di un altro dei protagonisti della prima giornata di campionato, dobbiamo rendervi conto di alcune dichiarazioni invece di un operatore di mercato. Mi riferisco a Mauro Pederzoli, direttore tecnico dell'Union Brescia, insieme ad Andrea Ferretti, insomma è colui che tira le fila del progetto tecnico della Leonessa. Pederzoli ha rilasciato un'intervista legata anche al mercato, all'emittente Teletutto, mercato ma anche rinnovi. Su questo tema si è espresso in maniera piuttosto chiara: il problema dei rinnovi è per me un falso problema, solo in Italia viene vissuto così. Sono tutti giocatori del Brescia, verrà il momento di parlare con ognuno. La scadenza è giugno 2027, nessuno è limitato mentalmente così come il club, non si sente limitato nei loro confronti. Ripeto, è un falso problema. E poi ora siamo concentrati sull'ultima settimana di mercato. Oggettivamente solo in Italia si pensa che un giocatore possa concretamente smettere di aver voglia di giocare solo perché ha il contratto in scadenza. In tutto il resto del mondo il contratto viene onorato fino al 30 giugno, quando scadono i termini, non ci si pone questi problemi. Parlando di mercato, sono stati fatti dai colleghi di Teletutto dei nomi come quello della morte di Vicenza, di Casiraghi, del Suttirol. Pederzoli ha risposto: non parlo di giocatori che non sono del mio club, la verità è che siamo abbastanza a posto, anche se riuscissimo a fare qualche uscita potremmo fare anche qualche entrata. In risposta a chi gli chiedeva del futuro di Vido, su Luca qualche movimento c'è, se va la possibilità di una nuova entrata è concreta. Quindi, tradotto, se esce Vido, il Brescia accoglierà un altro attaccante da mettere a disposizione di Eugenio Corini, tecnico delle rondinelle. Da quest'anno sì, possiamo tornare anche a chiamarle rondinelle, perché la V sulla maglia è ufficialmente tornata e ci è mancata per tutta la scorsa stagione. Dicevamo che avremmo concluso con le parole di uno dei protagonisti della prima giornata. Prima con Musso abbiamo parlato di come tre delle quattro retrocesse dalla Serie B siano state inserite nel raggruppamento B. Abbiamo sentito Marco Turati, tecnico dello Spezia. Adesso ci spostiamo di qualche chilometro, andiamo a Reggio Emilia, dove ha parlato Attilio Tesser, tecnico della Regia, dopo un altro pareggio, anche in questo caso, questa volta diciamo un po' più complesso, perché la Reggiana ha pareggiato contro il Ravenna, terza forza dello scorso campionato, che si è palesata come ancora una volta anche per questa stagione una contender credibile per il salto di categoria. Quindi noi chiudiamo con Tesser, l'appuntamento è ovviamente rimandato alla giornata di domani. Nel frattempo non perdete niente di tutto quello che prevede il palinsesto di TMV Radio, perché c'è tantissimo mercato. Poi ci avviciniamo al sorteggio della League Phase delle competizioni europee, quindi Champions, Europa e Conference League. Tra l'altro domani ci sarà il ritorno del preliminare di Conference da parte dell'Atalanta di Maurizio Sarri. Insomma, c'è veramente di tutto, non dovete perdere neanche un istante del palinsesto, la programmazione di TMV Radio. Vi saluto e ringrazio Costantino Fazzari, da Luca Bargellino un buon proseguimento di giornata, e chiudiamo con Attilio Tesser. Ciao ciao.
1: Mister, buonasera. Giuseppe Morotta, Restor Carlino, piacere intanto. Allora, si vuole sempre vincere, però secondo me può essere soddisfatto, no? Perché è vero l'1-1, ma è una prestazione importante ad agosto questo, no?
2: Ma io sono contento della prestazione, poi la speranza e la volontà è quella di provare a vincere. Però per 60 minuti penso che abbiamo fatto veramente un'ottima partita, poi siamo calati. Consapevole che sarebbe potuto succedere per due motivi: primo, che tre o quattro giocatori non sono al meglio della condizione, perché chirerci da infortuni, che nelle altre squadre non ha giocato con continuità, quindi sapevamo di questo periodo, e anche per come giochiamo noi, un gioco abbastanza dispendioso, aggressivo in avanti, come penso che sia successo oggi per 60 minuti, concedendo poco e creando tanto nel primo tempo, e anche all'inizio del secondo tempo abbiamo avuto un quarto d'ora dove due occasioni da gol nitide, il palo e un'altra punizione di Manolo fuori di un niente. C'è l'amarico di averla chiusa nel primo tempo solo con un gol, ma questo è il calcio, bisogna prenderne atto. Di fronte a una squadra importante, viene considerata a tutti una delle grandi favorite. Nel complesso, anche quando siamo stati bassi, non siamo stati più capaci di ripartire, però non abbiamo subito un tiro in porta su sviluppo di gioco. I pericoli e il gol l'abbiamo subito su calcio piazzato. Rispinta, e poi uno dal limite dell'area ha calciato e ha fatto gol. Quindi io per personalmente sono soddisfatto.

0: soddisfatto di quello che i ragazzi hanno fatto.
1: Una cosa veloce, per quanto riguarda Castagnetti, domenica potremo vederlo, è una cosa più lunga, ci sarà qualcosa? Grazie.
0: No, questo vedremo i report medici dei prossimi giorni. È stata una sorpresa ieri sera quando il dottore mi ha chiamato a casa dicendo che Castagnetti aveva avuto un problema. Non è roba importante, però è roba un po' fastidiosa, ma sarà lascio ai medici parlare di questa situazione. Non credo che però per la prossima settimana possa esserci.
2: Non credo. Buonasera mister, sono qui Filippo Simone della Gazzetta di Reggio. Le volevo chiedere, questa sera si è vista una Reggiana composta, ben messa in campo, sembrava che tutti gli interpreti sapessero ciò che dovevano fare, una Reggiana anche molto propositiva, poi al di là del risultato, penso, come ha detto lei, che la prestazione sia stata molto positiva. Le chiedo quanto e cosa manca per vedere la sua Reggiana, dato che siamo ancora all'inizio.
0: Diciamo che di base quello che è stato fatto nel primo tempo si avvicina molto, ci manca un po' di profondità, per come sono abituato io un po' a giocare, vicino alla prima punta, qualcuno che vada sulla profondità per caratteristiche di chi ha giocato stasera, si può Girma, che apro subito la parentesi, è stato bravissimo, si è messo a disposizione, ha giocato, ha lottato, ha corso e ha costruito, ed è uno di quei ragazzi che la condizione tra va via, non va via, va via, non va via, il ritiro anche messo per una settimana circa anche ai margini della squadra, ha saltato delle amichevoli, la condizione non poteva essere ottimale. Invece ha corso, si è impegnato e ringrazio come tutti gli altri ragazzi per l'impegno che ci ha avuto. Diciamo che di base un po' più di profondità, un po' più di attacco sulla profondità, in linea di massima è quello, poi situazioni sempre migliorabili, sicuramente sì, ma abbiamo spinto e crossato sulle fasce laterali, siamo andati dentro per vie centrali, quindi abbiamo cercato di mettere in atto quelle cose che facciamo, che è un po' il nostro modo di giocare.
3: Buonasera mister, Roberto Tegoni, Radio Reggio, tutto Reggiana. Le chiedo la gestione dei cambi, nel senso le motivazioni di Ponsi e poi vabbè, Bertagnoli fisico e Girma immagino scelta tecnica.
0: Sono tutte fisiche, tutti quei crampi, e quindi Ponsi con i crampi, Bertagnoli uguale e Girma era molto molto stanco.
3: Ecco, poi dopo nel finale abbiamo visto Portanova chiedere il cambio, anche piuttosto plateale, con uno scambio con lei da bordo campo, e lui chiedeva il cambio e lei diceva ho finito i cambi. Però a parte questo, no, la scelta di mettere Papetti, quindi stravolgere i due centrali e schierare Bonetti a destra, lui che è mancino, ecco, non l'avevamo ancora vista quest'anno e quindi le chiedo...
0: Quest'anno abbiamo appena iniziato. Magari ne vedremo tante delle belle, no? Ma guarda che è abbastanza semplice, non è stato stravolto nulla, perché Papetti fa il difensore centrale, è andato a fare il difensore centrale. Bonetti, non è un difensore centrale, ma chiunque avessi messo a destra sarebbe stato fuori ruolo, perché purtroppo con l'infortunio degli Butti non abbiamo alternative. Quindi, Papetti lì centrale, e Bonetti perché? Maggio com'è? Rapido, veloce, destro, è sempre venuto dentro, meglio di lui, di passo, di gamba, di piede sinistro che va sul piede forte di Maggio, e penso che l'abbia fatta molto bene. Papetti non aveva il passo, l'ho provato in settimana, non ha il passo da potergli stargli dietro a Maggio, e invece penso che Bonetti proprio abbia quella qualità che poteva stare dietro a Maggio.
4: E volevo chiedere una cosa, cercando il pelo nell'uovo. Quando nel secondo tempo eravate in difficoltà fisica, non è mancato qualcuno in mezzo al campo che sapesse gestire la palla? Perché Portanova è portato dalla sua generosità, continuava a strappare anche se era stanco. Forse qualcuno che gestisse meglio, diciamo un Castagnetti, vi è mancato oggi, in quella frazione di gioco lì.
0: Per me Johnson non ha fatto una bella partita, ha fatto una grande partita, quindi... Se mi parla di Castagnetti è un professore rispetto ai ragazzi che abbiamo dentro lì oggi. Sono entrati dei ragazzi, Suarez, che qui l'anno scorso non hanno fatto neanche un minuto. Quindi sono dei ragazzi più giovani, meno esperti, sia Johnson, sia Valarelli, sia Suarez, finché Bertagnoli ha tenuto l'abbiamo fatto, poi condivido con lei che bisognava tenere, però mi paragono a Castagnetti che non c'è, non posso dirgli altro. Per me Johnson è stato veramente non bravo, molto bravo.

che sì o no? Che sì tutta la vita, cioè il ritorno di che sì in Italia nel calcio europeo può essere davvero determinante per la squadra che riuscirà a riportare nella nostra, nel nostro campionato Frank che sì. Frank che sì è un giocatore di grande personalità, di grande affidabilità, è vero, ha fatto una scelta quella di andare in Arabia negli ultimi anni anche per un motivo economico, ma adesso si è proprio deciso a tornare rinunciando a offerte di rinnovo faraoniche da quelle parti per rivivere di nuovo le vibes europee, e ha trovato due soluzioni. La prima, quella della Juventus, che si è mossa con largo anticipo rispetto a tutti, con Luciano Spalletti che lo vuole tanto, con Ricky Massara che è stato il suo direttore sportivo al Milan, che sta premendo per cercare di non perdere la priorità acquisita. Dall'altra la Roma, un altro allenatore come Gasperini che lo ha avuto all'Atalanta, che sta spingendo col suo club per provare ad anticipare in queste ore la Juventus. La situazione è quella che si è sempre dato priorità alla Juve, non dico che si è promesso alla Juventus, ma ha sempre dato priorità a chi si è mossa prima, come la società bianconera, che però ha fatto sapere fino a ieri di aver bisogno di un'altra cessione oltre quella di Miretti al Besiktas per poter andare a stringere e a definire. L'inserimento della Roma però può fare la differenza da questo punto di vista, può accelerare nella Juventus il processo interno di decisione e quindi provare lato Juve a chiuderla anche senza un'altra cessione. Dall'altra però è la Roma stessa che sta spingendo per far sì che si possa invece accettare subito l'offerta giallorossa. Le ultime sono che ieri c'è stato un incontro a Roma, ieri sera, in un hotel di Roma, tra la Roma e l'agente del giocatore, Giorgia Tangana, proprio perché la Roma ha voluto entrare in campo con serietà, con decisione, anche formalizzando un'offerta a che sì. La Juventus nella notte è ritornata sul giocatore forte, provando già nella giornata di oggi se riuscirà, come dicevo prima, ad accelerare quel processo interno e a far sì che non serva un'altra cessione oltre quella di Miretti per provare a definire l'arrivo di Chessy. Sono quindi ore decisive tra una Roma che continua in mattinata a cercare di abbracciare questa possibilità Chessy, che poi potrebbe portare a una cessione di Ranawi, ma questi sono tutti discorsi successivi. Dall'altra Spalletti che sta insistendo con la sua società per dire non perdiamo questa occasione, cerchiamo di portare a casa un elemento comunque prezioso, alla seconda cessione ci si penserà nei prossimi giorni. Sarà un piccolo tormentone di mercato, vedremo se si risolverà già nella giornata di oggi oppure no, che riguarda la Juventus e Roma, che riguarda Spalletti e Gasperini, che riguarda Frank e sì, un giocatore che al nostro calcio è sempre piaciuto e al nostro calcio sicuramente è mancato.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre il mercato, ma anche il campionato dopo la prima giornata di Serie A al centro della nostra trasmissione. Andiamo subito a salutare il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Luigi Apolloni, ex difensore del Parma. Ciao Luigi, ben ritrovato.
1: Ciao, grazie, ciao Lorenzo.
0: Parliamo un po' dell'inizio del campionato, Inter e Roma, le più convincenti nella prima giornata, sei d'accordo?
1: Sì, sono quelle che hanno fatto vedere un po' la loro forza, la loro potenza, il loro gioco, hanno espresso, oltre che un buon gioco, insomma, hanno fatto anche, penso, divertire i propri tifosi a discapito di due squadre che hanno trovato delle difficoltà contro queste due ottime squadre.

0: Ecco, dice Cesare Prandelli che l'Inter è la più europea tra le squadre italiane, sei d'accordo?
1: Sì, penso di sì, anche per gli innesti che ha avuto, per la mentalità che ha mostrato in questa gara, anche se non era semplice, perché contro il Monza, insomma, non è che era una partita semplice, anche se chiaramente sui valori sono chiaramente diversi. Però ha mostrato un gran gioco, ha saputo soffrire, ha saputo rimettersi in gioco e ha trovato, secondo me, una quadratura, un po' quello che aveva fatto un po' lo scorso campionato, e continuare e confermarsi non è mai semplice.
0: Senti, la Roma, a tuo parere, può davvero ambire allo scudetto?
1: Ma per come è partita sì, per quello che ha fatto vedere, per come ha giocato, per come ha messo in difficoltà una Fiorentina che per il mio non era la vera Fiorentina. Deve trovare un po' una quadratura, deve trovare un po' un equilibrio, deve trovare l'idea di grosso, però la Roma ha mostrato tutta la sua forza con quei due giocatori davanti, Malen e soprattutto Dybala, che hanno fatto veramente la differenza.
0: Ecco, in effetti.

0: Te l'hai passato?
1: Ma sai, quando trovano due giocatori, trovano l'intesa come hanno fatto questi due giocatori, perché si capiscono, si vedono. Beh, io ai miei tempi c'era Mancini e Vialli, che erano due giocatori straordinari che sapevano capirsi al volo. Con la Sampdoria hanno fatto la fortuna della Sampdoria, e questo vuol dire tanto. Ecco, facendo dei paragoni, secondo me proprio due Mancini e Vialli possono essere, ecco, come lo era una volta Pulici e Graziani, però adesso andrei indietro di parecchio.
0: Dicevi della Fiorentina che in effetti è stata protagonista di una partenza horror, una squadra ancora alla ricerca degli equilibri, tanti giocatori nuovi, alla ricerca della coesione della squadra, alla ricerca di un'identità.
1: Sai, quando cambi gioco, vieni da una situazione come quella dello scorso campionato, qualcuno magari ha sofferto questa situazione. In più è arrivato l'allenatore nuovo che ha portato delle idee nuove, ci vuole anche del tempo. Hai la fortuna subito attraverso gli episodi, che il calcio è fatto di episodi, che magari ti gira una palla per fortuna, comunque fai gol e riesci a portare a casa la vittoria, e da lì poi puoi lavorare con più serenità. E questo purtroppo non è venuto dalla Fiorentina, ma confido molto nell'allenatore, che è molto bravo e molto preparato. Grosso è uno dei migliori allenatori italiani in circolazione, e il mercato ha fatto arrivare dei giocatori veramente importanti. Adesso va trovato quell'equilibrio, va trovata quella fiducia, va trovata quella coesione, e questo non è che lo trovi dall'oggi al domani, hai bisogno di tempo. Ecco, anche se poi il tempo stringe, perché ogni domenica c'è, o ogni sabato, insomma, c'è la gara, però per questo i valori che hanno possono essere messi in evidenza attraverso il lavoro che Grosso andrà a fare.
0: Che pensi invece dell'inizio della Lazio? Ha avuto tanti problemi nel precampionato, un mercato che ha stentato a decollare e poi è riuscita, dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, a vincere contro il Bologna con un gol di Frattesi, il neo arrivato Frattesi.
1: Sicuramente le difficoltà sono state tante. Gattuso è stato molto bravo a non agitare di più ancora la squadra, nel senso ha cercato di dare quella tranquillità, di quella convinzione, quella determinazione e soprattutto concentrazione nella gara contro il Bologna, che non è stata una gara facile, però ha vinto bene, si è ritrovato un giocatore importante per il calcio italiano e anche per la nazionale, perché Frattesi è un giocatore che in questi ultimi anni non ha potuto mostrare gioco forza, perché non partiva, è partito poco come titolare, non ha avuto quella continuità. Adesso ha l'opportunità con la Lazio di dare continuità, quindi potrebbe essere un giocatore determinante.

0: ecco, per Gattuso, per Lazio, ma anche per la nazionale.
1: Le tue impressioni sul Parma, sconfitto all'esordio 1-0 contro il Cagliari.
0: Ma sai, anche per quanto riguarda il Parma, sono degli elementi importanti, diciamo i più bravi, i più carismatici come Suzuki e come Pellegrino. Ne sono arrivati altri, poi questa ha iniziato un tipo di gioco diverso, comunque sta portando un'evoluzione a quello che aveva iniziato lo scorso anno e anche lì ci vuole del tempo, i nuovi che arrivano, si devono integrare nel tipo di gioco che vuole questa e in più ci vuole ecco, l'opportunità ecco, di stare in un ambiente che Parma sotto quel punto di vista c'è, che ti permette di lavorare tra virgolette in una tranquillità che ti dà la convinzione, ti dà il tempo adatto proprio per lavorare e migliorare.
1: E comunque, rispetto all'anno scorso, quanto è cambiato il Parma anche dal punto di vista del gioco?
0: Ma è cambiato molto perché lo scorso anno questa proponeva un 3-5-2 o un 5-3-2 a seconda delle situazioni. Quest'anno invece ha iniziato questo nuovo percorso, questa nuova evoluzione del gioco del 4-3-3. Dovrà trovare, secondo me, un equilibrio e soprattutto nell'incastrare quei giocatori adatti proprio per il 4-3-3. Ha un bel lavoro da fare, però sono convinto che dietro a una società che ti permette di farlo e soprattutto a un gruppo di lavoro intelligente, bravo e pronto a sacrificarti.
1: Senti, Romano, l'autore del gol decisivo per il Cagliari contro il Parma, sembra orientato a scegliere l'Italia, lui che può decidere tra l'Italia e la Svizzera, sarebbe una buona scelta per Mancini, per la nazionale?
0: Ma sarebbe un'ottima scelta perché comunque ha fatto vedere, a parte il gol straordinario, che è un giocatore comunque che ha talento, che può essere un giocatore anche da nazionale. È chiaro che non ha quell'esperienza internazionale che faciliterebbe ecco, l'inserimento anche in nazionale, però questo può essere un punto importante, soprattutto per Mancini che va alla ricerca di giocatori adatti anche al tipo di gioco che vorrà proporre.
1: Senti, tornando invece alle big, il Milan è partito col piede giusto, battendo il Torino, è un Milan che tutto sommato sembra aver incontrato anche il favore della critica per come ha affrontato questa partita, per come Amorim sembra essere riuscito per adesso a dare una fisionomia alla sua squadra.
0: Ma sì, è partito bene, il risultato è sicuramente la cosa più importante, anche come sviluppi di gioco, soprattutto nella prima parte e una parte del secondo tempo, ha fatto bene, poi ha avuto delle problematiche, ma questo è dettato anche dalle condizioni di qualche giocatore che ancora non è in formissima, però aver iniziato bene con un risultato positivo sicuramente aiuta moltissimo, soprattutto per una squadra come il Milan, che è alla ricerca di un'identità, alla ricerca di una costruzione di squadra importante per poter riportarla ai livelli che gli competono.
1: A proposito di Milan, è stato sottolineato anche il coraggio del tecnico dei rossoneri nel lanciare Cisse, che poi è stato autore di uno dei gol del Milan.
0: Ma sai, quando hai a che fare con dei giocatori e al Milan arrivano giocatori di talento, comunque giocatori che si mettono in mostra, l'allenatore ne fa altro che attraverso gli allenamenti capire i momenti e poter inserire. Probabilmente Amorim ha scelto il momento giusto per affrontare questo giocatore che ha fatto anche un grandissimo gol. Sembra un gol semplice, ma invece non era semplice, lui è stato molto bravo a rubare il tempo al difensore. E di piattone poi ha fatto questo gol veramente di controbalzo, ha fatto veramente questo gol molto molto bello.
1: Senti, per quanto riguarda l'Atalanta, come stai valutando questo inizio di stagione? Atalanta che è stata impegnata anche nell'andata del preliminare di Conference.
0: Ma innanzitutto il discorso dell'Atalanta è un discorso un po' a parte, nel senso che è arrivato un allenatore molto bravo e molto preparato, ma con idee e concetti diversi rispetto a quelli che l'Atalanta ha avuto negli anni addietro, per parecchi anni addietro, da Gasperini, dopo da Juric e da Palladino. Il risultato sicuramente aiuta molto, c'è da lavorare, però c'è da da capire che i giocatori si stanno mettendo nelle condizioni.

0: stanno mettendo in condizioni migliori l'allenatore di poter proseguire su questo progetto, su questo modo di giocare. Sia Ristovic che lo stesso attaccante che ha fatto gol, ex del Sassuolo, Raspadori, sono due giocatori importanti per lo sviluppo di gioco, quindi confido molto nel lavoro che andrà a far Sarri. Sono convinto che pian piano riuscirà a costruire un po' quello e dare continuità un po' a quello che è il suo modo di giocare, ma in maniera diversa a Bergamo, dove potrà vedere anche un gioco che divertirà in maniera un po' diversa.
1: Senti, invece che riflessioni fai sul Como? Perché ci si interroga tanto sul tipo di stagione che affronterà, dovendo essere impegnato sul doppio fronte campionato e Champions, ci si domanda se effettivamente potrà lasciare qualcosa in campionato, potrà lasciare qualche punto per strada.
0: Ma sicuramente l'incognita è quella. Il Como lo scorso anno ha fatto un campionato veramente eccellente, quest'anno vorrà riconfermarlo, non è semplice, vorrà riconfermarlo, in più ha questa incognita appunto della Champions League che sicuramente toglierà energie fisiche e psicologiche. Ma confido nella bravura di Fabregas perché comunque è un allenatore che conosce il calcio, conosce anche il calcio internazionale. Sicuramente qualcosa potrà togliere al campionato o viceversa potrà togliere la Coppa Campioni, però sono convinto che comunque il Como potrà fare veramente ancora bene.
1: Il Napoli invece che impressione ti ha fatto nella vittoria ottenuta contro il Genoa? Tra l'altro è stata una vittoria caratterizzata poi anche dalle polemiche arbitrali da parte dei Liguri.
0: Ma il Napoli io l'ho visto molto più libero di mente, mi spiego meglio. Lo scorso anno probabilmente con i vincoli tattici che avevano, con Allegri non è più così, quindi l'ho visto secondo me molto più attento, molto più, ma non perché con Conte chiaramente metto in discussione o il concetto di Conte, però probabilmente il calciatore arriva a un momento in cui ha bisogno di mettere se stesso e il gioco davanti e con Allegri potrebbe essere valorizzata ancora di più alcuni giocatori. Grazie
1: Luigi, grazie mille per il tuo intervento. Buona
0: a
1: giornata.
0: voi, a tutti, ciao, arrivederci.
1: E adesso, dopo questa chiacchierata con Luigi Apolloni, parliamo del Torino, il punto sui Granata tra mercato e campionato da parte del nostro corrispondente Emanuele Pastorella.
2: Ignazio Abate ha detto chiaramente che si aspetta ancora dei rinforzi per il suo Torino, lo ha dichiarato dopo la sconfitta all'esordio in campionato contro il Milan in casa per 2-1, quando lo stesso allenatore Granata diceva che in alcuni ruoli c'è proprio necessità di rinforzi perché la coperta è corta e in altri invece serve qualche innesto per aumentare il livello e diventare più competitivi. La situazione del Torino quando ormai mancano pochi giorni alla chiusura del mercato perché il gong verrà dato il 1° di settembre alle ore 20, parte già dalla porta, dove da mesi, da settimane si parla di Perri, dell'Iz, ma le difficoltà continuano ad esserci, di conseguenza al momento Mascardi è da considerare il portiere titolare del Torino con Paleari alternativa, ma per la porta Petrachi proverà fino all'ultimo a trovare una quadra con il Leeds. Passando invece alla difesa, serve a tutti i costi un braccetto mancino perché Abate non ha un difensore di piede sinistro da sistemare nel terzetto, si fa il nome di Brassier e poi c'è anche la possibilità di ritrovare l'ex Rodriguez. A proposito di ex, ne parlavamo proprio nelle ultime ore su tutto Mercato Web, Petrachi ha al vaglio diverse opzioni di vecchie conoscenze Granata, perché oltre a Rodriguez ci sono anche Darmian per quanto riguarda le corsie laterali e c'è pure Mandragora, perché anche a centrocampo manca ancora un innesto. Mandragora della Fiorentina appunto è un'idea per il Torino che però tiene d'occhio anche Braganza dopo aver ceduto Ilic a Lecce. In attacco per ultimo c'è abbondanza perché Kulenovic e Adams sono in uscita, per il momento non ci sono grandi offerte per i due esuberi nel reparto avanzato, c'è sempre Zapata, mentre il titolare ovviamente è Simeone, però Per quanto riguarda il reparto offensivo, il sogno, l'obiettivo resta Sebastiano Esposito del Cagliari, con il quale

0: È in atto un vero e proprio testa a testa con il Sassuolo. A proposito dei neroverdi, saranno proprio i ragazzi di Aquilani i prossimi avversari del Torino sabato pomeriggio nella seconda giornata di campionato da disputare al Mapei Stadium.
1: Torniamo anche a parlare della Lazio. Lazio reduce dalla vittoria importantissima contro il Bologna. Ne parliamo attraverso questo punto della situazione del nostro corrispondente Lorenzo Beccarisi.
2: In casa Lazio la giornata di Andrea Pinamonti, che fra poco arriverà a Formello per svolgere le visite mediche di rito e poi diventare ufficialmente un nuovo calciatore biancoceleste. Accordo trovato con il Sassuolo, operazione a titolo definitivo per circa 3-4 milioni di euro più tanti bonus per arrivare a quei 13 milioni che era più o meno la richiesta del Sassuolo. Con l'arrivo di Pinamonti la Lazio può chiudere il suo mercato in entrata e adesso lavorerà sulle uscite. È fatta per Artistico al Padova, 3 milioni e mezzo entrano nelle casse biancoceleste, e si sta lavorando anche per piazzare altri giocatori in esubero, ad esempio Petar Ratkov, che è seguito dal Siviglia, operazione che si potrebbe chiudere in prestito con diritto di riscatto dopo che il calciatore serbo ha rifiutato due trasferimenti a titolo definitivo al Southampton per circa 15 milioni, alla Dinamo Mosca per 18 milioni. C'è da piazzare Nuno Tavares, c'è un'offerta di prestito con diritto di riscatto del Porto che però la Lazio non accetta, vorrebbe una garanzia del riscatto e quindi si lavora per un obbligo di riscatto. E poi c'è la questione Romagnoli da sistemare con il difensore classe 95 che spinge per andare in Qatar, ma manca l'accordo tra Lazio e Al-Sadd soprattutto sui termini di pagamento, e quindi attenzione anche all'opzione Atalanta per un ricongiungimento di Romagnoli con Maurizio Sarri, per una Lazio che inizia anche a lavorare in vista di quella che sarà la seconda giornata, la partita contro il Genoa. Venerdì ci sarà un allenamento aperto al pubblico, sarà la prima occasione per i tifosi per vedere da vicino la squadra durante l'allenamento. Sappiamo che non saranno presenti allo Stadio Olimpico i tifosi e quindi avranno modo di esserci invece venerdì alle 18 in quel di Formello, per una Lazio che ha iniziato con una vittoria importante trascinata da Davide Frattesi contro il Bologna e che si prepara appunto alla sfida di domenica contro il Genoa.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: È ora di far salire i giri del nostro motore e dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
1: Amici di Motor Valley, benvenuti a un nuovo appuntamento con noi questa settimana, tutto dedicato alla Formula 1, all'ultimo GP, e allora ne parliamo con Luigi Perna, il collega della Gazzetta dello Sport. Ciao Luigi, ben trovato e grazie come sempre per aver accettato il nostro invito.
2: Ciao, ciao, grazie a voi.
1: Allora Luigi, partiamo subito con la prima considerazione: che cosa ha detto quest'ultimo GP di Formula 1?
2: Beh, ha detto che sicuramente che Kimi Antonelli è davvero padrone di questo mondiale. Ha ripreso dopo la pausa estiva esattamente come aveva concluso prima che la Formula 1 andasse in vacanza, con una prova importante in una gara difficile dove la Mercedes non era forse la macchina più veloce in pista, ma Kimi ha fatto tutto bene, ha limitato i danni, anzi è uscito con 9 punti in più sul più diretto inseguitore in classifica, che è Russell, pari punti con Hamilton. Quindi anche in un weekend dove non ha fatto la pole position, dove non ha vinto, è come se avesse vinto, perché il suo vantaggio in classifica è aumentato.
1: Eh sì, che voto daresti alla sua prestazione in questa gara?
2: Un bell'otto, è vero, è mancata la qualifica perfetta, però c'è anche da dire che la McLaren era veramente molto forte a Zandvoort, lo era stato anche l'anno precedente, così come a Budapest, e Norris in grande forma. Però poi dopo Kimi è stato bravissimo in gara, con due partenze incredibili, prima superando Russell e poi nella seconda partenza superando lo stesso Norris, che ha avuto la meglio in finale di gara proprio perché la sua macchina aveva qualcosa in più. Però anche in questo Antonelli ha dimostrato di un passo avanti, ha dimostrato di aver sistemato quell'unico forse punto debole che aveva inizio stagione, cioè la partenza, lo scatto

0: iniziare al via, ora è il riferimento anche lì. Per cui quello che sorprende di questo pilota giovanissimo è la maturità, oltre che la velocità, ma anche questa capacità di migliorarsi passo dopo passo, di riuscire a lavorare sulle proprie debolezze per diventare un pilota migliore. Arrivare, anzi a 20 anni, perché oggi compie 20 anni Antonelli, arrivare a 20 anni appena compiuti ed essere già un pilota così completo è veramente qualcosa di straordinario.
1: Senti Emilio, a chi possiamo accostarlo del passato?
0: Beh, difficile fare paragoni, perché questo giovane fenomeno che abbiamo scoperto avere in Italia in realtà non è che somigli davvero a qualcuno. Il suo idolo è Ayrton Senna, e gli accostamenti sono stati facili, anche forse un po' prematuri. Ovviamente lo stesso Toto Wolff, il team principal della Mercedes, ha detto: andateci piano, rallentate, perché parliamo pur sempre di un ragazzo alla seconda stagione di Formula 1 che ha vinto quest'anno i suoi primi Gran Premi, seppure in maniera così così prorompente, 6 vittorie nelle prime 12 gare. Però il suo idolo è Senna, e lui un po' all'indole di Senna nel voler andare sempre all'attacco, nel voler in questo essere generoso, nel voler cercare la vittoria sempre, costantemente. Tecnicamente invece è aggressivo quanto basta, forse un po' meno aggressivo di altri piloti come Verstappen o lo stesso Leclerc, però è il suo carattere quello che colpisce di più, questa capacità di gestire anche le situazioni senza farti prendere dal panico, che è davvero rara in un ragazzo così giovane.
1: Sì, corre veramente da veterano Luigi, sembra veramente che ha anni alle spalle di Formula 1, anche nel gestire determinate situazioni. Forse, non so se sei d'accordo, è questo, no, l'aspetto che primeggia in lui, oltre diciamo le sue qualità tecniche, però questa cosa qui è impressionante sotto questo aspetto.
0: All'inizio può essere anche tutto facile, perché un pilota che appunto è al secondo anno, non ha ancora vinto un Gran Premio e vince la prima gara, ha già fatto tutto quello che gli viene chiesto in fondo, no? Per cui in quel momento lì le pressioni non ci sono, ma poi Antonelli ne ha vinta una, due, cinque, sei, è diventato leader del mondiale, il più giovane leader del mondiale della storia, adesso ha un vantaggio di 59 punti sull'avversario più vicino, insomma adesso può davvero vincere il campionato del mondo, e non è più la situazione di inizio anno dove appunto tutto quello che facevi di buono era guadagnato e viaggiavi sulle ali dell'entusiasmo. Adesso sei un leader consolidato che deve mantenere questo vantaggio e deve arrivare fino in fondo cogliendo il grande obiettivo, che sarebbe un obiettivo storico, quindi qualcosa di gigantesco. Però nonostante la prospettiva sia cambiata così, quindi sia cambiata radicalmente, Kimi Antonelli continua a mantenere lo stesso approccio. Pensa gara per gara, cerca di massimizzare il risultato, evita di commettere errori e soprattutto corre divertendosi. Quindi questa capacità di divertirsi da ragazzino di 20 anni, la sua forza, che smonta automaticamente tutte le pressioni.
1: Sì, veramente sono d'accordissimo. Però ti chiedo una cosa, in questo momento diciamo così è difficile pensare che possa perdere il mondiale, cioè c'è qualcosa secondo te che può mettere in discussione la sua leadership, non so, la tenuta psicologica oppure il ritorno di qualche avversario, c'è qualcosa che pensi che possa mettere in discussione il raggiungimento di questo obiettivo? Perché ad oggi io faccio fatica ad individuare una situazione di questo tipo, però siamo di fronte ad un mondiale che ancora ci offre tantissime gare e tutto può succedere, il distacco dal secondo non è così eccessivo. Ecco, ti chiedo se individui qualcosa che possa poi non permettere di raggiungere questo traguardo di Antonelli.
0: Guarda, se devo guardare al pilota, non vedo questo pericolo, nel senso che secondo me Kimi va molto forte, un pilota velocissimo, è un pilota che sta dimostrando però anche grande solidità, grande completezza, nonostante appunto tutto quello che abbiamo detto riguardo alla sua giovane età. Per cui punti deboli non ne sta mostrando.

0: Il problema possono essere semmai gli avversari, cioè che qualche avversario cresca così tanto nella seconda parte del campionato, mancano ancora tante gare, che a un certo punto comincia a vincere con una tale costanza e a mettere in difficoltà così tanto la Mercedes e Antonelli che le gerarchie possono ribaltarsi. Però sinceramente non è facile intravedere neanche questa situazione, nel senso che la Mercedes resta una macchina super competitiva, la macchina da battere, e gli avversari che emergono di volta in volta non hanno finora dimostrato la solidità, la costanza per confermare i propri progressi. C'è stato un momento in cui la Ferrari sembrava essersi avvicinata, adesso è la McLaren che sembra andare forte su due piste che però sono favorevoli al DNA di quella macchina. Bisogna capire se una delle due riesce a consolidare certi progressi per diventare una rivale seria della Mercedes, che è una rivale che possa davvero poi sovvertire gli equilibri nella seconda parte del campionato. Però 59 punti non sono pochissimi da recuperare per i rivali più vicini, e se parliamo di McLaren, Lando Norris è addirittura a 83 punti, cioè ci vorrebbe una situazione tipo quella dell'anno scorso in cui Verstappen con la Red Bull è riuscito a fare un recupero di quasi 100 punti nella seconda parte del campionato. Ma parliamo di Verstappen, cioè di un pilota fenomenale, probabilmente, se non sicuramente, a tuttora il miglior pilota sullo schieramento della Formula 1, al di là di quello che dicano i risultati di quest'anno. Quindi è difficile davvero pensare che la situazione possa sfuggire di mano a Kimi e alla Mercedes.
1: Ma la Mercedes è ancora la macchina migliore, oppure diciamo così, c'è qualche cosa che può far pensare il contrario?
0: Globalmente è la macchina migliore, ci sono piste in cui altre macchine possono essere più forti, ad esempio è stata McLaren, ripeto, in Ungheria e in Olanda le ultime due gare, oppure la Ferrari su piste dove sembrava non essere favorita, come per esempio in Catalogna, però sono stati lampi estemporanei da parte dei rivali. Invece la Mercedes ha dimostrato una forza e una costanza all'inizio del campionato incredibili, sia in termini di pole position sia in termini di vittorie.
1: Può ancora sviluppare la macchina, oppure è arrivata, diciamo?
0: No, e questo è forse la chiave ancora più importante da capire, che la Mercedes è partita con un tale vantaggio inizio campionato e dopo aver investito così tanto e così bene durante l'inverno, che di fatto ha sviluppato pochissimo questa macchina finora durante la stagione, e idem vale per la Power Unit, che loro potranno sviluppare con un solo gettone di sviluppo quest'anno contro i due della Ferrari, ma che probabilmente non porteranno neanche a Monza nel Gran Premio che ci aspetta, dove pure Kimi sarà costretto a cambiare la Power Unit andando in penale, sarà la quinta Power Unit. Come dire che con una base così solida che hanno, quasi loro non necessitano di fare chissà quali progressi nell'arco del campionato, perciò hanno ancora la possibilità di sviluppare la macchina, l'hanno sviluppata poco finora, e c'è anche la possibilità che se non allunghino, ma sicuramente che mantengano il loro vantaggio. È molto difficile riprendere la Mercedes di quest'anno.
1: E questo ritorno, ti chiedo Luigi, questo ritorno della McLaren è vero, come hai detto prima ci sono dei circuiti che possono essere favorevoli, però mi sembra un Norris in grande condizione, lo ha dimostrato anche nell'ultima gara. Questo ritorno della McLaren come lo consideri? Può diciamo fastidio, oppure è una cosa momentanea del campione del mondo?
0: Insomma? Sinceramente non riesco a esprimere un giudizio su questa, a risponderti con certezza a questa domanda, perché vorrei prima la controprova di altri tipi di circuiti. Andremo a Monza, una pista molto veloce, andremo a Baku, un altro circuito cittadino super veloce. Ci sono piste molto diverse da quelle delle ultime due uscite in Ungheria e a Zandvoort. Bene, se la McLaren confermerà i propri progressi, cioè di aver consolidato la propria forza, allora potrà davvero proporsi come una seria rivale della Mercedes nella seconda parte del campionato. Però deve dimostrarlo, deve dimostrare che gli sviluppi sulla vettura gli hanno fatto fare un passo in avanti su tutti i tipi di circuiti, e la Mercedes invece ha già dimostrato questa costanza su ogni tipo di circuito con prestazioni al vertice, può soltanto migliorare.

0: E ti voglio chiedere anche altro. Intanto prima abbiamo toccato un po' l'argomento al volo di Verstappen, questo incidente che è avvenuto praticamente al primo giro, che sinceramente ha lasciato un po' tutti così, perché visto era tutto praticamente orange la pista, vedere il proprio Beniamino che si schianta, che esce fuori alla prima curva, praticamente al primo giro, è qualcosa insomma che difficilmente vediamo. Come lo hai interpretato? Un errore oppure?
1: Beh, è stato sicuramente un errore suo, e infatti se ne è preso tutte le colpe e responsabilità. È un errore sinceramente che lascia l'amaro in bocca, trattandosi dell'ultimo gran premio che si correva in Olanda, quindi davanti ai tifosi di Verstappen, quindi un'enorme delusione, e tra l'altro un errore raro, sinceramente, Verstappen degli ultimi 4-5 anni. C'è un pilota che sbaglia quasi mai, molto lucido nei momenti importanti della gara, oltre che straordinariamente veloce. Quindi è stata sicuramente una bella botta in tutti i sensi, non solo contro il muro, però conoscendo le qualità di Verstappen, il pilota eccezionale che è, me lo aspetto di nuovo forte. Ovviamente servirebbe una Red Bull alla sua altezza per vederlo brillare.
0: Sì, senti, andiamo alla Ferrari, ti voglio chiedere come giudichi questo Gran Premio, che voto dai alla Ferrari, sia a Hamilton che a Leclerc, e poi c'è qualche particolare che volevo, diciamo così, affrontare con te, vai.
1: Ai piloti do 6,5, una sufficienza piena, perché entrambi sono stati gagliardi, hanno combattuto, hanno lottato, in certi momenti hanno inseguito il podio, in certi momenti della gara sono stati veloci, e mentre alla Ferrari do 5, forse stentato, per la gestione degli stessi piloti e della strategia. Ci risiamo, la Ferrari continua a commettere gli stessi errori, in questo caso il modo di splittare le strategie dei due piloti e fare ritrovare rotta di collisione proprio nel momento chiave del Gran Premio, con tutte le polemiche che ne sono scaturite, ovviamente di Leclerc che stava facendo una certa strategia e si è dovuto fermare ai box per fare passare Hamilton dietro, che voleva passare prima, e si è imbufalito con i messaggi di cui poi si è scusato. Sì, ma tutto nasce a monte. Non si può chiedere a due piloti che sono così in lotta ravvicinata, che sentono questa enorme rivalità e competizione fra di loro, e che sono staccati solo di 28 punti in campionato, dovuti più che altro ad uno stop, quello di Leclerc, per la rottura del servosterzo in Spagna. Quindi in realtà con due vittorie a testa, 4 podi a 3, cioè due piloti che sono lì, sempre lì, hanno più o meno la stessa velocità anche in qualifica, quindi lottano su tutto. Dico, non si può chiedere poi a un certo punto a uno di scansarsi e di far passare l'altro, bisogna fare in modo che non si ritrovino in quel frangente, in quella circostanza. Bisogna gestire le strategie come si deve, non è solo una questione di ordini di squadra dati e non dati. Quindi la Ferrari si becca almeno un bel 5, forse anche qualcosa meno, è una piena insufficienza. È ora che sistemino questo aspetto delle strategie, perché troppe volte abbiamo visto dei pasticci così.
0: Sì, infatti sei andato sul tema che volevo affrontare, proprio questo fatto di gestione dei piloti. Non so, io ho la sensazione poi che ci sia sempre un po' l'equivoco in questo momento Leclerc, no? Cioè, nel senso, tutti sappiamo quanto sia forte questo pilota, però l'equivoco nel senso che forse, non so che cosa ne pensi, era il caso di dare una mano un po' di più ad Hamilton in questa diciamo tratto di stagione, non lo so, che idea hai? Perché a me sembra molte volte che si attende sempre l'esplosione di Leclerc che non arriva, e magari si va un po' a condizionare il tutto.
1: Guarda, io sono molto netto su questo. La mia opinione è che quando hai due piloti come Hamilton e Leclerc, è impossibile battezzare un numero uno e un numero due. Cioè è giusto che ciascuno dei due abbia le proprie chance e si possa giocare.
0: Però così sempre. Non c'è rischio di perdere punti per strada, Luigi.
1: Sì, ma se hai costruito una squadra così, sai che è così. Cioè hai scelto di avere due top driver che sono tra i più pagati della Formula 1. Quindi hai una formazione dove non c'è un numero 2, sono due numeri 1.

0: finché uno dei due non prevale nettamente sull'altro, dare degli ordini di squadra oppure puntare decisamente da una parte diventa impossibile. Mettiamo che Hamilton abbia tenuto dietro Leclerc per 8 gare di fila e si trovi con 50 punti di vantaggio. Allora sì che puoi fare un discorso dicendo punto su Hamilton anziché su Leclerc, ma qui parliamo di due piloti che, come dicevo prima, si sono equivalsi finora. Una vittoria a testa, 4 podi a 3 e 28 punti di differenza, con un ritiro a sfavore di Leclerc che pesa, vuol dire che le prestazioni di Leclerc sono state grosso modo quelle di Hamilton. Quindi fare una scelta di campo a prescindere non è possibile, dipende da come si qualificano i due, da come si trovano in certi momenti della gara, e ricordiamo che qui in Olanda era davanti Leclerc fino a un certo punto. Poi arrivare in quella situazione, è ovvio che tu puoi dare un ordine di squadra oppure non dare un ordine di squadra, ma dare un ordine di squadra mascherato, perché richiamare Leclerc ai box due giri dopo Russell, quando lui doveva andare lungo, equivale ad un ordine di squadra mascherato. Quindi in qualche maniera l'hai rimediata, l'hai risolta, anche se sono scaturite tutte le polemiche che vi dicevamo, ma è la situazione che non si deve creare. Poi a monte c'è anche un problema legato al fatto che la Ferrari in qualifica non riesce mai ad essere efficace, per cui partendo indietro, partendo in terza fila, si fa molta più fatica.
1: Ma tu sei d'accordo con questa gestione, al di là del fatto che tu hai detto sono due grandi piloti, sei d'accordo oppure avresti optato per una gestione diversa?
0: Guarda, probabilmente avrei evitato di mettere Hamilton accanto all'Leclerc, oppure avrei Hamilton e basta. Ci sono questa però è sempre una mia opinione personale.
1: Certo.
0: Anche squadre fortissime che hanno avuto due piloti eccezionali, la McLaren dei tempi di Senna e Prost. Bene con la McLaren dei tempi di Hamilton e Alonso. Per cui di certo la Ferrari ai tempi di Schumacher non aveva una formazione così, perché accanto a Schumi c'era sempre pilota, vuoi che sia Irvine, Barrichello o Massa. Per cui adesso la Ferrari ha fatto la scelta di Hamilton dall'anno scorso, ha scelto di mettere il più vincente pilota della storia della Formula 1 accanto al suo cavallino rampante, quello che ha allevato in casa, e certe volte ci sta che si arrivi anche alle scintille. Ci sono state nel 2025, quando si combatteva per gli ottavi posti, una stagione disgraziata, ci sono quest'anno quando si lotta per i podi. Chissà mai se ci saranno lottando per le vittorie, lo speriamo, almeno ci si diverte di più.
1: Vieni fuori dal mondiale la Ferrari, oppure in lotta ancora?
0: Bah, sinceramente vederla in lotta per il titolo con le prestazioni viste finora e le situazioni viste finora è abbastanza complicato. Bisognerebbe che ci fosse un cambio di marcia netto che all'orizzonte non si intravede. Cerchiamo di capire cosa succede a Monza con l'introduzione della nuova Power Unit. Vediamo se questo grosso punto debole della stagione ferrarista, la Power Unit, lo è stato dall'inizio dell'anno, diventa invece un punto di forza, perché il telaio della macchina quest'anno invece è molto buono, e se ci sarà anche una Power Unit accanto al telaio, magari vedremo una Ferrari, ci ritroveremo una Ferrari che ci sorprende nella seconda parte dell'anno, ci fa divertire davvero. A quel punto diventerà ancora più importante gestire bene Leclerc, Hamilton e le strategie.
1: Che è un po' complicato, insomma, la gestione
0: è un po' complicato, ma se si è scelta quella strada, poi bisogna, se si mette in squadra Messi e Ronaldo, poi bisogna gestirli.
1: Sì, bisogna gestirlo, bisogna sicuramente, ma questo poi capita pure. Sai, mentre stavi parlando stavo pensando anche al prossimo anno, ad esempio nelle moto la Ducati ha due grandi piloti come Marquez e Acosta, pure lì bisognerà, uno giovane rampante, l'altro invece affermato, che sono poi scelte che si fanno, non lo so se questo consente magari al più giovane di migliorare oppure di mettergli più pressione, no? Tornando proprio alla scelta di Hamilton di portare un grande campione che ha segnato la storia di questo sport, lo metti a fianco a un pilota che sono

0: anni che tenta di vincere il mondiale, che poi molti dicono non ha mai avuto la macchina all'altezza per poter competere al mondiale, siamo sempre in attesa, no, di arrivare a questo momento che non arriva, oppure delle volte ti fai anche la domanda, ma è veramente all'altezza di vincere un mondiale Leclerc?
1: Beh, finché non hai la macchina per dimostrarlo è difficile smentire gli scettici. Di sicuro Leclerc la propria velocità l'ha dimostrata in mille occasioni, parlano per lui le pole position che ha conquistato con la Ferrari. Il discorso è che quando non è una macchina vincente, quando parti dietro, ci sono delle situazioni in cui diventa difficile centrare sempre l'obiettivo, e diventa invece più facile incorrere negli errori. Leclerc di errori ne ha fatto anche qualcuno di troppo, però secondo me è incontrovertibile considerarlo un talento, qualità per vincere il campionato del mondo di Formula 1. Ora, per dimostrarlo serve la macchina giusta. Se Leclerc avesse avuto la Mercedes di quest'anno, e si fosse ritrovato nella situazione in cui oggi Russell nei confronti di Antonelli, allora potremmo dire che non è un pilota da mondiale. Ma la Mercedes di quest'anno l'ha avuta, e ha avuto la Ferrari con accanto il pilota più vincente della storia, e finora non ha sfigurato.
0: Senti, vi faccio l'ultimissima: se Leclerc fosse sulla Mercedes insieme a Antonelli, chi sarebbe? Sarebbe una bella sfida, eh?
1: E vedremo una grande lotta in casa Mercedes, una lotta che tanto per Russell quest'anno non c'è stata.
0: Sì. E dove punteresti tu in questo caso?
1: Non mi sbilancio, sono due grandi piloti.
0: Speriamo di vederli battagliare, uno naturalmente rimane in Mercedes e l'altro in Ferrari, ossia Leclerc, di vederlo insomma competere per il mondiale.
1: E anche è bello che Leclerc
0: la tempistica di vedere una Ferrari competitiva, che previsioni possiamo fare? Competitiva proprio fin...
1: è davvero difficile dare una risposta, sono anni e anni che ce lo vediamo. L'ultimo mondiale del 2007, l'ultimo mondiale costruttori del 2008, parliamo di un'era geologica della Formula 1.
0: Mamma mia.
1: Quindi ogni anno ci chiediamo che cosa manchi alla Ferrari per arrivare al vertice. Qualche volta sono stati più vicini all'obiettivo, per esempio il mondiale perso da Alonso nel 2010, nel 2012, quello che forse diventare un mondiale ferrarista nel 2018 con Vettel, però in un modo o in un altro è sempre mancato qualcosa, c'è sempre qualche ingrediente che manca, e negli ultimi anni è mancato più di un ingrediente.
0: Luigi, l'ultima e ci salutiamo, che cosa ci dobbiamo aspettare? Prossimo Gran Premio 6 settembre, Monza.
1: Abbiamo un Antonelli che partirà nelle retrovie per il cambio della Power Unit. Per me, se farà la pole position, partirà con 10 posizioni di penalità, in undicesima posizione è un pilota che è ancora in grado di puntare al podio, pur partendo undicesimo, con la Mercedes è un motore freddo. La Ferrari ci auguriamo che con la nuova Power Unit sulla pista di casa ci regali una grande prestazione. C'è riuscita anche in anni difficili, con la vittoria di Leclerc nel 2019, bissata nel 2024. Quest'anno con Leclerc e Hamilton deve dare spettacolo.
0: Speriamo. Luigi, noi ti ringraziamo tantissimo per essere stato con noi, naturalmente buon lavoro, a presto, e speriamo di commentare una bella vittoria della Ferrari. Grazie Luigi.
1: Grazie a voi.
0: Grazie a Luigi Perna, termina qui Motor Valley di oggi, naturalmente noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata con i motori sempre in primo piano. Grazie e buon proseguimento.
2: È ora di far salire i giri del nostro motore e dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Eccoci qua, buongiorno, 11:08 minuti, primi mercoledì 26 agosto, a cavallo tra la prima e la seconda giornata di campionato, a cavallo tra le ultimissime giornate intense di calciomercato, le primissime riflessioni su quello che abbiamo visto, gli ultimi sogni dei tifosi per quanto riguarda appunto un mercato che impatta nelle prime due giornate di campionato. E allora, siccome le notizie sono tante, buongiorno a Gabriele Latini in cabina di regia, Alessandro Santarelli in studio, andiamo subito dal nostro editorialista del mercoledì, Antonello Valentini. Antonello, buongiorno.
2: Ciao, eccomi qui.
1: Buongiorno Antonello. Allora, la prima fotografia, un campionato che stavolta è partito senza sorprese. Solitamente la prima giornata di campionato vede sempre qualcuno che stecca, no? Stavolta invece diciamo che le grandi o presunte tali hanno fatto tutto il loro dovere.
2: Sì, questo è vero, e ovviamente è troppo presto per fare delle riflessioni approfondite. Parliamo di prime impressioni. Dopo la prima giornata di campionato mi pare di poter dire che l'Inter comunque resta la squadra da battere, cioè la regina del campionato, anche per gli innesti che ha fatto. Poi va verificato poi l'inserimento dei giocatori inglesi che l'Inter ha preso, perché i giocatori inglesi in Italia non hanno mai avuto grandissima fortuna, ma è passata tanta acqua sotto i ponti. E poi quello che mi ha impressionato di più in senso positivo è stata la Roma di Gasperini, che ha spartato la Fiorentina, che è la squadra che mi ha impressionato di più in senso negativo, non tanto e non solo per il risultato, perché prendere 4 gol all'Olimpico insomma fa male a chiunque, ma per la disorganizzazione della squadra. Non mi è piaciuto per niente, il Grosso avrà molto da lavorare. Poi che dirti, il Milan è il Milan, il Napoli è il Napoli. Quella che vuol dire ha fatto una vittoria più striminzita di quello che si poteva immaginare la Juventus, no? Che vuol dire, è andata a vincere a Frosinone, ma se il Frosinone avesse pareggiato avrebbe forse ben meritato un punto da portare a casa. Tra l'altro la botta che ha preso la Juve con l'infortunio di Indiz, sì, è una brutta botta. Pare che il giocatore dovrà stare fuori almeno 2 o 3 mesi. E Spalletti che si lamenta di Colomani, ma quest'anno credo che Spalletti abbia poco da lamentarsi. L'anno scorso aveva preso una squadra in corsa, Colomani lo ha scelto lui, lo ha indicato lui. Sì, certo, ha giocato male, ha sbagliato un gol che avrei fatto pure io, tu no Alessandro, ma io sì, sì. Ha sbagliato un gol clamoroso, adesso scherzo naturalmente, e la prestazione è stata insufficiente. Però ripeto, siamo veramente agli albori del campionato, è troppo presto per tirare delle somme naturalmente, però le cose più belle le ha fatte vedere la Roma, secondo me, onestamente, come gioco, come velocità, come intraprendenza, come spirito di squadra e come realizzazione, con questo Malen che già dall'anno scorso ha cambiato la squadra, e con un Dybala che quando sta bene fisicamente è veramente un giocatore sopraffino, di grandissimo talento, di grandissima inventiva.
1: Antonio, hai già messo tantissimi argomenti sul piatto, li comincio a scorporare. Hai perfettamente ragione, è prestissimo, ma la Roma può essere l'antagonista dell'Inter?

0: Beh sì, perché no, la Roma gode di un pubblico straordinario, di un grandissimo entusiasmo. Ecco, questo può essere l'arma vincente, però può essere anche, voglio dire, l'eccesso di entusiasmo a fare qualche brutto scherzo. Però Gasperini è un uomo molto concreto e molto solido, ha ottenuto i rinforzi che voleva, la squadra mi sembra molto ben messa in campo, molto veloce, divertente da vedere la Roma. L'altra sera è stata la partita certamente più divertente, un po' come era il Como dell'anno scorso, che era bello da vedere, insomma. Poi è chiaro che, ripeto, il campionato è soltanto all'inizio, la Roma per sua fortuna ha anche gli impegni di Champions League, domani sapremo dai sorteggi, sapremo contro chi dovrà vedersela in questo mega girone da 36 squadre, questa mega classifica da 36 squadre, così come ovviamente l'Inter, il Napoli e il Como. Però io credo che la Roma possa essere certamente un concorrente per lo scudetto, e della lotta si possono inserire, se le cose andranno meglio, il Napoli, ovviamente il Milan, che Allegri ha costruito con grande concretezza e lucidità, e la stessa Juve, se dovesse cambiare passo e ottenere. Certo, adesso la Juve deve intanto concludere la campagna acquisti. Oggi è ripartito il nome del norvegese Sorloth, sì, sì, che è un ottimo attaccante, un corazziere, cioè, però è un giocatore di 30 anni, non è un ragazzino, parliamoci chiaro. Quindi,
1: ma soprattutto, Antonello, come sottolineavi, il Diz si opera, tornerà forse a novembre a disposizione, poi bisogna vedere quando riprenderà la forma. Però io credo che lì, Antonello, la Juve, più che un vice Yıldız, in realtà ne ha due, no? Perché ha comunque Boga e ha comunque Alejbegovic, debba andare proprio a risolvere il problema, oltre a quello atavico del centrocampista, ma quello di un attaccante, perché in ogni caso Spalletti vuole qualche altra cosa oltre a Colomani.
0: Ma sì, certamente, lui l'anno scorso ha dovuto fare i conti con due giocatori che ha trovato e che non erano due punte, Openda e David. Quest'anno però ha puntato Colomani, ha chiesto Colomani, che aveva già giocato nella Juve, che lui conosce bene, che ha le caratteristiche per far bene. Certo, gli deve affiancare però qualche altra cosa davanti lì, perché poi per fare gol ci vuole chi vede la porta e chi sa metterla dentro. Sorloth, pur non essendo, ripeto, giovanissimo perché ha 30 anni, è un giocatore di sicuro affidamento. Adesso il mercato si chiude il 31 e questa è un'altra anomalia, se vuoi, del campionato italiano. Sai che nei giorni scorsi anche Gasperini, De Rossi si sono lamentati di queste date del calciomercato che si chiude dopo l'inizio, sì, del campionato. Ci saranno state praticamente due giornate, però così è e andiamo avanti. Voglio spendere una parola per il mio amico Dino Gattuso,
1: sì, ci sarei arrivato.
0: Che sta lavorando con la solita grinta in un ambiente ostile alla società e quindi in maniera particolarmente difficile, e poi con qualche interferenza francamente impropria quando il presidente della regione Lazio arriva a chiedere che il presidente della Lazio venda la società. Francamente siamo, secondo me, su un terreno, come di, per usare un eufemismo, improprio.
1: Sì, lo ha detto il governatore Rocca. Sai, Antonello, lì adesso c'è anche una questione politica che dovrebbe sempre rimanere fuori dal calcio, però siccome non siamo più novellini dobbiamo vedere le cose con gli occhi della realtà. Insomma, i tifosi della Lazio comunque sono un bacino di utenza abbastanza importante in vista delle prossime elezioni, e loro hanno minacciato di boicottare Forza Italia se rimarrà Lotito.
0: Sì, ma attenzione, se la buttiamo in politica,
1: d'accordo,
0: la buttiamo in caciara. Non mi piace questo atteggiamento. Lotito è il proprietario della squadra, tu sai che sono stato sempre molto critico, sì, con Lotito, con certi suoi atteggiamenti anche di prepotenza, di arroganza, eccetera. Però voglio dire che si butti adesso in politica tra un senatore di Forza Italia e un presidente della regione di Fratelli d'Italia, a me francamente non piace, ecco, e mi auguro che non sia questo il terreno dello scontro. La Lazio ha un bacino d'utenza enorme, una tifoseria molto appassionata, lo sta dimostrando anche con atteggiamenti

0: molto duri nei confronti di Rotito. Io spero, come ho detto l'altra volta, che al di là di Rotito, Gattuso, con il suo lavoro, con il suo impegno, con la sua testardaggine, la sua determinazione, riesca a riaprire comunque un dialogo con i tifosi, e molto dipenderà, ovviamente, parliamoci chiaro, anche dall'andamento della squadra.
1: Sì, sì, in effetti la vittoria di Bologna è stata una vittoria forse anche inaspettata. Il rovescio alla medaglia, Antonello, che ho visto un Bologna particolarmente in difficoltà. Il Bologna ha cambiato nuovamente allenatore, ha scommesso su un allenatore. Poi, proprio, ti voglio fare una riflessione sulle parole di De Rossi. Però ecco, mi sa che il Bologna deve registrare diverse situazioni quest'anno.
0: Sì, sì, senz'altro, sono d'accordo. Ha avuto diverse occasioni per fare gol, ripetiamoci, non è che non abbia costruito nulla il Bologna, ha costruito, in qualche occasione è stato impreciso sotto porta, un pizzico di fortuna in più. Però voglio dire, deve certamente crescere e tornare almeno ai livelli dell'anno scorso, quindi da questo punto di vista sono sicuro che la squadra non potrà che migliorare, perché francamente partire con una sconfitta in casa, come è successo per il Venezia su uno straordinario Lecce che è andato a vincere 2-0 a Venezia, partire con una sconfitta in casa francamente ti mette di cattivo umore, ecco, ti complica il lavoro come allenatore, come ambiente, come società, come squadra, insomma.
1: Ecco, a proposito di cattivo umore, così ti porto su due argomenti ma sullo stesso allenatore, Daniele De Rossi, che peraltro io stimo veramente tantissimo, sia come allenatore, l'ho stimato da giocatore, ma anche come uomo, che è la cosa più importante. Due cose ha detto De Rossi, la prima riguardante quel gol che ha subito, no? Insomma, stavolta si è parecchio arrabbiato, secondo me a giusta ragione, e anche qui mi viene da dire, Antonello, stagioni nuove, polemiche vecchie.
0: Sì, nonostante tutti i buoni propositi, ma le polemiche ci saranno sempre, Alessandro, ci saranno sempre, con buona pace adesso di Orsato, in passato di Rocchi e di chi l'ha preceduti. Ovviamente c'è questo impiego del VAR che continua a far discutere. C'è un dato positivo, che forse almeno in questa prima giornata si è giocato un po' di più, ho letto in media 5 minuti, che va a vantaggio dello spettacolo e del pubblico, perché ci sono delle interruzioni che sono francamente insopportabili, ingiustificate. Quindi da questo punto di vista bisogna dare fiducia agli arbitri, poi continueranno a sbagliare, non ci sono dubbi. Orsato è certamente un uomo competente, di grande polso, però come vedi, nonostante tutti i buoni propositi, alla prima giornata sono già scoppiate parecchie polemiche, alcune giustificate, giuste, altre un po' pretestuose, perché spesso poi diventano degli alibi.
1: Devo dire che però quell'errore in Genoa-Napoli è grave, eh? È grave, soprattutto anche perché commesso da un arbitro non giovanissimo, mettiamola così.
0: Sì, non c'è dubbio, guarda, non mi fa vero il mio affetto, la mia amicizia per De Rossi, per dire che c'ha ragione Daniele questa volta, perché sai, poi c'hai di fronte una corazzata come quella, è chiaro che se poi subisci un torto abbastanza palese, abbastanza smaccato, le cose cambiano e ti girano le scatole.
1: E poi De Rossi dice un'altra cosa, questa volta alla vigilia della partita, facendo riferimento anche, no, a come si può diventare allenatore, al fatto che si deve fare il corso a Coverciano, che spesso è anche particolarmente oneroso. Lui dice: ma perché non posso io eventualmente prendere per il mio Ostia Mare un bravo allenatore che però di mestiere fa il fornaio, no? Ho fatto questa battuta e lo porto in panchina. Te come ti collochi, Antonello, che sei uomo di federazione,
0: insomma? Ma questa è una vecchia polemica, noi ne abbiamo già parlato a questi microfoni. Io ritengo, l'ho detto, l'ho scritto e lo ripeto, che uno dei primi interventi che dovrà fare il neo presidente della Federcalcio, Maragò, deve essere quello di ribaltare la scuola allenatori di Coverciano, che è sempre stata un fiore all'occhiello della federazione, invidiata e stimata nel mondo, e che da 15 anni invece è ingessata, ferma, immobile, è diventata una fabbrica di plumifici e di tesserini. Non va bene, non va bene. Anche in funzione dell'apertura, Sacchi non avrebbe, faceva i rappresentanti di scarpe, poi ha cominciato ad allenare l'Alfonsine o i Rimini e poi è diventato Sacchi. Cioè bisogna anche lasciare delle quote a chi, pur non avendo un passato agonistico

0: significativo, ha però dimostra di avere talento, capacità di innovazione, intuito, e soprattutto per quanto riguarda gli allenatori dei giovani calciatori, che sono secondo me troppo trascurati. Allora Coverciano, la scuola allenatori di Coverciano deve essere smantellata, ovviamente conservando quello che di buono c'è, perché non è tutto da buttare naturalmente, e deve essere ricostruita con idee nuove, criteri nuovi, programmi nuovi, soprattutto per quanto riguarda i giovani calciatori che devono arrivare, i giovani allenatori che devono arrivare i giovani calciatori.
1: Ti porto anche su un altro argomento sempre istituzionale, perché nelle scorse ore ha parlato anche il ministro Abori, ha fatto tutta una serie di riflessioni anche sulla competitività del nostro campionato. La competitività è alta e è sicuramente una buona notizia. Io però ti chiedo, Antonello, è veramente alta la competitività? Perché io comunque vedo veramente due blocchi del nostro campionato, le prime 7-8 e poi squadre che fanno grossa difficoltà. Non voglio fare nomi perché è antipatico, ma tanto ci siamo già capiti. È un campionato veramente competitivo?
0: Ma io non sono così pessimista, Alessandro. Io vedo che anche squadre, come dire, per intenderci, di seconda fascia, ho citato prima il Lecce, che sta in Serie A miracolosamente da molti anni e che fa enormi sacrifici per stare in Serie A, il Lecce, come altre squadre di seconda fascia, secondo me, come dire, hanno una alle spalle, quello importante a mio avviso, come per il Lecce, una società sana, una società solida, e hanno soprattutto la convinzione, la determinazione di lottare a tutti i livelli. Certamente l'organizzazione della squadra conta molto, contano molto i nomi, perché è chiaro che il talento tecnico poi fa la differenza, però io non sono così pessimista sulla competitività del campionato, e io mi auguro che anche quest'anno possano esserci un maggiore equilibrio, e che fino all'ultimo, come l'anno scorso, possa essere un campionato aperto sia in testa che in coda.
1: Sono per cominciare anche le coppe europee, no? Domani ci sarà il sorteggio Champions, venerdì il sorteggio dell'Europa League. Ci sono ovviamente le nostre. Che ruolo sia in Champions, Antonello, e in Europa League possono ricoprire le nostre portabandiere?
0: Ovviamente l'augurio sincero, al di là dei colori, al di là delle maglie, e che tutte le squadre italiane vadano avanti. Tieni conto che in Champions soltanto l'Inter è in prima fascia, poi c'è la Roma in seconda, il Napoli in terza, il Como, che è una sorpresa incredibile, in quarta fascia. Ho letto tra l'altro che il Como non smette di investire, grazie a loro, c'hanno una proprietà, questi Artono indonesiani, che hanno i soldi per fare tre guerre. Hanno puntato adesso addirittura Ken della Fiorentina, offrendo, secondo quello che dicono oggi i giornali, poi sai, bisogna fare sempre un po' la tara, addirittura 42 milioni per aggiudicarsi Ken. Ma io credo che, voglio dire, l'Inter abbia ovviamente le chance maggiori. Le altre dipenderà molto dai sorteggi, dipenderà molto dallo stato fisico e dalla completezza degli organici, perché la Roma mi pare un grande spolvero, lo dico con molta franchezza. Il Napoli deve crescere, il Milan deve crescere, la Juventus deve riconoscersi, perché per il momento, voglio dire, credo che sia lontana dagli obiettivi, dalle ambizioni della società e dei tifosi.
1: Però sei d'accordo, Antonello, che se in Champions League, a parte l'Inter, forse andiamo a fare i comprimari, in Europa League, considerato anche che le inglesi hanno, diciamo, squadre di riserva, tra virgolette, le francesi lo stesso, le spagnole lo stesso, noi schieriamo due big, Juventus e Milan, insomma, portare a casa una competizione europea, è vero che l'ha fatta l'Atalanta 3 anni fa, però è sempre qualcosa di importantissimo, e che ci manca.
0: Ma Juventus e Milan devono puntare a vincere, hanno fallito la qualificazione in Champions, che costa anche tanto, perché pesa anche sui conti delle società tantissimo. Adesso hanno, come dire, un obiettivo raggiungibile alla loro portata, quella di vincere l'Europa League. Io mi auguro addirittura che si possa ripetere una finale in Champions quella volta fra Juventus e Milan, e che le squadre italiane vadano avanti fino alla fine, perché secondo me è una competizione importante, ma per me sono tutte importanti, guarda Alessandro, anche la Conference League, certo, dove qualcuno storce il naso, un po' di puzza al naso, eccetera. Sono tutte competizioni internazionali, guarda che a livello internazionale, quando sale il grado di difficoltà, non ti regala niente nessuno, l'abbiamo visto anche in queste qualificazioni di Champions League di questi giorni, squadre semi sconosciute che sfido chiunque a citare o a ricordarsi o a dirmi di quali città sono, perché ovviamente molte non sono, non hanno il nome della loro città, però sono tutte squadre che si battono. È cresciuto molto il calcio da questo punto di vista, dal punto di vista tattico, dal punto di vista agonistico, della preparazione fisica, quello che forse al calcio italiano ancora qualche volta manca. Io vedo delle squadre in certi campionati che vanno a 6.000, che corrono dall'inizio alla fine, e spero che il calcio italiano possa, come dire, crescere anche da questo punto di vista, perché non basta essere dei fenomeni sulla carta o avere il nome o avere il blasone, poi sul campo bisogna pedalare.
1: Ultimissima domanda, Antonello, parlavi del Como, ci ritorno un secondo, perché è vero che adesso ha fatto una grande offerta per Ken, però insomma il Como con i giocatori italiani fa ancora molta fatica e Fabregas sembra davvero non volerli.
0: No, non esistono i giocatori italiani, scusami pazienza, tu sei troppo può, bisogna dire cose come stanno. L'anno scorso credo che Goldaniga fosse l'unico italiano che ha giocato in tutto una ventina di minuti in tutto il campionato. Allora, anche da questo punto di vista è inutile predicare bene e poi razzolare male, non ci pigliamo in giro, perché i talenti italiani ci sono, vanno fatti giocare, vanno acquistati, superando magari certe restrizioni e certi impedimenti, chiamiamoli così con un eufemismo, di alcuni agenti, dei calciatori, però voglio dire, il Como certamente è divertente, sono bravi, hanno fatto un'ottima prestazione, si sono qualificati per la Champions, ma non è, secondo me, per il mio modesto parere, un esempio da seguire, se vogliamo poi pensare al calcio italiano, alla specificità dei nostri vivai, ai giovani, alla nazionale, perché altrimenti ci pigliamo in giro.
1: Grazie Antonello, un abbraccio.
0: Grazie a voi,
1: buona giornata. Mi è piaciuta molto la chiosa finale sul Como di Antonello Vanettini, perché il Como in questo momento è costretto a spendere per un italiano, perché altrimenti sono quasi sicuro che se ha la possibilità di non andarsi a prendere anche Moise Kean per tutta una questione di liste e parametri, io credo che avrebbe pescato all'estero. Va bene, Latini, andiamo in pausa, poi dopo dobbiamo andare a fare un gran pastone di mercato, ragazzi, perché ci sono intrecci, intrighi, storie internazionali, spie al lavoro, no scherzo, più o meno sì, funziona così. Va bene, a tra poco. No, Leonardo c'è, Leonardo? C'è, penso sia arrivato Leonardo, no?
2: Leonardo Tozzi.
1: Infatti, tra l'altro è uno dei big Leonardo Tozzi sui quali stanno lavorando quasi tutte le società italiane. Ma ne parliamo tra un attimo.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
5: Italia Opere SPA,
2: azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenza

0: consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
2: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
3: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the Cyber Security Future.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. È iniziato il campionato e dunque tante riflessioni sulla prima giornata della Serie A, con uno sguardo anche al mercato, perché comunque ci sono ancora 7 giorni per concludere le trattative. Ne parliamo con Paolo Stringara in collegamento con noi. Ciao Paolo, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
0: Partiamo un po' parlando di questo inizio di campionato, le vittorie delle big, la Juventus, l'Inter, il Milan, insomma un inizio per adesso in linea con le aspettative?
1: Il Napoli, sì, anche perché poi sai, l'Inter ha giocato per prima, ha vinto e ha messo subito pressione alle altre e quindi le altre hanno subito capito come funziona quest'anno. Se molli un attimino ti ritrovi subito dietro e devi rincorrere, quindi ogni partita secondo me sarà una lotta, ogni partita, ogni squadra, ogni big dovrà tirar fuori veramente il meglio, perché se no si fa fatica a rincorrere.
0: Vittoria netta dell'Inter con il Monza. Si è parlato tanto del gol di tacco di Pio Esposito. Il tuo amico Klinsmann in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha detto che in parte si può rivedere qualcosa di Haaland in Pio Esposito. Che ne pensi?
1: Io rivedo qualcosa di Toni, soprattutto in Pio Esposito. Vederlo non è bello da vedersi, è un po' sgraziato come Luca Toni, però se avesse quella carriera, dai, che ha fatto Luca Toni, secondo me anche Pio Esposito ci metterebbe la firma, anche perché insomma, sai, diventare campione del mondo come Luca Toni sarebbe tanta roba, e quindi ci rivedo soprattutto Luca Toni. È un ragazzo giovane, è un ragazzo, ti ripeto, non è bellissimo a vedersi, però è molto efficace, è uno che fa salire la squadra, è uno che e gioca di sponda, è uno che insomma fisicamente si fa rispettare, e quindi un ottimo giocatore. In questo momento secondo me merita anche la titolarità.
0: Infatti volevo appunto chiederti se secondo te alla fine è in grado di scalzare Thuram per il ruolo
1: di titolare. Sì, anche perché Thuram durante l'anno, negli ultimi anni, ci ha fatto vedere che ogni tanto poi così spariva e andava in letargo per qualche mese, non la prendeva mai, diciamoci la verità, e quindi in questo momento secondo me Pio Esposito, visto che è anche il titolare o quasi della nazionale italiana, secondo me è un giocatore molto importante, è un giocatore giovane che va fatto crescere, non bisogna dargli troppe responsabilità, però visto no, gli esempi delle altre nazionali, quando c'hai un giovane e sai il fatto suo, buttiamolo dentro e facciamolo giocare, assolutamente.
0: E il gol di tacco di Pio Esposito ti ha fatto tornare alla mente quale gol?
1: Allora, se devo essere sincero, è Pignolo, l'ha toccata un paio di volte quella palla, l'ha un po' strascicata, non è stato proprio un colpo secco di tacco, no? Gli ha battuta un paio di volte, prima l'ha toccata, poi l'ha ritoccata, è un po' un gol di tacco strascicato, lo chiamo io, però insomma ci ha provato, l'ha fatto, non era semplice, quindi comunque damogli un grande merito. No, non ricordo altri gol di questo genere, o meglio me ne ricordo, ma non mi riesce di accostarli a questo qua.
0: Comunque, c'è chi ha scomodato anche Magher, il giocatore algerino,
1: tacco di Allah, male.
0: Sì, tacco di Allah, sì,
1: il
0: sì.
1: Tacco di Allah, quello che l'Inter aveva preso e poi sì, invece sì, non ha passato le visite mediche, è stato rimandato al mittente,
0: sì.
1: Non lo so, io ti dico, mi sono gustato l'Inter nel primo tempo benino, nel secondo tempo molto bene, anche se poi sai, i giudizi cambiano in base ai gol che fai e che non prendi, e quindi c'è insomma da carburare, c'è da entrare bene ancora nei meccanismi, e c'è ancora da lavorare, siamo appena agli inizi, sarebbe stupido pensare che tutto
0: funzioni tutto subito bene alla prima giornata. Cialanoglu, gran gol, ma niente di nuovo, insomma, si ricomincia per quanto riguarda questo calciatore, da quello che sapevamo già di lui, da come ci aveva lasciato l'anno scorso e negli anni scorsi.
1: Ecco, quello ti dico, il golasso dell'Inter è stato secondo me quello, non quello di Pio Esposito, perché te lo garantisco, tenere bassa quella palla lì veloce che ti viene incontro, vai a calciare da molto lontano, non è assolutamente facile quello lì, veramente, cioè su 10 volte, poi non lo so, magari Çalhanoğlu è uno che no, ha altre statistiche, no, in questo senso, altre percentuali, però ti dico, su 10 volte la palla 9 volte ti va al terzo anello. Lui è stato bravissimo a tenerla bassa.
0: Senti, è ripartito il campionato e sono ricominciate subito le polemiche arbitrali, mi riferisco alla vittoria del Napoli con il Genoa. Tutto nella norma?
1: Per quanto riguarda le polemiche arbitrali. Tutto nella norma? No, è che ci vorrebbe no, non lo so. Il dare regolare il gol di De Bruyne significa che poi nelle prossime partite, nelle stesse situazioni, no? Gli arbitri dovrebbero comportarsi nella stessa maniera. Poi magari invece vedi il gol dato tranquillamente buono a De Bruyne e poi vedi magari un piccolo fallo in area di rigore di un difensore alla squadra avversaria, viene dato il rigore, oppure vedi lo stesso fallo, la stessa situazione e viene giudicato in maniera diversa. A me va bene tutto, però a patto che ci sia insomma un discorso di equità in tutte le cose che si vengono a fare.
0: Ti ha convinto comunque il Napoli che ha battuto il Genoa?
1: Ma niente di nuovo, io ho visto un Napoli in difficoltà da

0: punto di vista del gioco nel primo tempo, assolutamente il Genoa ha fatto una partita eccezionale, no? Alta intensità. Il Napoli non ha fatto altro che difendersi, aspettando magari, no, che finisse la sfuriata del Genoa. È durato tutto un tempo e poi piano piano, piano piano, niente di nuovo. Queste sono le squadre di Allegri, piacciono o non piacciono, sono queste le squadre di Allegri. Non è che ti puoi aspettare calcio spettacolo, ti aspetti una squadra pragmatica. Che vince di corto muso, e ci sono quelli che, voglio dire, gli piace, no? Quel tipo di calcio. A me, te l'ho sempre detto, non è che
1: Certo.
0: piaccia molto, però capisco che poi la classifica alla fine è fatta di punti, e i 3 punti di Genova per il Napoli sono tanta roba.
1: Il Milan invece ha lanciato delle sensazioni positive nella vittoria ottenuta contro il Torino ieri sera, un Milan che arrivava da un precampionato non scintillante, invece contro Granata tutto sommato si è iniziato a vedere quell'idea di calcio di Amorim.
0: Sì, soprattutto ho visto finalmente un giovane, no? Che poi è stato anche determinante, Cissé, cioè che voglio dire, bisogna aspettare gli allenatori stranieri per vedere giocare dei giovani nel nostro campionato. Io voglio dire, no, io spererei di no, però in questo momento Amorim ha avuto ragione, ha fatto giocare un giovane. Un esordiente praticamente gli ha aperto, no, la strada alla vittoria. E questi qui sono insegnamenti al di là, no, della bravura dell'allenatore, più o meno. Questo qui poi lo vedremo. Però intanto un ragazzino è stato buttato dentro, titolare, sono stati lasciati in panchina Modric e altri giocatori importantissimi, e quindi è qualcosa di diverso, è qualcosa che noi italiani dobbiamo imparare.
1: Eh sì, è vero, evidentemente insomma all'estero la pensano in maniera diversa rispetto a noi, come dicevi poco fa.
0: Eh sì, voglio dire, ti ripeto, Modric, Rabiot, insomma, in panchina e gioca il ragazzino, e poi il ragazzino è determinante, magari poi entra Rabiot e fa gol anche lui, però è proprio no, la mentalità è diversa, è la mentalità che noi italiani abbiamo tanti pregi, ma abbiamo anche tanti difetti. Questo è uno dei nostri grandissimi difetti, secondo me.
1: Senti, invece parlando della Juventus, Spalletti ha colpito quella dichiarazione da parte del tecnico della Juventus su Colomani, ha detto in riferimento alla sua prestazione, se non gioca da 2 anni un motivo ci sarà. Ecco, tu allenatore al posto di Spalletti, per pungolarlo avresti fatto la stessa dichiarazione?
0: Ma non lo so, e ora i meccanismi, sai, bisogna conoscerli i giocatori, bisogna conoscerli, viverli, e poi sai come pungolarli, sai cosa dirgli. Una volta si diceva che tutti i giocatori si dovevano adattare all'allenatore, e in parte magari era anche vero. Io penso che oggi il calcio sia cambiato, e anche l'allenatore che si adatta ai giocatori, e quindi sa anche come pungolare, no? Il giocatore sa anche cosa dirgli, sa anche come parlargli, e se Spalletti ha fatto quello che ha fatto, secondo me va bene così. Ci fidiamo di Spalletti in questo senso, assolutamente.
1: Ecco, in generale, come la valuti oggi la Juventus anche in chiave traguardi che si pone, insomma, quanto può essere competitiva per lo scudetto, secondo te?
0: Ah, secondo me la Juventus ha un attacco favoloso. Favoloso perché con Seisao, Yıldız, Boga, ce n'ha, non lo so. E a me è quel tipo di gioco che piace, è quel tipo di gioco che in Italia si fa poco. E questo qui, ne abbiamo parlato tempo fa, porta non dei benefici assolutamente anche alla nazionale italiana, perché noi in Italia giochiamo quasi, no, le squadre importanti giocano quasi tutte a 3, a 5, a 2 davanti, e quindi i fantasisti, quelli che saltano l'uomo, sono spariti. Abbiamo i laterali, i quinti che spingono, che sono bravi, però attaccanti esterni che saltano l'uomo e creano superiorità numerica, come hanno tutte le altre nazionali, le nazionali più importanti, no? La Spagna, la Francia, eccetera, eccetera. Secondo me è un bene che ci siano delle squadre importanti come la Juventus che giocano con tre attaccanti, con i fantasisti, con gente che salta all'uomo. Questo qui spero che si allarghi, no? Macchia di leopardo, questa cosa.

Il Como invece, reduce da questo pareggio con l'Udinese, hai la sensazione che quest'anno con il doppio binario da portare avanti, campionato e Champions, la squadra di Fabregas?

0: che c'è veramente da fare il salto di qualità, siamo tutti lì ad aspettare, siamo tutti lì curiosi, siamo tutti veramente, no? Cioè, il Como ci ha fatto anche divertire in certe partite. Non amo molto il tiki-taka, io però riconosco che Fabregas ha fatto e sta facendo un lavoro incredibile, gigantesco, perché se la squadra, no, i giocatori del Como fossero dati a un altro qualsiasi allenatore, secondo me non renderebbero come li sta facendo rendere Fabregas. E quindi vediamo, c'è molta curiosità. Io spero che comunque faccia bene perché, sai, le novità importanti, perché insomma, sai, se una squadra come il Como arriva a qualificarsi per la Champions, è una novità importante. Io spero che vada bene, spero che Como ci fa, continui a far divertire.
1: Ecco, l'Atalanta invece è partita con il piede giusto, battendo il Sassuolo 2-1. Quando ci sono queste rivoluzioni tattiche, mi riferisco all'Atalanta di Sarri naturalmente, è sempre importante riuscire a iniziare bene per il morale, anche proprio per continuare un certo tipo di lavoro.
0: Sì, Sarri è un ottimo allenatore, cioè è uno che secondo me se è lasciato lavorare, lasciato tranquillo in una situazione, e Bergamo è una di queste situazioni, può fare veramente bene. Bisogna dargli del tempo perché è chiaro che dopo tantissimi anni, no, di difesa a tre, gli esterni, i quarti o quinti, come si vogliono chiamare, che attaccavano, no? Uno crossava, l'altro andava a chiudere, sul secondo palo faceva gol, insomma, sono dei meccanismi che sono andati avanti, no? Negli anni, e adesso si riparte, e vediamo, che ne so, Zappacosta che non fa più il quinto ma fa il terzino destro, vediamo a cosa porta questo discorso. Zappacosta è un esempio, poi anche tutti gli altri giocatori, è chiaro, giocare a tre. Scalvini che gioca in linea 4, cioè sono tutte cose da verificare, sono tutte cose che secondo me però Sarri può fare, può portare il proprio pensiero in questa realtà e far bene comunque.
1: Il grande sogno per l'Atalanta sarebbe Rowe del Bologna, però il club emiliano sembra pronto a tenere duro. Fa bene.
0: Fa bene perché, ti ripeto, te l'ho appena detto prima, quando c'hai quel tipo di giocatore, quelli che ti fanno la differenza, che ti saltano l'uomo, che gli dici prendi palla e punta, sono importanti. Quindi se ce l'hai, lasciarli scappare, lasciarli andare via, secondo me sarebbe un peccato per tutti, per la classifica, ma soprattutto per lo spettacolo, per la gente che si diverte a vedere giocare questo tipo di giocatori.
1: È ancora presto per esprimersi, naturalmente, però questa prima giornata ha messo in luce anche alcuni giocatori italiani che potrebbero anche interessare in futuro alla nazionale. Mi riferisco ad esempio a Romano del Cagliari, che è stato decisivo nella partita dei Sardi contro il Parma. Che cosa ne pensi?
0: Guarda, Lorenzo, io preferisco non dire niente, preferisco aspettare quelle 5, 7, 10 partite, no? Per capire, perché se no facciamo confusione, nel senso, sai, ci sono dei giocatori che fanno un paio di partite buone e subito si grida al campione, quindi aspettiamo un attimo e vediamo, perché ci vuole tempo, ci vogliono conferme soprattutto. E questo è importante, no? Però è importante che, come si diceva prima, i giovani riescano a essere buttati dentro, riescano a giocare e non a fare questa gavetta, no? Questa trafila che dura una vita, e alla fine da giovane diventi quasi subito vecchio. Non c'è mai, no, il giocatore che riesce a esplodere nel momento giusto. Quindi è bello che ci siano allenatori, è bello che ci siano giovani promettenti che vengono buttati dentro a questi allenatori.
1: Sì, no, parlavo di Romano perché comunque è stato
0: Non lo
1: seguito
0: conosco
1: anche,
0: bene, ti dico la verità, non lo conosco
1: che deve
0: bene.
1: anche scegliere tra l'altro tra l'Italia e la Svizzera, eh.
0: Sì, no, non lo conosco bene da poterti dare un giudizio, ti ripeto, mi prendo qualche settimana, poi
1: Certo.
0: magari, se mi rifai fra un paio di mesi questa domanda, magari se ne parla per una mezz'ora.
1: Sì, sì, assolutamente. Ti chiedo anche che sensazioni hai sul Lecce di Francesco, che è partito bene.

0: contro il Venezia, vincendo 2-0 in trasferta contro un Venezia che ha speso molto e che probabilmente continuerà a spendere ancora da qui alla fine del mercato e che spera di poter fare un campionato discretamente tranquillo, per quanto possa essere tranquillo un campionato per una neopromossa.
1: Ma io le squadre di Francesco le guardo sempre con attenzione perché è un allenatore che fa vedere la propria mano, è un allenatore che crede nel proprio lavoro, è un allenatore che crede nel risultato tramite la prestazione, quindi già secondo me questo è qualcosa di importante. E quindi non ha avuto qualche anno fortunato, l'anno scorso a Lecce invece è andata meglio, quest'anno ha ancora la stessa squadra, perché negli ultimi anni ha cambiato molto, quindi vediamo, è una di quelle squadre da cui mi aspetto qualcosa di bello, qualcosa di soddisfacente nel vederle giocare, assolutamente, quindi spero che Di Francesco faccia un ottimo lavoro a Lecce.
0: Paolo, grazie mille per il tuo contributo, alla prossima, buon proseguimento di giornata.
1: Ciao Lorenzo, un saluto a tutti, buon campionato.
0: E dopo questa chiacchierata con Paolo Stringara siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News, grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: È tornata la Serie A, iniziata in questo weekend la stagione 2026-2027 del calcio italiano, con la prima giornata che si concluderà nella serata di oggi con le due partite che chiuderanno appunto la prima giornata: Bologna-Lazio alle 18.30, Roma-Fiorentina alle 20.45. Però tra sabato e domenica ci sono state le prime risposte di questo campionato, con le big che ci sono, che portano a casa tutti i tre punti, dall'Inter al Milan, dal Napoli alla Juventus. Solo il Como inciampa, per quanto ci possa stare un pareggio in quel di Udine, in attesa poi di quello che sarà anche l'ultima settimana del mercato, con tante squadre che dovranno ancora muoversi. Come sempre i temi sono tanti in questo appuntamento odierno con l'editoriale. Buongiorno da Lorenzo Beccarisi, buongiorno a Gabriele Latini in cabina di regia e buongiorno anche al direttore Marco Piccari. Ciao Marco.
2: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti, buon lunedì.
1: Allora, buona settimana, diciamo che finalmente si può tornare a parlare del pallone che rotola, perché sì, abbiamo temi che possiamo sviluppare da questa prima giornata. Andrei in ordine cronologico, Marco, se sei d'accordo, partendo con quelle che sono state le prime partite di questa prima giornata, e ripartiamo da chi ha vinto lo scorso anno, ovvero l'Inter di Cristian Chivu, che batte 4-1 il Monza. Ci ha messo un po' a ingranare l'Inter, però alla fine
2: ha fatto quello che voleva. Secondo me ha fatto quello che voleva, ha dato una dimostrazione di una squadra che già è molto, secondo me, è quella che sta meglio di tutti, proprio se vogliamo essere così diretti e metterla in un'analisi completa della giornata. Poi aspettiamo naturalmente la Roma questa sera, che affronta la Fiorentina. Mi è sembrata la squadra meglio dal punto di vista fisico, dal punto di vista della determinazione, dell'organizzazione, quella che sta più avanti. Secondo me con il Monza ha fatto quello che voleva, ha accelerato quando doveva accelerare, ha rallentato quando doveva rallentare. Il Monza che abbiamo, così ho sentito, è stato un po' elogiato perché ha avuto l'atteggiamento, ma si è inserito in quel momento di rallentamento dell'Inter, e poi quando ha ripreso a fare quello che sa fare molto bene, non c'è stata partita. Segnale che dobbiamo evidenziare di questa partita è Pio Esposito, sì, perché siamo di fronte, tra l'altro stavo dando un'occhiata in questa giornata, aspettiamo naturalmente le due partite che sono rimaste, hanno segnato poco centravanti, e anche quelli molto quotati e molto pagati.
1: Diciamo niente, che manca il miglior marcatore del 2026, che è
2: esatto,
1: Malen.
2: Manca Malen, quindi aspettiamo, però Pio Esposito ha dato subito un bel segnale, mi è piaciuto molto nell'interpretazione della partita, collabora molto con la squadra, difende moltissimo questo pallone, il gol di Çalhanoğlu parte proprio da una sua iniziativa e poi fa un bellissimo gol. Ad oggi i due gol più belli che io mi sento di sottolineare sono quello di Esposito e quello di Adams del Torino, sì, che ha fatto un bel gol.
1: Adams è già il candidato al gol dell'anno per me.
2: Sì. Però pure Pio, che lì ci va in quella palla e va per fare quel movimento, sì, questo è un centravanti vero, e possiamo soltanto sperare che giochi con continuità. Cioè, questa è la richiesta che farei a Chivu: fai giocare tanto questo ragazzo in campionato, in Champions, con Lautaro, con Thuram, fai tu, scegli tu, però questo deve giocare con grande continuità.
1: Ne ha bisogno anche tutto il calcio italiano, ricordando, sì, che fra un mese ci sarà anche l'esordio della nuova nazionale di Roberto Mancini, tra l'altro proprio qui a Roma, contro il Belgio, e mi immagino un Pio Esposito centrale nel nuovo progetto azzurro.
2: Secondo me è il più forte centravanti che abbiamo in questo campionato, centravanti di parlo, e voglio aspettare Gonzalo Ramos, però a livello di centravanti puri, proprio di uomini d'area di rigore, a me mi sembra il più forte, ci metto Gonzalo Ramos, in attesa di vedere che esploda, perché insomma deve esplodere, perché ha fatto poco.
1: Sì, diciamo magari queste prime partite, soprattutto per, penso, Gonzalo Ramos e Colomoni, su cui poi arriveremo, oltre all'ambientamento nel calcio italiano c'è anche, diciamo, i residui post mondiale, quindi sì. Magari ci vorrà un pochino di tempo, però li vedremo. Proprio di centravanti, poi seguiamo sulle altre partite, vado un attimo anche su qualche singolo magari delle squadre meno blasonate, perché Varela del Monza già dà una bella impressione, doppietta, sì, in Coppa Italia, ha fatto un gran gol.
2: Io ho messo i primi due, però
1: per tornare al discorso del Varela centravanti vero, cioè prende Akanji, protegge, sì, sì, Akanji, sì, non un difensore qualunque.
2: No, guarda, signor gol, hai fatto bene a dire questo, io ti ho messo i due gol più spettacolari, sì, sì, sì. Varela lo metterei veramente lì. Tra l'altro abbiamo fatto un sondaggio proprio in occasione dei gol della di sabato, dove c'era quello di Çalhanoğlu, di Esposito e di Varela, e ti devo dire che quello di Varela ha preso parecchi voti, assoluto ha vinto più Esposito perché il gol è stato particolare, però Varela ha fatto proprio un gol da centravanti, di quelli che tu devi difendere fisicamente con l'avversario alle spalle e poi gli dai una bella
1: grandezza incrociata, veramente un bel gol. Alle 18:30 sabato c'è stata anche Udinese Como, che secondo me
2: l'ho visto, ci ha dato un'occhiata.
1: Ci ha dato un pochino delle conferme su entrambe le squadre, ovvero il Como è una squadra che se non riesce a imporre il suo gioco può andare in difficoltà, ma se lo fa come nel secondo tempo può prendere in mano la partita e non dico controllarla contro chiunque, ma quasi. Dall'altra parte io penso che Udine saranno dei campi più scomodi della Serie A quest'anno.
2: Verissimo, questo l'ho detto proprio venerdì nel corso di Maracanã, che secondo me, io addirittura ho detto che forse potrebbe essere una squadra sorpresa l'Udinese, non so dove possa arrivare, però mi sembra una squadra molto organizzata, con un allenatore ormai che ha preso possesso pienamente di questa squadra, squadra concreta, che non si perde in fronzoli. E
1: mancava Davis contro...
2: Esatto, e sarà, hai detto bene, sarà un campo che potrà creare delle problematiche, però se ti dico che mi ha convinto molto l'Inter, non mi ha convinto il Como nella prima uscita, perché insomma ha faticato tanto, forse dopo, nel corso della partita,
1: nel primo tempo,
2: cambio
1: che ha fatto
2: Fabregas, quando ad esempio è entrato Liberali, che anche qui spero che questo ragazzo possa trovare spazio. Leggevo che se gioca lui devi sacrificare uno tra Diao e Baturina, questo è il compito di Fabregas, naturalmente scegliere chi deve sacrificare. Però sto ragazzo secondo me deve giocare, perché quando è entrato un passo diverso l'ha dato.
1: I cambi sono fondamentali, arriveremo anche al Napoli che con i cambi di fatto l'ha vinta col Genoa, poi apriremo anche il discorso sulle polemiche arbitrali, però vado a vedere il Como e sono entrati dalla panchina da Cugna per Perrone, Diao per Baturina, Liberali per Jesus Rodriguez, Cacheré per Nico Paz, cioè una squadra che è profonda e in questo campionato
2: pure l'Inter.
1: Però se pensiamo al Como è una squadra che ha veramente tante soluzioni e già questa prima giornata e più in generale questo anche lo scorso campionato in realtà ci aveva detto questo, avere tante soluzioni è un'arma importante e forse questa è la vera soluzione del Como rispetto magari ad altre squadre che hanno magari meno opzioni. E il Como ha fatto bene nel secondo tempo, riprendendo una partita complicata, come detto.
2: Complicata perché poi difficile. Noi dobbiamo dire pure che c'è l'avversario.
1: Esatto.
2: È vero che il Como è l'unica delle big, no? Perché ormai dobbiamo considerare le big di questo campionato, che non ha vinto. Poi aspettiamo adesso stasera la Roma.
1: Però era anche quella che aveva l'impegno più difficile.
2: Però aveva un impegno difficile. C'è un impegno difficile e devo dire insomma che alla fine è venuta a capo di questa partita con delle difficoltà, però ecco, i cambi hanno aiutato.

0: diciamo un po' a invertire la partita, il trend della partita.
1: Indubbiamente, e possiamo dire un discorso molto simile per quanto riguarda poi una delle due partite delle 20:45 del sabato, ovvero il Napoli che vince a Genova con i gol di De Bruyne e Vergara, tra l'altro gol e assist per entrambi entrati dalla panchina anche Nolang, che è entrato bene nonostante si parli di mercato in uscita per lui. Anche qui non bene il Napoli nel primo tempo, però è cresciuto la distanza. E anche in questi capi, anche Genova sarà un campo non semplice quando hai queste soluzioni a gara in corso. Poi alla fine la
0: Napoli aveva una partita difficile, dobbiamo dire, sì. Come il Como, anche il Napoli, le due di sabato e domenica. Adesso vediamo la Roma, perché pure la Roma è una partita complicata, sì. Stasera ti devo dire che ne è venuto a capo, ha sofferto secondo me soprattutto del Genoa, perché poi se vai a vedere il Genoa non è che ha creato tantissimo nel momento di grande spinta, di grande aggressione, ecco, ha sofferto questo il Napoli nel primo tempo, il pressing, l'aggressione continua del Genoa che io ho detto, ma tengono tutta la partita così? Perché poi sai, quando parti così, arrivare fino in fondo non è facile. L'idea mi piace, questa di De Rossi, e insomma non è da oggi che facciamo i complimenti a De Rossi.
1: Beh, però una grande stagione,
0: esatto, abbiamo visto un Genoa che ha un'idea e sarà sempre così. Sarà difficile affrontare, soprattutto in casa, grande entusiasmo, grande sostegno del pubblico. Sarà una roba, un tifo veramente dall'inizio fino alla fine. Erano in campo pure loro, si può dire, no? Poi si presta quello stadio a questo tipo di situazione, e il Genoa ha messo in difficoltà da questo punto di vista il Napoli. Poi dopo il Napoli è riuscito ad avanzare, perché era partito molto basso, molto molto molto molto basso, proprio tipico di Allegri, no? Questa squadra con il blocco molto basso, che aspettava, che subiva, però il Napoli ragazzi è una squadra forte, il Napoli c'ha qualità, c'ha forza, c'ha possibilità di fare i cambi. L'anno scorso abbiamo tutti detto che una delle cause del Napoli che non ha potuto, diciamo così, difendere bene il titolo è stato i tanti infortuni che ci ha avuto. Se ce li ha tutti, nonostante qualche incompletezza, ossia in difesa per gli infortuni, e secondo me in attacco, perché bisogna fare qualcosa, serve un altro centravanti a Napoli. Io sono convinto che alla fine arriverà un altro centravanti in questa chiusura di mercato, però Napoli è forte, ha fatto dei cambi. Che hanno ridato che hanno aggiunto qualità alla partita, e quindi è la ribaltata. Però consentimi di dire, la ribalta grazie anche a un episodio molto favorevole e molto discutibile.
1: Ci arriviamo, perché
0: quello è un momento importante della partita.
1: È cruciale, all'82esimo.
0: Esatto, a 10 minuti più o meno dalla fine della partita, tu mi trovi un gol così e cambia tutto. Quello è un passaggio che non possiamo non sottolineare. Cioè, un conto che questi episodi avvengono nei primi minuti e tu c'hai tutta la partita per poterla riaggiustare, avvengono all'82esimo, dopo è chiaro che il Napoli si mette nella migliore situazione e il Genoa perde lì, c'è niente da fare. Cioè, quello è un episodio che fa svoltare completamente la partita.
1: No, indubbiamente.
0: Per me quello è fallo tutta la vita. Cioè,
1: allora,
0: non ci sono dubbi, io non capisco dove stanno i dubbi.
1: Io sarei felicissimo di parlare di un calcio italiano in cui questi falli non vengono più fischiati, ma siamo abituati da X anni a vedere che un braccio, un avambraccio sulla schiena di un giocatore, per quanto il giocatore poi possa svenire o meno, è sempre fallo. Ora, ben venga il nuovo corso, eccetera, eccetera. Però che ci sia molta chiarezza a riguardo. Perché
0: no, io mi auguro che se questa è la linea
1: che venga
0: la vedremo
1: tenuta,
0: sempre.
1: Esatto. Però se succede un episodio del genere e arrivano le proteste che abbiamo visto dopo, e con tutto il bene, io una delle persone delle quali mi fido di più da questo punto di vista è De Rossi stesso, perché comunque è uno
0: secondo
1: che...
0: Secondo me è un po' esagerato De Rossi,
1: sì,
0: devo essere sincero.
1: Però è uno che comunque dice quello che pensa.
0: No, fa bene a dire quello che pensa, e però quindi... è un po' esagerato, un episodio tra sì, quelli più della carriera che non... Cioè, ma adesso
1: allora,
0: lì c'è stata
1: un'estremizzazione. Però quando dice mi fido del nuovo corso, spero che il nuovo corso, eccetera, sì, eccetera, evidentemente nel nuovo corso non era stato detto che questi contatti non sarebbero mai stati fischiati. E allora o lo si dice o non è che poi non lo dici ma lo fai, perché uno è abituato a vedere,
0: ripeto,
1: qualcosa di
0: diverso. Se la linea è questa, e la vedremo già da queste partite,
1: sì,
0: da quelle che sono i master, dalle prossime, ben venga. Però un po' di perplessità la lascia, cioè nel
1: ma,
0: senso...
1: Ma molta, ma io poi...
0: Spiego, se tu vedi l'azione live... È chiaro che vedi un giocatore che si inserisce in maniera forte.

0: mette entra dentro, che è De Bruyne,
1: il giocatore che è in anticipo nettamente,
0: e l'altro sta in anticipo, e tu comunque il braccio lo vedi sulla schiena del giocatore. Ora l'arbitro vede, non è che è impallato,
1: sì, sì, non
0: può
1: vede.
0: Vede, si porta il fischietto in bocca e poi non fischia. Sicuramente c'è stato un conciliabolo,
1: sì.
0: Io sono convinto di questo. Sicuramente sì, no, c'è stato
1: non è neanche la prima volta che,
0: esatto,
1: diciamo Di Bello si rende protagonista di episodi,
0: però,
1: di episodi
0: però
1: un po' al limite.
0: Io ti dico una cosa, mi sta bene, ripeto, la linea, se è questa la vedremo, e quindi vuol dire che il VAR in queste situazioni, se la linea è questa, interverrà il meno possibile, e quindi la responsabilità, che è giusta, sia sempre a carico dell'arbitro, perché è lui che deve decidere alla fine della fiera. C'è poco da dire. Però mi chiedo a sto punto, allora ritorno su un concetto basilare: quando c'è il chiaro evidente errore?
1: Ma infatti è una...
0: siamo lì, cioè nel senso...
1: è una terminologia che serve solamente a salvare la faccia, secondo me.
0: Perché
1: cioè...
0: a quel punto dico, se per carità, allora io faccio questo ragionamento: l'arbitro ritiene che quello non è rigore, il VAR non chiama perché lascia la decisione di campo, ma tante altre volte abbiamo visto questi contatti che poi la decisione di campo non è stata rispettata.
1: Sì, sì, sì.
0: Allora mi chiedo, se c'è il VAR, e questo è un, secondo me è un caso da VAR, tu lo puoi anche chiamare e l'arbitro può pure confermare la sua decisione,
1: sì, sì, sì,
0: vedendo poi il replay.
1: Sì, sì, sì,
0: cioè,
1: sì,
0: questo
1: è,
0: io voglio dire,
1: la chiamata,
0: cioè,
1: non è obbligo,
0: non
1: di
0: è
1: cambio,
0: che se io ti,
1: cioè,
0: chiamo tu devi cambiare, no, la decisione.
1: Anche perché
0: anche
1: così...
0: questa è una linea che secondo me va presa.
1: Secondo me, così facendo, legittimi ancora di più la scelta dell'arbitro in campo.
0: Esatto.
1: Cioè,
0: esatto,
1: se tu in campo vedi quello, poi la rivedi e dici no, per me questo non è fallo, benissimo, tra virgolette dico, la responsabilità è tutta tua, ancora meglio. Poi anche qui inizia il nuovo corso. Questa è un'opinione mia personale, secondo me è buon uso e anche lucidità e intelligenza dire cosa è successo in passato, magari fra certe squadre e certi arbitri, perché Di Bello,
0: esatto,
1: e il Genoa lo ha detto prima della partita, non dopo, lo ha detto prima, è stato protagonista di due dei 4-5 errori che non solo sono stati certificati, perché gli errori certificati sono stati 300 l'anno,
0: sì,
1: scorso, ma di errori addirittura denunciati a Open VAR, il che è un unicum storico, e il Genoa ne ha avuti due, sempre con Di Bello al VAR, e uno di due tra l'altro era anche Genoa-Napoli, il famoso rigore di Vergara a fine partita che fece molto discutere.
0: Sì.
1: Allora, alla prima giornata di un nuovo corso arbitrale c'è Genoa-Napoli, di tutti gli arbitri a disposizione devi mandare per forza Di Bello? Cioè, vuoi far fare a Di
0: allora,
1: Bello
0: ti posso
1: Genoa?
0: Dire, ti posso
1: non
0: dire
1: far
0: che
1: fare Genoa-Napoli la prima partita.
0: Sì, però questo io la vedo in maniera diversa, nel senso, siccome l'arbitro secondo me non deve nascondere nulla, io lo posso anche rimandare a fare quella partita.
1: No, non è questione di nascondere. Detto che secondo me Di Bello meno partite fa e meglio
0: sì,
1: è per il calcio italiano,
0: discorso.
1: Ma questo è un altro discorso. Però a prescindere, se tu sai che hai il mirino puntato addosso perché è la prima giornata dopo un'annata disastrosa, io farei di tutto per rendermi la giornata più semplice.
0: Lo so,
1: almeno la prima.
0: Ma questo è un discorso, diciamo, sulle designazioni, che si può fare anche dire magari un'attenzione vedendo anche il passo. Però ripeto, secondo me dobbiamo un attimo capire se la linea è questa, ok, deve essere sempre questa.
1: Sì.
0: E sono sicuro che non sarà così, Lorenzo.
1: Ah, certo, ma siamo abituati.
0: Quindi. Perché è difficile tenere una linea sempre uguale sui tanti episodi di calcio che ci sono. Ecco perché io dico che alla fine era meglio un richiamo al VAR e la conferma di Di Bello della sua decisione, non avremmo detto nulla.
1: Sì, sì,
0: cioè avremmo detto l'arbitro è convinto che quello non è fallo, e però è pure andato a vederlo, punto, fine, e si chiudeva. Perché penso che il VAR deve essere utilizzato anche in questa maniera. Non, quando ti richiamano non è detto che devi per forza cambiare la tua decisione perché ti fanno vedere le immagini. Tutto qua. Poi, per esempio, si discute anche sull'episodio di Torino-Milan. Quello per me è rigore.
1: Sì.
0: E come si fanno a non dare... Non solo, c'è un movimento, è vero che sono un po' vicini, ma c'è
1: braccio
0: un movimento
1: molto
0: col braccio largo che
1: largo.
0: Va a cercare proprio il pallone.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Quindi, e quello pure, niente, non è andato nemmeno... si è proseguito.
1: Anche lì, perché non lo mandi al VAR?
0: E capisci, dopo, per carità, mi sta bene... Allora, se ripeto, se la linea è questa... E spero che sia sempre così, ma non sarà sempre così, perché questi siamo
1: che...
0: ai confini dell'errore.
1: No, ma noi va
0: siamo
1: bene
0: ai
1: che,
0: confini
1: cioè,
0: dell'errore,
1: che la prima
0: capito?
1: Giornata ci possono stare delle cose borderline,
0: se no,
1: bene,
0: sull'errore,
1: ma che diventino poi l'esempio per la stagione. Cioè il contatto fra Vasquez e De Bruyne, noi non dobbiamo vederlo mai fissato quest'anno. col braccio di Torino Milan.
0: Ma non sarà così, ma non sarà
1: quello
0: così.
1: È quella la cosa. L'augurio è che possa essere il più possibile
0: omogeneo.
1: Perché
0: io non credo nella omogeneità degli episodi, non ci credo, perché poi sono delle valutazioni sempre molto personali. Quindi gli arbitri non sono tutti uguali, non hanno tutti la stessa interpretazione dell'episodio, quindi non ci potrà mai essere un'omogeneità in queste situazioni qui, quindi scordiamocelo.
1: L'unica cosa potrebbe esserci magari se ci fosse sempre lo stesso al VAR, ma questo è un discorso che io continuo a portare avanti, che non si risolverà mai, però va bene, diciamo che abbiamo iniziato la stagione bene, esatto, da questo punto di vista. Sì. Passiamo alle partite di domenica. Perché domenica alle 18.30 vittorie esterne del Lecce a Venezia, magari una piccola postilla sul Lecce e sul Venezia la facciamo, però la priorità per la Juve inevitabilmente. Che trova
0: Lecce ha vinto una partita, importante.
1: Sì, partita importante, sì. Infatti per quello una parentesi la apriremo anche su quella, però una buonissima Juve nel primo tempo, perché comunque ha creato
0: calcio
1: tanto,
0: fluido,
1: ha sprecato
0: qualità,
1: tanto, sì, però poi ha avuto anche bisogno di un pizzico di fortuna nel finale. Sinceramente,
0: secondo tempo non benissimo.
1: Mi è sembrato di vedere un po' quello che può essere il leitmotiv della Juve, una squadra che giocherà bene.
0: Per me è cambiato
1: rischia...
0: poco rispetto all'anno scorso.
1: Esatto, ma che rischia di tenere
0: niente,
1: aperto un po' troppe partite.
0: È cambiato, secondo me, niente rispetto all'anno scorso, perché certe partite le avevamo già viste così.
1: Allora, ancora dei margini, perché non si è visto Lucumi, non si è visto Alai Begovic.
0: No, aspettiamo di vedere anche gli innesti e secondo me aspettiamo anche la fine del mercato, perché sono convinto che la Juventus piazzerà due colpi, perché ne ha bisogno, soprattutto di uno che è il centravanti. Serve un centravanti, ma serve secondo me un centravanti, e qui bisogna capire dove vogliono andare, perché serve un centravanti che la butta dentro. Zirkzee è un altro che fa tanto gioco, ma segna. Serve uno che la butta dentro.
1: Sì, ma che la Juve voglia appoggiarsi sulla punta per poi far segnare gli altri. Però non è che ha... Cioè, con Seisao, anche visto ieri, ha fatto una buonissima partita. Però ha sprecato due o tre situazioni che per un attaccante
0: esterno... A me sembra
1: sempre
0: uno di quei giocatori tanto fumosi.
1: Bello ma non balla.
0: Esatto,
1: bello
0: capito.
1: Ma non balla.
0: Poi bisogna essere concreti, bisogna buttarla dentro.
1: Cioè, ti portano 10 gol a testa l'Ibegovic e Ildiz, oppure...
0: Male ieri, Ildiz è stato uno dei peggiori in campo. Dai,
1: numericamente diciamo... mi sembra che la Juve manchi un po', di gol.
0: Sì,
1: non,
0: sì,
1: so
0: mancano
1: se...
0: i gol, mancano...
1: non so se
0: allora,
1: si affidano al Colomoni che un anno solo
0: la
1: in carriera
0: Juventus
1: ha fatto 15
0: tratti,
1: gol.
0: Io direi che Milan e Juve, per farti proprio Milan e Juve a tratti.
1: Sì.
0: Cioè hanno fatto vedere che c'è qualcosa.
1: Forse il Milan un po' meglio.
0: C'è qualcosa a livello di gioco, però gli servirà più continuità, ma questo magari andando avanti questa cosa qua si prende, però ci sono delle problematiche, la Juve

0: scelta.
1: Forse non deve fare tanto sul mercato, certo. Mancava che Diemissa, che è stato il giocatore più importante la scorsa stagione, quindi era anche un Frosinone abbastanza rimaneggiato.
0: E per poco non pareggia.
1: Esatto, e per poco non pareggia, la traversa nel finale lo dimostra. Abbiamo detto della vittoria del Lecce a Venezia. Lecce ha dovuto soffrire per tutto il primo tempo, il solito Falcone che continua a essere secondo me uno dei giocatori più sottovalutati della Serie A, a salvare Lecce. Venezia, a cui sono stati annullati due gol. Secondo me si sono viste cose interessanti da entrambe le squadre, ovvero il Lecce che ancora deve fare tanto sul mercato, che è in difficoltà, tutto quello che vogliamo, però ha dimostrato di avere spirito e di avere un'organizzazione difensiva che può dare una grossa mano in quella zona di classifica. E il Venezia secondo me comunque resta una squadra interessante, per quanto abbia perso una partita che è pesante perché è uno scontro diretto, però ha fatto vedere delle buonissime cose a livello di gioco.
0: Ma guarda, sono due allenatori che a livello organizzativo non gli puoi dire nulla.
1: Sì.
0: Poi ci sono dei limiti che sono naturalmente anche tecnici. Queste sono due squadre che devono pensare a salvarsi, dai. Proprio senza girarci intorno, loro due, il Monza, il Frosinone, queste quattro squadre sono quelle che devono pensare.
1: E ti aggiungo anche Parma Cagliari, che sabato sera ha fatto vedere che entrambe non me faranno un po' di fatica.
0: Sì, sì, sì, sono d'accordo. E quindi questo è un po' il blocco delle squadre, sì, che deve stare lì a pensare a salvarsi. Però io sono d'accordo che sono due allenatori, Stroppa e Di Francesco, che insomma fanno del lavoro di campo una delle loro caratteristiche, quindi è stata anche una partita piacevole,
1: sì, sì, sì.
0: Da vedere, ecco.
1: Assolutamente sì. E poi arriviamo alle partite di ieri sera, a cominciare da Torino-Milan, dove inevitabilmente la copertina va

0: andrebbe a Rabiot perché entra, cambia la partita, gol e assist, però quando si vede un ragazzo del 2006 che fa l'esordio in Serie A come lo ha fatto Sissé, non solo per il gol ma anche proprio per il coinvolgimento all'interno della partita, è giusto che la copertina vada a lui. E adesso sorge spontanea la domanda, perché il Milan si diceva servisse un elemento lì sulla tre quarti in più. Il Milan può affidarsi direttamente a un ragazzo all'esordio in Serie A o comunque qualcosa in più serve?
1: Bella domanda, però viva Dio che c'è un ragazzo giovane che si è messo subito in evidenza, che è stimato molto dall'allenatore, sì. Considerato molto.
0: Sì, no, quindi... la sensazione è che non è che abbia giocato perché c'era Leao che era infortunato,
1: no,
0: non è arrivato un nuovo
1: giocatore. Leao può guardare, secondo sì, me, sì. Può guardare e magari prendere anche spunti da questi giovani che hanno voglia. Quindi... guarda, io sarei contento se questo ragazzo veramente fosse un elemento importante per il Milan quest'anno. La qualità ce l'ha, la voglia ce l'ha, ha avuto subito un bel impatto, però sappiamo bene che l'esordio è una cosa, poi continuare è un'altra. Quindi sì. Questa è una valutazione che deve fare il Milan da qui nei prossimi giorni prima della chiusura del mercato, se vuole aggiungere qualcosa in quel tipo di settore di campo. Però mi ha impressionato proprio perché lo sai cos'è la cosa che mi ha impressionato su questo ragazzo, al di là del gol che è molto bello anche il suo, ma ha giocato quasi da veterano,
0: sì,
1: da
0: sì,
1: esperto,
0: sì.
1: Capito? Quindi questa cosa qua mi ha colpito e quindi complimenti a lui e anche ad Amorim che ci ha creduto, perché poi il segnale è questo, cioè l'allenatore ha detto io credo in questo ragazzo, lo metto in campo dall'inizio e perché è uno che mi ha dato subito dei segnali. E quindi sai, la prestazione del Milan io l'ho definita a tratti anche questa, si vede che c'è un allenatore che sta lavorando, io l'ho detto dall'inizio in questi microfoni, l'ho scritto, io sono molto fiducioso del Milan di Amorim, ho questa sensazione, vediamo. È chiaro che ha sofferto anche il Milan, perché il Torino nonostante tutto ha dimostrato di essere una squadra vivace, ha messo sotto il Milan,
0: che ha preso un giocatore interessante, perché Fisgim a centrocampo
1: lo sai che è bravo questo, in costruzione, in fase di difensiva meno, deve crescere, ma in fase di costruzione
0: è un ragazzo
1: interessante. E comunque ha sofferto pure il Milan, perché poi il Torino insomma ha cercato sempre di stare dentro la partita, ci ha provato, poi ci sono dei limiti tecnici che sono evidenti. Gonzalo Ramos sì, è vero che ha fatto raccordo, quello che volete, però poi da un giocatore come lui ti aspetti il gol che sì, deve arrivare.
0: Diciamo che gliel'ha quasi tolto Rabiot, perché comunque sul 2-0 Gonzalo Ramos stava dietro, aveva fatto il movimento giusto, però come dicevo prima, secondo me su questi giocatori bisogna anche prendere in esame un po' il post mondiale, no, perché comunque
1: ti ripeto,
0: un po' di tempo
1: non c'è
0: servirà.
1: Nessuna sentenza definitiva,
0: no,
1: cioè soltanto un giudizio di quello che abbiamo visto
0: sì,
1: alla
0: sì,
1: prima
0: sì.
1: Partita. Ha giocato d'accordo e tutto, però poi da Gonzalo Ramos pagato 75 milioni tutto aspetta.
0: Diciamo che dei centravanti della Serie A ha risposto di fatto solo più Esposito, perché anche Lautaro stesso non abbia fatto una gran partita,
1: sì,
0: contro,
1: no, non l'ha fatta
0: contro
1: nemmeno
0: Monza,
1: lui,
0: non l'ha fatta neanche Højlund col Genoa,
1: benissimo, condizione fisica
0: sì,
1: eccetera
0: sì. Esatto, diciamo sono un po' mancati per il momento i centravanti,
1: sì, sono mancati,
0: in generale,
1: ma questo è un
0: dire.
1: Problema che ci portiamo anche dall'anno scorso,
0: assolutamente.
1: Quindi diciamo così, che è chiaro che da Gonzalo Ramos uno non è che vuole essere severo, però ci si aspetta molto di più, proprio per quello che è stato il prezzo del giocatore e per quello che il giocatore può portare in questo campionato. Io prima l'ho definito uno dei migliori centravanti, sono convinto che anche lui darà il suo contributo, però è chiaro che servono i gol.
0: Ah, so, quello, su quello non ci piove. Però dei centravanti, l'Atalanta l'ha vinta col centravanti di riserva, perché la vince con l'ingresso di Krstović, forse il più grande cantiere che c'è in questo momento in Serie A l'Atalanta, perché comunque ha veramente fatto una rivoluzione copernicana dall'uomo su uomo alla difesa 3
1: sì,
0: all'idea
1: sì.
0: Di Sarri.
1: Ci vorrà del tempo,
0: 4.
1: Ci vorrà del tempo. E
0: però
1: spero
0: giovedì
1: stata...
0: arriva una partita cruciale.
1: Ci vorrà, sì.
0: Ci vorrà tempo, ma non c'è tempo per giovedì.
1: No, ci vorrà tempo, ma non c'è tempo. E io mi auguro che sia stata fatta una scelta giusta da parte della Atalanta.
0: Sono molto curioso.
1: Perché io ancora, lo confesso, ho dei dubbi. Ieri è stata una prestazione di sofferenza pure ieri, la vittoria non deve ingannare, ben vengano i tre punti, però non devono ingannare. Mi è sembrata la squadra dove, ecco, se ti devo dire complessivamente, siccome l'Atalanta è una big, va considerata big, mi è sembrata quella proprio più in difficoltà di tutti.
0: Sì, quella che ha veramente bisogno di più tempo. Sono curioso di rivedere anche il Sassuolo, perché secondo me è una squadra che comunque potrà dare fastidio.
1: No, ma
0: anche,
1: Aquilani pure a me, lo guardo con grande

0: attenzione
1: Sì,
0: anche lui, perché è un
1: sì, sì, sì.
0: allenatore che col Catanzaro ha fatto veramente bene, ma aveva fatto bene anche nei settori giovanili in
1: Sì,
0: precedenza,
1: con la
0: quindi
1: Fiorentina.
0: con la Fiorentina, quindi anche lui c'è tanta curiosità. E mo vediamo questa sera che cosa
1: Esatto, ecco,
0: succede.
1: per salutarci, le due romane, le due squadre, diciamo, degli Appennini centrali, no? Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina, cosa ti incuriosisce particolarmente oggi?
0: Ma è chiaro che la partita che mi incuriosisce più è
1: Roma-Fiorentina.
0: Roma-Fiorentina, il confronto tra Mastantuono da una parte e Dybala dall'altra, insomma,
1: Kenn
0: Kenneth se gioca,
1: Malen. Kenneth se gioca.
0: perché sto vedendo in molte formazioni, sta in panchina, e questo è un segnale.
1: È un segnale, poi la Fiorentina comunque ha preso un attaccante importante perché ha preso Pellegrino, quindi
0: Sì, anche
1: può
0: se
1: giocare
0: secondo me
1: anche
0: non
1: lui.
0: fa la differenza, però vediamo, magari in questo contesto come la Fiorentina può essere molto utile. Vediamo, questa è una partita che mi incuriosisce molto, perché credo che queste due squadre devono avere un ruolo in questo campionato per quello che hanno fatto, quindi attendiamo stasera di vedere, non sarà una risposta definitiva, è la prima risposta che devono dare di un lungo cammino. Bologna-Lazio, anche qui punto interrogativo, il Bologna ha cambiato allenatore, la Lazio ha cambiato un sacco di cose, vive un momento molto
1: Sì.
0: difficile, quindi vediamo che tipo di impatto, può avere in questa partita. Tra
1: Saremo a
0: l'altro,
1: vedere.
0: visto che il centrocampo è quello titolare, no?
1: Dovrebbe
0: Frattesi,
1: sì, dovrebbe
0: Taylor e
1: esserci
0: Rovella,
1: l'esordio
0: ecco.
1: di Frattesi con
0: Vediamo.
1: Rovella e Taylor. Vedremo anche cosa faranno le romane questa sera. Marco, grazie per essere
0: Grazie a
1: stato con
0: te,
1: noi.
0: Lorenzo, vi aspetto a Maracanale ore 13.
1: Appuntamento dalle 13 come sempre con Maracanã. Tra pochissimo invece l'inizio di Rotocalcio con Ivan Cardia, redazione di tutto Mercato Web, per fare un po' il punto su quella che sarà l'ultima settimana di mercato. A fra poco.

Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

0: Cari amici di Gossip, benvenuti nel salottino delle amiche, benvenuti a casa mia. Ah, sì, questa è casa mia, è la mia casa di Vieste. È la casa che ci danno, ecco, a Vieste, non è casa mia di proprietà, magari lo fosse, perché come potete vedere ho un bellissimo giardino, ci sono tante varietà di piante, ci sono un sacco di ficus, ci sono un sacco di varietà, anche molto particolari. Tra l'altro hanno tutte delle microfoglioline, tutte piene di, come diciamo noi, petoetti, cioè piene di quelle cosine che si attaccano ai vestiti, ma si attaccano anche al pelo del cane. Quindi abbiamo i cani pieni di queste cosine meravigliose, di questi batuffoli, queste foglie ancorate al loro pelo, però qui c'è pace. Allora, ho scelto di venire, di fare queste puntate nel giardino di casa. Perché? Perché c'è un po' di confusione al Green Park, le partenze, chi parte, chi arriva, e non mi sentivo tanto a mio agio con la confusione con la gente, perché poi non è che siamo tutti carini e simpatici, che siamo tutti quelli breni, cioè c'è sempre chi comunque chiama a schiamazzare, chi incontra gli amici, e quindi a lei è festa grande, e quindi non avevo voglia di essere disturbata. Quindi ho detto: vabbè, ma guarda, facciamo una cosa, visto che ho a disposizione un panorama così bello, e non faccio altro che metterlo a disposizione anche dei nostri amici. Quantomeno c'è questa calma, questa tranquillità, c'è solo il vento che io sono in terrazzino, come si chiama? Sì, in terrazzino, per cui un po' sono al coperto, perché fuori, come potete vedere, le foglie si muovono. Quindi oggi è una giornata veramente molto, molto piacevole. C'è stato qualche giorno fa un caldo micidiale, un caldo veramente che mi sentivo che mi bruciava la pelle, ma non solo, mi vengono le lentiggini anche sulle braccia, sul viso no. Allora, perché? Perché, come vi ricordate, come ci ha insegnato Sabrina, dovete mettere sempre la protezione. Quindi l'acido ialuronico va benissimo, è quello che idrata tantissimo la pelle. Il collagene va benissimo messo dopo l'acido ialuronico. Se la sera volete mettere una crema più rimpolpante, una crema un po' più grassa, che vi aiuta comunque anche a riequilibrare lo stress che ha subito la pelle durante le giornate, lo potete fare. Ma il retinolo, mi raccomando, fatelo solo la sera. Non lo fate mai come skincare mattutina, soprattutto se poi vi esponete alla luce del sole. Quindi il retinolo la sera, e il retinolo va messo a puntini dove avete magari le rughe che più leggere, ma che vi stanno comunque arrivando, i segni del viso, i segni sotto gli occhi, insomma, dove un po' dove preferite. Mi raccomando, per iniziare lo fate 2 volte alla settimana, dopodiché potete, per abituare un po' la pelle, poi potete anche farlo più volte la settimana. Quindi io farei una cadenza il lunedì, poniamo caso, poi farei martedì e mercoledì di riposo, poi facciamolo giovedì e poi facciamolo anche il fine settimana. Una volta ogni 2 giorni, secondo me, si può fare una buona, è una buona terapia contro le rughe. E dopodiché mettete questa prima il retinolo, e poi mettete questa crema un po' più grassa per la pelle. La notte la pelle recepisce molto meglio. Quello che vi garantisco è che se avete cura della vostra pelle, si vede. Si vede quando una donna ha cura della pelle, si vede quando una donna ha amore anche, sia perché mettersi a dieta è una gran fatica, ma aver cura del proprio viso non deve essere una fatica. È qualcosa che premia. Io dico sempre: non vado in giro con il culo scoperto, quindi preferisco avere alla mia età più cura della mia pelle, e magari avere qualche chilo in più, che essere magra in picca è tutta cosa, però avere veramente della pelle da melone in faccia, retato anche. Quindi abbiate cura della vostra pelle. Ci sono piccoli consigli che vi ho dato. A fine mese arriverà Sabrina, penso la settimana prossima verrà ancora Sabrina, nostra ospite. Non sono ancora riuscita a convincere la dottoressa Setale a farci a fare un'intervista, perché è una persona, è una donna meravigliosa, ma molto schiva, molto, molto, molto timida. Le ho già dato anche delle le domande che le farò, perché lei mi dice: riesco più se colloquiamo. E io gli dico: beh, allora porto tutto l'armamentario a casa tua se vuoi. Vedrete se non devo andare fino all'ospedale a fare l'intervista, che magari con qualche sua collega, magari è più, come dire, si fa un pochino più coraggio. Boh, adesso vedremo, ma ve l'ho promesso e vedrete che lo faccio. Non faccio mai promesse a caso, piuttosto non le faccio. Comunque Sabrina mi racconta questo, ci racconta questo e funziona tantissimo perché la mattina mi detergo comunque il viso. Metto l'acido ialuronico e poi o prima un siero e poi la crema all'acido ialuronico, oppure acido ialuronico e collagene, ma sempre comunque prima ci deve essere il viso deterso dalla sera prima, perché comunque ogni crema che mettiamo tende a lasciare una pellicola, quindi è meglio comunque avere sempre il viso pulito. Poi, se mettiamo anche un filo di fondotinta, e anche quello, vi ricordate che ce l'ha spiegato BBSS, insomma, quello che è, dobbiamo comunque detergere molto bene il viso. E io vi consiglio comunque un leggero esfoliante da fare una o due volte alla settimana, ma è leggero. Leggero esfoliante, ma lo sentite perché quando sentite la pelle soprattutto della fronte o del naso che vi è come se avesse quasi dei peletti. Mi auguro di no, dei peletti. Allora è il caso, ma potete anche magari farlo con una spugnetta. Avete presente che ci sono le spugnette classiche che vanno molto bene per il trucco, ma ci sono anche quelle spugnette un pochino più aggressive. Vi ricordate che una volta c'era la spugna. Di solito non sono bicolor, non sono quelle della cucina, ma ci sono quelle tutte fatte a ondine sopra e poi sotto liscia. Se voi usate, costa 1 euro, 1,20 euro, ma è favolosa, è favolosa. Voi la tagliate, mi prendete una di quelle spugnette, la tagliate a strisce o dritta, poi a quadrata, come preferite voi, come avete più manualità, e questa vi sarà utilissima per non solo, io per esempio sto usando in questo periodo d'estate e credo che d'inverno sia ancora meglio, l'olio detergente. Ci sono diverse marche che lo fanno, c'è chi ha l'olio, c'è chi ha il burro. Per esempio l'olio però ha bisogno, una volta che è messo sulla pelle, di essere leggermente bagnato, che diventa poi un po' lattiginoso. Ecco, voi pulite bene, detergete bene il viso e poi con questa spugnetta potete o detergere, sciacquarlo tutto e poi togliere con movimenti circolari, andare a togliere ancora un po' di questo trucco. Ovvio, io non metto il fondotinta per andare, no, no, non è che mi trucco per andare in spiaggia, attenzione. Ma cosa succede? Sempre, lo ripeterò sempre almeno una volta alla settimana, che il fondotinta che dovete andare a comprare deve avere l'SPF, cioè la protezione dai raggi solari, almeno a 30. Perché anche se non facciamo, a meno che non siamo sotto casa, ma camminiamo, una passeggiata, qualsiasi cosa, il nostro viso, il nostro corpo è comunque soggetto ai raggi solari e va protetto sempre. Ho trovato di questa azienda giapponese o coreana, adesso non lo so, non mi ricordo, mi pare sia coreana, sì. Questi fondotinta molto leggeri che hanno dentro dei minerali, lo vedete perché hanno proprio questa scritta a pennello giapponese e in fondo hanno una sorta di micro fiorellino rosso, io la distingo per quello ed è eccellente, è veramente una marca straordinaria. Cosa succede? Succede che questa.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Phoenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a phoenixsrl.lavori@gmail.com. Phoenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
3: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
4: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
5: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di

0: impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
1: Dal 2015 a Valmontone, PeGeneral Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. PeGeneral Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
2: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
3: Lago di Garda, ci ho passato la mia infanzia, ci ho passato un sacco di estati, ci ho passato anche da sola. È una delle cose che, per esempio, ho sempre amato fare è quando andavo a Salò a trovare i miei genitori, oppure loro mi davano la casa in modo che io potessi passare queste due settimane, tendenzialmente era a cavallo tra la fine di luglio e la prima di agosto, queste due settimane di vacanze, quindi me ne andavo da sola, ma mi ero serenissima, poi prendevo la mia macchinina, andavo a Salò e pranzavo sul lago. Ed era una delle cose che facevo sempre, era il mio rituale, la mia abitudine, la mia coccola, era che andavo in una libreria, generalmente andavo in una libreria, di proprietà, non una Mondadori, un Aggiunti, una Feltrinelli, andavo dal proprietario, ha un nome che ora non mi viene. Insomma, una libreria, mi viene una libreria libera, cioè di una persona che investe del denaro, che non ha sotto un marchio e quindi sua il rischio e sua responsabilità. Beh, insomma, mi piaceva l'idea e ogni anno alle mie vacanze andavo a comprarmi un libro. C'è stato anche quell'anno che magari di libri non me ne andava di comprare, però mi compravo un orologio, un piccolo oggetto, comunque qualsiasi cosa, andare in vacanza e regalarli, farmi un regalo. Tendenzialmente erano libri. È stato forse un paio d'anni che mi sono regalata degli oggetti, ma tipo un orologio e poi non ricordo delle ciabatte, vabbè, qualcosa del genere, però è molto più figo. Cioè, io sta cosa del, vi ricordate che abbiamo parlato l'altro giorno di quanto per fortuna gli artisti e le star ci portino a buon esempio, a leggere, stilano una lista dei libri che consigliano, e questa io la trovo una cosa bellissima. Quest'anno non l'ho ancora fatto con voi, perché non me ne frega. No, non è vero, perché per un motivo o per un altro io quest'estate non sto leggendo tantissimo, leggo forse più d'inverno, d'estate sono molto più concentrata nel sopravvivere al caldo, mi concentro molto magari su progetti che a lungo termine e perdo la concentrazione del libro. Quest'anno però, per esempio, sono ritornata sui libri di scuola. in un certo senso mi sono tornata a studiare, sono tornata a studiare quella che era, diciamo così, le

varie nozioni, ma particolari, dell'alberghiero, perché oltre ad essere una color design, io comunque la mia scuola superiore è stata l'alberghiero. Ma mi serviva di ricordare, perché sapete quando non fate per tanto tempo una cosa, ma perché non vi serve per lavoro, perché a casa non lo fate, è tipo un fondo bruno per fare delle salse o per, che ne so, non lo fai a casa, non vai dal macellaio, mica, senti Salve, mi dai che mi chiedi 2 chili di ossa? Non lo fa nessuno, cioè magari lo farò. Ma sì, però sono più attratta da cose un pochino più gentili, per esempio, e ce l'ho qui, il dashi, lo so, palo in frasca, lo so, non fa niente, il dashi è un brodo giapponese leggerissimo, che sa vagamente di pesce, per quindi è una zuppa che si può tranquillamente come dire, accostare anche al tofu, perché c'è una frase molto bella che adesso ve la leggo e dice: si dice che un buon cuoco si riconosce dalla bontà della sua zuppa, non un pasto complicato con tante portate o un delicato soufflé, ma una semplice zuppa. La natura umile di questo piatto è quel che lo rende una cartina tornasole. Non ci si può nascondere dietro una presentazione elaborata. Il successo sta nell'usare gli ingredienti migliori e abbinarli bene, insaporendoli nel modo giusto, cuocendoli quanto basta per far emergere i sapori base. Ho letto questa cosa. Sì, avete ancora i libri di scuola? Però questa cosa me la ricordavo, perché ho comunque sempre mantenuto i miei appunti. Però cosa dice il dashi? Per fare il dashi, che secondo me lo facciamo fare ai giapponesi, aspetta, eccolo qua. Allora, per fare il dashi ci servono delle strisce di kombu, che è un'alga, e poi acqua fredda e 15 grammi di scaglie di bonito. Bonito? Capite? No, anche no, perché comunque sia la meraviglia è meraviglioso questa zuppa, perché dentro poi ci puoi mettere del porro che hai magari già fatto cuocere, dei pezzettini di verdura che sono appena appena morbidi, ma non verdura sfatta, ci puoi mettere dentro del tofu o del cipollotto se ti piace. Allora io ho semplicemente rielaborato il dashi, perché il bonito non si trova da noi, devi andare nei negozi apposta. E allora cosa ho detto? Ma ascolta, ma se il pesce è quello, e ho visto che è pesce essiccato, perché non usare la nostra bottarga? Quello è. Almeno uso il mio pesce, non devo diventare matta. L'alga ci vuole, ma l'alga quella la troviamo dappertutto. Quella lo sappiamo che la troviamo dappertutto, l'alga kombu. E la cosa carissima è, io l'ho trascritto, portare a bollore dell'acqua fredda, metterci dentro 2 filetti o 3 di alici sott'olio e di salate, fino a infusione e a sfusione di questo, oppure se non ci sono le alici hanno un costo, la bottarga ne ha un altro, oppure un cucchiaio di bottarga grattugiata, che dà una nota molto, molto intensa è molto iodato come sapore, quindi dobbiamo comunque stare attenti, se è a seconda anche di quanto brodo vogliamo fare. Qui vediamo, parla di un litro e mezzo, secondo me 4 zuppe ci stanno, fate 2 litri, non sbagliate, e quindi aggiungete semplicemente quel qualcosina in più, e poi ovviamente non va a bollore, va sobbollito, quindi va fatto sobbollire e poi filtrate, deve essere una cosa buonissima. E quindi non mi interessa tanto fare cuocere le ossa come per poter fare, che ne so, il fondo bianco, che è la base di tutto. Quindi stavo cercando di rielaborare, quindi io non mi trovo a leggere libri per svago, ma mi ritrovo a rileggere i miei libri di scuola e a comprarne altri, e in realtà ho a casa tutto quello che mi serve, perché nella mia vita ho sempre collezionato anche libri piuttosto costosi di cucina, perché c'è sempre da imparare.
Non sarò mai la prima donna che ti dice: ma faccio tutto io so fare tutto. Non funziona così. Quindi mi piace l'idea di imparare sempre e di rispolverare vecchie tecniche, di rispolverare qualcosa che dici: caspita, ma io questo non lo faccio da una vita, fammi vedere un attimo. Guardate che non c'è niente di male. Non c'è niente di male a dire:

la cipollotto, cipollotti, voi avete, ma sapete come usare le cipolle? Voi avete, le usate nel modo corretto? Anch'io, che amo le cipolle follemente, amo le cipolle follemente, mi capita, di non badare a cosa sto usando, perché mi interessa solo che la cipolla debba esserci. Quindi magari non c'è quella che cerco io, però vabbè, c'è quella bianca, però mi rendo conto che è molto diversa. Per esempio, la cipolla dorata, che è molto dolce quando è cotta, ma punge quando è cruda, e va benissimo per i soffritti, i brasati e le zuppe. È favolosa. La cipolla rossa di Tropea, che non dovete, ce ne sono in giro tante di cipolle rosse e non sono di Tropea, sono solo rosse e ve ne accorgete perché pizzicano, pizzicano quando le mangiate. Oggi, per esempio, a pranzo c'erano dei fagioli di Spagna, li chiamo, non so se, penso si chiamino così, cioè, secondo voi, io non mi ricordo i nomi delle persone, mi ricordo i nomi dei fagioli. Comunque, conditi con queste cipolle. Scenograficamente è meraviglioso, cioè dici, cavoli, tu hai studiato come color design, vai in studio di architettura, ma non ci penso neanche, io ho studiato quello che mi va, perché adoravo questa tornare sui colori, ma li uso nei miei piatti, meglio di così. Comunque, la cipolla rossa di Tropea è dolce, quasi zuccherina e non vi pizzica in bocca, ed è questo che capite se il vostro fruttivendolo vi ha fregato, perché hanno anche dei prezzi decisamente molto diversi. Va bene per insalate, crudi o marmellata. Io ho fatto una marmellata di cipolle di Tropea che ancora Mauro se la sogna. Ed è un peccato mangiarla in un panino con l'hamburger. Fate quello che volete, per l'amor del cielo. Però una composta fatta, una marmellata fatta con le cipolle di Tropea, i formaggi secondo me sono la cosa migliore per quelli abbinare. Poi c'è la cipolla bianca. È delicata e molto acquosa. Sughi veloci frittate in agrodolce. Ci sono, per esempio, ci sono delle ricette, della zuppa di cipolla che nasce in Francia, che usano la cipolla bianca proprio perché è acquosa, proprio perché si sfalda. Bene, non sappiate che non è esattamente così. Io uso la cipolla dorata perché? Perché è sempre comunque molto dolce quando è cotta. Infatti, si cuoce almeno 40 minuti solo la cipolla con il coperchio e poi tutto il resto. E quindi a me piace molto di più, ha un sapore più pieno, ha un sapore più corposo, è sempre molto dolce e mi piace. Però questa cosa della cipolla bianca va fatta anche in agrodolce però a pezzettoni grossi. Oppure c'è la burrettata. La burrettana, scusate, è quella larga e piatta, generalmente è piccolina. Quella è in agrodolce al forno o va messa negli spiedini. Fate un figurone, ma fate un bel pezzo di carne di manzo con una bella burrettata, fate un figurone. Lo scalogno va bene per una vinaigrette, per le salse, per un burro composto o semplicemente anche per un risotto che non vuole avere troppo il sentore. C'è un libro di Cracco, tra l'altro, che dice se vuoi fare il figo usa lo scalogno, una cosa del genere. È molto bello, quello è un libro azzeccatissimo. Poi c'è il cipollotto. Crudo o saltato o grigliato è eccezionale, è veramente buonissimo e si usa anche per il dashi, si usa anche a pezzettini, ma deve piacere ovviamente. Io personalmente lo farei leggermente sbollentare nell'acqua, dopodiché lo metterei serenamente nel mio brodo con del tofu, così accontentiamo tutti. E poi c'è la cipolla giarra, scusate, come potete sentire, c'è il mio Filippo che sta protestando. Cipolla giarrattana. La giarrattana è dolcissima, quasi senza pungenza. Al forno intera, insalate o come contorno. È quella grossa così, è quella grossa così che sembra la burrettana, ma è giarrattana, che è molto più grossa. Ma è straordinario. E poi c'è il porro va utilizzato tantissimo, si utilizza tantissimo per le vellutate, le torte salate, per i risotti. Potete fare anche sbollentare per far ammorbidire la parte verde, potete usarlo come nastro. Io ho un cane cretino, cosa ci volete fare? Che ce l'ho di fare? Io non, adesso non è che io mi posso alzare, posso aprirgli, però Filippo, lui, mi sente che sono fuori, sente, e vuole uscire. Non lo posso neanche sgridare, perché che cosa lo sgrida a fare sto cane? Però
Quindi,

se l'avete sempre utilizzate nel modo sbagliato, non fatevele un cruccio, non è un problema. Fate sempre, allora, tranne quelle, le burrettane o le burrettate, queste non hanno grossi problemi, scusate, non hanno grossi problemi. Diversamente, ecco, il porro per i risotti, io farei il porri per le zuppe. Il porro per i risotti non lo farei, a meno, perché è molto dolce. mamma mia, è come quando avete i vostri bambini che vi chiamano all'infinito, mamma, ecco, lo sentite, io non ho un bambino, ma ho un nano, un super nano Bagonghi che mi sta chiamando all'infinito. Io ora vi devo salutare, vado a aprire la porta a Filippo, ci vediamo domani, sempre qui, nel giardino incantato di Vieste, e vi mando un grande bacio.

0: Robdick JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnickjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnickjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo. Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè Dolce Gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
4: Il Bed and Breakfast Mia Rooms, situato nella Valle d'Ariccia, è un incantevole rifugio nel cuore dei castelli romani. Mia Rooms offre un'esperienza di soggiorno unica e autentica. Grazie alla sua posizione è il luogo ideale per chi cerca la tranquillità e il contatto con la natura, pur rimanendo vicino alle attrazioni storiche e culturali della regione. Mia Rooms è in via Pagliarozza 5 ad Ariccia. Per info e prenotazioni www.miarooms.com.
5: DDR SPA è il punto di riferimento in tutta Italia per la distribuzione di ricambi per veicoli industriali, rimorchi e autobus. Offriamo ricambi di qualità, attrezzature e corsi di formazione dedicati alle officine. La nostra mission è soddisfare il cliente a 360 gradi attraverso la fornitura di prodotti e servizi d'eccellenza. Per informazioni e contatti www.ddrspa.com.
6: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamolo.

0: su misura per te. Partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
1: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazione e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
2: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale, a partire dalla
3: Fiorentina. Ora c'è questa possibilità di cambiare squadra, che ci sta nel calcio, per carità, ma giustamente la Fiorentina deve tutelare i suoi interessi, quindi chiede una cifra determinata. Il Como sta cercando di capire se può arrivare a quella cifra. Che cosa fa il giocatore? Che, attenzione, la Fiorentina deve anche trovare un sostituto in questo caso, e non è facile a 7 giorni dalla conclusione del mercato andare a sostituire Ken. Eppure c'è la volontà della società, giustamente, di provare a trovare una soluzione di questo tipo. E questo signore qui che cosa fa? Signore, mi sembra un parolone. Che cosa fa? Non decide di non presentarsi agli allenamenti, c'è un ritardo e comunica che non si vuole allenare. Non si vuole allenare. E dove sta la professionalità? Questo professionista ha un contratto con una società che ti paga, con una società che ti ha rilanciato. Zero gratitudine, zero riconoscenza da parte praticamente di questo calciatore, e non si presenta agli allenamenti. Io mi auguro, guarda, io, non succede, perché non c'è buon senso nel calcio. La cosa migliore sarebbe quella, che il Como non prenda questo giocatore. Perché uno che si comporta così, lo rifà di nuovo. Quindi io, società, non ti prendo. Vai, rimani là, non me ne frega niente, ho la squadra forte, posso andare avanti così. Rimani alla Fiorentina. Rimani alla Fiorentina e voglio vedere che cosa succede, ma giustamente Fiorentina subisce un danno, perché avrebbe un giocatore che non sarebbe più mentalmente, no, non vuole giocare tanto. Questo, se fa queste cose, vuol dire che non vuole stare più alla Fiorentina, no? E non è mai uscito allo scoperto. E mi auguro anche un'altra cosa, e chiudo, che Roberto Mancini, il nuovo CT della Nazionale, che ha ripreso questo incarico, prenda veramente atto di questo comportamento e non lo convochi. Perché uno così non vestì la maglia della nazionale italiana, punto, fine, mi fermo.
4: Sì, aggiungo anche che non è, secondo me, vedendo anche quanto ha lavorato su di lui, non voglio tirare fuori Rocco Commisso, che sappiamo quanto tenesse a Moisken, rilanciandolo nel suo anno più difficile, dando anche un'opportunità importante con la Fiorentina e con lo stesso calciatore che poi è chiaramente bravo a sapersi rilanciare. Sono d'accordo con te rispetto a uno attento ai comportamenti come Fabregas, non so quanto possa, insomma, apprezzare un comportamento del genere, perché sono d'accordo, se lo fa con uno perché non dovresti farlo con l'altro tra qualche anno? Ed è chiaro che è una situazione che la Fiorentina ha tutta la volontà di volerlo cedere, a prescindere dal fatto che la Fiorentina non serva poi monetizzare così tanto. La direzione sicuramente quella della cessione, e Ken poteva essere un po' più furbo, un po' più attento a dei comportamenti che probabilmente l'avrebbero portato lontano comunque dalla Fiorentina. Manca una settimana, la Fiorentina sicuramente gioca al rialzo. Il Como ha l'intenzione di prenderlo, tanto valeva comportarsi in maniera normale,
3: ma
4: la direzione sarebbe stata quella.
3: Poi senti, Francesco, ma anche una volta, allora, tu vuoi andare al Como e ci sta, no, che un giocatore possa scegliere di cambiare squadra. Io non sto discutendo questo, ma cerca di fare un comportamento che sia professionale, ma anche il tuo assistente, agente, che magari sta trattando,

0: Ma perché non vai ad allenare? Tanto voglio dire, l'accordo devono trovare le due società in questo momento. C'è una situazione economica, tu magari puoi anche essere d'aiuto, parlando un po' con la Fiorentina, un po' come, che fai se fai comportamento del genere? Che ti metti in difficoltà te prima di tutto. Perché metti in...
1: Non dai una via d'uscita.
0: Non dai una via d'uscita, metti in difficoltà la Fiorentina, metti in difficoltà il Como. Ma che comportamento è, ragazzi? Ma e quanto prende quello?
1: 500.000 euro al mese.
0: Ma te rendi conto? Ma ti rendi conto questi signori che cosa fanno? E poi dopo si lamentano perché vengono magari anche un po' criticati, perché vengono fischiati. Ma dai, ma che roba è? La Fiorentina prende questo giocatore che aveva fatto zero gol, un attaccante zero. Dai, su. È una cosa inaccettabile.
1: È
0: una
1: che l'anno scorso
0: che contributo ha dato alla Fiorentina. A parte che vi posso dire una cosa, 40 milioni non li vale questo giocatore. Non li vale. E non ci giriamo intorno. Non li vale 40 milioni. Già è tanto che c'è qualcuno che prova a arrivare a quella cifra.
1: Sì, allora. sono d'accordo, no, sono d'accordo anche sul fatto che non ti diano via d'uscita, perché poi se malauguratamente non si trova d'accordo, perché effettivamente la Fiorentina magari si impunta e non vuole cedere questo giocatore, adesso lo dovrà fare, perché adesso è messo in difficoltà prima di tutto la Fiorentina con questo comportamento. La Fiorentina dovrà per forza di cose, io credo, non voglia mai tenersi un giocatore del genere per tutto l'anno, un separato,
0: non poterlo vedere
1: neanche a 20 milioni l'anno prossimo, quindi sicuramente ha messo alle strette, ma il comportamento è che il pallino ce l'ha sempre il giocatore, certo, caro Marco, certo. Perché con questi comportamenti la indirizzi la trattativa, perché è difficile che una società allora dica, certo, hai fatto così, allora rimani qui, alleni al Verona Park da solo per
0: sarebbe l'anno. da fare così. Qualche anno fa, quando ero un po' più giovane, mi ricordo che c'erano dei residenti che quando succedono queste cose prendevano e il giocatore lo facevano allenare in disparte, però adesso è il mobile, tutte queste robe qui che tutelano praticamente chi fa questi tipi di comportamenti, e quindi arrivederci, grazie. Però aggiungo una cosa in questa, diciamo così, analisi generale, che secondo me anche la Fiorentina ci ha fatto degli errori nella gestione di questa trattativa. Cioè non puoi arrivare al 26 di agosto con questa situazione. Cioè tu dovevi porre una deadline a questa trattativa. Cioè chiaramente dire alle parti, se vogliamo concludere questa trattativa dobbiamo arrivare massimo alla metà di agosto. Dopodiché se non c'è l'accordo tra le parti, che ne rimane? E poi se comprasse così vediamo quello che succede. Anche qui la Fiorentina poteva mettere una deadline a questa trattativa. Perché giustamente la Fiorentina adesso si trova anche nella condizione che deve trovare un altro attaccante. Non è facile trovare un altro attaccante di questo valore, a parte che io...
1: Sì, è andato via Piccoli, tra l'altro.
0: Io devo dire che quella stagione lì ha girato tutto back-end. Per me non è un giocatore così, tutti spesso descrivono un fenomeno, una cosa. Vabbè, comunque questo è un altro discorso, è una opinione magari anche sbagliata. Vediamo come andrà a finire, però io veramente questi giocatori qui non sono più credibili, e guardate che in questa analisi ci aggiungo pure Leao, ma io dico un calciatore che fenomeno, io mi ricordo fenomeno, il nuovo che qual era lì, aspetta, c'era il paragone così, veniva paragonato a, insomma, ho sentito dei paragoni di Leao in questi anni, che è una roba proprio, vabbè, eppure Leao adesso che non trova tutto sto grande fenomeno. Non si riesce a trovare una squadra che prende, perché poi quella valutazione lì non ci può arrivare a nessuno. Eppure questo è altro... Vedete che poi quando ti comporti in una certa maniera, perché non mi viene a dire che Leao si sia comportato bene col Milan, non me lo venite a dire, perché pure lui ne ha fatte, eh? E poi vedi quali sono le conseguenze? Che tutta questa vita per venire a prendere non c'è nessuno, non ci sono. E comunque non ci sono le condizioni che richiede un club, e che giustamente... non può rimetterci. Però questi giocatori non stancano, io veramente non riesco a essere dalla parte loro, devo essere proprio sincero. Dimmi Francesco.
1: No, sono d'accordo. Poi alla fine, cioè, Leao è davvero il manifesto più eclatante. Il fatto che lui in estate dichiari di non voler più rimanere a Milan, come se avesse la fila fuori dalla porta.
0: Sì, si vede che fila che c'ha.
1: E si permette anche, insomma, di rifiutare
0: il discorso di Vlahovic. Vedi cosa succede? E poi questi giocatori che comunque hanno delle qualità, io non sto dicendo che sono scarsi, però vedi che poi pagano il loro comportamento, il loro essere attaccati ai soldi, il loro non voler essere professionisti fino all'ultimo giorno, però capito, dopo baciano le maglie, fanno tutte queste stronzate che noi dobbiamo vedere tutte le volte. Vabbè, dai.
1: No, no, sono d'accordissimo. Sopravvalutano quello che potrebbe essere il loro futuro, sì, il loro interesse, che
0: magari colpa anche nostra, che molte volte li pensiamo, anche quello,
1: procuratori, sì. Procuratori, perché spostare giocatori come Ken, come Leao, come lo stesso Vlahovic sono molto importanti anche per chi li gestisce e per chi li consiglia, perché c'è il calciatore che ci mette guidato, faccia, ma poi sarà guidato da qualcuno, e se tu guidi un calciatore non credo che
0: ma come ti viene in mente
1: consigliare di
0: in un momento cruciale della trattativa, in un punto cruciale dove sia il 26 di agosto, giustamente le due società stanno cercando di trovare un accordo dove una comunque un vantaggio lo prende, perché si prende un giocatore e l'altra si deve guidare di un attaccante.
2: Dalla redazione.
3: Apriamo con le notizie che arrivano dall'estero e di almeno 165 morti e oltre 1300 dispersi, il bilancio provvisorio delle devastanti inondazioni che hanno colpito la zona di confine tra Nepal e Cina. Il numero delle vittime potrebbe tuttavia aumentare mentre proseguono le ricerche delle centinaia di persone di cui non si hanno ancora notizie. La ricostruzione del USGS contribuisce a chiarire la dinamica della tragedia. L'agenzia ha precisato che l'attività sismica inizialmente segnalata come terremoto era in realtà il crollo di una massa glaciale, seguito da una colata detrica capace di riversarsi violentemente verso valle. Cina e Corea del Sud hanno mandato squadre di soccorritori, mentre gli Stati Uniti hanno stanziato $500 milioni di aiuti per il paese colpito.
2: L'Iran ha condannato l'ultima minaccia di sanzioni statunitensi in una lettera alle Nazioni Unite, definendola un atto di terrorismo di Stato ed economico. Il ministro degli esteri Abbas Araghchi ha affermato nella lettera pubblicata su Telegram e dai media statali iraniani che gli Stati Uniti stanno cercando di porre fine alle legittime relazioni economiche dell'Iran con altri paesi dopo aver fallito nel raggiungere i propri obiettivi attraverso la guerra.
3: Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca è stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi del NATO, lo riporta la Wall Street Journal, leggendo alcune fonti informate sulla prima visita nota di John Ratcliffe a Mosca. L'avvertimento segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Vladimir Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro paesi dell'alleanza nei prossimi anni. Secondo i media statunitensi, inoltre, lo zar starebbe preparando un'escalation di attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che le trattative per un accordo di pace sono giunte ormai a un punto morto.
2: Il governo mette la toppa al caro carburante, mentre in alcune zone d'Italia il prezzo alla pompa raggiunge la vertiginosa soglia dei 3 euro al litro, una riunione lampo del CDM proroga fino al 5 settembre il taglio di 7 centesimi al litro sulle accise sul gasolio, una misura tampone in attesa di un provvedimento strutturale e sostanzioso calibrato sulle fasce di reddito. Il costo complessivo dell'intervento è stimato in circa 130 milioni di euro. Giuseppe Conte parla di beffa e liquida il provvedimento come uno sconticino, poi punge l'esecutivo sul tema delle spese militari. Il coraggio torna solo quando si parla di soldi per le armi, critica anche la segretaria del PD, Ally Schein. Giorgia Meloni anche stavolta ha dimostrato scarso coraggio.
3: È morta a 97 anni Yayoi Kusama, tra le più celebri artiste contemporanee al mondo, nota come la regina dei Pua. La fondazione che porta il suo nome ha riferito che l'artista giapponese si è spenta il 14 agosto in ospedale di Tokyo. Kusama, celebre per i suoi Pua, le reti e i motivi dell'infinito, ha trasformato in opere dai colori vivaci le allucinazioni e i trau che l'avevano accompagnata fin dall'infanzia. Ha continuato a dipingere fino agli ultimi giorni senza mai posare il pennello, si legge nella nota.
2: Il tennis si ferma a un passo dalla vittoria, il sogno di slam di Belinda Bencic e Flavio Cobolli. Il duo italo-svizzero lotta fino al super tie break, ma in finale cede alla coppia ceca Carolina Muchova e Jakub Mansik con il punteggio di 6-3, 1-6, 10-6. Per i cechi è il primo titolo slam della carriera.
3: È tutto, ma più tardi.
4: Siete all'ascolto di TMU Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime.

0: www.tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Scaldate i motori e aprite il Xamartello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori, con Daniele Petrocelli e Marco Picca dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
3: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio. Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte, coloro che hanno lasciato un segno indelebile in tuo sport. Storie di calcio per non dimenticare, ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Semi il calcio. Su TMV Radio, non perdere. Storie di calcio.
2: Per rivivere il post Champions delle italiane, entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanã. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanã. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanã.
4: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere protagonista con le domande, riflessioni e richieste. Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Maranzo. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-82-00213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Ed eccoci in diretta su TMV Radio anche in questo giovedì 27 agosto 2026. La voce che sentite è quella di Lucio Marinucci, oggi occasionalmente dalla sede di Roma per approfondire discorsi inerenti alla terza serie del calcio italiano, la Serie C. Un'ora appunto di approfondimenti in a tutta C con gli ospiti che poi si avvicenderanno nella puntata odierna. Io saluto anche in cabina di regia, lo ritrovo, devo dire, a distanza di tanto tempo in dirette con lui in regia, io in studio. Abbiamo visto tanti live, anche di partite magari non spettacolarissime, per usare un eufemismo, Costantino Fazzari, che appunto mi accompagnerà in questa mattinata. Io ringrazio anche chi ci sta seguendo ovviamente poi tramite sito e tramite app di TMV Radio, ma anche chi ci sta seguendo tramite il digitale terrestre sul canale il 61. Il numero per partecipare poi ai messaggi WhatsApp è sempre lo stesso, 331 8200 213. Intanto però, come detto, iniziamo subito, perché come è iniziata la Serie C partiamo anche noi a razzo per addentrarci nei focus, e lo facciamo subito con una piazza che ha cominciato come meglio non poteva il proprio cammino. Parliamo del Potenza e lo facciamo in compagnia di Alfonso Pecoraro, in collegamento con noi. Ciao Alfonso, ben ritrovato.
2: Buongiorno Lucio e a tutti gli ascoltatori.
1: E allora Alfonso, dicevamo dove eravamo rimasti con un Potenza molto competitivo. C'è stata questa vittoria 4-1 all'esordio contro il Casarano, peraltro secondo me un risultato insomma molto ampio, ma che non deve poi appannare la vista. Il Casarano è una squadra vera, ti chiedo quindi, già che prime impressioni possiamo avere dei 180 minuti stagionali fra la sconfitta in Coppa Italia con l'Ascoli e poi soprattutto nell'esordio nel campionato contro il Casarano?
2: Beh, guarda Lucio, sicuramente anche le indicazioni della prima ora di gioco ad Ascoli in Coppa Italia erano state molto buone. Potenza era andato in vantaggio per un errore in mezzo al campo, ha subito il gol del pareggio dalla formazione marchigiana, e poi è chiaro che alla lunga hanno prevalso i valori, hanno prevalso le sostituzioni di sicuramente di maggiore qualità, e qui Potenza poi è stato battuto per 3-1. Però per un'ora di gioco aveva dimostrato di essere cambiato rispetto all'anno scorso, con il Casarano che noi alla vigilia avevamo definito quasi una sorta di salto nel buio, perché il Potenza ha fatto poche amichevoli, perché il Potenza ha cambiato diversi protagonisti della passata stagione. Invece con il Casarano si sono avute le conferme, ossia dal punto di vista fisico c'è stata una crescita della squadra che ha retto ben oltre di 70-75 minuti, e poi c'è stata soprattutto una cosa più importante rispetto alle altre, ossia la concretezza, la spietatezza sotto porta. E dire che è stata una partita tipicamente estiva, con squadre molto lunghe, sono saltate abbastanza presto tutti gli schemi, il Potenza ha avuto tantissime occasioni, il migliore in campo, il portiere del Casarano, ha avuto un paio di buone occasioni nel primo tempo, sostanzialmente alla lunga è stato molto convincente, molto più convincente Potenza rispetto ai Salentini, e questo ha presentato chiaramente una grandissima sorpresa, perché nell'ottima giornata in cui ho visto quasi tutti i campi, tranne che a Crotone, si è segnato molto, il Potenza è stata l'unica che ha fatto 4 reti.
1: Sì.
2: Nel momento in cui ha perso uno dei suoi uomini top, Schimmenti, che andò al Benevento, nell'avvio di stagione in cui si deve fare i conti con la partita del metronomo, Felipe che è andato all'Entella, di Atunis che è andato al Benevento, e i due difensori centrali, Riggio Camigliano, poi è tornato alla Cremonese a Rocchetti. Insomma, in questa sorta di rivoluzione che si era temuta c'è un po' di incertezza. Invece Mister Tisci è stato bravo soprattutto a mettere in campo 9 undicesimi della squadra dell'anno scorso,
1: esatto.
2: È stato molto importante il fatto di aver lavorato per sul solco della continuità rispetto all'anno scorso, tant'è che i due nuovi innesti nell'undici titolare, sto parlando ovviamente, ossia il giovanissimo Bando e l'esterno Luca Russo, hanno fatto una partita stratosferica frega entrambi, convincendo anche sulla sua campagna acquisti dell'utenza, che il direttore sportivo, devo dire in maniera molto onesta, ha strutturato fin dall'inizio, prescindendo da Felipe. Felipe l'anno scorso è stato il top della categoria per quanto riguarda i centrocampisti, 10 gol stagionali, il potere girava intorno a lui, si sapeva che sarebbe andato via a 25 anni, infatti è andato in via, è andato all'Entella, e quindi la campagna si era strutturata su un potenza che prescindesse dal regista, ed è questa la novità sostanziale rispetto al gioco dell'anno scorso di De Giorgio, nel quale si passava molto spesso per il play, si passava molto spesso alla costruzione da un basso, invece Tisci ha dato una chiave di lettura diversa, un potenza che ha sorpreso positivamente.
1: Eh sì, beh, è stata, come dicevi, una vittoria, ma anche una bella prestazione, e poi hai già posto l'accento su quelli che sono dei temi importanti, Alfonso. Ovviamente tu parlavi di alcune uscite inevitabili, ti ricordai che le ultime volte che ci avevamo sentiti era appena prima del mercato, parlavamo delle possibili uscite, già Felipe lo proiettavamo verso palcoscenici differenti, con tutto il rispetto per potenza, ma lo vedevamo in una categoria superiore o perlomeno in una squadra di caratura superiore, e qui sono già curioso di chiederti, hai già anticipato un po', che tipo di risposte hai visto dai nuovi, perché Bando è un ragazzo ancora giovane, deve compiere 20 anni, io ricordo due stagioni fa iniziò a farsi vedere con continuità all'Ascoli, l'anno scorso la squadra bianca era molto forte, ha trovato poco spazio, quindi ti chiedo che cosa ti aspetti da lui e poi da Russo, perché Russo, a mio modo di vedere, è un colpaccio, ha dimostrato negli ultimi anni di essere un difensore con anche un tasso di propositività devastante, uso questo aggettivo qui, quindi chiedo che cosa può arricchire, perché per me, ecco, ribadisco, Russo è uno dei migliori terzini del Giro C.

0: Assolutamente, mi trovi perfettamente d'accordo. È chiaro che Tisci deve lavorare, soprattutto nel caso di Russo, molto sulla fase di non possesso del Potenza, perché Russo è uno che attacca
1: molto
0: per il fondo, anche 10-15 volte consecutive a partita, e quindi occorre una grande copertura. Per quanto riguarda Bando, ti devo dire che chiaramente ci sono state le indicazioni congiunte del direttore sportivo e di Mister Tisci, che neanche per l'apposta in Coppa Italia aveva giocato contro l'Ascoli.
1: Esatto.
0: Bando gli aveva fatto gol, lui era finito ovviamente, Bando gli aveva fatto gol e aveva avuto sensazioni fortissime di grande capacità di questo ragazzo. Il Potenza ha fatto di tutto per averlo con una forma vantaggiosa, non c'è stato verso, è arrivato in prestito secco, e questo ti chiarisce anche le prospettive che ha l'Ascoli su questo ragazzo. È del 2006, quindi l'hai detto bene,
1: appena 20 anni,
0: ma ti posso dire, al cospetto del suo, diciamo, ricordo in un girone difficile, perché la Serie C è un girone difficile, con una squadra buona, che Catalano è sicuramente una delle migliori realtà di questo campionato, soprattutto a cospetto di Maiello, che è un giocatore che ha giocato a livelli molto elevati, ha fatto un figurone, grande personalità, grande capacità di lettura, e può essere sicuramente il crack del Potenza di questa stagione. Un Potenza che beneficerà sicuramente di Bando, beneficerà di Luca Russo, come detto, beneficerà sostanzialmente di una difesa che è stato il tallone d'Achille del Potenza, rinnovata, perché sostanzialmente Kiwan l'anno scorso ha giocato poco, e cioè è da destra. Lo Iacono ha giocato 4 passi l'anno
1: scorso.
0: Sì,
1: da gennaio in poi, peraltro.
0: E invece ieri domenica, nella prima giornata di campionato, sembrava Franco Baresi, ve lo
1: sì, è stato tra i migliori per quello che ho potuto dire.
0: Assolutamente, per chiusure, per tempi, per personalità, per tutto. E soprattutto c'è un altro dato di fatto, che un altro degli elementi importanti dell'anno scorso del Potenza è stato Antonino De Marco, 2004.
1: No, volevo dire a lui.
0: Il fatto che sia stato, tra virgolette, scrollato di dosso dal dualismo con Felipe, secondo me beneficerà moltissimo il Potenza di questo.
1: Hai anticipato proprio quella che voleva essere la mia domanda, perché a me piace parlare anche tanto dei singoli. È un ragazzo che ovviamente già conosciamo, Alfonso, però ho l'impressione che questo possa essere un anno importante per la sua carriera, perché anche lui è giovane, non un ragazzino, però perché ha 20 anni, a gennaio ne farà 23. È un ragazzo, secondo me, che ha delle qualità, delle doti, gli è sempre mancato un pizzico di continuità, forse anche proprio per via della competizione in alcuni ruoli. Però a gamma, intensità, se riesce a trovare ancora più continuità anche nell'incidere nelle partite, per me può essere una risorsa importante. Quindi, ecco, tu che tipo di percorso di crescita ti aspetti? Perché si deve ancora completare.
0: Assolutamente sì, però dico onestamente, anche per i dati anagrafici che hai citato prima, che questo è l'anno del zero per Marco. Il grande salto resterà, tra virgolette, nell'animato della Serie C, però ricordiamoci che l'anno 2 fa, quando era a Pescara, il Pescara ha vinto il campionato di Serie C, lui ha giocato da dodicesimo titolare. Baldini aveva grande stima di lui. Poi lui ha una grande caratteristica, può giocare indifferentemente da play e da mezzala di inserimento. Infatti, anche a farla apposta, ha fatto il gol che ha sbloccato la partita con un'azione bellissima del Potenza, con un inserimento della mezzala, e ha sbloccato il risultato. Poi è uscito Bando, è andato a fare il regista e ha orchestrato il Potenza per il secondo e il terzo gol in maniera impeccabile. Considera comunque che l'anno scorso, tra titolarità e subentri, comunque tra Coppa Italia e Campionato ha giocato 38 volte a Potenza, e quindi ha fatto 38 presenze, quindi è stato un calciatore molto molto dentro il progetto Potenza. Oggi, quest'anno, le chiavi di Potenza vengono date a lui, anche perché consentirà a Tisci chiaramente di cambiare modo, di cambiare situazioni di gioco senza fare cambi, senza fare sostituzioni, perché De Marco è un polivalente del centrocampo.
1: Assolutamente bello, ha dimostrato già in alcune occasioni, quindi pure io devo dire sono molto molto curioso di capire che tipo di percorso potrà intraprendere in questa stagione, e poi però ci proietta già in avanti, perché la Serie C è già nel vivo, fra due giorni c'è anche la seconda giornata, la prima gara in trasferta. Alfonso, come detto, il girone C è sempre complicato, la trasferta di Cosenza è una trasferta che mai non ci si era più abituati in Serie C. Cosenza è una squadra che si deve assestare ancora molto per quello che si è visto qui a prima uscita e per quello che si è visto anche contro Cerignola. Cosenza può provare, secondo me, a sfruttare questa cosa, non è di certo una gara scontata. Ti chiedo che cosa ti aspetti.
0: Guarda, allora ti apro subito il campo, non voglio fare assolutamente polemica, però una riflessione anche a noi addetti ai lavori secondo me va fatta. Il Cosenza, sai, gioca a Crotone perché non ha avuto la disponibilità del campo, certo. ha fatto ricorso al VAR e ci sarà sicuramente all'inizio di settembre la decisione del TAR, vedere se può ritornare per Almarulla, però c'è il fatto che non ha la possibilità di allenarsi dove vuole e non ha la possibilità di giocare le gare interne, per quanto in una situazione di contestazione già è una diciamo postura di quest'altro. Poi ci mettiamo la decisione che è stata presa in maniera non so quanto legittima, però sono disposte alle porte chiuse, perché sai benissimo che i tifosi del Cosenza quando nelle gare interne protestano contro la proprietà e quindi non entrano, però sostanzialmente si è saputo poi nei meandri delle varie decisioni che non è stato predisposto il servizio di stewarding. Questa è la cosa più grave, perché una società di calcio sostanzialmente dico, viene penalizzato il Potenza che con i propri tifosi avrebbe seguito in maniera massiccia la squadra e addirittura per il fatto che non è predisposto un servizio di ordine adeguato. Queste sono le discrezioni delle quali devo appunto avere ancora conferma, però come si dice, vox populi vox dei. Per la decisione presa dal presidente che non ha autorizzato il servizio di stewarding viene chiuso lo stadio a tutti. È un campionato
1: non è giusto. Diciamo,
0: non è giusto, secondo me non è giusto nei confronti di chi fa i sacrifici, non è giusto nei confronti dei tifosi, nei confronti di un calcio di serie che abbiamo sempre detto da gente, allora, questo è lo slogan.
1: No, ma
0: magari magari si ci rende conto che poi magari per altri interessi ognuno pensa ai fatti propri e quindi assistiamo ad una partita che potenzialmente poteva essere anche dal punto di vista scenografico, chiamiamola così, una bella partita interessante nel deserto delle porte chiuse di un campo neutro lontani anni luce da quello che invece doveva essere la realtà.
1: Beh, il palcoscenico di certo non sarà la cosa migliore. Vedremo, perché poi i tre punti in palio sono sempre tre punti in palio, quindi sarà una gara tutta da vivere. Fonso, io a questo punto ti ringrazio per questa piacevole finestra sul Potenza, ti ringrazio per la disponibilità e allora ti auguro un buon proseguimento di giornata. Alla prossima.
0: Grazie e buona giornata a tutti.
1: Grazie ad Alfonso Coraro del Quotidiano del Sud per questo punto sulla Potenza. Noi abbiamo già finito la parte introduttiva di questa puntata odierna di A Tutta Cina. Prossimo blocco, altri ospiti. Noi ci andiamo rapidamente in pausa e rientriamo qui a breve, fra poco.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. L'attesa è finita, anche la Champions League è pronta a inaugurare la nuova stagione 2026-27. Il sorteggio di oggi 18 nella cornice della Grimaldi Forum di Monaco definirà il calendario del maxi girone unico, la formula confermata che vedrà i nastri di partenza 36 squadre, tra queste 4 sono italiane: Inter, Roma, Napoli e Como. L'Atalanta si gioca l'accesso alla prossima Conference League nel ritorno contro la Hapoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. De Ketelaere va verso una maglia da titolare nel tridente con Scamacca e Spalletti, mentre in difesa dovrebbe essere confermata la linea 4, appuntamento stasera alle 20. Il calciomercato: Milan e Galatasaray hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento di Leao in Turchia. L'emissario del club turco è arrivato in Italia per chiudere la trattativa sulla base di 45 milioni di parte fissa più un bonus per arrivare a 50 milioni. La nuova offerta tocca dunque i famosi 50 milioni di euro che voleva Cardinale per far partire l'attaccante portoghese. Occhio però al clamoroso rilancio dell'Aston Villa, che ha messo sul piatto per il Milan un'offerta di 42 milioni più 3 di bonus e uno stipendio da 7 milioni netti a stagione per Leao. Milan e Galatasaray stanno ora discutendo sul tema delle garanzie bancarie. Le modalità di pagamento rappresentano l'ultimo passo per la chiusura positiva dell'operazione. Ora la palla la passa a Leao. Il volley: 130 punti in 7. Italia-Germania entra nella storia della pallavolo. Il primo parziale della FIFA Cup Man Elite si chiude 66-64 per i tedeschi dopo un'ora e mezza di gioco. Superato nettamente il precedente primato di Cuneo Treviso del 13 gennaio 2002, terminato 54-52 per un totale di 106 punti. Un set infinito durato quanto una partita intera, che consegna Italia-Germania ai record. Alla fine il successo è andato agli azzurri per 3-2. Nel volley femminile l'Italia chiude la fase a gironi degli europei con un percorso netto: 3-1 alla Francia, quinta vittoria in 5 partite e primo posto nella pool D. Le azzurre dell'Ansco, dopo aver perso il secondo set, hanno reagito e hanno completato un girone dominato dall'inizio alla fine. Agli ottavi affronteranno la quarta classificata della pool D. Dal 30 agosto il via alla fase eliminazione diretta con gli ottavi di finale. Il tennis: Flavio Colli rimanda almeno per ora il suo primo Tour Slam in carriera. Il romano ha ceduto in finale nel doppio misto agli US Open insieme alla svizzera Bencic. Il duo ha perso contro il team ceco composto da Muchova e Mensik. Si tratta del primo titolo Slam carriera nel doppio misto. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio. Se lo hai letto su supermercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news e anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Copri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla balità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com. Siete all'ascolto di TMV Radio,
2: il pronostico di Giovet TV.
3: Amici sportivi, bentrovati ad un nuovo appuntamento del pronostico Serie A, Serie B al centro. Partiamo subito con Milan Venezia, rossoneri favoriti al 69% rispetto al 12% concesso alla formazione ospite, con la X al 20%. Nell'altra partita dalla Serie B, Cremonese favorita al 50% rispetto al 22% concesso al nomina, con la X al 29%. È tutto per noi, ci ritroviamo con un appuntamento pronostico di Giocabet TV.
2: Il pronostico di Giocabet TV.
4: Per te il calcio è una coteria, una passione irrinunciabile. Da oggi hai un mezzo più per essere sempre aggiornato su tutto quel che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Seguila in diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile attare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
1: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il loro contatto 31 82 00 213. Se hai una domanda, una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ed eccoci nuovamente in diretta da tutta TV Radio, Lucio Marinucci qui in studio dalla sede di Roma per proseguire con gli approfondimenti di questa giornata sulla Serie C, una Serie C che come detto prosegue, va avanti, non si ferma e direi anche per fortuna abbiamo atteso il campo a lungo e nelle prossime ore avremo già alcune partite. Nella giornata di domani ci saranno vari match per introdurre il secondo turno del campionato di Serie C, insomma si entra già veramente nel vivo, ma attenzione anche al mercato. Poi vi ricordo nell'ultima parte avremo un po' di spazio per riportare qualche notizia, qualche approfondimento, perché ci sono squadre che devono ancora completarsi tanto in tutti i gironi e quindi si potrebbe muovere più di qualcosa in queste ultime ore di calciomercato. Però ecco, poi bisogna sempre andare con il passo cauto quando si intrecciano i temi di calciomercato e di campo, quindi occhio anche alle dichiarazioni, anche a quello che potrebbe succedere nei prossimi giorni. Intanto però andiamo a presentare subito il primo ospite anche di questo blocco, ci fa molto piacere averlo in collegamento, una delle voci principali per la Serie C di Sky Sport che già abbiamo ritrovato in questo bell'inizio di stagione. Lo ringraziamo per la disponibilità, ciao a Walter Toppan, ben ritrovato.
1: Ma ciao Lucio, grazie a te e grazie per il principale riferito alla mia visione per Telecom Sky, grazie. Buongiorno, bello ritrovarci.
0: Il bello è assolutamente per me e su quello, sul principale, non c'era assolutamente dubbio. Prima poi di addentrarci sui temi di campo, però permettimi questa piccola digressione, non ho potuto farne a meno, visto anche su Instagram, eri nei pressi del castello di Miramare ieri o sbaglio?
1: Ma bravissimo, grande occhio, molto bene. Bravo, promosso in geografia, direi anche quella dell'arte.
0: Storia,
1: sì, io di base sono a Trieste, una città purtroppo orfana del professionismo calcistico, ma che conserva le sue bellezze naturali e appunto artistiche.
0: Sì, beh, su quello non c'è dubbio, peraltro una storia pazzesca, ricordo quella del castello di Miramare, storia anche moderna, veramente con dei racconti incredibili, oltre che, come hai detto, con la bellezza artistica. Insomma, mi avrei permesso questa digressione, ma anche
1: hai fatto benissimo. Peraltro mi permetto di dire, forse il miglior contenuto che ho prodotto su Instagram da anni, perché io sono veramente scarsissimo a fare le foto, ma questa dal battello che gira lì sul golf, ecco, è venuta molto molto bene. Chiusa la parentesi,
0: però doverosa, è bello anche parlare di altro oltre che di calcio. Ci addentriamo nella Serie C, Walter, perché ho detto finalmente è tornato il campo, finalmente possiamo parlare del pallone che rotola sul Mantovede. E parto prima un po' dal generale, poi andiamo sul particolare, sulle gare che hai commentato, su quelle che commenterai a stretto giro di posta. Commentato una gara del girone B, ti chiedo, ecco, partendo sul raggruppamento centrale, che è quello che poi io sono molto attenzionato, forse anche proprio per riferimento geografico, che tipo di impressioni stai avendo già dai primi minuti? Ancora è difficile avere un'idea molto chiara, però ci sono delle squadre retrocesse dalla Serie B che hanno dei valori ancora abbastanza inconfondibili e inestimabili. Ecco, dal girone B che cosa ti aspetti? Un raggruppamento sempre molto interessante.
1: Sì, ti dico la verità, io negli anni scorsi non personalmente non mi scaldava tantissimo, chiaramente dipendeva un po' dalle squadre coinvolte eccetera eccetera. Credo che quest'anno sia quello che ha fatto il salto, che ha guadagnato di più in prestigio la zona e probabilmente competitività del campionato, perché davvero, partendo dalla giusta sottolineatura, cioè dalla Serie B, tre delle quattro che sono cadute in Lega Pro sono finite appunto in questo girone qua. Reggiana, Spezia e Pescara, e quindi di default, anche se con dinamiche diverse, vanno inserite nel novero dei candidati a fare un grande campionato, e in più ci sono quelle che sono rimaste dagli anni scorsi e sono piazze francamente difficili da sottovalutare. Partirei da Ravenna, che ha messo le basi l'anno scorso e adesso ci ha rimesso il carico. E tengo fuori il discorso Ronaldinho, che è stato un acceleratore di visibilità, certo. Ma ieri il Ravenna ha fatto Rabbi, e Rabbi è un attaccante clamoroso per questa categoria. E poi ci metto il Livorno, che poi insomma c'è pure il romanticismo di Lucarelli, la panchina e scrivania, e ci metto il Perugia, che ho potuto vedere, vediamo un po', perché è una piazza che trasuda entusiasmo e ottimismo per quello che è successo a livello societario e sta dando già segnali, per quanto sia ancora cantiere aperto, il castello lavori in corso fuori a Perugia, però è un giro che davvero stuzzica molto quest'anno.
0: Sì, decisamente, io sono curioso poi di seguire anche altre realtà, voglio capire anche la San Benedettese al secondo anno di consolidamento nel professionismo, se potrà fare un salto in avanti, anche il Guidonia mi sembra abbia costruito una bella squadra, però poi abbiamo detto, entriamo nello specifico, perché del Perugia lo hai commentato in questa prima gara stagionale, Perugia Ostia Mare, con l'Ostia Mare che è tornato insomma dopo tantissimi anni, ben più di 30 anni nella Serie C, sconfitta per 1-0, quindi Perugia che riesce a trovare 3 punti, un Perugia, ecco, parliamo dei biancorossi, che Walter ha cambiato tanto tra la proprietà, tra la guida tecnica, tra i 13 acquisti, tanto, tanto di nuovo.
1: Sì, e c'è pane per i denti Aimo Diana, che è un allenatore che secondo me fino a qui ha raccolto un pochino meno di quello che si era meritato sul campo,
0: veramente
1: diventando uno degli specialisti, non gli specialisti, ma insomma uno degli allenatori in questa categoria, sicuramente è stato scelto da grandi piazze e qui questo è una certificazione del suo lavoro, tutto chiaramente parte, io me lo ricordo già a Renate, che è la classica piazza, ormai abbiamo di un 6-7 anni fa, nel girone A, la piazza che gli permette di crescere senza particolari pressioni, gli aveva fatto molto bene. Poi ha vinto il campionato a Reggio Emilia con la Reggiana, riportandola in Serie B, e poi l'inciampo di Vicenza. Poi però chiaramente parliamo di società e tifoserie con ambizioni e particolare urgenza, soprattutto in quel momento, di tornare, di fare risultati e di tornare in categorie migliori. Poi possiamo discutere di quello fatto tra Salò e Brescia, sotto la stessa gestione, ma con due, diciamo, casacche diverse,
0: a tutti gli effetti.
1: Esatto. Che a Brescia l'anno scorso era iniziato bene, poi Vicenza era scappato via subito, eccetera, eccetera. Comunque, insomma, tornando sul Perugia, avrà lavoro perché la rosa è di qualità. È vero che la rosa è stata costruita ex novo, c'è la famosa amalgama da trovare, però è una squadra che, in quello che ho visto io nella partita di esordio contro Ostia Mare, già mostra di avere idee chiare, un'identità, un sistema di gioco su cui Diana sa lavorare e che è il suo preferito e per cui si è fatto, immagino, prendere insomma dei giocatori adatti. La sua idea molto ci dirà del futuro del Perugia, quello che ancora manca, cioè il centravanti principe, no? Penso che fino a qui, nelle prime uscite, adesso in organico c'è sicuramente Canotto, che ho visto in forma smagliante, una specie di Vinicius in salsa calabrese, nel senso che
0: timbrato, oltre a quello anche il resto.
1: Chiaro, mi è piaciuta la sua dichiarazione, ha parlato del fatto che Diana gli lascia totale libertà di trovarsi in posizione in campo, quindi lo vedi a sinistra, a destra. Contro la Vispero, nella partita che la Perugia ha perso in Coppa Italia, è arrivato 6 volte al tiro, gli è sempre mancato quel qualcosa che invece contro la Ostia Mare ha trovato, però davvero giocatore da imprevedibilità, basate, dribbling, uno contro uno, quindi totale per questa categoria. Al momento il centravanti sgobbone al suo fianco è Antonio Sabani, che un gol probabilmente regolare lo aveva trovato.
0: Sì.
1: Poi c'è Matteo Cortesi, che un anno fa al Carpi era un top player per questa categoria, poi ad Arezzo ha trovato un po' meno protagonismo perché c'era più concorrenza, ma anche lui è un giocatore delizioso che si può entrare bene e aggiunge caratteristiche ancora diverse. Manca la quarta pedina, ha detto che il Perugia ha anche un settore giovanile molto florido. Nella partita di contro Ostia Mare, un terzo dei convocati su 24 giocatori convocati da Diana, 8 erano giocatori cresciuti poi a vari titoli in tempi diversi nel Perugia, tra cui Tozzuolo e Stramaccioni, più pronti, ma poi anche altri 6 ragazzi che hanno fatto il settore giovanile, e quindi è un bel mix. Non parte forse le primissime posizioni, la griglia di partenza, ma può decisamente dire la sua.
0: sono d'accordo, sono d'accordo, ci sono squadre forse più complete, però è una piazza che rimane importante, detto bene, con anche tanti ragazzi provenienti dal vivaio. Abbiamo visto alcuni anche entrare poi a Corso d'Opera, che molto giovani. Vedremo, perché sul mercato poi qualcosa penso arriverà, si sta trattando per vari nomi. Uno è quello di Roberto Inglese, che di certo ha bisogno di presentazioni, insieme a Gambale, che secondo me uno che ritornando nel girone B potrebbe fare la differenza. Però è proprio quello il discorso, se dobbiamo trovare, imputare al momento una mancanza, Walter, al Perugia, è il fatto che banalmente Montevago, Bachin e Manzari, i tre migliori marcatori dello scorso campionato, seppur senza caderve di gol, ma comunque i migliori, quasi 20 gol in tre, e non c'è più nessuno dei tre.
1: Vero, sì, sì, infatti totalmente tabula rasa. Peraltro da segnalare che il primo gol di questa stagione, a proposito di attaccanti e di settore giovanile, lo ha fatto questo ragazzo Elio Anitan, 2008 se non sbaglio.
0: Ce ne sono tanti di quell'annata, eh? Anche Dottori era entrato.
1: Esatto. E ha fatto gol al secondo pallone toccato più o meno, poi è bloccato e non è potuto essere disponibile. Forse avrebbe giocato, no, forse no, perché Sbatani era pronto per la partita contro l'Ostia Mariana. Ha detto proprio ragazzo, non era pronto fisicamente ai carichi della prima squadra, quindi se è un attimo bloccato lo teniamo parte. È anche vero che

0: su Gambale, perché mi fa che sia il caso di prendere il giocatore di categoria piuttosto che il grandissimo Roberto Inglese, che insomma abbiamo seguito, che rischia di essere un po' declinante, magari non al 100% dal punto di vista attivo, questo livello.
1: No, è vero, poi ribadisco che secondo me la maturazione di Gambale nel girone C potrebbe permettergli di ritornare nel girone B, dove ha fatto bene a livello numerico, ma senza, insomma, sfavile, poi però era cresciuto Pineto. Ecco, potrebbe essere una soluzione interessante. Vedremo che cosa accadrà qui nei prossimi giorni. E poi però chiudo anche il cerchio, perché poi passiamo anche allo Sanare, che è una realtà, come diciamo, vecchia nuova realtà della Serie C. Però sul Perugia alla fine era arrivato il gol, parliamo di chi il gol l'ha effettivamente fatto, sia Canotto, ma io ho l'impressione che quel gol sia arrivato proprio da l'asse portante della squadra, Quirini, Ladinetti, anzi in ordine Ladinetti, Quirini e poi Canotto hanno costruito questo gol. Io te lo dico senza troppi giri di parole, secondo me questi sono i giocatori che possono un po' orientare, a seconda del loro rendimento, la stagione del Perugia. Insieme mi sento di dire anche a Michael Haiti, se rimane il capitano lì in difesa. Non so se sei d'accordo.
0: Totalmente d'accordo, davvero esemplare l'azione del gol, grande pulita tecnica. Mi piace, cioè, sono curioso di vedere che cambio farà la Ladinetti, che è un giocatore, mi viene da dire, quasi di quelli, cioè, non se ne fanno più di giocatori così, cioè il tantissimo regista elegante, preciso, che al fianco ha due giocatori che corrono un pochino anche per lui, e quindi lui magari può permettersi di rimanere in quella zona di campo, pulire, distribuire palloni sul corto, sul lungo. La sua sventagliata, poi nobilitata dal controllo di Quini, è una cosa che non sempre vediamo questa precisione in C. Quini non mi spiego come, sinceramente, come non sia in Serie B, perché per le qualità che ha, i numeri che ha, la capacità di, lo abbiamo visto, lui fa l'assist per il di Canotto con un'azione in cui stoppa benissimo e poi punta ed è raddoppiato, e quindi riesce a usare contro due avversari che magari vanno su di un po' leggeri, e poi il giocatore che ha numeri tra gol e assist è un giocatore che sarebbe perfetto per un sistema gasperiniano, per intenderci, no? Un giocatore che ama anche chiudere l'azione, che parte da corsia opposta. Di Canotto abbiamo detto, ci metto anche Conti, che è un ragazzo che debutta tra i professionisti, completa il centrocampo del Perugia, da mezzala l'anno scorso alla primavera della Fiorentina, doppia cifra di gol, e sa segnare, sa arrivare in diversi modi, col tap-in, con il colpo di testa, con il tiro dalla distanza. Quindi mi sembra una squadra costruita con criterio.
1: Sì, su questo sono pienamente d'accordo. Su Quirini, ecco, anche io penso che questo possa essere un anno importante. Appena compiuto 23 anni, le doti non sono mai state messe in discussione. Deve trovare, devo dire, un po' di più di continuità. Se la riesce a trovare, può diventare un esterno assolutamente decisivo in questa categoria. Però poi c'è anche lo stimare Walter, la sconfitta è arrivata la prima giornata, c'è questo ritorno nel professionismo, però anche con la voglia di non dimenticare quello che è stato il percorso di Serie D, tra guida tecnica ma anche tra alcuni elementi in campo, per quanto io mi aspetto che poi col passare delle settimane qualcosa possa cambiare. Che cosa hai visto? Io ho l'impressione che questa è una squadra che possa dare il meglio di sé con qualche elemento lì davanti, si deve riassestare un po', però ecco, sullo Samare che idea ti sei fatto?
0: È vero, manca, ho avuto anch'io questa percezione che manchi qualcosa di sostanza, di conoscenza della categoria, elementi a livello proprio numerico, perché è assolutamente nobile e sensata l'idea di partire dal blocco che ti ha permesso di vincere il campionato l'anno scorso con grande merito in Serie D, confermare guida tecnica, è una bella linea da tracciare e da seguire. Poi però, quello che secondo me è mancato nella partita contro il Perugia è stato qualcosa di offensivo, perché le figure che in realtà sono giocatori che sono stati aggiunti rispetto all'anno scorso e giocatori che questa categoria la conoscono, Tonin del Pescara, a proposito di centravanti sgobboni, detto con il massimo della rispetto positiva di questo termine, cioè attaccanti che magari segnano qualcosa meno, ma aiutano la squadra e i compagni magari a trovare spazi e segnare. D'Andrea, numericamente, che è stato il suo partner d'attacco negli ultimi anni, ha fatto cosa di meglio da seconda punta, quindi è anche una coppia ben assortita. però è mancato qualcosa a una squadra che però mi

0: mi è piaciuta e mi ha quasi sorpreso, perché è riuscito a vedere non tantissimo del passato recente, lo stia mare sul campo, e l'idea è assolutamente proprio ambiziosa e qualitativa nella proposta calcistica, perché da Campetto che ti arriva con la zinta è formalmente un 4-3-1-2-1, sì, con certo, Andrea, sì, e Toscu, che giocano dietro a una punta fisica. In realtà poi mi ha colpito questa dinamica per cui quando costruivano i tre centrocampisti centrali, che tu ti aspetti, uno che sta in mezzo, uno centrodestra e uno centrosinistra, si spostavano, si sovraccaricavano, esatto, un lato, giocavano tutti dalla stessa parte, e questo gli ha permesso anche di andare in porcia, non era soltanto un mezzo tattico fino a se stesso, gli ha permesso di creare quelle due o tre occasioni che hanno avuto. E quindi, insomma, De Rossi l'aveva detto, no? Rossi, quando indossa i panni da allenatore, parla, recentemente ha parlato anche in modo non banale del discorso delle conduzioni tecniche in Italia, tra i nomi ha fatto, detto, io ho visto come da presidente, ho visto come, anzi da proprietario, come idee che ha Antoni e che hanno tanti allenatori nelle serie inferiori, e ce n'è di roba interessante da scoprire. Antoni la sta a vedere. Credo gli manchi ancora qualcosa proprio a livello di sostanza da aggiungere nell'organico.
1: Sì, sostanza di categoria, come detto bene prima, perché poi dentro in realtà al centro della difesa c'è anche esperienza, serve densità e esperienza appunto poi anche a centrocampo e in altre zone del campo, posto che poi sono curioso di capire che questo Toscu cosa possa fare. Devo dire la verità, io non lo conoscevo, ho visto solo i grandi numeri della primavera, forza nelle gambe, penso però debba anche lui entrare nei ritmi del calcio professionistico, ma ho visto troppo poco per giudicare.
0: Se posso aggiungere una cosa proprio su Toscu, sull'Ostia Mare, il manifesto grammatico, cioè la dichiarazione di intenti dell'Ostia Mare in questa categoria, è stato praticamente match di Coppa Italia, quindi a Ferragosto, perso i rigori contro la Latina, dopo 90 secondi, quindi è proprio il momento in cui l'Ostia Mare rientra tra i professionisti, la prima cosa che succede è un'azione in cui giocano tutti di prima, i tre centrocampisti, quindi Spinosa, Buono e Donsà, una palla verticale, un velo di Tonino, una sponda di D'Andrea, Toscu, tunnel sul difensore e tiro in porta con il destro che non è il piede, potente ma centrale, spinto dal portiere della Latina. Cioè, lì ho capito che questa è l'idea di questa squadra. Poi chiaramente calcio d'agosto si può essere un chino, non dico Jerry, ma un, certo, po' più positivi, poi magari ne riparliamo tra tre mesi ai, che ne so, 5 punti dopo 10 giornate, allora inizia poi ad avere l'acqua alla gola e scendi più miti consigli, non è detto, ma può succedere e lo capiremo, però mi ha molto colpito.
1: La proposta e l'idea c'è, io l'ho seguito molto in 3D. Poi ecco, non sarà facile, l'obiettivo sarà solo quello della salvezza, già evitare il playout sarebbe un grandissimo risultato che non so se riuscirà ad essere raggiunto. Però poi Walter mi sposto anche nel girone C, perché tra l'altro fra poco commenterai un'altra gara, prima di andare nello specifico, anche qui di valori come sempre non mancano di certo, a leggere alcune formazioni ci rendiamo conto di come il girone C rimanga estremamente competitivo, però ci sono anche tante piazze, ecco, tra virgolette, ma anche troppo turbolente per varie gestioni, quindi ci sono tante certezze sul campo, quanti interrogativi invece sui percorsi progettuali e societari di alcuni club anche importanti.
0: Sì, prima abbiamo parlato del girone B, penso che il girone C sia quello un pochino più complicato da decifrare, perché c'è tutto questa contrapposizione tra una caratteristica costante delle varie neopromosse, sono tutte squadre, tutte piazze, città, società che proprio in cui la gente non vede l'ora di affrontare questo campionato e riempire lo stadio. Io adesso sto seguendo il Bretta perché insomma tra poco ci entriamo e domani commenterò questo grande derby. Ecco, questa è una delle composizioni principali, cioè forse la più nobile delle decadute dalla B, non me ne vogliano Reggiana, Spezia e Pescara, insomma siamo da quelle parti. Il Bari fa molto male vedere il Bari e il San Nicola Desert nelle prime due uscite stagionali. poi la Salernitana che cade all'esordio, il Tania contro l'Inter Under 23 che arriva

0: questo anche sarà un tema, no? Cioè l'Inter Under 23 collocato, il girone che prima ancora che tecnicamente è logisticamente quello più scomodo per le Under 23, l'ha pagato abbastanza caro l'anno scorso l'Atalanta, alla fine uscendone. Però l'Inter è iniziato bene, io ho dato una chiata a quello che è successo a Catania, ho commentato l'esordio in Coppa in cui comunque è uscita ai rigori, ma insomma è una bella dichiarazione quella di sbancare il Massimino, in cui al Catania io spero venga dato tempo a Longo, perché un allenatore che mi ha sempre intrigato e che è una bella chiamata da parte del Catania, cioè affidarsi a uno che non ha il curriculum del mago delle promozioni in Serie B, ma uno che ha voglia di costruire, ha una bella dialettica, una bella comunicazione, spero che non si bruci in questa piazza di esigenze.
1: Lo spero anche io, perché poi sono anche io abbastanza un estimatore di lungo, anche quando l'abbiamo avuto in diretta ospite, appunto come detto bene anche un professionista molto molto ferrato, però arriviamo anche a questa partita, detto bene un
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a Fenix.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. La SAIM opera nel settore dei servizi di ingegneria e architettura relativi a progettazioni, direzione dei lavori, misura e contabilità. Fondata dall'ingegner Bruno Guidobaldi, dopo un'esperienza trentennale maturata nel settore, la SAIM si avvale della collaborazione di professionalità specifiche nei diversi ambiti. Lo sviluppo della società è evidenziato attraverso progettazioni sempre più importanti, come l'incarico conseguito per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori per l'allargamento della strada provinciale Laurentina. SAIM, studio di architettura e ingegneria moderna.
4: In occasione del 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina, la Commissione europea ha approvato nuovi appalti per la difesa da 6 miliardi e 100 milioni di euro a sostegno di Kiev. Nel corso del vertice dei volenterosi, nella capitale ucraina, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha ribadito che la lotta per la libertà di Kiev è una battaglia comune, mentre la premier italiana Giorgia Meloni è intervenuta in videoconferenza confermando l'impegno dell'Italia per un percorso negoziale verso una pace giusta. Intanto, nella notte, l'abbattimento di droni ucraini a Krasnodar ha provocato la morte di due bambini in un asilo. Nel giorno del preannunciato D-Day economico contro l'Iran, il segretario al tesoro americano Scott Bessent ha ufficializzato sanzioni senza precedenti per isolare finanziariamente Teheran. Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente statunitense Donald Trump, affermando che l'Iran sta completamente collassando, scatenando la replica del capo negoziatore iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf, che ha sbeffeggiato lo slogan della Casa Bianca trasformandolo in Make America Angry Again. A 10 anni dal terremoto del 2016 nell'Appennino centrale, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato il bilancio drammatico di 299 vittime, sottolineando il dovere della ricostruzione e della prevenzione. La premier Giorgia Meloni ha evidenziato come dopo anni di rinvii e false partenze si sia finalmente impresso un cambio

0: cambio di passo trasformando il cratere nel cantiere più grande d'Europa, mentre il cardinale Matteo Zuppi ha celebrato la messa a Pescara del Tronto richiamando la forza della solidarietà. Torna in carcere il 50enne Jacques Moretti, già indagato per la strage di Capodanno locale Le Costellation di Clermont-Tonnerre. L'uomo è stato posto in custodia cautelare con l'accusa di violenza privata ai danni della moglie Jessica Mari, finita in ospedale a seguito di un violento episodio avvenuto nella loro abitazione a Lens. Sconcerto a Caserta per l'uccisione del 62enne Guido Roviello, pestato a morte in piazza Sant'Anna per le poche monete raccolte con elemosina. La Guardia di Finanza ha sottoposto a fermo per omicidio un cittadino ucraino senza fissa dimora, individuato tramite le telecamere e un filmato girato da un passante durante l'aggressione, da cui emerge anche l'omissione di soccorso da parte dei presenti. Circa 10 familiari della bambina di 4 anni deceduta a Palermo, dopo aver contratto la difterite senza essere stata vaccinata, sono risultati positivi ai controlli. Tra i contagiati, quasi tutti minorenni, nessuno versa in gravi condizioni grazie alla parziale o completa copertura vaccinale, ma restano tutti in isolamento mentre si verifica il rispetto della terapia antibiotica disposta dalle autorità sanitarie. A 2 giorni dallo scadere della proroga al taglio delle accise fissata per il 26 agosto, il governo cerca le coperture finanziarie per evitare un rincaro di circa 20 centesimi al litro su benzina e gasolio. Oltre alle risorse da individuare nei prossimi consigli dei ministri, l'Italia sta promuovendo in sede europea con altri 5 paesi dell'Unione una proposta per tassare gli extraprofitti delle società petrolifere a livello comunitario.
1: Il terremoto del 2016 ha aperto un abisso nel cuore dell'Appennino centrale. Case e chiese distrutte, paesi svuotati, comunità costrette ad abbandonare i propri luoghi. Dentro quell'abisso, tuttavia, è emersa una carezza fatta di soccorso, solidarietà e speranza. Rinascita è la mostra L'abisso e la carezza, visioni del cuore d'Italia ferito dal terremoto e della sua rinascita 2016-2026, promossa dal commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli e Fondazione Meeting per l'amicizia tra i popoli ETS, a cura di Davide Rondoni e allestita nell'ambito della 47esima edizione del Meeting di Rimini.
2: Facciamo memoria e tesoro della disperazione iniziale che Davide Rondoni, curatore della mostra, ha voluto definire con l'espressione abisso. Poi però accanto all'abisso, nel tempo, con tanta fatica, mettiamo la carezza. La carezza è la ricostruzione, è quell'attenzione, quello scrupolo che dopo tanti anni di false partenze, di macchinosità burocratiche che avevano fatto perdere tanto tempo, che ahimè nessuno ci restituirà, ecco il cambio di passo. E allora, chiamando a raccolta le energie che sono tante, residue ma ancora attivabili, del centro Italia ferito dal sisma, abbiamo messo in piedi una mostra che documenta come è possibile risorgere, come è possibile, dopo che qualcuno magari ha soffiato sul vento della disperazione e della stanchezza, anche riaccendere luce e speranza.
3: Abitare la vita umana vuol dire abitare un paradosso. Tu stesso non ti dai la vita, quindi sei un po' paradossale. Il paradosso lo si può vivere solamente se si accetta che la vita abbia come prospettiva qualcosa che non è nelle nostre forze. Potremmo tutti saper accettare il fato. Guardare invece la resurrezione, per i cristiani questo è, come destino della vita, rende diverso la reazione anche in situazioni come questo genere, dove appunto una comunità sa rialzarsi, sa ritessersi, la mostra parla di questo, perché è una comunità piena di speranze. Se fosse solamente fatalista, no.
1: Tra gli artisti presenti con le loro opere alla mostra, Giuliano Giuliani e Graziano Giordani.
4: C'è questa assonanza tra la forza, la resistenza sempre eterna della pietra e la sua precarietà, la sua leggerezza e fragilità. E quindi c'è di prima del terremoto, sembra che non possa accadere, e invece poi è del dopo della sua distruzione e precarietà, appunto, che rappresenta la pietra ferita.
5: Quest'opera praticamente è stata disegnata come, ecco, rappresentare un po' il terremoto. Quindi quella parte più scura è il cratere, quello che chiamano il cratere nel gergo, la parte, quella lì, è la faglia, quella specie di cicatrice, e poi tutto questo territorio frantumato com'era l'abbiamo ricucito.

Ben ritrovati in aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo per la giornata di martedì, con un rapido impulso instabile dalla Spagna a interessare Francia, stati alpini e parte del centro-nord Italia. Al sud invece ancora resisterà l'anticiclone, lo notiamo con la successiva immagine, e qualche breve precipitazione a sfondo temporalesco durante la nottata e mattinata di martedì al centro-nord. E poi invece l'alta pressione che al sud insiste con delle giornate molto calde, prossime giornate vedranno temperature anche superiori ai 35 gradi. Quindi Sardegna, Sicilia, regioni meridionali, giornata con cielo sereno, poco nuvoloso e temperature anche superiori ai 35 gradi per l'appunto. Invece centro Italia e parte del nord ancora qualche rapida pioggia temporale in mattinata, poi dal pomeriggio migliora un po' dappertutto. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo o visitando il nostro sito web.

0: Ben ritrovati a questo aggiornamento con la TG di 3B. Il satellite di questo lunedì ci mostra un'Italia inizialmente sgombra da nuvolosità significativa, però vedete la situazione in Europa non è tranquilla, c'è un vortice sui paesi baltici che ci ha interessato in precedenza e ora lo ritroviamo là in alto, mentre un secondo vortice si sta approfondendo sulla penisola iberica legato al flusso atlantico che si abbassa di latitudine e riuscirà a interessare il nord Italia nelle prossime ore, mentre il centro-sud rimarrà più protetto dall'anticiclone. Infatti durante questa settimana ci attendiamo forti contrasti proprio tra l'anticiclone africano da un lato e il flusso atlantico che interessa invece l'Europa, e l'Italia sarà proprio terra di questi contrasti, quindi sono attesi temporali anche localmente intensi soprattutto al nord e parte del centro, con il transito di due impulsi, il primo proprio nelle prossime ore tra lunedì e martedì e il secondo nell'ultima parte di settimana, in particolare tra venerdì e il weekend, che coinvolgerà sempre il centro-nord, mentre il sud, come dicevamo, rimarrà ai margini con il richiamo di correnti d'aria più calda dal nord Africa, proprio legate alla presenza di questo vortice sulla penisola iberica, con ancora caldo intenso, valori massimi che aumenteranno con il passare dei giorni, potranno nuovamente tornare a toccare i 40 gradi e anche localmente superarli nella seconda parte di settimana. Vediamo intanto le piogge previste nella giornata di martedì, quando transiterà questo impulso. Già nella notte al mattino i fenomeni sono attesi su gran parte del nord e tra Levante, Ligure e Toscana. Poi nel corso della giornata insisteranno soprattutto sul Triveneto, su parte delle Alpi e su parte del centro. Localmente anche interesseranno l'Abruzzo e il Lazio, ma non riusciranno però a spingersi verso le regioni meridionali che rimarranno invece più all'asciutto. Vediamo le temperature a 1500 metri che ci mostra proprio questo flusso di correnti molto calde in risalita dal Nord Africa che torna a lambire nel corso dei prossimi giorni proprio le nostre isole maggiori e il sud. Nel contempo invece aria più fresca è presente sull'Europa centrale, vedete questi colori giallini più bassi, invece le temperature a 1500 metri potranno nuovamente toccare e superare i 25 gradi addirittura, quindi sono valori davvero elevati per la quota di 1500 metri. Quindi le temperature massime torneranno ad aumentare al sud, già nella giornata odierna vedete valori fino a 33-34 gradi, mentre al nord si sta sotto i 30, poi domani valori che già superano i 35 gradi, ma localmente raggiungono anche 38 sulle isole maggiori. Vedete forti differenze tra il nord invece un po' più fresco e il sud più caldo, sarà così ecco per gran parte della settimana. Bene, con questo è tutto, per maggiori dettagli potete anche consultare l'app di 3B Meteo.
1: Si è completato il quadro delle gare domenicali della prima giornata di Serie A, mancano solo i posticipi del lunedì, Bologna, Lazio, Roma, Fiorentina. Il Milan di Amorim passa 2-1 sul campo del Torino grazie alle reti nella ripresa del neoentrato Cissé al 19esimo e di Rabiot al 22esimo, prima del gol granata firmato da Adams in pieno recupero. Successo casalingo per 2-1 dell'Atalanta sul Sassuolo con i gol di Raspadori e Krstovic, mentre Lecce si impone 2-0 a Venezia grazie alle marcature di Gorter e Thiago Gabriel nella ripresa. La Juve vince 1-0 contro Frosinone, ma trema perché Nanildiz, il numero 10 turco, ha accusato un problema al piede sinistro al rientro dalla trasferta e si è sottoposto accertamenti a J-Medical. L'esito ha fatto scattare l'allarme in casa bianconera e non si esclude l'intervento chirurgico, con Luciano Spalletti che rischia di perderlo per 2 mesi. Negli anticipi l'Inter ha battuto 4-1 il Monza a Milano e il Napoli in trasferta ha superato 2-0 Genoa, Parma-Cagliari 0-1 e Udinese-Como 1-1. E Como di Fabregas si muove con decisione ancora sugli ultimi giorni di mercato ed è sempre più vicino a chiudere per il suo nuovo centravanti. La società lariana ha trovato l'accordo contrattuale con Moise Kean ed è pronta a stringere i tempi con la Fiorentina. Sul piatto un'offerta da 40 milioni di euro più 5 di bonus che dovrebbe bastare a convincere Club Viola a dare il via libera definitivo al trasferimento dell'attaccante. Il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, intervenendo ai microfoni di Radio Anch'io Sport in merito al ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale al posto del prescelto Conte, ha confermato il pieno sostegno al nuovo CT. Il numero uno della Lega si è poi espresso sulla Supercoppa italiana tra Inter e Lazio, confermando che si giocherà in gara secca prima di Natale, ed è tornato sulle polemiche arbitrali della prima giornata, invitando la pazienza verso il nuovo metro di giudizio introdotto da Orsato e Messina. Tennis, Flavio Coboli raggiunge la sesta posizione nel ranking ATP, diventando sesto italiano di sempre a salire così in alto nella classifica mondiale maschile dopo la semifinale conquistata a Cincinnati. Jannik Sinner si conferma saldo in vetta al ranking e sicuro di restarvi almeno sino ad ottobre. Intanto il Masters 1000 di Cincinnati ha incoronato vincitori il francese Arthur Fils nel maschile, superando in finale Francis Tiafoe per 6-3, 1-6, 6-0, e la statunitense Coco Gauff nel femminile, vittoriosa nel derby contro Jessica Pegula per 6-2, 6-4. Formula 1, Lando Norris concede il bis dopo successo in Ungheria e trionfa nel Gran Premio d'Olanda Zandvoort. Il pilota della McLaren precede sul traguardo la Mercedes di Andrea Kimi Antonelli e il compagno di scuderia George Russell. Restano fuori dal podio le Ferrari con Lewis Hamilton quarto e Charles Leclerc quinto, mentre il padrone di casa Max Verstappen finisce a muro al secondo giro dicendo addio alla gara. Prossimo appuntamento nel weekend del 6 settembre sul circuito di Monza per il Gran Premio d'Italia. Prosegue a punteggio pieno il cammino dell'Italia femminile ai campionati europei di pallavolo. A Göteborg le azzurre guidate da Julio Velasco superano con un netto 3-0 le padrone di casa della Svezia, conquistando la terza vittoria consecutiva. Con i parziali di 25-18, 25-23 e 25-14, le olimpioniche blindano il primo posto della Pool D, trascinate dalle prestazioni di Ekaterina Antropova e dalle giocate a muro di Sara Far. Le azzurre torneranno in campo martedì contro la Slovacchia.
2: Sono 19 i gol della prima giornata di campionato, 3 italiani più Esposito di Tacco, Vergara e Raspadori, e uno italo-svizzero, Alessandro Romano, del quale poi parleremo. Abbiamo affidato un campionato d'eccellenza quasi centenario, 20 anni fa fra i più belli del mondo, a un 65% di pedatori stranieri, perché lo distruggessero anche economicamente, insieme alla nazionale che ha già saltato 3 turni mondiali. E adesso dobbiamo anche preoccuparci di Spalletti, che grida al colo, al colo, come se quello fosse un ladro, a nome della più illustre società calcistica italiana, che in tempi recenti ha esibito bomber nazionali come Anastasi, Bettega, Causio, Pippo Inzaghi, Baggio, Del Piero. Spalletti scarica la responsabilità sui giocatori e io mi chiedo: chi è il genio aziendale che gestisce la Juventus, già signora, oggi un Milancella? Drammatico interrogativo. Ma ce n'è degli altri, dicono che Malagò e i suoi saggi stiano studiando una riforma importante quanto complicata. Io gliel'ho già detta anche in poche battute, anche adesso, ma lo vedo sereno navigare in questo mare tempestoso e mi chiedo: non è che per star tranquillo si guardi solo gli highlight?
3: Lunedì 24 agosto, buongiorno a tutti, tradotto significa che siamo a poco più di una settimana, 7 giorni abbondanti. Il mercato, ve lo ricordo, la sessione estiva di calciomercato chiuderà il 1° di settembre alle ore 20. Ho letto tante vostre domande: perché non parli degli arbitri? Ragazzi, cioè, cominciamo adesso a parlare degli arbitri, dopo la prima giornata. De Rossi dice una cosa, il nuovo designatore Orsato dice che ha fatto bene, l'arbitro Di Bello a non concedere. Se partiamo dalla prima giornata alla 17ª, siamo già fuori da tutti i circuiti. Tanto non cambia il gioco è sempre lo stesso, e quindi qual è il gioco? Il gioco è che se Di Bello è un arbitro non adeguato, in generale sarà un arbitro non adeguato, ma se partiamo dalla giornata numero 1 col Genoa che parla con Lopez, con De Rossi, poi fa un comunicato che secondo me risolve nulla, perdiamo un po' di tempo e andiamo avanti, anche perché abbiamo delle cose più pressanti da dire. Titolo il caviale Inter. Perché titolo il caviale Inter? Perché mi avete chiesto in tanti: ma potrebbe esserci l'aggiunta di un quinto attaccante con delle caratteristiche diverse? Mi avete fatto alcuni nomi, cosa pensi di Chiesa? E servirebbe qualcuno? Alcuni nomi io neanche li riporto perché sono assolutamente imprendibili per ingaggio e condizioni, la mia risposta è che sarebbe caviale inutile oggi su una situazione ormai collaudata e standardizzata, almeno io la penso così. L'Inter è un organico mega, completo, non deve toccarlo, secondo me, deve fare un paio di cessioni, sappiamo quali. C'è questa posizione di Luis Enrique che non è cambiata, ma indipendentemente da Luis Enrique, prendere un attaccante esterno che, come dice Marotta, dovrebbe essere un attaccante di spessore, quindi non un due di briscola, è vero che hai tanti impegni, ma ne hai quattro davanti davvero competitivi. Io non toccherei, per me sarebbe caviale, hai già pranzato bene, hai mangiato benissimo l'antipasti, il primo, il secondo, hai bevuto un ottimo, hai sorseggiato un ottimo vino, hai fatto il dessert, l'ammazza caffè, un grande dolce. Secondo me rischi di abbuffarti, però è chiaro che in questi giorni, siccome il mercato mai è chiuso per chiunque fin quando è aperto, seguiremo questa situazione. Non ho dei riscontri da darvi in questa mattinata di lunedì 24 agosto. Sulle partite di ieri sera, alcuni spunti. Hanno visto un Milan scintillante per 75 minuti. Io sinceramente la parola scintillante la utilizzerei soltanto quando sei scintillante davvero. Ho visto un Milan discreto che ha fatto una buona partenza e che poi nel secondo tempo ha capitalizzato i cambi, e c'è questo vento di C6 che va assolutamente ribadito, perché è un ragazzo che io ho seguito moltissimo a Catanzaro l'anno scorso, un ragazzo per me forte, anzi molto forte, con grande personalità, farà una carriera importante, mi stupirei se non la facesse. Certo, dovremo vedere cosa accadrà quando andrà a pieno regime Moreira, che troverà la condizione, che è stato uno dei grandi acquisti roboanti del Milan. L'avevano mandato in giro per la Serie A come se il Milan avesse deciso il prestito. Secondo me, in una stagione così lunga e considerata l'Europa League, si potrà ritagliare uno spazio molto interessante. Il gol per lui è fondamentale per entrare nella storia, è un vento che ti può aiutare nelle tue rotazioni, sapendo che molte cose possono cambiare davanti con la situazione di Santiago Giménez, che molte cose sono bloccate per quanto riguarda le cessioni, ma ripeto, per me è un ragazzo interessante. Il Torino è lo stesso Torino di sempre, possono cambiare i direttori sportivi, sarà una mia sensazione sbagliata, c'è questa contestazione in atto. È una squadra che il primo tempo non può giocare una partita alla mercé, come ha detto Abate, però Abate è l'allenatore, la squadra non ha avuto il minimo coraggio per giocare questa partita. Mi sembra con la fotocopiatrice lo stesso Torino di sempre, e confido, spero di sbagliarmi per tutti i tifosi del Torino che ci stanno seguendo e che mi seguono soprattutto con una certa continuità e mi scrivono che non ne possono più e che vorrebbero qui e che vorrebbero lì. Non decidiamo noi o io, vale per Lotito, vale per Cairo. Io dinanzi a situazioni di questo tipo qualche domanda sinceramente me la porrei. L'Atalanta ha vinto e contava vincere all'interno di un'inversione a U sull'autostrada, quasi come se avessi fatto inversione. Devi memorizzare delle cose nuove che non puoi ancora avere memorizzato. Dal mercato dovrà arrivare qualche aiuto, penso che il Sassuolo debba essere rafforzato, e queste due squadre per 7 giorni e mezzo, 7 giorni abbondanti sul mercato saranno protagonisti. La Juventus, intanto Perin è un'operazione chiusa 2 giorni fa, non ieri, trattativa di 5-6 giorni fa, l'abbiamo data per chiusa anche con un video e non c'era alcun tipo di dubbio. Il discorso che coinvolge anche Gravara, destinata ad essere il nuovo vice portiere della Juventus, era un discorso preparato ormai da giovedì, da mercoledì, perché Perin aveva detto sì, subito sì al Palermo, vuole fare un'altra storia, vuole giocare ancora di più, vuole aprire un'altra pagina. E assistiamo a una rivoluzione figlia della strategia, perché la Juve vuole cambiare quasi tutto il possibile, le cose che dipendono dalla Juve rispetto al passato, da Perin, da Di Gregori e Perin, passi al signor vicario affiancato dal signor Grabara. 2 o 3 cose. Intanto mi stupisce un po' il passo indietro di Cambiaso, anche quando entra, non è più titolare, sarà una coincidenza. Mi stupisce molto questo cambiaso diverso rispetto al terzino che è stato. Diamogli tempo. Mi hanno stupito molto le parole di Spalletti, che io ho sempre elogiato, ma che quando parla evidentemente non è sempre competitivo. Intanto dire a Colomani si vede che non gioca da 2 anni, ti hanno speso 50 milioni, Luciano, volevi soltanto lui, bene, adesso ha sbagliato un gol, d'accordo,

0: e i suoi avvocati vorrebbero far valere i loro diritti sul fatto che non esistesse un'opzione di rinnovo fino al 2027 come concordato invece secondo il Crystal Palace nel 2024. È un caos che può incidere per quelle che sono le manovre di mercato. Se volete la mia, io lo prenderei subito. È un attaccante che piace, è un attaccante d'aria, è un attaccante che per chi in Italia dovesse cercare, sono delle società che cercano, compresa la Juve che l'aveva cercato, compresa il Milan se uscisse Gimenez. Per me è un attaccante competitivo. Il bluff su Leao, credetemi, Leao deve essere obbligatoriamente accostato a qualcuno, altrimenti non andiamo a dormire sereni e felici e tranquilli. Ma per me il mercato non è questo. Cioè, mi avete chiesto, io rispondo per educazione nei vostri riguardi. È vera la storia del Milan? Io non ne ho mai parlato. Del Milan che lo dà alla Roma, io non ne ho mai parlato. Io non ho riscontri, io questa cosa l'ho spenta. Anche perché Leao, per guadagnare il Milan, per lasciare il Milan, vi chiedo scusa, vorrebbe guadagnare più soldi rispetto all'ingaggio attuale. E il Milan ancora oggi chiede 60 milioni. I paletti che ha messo la Roma li conoscete. Io ho fatto 2/3 nomi, soprattutto due. Per la Roma, per il ruolo di esterno offensivo. Vedremo come finirà, ma ogni giorno Leao ha una destinazione diversa e per me non è possibile. Dedichiamoci al mercato, sarà una giornata molto calda, ma se, molto calda intendo dire le notizie che arriveranno da questo momento in avanti. Vi ho avvertito, gioca la Lazio a Bologna alle 18:30, gioca la Fiorentina Roma alle 20:45, e questo lo sapete, ma perché faccio questo riepilogo? Perché il Bologna deve fare qualcosa, la Lazio aspetta Pinamonti, la Roma deve fare un altro esterno offensivo e la Fiorentina è legata a Ken. Giocherà o non giocherà, lo sa soltanto Grosso. Sposta, Ken sposta in tutti i sensi. Chiaramente aspetteremmo il nuovo attaccante della Fiorentina per giudicare, ma Ken è un attaccante che con i fatti ha dato un contributo importante da quando è a Firenze. Sposta anche per chi dovesse prenderlo, se il Como facesse un'offerta congrua, per cui l'offerta congrua la racconteremo. Quindi a tutti i miei amici che chiedono: ci dai i voti? Chi ha fatto meglio, chi ha fatto peggio? A parte che i voti non li danno più neanche a scuola, a parte che i voti sono un esercizio molto soggettivo, io aspetterei la fine della vicenda Ken, perché Ken sposta in un senso o nell'altro. Vi ringrazio, buon lunedì, buona settimana, buone vacanze, buon lavoro e ciao.
1: E 823 persone ancora irraggiungibili. Un bilancio che include 517 turisti stranieri, secondo quanto comunicato dalle autorità del Nepal. I due italiani coinvolti stanno bene. L'acqua è arrivata con cannoni e ha spazzato via case e ponti. Restano solo fango e istruzione. La causa sarebbe il crollo di un ghiacciaio. Gli Stati Uniti stanziano 500 mila dollari di aiuti per popolazione colpita.
2: La Russia si prepara a una possibile escalation della guerra in Ucraina, dopo essere giunta alla conclusione che i negoziati per un accordo di pace siano ormai a un punto morto. Lo riferiscono a Bloomberg fonti vicine al Cremlino, secondo cui Mosca starebbe valutando di intensificare gli attacchi con potenti missili balistici convenzionali contro Kiev, compreso il centro della capitale, contro infrastrutture in altre città ucraine. Mosca inoltre considererebbe gli attacchi ucraini sul territorio russo come sempre più riconducibili ai paesi NATO per il sostegno di armi e intelligence fornito a Kiev.
1: Incidente in montagna in Francia, dove una funivia ha urtato un gruppo, causando il ferimento di 23 persone, 3 delle quali in condizioni critiche e 13 ferite gravi, come riferito dalla prefettura francese. È successo ieri mattina nella località turistica francese dell'Alpe d'Huez, a circa 2.100 metri di altitudine. A bordo della funivia c'erano circa 50 persone. La maggior parte dei feriti ha riportato commozioni cerebrali o conseguenze dello shock.
2: Avrebbero filmato gli abusi sessuali commessi sul nipote. Una coppia residente in provincia di Aosta è stata arrestata dalla polizia in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Torino. A far scattare l'attività investigativa è stata una segnalazione internazionale giunta al Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online. L'esame dei dispositivi della coppia Italia è emersa la detenzione di numerosi file con materiale pedopornografico, alcuni dei quali prodotti direttamente dai due e che vedrebbero coinvolto il nipote in età preadolescenziale.
1: È investito con il SUV due giovani monopattino che lo avevano appena scippato, poi è sceso dall'auto e ne ha preso a calci uno. È successo ieri a Torino in lungo Po Antonelli. L'uomo, un torinese di 39 anni, è stato fermato dalla polizia così come uno dei presunti ladri, mentre l'altro, rimasto ferito in modo grave, è stato portato in ospedale.
2: Il caldo estremo non molla la presa sull'Italia. Anche la fine del mese di agosto sarà caratterizzata da temperature record, complice l'anticiclone africano che si spingerà addirittura fino alla Danimarca, trascinando con sé enormi quantità di sabbia del deserto e trasformando tutta mezza Europa in una terra subtropicale. Già nelle prossime ore l'aria diventerà incandescente. Iniziamo con massime impressionanti: 42 gradi a Caltanissetta, 40 a Oristano, 39 a Cosenza, ma questo sarà solo l'antipasto prima del vero picco atteso a cavallo tra domani e sabato, previste punte fino a 45 gradi.
1: È tutto, a più tardi.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nell'azione app, nella home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto aprirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMW Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete accedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
3: Siete all'ascolto di TMW Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni esclusive. Scopri singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dal calcio alla banalità, e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.

0: per vivere il post Champions delle italiane. Entra nel più grande stadio d'Europa, Euromaracà. Analisi, commenti e numeri le squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle arriva Euromaracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euromaracanà.
1: Ogni mattina una fila importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Hai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Sono su TMV Radio.
2: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con Minna chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Rio dal 1991 è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia BioCare preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione BioPelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autopianto FUE e FUD.
4: Chiama senza paura l'813-47-87. 813-47-87.
3: Istituogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso. 813-47-87.
5: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
1: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 31 82 00 213. Se hai una domanda, una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Siamo in quattro per risponderti.

0: Editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TM Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: E allora, buongiorno, buongiorno, è giovedì 27 agosto, 11.06 minuti primi, il giovedì è sinonimo di editoriale in famiglia. Oggi non abbiamo Lucio Marinucci perché ha appena concluso la sua puntata di A Tutta Scia, allora siamo andati a rovistare un po' nella pattiniera e abbiamo trovato Francesco Tringali. Ciao Francesco.
2: In redazione.
1: Sì, siamo andati a vedere cosa c'è nella redazione.
2: Le rimanenze di magazzino.
1: Esatto. Sono andato nell'umido, ti ho trovato ed ecco di qua. Non c'era meglio.
2: Non c'era meglio perché il re sono tutti in ferie.
1: Ancora?
2: Certo.
1: Chi su Marche, chi Marangio Marangio un bar, poi vabbè, qui tornerà lunedì Marangio. Marangio tornerà lunedì mattina, riprenderà possesso del suo editoriale, magari anche di quelle cuffie che andrebbero cambiate, cosa ne dici?
2: Sì, tra l'altro ringraziamo a nome della redazione per il lavoro che hai fatto.
1: Grazie.
2: In quest'estate, un editoriale e un rotocalcio di successo è stato.
1: Come sempre.
2: No, non sono, sono serio.
1: Tra l'altro tornerà Football Rewind, perché noi siamo la coppia Football
2: venerdì, grande rientro di Football Rewind.
1: Voluto dall'ufficio di
2: assolutamente sì. Vediamo che ora e se soprattutto, però sicuramente ci saremo con Football Rewind. Torna un'altra grande stagione di successo.
1: Dipende chi può la ereditare, cioè se abbiamo errato, se non andrà in onda. Chiaramente sappiamo. Allora, bando alle sciocche perché gli argomenti sono tanti, caro Francesco. Intanto, calcio giocato, stasera c'è l'Atalanta del tuo caro amico Sarri, so che tu hai grandissima stima per Sarri, che ha detto non mi voglio annoiare a casa il mercoledì e il giovedì, voglio andare avanti. Sta cambiando anche Sarri, perché lui era quello che no, diceva sempre martedì, mercoledì e giovedì è un intralcio, adesso invece vuole andare avanti.
2: Sì, è un po' secondo me anche mettere le mani avanti nel caso in cui dovesse

0: se andare male stasera, perché sappiamo il suo rapporto con la Conference League, non è mai stato felice, soprattutto perché non la ritiene una competizione. E poi dobbiamo ovviamente leggere tra le righe di queste dichiarazioni perché la Conference League la ritiene una competizione così altante.
1: Ha ragione,
0: però poi alla fine si è ritrovato in un ciclo nuovo con una tanta che si è qualificata e deve sicuramente dare delle risposte, soprattutto ad una società che all'Euro, a prescindere da come siamo, ci tiene sempre molto. E quindi mettere un po' le mani avanti nel caso dovesse andare male. Io non credo, perché comunque la Vanta è sicuramente superiore alla Poel, però il voler dire io l'anno scorso, mercoledì e giovedì a casa sul divano mi sono annoiato e quindi voglio giocare in Europa, insomma è una dichiarazione importante per non smarcare quelle voci di un Sarri che si chiamerebbe fuori dalla Conference League per, diciamo, dare, avere più tempo per plasmare la nuova Atalanta. Io credo che l'Atalanta...
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
4: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
5: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
6: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
0: Mediana Super con giocatori importanti, ha perso soltanto Gonzalo Ramos,
1: che è andato,
0: sì, e poi tutte le altre stelle che già conosciamo. Per il resto ci aspettiamo sicuramente, abbiamo forse una squadra in più quest'anno che è il Napoli, che parte con aspettative e ambizioni diverse rispetto allo scorso anno, vedendo anche l'importanza che questa competizione l'attuale allenatore rispetto allo scorso.

0: e poi sono molto stuzzicato chiaramente dal Como prima,
1: Sì.
0: perché insomma sappiamo quello che è la mentalità del suo allenatore, il mercato che hanno fatto, l'ambizione di una società ricca che ha speso tanto e che vuole ben figurare nella competizione in cui non c'è mai stata, e poi la Roma dopo 7 anni al grande palcoscenico per la prima volta in League Face, con un allenatore che è anche l'ultimo che ha vinto in Europa, e secondo me tutti e quattro hanno la squadra e le potenzialità per essere competitivi e regalarci un'annata diversa rispetto allo scorso
1: Sono
0: anno.
1: d'accordo, domani invece sorteggio Europa League con Milan Juventus. Ti volevo portare su un altro tema che poi affronteremo anche con Ivan Cardia, le cose brutte di casa nostra. Prima abbiamo parlato di Guendouzi letteralmente impazzito, beh non sta facendo bella figura neppure Moise Kean, che ieri si è presentato in ritardo, poi non si è allenato, vuole andare al Como. La Fiorentina però correttamente dice Francesco: noi non abbiamo bisogno di vendere, se troviamo il sostituto bene, se no resti qua. Poi è chiaro che Ken andrà via. Però questi giocatori vogliono sempre fare il bello e il cattivo tempo, e alla fine vogliono sempre vincere loro.
0: Ci sono gli atleti che esigono i loro diritti, ma si infischiano dei loro doveri. E quest'anno abbiamo avuto la riprova con i calciatori su tutti, Bandà, che aveva addirittura fatto perdere le proprie tracce
1: È in Libia.
0: a luglio. C'è stato anche il caso Esposito a Cagliari e adesso il caso Kena. 2 su 3, anzi almeno uno, perché Esposito comunque ha avuto quello che voleva, ovvero lasciare Cagliari, creare un caso per lasciare Cagliari e sposare il Sassuolo. Non è sicuramente qualcosa di migliorativo, però il suo obiettivo era sicuramente quello di lasciare Cagliari e creare un caso. Creare un caso così come ha fatto Ken, che non ha voluto aspettare una trattativa che insomma stava evolvendo come natura vuole, ovvero una squadra che offre determinati soldi, la Fiorentina che sa che al Como un giocatore italiano e un attaccante così forte serve, e quindi nota un po' di più la corda. Ha deciso di metterci il suo zampino, perché ormai Roale è così che si risolvono spesso le
1: Purtroppo sì.
0: trattative, perché nessuno ha forza di dire: ok, ti sei comportato così, allora sai che c'è Como, grazie, non lo vendiamo, rimane qui ad allenarsi e l'anno prossimo siamo disposti anche a perderlo
1: Zero.
0: a
1: O
0: zero, a
1: comunque
0: 10
1: 10 milioni.
0: milioni.
1: No, hai ragione,
0: E
1: Francesco.
0: così i giocatori avranno sempre il coltello dalla parte del manico e le squadre saranno ostaggio
1: E
0: di
1: mi viene da
0: questo.
1: dire i procuratori, perché poi sappiamo come funziona. Perché volendo c'è anche un altro caso, e andiamo in casa Juventus, quello di David. David sta bloccando l'ultima parte del mercato della Juve. Lui dice: no, io non me ne vado, a meno che riesca a trovare una squadra che mi stuzzica. Lì però è il rovescio dell'Italia, c'è un contratto che lo favorisce, nel senso lui ha 4 anni di contratto e ha tutto il diritto di voler imputarsi. Torno al tuo ragionamento, una società lì può anche dire: ok, ti pago 6 milioni ma te ne stai in macchina. Chi ci rimette poi però, Francesco, giocatore ma anche
0: Però sono
1: società?
0: due situazioni
1: Mezzo,
0: differenti, nel senso
1: certo.
0: che David sta esercitando il
1: Un
0: suo
1: suo
0: diritto
1: diritto.
0: di voler rifiutare le altre destinazioni, perché evidentemente non ha questa grande ambizione di migliorarsi, di far vedere alla Juventus quanto vale. Ha deciso di rimanere, nonostante prendendo coscienza che non faccia parte più del progetto della Juventus. Una situazione simile è successa, per esempio, in questi giorni con Ratko alla Lazio, no? Gli comprano, gli mettono davanti Dia, gli mettono davanti Nosy, gli
1: E lui
0: comprano
1: resta.
0: Piamonti, lui resta. Adesso sembra aver aperto la Siviglia. Questa apertura in David non c'è nei confronti delle altre squadre, e preferisce insomma rovinare i piani, tra virgolette, perché deve rovinarsi i suoi piani egoisticamente per migliorare i piani della Juventus. Così blocca tutto, così blocca un'altra uscita che sarebbe importante per la
1: Fondamentale.
0: Juventus, e ti ritrovi sul groppone un attaccante in cui non crei più e che fondamentalmente forse non crede più né nella Juventus e forse più in lui stesso, considerando che rifiuta anche di voler andare a giocare da un'altra
1: Invece
0: parte.
1: improvvisamente si accende Leao. Poi sono tutti argomenti che metto sul piatto e poi li affronteremo dopo. Perché ha rilanciato anche la Aston Villa. Quindi da un problema per il Milan che non sapeva veramente dove sbognare Leao, ecco che invece tra Aston Villa e Galatasaray si accende quest'asta e probabilmente ne gode il Milan, che alla fine non solo perde il giocatore, tanto non lo voleva più, ma prenderà anche quei soldi che più o meno voleva.
0: Sì, si punta 50 milioni, sono il traguardo

0: i suoi rifiuti ad una possibile opzione turca, adesso di fatto le due squadre, ovvero Aston Villa e Galatasaray, hanno aperto quest'asta e Leao ha sfruttato tutte le offerte. Diciamo che si è andati, per quanto riguarda la pista turca, si è arrivati a 45 milioni al Milan e 12 a stagione al Leao. E Galatasaray è anche pronto a rilanciare, e quindi rilanciare sia col calciatore sia con il club stesso. Dunque, tutti felici perché al momento, insomma, si va verso questa offerta da 50 milioni con un calciatore che sarebbe ricco, quanto in Turchia quanto in Premier League. È chiaro, Ale, l'Aston Villa andare a Birmingham per Leao significherebbe fare un salto di qualità importante, sposare finalmente un campionato sicuramente migliorativo rispetto all'attuale Serie A. Andare al Galatasaray vuol dire accontentarsi di una pista diversa, di un futuro diverso, un futuro sicuramente molto ricco, ma meno competitivo rispetto a quando...
1: Però qui ti porto un argomento, poi andiamo sulla Lazio. La Turchia sta dimostrando di alzare piano piano l'asticella, no? Ha poi del Fenerbahce di sera che si è collegata alla Champions League. Il Galatasaray, il Beşiktaş. Il Galatasaray quest'anno ha fatto una grande campagna acquisti. La Turchia non è più la periferia. La Turchia è un campionato che noi guardiamo nello specchio retrovisore che sta arrivando.
0: Sì, però se tu giochi nel Milan e ti esponi a inizio estate dicendo che il tuo livello è sicuramente più alto rispetto a quanto ha fatto il Milan quest'anno, che punti a lasciare il Milan, non ti aspetti che al Galatasaray.
1: Certo.
0: Perché se tu ti esponi in questo modo, mi fai, io lo interpreto come un Leao che sa di avere la fila dietro la porta. In realtà siamo arrivati al 27 di agosto. Leao ancora deve decidere dove andare.
1: Sì,
0: con due squadre che sono rimaste, sicuramente l'Aston Villa bene, però è rimasta, cioè non se lo sono contesi. È diventata un'opportunità di mercato.
1: Esatto. Esatto.
0: È vero che si parla di 50 milioni, quindi se esponi così, io mi aspetto che tu sia sicuro di avere qualcosa di grosso, no? Sotto, tra le mani. Quindi così, 50 milioni per me sono tanti.
1: Sono tantissimi. Tanti. Il Milan, hai detto una cosa perfetta, Francesco, fine vince il Milan. Perché il Milan è canale, ha aspettato fino all'ultimo. È vero che il Milan ha altri problemi, perché Afana fuori rosa, Tomori fuori rosa, Nkunku è riuscito in qualche modo a liberarsene. Però alla fine cardinale su
0: sta vendendo un calciatore fuori dal progetto, sì, esatto, del Milan a 50 milioni.
1: È colpo clamoroso.
0: Quindi vuol dire che averlo messo, no, fuori dal progetto non è poi costato,
1: anzi,
0: non lo ha deprezzato, anzi,
1: è un po' come se noi vendessimo un Quinto Lucio fuori dal progetto a qualche altra data.
0: Sì.
1: Allora, metti qua per favore, Francesco, il tuo abbonamento di Tribuna Montemario.
0: Sì. Non ce l'ho.
1: Non ce l'hai, accanto ovviamente al presidentissimo Lottito. Okay. L'hai fatto. Allora, parlo di Lazio, non solo per il tuo abbonamento in Tribuna Montemario, ma perché la Lazio ha iniziato bene questo campionato al netto di quelle che sono le perplessità. Ha chiuso un mercato alla fine interessante, perché Cittadino è un giocatore sta bene importante, perché Frattesi lo conosciamo e ha segnato, perché Pinamonti è un attaccante che può arricchire l'osa. In più, il presidente Lotito, al di là della lettera scritta, apre l'allenamento ai tifosi. C'è un'inversione di tendenza, sta cambiando qualcosa, sono tentativi disperati. Aggiungo in questo che nelle ultime ore c'è stato anche uno scontro politico piuttosto acceso con il governatore della Regione Lazio, che ha detto, insomma, Lotito deve cedere,
0: sì,
1: la Lazio.
0: Sì, allora, partiamo dal mercato. Un mercato fatto bene,
1: sì, onestamente.
0: Con sì, perché con un portafoglio vuoto e senza la libertà totale di poter operare sul mercato, portare a casa a titolo definitivo Pinamonti e quasi praticamente presi con la regola del pagherò l'anno prossimo. È sicuramente un mercato fatto bene, anche perché ti aggiungo che all'80% manterrà Magnoli.
1: Esatto.
0: Quindi questa squadra rispetto allo scorso anno perderebbe soltanto un giocatore come Vila, Cioè, che ha perso per infortunio tanti giocatori, ha ritrovato un attaccante. È un Lazio che possiamo dire che si è rinforzato.

0: rafforzata rispetto allo scorso anno, ha fatto quello che doveva fare con pochi soldi. Secondo me il mercato non è ancora finito, perché se dovesse uscire Cancelliere, ho letto tra l'altro perché è stato chiesto anche Zegrova alla Juventus, nel caso in cui dovesse uscire Cancelliere, Zegrova e Cristiano Ronaldo per la Lazio.
1: Sì, ma come lo paga il
2: gaggio?
1: Come lo paga il gaggio?
0: No, lo dovrebbe secondo me dividere con Juventus. Esattamente. E quindi se tu vai a sostituire anche giocatori come Cancelli con aumentando con Zegrova, è sicuramente qualcosa di importante. Punto primo. Punto secondo, che mi hai chiesto della questione ambientale. La questione ambientale, purtroppo sì, sono dei gesti di avvicinamento, una mano tesa, però non trova d'altra parte una mano da stringere, nel senso che dall'altra parte trovi comunque una tifoseria che rifiuta comunque la propria presenza, sì. Che secondo me è qualcosa più voluto da Gattuso, però arriva dalla società e ci lo accogli, però io credo che sia una frattura talmente insanabile che mi dispiace il fatto che viene esaltato più i gesti controversi come quella lettera che giustamente dicevi tu, dove molto dal nulla al
1: giorno
0: della partita, particolarmente rispetto a dei gesti che sarebbero anche lodevoli, ovvero il fatto venite,
1: esatto,
0: vi cerchiamo, vi vogliamo,
1: questo mi
0: che
1: ha colpito,
0: però
1: Francesco,
0: in questo momento non attecchiscono.
1: Leggevo di una prevendita intorno a 5.000 biglietti, trasferta vietata da tifosi il Genoa, quindi vuol dire che bene che va, ci saranno 10.000 spettatori. Una cosa mi colpisce.
0: Dove?
1: Di...
0: No.
1: Meno?
0: 4.000 abbonati, 5.000 totali, 5.000 sono totali, non una prevendita, 5.000 biglietti.
1: Ah, 5.000 totali, ok, ricordo totali. Per cui anche 10. Il tuo abbonamento, ovviamente. No,
0: esatto.
1: Mi ha colpito una frase di Gattuso che ha detto proprio nel post partita, poi ti porto sulla Roma e chiudiamo, che ha detto a un certo punto preferirei giocare lo stadio vuoto che non 4-5 mila persone, perché si sente, tu hai ragione su questo.
0: Ha ragione, è brutto che allora già quando sei solo, faccio per dire, col Mantova a 10 dalla fine, mamma, avresti bisogno di allora col Mantova non avresti bisogno di nessuno, dovresti ribaltarla, ma se sei in 10 sotto un gol a 10 minuti dalla fine avresti bisogno del tuo pubblico. Se poi hai quel pubblico che è già arrivato lì incassato, però ci vuole provare, perché chi compra il biglietto oggi per andare a vedere la Lazio dice vabbè, per me la Lazio viene prima di tutto, ci vado, quindi è già di per sé incazzato, perde col Mantova, giustamente comincia a bruttare per ogni passaggio sbagliato, ed è chiaramente, però Gattuso deve accettare questo, non si può condannare anche chi va allo stadio, perché se mettiamoci d'accordo,
1: hai ragione,
0: ragione. Condanna o vai o non vai. Se vai, ho anche il diritto di arrabbiarmi per l'ennesimo gol mangiato davanti alla porta di Cancellieri. No,
1: sono d'accordo con te. L'ultima cosa che ti chiedo, mentre naturalmente siamo in attesa di sviluppi sul mercato, oggi ci saranno, credo, ulteriori operazioni che si andranno a chiudere. Chiedo della Roma, perché se da un lato c'è uno stadio tristemente vuoto, dall'altro c'è uno stadio calorosissimo, che ha già fatto registrare il primo sold out, c'è entusiasmo e c'è una squadra, secondo te può essere la vera outsider dell'Inter?
0: Se decorregge i difetti dello scorso, cioè se diventa più una maratoneta rispetto allo scorso anno, sì. Secondo me nel vivo entreremo soltanto quando saremo la terza partita, più o meno al terzo turno di Champions League, quando diciamo comincerà ad essere bello pesante, quando i punti in Champions League cominceranno a pestare, specialmente se sei una squadra che manca la Champions per sette anni e devi comunque darle un valore molto importante. Però sicuramente è una squadra rinforzata, che non ha perso nessuno, che non ha venduto nessuno dei giocatori più importanti, che ha due giocatori almeno per ruolo, è una squadra forte e riparte già da una statura bella potente in difesa, che non è scontato e che fa in campionato specialmente tutta la differenza del mondo. Però deve migliorare, no, nei momenti clou del campionato, quando serve non sbagliare. La Roma lo scorso anno ha sbagliato nella parte, come dire, tra tra gennaio e febbraio.

0: febbraio, sì, un po'
1: poi però ha dato una dimostrazione di forza importante nel finale, quando doveva recuperare e ha recuperato, e mi fa capire che c'è una base importante per poter crescere e migliorare ulteriormente.
0: Quindi dove andare a giugno, caro Teringale?
1: Io non mi nascondo,
0: cioè tu vorrei attestare il tuo abbonamento di Tribuna Montemario
1: davanti
0: ad Andreone, che noi spingeremo attualmente sulla sua carrozzella, speriamo di no. Sai che il nostro Andreone insomma ha problemi di salute. Adesso tornerà. Noi però ci siamo presi un impegno: se la Roma vincerà lo scudetto, lo porteremo anche nella sua carrozzella. Va bene, allora grazie Francesco, è stato bellissimo.
1: Ti aspetto a Football Rewind venerdì.
0: Domani. Senti, ma hai già pronto le grafiche?
1: No, le grafiche ancora no.
0: Le farai domani?
1: Sì.
0: Ok, adesso ti metto nell'umido, perché ti rimetto dove ti ho trovato nella pattumiera. Se scherzo, sei la colonna portante di TMV Radio. Grazie Francesco.
1: Ciao Ale, grazie.
0: Lavoro. Tra poco Ivan Cardino.

0: 6 squadre, tra queste 4 sono italiane, Inter, Roma, Napoli e Como. L'Atalanta si gioca l'accesso alla prossima Conference League nel ritorno contro la Hapoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. De Ketelaere va verso una maglia da titolare nel tridente con Scamacca e Raspadori, mentre in difesa dovrebbe essere confermata la linea 4, appuntamento stasera alle 20. Il calciomercato: Milan e Galatasaray hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento di Leao in Turchia. L'emissario del club turco è arrivato in Italia per chiudere la trattativa sulla base di 45 milioni di parte fissa più un bonus per arrivare a 50 milioni. La nuova offerta tocca dunque i famosi 50 milioni di euro che voleva Cardinale per far partire l'attaccante portoghese. Occhio però al clamoroso rilancio dell'Aston Villa, che ha messo sul piatto per il Milan un'offerta di 42 milioni più 3 di bonus e uno stipendio da 7 milioni netti a stagione per Leao. Milan e Galatasaray stanno ora discutendo sul tema delle garanzie bancarie. Le modalità di pagamento rappresentano l'ultimo passo per la chiusura positiva dell'operazione. Ora la palla passa a Leao. Il volley: 130 punti in un set. Italia-Germania entra nella storia della pallavolo. Il primo parziale della FIPAV Cup Man Elite si chiude 66-64 per i tedeschi dopo un'ora e mezza di gioco. Superato nettamente il precedente primato di Cuneo Treviso del 13 gennaio 2002, terminato 54-52 per un totale di 106 punti. Un set infinito durato quanto una partita intera, che consegna Italia-Germania ai record. Alla fine il successo è andato agli azzurri per 3-2. Nel volley femminile l'Italia chiude la fase a gironi degli europei con un percorso netto: 3-1 alla Francia, quinta vittoria in 5 partite e primo posto nella pool D. Le azzurre di Velasco, dopo aver perso il secondo set, hanno reagito e hanno completato un girone dominato dall'inizio alla fine. Agli ottavi affronteranno la quarta classificata della pool B. Dal 30 agosto il via alla fase a eliminazione diretta con gli ottavi di finale. Il tennis: Flavio Cobolli rimanda almeno per ora il suo primo titolo slam in carriera. Il romano ha ceduto in finale nel doppio misto agli US Open insieme alla svizzera Bencic. Il duo ha perso contro il team ceco composto da Muchova e Mensik. Si tratta del primo titolo slam in carriera nel doppio misto. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio: TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
5: La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
4: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
6: Il pronostico di Giocabet TV.
7: Amici sportivi, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento del pronostico Serie A e Serie B al centro. Partiamo subito con Milan-Venezia, rossoneri favoriti al 69% rispetto al 12% concesso alla formazione ospite, con la X al 20%. Nell'altra partita dalla Serie B, Cremonese favorita al 50% rispetto al 22% concesso al Modena, con la X al 29%. È tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
6: Il pronostico di Giocabet TV.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Maranggio.
1: Che tornerà lunedì, preparate i tappeti rossi, le campane, tutto, perché dopo circa un mese e 40 giorni di ferie tornerà Vincenzo Maranggio al timone.
2: No, spiace.
1: No, no, torni, caro Maranggio.
2: No, spiace.
1: Le ferie sono finite per il buon Maranggio e quindi...
3: Ma tu sei Fabio Dozzi?
1: No, io sono Alessandro Santarelli e tornerà Vincenzo Maranggio lunedì. Domani invece ci sarà l'ottimo Francesco Tringali, coadiuvato ovviamente in redazione dal perfetto Lucio Marinucci per la puntata dell'editoriale che appunto tornerà invece...
4: Domani è impossibile!
1: Domani invece è possibile, caro Latini, anche Latini
4: no,
1: da lunedì passerà il testimone a Magliocca, al buon Andrea Magliocca, quindi insomma si torna allo schieramento titolare, fa parte invece sempre dei titolari, maglia numero 10 per lui, Ivan Cardia. Ciao Ivan.
5: Buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti gli ascoltatori, la notizia quindi l'hai data già tu, sì. Possiamo anche associare.
1: Io
5: torna davvero.
1: Bravo. Beh, torna davvero. Questa è un'ipotesi di mercato, no? Diciamo che allo scambio di documenti, tu questo me lo insegni, però sai che magari i documenti non arrivano, qualcosa succede, un'influenza dell'ultimo
4: dormire.
1: Gli piace dormire e poi già ti anticipo che si prenderà un supplemento

0: di ferie tra ottobre e novembre, per cui ovviamente
1: allora.
0: È un top player, è il numero uno. Senti, invece ci sono tante situazioni da monitorare. Mi incuriosisce la vicenda, ne parlavo prima editoriale con Francesco, alla fine il Milan su Leao rischia di fare veramente un grande affare, perché da giocatore sgradito, non lo vuole nessuno, lo prende nessuno, rischia di portare a casa un quarantello, come si dice dalle parti.
1: Anche di più.
0: Vedi?
1: Anche di più. Del resto la richiesta è sempre stata sui 60 milioni di euro. Il Galatasaray è arrivato 45 più 5, con un ingaggio molto alto, 12 milioni di euro per Leao. Lui non ha mai chiuso le porte alla soluzione. Ha detto no ad altri club turchi, però il Galatasaray non ha mai dato rifiuto. Preferirebbe una soluzione inglese come la Aston Villa, però al momento dobbiamo tenere il Galatasaray in vantaggio. Il Milan ha sempre tenuto la barra sui 50 anche 60 milioni di euro. A queste cifre, che comunque si avvicinano alla richiesta, lo cede. Del resto parliamo di un giocatore che è vero che è diventato un po' un corpo estraneo negli ultimi tempi, però se fai un passo indietro a anche soltanto un anno fa, insomma, poteva valere anche di più.
0: Sì, è vero, Ivan. Però volevo fare appunto una riflessione con te, che sei un grande esperto di mercato. Insomma, un giocatore che è così ai margini, come è ai margini Leao, e lo sanno anche le altre società, no? Tu questo me lo insegni. Riuscire a venderlo comunque a questa cifra qui, è vero, l'anno scorso ne valeva sicuramente di più, però è reduce da una stagione delle sue. Guarda, io credo che sia forse, se va in porto, uno dei colpi più importanti di mercato in uscita.
1: Sì, quello decisamente lo sarà. Se andrà in porto, io penso che andrà in porto, perché poi i rapporti si sono deteriorati e c'è l'interesse di tutti a concludere questa operazione. All'ora di pranzo ci sarà un nuovo contatto con l'Aston Villa, e nel pomeriggio un altro con Galatasaray, per capire appunto quale offerta sceglierà. Quello che dicevo, le altre lo sanno, è vero anche che Leao non ha un contratto ancora molto lungo con il Milan, quindi sono tutti fattori che porterebbero allo sconto. È altrettanto vero che chi lo compra porta a casa, con una cifra per carità non bassa, però un giocatore che potenzialmente è uno con un valore molto più alto. Quindi diciamo, da un lato le altre sanno di poter in qualche modo prendere per il collo il Milan, però chiudono anche la possibilità di andare a prendere comunque sotto costo, se vai a vedere poi i prezzi di altri Marcolato, sono giocatori forti, però che stanno andando a cifre esponenzialmente superiori. In un mercato in cui questo tipo di giocatori va su 100, 120 milioni di euro, Leao a 45-50 è un bel affare.
0: Sì, sì, decisamente. Ultima cosa che ti chiedo sul Milan: uscita di Leao e entrata di qualcuno eventualmente?
1: Ma non necessariamente. Allora, di base sì, tendenzialmente dovrebbe essere questa l'idea, ma senza fretta, perché il Milan comunque ha già preso un giocatore più in quella porzione di campo come Moreira, e quindi diciamo che un'operazione l'ha già fatta. In più Amorim sta lanciando Cissé, torna Pulisic, ci sono diciamo delle risorse interne che il Milan potrebbe anche pensare di sfruttare e di valorizzare. Non è detto, io penso che alla fine un sostituto lo possa andare a prendere, però non ha fretta, forse non ha neanche la necessità assoluta. Può darsi anche che vengano reinvestite in altre porzioni del campo, come la difesa. Poi il Milan sta salutando anche altri giocatori in altri reparti, penso a Rich e centrocampo, quindi non è sicuro che quei soldi poi servono anche a finanziare un altro colpo, magari in un altro reparto.
0: Veniamo alla Juve, perché intanto ti chiedo se sta telenovela di che sì si porterà avanti fino all'ultimo minuto del mercato, e poi è vero che ci sono novità possibili per quanto riguarda l'uscita di David?

0: Allora, per la modalità di Gesù, secondo me vivrà oggi un giorno, non dico decisivo, ma abbastanza importante. La Juventus è nettamente avanti alla Roma.
1: Ok.
0: È vero che la Roma ha incontrato Giorgio Panganà, che è l'agente di Gesù, è vero che ha fatto un'offerta, è vero che la Roma ha determinate carte da potersi giocare, cioè il fatto di avere in panchina Gasperini, il fatto di giocare la Champions, quindi diciamo non è una pura manovra di disturbo, è un vero interesse che in altre circostanze avrebbe più speranze di andare in porto. Allo stesso tempo la Juve è nettamente avanti, e sarebbe una sorpresa un eventuale sorpasso della Roma o di qualsiasi altra pretendente. E oggi, da quello che ci saranno nuovi contatti, potenzialmente ripeto, non so se dire decisivi, ma molto rilevanti, non so se dire decisivi, perché comunque la Juventus si sta ancora lavorando in uscita anche in reparti diversi, che però a livello economico
1: certo,
0: rivestono un peso anche su questa trattativa. Il nome ovviamente quello di Jonathan David. Sì, ci sono delle novità, ci sono dei sondaggi, per esempio la Fiorentina sta trattando la questione di Moise Kean.
1: Sì.
0: L'ha un po' messa in stand-by, o quantomeno ha provato a frenare, poi sappiamo, insomma, incontrando le indicazioni abbastanza nette del ragazzo che vuole andare al Como, proprio perché ha bisogno di un sostituto, e ha fatto un sondaggio con la Juve per capire i margini, per capire i costi, per capire un po' se può esserci David il giocatore che fa il calcio della Fiorentina. In Francia c'è il Paris FC che è molto interessato, non so se David sia altrettanto interessato, però è anche vero che in Ligue 1 ha fatto molto bene e potrebbe rilanciarsi. E c'è sempre un po' l'Atletico Madrid, che è una squadra con cui la Juve sta discutendo da inizio estate, per ora non ha fatto, diciamo, nulla fondamentalmente, quindi è un discutere che non ha avuto sbocchi, però diciamo potrebbe magari anche riattivare il canale su Sorloth, insomma può essere una soluzione, non è da escludere.
1: E Zirkzee, perché se ne torna a parlare oggi, no Ivan? Leggevo insomma che questa pista di fatto non sarebbe mai tramontata per la Juve.
0: No, non è mai tramontata né per la Juve né per il Napoli, anche perché il giocatore ha una sua disponibilità a tornare in Italia. Anche in questo caso la Fiorentina ha fatto un sondaggio, credo che sia, specie a livello economico, ancora più complicato rispetto a Jonathan David. È una pista che resta aperta, sempre subordinata alla cessione di David, sempre subordinata sia a valutazioni legate alla fattibilità economica che a considerazioni di tipo tattico, perché Palletti, poi c'è chi l'ha considerato un autogol, chi invece ha detto ha fatto bene a dirlo, insomma ha un po' diviso. Dopo la prima giornata di campionato ha chiarito che non è Colomoni il tipo di centravanti che vuole, o che quantomeno vuole un giocatore di un certo tipo, non l'ho detto questa volta, però insomma certo, è chiaro il collegamento con dichiarazioni che ho fatto in passato. Cioè, da dire che Gesù, per quanto sia sicuramente un ottimo attaccante, sicuramente un nome che si può rilanciare, non corrisponde a quel tipo di caratteristiche. Cioè un altro centravanti, sì, fisico, però molto tecnico, che magari non segna così tanto, non so quanto corrisponda all'identità che ha sempre tracciato Spalletti stesso.
1: Poco, direi. Ivan, invece, rimaniamo in tema attaccanti, l'hai sferato prima, ci torno adesso. Moise Kean, ieri insomma ha deciso di non allenarsi, lui forza la mano, ma la Fiorentina giustamente o trova il sostituto o che succede?
0: Ho trovato il sostituto o non lo cede, questo è quello che è sempre, che è arrivato negli ultimi giorni da Firenze. Se poi abbia la forza nei confronti di Kean di imporre una cosa del genere, e anche la convenienza, perché poi ti tiene in casa uno che voleva andare via, questa è una domanda difficile a cui io penso, cioè secondo me risposta, io penso di no, perché credo si sia andati molto in là.

0: Ken, però diciamo che l'indicazione che è sempre arrivata negli ultimi giorni, perché inizialmente l'indicazione era che la Fiorentina non voleva cedere Ken, poi quando si è capito che quella era, diciamo, un messaggio che non poteva avere troppa forza, la nuova indicazione che è sempre arrivata è stata quella di Ken, tanto solo che è un prostituto. La Fiorentina lo sta cercando, sta facendo un po' di sondaggi, non è così facile, anche perché poi probabilmente è vero che un giocatore è arrivato come Pellegrino, però Grotta un po' cambiato l'idea di gioco della sua Fiorentina rispetto ai piani iniziali, e serve un giocatore che abbia caratteristiche più vicine a quelle di Ken, e non è facile trovarlo. Per far cronaca, oggi si è presentato in orario all'allenamento, quindi diciamo quella insubordinazione, se vogliamo dire, è comunque superata. Poi Ken ieri era stato multato e convocato ad un allenamento pomeridiano al quale comunque si era presentato, quindi diciamo quella rottura è rientrata. Non siamo di fronte a casi come ne abbiamo visti tanti negli ultimi tempi, come Lukman o come altri, dei giocatori che si rifiutano di rientrare e di allenarsi con la squadra. Sicuramente ha mandato un messaggio, il messaggio resta, ecco.
1: Ah no, assolutamente. Ti chiedo le ultime due cose. La prima, allora, ieri il Leone è uscito dalla Champions, è andato in Europa League. Questo avvicina o allontana Fofana dalla Roma?
0: Allora, prima, scusami, ti do un piccolo ragionamento, grazie al lavoro di Antonello Gioia, perché Rafael Leão ha detto no alla prima proposta della Aston Villa da 8 milioni di euro netti a stagione. Ci si aspetta una nuova offerta della società di Birmingham con l'inserimento di qualche bonus che potrebbe alzare l'ingaggio, però in questo momento Leão ha detto no alla Aston Villa per ora. Non è un no, non mi trasferisco, è un no, alzatemi l'offerta, vediamo cosa
1: è incredibile.
0: Cosa arriverà.
1: Grazie di questo aggiornamento in tempo reale, veramente incredibile.
0: Torno alla tua domanda, che mi sono dimenticato nel frattempo.
1: La domanda è questa, Ivan. Ieri il Leone è uscito dalla Champions. Questo avvicina o allontana Fofana dalla Roma?
0: Potrebbe avvicinarlo, potrebbe avvicinarlo, perché comunque senza l'introito che deriva dalla Champions League, il Lione può avere più interesse a fare una cessione. Per ora non aveva mai concesso sconti, potrebbe avvicinarlo, potrebbe dare spazio alla Roma per tentare un'offensiva nel finale di mercato. Sicuramente la Roma sta inseguendo da un po', mi piace, è quello che è successo ieri sera, insomma, dà qualche margine.
1: E l'ultima cosa, possiamo dare per fatto Ricci dal Milan al Como, giusto?
0: Sì, possiamo darlo per fatto. È un'operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 22 milioni di euro. Ricci è a tutti gli effetti, manca l'ufficialità, però un futuro, che è un nuovo giocatore del Como, in attesa del comunicato, però è un'operazione definita, e il Como si italianizza ancora un po', aspettando Ken, che è il principale obiettivo per l'attacco, se non proprio l'unico, dopo Liberali, dopo, insomma, il Como sta facendo quel processo un po' più che ci aspettavamo, anche se ci ha sempre detto sia Fabregas sia Suarzo che non era un requisito indispensabile l'essere italiani,
1: certo.
0: Ed è vero che ci sono arrivati giocatori stranieri, però per le liste fa comodo avere qualche italiano in più.
1: Ivan, grazie, un abbraccio, buon lavoro.
0: Buon proseguimento, ciao.
1: Allora, 11:54 minuti primi, stiamo per andare in pausa, ma prima vi voglio dare le primissime parole di Pina Monti, che devo dire sono imperdibili, ragazzi, soprattutto inedite, perché lui ha detto, prime parole, sono felicissimo di essere qui, Forza Lazio. Ora,

0: io mi rendo conto, insomma, che è difficile trovare parole originali quando si arriva in una nuova squadra. Capisco tutto, però si poteva fare anche tramite l'intelligenza artificiale una prima dichiarazione diversa. Va bene, comunque lui ha detto: la giornata di oggi in casa Lazio è dedicata quasi interamente a Andrea Pinamonti. Sto leggendo ovviamente dalle pagine di tutto il mercato web. Il club biancoceleste poco fa ha pubblicato un video sui propri canali social con le prime parole del nuovo acquisto, pronto a mettersi a disposizione di Gattuso già domenica. Queste le parole complete: ciao a tutti, virgola, sono felicissimo di essere qui e non vedo l'ora di conoscere tutti voi, punto. Un abbraccio a tutti e forza Lazio. Quindi queste sono le primissime parole di Pinamonti. Va bene, allora andiamo in pausa, dottor Latini, e poi ritorniamo, giriamo pagina, abbiamo collegamenti con Como, Bergamo e poi naturalmente Barcellona.
1: You speak about bla bla bla.
0: Questo non lo so, è un nuovo ingresso, va bene, io ero rimasto a il nostro amico Leonardo Tozzi, ma ce l'abbiamo oggi in collegamento Leonardo Tozzi? No, no, vabbè, mi dispiace, peccato, dovete capire che Latini è la verità, non ha fatto un giorno di ferie, non ha fatto un giorno di ferie, quindi sta arrivando veramente lungo, a tra poco.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Proseguono le operazioni di soccorso in Nepal a seguito della devastante alluvione che ha colpito due distretti al confine con la regione cinese del Tibet, che ha causato centinaia di dispersi e almeno 165 morti, secondo un bilancio provvisorio. Ma il conto di questa tragedia immane potrebbe essere sensibilmente più salato, viste le 823 persone ancora irraggiungibili. Un bilancio che include 517 turisti stranieri, secondo quanto comunicato dalle autorità del Nepal. I due italiani coinvolti stanno bene. L'acqua è arrivata come un cannone e ha spazzato via case e ponti. Restano solo fango e distruzione. La causa sarebbe il crollo di un ghiacciaio. Gli Stati Uniti stanziano $500,000 di aiuti per la popolazione colpita.
2: La Russia si prepara a una possibile escalation della guerra in Ucraina dopo essere giunta alla conclusione che i negoziati per un accordo di pace siano ormai a un punto morto. Lo riferiscono a Bloomberg fonti vicine al Cremlino, secondo cui Mosca starebbe valutando di intensificare gli attacchi con potenti missili balistici convenzionali contro Kiev, compreso il centro della capitale, e contro infrastrutture in altre città ucraine. Mosca inoltre considererebbe gli attacchi ucraini sul territorio russo come sempre più riconducibili ai paesi NATO per il sostegno di armi e intelligence fornito a Kiev.
3: Incidente in montagna in Francia, dove una funivia ha urtato una gru provocando il ferimento di 23 persone, 3 delle quali in condizioni critiche, 13 con ferite gravi, come riferito dalla prefettura francese. È successo ieri mattina nella località turistica francese dell'Alpe d'Huez, a circa 2300 metri di altitudine. A bordo della funivia c'erano circa 50 persone. La maggior parte dei feriti ha riportato commozioni cerebrali o conseguenze dello shock.
2: Avrebbero filmato gli abusi sessuali commessi sul nipote. Una coppia residente in provincia di Aosta è stata arrestata dalla polizia in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Torino. A far scattare l'attività investigativa era stata una segnalazione internazionale giunta al Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online. Dall'esame dei dispositivi della coppia è emersa la detenzione di numerosi file con materiale pedopornografico, alcuni dei quali prodotti direttamente dai due e che vedrebbero coinvolto il nipote in età preadolescenziale.
3: È investito con il SUV due giovani in monopattino che lo avevano appena scippato, poi è sceso dall'auto e ne ha preso a calci uno. È successo ieri a Torino in lungo Po Antonelli. L'uomo, un torinese di 39 anni, è stato fermato dalla polizia, così come uno dei presunti ladri, mentre l'altro, rimasto ferito in modo grave, è stato portato in ospedale.
2: Il caldo estremo non molla la presa sull'Italia. Anche la fine del mese di agosto sarà caratterizzata da temperature record, complice l'anticiclone africano, che si spingerà addirittura fino alla Danimarca, trascinando con sé enormi quantità di sabbia del deserto e trasformando tutta mezza Europa in una terra subtropicale. Già nelle prossime ore l'aria diventerà incandescente. Inizieremo con massime impressionanti: 42 gradi a Caltanissetta, 40 a Oristano, 39 a Cosenza, ma questo sarà solo l'antipasto prima del vero picco atteso a cavallo tra domani e sabato, previste punte fino a 45 gradi.
3: È tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio. Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: La SAIM opera nel settore dei servizi di ingegneria e architettura relativi a progettazioni, direzione dei lavori, misura e contabilità. Fondata dall'ingegner Bruno Guidobaldi, dopo un'esperienza trentennale maturata nel settore, la SAIM si avvale della collaborazione di professionalità specifiche nei diversi ambiti. Lo sviluppo della società è evidenziato attraverso progettazioni sempre più importanti, come l'incarico conseguito per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori per l'allargamento della strada provinciale Laurentina. SAIM, studio di architettura e ingegneria moderna.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: È tornata la Serie A, iniziata in questo weekend la stagione 2026-2027 del calcio italiano, con la prima giornata che si concluderà nella serata di oggi con le due partite che chiuderanno appunto la prima giornata: Bologna-Lazio alle 18.30, Roma-Fiorentina alle 20.45. Però tra sabato e domenica ci sono state le prime risposte di questo campionato con le big che ci sono, che portano a casa tutti e tre punti, dall'Inter al Milan, dal Napoli alla Juventus. Solo il Como inciampa, per quanto ci possa stare un pareggio in quel di Udine, in attesa poi di quello che sarà anche l'ultima settimana del mercato, con tante squadre che dovranno ancora muoversi. Come sempre, i temi sono tanti e questo appuntamento odierno con l'editoriale. Buongiorno da Lorenzo Beccarisi, buongiorno a Gabriele Latini in cabina di regia, buongiorno anche al direttore Marco Piccari. Ciao Marco.
2: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti, buon lunedì.
1: Allora,
2: buona settimana, naturalmente.
1: Diciamo che finalmente si può tornare a parlare del pallone che rotola, perché sì, abbiamo temi che possiamo sviluppare da questa prima giornata. Andrei in ordine cronologico, Marco, se sei d'accordo, partendo con quelle che sono state le prime partite di questa prima giornata, e ripartiamo da chi ha vinto lo scorso anno, ovvero l'Inter di Cristian Chivu, che batte 4-1 il Monza. Ci ha messo un po' a ingranare l'Inter, però alla fine
2: ha lasciato. Secondo me ha fatto quello che voleva, ha dato una dimostrazione di una squadra che già è molto, secondo me, è quella che sta meglio di tutti, proprio se vogliamo essere così diretti, fare e metterla in un'analisi completa della giornata. Poi aspettiamo naturalmente la Roma questa sera, che affronta la Fiorentina. Mi è sembrata la squadra meglio dal punto di vista fisico, dal punto di vista della determinazione, dell'organizzazione, quella che sta più avanti. Secondo me con il Monza ha fatto quello che voleva, ha accelerato quando doveva accelerare, ha rallentato quando doveva rallentare. Il Monza che abbiamo, così ho sentito, è stato un po' elogiato perché ha avuto l'atteggiamento, ma si è inserito in quel momento di rallentamento dell'Inter, e poi quando ha ripreso a fare quello che sa fare molto bene, non c'è stata partita. Segnale che dobbiamo evidenziare di questa partita è Pio Esposito,
1: sì,
2: perché siamo di fronte, tra l'altro stavo dando un'occhiata in questa giornata, aspettiamo naturalmente le due partite che sono rimaste, hanno segnato poco centravanti, e anche quelli molto quotati e molto pagati.
1: Diciamo niente, che manca il miglior marcatore del 2026, che è
2: esatto,
1: Malen.
2: Manca Malen, quindi aspettiamo, però Pio Esposito ha dato subito un bel segnale, mi è piaciuto molto nell'interpretazione della partita, collabora molto con la squadra, difende moltissimo questo pallone, il gol di Çalhanoğlu parte proprio da una sua iniziativa e poi fa

0: un bellissimo gol. Ad oggi i due gol più belli che io mi sento di sottolineare sono quello di Esposito e quello di Adams del Torino, che ha fatto un bel gol.
1: Adams è già il candidato al gol dell'anno per me.
0: Sì. Però pure Pio, che lì ci va in quella palla e va per fare quel movimento. Sì. Questo è un centravanti vero e possiamo soltanto sperare che giochi con continuità. Cioè, questa è la richiesta che farei a Chivu. Fai giocare tanto questo ragazzo in campionato, in Champions, con Lautaro, con Thuram, fai tu, scegli tu, però questo deve giocare con grande continuità.
1: Ne ha bisogno anche tutto il calcio italiano, ricordando che fra un mese ci sarà anche l'esordio della nuova nazionale di Roberto Mancini, tra l'altro proprio qui a Roma contro il Belgio, e mi immagino un più Esposito centrale nel nuovo progetto azzurro.
0: Secondo me è il più forte centravanti che abbiamo in questo campionato, centravanti ti parlo, e voglio aspettare Gonzalo Ramos, però a livello di centravanti puri, proprio di uomini d'area di rigore, a me mi sembra il più forte, ci metto Gonzalo Ramos in attesa di vedere che esploda, perché insomma deve esplodere, perché ha fatto poco.
1: Sì, diciamo magari queste prime partite, soprattutto per, penso, Gonzalo Ramos e Colomoni, su cui poi arriveremo, oltre all'ambientamento del calcio italiano c'è anche, diciamo, i residui post mondiale, quindi
0: sì.
1: Magari ci vorrà un pochino di tempo, però li vedremo. Però io di centravanti, poi seguiamo sulle altre partite, vado un attimo anche su qualche singolo magari delle squadre meno blasonate, perché Varela del Monza già dà una bella impressione, doppietta in Coppa Italia, ha fatto un gran gol.
0: Io ho messo i primi due, però
1: per tornare al discorso del Varela centravanti vero, cioè prende Akanji, protegge Akanji, non un difensore qualunque.
0: No, guarda, signor gol, hai fatto bene a dire questo. Io ti ho messo i due gol più spettacolari. Sì. Varela lo metterei veramente lì. Tra l'altro abbiamo fatto un sondaggio proprio in occasione dei gol di sabato, dove c'era quello di Çalhanoğlu, di Esposito e di Varela, e ti devo dire che quello di Varela ha preso parecchi voti.
1: In assoluto.
0: Ha vinto più Esposito, perché il gol è stato particolare, però Varela ha fatto proprio un gol da centravanti, di quelli che tu devi difendere fisicamente con l'avversario alle spalle e poi gli dai una bella
1: un gran destro incrociato, veramente un bel gol. Alle 18:30 sabato c'è stata anche Udinese Como, che secondo me
0: ci ha
1: dato un pochino delle conferme su entrambe le squadre, ovvero il Como è una squadra che, se non riesce a imporre il suo gioco, può andare in difficoltà, ma se lo fa come nel secondo tempo può prendere in mano la partita e non dico controllarla contro chiunque, ma quasi. Dall'altra parte io penso che Udine sarà uno dei campi più scomodi della Serie A quest'anno.
0: Verissimo, questo l'ho detto proprio venerdì nel corso di Maracanà, che secondo me, io addirittura ho detto che forse potrebbe essere una squadra sorpresa l'Udinese, non so dove possa arrivare, però mi sembra una squadra molto organizzata, con un allenatore ormai che ha preso possesso pienamente di questa squadra concreta, che non si perde in fronzoli.
1: Mancava Davis contro...
0: Esatto, hai detto bene, sarà un campo che potrà creare delle problematiche, però se ti dico che mi ha convinto molto l'Inter, non mi ha convinto il Como nella prima uscita, perché insomma ha faticato tanto, forse dopo, nel corso della partita,
1: nel primo tempo,
0: cambio
1: che ha fatto
0: Fabregas, quando ad esempio è entrato Liberali, che anche qui spero che questo ragazzo possa trovare spazio. Leggevo che se gioca lui devi sacrificare uno tra Diao e Baturina, questo è il compito di Fabregas, naturalmente scegliere chi deve sacrificare. Però sto ragazzo secondo me deve giocare, perché quando è entrato un passo diverso l'ha dato.
1: I cambi sono fondamentali, arriveremo anche al Napoli che con i cambi di fatto l'ha vinta col Genoa, poi apriremo anche il discorso sulle polemiche arbitrali, però vado a vedere il Como e sono entrati dalla panchina Da Cugna per Perrone, Diao per Baturina, Liberali per Jesus Rodriguez, Cacheré per Nico Paz, cioè... una squadra che è profonda e in questo campionato
0: pure l'Inter.
1: Però se pensiamo al Como è una squadra che ha veramente tante soluzioni e già questa prima giornata e più in generale questo anche lo scorso campionato in realtà ci aveva detto questo, avere tante soluzioni è un'arma importante e forse questa è la vera soluzione del Como rispetto magari ad altre squadre che hanno magari meno opzioni. E il Como ha fatto bene nel secondo tempo, riprendendo una partita complicata, come detto.
0: Complicata, perché poi noi dobbiamo dire pure che c'è l'avversario.
1: Esatto.
0: È vero che il Como è l'unica delle big, no? Perché ormai dobbiamo considerare le big di questo campionato, che non ha vinto. Poi aspettiamo adesso stasera la Roma.
1: Però era anche quella che aveva l'impegno più difficile.
0: Però aveva un impegno difficile. C'è un impegno difficile e devo dire insomma che alla fine è venuto a capo di questa partita con delle difficoltà, però ecco, i cambi hanno aiutato, diciamo, un po' a invertire la partita, il trend della partita.
1: Indubbiamente, e possiamo dire un discorso molto simile per quanto riguarda poi una delle due partite delle 20:45 del sabato, ovvero il Napoli che vince a Genova con i gol di De Bruyne, e Vergara, tra l'altro gol e assist per entrambi.

0: Taremi entrati dalla panchina anche Nolang, che è entrato bene nonostante si parli di mercato in uscita per lui. Anche qui non bene il Napoli nel primo tempo, però è cresciuto la distanza. Ma... e anche in questi capi, anche Genova sarà un campo non semplice quando hai queste soluzioni a gara in corso. Poi alla fine la
1: Napoli è una partita difficile, dobbiamo dire, sì. Come il Como, anche il Napoli, le due
0: più complicate
1: di questo fine di questo, diciamo, di sabato e domenica. E, adesso vediamo la Roma, perché pure la Roma è una partita complicata, sì. Stasera e, ti devo dire che ne è venuto a capo, ha sofferto secondo me soprattutto del Genoa, perché poi se vai a vedere il Genoa non è che ha creato tantissimo nel momento di grande spinta, di grande aggressione, ecco, ha sofferto questo il Napoli nel primo tempo, il pressing, l'aggressione continua del Genoa che io ho detto, ma tengono tutta la partita così? Perché poi sai, quando parti così, arrivare fino in fondo non è facile. L'idea mi piace, questa di De Rossi, e insomma non è da oggi che facciamo i complimenti a De Rossi.
0: Sì, beh, però una grande stagione,
1: esatto, abbiamo visto un Genoa che ha un'idea e sarà sempre così. Sarà difficile affrontare, soprattutto in casa, grande entusiasmo, grande sostegno del pubblico. È stata una roba, un tifo veramente dall'inizio fino alla fine. Erano in campo pure loro, si può dire, no? Poi si presta quello stadio a questo tipo di situazione, e il Genoa ha messo in difficoltà da questo punto di vista il Napoli. Poi dopo il Napoli è riuscito ad avanzare, perché era partito molto basso, molto molto molto molto basso, proprio tipico di Allegri, no? Questa squadra con il blocco molto basso, che aspettava, che subiva, però il Napoli ragazzi è una squadra forte, il Napoli c'ha qualità, c'ha forza, c'ha possibilità di fare i cambi. L'anno scorso abbiamo tutti detto che una delle cause del Napoli che non ha potuto, diciamo così, difendere bene il titolo è stato i tanti infortuni che ci ha avuto. Se ce li ha tutti, nonostante qualche incompletezza, ossia in difesa per gli infortuni, e secondo me in attacco, perché bisogna fare qualcosa, serve un altro centroavanti al Napoli. Io sono convinto che alla fine arriverà un altro centroavanti in questa chiusura di mercato, però il Napoli è forte, ha fatto dei cambi. Che hanno ridato che hanno aggiunto qualità alla partita, e quindi alla ribaltata. Però consentimi di dire, la ribalta grazie anche a un episodio molto favorevole e molto discutibile.
0: Ci arriviamo, perché
1: questo, quello è un momento importante della partita.
0: È cruciale, all'82esimo.
1: Esatto, a 10 minuti più o meno dalla fine della partita, tu mi trovi un gol così e cambia tutto. Quello è un passaggio che non possiamo non sottolineare. Cioè, un conto che questi episodi avvengono nei primi minuti e tu c'hai tutta la partita per poterla riaggiustare, avvengono all'82esimo, dopo è chiaro che il Napoli si mette nella migliore situazione e il Genoa perde lì, c'è niente da fare. Cioè, quello è un episodio che fa svoltare completamente la partita.
0: No, indubbiamente.
1: Per me quello è fallo tutta la vita. Cioè, allora, non ci sono dubbi, io non capisco dove stanno i dubbi.
0: Io sarei felicissimo di parlare di un calcio italiano in cui questi falli non vengono più fischiati, ma siamo abituati da X anni a vedere che un braccio, un avambraccio sulla schiena di un giocatore, per quanto il giocatore poi possa svenire o meno, è sempre fallo. Ora, ben venga il nuovo corso, eccetera, eccetera. Però che ci sia molta chiarezza a riguardo. Perché
1: no, io mi auguro che se questa è la linea
0: che venga,
1: la vedremo
0: tenuta,
1: sempre.
0: Esatto. Però se succede un episodio del genere e arrivano le proteste che abbiamo visto dopo, e con tutto il bene, io una delle persone delle quali mi fido di più da questo punto di vista è De Rossi stesso, perché comunque uno
1: secondo
0: che...
1: me è un po' esagerato, De Rossi,
0: sì, però,
1: devo essere sincero.
0: Però è uno che comunque dice quello che pensa.
1: No, fa bene a dire quello che pensa, e però quindi... un po' esagerato, un episodio tra sì, quelli più della carriera che non mai... cioè, ma adesso no,
0: allora lì c'è stata un'estremizzazione. Però quando dice mi fido del nuovo corso, spero che il nuovo corso, eccetera, sì, eccetera, evidentemente nel nuovo corso non era stato detto che questi contatti non sarebbero mai stati fischiati. E allora o lo si dice o non è che poi non lo dici ma lo fai, perché uno è abituato a vedere,
1: ripeto,
0: qualcosa di
1: se
0: diverso.
1: La linea è questa e la vedremo già da queste partite, sì, da quelle che sono rimaste, dalle prossime, ben venga. Però un po' di perplessità la lascia, cioè nel senso...
0: Ma io poi...
1: Spiego, se tu vedi l'azione live, è chiaro che vedi un giocatore che si inserisce in maniera forte, entra dentro, che è De Bruyne.
0: Un giocatore che è in anticipo nettamente.
1: E l'altro sta in anticipo e tu comunque il braccio lo vedi sulla schiena del giocatore. Ora, l'arbitro vede, non è che è impallato,
0: sì,
1: non
0: può
1: vede.
0: Non
1: vede, si porta il fischietto in bocca e poi non fischia. Sicuramente c'è stato un conciliabolo.

0: Io sono convinto di questo. Sicuramente
1: no, non è neanche la prima volta che diciamo Di Bello si rende protagonista di episodi, però, di episodi un po' al limite.
0: Io ti dico una cosa. Mi sta bene, ripeto, la linea se è questa la vedremo, e quindi vuol dire che il VAR in queste situazioni, se la linea è questa, interverrà il meno possibile, e quindi la responsabilità, che è giusta, sia sempre a carico dell'arbitro, perché è lui che deve decidere alla fine della fiera, c'è poco da dire. Però mi chiedo a sto punto, allora ritorno su un concetto basilare: quando c'è il chiaro evidente errore?
1: Ma infatti è una...
0: siamo lì, cioè nel senso...
1: è una terminologia che serve solamente a salvare la faccia, secondo me,
0: perché cioè... a quel punto dico, se per carità, allora io faccio questo ragionamento: l'arbitro ritiene che quello non è rigore, il VAR non chiama perché lascia la decisione di campo, ma tante altre volte abbiamo visto questi contatti che poi la decisione di campo non è stata rispettata.
1: Sì.
0: Allora mi chiedo, se c'è il VAR, e questo è un, secondo me è un caso da VAR, tu lo puoi anche chiamare e l'arbitro può pure confermare la sua decisione, vedendo poi il replay.
1: Questo
0: io voglio dire,
1: la chiamata non è obbligo,
0: non
1: di
0: è
1: cambio,
0: che se io ti chiamo tu devi cambiare la decisione,
1: anche
0: questa è una linea che secondo me va presa.
1: Secondo me, così facendo, legittimi ancora di più la scelta dell'arbitro in campo.
0: Esatto,
1: cioè
0: esatto.
1: Se tu in campo vedi quello, poi la rivedi e dici no, per me questo non è fallo, benissimo, tra virgolette dico la responsabilità è tutta tua, ancora meglio. Poi anche qui inizia il nuovo corso. Questa è un'opinione mia personale, secondo me è buon uso e anche lucidità e intelligenza dire cosa è successo in passato, magari fra certe squadre e certi arbitri, perché Di Bello,
0: esatto,
1: e il Genoa lo ha detto prima della partita, non dopo, lo ha detto prima, è stato protagonista di due dei 4-5 errori che non solo sono stati certificati, perché gli errori certificati sono stati 300 l'anno scorso, ma di errori addirittura denunciati a Open VAR, il che è un unicum storico, e il Genoa ne ha avuti due, sempre con Di Bello al VAR, e uno di loro, tra l'altro, era anche Genoa-Napoli, il famoso rigore di Vergara a fine partita che fece molto discutere. Sì. Allora, alla prima giornata di un nuovo corso arbitrale c'è Genoa-Napoli, di tutti gli arbitri a disposizione devi mandare per forza Di Bello? Cioè, vuoi far fare a Di
0: allora,
1: Bello
0: il Genoa? Dire, ti posso
1: non
0: dire
1: far
0: che
1: fare Genoa-Napoli la prima partita.
0: Sì, però questo io la vedo in maniera diversa, nel senso, siccome l'arbitro secondo me non deve nascondere nulla, io lo posso anche rimandare a fare quella partita.
1: No, non è questione di nascondere. Detto che secondo me Di Bello meno partite fa e meglio
0: sì,
1: è per il calcio italiano, ma questo è un altro discorso. Però a prescindere, se tu sai che hai il mirino puntato addosso perché è la prima giornata dopo un'annata disastrosa, io farei di tutto per rendermi la giornata più semplice,
0: lo so,
1: almeno la prima.
0: Ma questo è un discorso, diciamo, sulle designazioni, che si può fare anche dire magari un'attenzione vedendo anche il passo. Però ripeto, secondo me dobbiamo un attimo capire se la linea è questa, ok, deve essere sempre questa.
1: Sì.
0: E sono sicuro che non sarà così, Lorenzo.
1: No, certo, ma siamo abituati. Quindi.
0: Perché è difficile tenere una linea sempre uguale sui tanti episodi di calcio che ci sono. Ecco perché io dico che alla fine era meglio un richiamo al VAR e la conferma di Di Bello della sua decisione, non avremmo detto nulla.
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Cioè avremmo detto l'arbitro è convinto che quello non è fallo, e però è pure andato a vederlo, punto, fine. E si chiudeva. Perché penso che il VAR deve essere utilizzato anche in questa maniera. Non, quando ti richiamano non è detto che devi per forza cambiare la tua decisione perché ti fanno vedere le immagini. Tutto qua. Poi, per esempio, si discute anche sull'episodio di Torino-Milan. Quello per me è rigore.
1: Sì.
0: E come si fanno a non dare, non solo, c'è un movimento, è vero che sono un po' vicini, ma c'è un movimento
1: molto
0: col braccio largo che va a cercare proprio il pallone.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Quindi, e quello pure, niente, non è andato nemmeno, si è proseguito.
1: Anche lì, perché non lo mandi al VAR?
0: E capisci, dopo, per carità, mi sta bene. Allora, se ripeto, se la linea è questa... E spero che sia sempre così, ma non sarà sempre così, perché questi siamo ai confini dell'errore.
1: No, ma noi va bene
0: dell'errore,
1: che la prima giornata ci possono stare delle cose borderline,
0: sull'errore,
1: ma che diventino poi l'esempio per la stagione. Cioè il contatto fra Vasquez e De Bruyne noi non dobbiamo vederlo mai fissato quest'anno, col braccio di Torino Milan.
0: Ma non sarà così, ma non sarà
1: così. Quella è la cosa. L'augurio è che possa essere il più possibile
0: omogeneo. Perché io
1: non
0: credo nella omogeneità degli episodi, non ci credo, perché poi sono delle valutazioni sempre molto personali. Quindi gli arbitri non sono tutti uguali, non hanno tutti la stessa interpretazione dell'episodio, quindi non ci potrà mai essere un'omogeneità in queste situazioni qui, quindi scordiamocelo.
1: Sì, l'unica cosa potrebbe esserci magari se ci fosse sempre lo stesso al VAR, ma questo è un discorso che io continuo a portare avanti, che non si risolverà mai, però va bene, diciamo che abbiamo iniziato la stagione bene, esatto, da questo punto di vista. Sì. Passiamo alle partite di domenica. Perché domenica alle 18.30 vittorie esterne del Lecce a Venezia, magari una piccola postilla.

0: di fortuna nel finale. Sinceramente,
1: secondo tempo non benissimo.
0: Mi è sembrato di vedere un po' quello che può essere il leitmotiv della Juve, una squadra che giocherà bene.
1: Per me è cambiato poco rispetto all'anno
0: scorso. Esatto, ma che rischia di tenere aperto un po' troppe partite.
1: È cambiato, secondo me, niente rispetto all'anno scorso, perché certe partite le avevamo già viste così.
0: Allora, ancora dei margini, perché non si è visto Lukumi, non si è visto Alaibegovic.
1: No, aspettiamo di vedere anche gli innesti, e secondo me aspettiamo anche la fine del mercato, perché sono convinto che la Juventus piazzerà due colpi, perché ne ha bisogno, soprattutto di uno che è il centravanti. Serve un centravanti, ma serve secondo me un centravanti, e qui bisogna capire dove vogliono andare, perché serve un centravanti che la butta dentro. Zirkzee è un altro che fa tanto gioco, ma segna. Serve uno che la butta dentro.
0: Sì, ma che la Juve voglia appoggiarsi sulla punta per poi far segnare gli altri. Però non è che ha... Cioè, con Seisao, anche visto ieri, ha fatto una buonissima partita. Però ha sprecato due o tre situazioni che per un attaccante esterno...
1: A me mi sembra
0: sempre
1: uno di quei giocatori tanto fumosi.
0: Bello ma non balla.
1: Esatto,
0: bello,
1: capito? Ma non balla. Poi bisogna essere concreti, bisogna buttarla dentro.
0: Cioè, ti portano 10 gol a testa Alaibegovic e Ildiz, oppure...
1: Male ieri, Ildiz è stato uno dei peggiori in campo. Dai,
0: numericamente diciamo... mi sembra che la Juve manchino un po' di gol.
1: Non so
0: se allora, si affidano al Colomoni, che un anno solo
1: la Juventus
0: ha fatto 15
1: tratti,
0: gol.
1: Io direi che Milan e Juve, per farti proprio Milan e Juve a tratti.
0: Sì.
1: Cioè hanno fatto vedere che c'è qualcosa.
0: Forse il Milan un po' meglio.
1: C'è qualcosa a livello di gioco, però gli servirà più continuità, ma questo magari andando avanti questa cosa qua si prende, però ci sono delle problematiche, la Juve fatica a segnare, c'è niente da fare, cioè è un problema che si porta dietro, secondo me Colomani non fa la differenza, ma questo l'ho detto da tempo, e quindi bisognerà capire adesso se trovano un centravanti, che tipo di centravanti, perché i nomi sono quelli, non è che si parla di Zirkzee e Sorloth. In bocca al lupo, che vi devo dire, però servono i gol a questa squadra, sì. Perché comunque non puoi tenere aperta una partita con il Frosinone, ragazzi, il Frosinone c'ha dei limiti pazzeschi, anzi che nel secondo tempo ha dimostrato di avere pure un'organizzazione che ha messo in difficoltà.
0: Il Frosinone deve fare tanto sul mercato, mancava che Diemissa, che è stato il giocatore più importante la scorsa stagione, quindi era anche un Frosinone abbastanza rimaneggiato.
1: E per poco non pareggia.
0: Esatto, e per poco non pareggia, la traversa nel finale lo dimostra. Abbiamo detto della vittoria del Lecce a Venezia. Lecce ha dovuto soffrire soprattutto il primo tempo, il solito Falcone, che continua a essere secondo me uno dei giocatori più sottovalutati della Serie A, a salvare Lecce e Venezia, a cui sono stati annullati due gol. Secondo me si sono viste cose interessanti da entrambe le squadre, ovvero il Lecce che ancora deve fare tanto sul mercato, che è in difficoltà, tutto quello che vogliamo, però ha dimostrato di avere spirito e di avere un'organizzazione difensiva che può dare una grossa mano in quella zona di classifica. Il Venezia secondo me comunque resta una squadra interessante, per quanto abbia perso una partita che è pesante perché è uno scontro diretto, però ha fatto vedere delle buonissime cose a livello di gioco.
1: Ma guarda, sono due allenatori che a livello organizzativo non gli puoi dire nulla.
0: Sì.
1: Poi ci sono dei limiti che sono naturalmente anche tecnici. Queste sono due squadre che devono pensare a salvarsi, dai. Proprio senza girarci intorno, loro due, il Monza, il Frosinone, queste quattro squadre sono quelle che devono pensare.
0: E ti aggiungo anche Parma-Cagliari, che sabato sera ha fatto vedere che entrambe non me faranno un po' di fatica.
1: Sì, sono d'accordo. E quindi questo è un po' il blocco delle squadre, sì, che deve stare lì a pensare a salvarsi. Però io sono d'accordo che sono due allenatori, Stroppa e Di Francesco, che insomma fanno del lavoro di campo una delle loro caratteristiche, quindi è stata anche una partita piacevole da vedere, ecco.
0: Assolutamente sì, e poi arriviamo alle partite di ieri sera, a cominciare da Torino-Milan, dove inevitabilmente la copertina andrebbe a Rabiot, perché entra, cambia la partita, gol e assist, però quando si vede un ragazzo del 2006 che fa l'esordio in Serie A, come lo ha fatto Sissé, non solo per il gol ma anche proprio per il coinvolgimento all'interno della partita, è giusto che la copertina vada a lui. E adesso sorge spontanea la domanda, perché il Milan si diceva servisse un elemento lì sulla tre quarti in più. Il Milan può affidarsi direttamente a un ragazzo all'esordio in Serie A, o comunque qualcosa in più serve a
1: questa
0: squadra?
1: Bella domanda, però viva Dio che c'è un ragazzo giovane che si è messo subito in evidenza, che è stimato molto dall'allenatore, sì, considerato molto.
0: Sì, no, quindi... la tentazione è che non è che abbia giocato perché c'era Leao che era infortunato, non è arrivato un nuovo giocatore.
1: Leao può guardare, secondo me. Può guardare e magari prendere anche spunti da questi giovani che hanno.

0: hanno voglia. Quindi guarda, io sarei contento se questo ragazzo veramente fosse un elemento importante per il Milan quest'anno. La qualità ce l'ha, la voglia ce l'ha, ha avuto subito un bel impatto, però sappiamo bene che l'esordio è una cosa, poi continuare è un'altra. Quindi sì. Questa è una valutazione che deve fare il Milan da qui nei prossimi giorni, prima della chiusura del mercato, se vuole aggiungere qualcosa in quel tipo di settore di campo. Però mi ha impressionato proprio perché, lo sai cos'è la cosa che mi ha impressionato su questo ragazzo, al di là del gol che è molto bello anche il suo, ma ha giocato quasi da veterano, sì, da sì, esperto, sì. Capito? Quindi questa cosa qua mi ha colpito, e quindi complimenti a lui e anche ad Amorim, che ci ha creduto, perché poi il segnale è questo, cioè l'allenatore ha detto: io credo in questo ragazzo, lo metto in campo dall'inizio, e perché è uno che mi ha dato subito dei segnali. E quindi, sai, la prestazione del Milan, io l'ho definita a tratti anche questa, si vede che c'è un allenatore che sta lavorando. Io l'ho detto dall'inizio in questi microfoni, l'ho scritto, io sono molto fiducioso del Milan di Amorim, ho questa sensazione, vediamo. È chiaro che ha sofferto anche il Milan, perché il Torino, nonostante tutto, ha dimostrato di essere una squadra vivace, ha messo sotto il Milan.
1: Che ha preso un giocatore interessante, perché Fisgim a centrocampo.
0: Lo sai che è bravo questo? In costruzione, in fase di difensiva meno, deve crescere, ma in fase di costruzione è un ragazzo interessante. E comunque ha sofferto pure il Milan, perché poi il Torino, insomma, ha cercato sempre di stare dentro la partita, ci ha provato. Poi ci sono dei limiti tecnici che sono evidenti. Gonzalo Ramos, sì, è vero che ha fatto raccordo, quello che volete, però poi da un giocatore come lui ti aspetti il gol che sì, deve arrivare.
1: Diciamo che gliel'ha quasi tolto Rabiot, perché comunque sul 2-0 Gonzalo Ramos stava dietro, aveva fatto il movimento giusto, però come dicevo prima, secondo me su questi giocatori bisogna anche prendere in esame un po' il post mondiale, no, perché comunque
0: ti ripeto,
1: un po' di tempo
0: non c'è
1: servirà.
0: Nessuna sentenza definitiva, no, cioè soltanto un giudizio di quello che abbiamo visto alla prima partita. Ha giocato d'accordo e tutto, però poi da Gonzalo Ramos pagato 75 milioni tutto aspetti.
1: Diciamo che dei centravanti della Serie A ha risposto di fatto solo più Esposito, perché anche Lautaro stesso non abbia fatto una gran partita contro il Monza, non l'ha fatta neanche Højlund col Genoa,
0: benissimo, condizione fisica eccetera.
1: Esatto. Diciamo, sono un po' mancati per il momento i centravanti,
0: sì, sono
1: in
0: mancati,
1: generale.
0: Ma questo è un problema che ci portiamo anche dall'anno scorso.
1: Assolutamente.
0: Quindi diciamo così, che è chiaro che da Gonzalo Ramos uno non è che vuole essere severo, però ci si aspetta molto di più, proprio per quello che è stato il prezzo del giocatore e per quello che il giocatore può portare in questo campionato. Io prima l'ho definito uno dei migliori centravanti, sono convinto che anche lui darà il suo contributo, però è chiaro che servono i gol.
1: Su quello non ci piove. Proprio dei centravanti, l'Atalanta l'ha vinta col centravanti di riserva, perché la vince con l'ingresso di Krstovic, forse il più grande cantiere che c'è in questo momento in Serie A l'Atalanta, perché comunque ha veramente fatto una rivoluzione copernicana dall'uomo su uomo nella difesa 3 all'idea di Sarri.
0: Ci vorrà del tempo,
1: 4.
0: Ci vorrà del tempo.
1: Però
0: spero
1: giovedì arriva una partita cruciale.
0: Ci vorrà tempo,
1: ma non c'è tempo per giovedì. No,
0: ci vorrà tempo, ma non c'è tempo. E io mi auguro che sia stata fatta una scelta giusta da parte dell'Atalanta.
1: Sono molto curioso.
0: Perché io ancora, lo confesso, ho dei dubbi. Ieri è stata una prestazione di sofferenza pure ieri, la vittoria non deve ingannare, ben vengano i 3 punti, però non devono ingannare. Mi è sembrata la squadra dove, ecco, se ti devo dire complessivamente, siccome l'Atalanta è una big, va considerata big, mi è sembrata quella proprio più in difficoltà di tutti.
1: Sì, quella che ha veramente bisogno di più tempo. Sono curioso di rivedere anche il Sassuolo, perché secondo me è una squadra che comunque potrà dare fastidio.
0: No, ma Aquilani pure a me, lo guardo con grande attenzione anche lui, perché è un allenatore che col Catanzaro ha fatto veramente bene, ma aveva fatto bene anche nei settori giovanili in precedenza. Con la Fiorentina, quindi anche lui c'è tanta curiosità. E mo vediamo questa sera.
1: Ecco, per salutarci, le due romane, le due squadre, diciamo, degli Appennini centrali, no? Bologna-Lazio e Roma e Roma-Fiorentina. Cosa ti incuriosisce particolarmente?
0: Ma è chiaro che la partita che mi incuriosisce è Roma-Fiorentina, il confronto tra Mastantuono da una parte, Dybala dall'altra.
1: Kenner se gioca.
0: Sto vedendo in molte formazioni, sta in panchina e questo è un segnale.
1: Poi la Fiorentina comunque ha preso un attaccante importante, perché ha preso Pellegrino, quindi
0: sì, anche se secondo me non fa la differenza, però vediamo. magari in questo contesto come la Fiorentina può essere molto utile. Vediamo, questa è una partita che mi incuriosisce molto, perché credo che queste due squadre devono avere un ruolo in questo campionato per quello che hanno fatto, quindi attendiamo stasera di vedere. Non sarà una risposta definitiva, è la prima risposta che devono dare di un lungo cammino. Bologna-Lazio, anche qui punto interrogativo, il Bologna ha cambiato allenatore, la Lazio ha cambiato un sacco di cose, vive un momento molto difficile, sì. Quindi vediamo che tipo di impatto può avere in questa partita.
1: Saremo a vedere.
0: Visto che il centrocampo è quello titolare, no?
1: Frattesi, dovrebbe, sì, dovrebbe esserci Rovella, l'esordio di Frattesi con Rovella e Taylor. Vedremo anche cosa faranno le romane questa sera. Marco, grazie.
0: Grazie a te, onore. Lorenzo, vi aspetto a Maracanà alle ore 13.
1: Appuntamento dalle 13 come sempre con Maracanà. Tra pochissimo invece l'inizio di Rotocalcio con Ivan Cardia, redazione di tutto Mercato Web, per fare un po' il punto su quella che sarà l'ultima settimana di mercato. A fra poco.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
2: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: È tornata la Serie A, iniziata in questo weekend la stagione 2026-2027 del calcio italiano, con la prima giornata che si concluderà nella serata di oggi con le due partite che chiuderanno appunto la prima giornata: Bologna-Lazio alle 18.30, Roma-Fiorentina alle 20.45. Però tra sabato e domenica ci sono state le prime risposte di questo campionato, con le big che ci sono, che portano a casa tutti e tre punti, dall'Inter al Milan, dal Napoli alla Juventus. Solo il Como inciampa, per quanto ci possa stare un pareggio in quel di Udine, in attesa poi di quello che sarà anche l'ultima settimana del mercato, con tante squadre che dovranno ancora muoversi. Come sempre i temi sono tanti in questo appuntamento odierno con l'editoriale. Buongiorno da Lorenzo Beccarisi, buongiorno a Gabriele Latini in cabina di regia e buongiorno anche al direttore Marco Piccari. Ciao Marco.
2: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti, buon lunedì
1: e allora, buona settimana. Naturalmente, diciamo che finalmente si può tornare a parlare del pallone che rotola, perché abbiamo temi che possiamo sviluppare da questa prima giornata. Andrei in ordine cronologico, Marco, se sei d'accordo, partendo con quelle che sono state le prime partite di questa prima giornata, e ripartiamo da chi ha vinto lo scorso anno, ovvero l'Inter di Cristian Chivu, che batte 4-1 il Monza. Ci ha messo un po' a ingranare l'Inter, però alla fine
2: ha fatto quello che voleva. Lasciato. Secondo me ha fatto quello che voleva, ha dato una dimostrazione di una squadra che già è molto, secondo me è quella che sta meglio di tutti, proprio se vogliamo essere così diretti, fare e metterla in un'analisi completa della giornata. Poi aspettiamo naturalmente la Roma questa sera che affronta la Fiorentina. Mi è sembrata la squadra meglio dal punto di vista fisico, dal punto di vista della determinazione, dell'organizzazione, quella che sta più avanti. Secondo me con il Monza ha fatto quello che voleva, ha accelerato quando doveva accelerare, ha rallentato quando doveva rallentare. Il Monza che abbiamo, così ho sentito, è stato un po' elogiato perché ha avuto l'atteggiamento, ma si è inserito in quel momento di rallentamento dell'Inter, e poi quando ha ripreso a fare quello che sa fare molto bene, non c'è stata partita. Segnale che dobbiamo evidenziare di questa partita è Pio Esposito, sì, perché siamo di fronte, tra l'altro stavo dando un'occhiata in questa giornata, aspettiamo naturalmente le due partite che sono rimaste, hanno segnato poco centravanti, e anche quelli molto quotati e molto pagati.
1: Diciamo che manca il miglior marcatore del 2026, che è
2: esatto,
1: Malen.
2: Manca Malen, quindi aspettiamo, però Pio Esposito ha dato subito un bel segnale, mi è piaciuto molto nell'interpretazione della partita, collabora molto con la squadra, difende moltissimo questo pallone, il gol di Çalhanoğlu parte proprio da una sua iniziativa e poi fa un bellissimo gol. Ad oggi due gol più belli che io mi sento di sottolineare sono quello di Esposito e quello di Adams del Torino, che ha fatto un bel gol.
1: Adams è già candidato al gol dell'anno per me.
2: Sì, però pure Pio che lì ci va in quella palla e va per fare quel movimento, sì. Questo è un centravanti vero e possiamo soltanto sperare che giochi con continuità. Cioè, questa è la richiesta che farei a Chivu: fai giocare tanto questo ragazzo in campionato, in Champions, con Lautaro, con Thuram, fai tu, scegli tu, però questo deve giocare con grande continuità.
1: Ne ha bisogno anche tutto il calcio italiano, ricordando sì, che fra un mese ci sarà anche l'esordio della nuova nazionale di Roberto Mancini, tra l'altro proprio qui a Roma contro il Belgio, e mi immagino un Pio Esposito centrale nel nuovo progetto azzurro.
2: Secondo me è il più forte centravanti che abbiamo in questo campionato, centravanti di parlo, voglio aspettare Gonzalo Ramos, però a livello di centravanti puri, proprio di uomini d'area di rigore, a me mi sembra il più forte, ci metto Gonzalo Ramos in attesa di vedere che esploda, perché insomma deve esplodere perché ha fatto poco.
1: Sì, diciamo magari queste prime partite, soprattutto per, penso, Gonzalo Ramos e Colomoni, su cui poi arriveremo, oltre all'ambientamento nel calcio italiano c'è anche, diciamo, i residui post-mondiale, quindi sì. Magari ci vorrà un pochino di tempo, però li vedremo. Proprio di centravanti, poi seguiamo sulle altre partite, vado un attimo anche su qualche singolo magari delle squadre meno blasonate, perché Varela del Monza ha già dato una bella impressione, doppietta in Coppa Italia, ha fatto un gran gol.
2: Io ho messo i primi due, però
1: per tornare al discorso del centravanti vero, cioè prende a
2: protezione
1: e
2: tiro,
1: protegge
2: Akanji,
1: non un difensore qualunque.
2: No, signor gol, hai fatto bene a dire questo, io ti ho messo i due gol più spettacolari. Sì. Varela lo metterei veramente lì. Tra l'altro abbiamo fatto un sondaggio proprio in occasione dei gol della di sabato, dove c'era quello di Çalhanoğlu, di Esposito e di Varela, e ti devo dire che quello di Varela ha preso parecchi voti, assoluto ha vinto più Esposito perché il gol è stato particolare, però Varela ha fatto proprio un gol da centravanti, di quelli che tu devi difendere fisicamente con l'avversario alle spalle e poi gli dai una bella
1: un grandezza incrociata. Veramente un bel gol. Alle 18:30 sabato c'è stata anche Udinese Como, che secondo me
2: ci
1: ha dato un pochino delle conferme su entrambe le squadre, ovvero il Como è una squadra che se non riesce a imporre il suo gioco può andare in difficoltà, ma se lo fa come nel secondo tempo può prendere in mano la partita e non dico controllarla contro chiunque, ma quasi. Dall'altra parte io penso che Udine sarà uno dei campi più scomodi della Serie A quest'anno.
2: Verissimo, questo l'ho detto proprio venerdì nel corso di Maracanà, che secondo me, io addirittura ho detto che forse potrebbe essere una squadra sorpresa l'Udinese, non so dove possa arrivare, però mi sembra una squadra molto organizzata, con un allenatore ormai che ha preso possesso pienamente di questa squadra, squadra concreta, che non si perde in fronzoli. E...
1: mancava Davis contro...
2: Esatto, e sarà, ecco, hai detto bene, sarà un campo... che potrà creare delle problematiche, però se ti dico che mi ha convinto molto l'Inter, non mi ha convinto il Como nella prima uscita, perché insomma ha faticato tanto, forse dopo, nel corso della partita,
1: nel primo tempo
2: cambio che ha fatto Fabregas, quando ad esempio è entrato Liberali, che anche qui spero che questo ragazzo possa trovare spazio. Leggevo che se gioca lui devi sacrificare uno tra Diao e Baturina, questo è il compito di Fabregas naturalmente, scegliere chi deve sacrificare. Però sto ragazzo secondo me deve giocare, perché quando è entrato un passo diverso l'ha dato.
1: Sì, e i cambi sono fondamentali, arriveremo anche al Napoli che con i cambi di fatto l'ha vinta col Genoa, poi apriremo anche il discorso sulle polemiche arbitrali, però vado a vedere il Como e sono entrati dalla panchina da Cugna per Perrone, Diao per Baturina, Liberali per Jesus Rodriguez, Cacheré per Nico Paz, cioè... una squadra che è profonda e in questo campionato
2: pure l'Inter.
1: Però se pensiamo al Como è una squadra che ha veramente tante soluzioni e già questa prima giornata e più in generale questo anche lo scorso campionato in realtà ci aveva detto questo, avere tante soluzioni è un'arma importante e forse questa è la vera soluzione del Como rispetto magari ad altre squadre che hanno magari meno opzioni. E il Como ha fatto bene nel secondo tempo, riprendendo una partita complicata, come detto.
2: Partita complicata perché noi dobbiamo dire pure che c'è l'avversario.
1: Esatto.
2: È vero che il Como è l'unica delle big, no? Perché ormai dobbiamo considerare tra le big di questo campionato, che non ha vinto, poi aspettiamo adesso stasera la Roma.
1: Era anche quella che aveva l'impegno più difficile.
2: Però aveva un impegno difficile. C'è un impegno difficile e devo dire insomma che alla fine è venuto a capo di questa partita con delle difficoltà, però ecco, i cambi hanno aiutato diciamo un po' a invertire la partita, il trend della partita.
1: Indubbiamente, e possiamo dire un discorso molto simile per quanto riguarda poi una delle due partite delle 20:45 del sabato, ovvero il Napoli che vince a Genova con i gol di De Bruyne e Vergara, tra l'altro gol e assist per entrambi entrati dalla panchina anche Nolang, che è entrato bene nonostante si parli di mercato in uscita per lui. Anche qui non bene il Napoli nel primo tempo, però è cresciuto la distanza. E anche in questi capi, anche Genova sarà un campo non semplice quando hai queste soluzioni a gara in corso. Poi alla fine la
2: Napoli è una partita difficile, dobbiamo dire, come il Como anche il Napoli, le due
1: complicate
2: di questo fine di questo diciamo di sabato e domenica. Adesso vediamo la Roma, perché pure la Roma è una partita complicata stasera. Ti devo dire che ne è venuto a capo, ha sofferto secondo me soprattutto del Genoa, perché poi se vai a vedere il Genoa non è che ha creato tantissimo nel momento di grande spinta, di grande aggressione, ecco, ha sofferto questo il Napoli nel primo tempo, il pressing, l'aggressione continua del Genoa che io ho detto ma tengono tutta la partita così, perché poi sai quando parti così arrivare fino in fondo non è facile. L'idea mi piace, questa di De Rossi, e insomma non è da oggi che facciamo i complimenti a De Rossi,
1: però una grande stagione l'anno scorso.
2: Abbiamo visto un Genoa che ha un'idea e sarà sempre così, sarà difficile affrontare soprattutto in casa, grande entusiasmo, grande sostegno del pubblico, sarà una roba, un tifo veramente dall'inizio fino alla fine, erano in campo pure loro, si può dire, no? Poi si presta quello stadio a questo tipo di situazione e il Genoa ha messo in difficoltà da questo punto di vista il Napoli. Poi dopo il Napoli è riuscito ad avanzare, perché era partito molto basso, molto molto molto molto basso, proprio tipico di Allegri, no? Questa squadra con il blocco molto basso, che aspettava, che subiva. Però il Napoli, Napoli ragazzi è una squadra forte, Napoli c'ha qualità, c'ha forza, c'ha possibilità di fare i cambi. L'anno scorso abbiamo tutti detto che una delle cause

0: del Napoli che non ha potuto, diciamo così, difendere bene il titolo, è stato i tanti infortuni che ci ha avuto. Se ce li ha tutti, nonostante qualche incompletezza, ossia in difesa per gli infortuni e secondo me in attacco, perché bisogna fare qualcosa, serve un altro centravanti al Napoli. Io sono convinto che alla fine arriverà un altro centravanti in questa chiusura di mercato, però il Napoli è forte, ha fatto dei cambi che hanno ridato che hanno aggiunto qualità alla partita e quindi alla ribaltata. Però consentimi di dire, la ribalta grazie anche a un episodio molto favorevole e molto discutibile.
1: Ci arriviamo perché
0: questo, quello è un momento importante della partita.
1: È cruciale, all'82esimo.
0: Esatto, a 10 minuti più o meno dalla fine della partita, tu mi trovi un gol così e cambia tutto. Quello è un passaggio che non possiamo non sottolineare. Cioè, un conto che questi episodi avvengono nei primi minuti e tu c'hai tutta la partita per poterla riaggiustare, avvengono all'82esimo, dopo è chiaro che il Napoli si mette nella migliore situazione e il Genoa lì, il Genoa perde lì, c'è niente da fare. Cioè, quello è un episodio che fa svoltare completamente la partita.
1: No, indubbiamente.
0: Per me quello è fallo tutta la vita. Cioè,
1: allora,
0: non ci sono dubbi, io non capisco dove stanno i dubbi.
1: Io sarei felicissimo di parlare di un calcio italiano in cui questi falli non vengono più fischiati, ma siamo abituati da X anni a vedere che un braccio, un avambraccio sulla schiena di un giocatore, per quanto il giocatore poi possa svenire o meno, è sempre fallo. Ora, ben venga il nuovo corso, eccetera, eccetera. Però che ci sia molta chiarezza a riguardo. Perché
0: no, io mi auguro che se questa è la linea
1: che venga
0: la vedremo
1: tenuta,
0: sempre.
1: Esatto. Però se succede un episodio del genere e arrivano le proteste che abbiamo visto dopo, e con tutto il bene, io una delle persone delle quali mi fido di più da questo punto di vista è De Rossi stesso, perché comunque è uno
0: secondo
1: che...
0: me è un po' esagerato De Rossi, devo essere sincero.
1: Però è uno che comunque dice quello che pensa.
0: No, fa bene a dire quello che pensa, e però quindi... un po' esagerato, un episodio tra i quelli più della carriera che non mai... cioè, ma adesso
1: allora lì c'è stata un'estremizzazione. Però quando dice mi fido del nuovo corso, spero che il nuovo corso eccetera eccetera, evidentemente nel nuovo corso non era stato detto che questi contatti non sarebbero mai stati fischiati, e allora o lo si dice o non è che poi non lo dici ma lo fai, perché uno è abituato a vedere,
0: ripeto,
1: qualcosa di
0: diverso. La linea è questa e la vedremo già da queste partite, da quelle che sono rimaste, dalle prossime, ben venga. Però un po' di perplessità la lascia, cioè nel senso,
1: ma io poi
0: spiego, se tu vedi l'azione live è chiaro che vedi un giocatore che si inserisce in maniera forte, entra dentro, che è De Bruyne.
1: Il giocatore che è in anticipo nettamente.
0: E l'altro sta in anticipo e tu comunque il braccio lo vedi sulla schiena del giocatore. Ora, l'arbitro vede, non è che è impallato,
1: sì, non può
0: vede.
1: Non vedere.
0: Vede, si porta il fischietto in bocca e poi non fischia. Sicuramente c'è stato un conciliabolo,
1: sì.
0: Io sono convinto di questo. Sicuramente sì.
1: No,
0: c'è stato
1: non è neanche la prima volta che diciamo Di Bello si rende protagonista di episodi,
0: però,
1: di episodi
0: però
1: un po' al limite.
0: Io ti dico una cosa, mi sta bene, ripeto, la linea se è questa la vedremo, e quindi vuol dire che il VAR in queste situazioni, se la linea è questa, interverrà il meno possibile, e quindi la responsabilità, che è giusta, sia sempre a carico dell'arbitro, perché è lui che deve decidere alla fine della fiera, c'è poco da dire. Però mi chiedo a sto punto, allora ritorno su un concetto basilare, quando c'è il chiaro evidente errore?
1: Ma infatti è una...
0: siamo lì, cioè nel senso...
1: È una terminologia che serve solamente a salvare la faccia, secondo me.
0: Perché a quel punto dico, se per carità, allora io faccio questo ragionamento, l'arbitro ritiene che quello non è rigore, il VAR non chiama perché lascia la decisione di campo, ma tante altre volte abbiamo visto questi contatti che poi la decisione di campo non è stata rispettata.
1: Sì, sì, sì.
0: Allora mi chiedo, se c'è il VAR, e questo è secondo me è un caso da VAR, tu lo puoi anche chiamare e l'arbitro può pure confermare la sua decisione,
1: sì, sì, sì,
0: vedendo poi il replay.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Cioè,
1: non
0: questo
1: è,
0: io voglio dire,
1: la chiamata,
0: cioè,
1: non è obbligo
0: non
1: di
0: è
1: cambio,
0: che se io ti chiamo tu devi cambiare la decisione,
1: anche
0: questa è una linea che secondo me va presa.
1: Secondo me così facendo legittimi ancora di più la scelta dell'arbitro in campo.
0: Esatto.
1: Cioè,
0: esatto.
1: Se tu in campo vedi quello, poi la rivedi e dici no, per me questo non è fallo, benissimo, tra virgolette dico la responsabilità è tutta tua, ancora meglio. Poi anche qui inizia il nuovo corso. Questa è un'opinione mia personale, secondo me è buon uso e anche lucidità e intelligenza dire cosa è successo in passato, magari fra certe squadre e certi arbitri, perché Di Bello,
0: esatto,
1: e il Genoa lo ha detto prima della partita, non dopo, lo ha detto prima, è stato protagonista di due dei 4-5 errori che non solo sono stati certificati, perché gli errori certificati sono stati 300 l'anno scorso,

0: ma di errori addirittura denunciati a Open VAR, il che è un unicum storico, e il Genoa ne ha avuti due, sempre con Di Bello al VAR. E qui, e uno di tra l'altro era anche Genoa-Napoli, il famoso rigore di Vergara a fine partita che fece molto discutere. Sì. Allora, alla prima giornata di un nuovo corso arbitrale c'è Genoa-Napoli, di tutti gli arbitri a disposizione devi mandare per forza Di Bello? Cioè, vuoi far fare a Di
1: allora,
0: Bello
1: ti posso
0: Genoa?
1: Dire, ti posso
0: non
1: dire
0: far
1: che
0: fare Genoa-Napoli la prima partita.
1: Sì, però questo io la vedo in maniera diversa, nel senso, siccome l'arbitro secondo me non deve nascondere nulla, io lo posso anche rimandare a fare quella partita.
0: No, non è questione di nascondere, detto che secondo me Di Bello meno partite fa e meglio è per il calcio italiano, ma questo è un altro discorso. Però a prescindere, se tu sai che hai il mirino puntato addosso, perché è la prima giornata dopo un'annata disastrosa, io farei di tutto per rendermi la giornata più semplice.
1: Lo so,
0: almeno la prima.
1: Ma questo è un discorso, diciamo, sulle designazioni, che si può fare anche dire magari un'attenzione vedendo anche il passo. Però ripeto, secondo me dobbiamo un attimo capire se la linea è questa, ok, deve essere sempre questa.
0: Sì.
1: E sono sicuro che non sarà così, Lorenzo.
0: No, certo, ma siamo abituati. Quindi.
1: Perché è difficile tenere una linea sempre uguale sui tanti episodi di calcio che ci sono. Ecco perché io dico che alla fine era meglio un richiamo al VAR e la conferma di Di Bello della sua decisione, non avremmo detto nulla.
0: Sì, sì,
1: cioè avremmo detto l'arbitro è convinto che quello non è fallo, è pure andato a vederlo, punto, fine, e si chiudeva. Perché penso che il VAR deve essere utilizzato anche in questa maniera. Quando ti richiamano non è detto che devi per forza cambiare la tua decisione perché ti fanno vedere le immagini. Tutto qua. Poi, per esempio, si discute anche sull'episodio di Torino-Milan. Quello per me è rigore.
0: Sì.
1: E come si fa a non dare, non solo, c'è un movimento, è vero che sono un po' vicini, ma c'è
0: braccio
1: un movimento
0: molto
1: col braccio largo che
0: largo
1: va a cercare proprio il pallone.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Quindi, e quello pure, niente, non è andato nemmeno, si è proseguito.
0: Anche lì, perché non lo mandi al VAR?
1: E capisci, dopo, per carità, mi sta bene. Allora, se ripeto, se la linea è questa, e spero che sia sempre così, ma non sarà sempre così, perché questi siamo ai confini dell'errore.
0: No, ma noi va
1: siamo
0: bene
1: ai
0: che,
1: confini,
0: cioè,
1: dell'errore,
0: che la prima,
1: capito,
0: giornata ci possono stare delle cose borderline,
1: se no,
0: bene,
1: sull'errore,
0: ma che diventino poi l'esempio per la stagione. Cioè il contatto fra Vázquez e De Bruyne noi non dobbiamo vederlo mai fissato quest'anno, col braccio di Torino Milan.
1: Ma non sarà così, ma non sarà
0: così. Quello è quella la cosa. L'augurio è che possa essere il più possibile omogeneo.
1: Perché io non credo nella omogeneità degli episodi, non ci credo, perché poi sono delle valutazioni sempre molto personali. Quindi gli arbitri non sono tutti uguali, non hanno tutti la stessa interpretazione dell'episodio, quindi non ci potrà mai essere un'omogeneità in queste situazioni qui, quindi scordiamocelo.
0: Sì, l'unica cosa potrebbe esserci magari se ci fosse sempre lo stesso al VAR, ma questo è un discorso che io continuo a portare avanti, che non si risolverà mai, però va bene, diciamo che abbiamo iniziato la stagione bene,
1: esatto,
0: da questo punto di vista.
1: Sì.
0: Passiamo alle partite di domenica. Perché domenica alle 18:30 vittorie esterne del Lecce a Venezia, magari una piccola postilla sul Lecce e sul Venezia la facciamo, però la priorità per la Juve inevitabilmente. Che trova
1: Lecce ha vinto una partita,
0: sì,
1: importante.
0: Partita importante, sì. Infatti per quello una parentesi la apriremo anche su quella, però una buonissima Juve nel primo tempo, perché comunque ha creato
1: un calcio
0: tanto
1: fluido,
0: ha sprecato
1: qualità,
0: tanto,
1: sì,
0: però poi ha avuto anche bisogno di un pizzico di fortuna nel finale. Sinceramente,
1: secondo tempo non benissimo.
0: Mi è sembrato di vedere un po' quello che può essere il leitmotiv della Juve, una squadra che giocherà bene.
1: Per me è cambiato
0: rischia
1: poco rispetto all'anno scorso.
0: Esatto, ma che rischia di tenere
1: niente,
0: aperto un
1: insomma,
0: po' troppe partite.
1: È cambiato secondo me niente rispetto all'anno scorso, perché certe partite le avevamo già viste così.
0: Allora, ancora dei margini, perché non si è visto Lucumi, non si è visto Alai Begovic.
1: No, aspettiamo
0: però
1: di vedere anche gli innesti, e secondo me aspettiamo anche la fine del mercato, perché sono convinto che la Juventus piazzerà due colpi, perché ne ha bisogno, soprattutto di uno che è il centravanti. Serve un centravanti, ma serve secondo me un centravanti, e qui bisogna capire dove vogliono andare, perché serve un centravanti che la butta dentro. Zirkzee è un altro che fa tanto gioco, ma segna. Serve uno che la butta dentro.
0: Ma che la Juve voglia appoggiarsi sulla punta per poi far segnare gli altri. Però non è che ha, cioè, con Seisao, anche visto ieri, ha fatto una buonissima partita. Però ha sprecato due o tre situazioni che per un attaccante
1: a me mi sembra
0: esterno,
1: sempre uno di quei giocatori tanto fumosi.
0: Bello ma non balla.
1: Esatto,
0: bello,
1: capito?
0: Ma non
1: cioè,
0: balla.
1: Poi bisogna essere concreti, bisogna buttarla dentro.
0: Cioè, o ti portano 10 gol a testa Lajbegovic e Ildiz, oppure
1: male ieri, Yildiz è stato uno dei peggiori in campo.
0: Numericamente mi sembra che la Juve manchino un po' di gol.
1: Non so se
0: si affidano al Colomoni che un anno solo
1: la Juventus a tratti
0: gol.
1: Io direi che Milan e Juve, per farti proprio Milan e Juve a tratti.
0: Sì.
1: Cioè hanno fatto vedere che c'è qualcosa.
0: Forse il Milan un po' meglio.
1: C'è qualcosa a livello di gioco, però gli servirà più continuità, ma questo magari andando avanti questa cosa qua si prende. Però ci sono delle problematiche, la Juve fatica a segnare, c'è niente da fare, cioè è un problema che si porta dietro. Secondo me Colomani non fa la differenza, ma questo l'ho detto da tempo. E quindi bisognerà capire adesso se trovano un centravanti, che tipo di centravanti, perché i nomi sono quelli, non è che si parla di Cirsé e Sorloth. In bocca al lupo, che vi devo dire, però servono i gol a questa squadra, sì. Perché comunque non puoi tenere aperta una partita con il Frosinone, ragazzi, il Frosinone c'ha dei limiti pazzeschi, anzi che nel secondo tempo ha dimostrato di avere pure un'organizzazione che ha messo in difficoltà.
0: Il Frosinone deve fare tanto sul mercato, mancava che Diemissa, che è stato il giocatore più importante la scorsa stagione, quindi era anche un Frosinone abbastanza rimaneggiato.
1: E per poco non pareggia.
0: Esatto, e per poco non pareggia, la traversa nel finale lo dimostra. Abbiamo detto della vittoria del Lecce a Venezia. Lecce ha dovuto soffrire soprattutto il primo tempo, il solito Falcone che continua a essere secondo me uno dei giocatori più sottovalutati della Serie A a salvare Lecce. Venezia, a cui sono stati annullati due gol. Secondo me si sono viste cose interessanti da entrambe le squadre, ovvero il Lecce che ancora deve fare tanto sul mercato, che è in difficoltà, tutto quello che vogliamo, però ha dimostrato di avere spirito e di avere un'organizzazione difensiva che può dare una grossa mano in quella zona di classifica. Il Venezia secondo me comunque resta una squadra interessante, per quanto abbia perso una partita che è pesante perché è uno scontro diretto, però ha fatto vedere delle buonissime cose a livello di gioco.
1: Ma guarda, sono due allenatori che a livello organizzativo non gli puoi dire nulla.
0: Sì.
1: Poi ci sono dei limiti che sono naturalmente anche tecnici. Queste sono due squadre che devono pensare a salvarsi, dai. Proprio senza girarci intorno, loro due, il Monza, il Frosinone, queste quattro squadre sono quelle che devono pensare.
0: E ti aggiungo anche Parma-Cagliari che sabato sera ha fatto vedere che entrambe non me faranno un po' di fatica.
1: Sì, sono d'accordo. E quindi questo è un po' il blocco delle squadre, sì, che deve stare lì a pensare a salvarsi. Però io sono d'accordo che sono due allenatori, Stroppa e Di Francesco, che insomma fanno del lavoro di campo una delle loro caratteristiche, quindi è stata anche una partita piacevole da vedere, ecco.
0: Assolutamente sì, e poi arriviamo alle partite di ieri sera, a cominciare da Torino-Milan, dove inevitabilmente la copertina andrebbe a Rabiot perché entra, cambia la partita, gol e assist, però quando si vede un ragazzo del 2006 che fa l'esordio in Serie A, come lo ha fatto Cissé, non solo per il gol ma anche proprio per il coinvolgimento all'interno della partita, è giusto che la copertina vada a lui. E adesso sorge spontanea la domanda, perché il Milan si diceva servisse un elemento lì sulla tre quarti in più. Il Milan può affidarsi direttamente a un ragazzo all'esordio in Serie A, o comunque qualcosa in più serve?
1: Bella domanda, però viva Dio che c'è un ragazzo giovane che si è messo subito in evidenza, che è stimato molto dall'allenatore, è considerato molto.
0: Sì, no, quindi la sensazione è che non è che abbia giocato perché c'era Leao che era infortunato,
1: no,
0: è arrivato un nuovo
1: ma
0: giocatore.
1: Leao può guardare, secondo me. Può guardare e magari prendere anche spunti da questi giovani che hanno voglia. Quindi guarda, io sarei contento se questo ragazzo veramente fosse un elemento importante per il Milan quest'anno. La qualità ce l'ha, la voglia ce l'ha, ha avuto subito un bel impatto, però sappiamo bene che l'esordio è una cosa, poi continuare è un'altra. Quindi questa è una valutazione che deve fare il Milan da qui nei prossimi giorni, prima della chiusura del mercato, se vuole aggiungere qualcosa in quel tipo di settore di campo. Però mi ha impressionato proprio perché lo sai cos'è la cosa che mi ha impressionato su questo ragazzo, al di là del gol che è molto bello anche il suo, ma ha giocato quasi da veterano,
0: da esperto.
1: Capito? Quindi questa cosa qua mi ha colpito, e quindi complimenti a lui e anche ad Amorim che ci ha creduto, perché poi il segnale è questo, cioè l'allenatore ha detto io credo in questo ragazzo, lo metto in campo dall'inizio perché è uno che mi ha dato subito dei segnali. E quindi, sai, la prestazione del Milan io l'ho definita a tratti anche questa, si vede che c'è un allenatore che sta lavorando, io l'ho detto dall'inizio in questi microfoni, l'ho scritto, io sono molto fiducioso del Milan di Amorim, ho questa sensazione, vediamo, È chiaro che ha sofferto anche il Milan, perché il Torino, nonostante

0: mette tutto, ha dimostrato di essere una squadra vivace, ha messo sotto il Milan,
1: che ha preso un giocatore interessante, perché Fisichella a centrocampo,
0: lo sai che è bravo questo, in costruzione, in fase di difensiva meno, deve crescere, ma in fase di costruzione
1: qualità, ragazzo
0: interessante. E comunque ha sofferto pure il Milan, perché poi il Torino, insomma, ha cercato sempre di stare dentro la partita, ci ha provato, poi ci sono dei limiti tecnici che sono evidenti. Gonzalo Ramos, sì, è vero che ha fatto raccordo, quello che volete, però poi da un giocatore come lui ti aspetti il gol che deve arrivare.
1: Diciamo che gliel'ha quasi tolto Rabiot, perché comunque sul 2-0 Gonzalo Ramos stava dietro, aveva fatto il movimento giusto, però come dicevo prima, secondo me su questi giocatori bisogna anche prendere in esame un po' il post mondiale, no, perché comunque
0: ti ripeto,
1: un po' di tempo
0: non c'è
1: servirà.
0: Nessuna sentenza definitiva, no, cioè soltanto un giudizio di quello che abbiamo visto alla prima partita. Ha giocato d'accordo e tutto, però poi da Gonzalo Ramos pagato 75 milioni, tutto aspetta.
1: Diciamo che dei centravanti della Serie A ha risposto di fatto solo più Esposito, perché anche Lautaro stesso non abbia fatto una gran partita contro,
0: no, non l'ha fatta
1: contro
0: nemmeno
1: Monza,
0: lui,
1: non l'ha fatta neanche Højlund col Genoa.
0: Benissimo, condizione fisica, eccetera.
1: Esatto. Diciamo, sono un po' mancati per il momento i centravanti,
0: sì, sono
1: in
0: mancati,
1: generale.
0: Ma questo è un problema che ci portiamo anche dall'anno scorso.
1: Assolutamente.
0: Quindi diciamo così, che è chiaro che da Gonzalo Ramos uno non è che vuole essere severo, però ci si aspetta molto di più, proprio per quello che è stato il prezzo del giocatore e per quello che il giocatore può portare in questo campionato. Io prima l'ho definito uno dei migliori centravanti, sono convinto che anche lui darà il suo contributo, però è chiaro che servono i gol.
1: Su quello non ci piove. Però di centravanti, l'Atalanta l'ha vinta col centravanti di riserva, perché la vince con l'ingresso di Krstovic, forse il più grande cantiere che c'è in questo momento in Serie A l'Atalanta, perché comunque ha veramente fatto una rivoluzione copernicana dall'uomo su uomo alla difesa 3 all'idea di Sarri.
0: Ci vorrà del tempo,
1: 4.
0: Ci vorrà del tempo,
1: però
0: giovedì
1: arriva una partita cruciale.
0: Ci vorrà, sì.
1: Ci vorrà tempo, ma non c'è tempo per giovedì.
0: No, ci vorrà tempo, ma non c'è tempo. E io mi auguro che sia stata fatta una scelta giusta da parte dell'Atalanta.
1: Sono molto curioso.
0: Perché io ancora, lo confesso, ho dei dubbi. Ieri è stata una prestazione di sofferenza pure ieri, la vittoria non deve ingannare, ben vengano i tre punti, però non devono ingannare. Mi è sembrata la squadra dove, ecco, se ti devo dire complessivamente, siccome l'Atalanta è una big, va considerata big, mi è sembrata quella proprio più in difficoltà di tutti.
1: Sì, quella che ha veramente bisogno di più tempo. Sono curioso di rivedere anche il Sassuolo, perché secondo me è una squadra che comunque potrà dare fastidio.
0: No, ma Aquilani pure a me, lo guardo con grande attenzione anche lui, perché è un allenatore che col Catanzaro ha fatto veramente bene, ma aveva fatto bene anche nei settori giovanili in precedenza. Con la Fiorentina, quindi anche lui c'è tanta curiosità. E mo vediamo questa sera che
1: esatto. Ecco, per salutarci, le due romane, le due squadre, diciamo, degli Appennini centrali, no? Bologna, Lazio e Roma Fiorentina. Cosa ti incuriosisce particolarmente?
0: Ma è chiaro che la partita che mi incuriosisce è Roma Fiorentina, il confronto tra Mastantuono da una parte, Dybala dall'altra. Kenner se gioca, sto vedendo in molte formazioni sta in panchina, e questo è un segnale.
1: È un segnale. Poi la Fiorentina comunque ha preso un attaccante importante, perché ha preso Pellegrino, quindi
0: sì, anche
1: può
0: se
1: giocare,
0: secondo me non fa la differenza, però vediamo, magari in questo contesto come la Fiorentina può essere molto utile, vediamo. Questa è una partita che mi incuriosisce molto, perché credo che queste due squadre devono avere un ruolo in questo campionato per quello che hanno fatto, quindi attendiamo stasera di vedere. Non sarà una risposta definitiva, è la prima risposta che devono dare di un lungo cammino. Bologna-Lazio, anche qui punto interrogativo, il Bologna ha cambiato allenatore, la Lazio ha cambiato un sacco di cose, vive un momento molto difficile, quindi vediamo che tipo di impatto può avere in questa partita.
1: Saremo a vedere.
0: Visto che il centrocampo è quello titolare, no?
1: Dovrebbe esserci l'esordio di Frattesi con Rovella e Taylor. Vedremo anche cosa faranno le romane questa sera. Marco, grazie.
0: Grazie a te, Lorenzo. Vi aspetto a Maracanà alle ore 13.
1: Appuntamento dalle 13 come sempre con Maracanà. Tra pochissimo invece l'inizio di Rotocalcio con Ivan Cardia, redazione Tutto Mercato Web, per fare un po' il punto su quella che sarà l'ultima settimana di mercato. A fra poco.

0: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale, a partire dal
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. È iniziato il campionato e dunque tante riflessioni sulla prima giornata della Serie A, con uno sguardo anche al mercato, perché comunque ci sono ancora 7 giorni per concludere le trattative. Ne parliamo con Paolo Stringara in collegamento con noi. Ciao Paolo, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
0: Partiamo un po' parlando di questo inizio di campionato, le vittorie delle big, la Juventus, l'Inter, il Milan, insomma un inizio per adesso in linea con le aspettative?
1: Il Napoli, sì, anche perché poi sai, l'Inter ha giocato per prima, ha vinto e ha messo subito pressione alle altre e quindi le altre hanno subito capito come funziona quest'anno. Se molli un attimino ti ritrovi subito dietro e devi rincorrere, quindi ogni partita secondo me sarà una lotta, ogni partita, ogni squadra, ogni big dovrà tirar fuori veramente il meglio, perché se no si fa fatica a rincorrere.
0: Vittoria netta dell'Inter con il Monza. Si è parlato tanto del gol di tacco di Pio Esposito. Il tuo amico Klinsmann in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha detto che in parte si può rivedere qualcosa di Haaland in Pio Esposito. Che ne pensi?
1: Io rivedo qualcosa di Toni, soprattutto in Pio Esposito. Vederlo non è bello da vedersi, è un po' sgraziato come Luca Toni, però se avesse... Dico, no, quella carriera, quella parte di carriera, quella carriera, dai, che ha fatto Luca Toni, secondo me anche Pio Esposito ci metterebbe la firma, anche perché, insomma, sai, diventare campione del mondo come Luca Toni sarebbe tanta roba. E quindi ci rivedo soprattutto Luca Toni. È un ragazzo giovane, è un ragazzo, ti ripeto, non è bellissimo a vedersi, però è molto efficace, è uno che fa salire la squadra, è uno che... E gioca di sponda, è uno che insomma fisicamente si fa rispettare e quindi è un ottimo giocatore. In questo momento secondo me merita anche la titolarità.
0: Infatti volevo appunto chiederti se secondo te alla fine è in grado di scalzare Thuram per il ruolo
1: di titolare. Sì, anche perché Thuram durante l'anno, negli ultimi anni, ci ha fatto vedere che ogni tanto poi così spariva e andava in letargo per qualche mese, non la prendeva mai, diciamoci la verità. E quindi in questo momento secondo me Pio Esposito, visto che è anche il titolare o quasi della nazionale italiana, secondo me è un giocatore molto importante, è un giocatore giovane che va fatto crescere, non bisogna dargli troppe responsabilità, però visto no, gli esempi delle altre nazionali, quando c'hai un giovane e sai il fatto suo, buttiamolo dentro e facciamolo giocare assolutamente.
0: E il gol di tacco di Pio Esposito ti ha fatto tornare alla mente quale gol?
1: Allora, se devo essere sincero, è Pignolo, l'ha toccata un paio di volte quella palla, l'ha un po' strascicata, non è stato proprio un colpo secco di tacco, no? Gli ha battuto un paio di volte, prima l'ha toccata, poi l'ha ritoccata, è un po' un gol di tacco strascicato, lo chiamo io, però insomma ci ha provato, l'ha fatto e non era semplice, quindi comunque damogli un grande merito. No, non mi ricorda, ora non ricordo altri gol di questo genere, o meglio me ne ricordo ma non mi riesce di accostarli a questo qua.
0: Comunque, c'è chi ha scomodato anche Magher, il giocatore algerino,
1: tacco di Allah,
0: sì, tacco di Allah, sì,
1: il tacco di Allah, quello che l'Inter aveva preso.

0: E se poi
1: Sì, infatti.
0: invece non ha passato le visite
1: Le visite
0: mediche, è
1: mediche, sì.
0: stato rimandato al mittente.
1: Sì.
0: Non lo so, io ti dico, mi sono gustato l'Inter nel primo tempo benino, benino, nel secondo tempo molto bene, anche se poi, sai, i giudizi cambiano in base ai gol che fai e che non prendi, e quindi c'è insomma da carburare, c'è da entrare bene ancora nei meccanismi. E c'è ancora da lavorare, siamo appena agli inizi, sarebbe stupido pensare che tutto, no,
1: Che tutto
0: che tutto
1: funzioni
0: sia
1: subito
0: perfetto.
1: alla prima
0: Eh sì,
1: giornata. Cialanoglu, gran
0: assolutamente sì.
1: gol, ma niente di nuovo, insomma, si ricomincia per quanto riguarda questo calciatore, da quello che sapevamo già di lui, da come ci aveva lasciato l'anno scorso e negli anni scorsi.
0: Ecco, quello ti dico, il golasso dell'Inter è stato secondo me quello, non quello
1: Di più Esposito.
0: di più Esposito, perché te lo garantisco, tenere bassa quella palla lì veloce che ti viene incontro, vai a calciare da molto lontano, non è assolutamente facile quello lì veramente, cioè su 10 volte, poi non lo so, magari Çalhanoğlu è uno che no, ha altre statistiche, no, in questo senso, altre percentuali, però ti dico, su 10 volte la palla 9 volte ti va al terzo anello. Lui è stato bravissimo a tenerla bassa.
1: Senti, è ripartito il campionato e sono ricominciate subito le polemiche arbitrali. Mi riferisco alla vittoria del Napoli con il Genoa. Tutto nella norma? Per quanto riguarda le
0: Tutto
1: polemiche
0: nella
1: arbitrali?
0: norma? No, è che ci vorrebbe, no, non lo so, cioè, dare regolare il gol di De Bruyne significa che poi nelle prossime partite, nella stessa situazione, nelle stesse situazioni, no? Gli arbitri dovrebbero comportarsi nella stessa maniera. Poi magari invece vedi il gol dato tranquillamente buono a De Bruyne e poi vedi magari un piccolo fallo in area di rigore di un difensore alla squadra avversaria e viene dato rigore, oppure vedi lo stesso fallo, la stessa situazione e viene giudicato in maniera diversa. A me va bene tutto, però a patto che ci sia insomma un discorso di equità in tutte le cose che si vengono a fare.
1: Ti ha convinto comunque il Napoli che ha battuto il Genoa?
0: Ma niente di nuovo, io ho visto un Napoli in difficoltà dal punto di vista del gioco nel primo tempo, assolutamente il Genoa ha fatto una partita eccezionale, no? Alta intensità, il Napoli non ha fatto altro che difendersi, aspettando magari, no, che finisse la sfuriata del Genoa, è durato tutto un tempo e poi piano piano, piano piano, niente di nuovo, queste sono le squadre di Allegri, piacciono o non piacciono. Sono queste le squadre di Allegri. Non è che ti puoi aspettare calcio spettacolo. Ti aspetti una squadra pragmatica, che vince di corto muso, e ci sono quelli che, voglio dire, gli piace, no? Quel tipo di calcio. A me, te l'ho sempre detto, non è che piaccia
1: Certo.
0: molto, però capisco che poi la classifica alla fine è fatta di punti e i 3 punti di
2: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegui lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
5: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
6: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
7: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
8: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
4: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
0: Non amo molto il tiki-taka, io però riconosco che Fabregas ha fatto e sta facendo un lavoro incredibile, gigantesco, perché se la squadra, no, i giocatori del Como fossero dati a un altro qualsiasi allenatore, secondo me non renderebbero come li sta facendo rendere Fabregas, e quindi vediamo, c'è molta curiosità. Io spero che comunque faccia bene, perché sai, le novità importanti, perché insomma sai, se una squadra come Como arriva a qualificarsi per la Champions è una novità importante. Io spero che vada bene, spero che Como continui a far divertire.
1: Ecco, l'Atalanta invece è partita con il piede giusto, battendo il Sassuolo 2-1. Quando ci sono queste rivoluzioni tattiche, mi riferisco all'Atalanta di Sarri naturalmente, è sempre importante riuscire a iniziare bene per il morale, anche proprio per continuare un certo tipo di lavoro.
0: Sì, Sarri è un ottimo allenatore, cioè è uno che secondo me se è lasciato lavorare, lasciato tranquillo in una situazione, e Bergamo è una di queste situazioni, può fare veramente bene. Bisogna dargli del tempo, perché è chiaro che dopo tantissimi anni, no, di difesa a tre,

degli esterni, i quarti o quinti, come si vogliono chiamare, che attaccavano, no? Uno crossava, l'altro andava a chiudere, sul secondo palo faceva gol, insomma sono dei meccanismi che sono andati avanti.

0: Scalvini che gioca in linea 4, cioè sono tutte cose da verificare, sono tutte cose che secondo me però Sarri può fare, può portare il proprio pensiero in questa realtà e far bene comunque.
1: Il grande sogno per l'Atalanta sarebbe Rowe del Bologna, però il club emiliano sembra pronto a tenere duro, fa bene.
0: Fa bene perché, ti ripeto, te l'ho appena detto prima, quando c'hai quel tipo di giocatore, quelli che ti fanno la differenza, che ti saltano l'uomo, che gli dici prendi palla e punta, sono importanti, quindi se ce l'hai, lasciarli scappare, lasciarli andare via, secondo me sarebbe un peccato per tutti, per la classifica, ma soprattutto per lo spettacolo, per la gente che si diverte a vedere giocare questo tipo di giocatori.
1: È ancora presto per esprimersi, naturalmente, però questa prima giornata ha messo in luce anche alcuni giocatori italiani che potrebbero anche interessare in futuro alla nazionale. Mi riferisco ad esempio a Romano del Cagliari, che è stato decisivo nella partita dei Sardi contro il Parma. Che cosa ne pensi?
0: Guarda, Lorenzo, io preferisco non dire niente, preferisco aspettare quelle 5, 7, 10 partite, no, per capire, perché sennò facciamo confusione, nel senso, sai, ci sono dei giocatori che fanno un paio di partite buone e subito si grida al campione, quindi aspettiamo un attimo e vediamo, perché ci vuole tempo, ci vogliono conferme soprattutto e questo è importante, no? Però è importante che, come si diceva prima, i giovani riescano a essere buttati dentro, riescano a giocare e non a fare questa gavetta, no? Questa trafila che dura una vita e alla fine da giovane diventi quasi subito vecchio, non c'è mai, no, il giocatore che riesce a esplodere nel momento giusto. Quindi è bello che ci siano allenatori, è bello che ci siano giovani promettenti che vengono buttati dentro a questi allenatori.
1: Sì, no, parlavo di Romano perché comunque è stato seguito.
0: Non lo conosco bene, ti dico la verità.
1: Deve anche scegliere tra l'altro tra l'Italia e la Svizzera,
0: Sì, no, non lo conosco bene da poterti dare un giudizio. Ti ripeto, mi prendo qualche settimana, certo. Poi magari se mi rifai fra un paio di mesi questa domanda, magari se ne parla per una mezz'ora.
1: Sì, vuoi. Assolutamente. Ti chiedo anche che sensazioni hai sul Lecce di Francesco, che è partito bene contro il Venezia, vincendo 2-0 in trasferta contro un Venezia che ha speso molto e che probabilmente continuerà a spendere ancora da qui alla fine del mercato e che spera di poter fare un campionato discretamente tranquillo, per quanto possa essere tranquillo un campionato per una neopromossa.
0: Ma io le squadre di Francesco le guardo sempre con attenzione perché è un allenatore che fa vedere la propria mano, è un allenatore che crede nel proprio lavoro, è un allenatore che crede nel risultato tramite la prestazione, quindi già secondo me questo è qualcosa di importante. Quindi non ha avuto qualche anno fortunato, l'anno scorso a Lecce invece è andata meglio, quest'anno ha ancora la stessa squadra, perché negli ultimi anni ha cambiato molto, quindi vediamo, è una di quelle squadre che, da cui mi aspetto qualcosa di bello, qualcosa di soddisfacente nel vederle giocare, assolutamente, quindi spero che Di Francesco faccia un ottimo lavoro a Lecce.
1: Paolo, grazie mille per il tuo contributo, alla prossima, buon proseguimento di giornata.
0: Ciao Lorenzo, un saluto a tutti, buon campionato.
1: E dopo questa chiacchierata con Paolo Stringara siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo.

0: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia, con il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova, che incanta dalla cultura all'innovazione e dal turismo al buon vivere. Anche questa settimana vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy, ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Parte il piano estivo per la tutela del mare lungo la costiera amalfitana, la penisola sorrentina in Campania. Da Cetara sono entrate in servizio due unità antinquinamento che fino a metà settembre saranno impegnate ogni giorno nella raccolta di plastiche e rifiuti galleggianti per proteggere uno dei tratti di costa più preziosi del Mediterraneo. Vediamo.
1: Due battelli antinquinamento, tecnologie avanzate e un presidio quotidiano lungo uno dei tratti di costa più visitati del Mediterraneo. È partito nel porto di Cetara il servizio estivo 2026 per la tutela dell'ambiente marino, promosso dal FLAG Approdo di Ulisse. Fino al 15 settembre le unità Costa d'Amalfi e Penisola Sorrentina saranno operative 7 giorni su 7, nelle ore del mattino, lungo il tratto costiero compreso tra Punta Campanella e Vietri sul Mare. Le imbarcazioni raccoglieranno plastiche, rifiuti galleggianti, schiume e altri materiali inquinanti presenti sulla superficie del mare. Un'attività particolarmente importante durante i mesi estivi, quando l'aumento delle presenze turistiche determina una maggiore pressione sull'ecosistema costiero. Il servizio non avrà soltanto una funzione operativa. La presenza quotidiana dei battelli consentirà anche di monitorare costantemente il mare, intervenire rapidamente nelle situazioni più critiche e scoraggiare l'abbandono di rifiuti. La principale novità di quest'anno è rappresentata dall'unità Penisola Sorrentina, dotata di una propulsione completamente elettrica. Il battello opererà soprattutto nelle aree di maggiore valore naturalistico, tra l'area marina protetta di Punta Campanella, il parco sommerso della Gaiola e i principali centri della costiera amalfitana, da Positano ad Amalfi, fino ad Atrani, Minori e Maiori. Una navigazione a emissioni zero, con una riduzione anche delle vibrazioni e dell'impatto acustico, particolarmente importante per la protezione degli habitat marini. Le due unità sono equipaggiate con il sistema Pelican, una piattaforma tecnologica certificata dal Registro Italiano Navale. Non semplici battelli raccogli rifiuti dunque, ma veri laboratori galleggianti.
0: Il cielo del Trasimeno torna a colorarsi di mongolfiere. A Castiglione del Lago è partita una nuova edizione dell'Umbria Ballon Festival, appuntamento che richiama equipaggi italiani e internazionali per uno spettacolo capace di unire sport, turismo e paesaggio.
2: Colori, musica e mongolfiere hanno animato nei giorni scorsi il cielo sopra il lago Trasimeno. A Castiglione del Lago si è svolta la prima tappa dell'Umbria Balloon Festival, la manifestazione che ha portato all'aeroporto Eleuteri equipaggi italiani e internazionali. Protagonisti dell'evento, i voli liberi e ancorati in mongolfiera, insieme a spettacoli, iniziative dedicate al territorio ed esperienze legate alle eccellenze enogastronomiche umbre. Uno dei momenti più suggestivi è stato il volo inaugurale all'alba di sabato 25 luglio. Alla partenza hanno assistito il sindaco di Castiglione del Lago, Matteo Burico, l'assessora regionale al turismo, Simona Meloni, il prefetto di Perugia, Francesco Zito e diversi amministratori dei comuni coinvolti nel progetto. A dirigere le operazioni per le tappe di Castiglione del Lago e Todi, Donatella Ricci, detentrice del record mondiale di altitudine con autogiro, è indicata ufficialmente dall'Aeroclub d'Italia. Per gli organizzatori, questa prima edizione rappresenta il punto di partenza di un progetto destinato a crescere. L'obiettivo è fare dell'Umbria una destinazione sempre più legata al turismo del volo, con esperienze lente e sostenibili, capaci di valorizzare paesaggi, borghi e produzioni locali. L'iniziativa, spiegano i promotori, punta a trasformare il Balloon Festival in uno degli appuntamenti mongolfieristici più importanti d'Italia. Un'occasione di promozione territoriale che permette di osservare da una prospettiva nuova il lago Trasimeno, le colline umbre e il confine con la Toscana. Il festival ha proposto anche il Trasimeno Night Glow. All'aeroporto Eleuteri, le mongolfiere illuminate a terra hanno dato vita a uno spettacolo notturno di luci e colori, accompagnato dalla musica. Ad arricchire il programma, concerti dal vivo, DJ set, street food e prodotti tipici del territorio. Dopo Castiglione del Lago, il cartellone estivo dell'Umbria Balloon Festival prosegue al Parco Acquarossa di Gualdo Cattaneo, dal 28 al 30 luglio. Ultima tappa a Todi, dal 31 luglio al 2 agosto, con il volo conclusivo della manifestazione. Tutte le attività restano naturalmente legate alla presenza di condizioni meteorologiche favorevoli. Un festival che unisce spettacolo, turismo e sostenibilità, raccontando l'Umbria dall'alto e offrendo ai visitatori un modo nuovo di scoprire il territorio.
3: Di pieno successo per questa prima edizione dell'Umbria Balloon Festival. Siamo certi che questa manifestazione abbia le potenzialità per crescere, quindi come Bill Benefit Aero Club Trasimeno continueremo anche nei prossimi mesi a lavorare per la prossima edizione. Abbiamo già diverse novità e diverse richieste di partecipazione. Siamo convinti che l'unione fra le realtà locali, le istituzioni, la regione possano essere un volano per tutto il territorio e fare dell'Umbria in prospettiva la Cappadocia d'Italia. Abbiamo equipaggi da oltre 10 nazionalità e questo è importante anche perché è sicuramente un veicolo di promozione per il territorio, ma non solo che richiama piloti e equipaggi, richiama anche tantissimi turisti che hanno scelto in questi giorni di essere in Umbria proprio per la presenza di questa manifestazione. Quindi anche un'opportunità di seguire un turismo particolare, quello dell'esperienza e del volo, di una forma di turismo lenta e sostenibile che è anche possibile abbinare con i prodotti dell'enogastronomia umbra, tant'è vero che una delle iniziative collaterali, Il Gusto di Volare, è proprio realizzata insieme alle aziende locali per promuovere i nostri prodotti.
4: E beh, come Aeroclub Trasimeno insieme a Bill Benefit abbiamo investito tanta energia, soprattutto quest'anno perché è l'ultima di una serie di grandi manifestazioni, tra le quali mi piace ricordare il primo avioraduno dell'Aeroclub d'Italia che si è svolto qui con centinaia di aerei e con tante attrazioni, con un successo di pubblico molto significativo e soddisfacente. E il Balloon Festival è un investimento per il futuro, torniamo a vedere tante mongolfiere nel campo delle Eleuteri, noi ne siamo particolarmente soddisfatti, ma in prospettiva, come diceva poc'anzi Luca, noi pensiamo che possa crescere nel corso degli anni prossimi affinché si possa identificare come una delle importanti manifestazioni mongolfieristiche in Italia. È particolarmente evocato questo ambito a un volo di questa tipologia con le mongolfiere, quindi un volo, come poc'anzi diceva Luca, sostenibile, un volo romantico per certi aspetti.
0: Meno turismo di massa e più esperienze autentiche, secondo Unexpected Italy, il 2026 segna la crescita di un nuovo modo di viaggiare fatto di luoghi lontani dai circuiti più affollati, dove il tempo rallenta e il benessere diventa parte integrante dell'esperienza.
5: In un'epoca in cui siamo sempre connessi, raggiungibili e sommersi dagli stimoli, il vero lusso sta diventando sempre più raro, riuscire a staccare davvero. Il sovraccarico informativo e i ritmi quotidiani incidono sui livelli di stress, sulla qualità del sonno e sulla capacità di concentrazione. Per questo cresce il desiderio di rallentare, ridurre le distrazioni e recuperare un rapporto più diretto con la natura e con il tempo. Mentre gran parte dell'offerta turistica continua però ad aggiungere comfort, servizi e intrattenimento, alcune realtà hanno scelto la strada opposta. Togliere il superfluo. Unexpected Italy, startup dedicata alla valorizzazione dell'Italia più autentica e responsabile, ha selezionato 6 destinazioni che mettono al centro il silenzio, la presenza e il legame con il territorio. Luoghi volutamente lontani dalla standardizzazione, dove la disconnessione non viene considerata una rinuncia, ma una forma di libertà. In Piemonte, il Parco Le Grep propone case sugli alberi senza connessione Wi-Fi. Qui il contatto con la natura è totale e i pasti arrivano in cesti da picnic preparati con prodotti selezionati. In Liguria la sosta di Ottone Terzo invita a lasciare l'automobile e ad abbandonarsi al ritmo lento di un piccolo borgo affacciato sul mare. La colazione valorizza i produttori locali e diventa parte integrante

0: Dell'esperienza. In Toscana, Follonico accoglie gli ospiti in un casale in pietra immerso nella Val d'Orcia, un luogo pensato per disimparare la fretta tra materiali naturali, silenzio e sapori provenienti dall'orto. In Abruzzo, Sextanzio recupera l'anima di un antico borgo attraverso un albergo diffuso che conserva l'estetica medievale. Camini in pietra, candele e arredi essenziali sostituiscono molti elementi del comfort contemporaneo in nome della tutela culturale. Due, le destinazioni selezionate in Veneto. A Valdobbiadene, Cargador de Ron è una casera immersa nel bosco, arredata con materiali recuperati e soluzioni legate alla tradizione. Sull'altopiano di Asiago, la scuola Guesthouse ha invece trasformato un'ex scuola degli anni 20 in una struttura ricettiva. Le camere richiamano le materie scolastiche, mentre un laboratorio di gelato artigianale invita gli ospiti a riscoprire la curiosità e la meraviglia dell'infanzia.
1: In un mondo in cui ormai tutti abbiamo tutto, la sottrazione diventa sempre di più il vero lusso. Per questo con Unexpected Italy abbiamo scelto di selezionare alcune realtà che scelgono di andare controcorrente, offrendo un tipo di ospitalità che non dà al turista tutto quello che vuole, ma permette al turista di adattarsi e di vivere delle esperienze effettivamente autentiche e vere. Dal dormire nella casa sugli alberi, senza wifi, dove la cena ti arriva in un cestino da picnic, al dormire in Liguria, in un boutique hotel che raggiungi solo in monorotaia o a piedi, da cui puoi godere il mare dall'alto, senza le folle delle Cinque Terre, fino ad una vecchia scuola elementare trasformata in un B&B, dove puoi dormire nella stanza di geografia, di storia, di aritmetica o della maestra, sull'alto piano di Asiago, fino all'albergo diffuso in Abruzzo e a Matera, dove vivi proprio come un tempo, e in un progetto di recupero di un patrimonio minore. Realtà che ti permettono davvero di staccare la spina e di accorgerti che il vero lusso oggi è quello della sottrazione.
2: Un nuovo tassello restituisce splendore all'antica Pompei. Negli scavi è stato infatti presentato pochi giorni fa il restauro del soffitto a volta della casa companificio della Reggio Nona. Un intervento che valorizza una delle più raffinate decorazioni delle dimore pompeiane e conferma il ruolo della ricerca archeologica nella tutela del patrimonio.
3: Agli scavi di Pompei è stato presentato il restauro del soffitto a volta di una sala da banchetto situata al piano superiore della casa companificio nella Reggio 9. L'intervento ha permesso di ricostruire oltre un quarto della decorazione originaria partendo dai numerosi frammenti recuperati durante gli scavi. La loro posizione nel punto esatto del crollo ha consentito agli archeologi di stabilirne con certezza la provenienza e di individuare diversi collegamenti tra i vari elementi. Il progetto ha unito conservazione, ricerca archeologica e nuove tecnologie. La principale innovazione riguarda il supporto modulare realizzato seguendo la curvatura originale della volta, una struttura che potrà accogliere in futuro altri frammenti senza compromettere il lavoro già eseguito. La decorazione presenta edicole, festoni vegetali, figure delle stagioni, genialati e numerosi elementi ornamentali. Al centro domina il tema dell'unione sacra tra Dioniso e Arianna. Dioniso è raffigurato sul carro davanti ad Arianna che suona l'arpa, mentre due centauri musicisti accompagnano la scena. Maschere teatrali, simboli rituali, frutti e strumenti per le ribagioni confermano il forte richiamo al culto dionisiaco. Il restauro si inserisce nel programma dedicato a Dioniso, scelto dal Parco Archeologico come tema delle iniziative del 2026.
4: Vediamo un puzzle che è iniziato già nel momento dello scavo 2023-24-25, questo magnifico soffitto che era al di sopra del tablino della sala di ricevimento, una specie di loggia con finestre che davano sull'atrium, sul cortile, sul foyer della casa, e che adesso è stato restaurato e ancora abbiamo scoperto nuovi attacchi, nuovi elementi. Dunque anche il restauro è sempre un momento di ricerca, di conoscenza e poi anche di condivisione con il pubblico. Ricordo ancora questi frammenti su un grande tavolone nella baracca vicino allo scavo, adesso è qui nella palestra, in uno spazio che abbiamo allestito come uno spazio per conoscere un po' le novità, nuovi restauri, nuove scoperte, nuove ricerche del Parco Archeologico di Pompei.
2: è iniziata la raccolta del pomodoro Cannellino Flegreo, eccellenza agricola dei Campi Flegrei. Tra degustazioni, incontri e visite sul territorio, la manifestazione ha celebrato il legame tra agricoltura, archeologia e tradizioni locali, con la firma di un protocollo d'intesa per valorizzare uno dei prodotti simbolo dell'area.
5: Nei giorni scorsi i Campi Flegrei hanno celebrato l'inizio della raccolta del pomodoro Cannellino Flegreo, considerato l'oro rosso di questo territorio. Una rappresentanza della stampa specializzata nazionale ha partecipato a due giornate dedicate alla scoperta di un prodotto che racchiude agricoltura, storia, archeologia e tradizione gastronomica. La manifestazione è stata organizzata dall'azienda Cumadoro del gruppo Tammaro e dall'associazione Pomodoro Cannellino Flegreo nell'ambito della rassegna itinerante Gustosi. Uno dei momenti centrali è stato la firma del protocollo d'intesa tra il Parco Archeologico dei Campi Flegrei e Confagricoltura Napoli. L'accordo punta a valorizzare il patrimonio agricolo e culturale dell'area attraverso incontri, degustazioni, show cooking e percorsi capaci di collegare i siti archeologici alle coltivazioni locali. Un progetto che prosegue anche con il Parco Conserva, l'iniziativa attraverso la quale 5 lotti di terreni demaniali nell'area archeologica di Cuma sono stati destinati all'agricoltura. Il pomodoro Cannellino Flegreo è riconosciuto dalla regione Campania come prodotto agroalimentare tradizionale. La sua coltivazione è cresciuta rapidamente dai 10 ettari del 2018, si è passati ai quasi 60 del 2026. Il seme non ibrido viene tramandato di generazione in generazione. Le piante crescono su terreni vulcanici e sabbiosi accarezzati dalla brezza marina e sono sostenute con il metodo tradizionale delle canne e dello spago di juta o canapa. Il raccolto si svolge da metà luglio alla fine di agosto. Il frutto è piccolo e allungato con una buccia molto sottile e una polpa soda caratterizzata da un equilibrio tra dolcezza, acidità e sapidità. Un sapore antico, oggi sempre più apprezzato nella ristorazione, nelle pizzerie e anche fuori dai confini regionali. Il tour ha preso il via dal Parco Archeologico di Cuma con la visita all'antro della Sibilla, al foro della Città Bassi e ai campi coltivati dell'azienda Cumadoro. Il programma ha poi accompagnato i giornalisti tra vigneti di Falanghina e Piedirosso, impianti di mitico cultura, la piscina Mirabilis e il museo archeologico dei Campi Flegrei nel castello di Baia. A chiudere la prima giornata, una degustazione con 25 diverse interpretazioni del pomodoro Cannellino Flegreo preparate da chef, pizzaioli, gelatieri e pasticceri. Un'iniziativa che trasforma un prodotto agricolo identitario in uno strumento di promozione culturale, turistica ed economica per tutto il territorio flegreo.
6: La giornata di oggi vede come protagonista il pomodoro Cannellino Flegreo, ma lo vede protagonista all'interno del Parco Archeologico di Cuma, quindi la natura, le tradizioni enogastronomiche di questo territorio si uniscono alla ricchezza storico-archeologica del Parco Archeologico dei Campi Flegrei. Questo è il risultato di una collaborazione importante, quella appunto tra il Parco Archeologico e Confagricoltura. È un modo per raccontare delle storie diverse, per unire appunto tradizioni che vengono dal passato, la cura del nostro patrimonio storico archeologico con invece storie del presente, un impegno nei confronti della terra che è un impegno diverso ma che racconta anche le ricchezze di questo territorio. Oggi è un momento per condividere queste storie, per sensibilizzare i nostri visitatori, la popolazione del nostro territorio, i turisti appunto, a un approccio olistico al nostro patrimonio, la natura da una parte, l'archeologia dall'altra, la degustazione, quindi un modo per raccontare ricchezze di un territorio dentro al quale c'è ancora moltissimo da scoprire.
2: E chiudiamo come sempre con la nostra rubrica del gusto firmata da Carmine Bonanni. Questa settimana siamo ad Agerola, dove la Corte degli Dei ha ospitato una tappa campana delle cene Euro Tokyo Italia, un appuntamento che celebra l'alta cucina, i prodotti del territorio e la cultura gastronomica d'eccellenza.
7: A Palazzo Campora di Agerola, alcuni tra i più autorevoli chef del bel paese per una serata dedicata alla valorizzazione della cucina italiana patrimonio dell'umanità. Nel corso dell'evento è stata presentata la guida Eurotoc Italia, il nuovo delegato regionale della Campania dell'associazione e lo chef della Corte degli Dei, Vincenzo Guarino.
8: Sicuramente entrare nell'Eurotoc, che è un'associazione fondata al Paul Bocuse. All'epoca io, circa 15 anni fa, già ero entrato, con all'epoca il presidente italiano era Gualtiero Marchesi, che era anche il mio maestro, In questo caso sono rientrato con Enrico Delflinger, che mi fa molto piacere, conosco tanti anni, quindi anche con lui in giro per il mondo, da Dubai a Riyadh, siamo stati insieme a fare cene all'ambasciata italiana all'epoca per candidarsi alla cucina italiana nel mondo, e stasera abbiamo fatto anche il premio allo chef Don Alfonso, quindi perché per la cucina italiana nel mondo. Questa cosa bella qui ad Agenola a Palazzo Campolo. Per me è una grande soddisfazione perché stiamo ottenendo bei risultati anche in breve tempo. Quest'anno abbiamo fatto il format che abbiamo ripreso 3 anni fa, siamo a Pizzeria.

0: A Corte, che si fa il giovedì nel giardino. Sono arrivati un po' amici da tutta la Campania, da Leonello, Carlo San Marco, Ciccio Vitiello, con un pasticcino abbinato da Poppella, da Scadurchio, quindi è un format molto semplice, con pizza e dolce, all'interno che abbiamo fatto, all'esterno che abbiamo fatto questo giardino molto bello che si affaccia sul nostro orto che curiamo noi del Palazzo Campolo.
1: E anche per questa settimana termina qui il nostro viaggio tra storie, sapori e bellezze del Made in Italy, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere, stesso orario, stesso canale, e se vi siete persi qualcosa potete ritrovarci, come ben sapete, sempre online. Il nostro racconto non si ferma mai, noi ci siamo, sempre. A presto.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
3: E poi Diouf, due assist e premio di MVP della partita. Grazie.
4: Abbiamo faticato un po' nel primo tempo nel trovare le giocate pulite, merito anche all'avversario che ci ha messo in condizioni di fare scelte diverse. Non siamo stati puliti dal punto di vista tecnico, abbiamo avuto anche un po' di frenesia nonostante l'abbiamo sbloccata abbastanza in fretta e poi siamo andati un po' in confusione, ma è merito anche all'avversario che non ci ha permesso di trovare e di fare quello che è stato il nostro piano gioco. Siamo un po' innervositi perché una squadra di Juric ti fa sempre giocare male o non ti fa fare quello che tu vorresti. Poi secondo tempo abbiamo trovato un po' di lucidità, di serenità e anche di pulizia nei gesti tecnici, sia dal punto di vista individuale che collettivo. Ci ha aiutato il fatto che l'abbiamo portata sul 2-1 subito dopo l'intervallo e poi abbiamo ritrovato la serenità e la lucidità nel fare quello che dovevamo fare dall'inizio.
5: Prego.
6: Buonasera, mister. Buonasera. Sportiva. Lei ieri ha detto in conferenza il mercato è un po' bastardo, no? Però a volte può anche aiutarvi, nel senso, domanda un po' cattiva. Oggi abbiamo visto un Bonny entrare come un leone, almeno abbiamo visto entrare molto bene, si è battuto molto, molto, molto bene. Il fatto che si parli un po' anche di una punta in ingresso, del fatto che l'Inter si può rinforzare, magari può aiutare anche a motivare, e l'eventuale ingresso di un'altra punta può aiutare anche a motivare questi ragazzi che ci sono dall'anno scorso?
4: È una domanda da fare individualmente a loro, quello che pensano. Io vedo un Bonny che cerca di migliorarsi, di lavorare sodo come tutti gli altri suoi compagni di reparto.

0: Mi fa piacere avere a disposizione un gruppo di quattro attaccanti che cercano sempre di migliorarsi, che lavorano sodo, che hanno come esempio un capitano che trasmette tanto a questo gruppo dal punto di vista dell'impegno, dal punto di vista dell'ambizione, di quello che è. E per Boni, per Pio, è il secondo anno, credo che sono abituati anche un po' a giocare nell'Inter, a giocare a San Siro soprattutto. Noi siamo tutti contenti di quello che è il loro lavoro, di quello che è il loro apporto, come siamo contenti anche di Idrisso, di Mosconi, di quei ragazzi che ogni tanto sono presenti con noi. Idrisso ultimamente è fisso per le condizioni di quelli che sono tornati dal mondiale un po' in ritardo. E d'altronde siamo contenti di tutto il gruppo e di tutto quello che è la nostra rosa in questo momento, di come lavorano, di come sono calati subito nel cercare di fare il massimo per la nuova stagione che è appena iniziata.
1: Prego.
2: Sì, ciao Cristian.
0: Buonasera.
2: Complimenti per la vittoria. Perché un mese fa avevi detto pazza idea, parlando di Diouf come quinto di destra? Perché non eri c'era da convincere anche lui? Poi ti chiedo se anche Pavà può giocare in questo ruolo, secondo te. Grazie.
0: Pazza idea perché è arrivato a 20 e passa anni e non credo che abbia mai fatto l'esterno, non credo che abbia mai fatto il quinto, perché da quinto devi pensare un po' anche alla fase difensiva. Però a me, per caratteristiche, per quello che per il coraggio, per il modo di, quando appena vede la porta si esalta e ha quella personalità e quella follia di andare sempre alla ricerca dell'uno contro uno, a me piaceva in quel ruolo, mi piace tuttora. Poi a margine di miglioramento è una soluzione in più che noi dobbiamo avere, soprattutto a piede invertito, quando può rientrare dentro a campo. Oggi l'ha fatto vedere anche sul gol di Pio, che è andato sul fondo, quindi sul suo piede debole. E oggi è stato un po' timidino, ma anche per colpa nostra, anche un po' per merito dell'avversario, che non ci hanno permesso di trovare le giocate pulite. Ecco, io sono strafelice di avere un giocatore con quelle caratteristiche. Benji, secondo me, è meglio da terzo, perché c'ha questa pulizia nel dare e andare, perché ti dà anche un po' di solidità in fase difensiva, perché è bravo anche sulle palle inattive. Ma no, non ho mai pensato a Benji, se no qualche idea ogni tanto l'ho avuta come quinto.
1: L'ultima, prego, in mezzo.
3: Buonasera mister.
0: Buonasera.
3: Biasin di Libero. Mancano 10 giorni, un po' meno, alla fine di questo lunghissimo mercato. Pensi che manchi ancora qualcosa alla tua rosa o sei soddisfatto così?
0: Io di mercato non parlo, anche perché ho a disposizione un gruppo di giocatori che danno l'anima ogni giorno, nel quotidiano, che hanno questa voglia matta di essere competitivi, che hanno voglia di vedere giocatori che alzino il livello, che ci permettono di pensare partita per partita a quello che sono i nostri obiettivi. Il mercato è sempre quello che è e io non vedo l'ora che finisca, perché ormai mi sono rotto le balle di rispondere sempre a chi arriva, a chi parte, e mi crea un sacco di disturbi mentali, e io quando ho disturbi mentali perdo le energie, perdo anche la lucidità, e non vedo l'ora che finisca. Credo che il presidente oggi è stato molto chiaro in quello che sono state qualche voce per quanto riguarda qualche giocatore nostro. Noi sappiamo che ci prendiamo quello che abbiamo fatto stasera di buono, ma analizzeremo meglio quello che non abbiamo fatto di buono oggi, consapevoli del fatto che non siamo ancora al 100% dal punto di vista fisico, e iniziamo già a pensare a quello che sarà la partita di domenica, che è la cosa più importante.
1: Grazie, buonasera.
4: Indicazione.
5: Allora, per quanto riguarda Beriascili, non è arrivato. Mi ha domandato Beriascili, giusto? No, è la seconda. Qual è?
6: Rafa Maris.
5: Ah, Rafa Maris, non ho capito male. Rafa Maris ha avuto crampi, ha fatto una buona partita e sono contento per il ragazzo, perché il ragazzo è un buon giocatore e ha bisogno di fare una partita del genere.

0: Per quanto riguarda il Napoli Soldo, abbiamo avuto 25-30 minuti un po' di difficoltà perché tecnicamente abbiamo sbagliato un po' di passaggi. Il Genoa ha fatto una buona pressione, ha fatto una buona partita, in quel momento lì abbiamo capito che bisognava giocare in quel pezzo di partita, in quel modo lì, e poi piano piano la partita è andata avanti, è venuta dalla nostra parte. Già al primo tempo avevamo avuto due o tre situazioni dove potevamo fare meglio, e il secondo tempo invece siamo andati in controllo della partita, potevamo fare gol prima, abbiamo rischiato su un contropiede una volta, però direi che per essere la prima partita la squadra ha fatto una buona partita.
1: Media 7, questo signore davanti con la maglietta.
2: Ecco, mister. Sono qui, mister, buonasera. Le volevo chiedere se questa possiamo definirla come una vittoria, tra virgolette, che arriva dalla panchina, nel senso entra De Bruyne e segna, entra Vergara e segna, testimonianza della qualità e della profondità della rosa. E le volevo chiedere anche un giudizio sulla prestazione di Holland, che ho visto che si è sbattuto per la squadra, però non ha avuto grandi occasioni per buttarla dentro.
0: Holland si è sbattuto per la squadra, ha avuto una bella occasione, ci è arrivato per poco, deve stare tranquillo perché tanto gol li farà. Per quanto riguarda invece i gol dalla panchina, i campionati si vincono, si perdono, gli obiettivi si raggiungono se tutti sono in un'ottima condizione tecnica, fisica e mentale, e i cambi diventano determinanti, perché quando cambi non aiutano la squadra subisce un momento importante la partita. Stasera quelli che sono entrati hanno fatto veramente bene.
1: Cronache di Napoli, in fondo lì, la mano alzata.
3: Buonasera.
0: Sì, vedo.
3: Ecco, le volevo chiedere di De Bruyne, questa gestione subentrando alla panchina come jolly in qualche modo che ha spaccato la partita, ha deciso la partita, è un trend che può essere un leitmotiv del suo Napoli, cioè gestire un campione come lui e tirarlo fuori magari fresco per stappare la partita?
0: Può essere così. Innanzitutto Kevin è rientrato da 15 giorni con la squadra, 20 giorni neanche, quindi magari in questo momento è così, fra un mese sarà completamente diverso quando giocheremo una partita ogni 3 giorni, altrimenti sarebbe troppo facile. Gioca gli stessi, poi dopo ci sono cambi, ma il calcio è bello per quello, perché ci sono tante variabili e soprattutto ci sono gli imprevisti e soprattutto la condizione dei giocatori non è sempre la stessa.
1: A chiudere Napoli Magazine, questa signora con il vestito rosso.
4: Sì, è stata una partita dove Napoli ha
1: dimostrato. Il microfono.
4: Il Napoli ha dimostrato carattere dall'inizio alla fine, insomma, ha lottato fino alla fine. Ecco, c'è stato anche forse, insomma, le volevo chiedere, ho visto che dava delle indicazioni a un certo punto all'Obotka. Pensavo, perché insomma le chiedeva di abbassarsi e permettere a Spinazzola di alzarsi, le volevo chiedere spiegazioni, insomma, su questo.
0: No, c'è stato un momento in cui facevamo fatica a uscire con la palla e l'Obotka si abbassava a creare superiorità numerica, soprattutto perché creavamo un buco dietro le spalle dei centrocampisti del Genoa.
1: Ultimissima, diciamo, come dicono i bambini.
5: Sì, sì, la radio ufficiale del Genoa. Volevo chiedere al mister se la sente di commentare sull'episodio del primo gol del Napoli.
0: Io non ho mai commentato, credo, da 20 anni, credo, forse se erro, forse una volta, forse, ma non ho mai commentato sugli arbitri, perché poi l'ha visto così, il bar l'ha visto così, la prossima volta potrà vedere diverso. Non commento, perché poi dopo è troppo facile commentare dopo e dire, quindi è una cosa che posso dire, che comunque il Genoa ha fatto una bella partita, sapevamo delle difficoltà della partita che andavamo a giocare.
6: And to have control of the ball. I think we had completely control of the first half. We had a little bit of lack of aggressivity, but we want to control the first game of the season. We want to control the game first, to feel the game, and then to kill the game. I think we start the second half really well. We scored 2 goals, and after the 75 minutes, our legs were gone. And the physicality was not there. And our team, when we cannot press and we cannot have the ball, we have difficulties in the games. I think we arrive at this game. You look at our players, and we didn't have many preseason games with 90 minutes the same player, and I think we are paying the price of that. You saw Adri is still far from the condition that he should have. Luka Modric, that's why we managed Luka a little bit. I think we controlled quite well until 75 minutes, and then was a different game.
7: Andiamo da Antonello Gioia e poi Letizia.
8: Grazie. Mister, buonasera, complimenti. Volevo chiederle se è soddisfatto della prova difensiva di Chukwueze, visto, no, che eravamo un po' tutti curiosi di capire come avrebbe difeso. E poi Diego Moreira oggi non l'abbiamo visto. Lei lo vede più a destra o a sinistra? Ha detto che è un quinto, però a destra o a sinistra?
6: Grazie. No, he can play both. He can play both. He's going to play more on the right also. And I think it's important, especially in the big clubs, you need to have two very good players per position. So, and Moreira and Chukwueze, they have a specific characteristics that is hard to find. When you don't have Chuko, you can put both at the same time, but when you have Chuko, you need another guy with the same characteristics playing there for the team not feel a lot the change of, for example, Salamakers. Salamakers wants to drive the ball inside all the time. It's a different type of game. So you can play both sides. They are going to play together sometimes, but they need to fight for the position.
9: Ciao, buonasera, mister. Congratulazioni. Ieri hai detto I love Sisse. Stasera we all love Sisse. E poi, visto che sei un perfezionista, stiamo un po' imparando a conoscerti. C'è qualcosa che non ti è piaciuto stasera? Che cosa?
6: I don't want to be tough with my players. I really love the game that they did until 75 minutes. Then I felt was the physicality. It was more my fault, because we need to be more prepared to start the season, than their fault. I think we, when I look to the team, we have potential to do more. I really enjoy the way that the guys that were on the bench, they get inside the pitch, Salemakers, the speed, the power, all these things. I really love the my players today. Of course, we have a lot to do. So I think was clear after 75 minutes is a thing that I suffered a lot. Everyone was nervous a little bit, but that is more my fault than their fault.
10: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia come il magazine settimanale che racconta l'Italia, che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy, ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Storia, cultura e tradizioni tornano protagoniste in Valnerina. A Scheggino prende il via Scheggino Donna 1522, la manifestazione che rende omaggio alle donne del borgo umbro, protagoniste della storica difesa del paese, con 4 giorni di mostre, spettacoli, laboratori ed eventi dedicati alla memoria e all'identità del territorio. Vediamo.
11: 4 giornate dedicate alle donne, alla memoria e all'identità di un territorio. Dal 23 al 26 luglio, Scheggino ospiterà una nuova edizione di Scheggino Donna 1522, la manifestazione che ricorda il coraggio delle popolane che nel luglio di oltre 5 secoli fa difesero il borgo dagli invasori. Il programma unirà storia, cultura, arte e partecipazione, trasformando il centro della Valnerina in un percorso diffuso tra mostre, spettacoli, incontri, laboratori ed escursioni. Ad aprire la manifestazione saranno le esposizioni e le visite esperienziali. Nei vicoli di Civitella troverà spazio Liberarte 2026, mentre lo spazio Arte Valcasana ospiterà la mostra fotografica Donne nel Tempo, dedicata alla memoria delle generazioni femminili del territorio. In programma anche il concorso di pittura Dipingi il tuo borgo, l'apertura del Museo della Fiaba, le visite al Mulino di Pontuglia e le attività dedicate all'incontro tra arte e yoga. La sera del 23 luglio il cartellone entrerà nel vivo con Poetesse, Muse e Sibille. Uno spettacolo che attraverso poesia, musica e danza racconterà la figura femminile utilizzando linguaggi artistici diversi. Venerdì 24 luglio il Teatro Comunale ospiterà la presentazione del libro Una generazione alla volta di Maura Coltorti. A seguire l'incontro con la Polizia di Stato di Spoleto, dedicato alla prevenzione della violenza di genere, al codice rosso e al contrasto del femminicidio. Uno dei momenti centrali della manifestazione sarà la cerimonia del premio Scheggino Donna, in programma sabato 25 luglio. Subito dopo, spazio allo spettacolo Ti racconto le donne, con musica e doppiaggio cantato, ispirato ai grandi capolavori dell'animazione. La giornata conclusiva si aprirà con un'escursione tra le chiese delle frazioni. Il programma proseguirà allo Spazio Arte Valcasana con un appuntamento dedicato alla sartoria in miniatura e alle bambole della collezione. Gran finale, la sera del 26 luglio, in piazza Carlo Urbani con La ruota nel tempo. Uno spettacolo di danza aerea che accompagnerà il pubblico nell'ultimo atto della manifestazione. Un programma che parte da una pagina del passato per raccontare il ruolo delle donne nel presente, valorizzando allo stesso tempo la storia, la creatività e il patrimonio di Scheggino.
12: Come appunto hai detto, questa è una mostra che è stata creata proprio per all'interno di questa manifestazione che è Scheggino Donna. Quindi qui troviamo una carrellata di foto, partiamo dal 1940, l'abbiamo un po' intitolata Le donne di Scheggino sempre protagoniste, perché c'è un motivo, perché le donne di Scheggino nel 1522 furono veramente delle eroine e hanno combattuto con coraggio in un evento che è stato proprio quello della Battaglia delle Donne del 1522, luglio, il 23 luglio, dove si sono ritrovate da sole perché gli uomini erano saliti in montagna per le mietiture, per i lavori, e ci fu questo assalto e loro hanno con coraggio, con determinazione, combattuto e logicamente salvato il castello.
13: Sì, beh, allora intanto il comune sarà coinvolto dal 23 al 26 luglio con questo palinsesto di eventi. Si parte con Davide Rondoni, che farà uno spettacolo al Teatro Comunale alle ore 21. Ovviamente tutti gli spettacoli sono ad accesso gratuito e sarà proprio per omaggiare la figura femminile. Proseguiremo poi nelle giornate sempre sia all'interno del Teatro Comunale di Scheggino, sia per le vie del Borgo con la Quarta di Scheggino, che è un appuntamento ormai ricorrente e che mette in mostra i prodotti tipici del nostro territorio. E parleremo di violenza femminile, quindi di prevenzione, di come la Polizia di Stato, unita chiaramente a tutte le strutture presenti sul territorio della Vallerina, carabinieri, servizi sociali, aiutano a prevenire questo fenomeno dilagante. E inoltre ci saranno anche spettacoli che prevedono l'inclusione di persone anche speciali che hanno chiaramente delle problematiche. Noi abbiamo deciso anche di valorizzare queste persone per dare rilievo anche a questo aspetto. E chiuderemo l'evento, quindi il palinsesto, il 26 luglio con un'esibizione in piazza di danza aerea, tutta al femminile, tutto un programma rosa.
10: Cambiamo decisamente argomento, il mondo di Minecraft arriva a Gardland, il parco ospita Minecraft Meet the Mobs, l'evento estivo che trasforma il celebre videogioco in un'esperienza dal vivo tra personaggi iconici, attività interattive, incontri pensati per famiglie e appassionati di tutte le età.
14: L'universo di Minecraft prende vita a Gardaland. Nei giorni scorsi, una cerimonia inaugurale, conclusa da una spettacolare cascata di blocchi pixelati, ha dato il via a Minecraft Meet the Mobs, l'evento estivo in programma fino al 28 agosto. Gardaland è l'unica destinazione italiana e una delle sole due in Europa a ospitare questa esperienza pensata per famiglie, gamer e appassionati di tutte le età. Nel Minecraft Hub i visitatori possono incontrare Steve, Creeper, Chicken Jockey e gli altri celebri protagonisti del videogioco. Non mancano attività interattive, esperienze dedicate ai fan e la possibilità di scattare foto ricordo con i personaggi più amati. Tra le attrazioni principali c'è anche il Baby Mobs Trail, una vera e propria caccia ai timbri che si sviluppa in 6 diverse aree del parco. Un percorso tra scenografie immersive, effetti speciali e sorprese, che si conclude con un premio digitale per chi riesce a completare l'intera sfida. Un'esperienza dal vivo che porta Minecraft fuori dallo schermo, unendo gioco, creatività e voglia di condividere il divertimento con tutta la famiglia.
15: Ospitare Minecraft Mid Mobs significa dare una forma concreta a un universo che appassiona milioni di persone in tutto il mondo, che qui a Gardaland Resort potranno vivere per la prima volta un'esperienza che è solitamente virtuale, viverla in maniera reale, incontrando i propri personaggi preferiti e dando vita a quello che potrebbe essere definito un sogno. Questa esperienza è pensata non soltanto per gli appassionati, ma per tutti coloro i quali si affacciano a questo mondo per la prima volta. E il nostro desiderio è quello di offrire un'occasione di gioco, di scoperta, di condivisione, anche intergenerazionale, perché auspichiamo che qui nel nostro parco possano accadere situazioni in cui fisicamente ci si ritrova, si condividono esperienze, si creano memorie e si scopre qualcosa di nuovo. Essere una delle sole due destinazioni europee scelte per ospitare questo evento riconferma che il parco è il luogo dove accadono eventi e attività di intrattenimento di respiro globale, e questo ci riempie di orgoglio.
10: Da Ragusa ai grandi progetti internazionali, Geo Studio Group celebra 20 anni di attività inaugurando la nuova sede, raccontando un percorso di crescita che l'ha portata a diventare una realtà di riferimento nella progettazione ingegneristica, con opere nei settori dell'energia, delle infrastrutture e dell'ambiente.
11: Da Ragusa ai grandi cantieri internazionali. Nei giorni scorsi, Geo Studio Group ha celebrato 20 anni di attività inaugurando la nuova sede e ripercorrendo una crescita che in appena 2 decenni ha portato l'azienda siciliana a firmare alcuni dei più importanti progetti infrastrutturali ed energetici in Italia e all'estero. Fondata dagli ingegneri Franco Privitera Garozzo e Salvatore Camiglieri, la società è passata dal settore delle telecomunicazioni alla progettazione ingegneristica. Oggi conta una squadra di circa 30 professionisti impegnati nello sviluppo di opere complesse nei settori dell'energia, delle infrastrutture e dell'ambiente. Tra i progetti più significativi c'è Big Fish Sardella, nella Piana di Catania. È il più grande impianto agrivoltaico oggi operativo in Italia, un'infrastruttura che si estende su circa 500 ettari e che unisce produzione di energia rinnovabile e attività agricola, contribuendo alla transizione energetica senza sottrarre terreno alle coltivazioni. Geo Studio Group ha curato il coordinamento dei lavori, la supervisione del cantiere, gli aspetti ambientali e la sicurezza, mettendo a disposizione competenze oggi impiegate anche in numerosi altri impianti, distribuiti tra la Sicilia e il Centro Nord. Ma lo sguardo dell'azienda va ben oltre i confini nazionali. Geo Studio Group è infatti coinvolta nella progettazione di un tratto della futura autostrada che attraverserà la Libia, collegando la Tunisia all'Egitto lungo una delle infrastrutture strategiche del Nord Africa. L'incarico comprende rilievi topografici eseguiti con droni e sistemi GPS, studi geologici e geotecnici e il supporto tecnico alle diverse fasi di sviluppo dell'opera. La presenza internazionale dell'azienda si estende anche al Gabon. Qui partecipa a progetti dedicati alle infrastrutture, all'energia e allo sviluppo urbano, tra edifici pubblici, nuovi quartieri residenziali e una centrale idroelettrica destinata a migliorare l'accesso all'energia elettrica per le comunità locali. Nel corso degli anni, Geo Studio Group ha collaborato con importanti operatori del settore energetico e delle costruzioni, consolidando una rete di partnership che ha accompagnato la crescita dell'azienda sui mercati nazionali e internazionali. Il 20° anniversario è stato celebrato insieme a dipendenti, collaboratori, famiglie e partner arrivati dall'Italia e dall'estero in occasione dell'inaugurazione della nuova sede di Ragusa. Un traguardo che racconta come un'impresa nata in Sicilia sia riuscita a trasformare competenze locali in una realtà capace di confrontarsi con alcune delle più importanti sfide infrastrutturali del panorama internazionale.
10: 5 giorni di spettacoli e migliaia di visitatori nel cuore della Toscana. A Certaldo, in provincia di Firenze, si è conclusa la 38esima edizione di Mercanzia, il festival internazionale del quarto teatro che ha trasformato il borgo medievale in un grande palcoscenico a cielo aperto tra teatro, musica, danza e arti di strada.
16: 5 giorni di spettacoli, arte e creatività hanno trasformato nei giorni scorsi il borgo medievale di Certaldo in un grande teatro a cielo aperto. Si è conclusa domenica scorsa la 38esima edizione di Mercanzia, il festival internazionale del quarto teatro che quest'anno ha scelto come filo conduttore il tema Un'incessante sinfonia. Ogni giorno il pubblico ha potuto assistere ad oltre 50 spettacoli tra teatro, musica, danza, circo contemporaneo, arti visive e performance site specific, grazie alla partecipazione di artisti provenienti provenienti da tutto il mondo. Tra le novità più apprezzate di questa edizione, l'ingresso della moda come forma di espressione artistica con l'installazione Io non conosco il silenzio, ospitata negli spazi dell'antica prigione femminile di Palazzo Pretorio. Accanto alle nuove proposte sono tornati anche gli appuntamenti

0: che da sempre caratterizzano il festival, dalle marching band al teatro di figura fino agli spettacoli di comicità e alle esibizioni di circo contemporaneo. Grande attenzione è stata riservata anche ai più piccoli con il debutto della Mercanzia dei Bambini, che ha animato Piazza Boccaccio e via 2 Giugno con giochi, laboratori e attività gratuite dedicate alle famiglie. Non solo spettacolo, il festival ha proposto anche un percorso dedicato all'arte e all'artigianato con 22 artisti protagonisti di un progetto di arte diffusa e oltre 100 artigiani che hanno dato vita a dimostrazioni dal vivo, raccontando antichi mestieri e tradizioni attraverso creazioni realizzate interamente a mano. Un'edizione che ha confermato ancora una volta Mercanzia come uno degli appuntamenti culturali più originali dell'estate italiana, capace di trasformare il patrimonio storico di Certaldo in un luogo di incontro tra spettacolo, creatività e partecipazione.
1: Arte contemporanea e paesaggio si incontrano in Sicilia. A Custonaci è stato inaugurato il nuovo MAC, il Museo d'Arte Contemporanea all'Aperto, un percorso espositivo affacciato sul Golfo di Cornino che raccoglie esclusivamente opere in marmo e arricchisce il programma di Gibellina, capitale dell'arte contemporanea 2026.
2: Arte contemporanea e valorizzazione del territorio si incontrano a Custonaci, nel Trapanese. Nei giorni scorsi è stato inaugurato il nuovo MAC, il Museo d'Arte Contemporanea all'Aperto, inserito nel programma delle iniziative di Gibellina Capitale dell'Arte Contemporanea 2026. Affacciato sul Golfo di Cornino, il museo si distingue per una caratteristica unica. Le opere esposte sono realizzate esclusivamente in marmo, il materiale che, da sempre, racconta la storia, l'economia e l'identità di Custonaci. Il percorso espositivo, nato lo scorso anno e ampliato in questa nuova edizione, ospita oltre 10 installazioni firmate da artisti italiani. Tra le opere più rappresentative ci sono Albero Sicano, La Porta dell'Infinito, Memoria e Futuro, e la monumentale, La Donna che Sostiene il Mondo, una scultura di 10 tonnellate che rende omaggio alla forza e al ruolo centrale della figura femminile. Il MAC nasce come un museo senza pareti, uno spazio aperto, dove arte e paesaggio dialogano in modo continuo, trasformando il territorio in un'esperienza culturale da vivere all'aria aperta. Negli ultimi mesi, il progetto ha coinvolto anche scuole, associazioni e istituzioni artistiche, attraverso iniziative dedicate all'educazione all'arte e alla promozione di un turismo culturale sostenibile. Un percorso che rafforza il legame tra Custonaci e Gibellina, due realtà unite dalla convinzione che la cultura possa diventare uno strumento di rigenerazione, crescita e valorizzazione delle identità locali. Uno spazio aperto, dove arte e paesaggio dialogano in modo continuo, trasformando il territorio in un'esperienza culturale da vivere all'aria aperta. Negli ultimi mesi, il progetto ha coinvolto anche scuole, associazioni e istituzioni artistiche, attraverso iniziative dedicate all'educazione all'arte e alla promozione di un turismo culturale sostenibile. Un percorso che rafforza il legame tra Custonaci e Gibellina, due realtà unite dalla convinzione che la cultura possa diventare uno strumento di rigenerazione, crescita e valorizzazione delle identità locali.
3: Sì, questo luogo si richiama al MAC di Gibellina e lo fa nell'anno in cui Gibellina stessa diventa capitale italiana dell'arte contemporanea. Un sostegno ancora prima per il dossier e poi ovviamente nel momento in cui si raggiunge il titolo, ecco questo protocollo d'intesa che diventa fattivo e lo fa in questo luogo recuperato a verde, recuperato attraverso questi viali, recuperato con questo primo nucleo di opere d'arte contemporanea ma legate al marmo. Quindi questa identità territoriale che rimane forte attorno a queste opere d'arte, in questo connubio di guardare Gibellina come riferimento di rigenerazione urbana. Ecco, questo luogo recuperato attraverso questa rinaturalizzazione, restituito alla comunità custonacese, ma ovviamente restituito al mondo intero, quindi a tutti quei visitatori che attraverso l'arte, attraverso la cultura, attraverso il paesaggio, attraverso la natura, guardano e si identificano nella bellezza. Allora, se la bellezza ancora oggi ha un senso, in questo luogo possono venire a trovarsi ancora una volta.
4: La nascita di un museo a Custonaci che si chiama MAC nell'anno di Gibellina Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea è un segnale importante in generale, perché l'arte è sicuramente quel motore che ha mosso Gibellina, ma è importante anche perché l'idea di Gibellina Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea era un progetto condiviso con il territorio e quindi oggi è uno di quei momenti in cui Gibellina Capitale Italiana coinvolge in maniera importante il territorio e sull'esempio di Ludovico Corrao che ha voluto rigenerare una nuova città. Ecco, altri centri che rigenerano luoghi e che grazie e che si affidano, oltre al paesaggio bellissimo di Corlino e a tutte le altre caratteristiche, si affidano

0: in un originale listening bar tra ricerca gastronomica, musica e attenzione alla sostenibilità. Vediamo il servizio.
1: La novità dell'estate è il Miao Garden, uno spazio ricavato nel giardino storico di Villa Pagliano di Portici, dimora settecentesca, che appartiene al sistema delle ville nobiliari del Miglio d'Oro, un luogo con una storia sedimentata che diventa ogni weekend palcoscenico delle vinyl session live all'aperto, selezioni d'autore affidate a DJ e musicisti ospiti, su un impianto pensato per l'ascolto del vinile, sotto gli alberi storici del giardino e le stelle d'estate.
2: Miao è un ristorante di cucina street food asiatica che propone ogni sera un intrattenimento musicale. Stasera inauguriamo quella che è la nostra parte open air, che è il giardino storico di Villa Pagliano. Oltre questo splendido giardino, dove noi proponiamo il servizio food e l'intrattenimento musicale, abbiamo un agrumeto con 7 cultivar di mandarini, un orto sociale a cui abbiamo affidato la cura a una cooperativa sociale che si chiama Litografi Vesuviani, con cui abbiamo avviato un progetto di solidarietà, in realtà il reintegro in società di pazienti e ex pazienti psichiatrici che insieme, seguiti da un agronomo, stanno imparando quello che è il mestiere appunto, quindi di agronomo, e ci curano quello che è il verde, quindi le piante, e anche, diciamo, il raccolto con l'orto. In realtà anche con l'orto abbiamo iniziato quelle che sono le colture dei nostri ortaggi, con il pomodoro del pennolo e la melanzana, ma da qualche mese abbiamo preso un nuovo appezzamento di terra, sempre qui nel nostro giardino, dove stiamo piantando quelle che sono le botaniche che utilizziamo nel bar, con un'attenzione anche a quelle giapponesi, con lo shiso, che è il basilico giapponese.
0: E anche per oggi il nostro viaggio tra storia, musica, arte e bellezza del Made in Italy finisce qui. Ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti ancora da condividere con voi. Stesso orario, stesso canale, e se nel frattempo vi siete persi qualcosa potete ritrovarci online, dove il nostro racconto non si ferma mai. Noi ci siamo sempre. A presto.

Robdick JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnickjbprotection.it oppure andate sul nostro sito

0: Una hit che ormai ci ha accompagnato durante tutta l'estate e continuerà ad accompagnarci. Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore. Ben trovati cari amici, ben ritrovati, una nuova puntata, inizia una nuova settimana qua dal Green Park Village di Vieste. Oggi abbiamo scelto di venire al mare. Giustamente noi quando scegliamo di venire al mare c'è vento, però si sta bene.
1: Ma c'è sempre vento a Vieste.
0: Sì, Vieste è una città.
1: C'è sempre vento a Vieste.
0: C'è sempre vientos. C'è sempre il vientos a Vieste. E in effetti questa comunque è una litoranea. Come sentite, le attività d'animazione hanno preso piede, quindi hanno iniziato già tutto lo staff, tutti gli staff d'animazione hanno iniziato a fare il loro mestiere, cioè intrattenere. Ora, qui si dibatte, e questa per esempio c'è, potrebbe esserci già, vedi, la differenza tra me e Simona. Nel senso che lei, se gli metti di prima mattina la musica a cannone in spiaggia,
1: No, ma è da quando sono qui a Vieste che la mattina vorrei svegliarmi con un po' più di calma. Cioè, tipo, mi sveglio alle 8, ma vorrei uscire di casa alle 10.
0: Si chiama vacanza.
1: Ma non siamo in vacanza.
0: C'è un mondo bellissimo che va in vacanza, e noi prima o poi riusciremo anche a prendercela questa meritata vacanza. Ma apriamo ufficialmente la puntata di oggi. Come, signore e signori, benvenuti, per voi
1: sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, canale 403 in tutta Italia. E se siete in vacanza ci potete seguire e vedere anche dove, andando su Google e trovarci sul digitale, cioè su Google nexumchannel.it, e troverete poi tutte le puntate in diretta. E allora, di che cosa vogliamo parlare oggi?
1: Facciamo quelli che hanno ancora gli occhietti tutti appappolati.
0: Sì, come ho visto l'animatore oggi che scendeva in spiaggia parlando con un ospite e grattandosi.
1: Ma è stato. Aspetta, no? Io ho incontrato il DJ stamattina.
0: Sì.
1: E l'ho guardato con tutte. Hai visto con le venuzze negli occhi? Che ha un nome, eh? Ha un nome quando hai tutte
0: si
1: le
0: venuzze. Si chiama droga. Si chiama farsi la coca, cioè la droga.
1: E questa cosa meravigliosa, ho detto, ma che hai fatto? T'hai investito un tir, perché mi fa, ho dormito male, e quegli occhiettini, dai su, un po' di,
0: allora.
1: Sei giovane, cazzo, io ho la tua età. Saltavo i fossi per lungo, dice sempre mio padre. Lo diceva sempre.
0: In effetti è vero, magari a quell'età si saltava, però anche noi facevamo tardi. Cioè, io mi ricordo che comunque la media di alzata la mattina era comunque alle 11:30 più o meno. Cioè, più o meno 10:30, 11 era quello l'orario in cui ti svegliavi.

0: Anche se la mamma solitamente usava dire andiamo in spiaggia perché prendi l'aria del mattino che fa bene, respiri
1: sì,
0: la salsedine.
1: Effettivamente il sole dovrebbe interrompersi, cioè dalle 11 alle 4 del pomeriggio dovrebbe non prendere il sole, dovresti non prendere il sole, che non fa bene. Il sole è molto crudele negli ultimi anni, fa male alla pelle.
0: Certo, no, ma il sole si vede, cioè ci sono anche problematiche oggettive che dicono anche i medici del prendere il sole. Si diceva già ai tempi, adesso che il famoso buco dell'ozono è aumentato, figuriamoci se prendere il sole senza protezione, come il sottoscritto faccio io, fa bene o male,
1: io non vorrei dire, ma però adesso tra l'altro hanno trovato anche il vaccino per il melanoma della pelle, per cui però non è che non dobbiamo sfidarlo sto sole,
0: sfidare il sole no, però è normale che tipo uno come me che se deve pensare mi devo mettere la crema ed essere tutto untino eccetera eccetera.
1: Non ci esistono più le creme unte.
0: Sì, sono un
1: unto. Le creme unte non esistono più.
0: Mi dà fastidio, ti lasciano sempre le mani.
1: Sai cosa che mi dà fastidio? Qua tra le fessure, tra le dita delle mani, quando sento magari le mani appiccicatici che mi danno fastidio, tendenzialmente devo lavare sempre fra le dita.
0: Sì, ma spesso anche sono gli anelli. Io per esempio mi rendo conto quando metto il gel per i capelli.
1: Devo
0: togliere gli anelli perché sennò guarda, vedi che sta arrivando il DJ che stamattina, vieni un attimo DJ, e lui è il nostro, è il tecnico audio Luci, che stamattina giustamente.
2: Salve.
0: Come hai dormito stanotte? Dici?
1: No, gli occhietti sono già meglio.
0: Chi ti ha dato fastidio stanotte?
2: I colleghi.
0: Allora, raccontaci un po' com'è la vita dello staff d'animazione all'interno degli appartamenti. Perché allora passiamo storia. Esatto, al tempo, parliamo degli anni quando c'era Fiorello, no? Che raccontava che lui girava scalzo, eccetera. C'era proprio un altro tipo di approccio al mondo dell'animazione.
1: Girava senza carta d'identità,
0: senza niente, perché era, cioè, l'animatore, il bello dell'animatore era essere quello, essere indigeno, cioè essere uno che dove dormo? In spiaggia, dove mi faccio la casa con i quattro ombrelloni e le cose e dormo là. Oggi invece
1: è un po' cambiata
0: la cosa, infatti oggi i ragazzi comunque vogliono dormire comodi, però spesso devi condividere casa con chi? Quanti siete?
2: Noi siamo in quattro.
0: Vieni, avvicina.
2: Siamo in quattro.
0: Siete in quattro, maschi e femmine, divisi.
1: Le stanze, ognuno ha la sua stanza però.
2: No, due.
0: Sono due. Adesso. Alcune volte c'erano le camerate in alcuni villaggi come in caserma, c'erano gli stanzoni, quindi tu immagina quello che arriva e si ritira più tardi, quello che arriva prima, quello che si addormenta, quello che russa, quello che fa le puzzette. La gioia!
1: E solamente se uno è abituato un po' bene a casa sua ad essere, non dico un principino, però. Ad essere in casa con un estraneo che ti fa le puzzette deve essere.
0: Tu non dormi, ovviamente spieghiamo, le stanze sono le case, sono miste, è normale che non è che dormono metti le gambe, ridogli le gambe. Si dividono due uomini e due donne. Mi stavo confondendo con i numeri, con le cose, però non è che.
1: Però se sono dispari che fai?
0: Beh, metti tre, quelli dispari li metti a tre. C'è sempre stato un problema dei capi animatori riuscire a dividere. E quindi speravi che tra gli animatori nascessero delle coppie.
1: Ma veramente?
0: Sì, così li mettevi in una stanza.
1: Ah, si risolveva il problema. Però ne sorgevano altri.
0: Vabbè, devi fare uno, quello lì poi sta nella responsabilità.
1: Non sta la coppia, si
0: sta nella responsabilità di ognuno. Vabbè, l'infrattamento, quello lì. Che ce devi fare? Quindi chi ti ha disturbato stanotte?
2: I compagni a rientro fanno le serate
0: brave, poi niente, puniamoli tutti.
1: Ma io quante ciabatte e scarpe tirerei?
2: Ho finito tutte.
0: Allora, io farei come farebbe Fabi Fibra ed Emma e chiamerei chi? L'antidroga.

0: Emma Fabi Fibra Antidroga, la nuova canzone, che anche questa è una delle hit, le da jukebox, come si usava un tempo. Cioè, se oggi uno dovesse scegliere una canzone, se ci fosse ancora il jukebox, e sarebbe una cosa super figa.
1: No, io metterei sia quella di Mango,
0: e questa. E questa
1: però
0: qua.
1: Volevo dire,
0: dimmi,
1: una cosa.
0: Dimmi. Fabi Fibra.
1: Allora, ha sì. 49 anni.
0: Ah, è più giovane di me addirittura. No,
1: siete coetanei.
0: Lui è del 76, io sono del 77. Quindi sì.
1: Lui
0: sì.
1: È più vecchio di te di un anno?
0: Sì, a quanto pare sì. Quindi vuol dire che io ho ancora 48 anni. Oh, sono ancora giovanissimo.
1: Emma ne ha 42. Pensavo che Emma fosse più giovane di Fabri. E invece sono lì come coetanei, quindi... Sarebbe stato bello se...
0: Vederli assieme, sì. ti fai già
1: i film. No, raga, in questi giorni mi stanno distruggendo un sacco di storie d'amore, che io mi ero così fatta. Sapete quando le storie d'amore, quelle romantiche, no? Anche
0: tipo?
1: Dice, no, non posso dire. Tipo, sì, ci può essere, si
0: perché
1: può succedere. Perché...
0: È interna qui e non si può dire. Ah, ok.
1: E dici, no, ma che storia d'amore bellissima. Da questa storia d'amore nasce poi una storia di amore fratello. E invece non è così.
0: No.
1: E allora queste cose mi hanno distrutto. Sto uscendo molto provata. Perché io ci credo alle cose.
0: Alle storie d'amore, tu ci credi.
1: E ti dico sempre, lo sai, se fosse. E te lo dico, può essere tante cose. E poi mi distruggono le storie d'amore, io ci rimango male, non riesco più a riprendermi.
0: Allora, dobbiamo dare un premio oggi, un premio gentilezza, un premio bontà, un premio bravura.
1: Un premio belli capelli.
0: Un premio belli capelli, no, un premio bontà, se non è strano, però è così, a Simona Monaco. E lei settimana scorsa ha trovato una sua omologa, cioè una bambina che legge un sacco di libri. E come Simona è uguale, lei è una canita lettrice di libri a tutto andare, cioè, ma proprio legge, Simona legge. Questa bambina giustamente fa strano vedere una bambina di 11 anni non al telefono,
1: esatto.
0: Credo, quindi vedere questa cosa l'ha lasciata un attimino.
1: Tanto... È assurdo, se ci pensate, che mi ha sorpreso e mi ha lasciato visibilmente esterrefatta vedere una bambina di 11 anni che legge e non è attaccata al cellulare.
0: Un po' mi cacci la...
1: Ma perché io non...
0: La bontà della bionda. Quindi, facendo strano questa cosa, allora Simona e la bambina arriva al ristorante triste perché aveva finito
1: il libro, ma in realtà l'ha finito in un giorno. L'ha comprato il 15 di agosto, il 16 sera lei l'aveva finito. E allora l'ho vista un po' triste, ma la cosa in realtà ha funzionato perché i genitori non le hanno comprato un altro libro, potevano andare tranquillamente in centro a Vieste, c'è una libreria molto carina, molto ben fornita, però se la bambina avesse continuato a leggere avrebbe comunque, perché il libro è tante cose, ma è anche in un certo senso chiusura, cioè se tu leggi non vuoi che nessuno ti disturbi, ecco perché io vado dal parrucchiere con il libro, apro il libro e chiudi la bocca.
0: Ed ecco perché, siccome tu sei chiusa nel tuo libro, poi il parrucchiere fa come gli pare.
1: Fanno come gli pare e mi distruggono.
0: Tu dovresti stare lì a guardare, cioè, tu non li no.
1: Hai ragione. È verissimo quello che dici. E questa bambina, se avesse comprato un altro libro, probabilmente non avrebbe fatto una meravigliosa conoscenza
0: con un'altra bambina.
1: Come
0: lei, ovviamente, perché poi le menti, perché uno che legge è una mente comunque, non dico evoluta,
1: brillante.
0: Chi sta attaccato al telefono di conseguenza si chiude nel mondo di quelle che sono le realtà brutte e critiche che ci sono nei telefoni e non nella fantasia del libro. Tu che l'hai visto, qual era il primo libro che stava leggendo lei?
1: È un libro, una collana di libri che parla di vampiri, di ragazzine vampiro, però non ho... ero con gli occhiali, perché quando sono con gli occhiali io non leggo da vicino. Io vedo benissimo da vicino e purtroppo lei mi ha fatto vedere il libro, io avevo sugli occhiali e non ho letto, però ho visto qualcosa dei vampiri, perché in realtà lei è una preadolescente, quindi le piace un po' il gotico, Halloween, i vampiri, Ricordandomi questo, cosa abbiamo fatto? Sabato, no, lei partiva domenica,
0: sì.
1: Venerdì abbiamo, sabato mattina siamo andati a fare un giro in centro, capito in libreria e le voglio fare un regalo, un libro che la accompagnerà nel ritorno a casa, e questo libro si chiama Il figlio del cimitero. E va benissimo dai bambini dagli 11 anni in su, e ho scoperto che piace molto anche agli adulti, tant'è che l'ho già messo nel mio carrello, che lo voglio leggere anch'io. La trama è avvincente, mi piace, questo bambino al quale vengono uccisi i genitori, si trova in circostanze particolari a dover fuggire, nascondersi nel cimitero, e i fantasmi del cimitero in qualche modo lo adottano. Lui è il figlio del cimitero perché i fantasmi lo proteggono da questo assassino che è ancora in giro. Quindi c'è anche un po' di giallo. Quindi è un libro per bambini, ma piace molto anche agli adulti.
0: Certo, potrebbe essere comunque una lettura da sotto l'ombrellone.
1: E voi dovete vedere quando glielo ho regalato. La sua emozione veramente non ha prezzo.
0: Sì, sì, per una bambina comunque ricevere in vacanza da uno sconosciuto un regalo che non è un regalo qualsiasi, ma è un libro, quindi comunque qualcosa di valore che si porterà a casa, magari darà alla sua amica, perché magari consiglia, guarda, leggilo, guarda che bello, si innesca poi una catena da un'opera, da un semplice sassolino spedito, magari inneschi una serie di benessere tra le persone.
1: Che tra l'altro lo stesso autore è l'autore di Coraline, che è molto conosciuto tra le bambine, che io non sapevo, ormai posso spoilerare perché è in giro da un bel po', che viene rapita Coraline in un mondo parallelo da questa donna che parrebbe essere la sua mamma, ma in realtà è un ragno. E io ho un rapporto proprio con i ragni
0: meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso. Bene, allora, a proposito di libri, perché poi comunque il mondo ha festeggiato qualche giorno fa il compleanno Rita Pavone.
1: Il mondo?
0: Il mondo, ma perché?
1: Ma dai.
0: Sì, perché è famosa, ma c'è una famosa gaffe nata dal non capire l'inglese
1: di lei,
0: di una canzone dei Led Zeppelin, dei Pink Floyd. Fecero una canzone in un punto di questa traccia, la canzone si chiama Saint-Tropez. Tutto ebbe inizio quando, scrivendo il testo, era Making a Date for Later by Phone. Però gli italiani, eccetera, capirono Making a Date for Rita Pavone. Ok,
1: non ci credo. Mi sembra di essere il Trio Medusa.
0: Le canzoni travisate.
1: Esatto, canzoni travisate.
0: Probabilmente fu una delle prime canzoni travisate, e per decenni si è trasformato in una delle dichiarazioni d'amore più folli della storia, dove Pink Floyd dicevano Make a Date, quindi facciamo un appuntamento con Rita Pavone. E ogni anno si ricorda questa cosa in cui Rita Pavone è stata corteggiata, invece no, dai Pink Floyd, per una canzone travisata.
1: Che gioia.
0: Ecco, questo è il
1: vento. A me piace molto,
0: carino.
1: A me è sempre piaciuta molto Rita Pavone.
0: Sì,
1: mi ricordo che mia madre mi regalò il giornalino di Gian Burrasca.
0: Sì, sì.
1: E
0: sì.
1: Poi alla televisione in bianco e nero lei impersonificava Gian Burrasca, cosa che probabilmente erano rifacimenti, perché erano già gli anni 80, e quindi vi dire il giornale di Gian Burrasca, all'epoca c'era mia madre piccola, perché Rita Pavone
0: ci
1: avrà 90 anni.
0: In bianco e nero alla televisione dovevi premere i canali con i canali.
1: Tu eri il telecomando di casa.
0: Noi eravamo i telecomandi di casa al tempo, quando c'erano quelle belle televisioni. Detto questo, siamo giunti al termine di questa prima parte di SVR. Vi ringraziamo per essere stati con noi. Intanto vi ricordo, seguiteci Nexum Channel, canale 403. In tutta Italia, e Teleroma 56 per gli amici che ci guardano appunto anche dal Lazio. Detto questo, noi vi salutiamo, state con noi per la prossima e seconda puntata, e come fanno i bravi presentatori, signori e signori, arrivederci, per voi
1: sigla.

0: Allora, probabilmente i più giovani non se la ricorderanno, probabilmente i più giovani non avranno quell'emozione che molti di noi, anche se comunque eravamo piccoli più o meno, hanno vissuto ascoltando quella canzone e emozionandosi.
1: Era Italia 90, per
0: era Italia, esatto, quindi molti di loro non erano nati. Io penso che, parlando con gli animatori, alcuni di loro, quando io facevo la mia prima stagione nel 2002, ancora non erano nati. Quindi
1: perché ci sono dei 2006, 2007.
0: E Italia 90 per noi è stato forse l'anno più bello dedicato ai mondiali, anche se l'altra sera ho visto, sabato sera, ho visto più o meno la stessa emozione davanti a una televisione con la partita del Napoli. Perché già non vedevano l'ora la prima partita.
1: Ho vinto
0: anche Raffaele super felice del 2-0, se non sbaglio, del Napoli contro il Bologna, forse, non sì, lo so, non vorrei, sapete che noi di calcio ne parliamo
1: mai.
0: Poco, mai praticamente mai. Oggi parleremo di parole che hanno preso un significato, che avevano un significato, ma sono arrivate ad averne un altro in generale per cause che andremo a scoprire.
1: È come il telefono senza fili.
0: Brava, è come il telefono senza fili.
1: Lo ricordate?
0: E quello lì che dici. E se ti fossi fin per gli dèi, e di là arriva ciao, sono arrivati gli dèi, cioè che ne so, quello è il
1: pasta
0: il,
1: e fagioli questo, la parola pasta è pasta e fagioli, poi dice buongiorno agli elefanti. Arriva proprio una cosa completamente diversa, che meraviglia. Però secondo me quando c'erano delle parole molto semplici, ci doveva essere l'anello furbo che a un certo punto diceva invento una parola, perché non è possibile, a parte lui che dice potter e capisce boxer, però effettivamente
0: ancora esatto. l'assonanza ci sta, se tu poi la vocina piccola col microfono, con l'eco sul palco, non
1: Federico,
0: è la stessa
1: me lo ricorderò
0: cosa.
1: Me lo porterò sempre
0: il
1: nel cuore,
0: Federico, è vero, un bravo bambino. Allora partiamo ufficialmente, signore e signori, benvenuti, per voi
1: sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, canale 403 in tutta Italia, e su Teleroma 56. Salutiamo quindi gli amici che ci guardano e ci ascoltano dal Lazio. Allora, parole che hanno preso un diverso significato, l'ho sempre nominata al tempo, essendo veneto, la parola ciao. La parola ciao deriva da un vecchio modo di salutare veneziano che era schiavo.
1: Schiavo
0: vostro, nel senso, quando passava una signora o comunque passava chiunque, schiavo vostro. Se andate a vedere nelle commedie del Goldoni, spesso quando arriva Pulcinella, quando arriva Arlecchino, tutti i vari personaggi del carnevale salutano facendo le loro zompetelle dicendo schiavo vostro signora, schiavo vostro. Questo schiavo, andando ad accorciarsi man mano,

0: o i maranzini di adesso, cretini, eccetera, inutili, capito? Quelli lì, oh, io, bro. Lo io, pensate, arriva dal napoletano. Cioè, i primi immigrati napoletani a New York, in America, giustamente tra di loro si salutavano come si fa adesso, si fa a Napoli, nella loro città. Uè, guaglio!
1: Oh, certo! Che guaglio è guaglione.
0: Guaglione è ragazzo, cioè, esatto.
1: Quindi proprio. È un ciao ragazzo.
0: Sì, però da guaglio poi per prenderli in giro gli americani, i neri americani, hanno iniziato a prendere guaglio, io. E da lì hanno trasformato.
1: Perché non sapevano pronunciare,
0: esatto,
1: guaglio.
0: Brava. E quindi la parola guaglione, guaglio, è stata trasformata in yo. Per dire, oh, Joe.
1: Ma pensa a te, ma come siamo meravigliosi noi.
0: Noi italiani.
1: Mettila come mettila. Ma.
0: Anzi, noi italiani eravamo odiati e tuttora lo siamo, tanto che in alcune città, in alcuni posti, veniamo paragonati ai portoricani. Cioè, noi non siamo mai, cioè, se tu vedi anche Scarface, molti pensano che appunto il ruolo di Scarface, di Al Pacino, sia italiano. Perché veniva doppiato da Amendola con uno slang, eccetera. Ma in realtà Al Pacino era portoricano. E noi portoricani purtroppo eravamo visti nella stessa maniera.
1: Perché sempre siamo latini.
0: Sì, perché abbiamo sempre. Poi...
1: Ma questa, cioè, siamo visti come portoricani, ma perché è l'ignoranza di base dell'americano medio?
0: Ma allora consideriamo adesso, giochiamo, non me ne vogliate voi che ascoltate. Però diciamo che negli anni 50. Quando, o anche 40 dopo la guerra, quando ci fu la grande immigrazione italiana verso gli Stati Uniti, non è che ci andavano, come dire, il Brambilla Fumagalli,
1: no.
0: Mi ci andava, che ne so, il Piddu sardo che partiva da lì, mi ci andava il siciliano, il napoletano, e non è che, come dire, eravamo alti, belli e super figoni. Di media si arrivava in
1: monociglio.
0: Monociglio che a malapena parla italiano, con le gambe storte, inarcuate, e sembravamo portoricani. Cioè, no, non cubani, perché i cubani
1: sono
0: hanno
1: tutti
0: più,
1: belli.
0: Hanno più un una, come dire, una deriva afroamericana, afroide, no? Quindi da Cuba più e più così. I portoricani hanno altre, più spagnoli, perché poi a Puerto Rico, sai, è arrivata le navi, eccetera, eccetera. Quindi è diversa la fisionomia, che ci hanno sempre affibbiato a essere uguale. Quindi anche noi non è che fossimo voluti tanto bene, poi ci hanno messo la mafia, tutte le solite tarantelle, tutte le solite cose.
1: Però almeno noi non abbiamo inventato il ketchup.
0: Almeno non abbiamo, forse, non lo so, magari sì. Va bene, rendiamo omaggio a Napoli e alla vittoria dell'altro giorno con una canzone che si chiama 081 Joliet.
2: Mi cut. Poi mettono per spalta a pigliare acqua e vino come ha fatto presidente. Con Victor Osimhen, sotto mini gialer, perché sta fa silenzio. A giri nudo tra stati, rindo ti imbagato, rigno un bicchiere d'acqua. La gente non mi chiama, gialer, ma chiama. Perché se lo ha

0: Lui era Joliet, la canzone era 081 081, che è il prefisso telefonico. Pensa, non c'è più, non c'è più. Una volta si usava fare 081 e il numero di telefono quando si chiamava a casa, probabilmente adesso esiste ancora.
1: Ma quanto
0: ancora.
1: Ami tu l'81?
0: Ah, gli 81 amo tantissimo, gli 81, che c'entra quello lì.
1: E cosa è successo? Cosa è successo? Quando è stato sabato che ti hai venuta la pelle d'oca? Raccontalo.
0: Ah, vabbè, c'era è arrivato un ragazzo
1: ragazzi, ve lo giuro, gli ho visto la pelle d'oca di una contentezza.
0: Ma sì, perché quando stai, noi siamo stati tutta una settimana con quei ragazzi, cioè li abbiamo visti per tutta la settimana, ciao, scherza ridi, ma ti fermi mai a parlare. Poi mi hanno visto in moto, e uno di questi, sapete, ho l'arre, ci mancherebbe, e uno di questi ragazzi viene, ma no, perché anche sai, anche mio fratello c'ha la moto, ma dico, guarda, grande, vedi, lui non ha la moto, ma c'ha il monopattino, c'è un monopattino che cammina a 1000 all'ora.
1: Che va più veloce di me in macchina.
0: Così è. E quindi con questo ragazzo, sì, c'è la moto come la tua, ma di dov'è? Di Roma, ma dai, tanto ci conosciamo tutti a Roma. Quelli con il lowrider ST come la mia. Ah no, si chiama Fabrizio. Fabrizio come? Ah no.
1: No, ha detto anche mio fratello.
0: Ok, e da lì vero fratello.
1: Fratello di sangue.
0: Esatto, e fa parte di un club che sono gli Hells Angels di Eternal City di Roma, che saluto calorosamente. Poi ci vedremo a settembre all'Eternal City Motor Show, quindi un evento meraviglioso dedicato al mondo delle moto e anche un po' delle auto, perché ci saranno auto quelle lì, sai, quelle tipo un po' cicane, portoricano, che è un a proposito di Porto Rico che parlavamo prima, portoricano a Roma è un'istituzione per le macchine anni 60, quindi hanno solo auto

0: d'epoca che arrivano prima degli anni, fino agli anni 60.
1: Ma io quella volta alla Tierna City, che la, quella volta che sono venuta con te, mi sembra di averlo visto, sai?
0: Sì, quasi, sì, loro sono...
1: Perché loro ci sono sempre.
0: Sì, sì, loro ci sono. Sicuramente si chiama Muscoletto perché appunto è...
1: è Muscoletto.
0: È Muscoletto, è bello muscoloso. Allora, tornando alle parole che di uso sono arrivate a... sempre negli Stati Uniti, no? Abbiamo parlato di yo, inteso come waglio, e anche la parola ok. Okay.
1: Questa è una cosa che ho sempre voluto. Come, cosa vuol dire? Si chiamano acronimi, giusto?
0: Esatto, sì, ma più che altro nascono dalla moda di dover storpiare le parole, perché un po' lo slang, un po' la presa in giro, un po' il modo di fare, un po' eccetera, la parola era all correct. Ok? Quando tu dici ok, vuol dire che è una cosa. Va bene, no?
1: Sì, sì.
0: È all correct, tutto corretto, tutto bene. Storpiandola, all, dicendo all, ok, agli italiani, agli italoamericani, a tutti quanti.
1: Perché all, ricordiamo che è scritto A-L-L.
0: Esatto, all correct. Quindi non riuscendo a capire bene la cosa, la A, che è, si pronuncia all, è diventata una O. Correct, non sapendo come scrive correct, mettevano la K.
1: Eh sì, perché dice se stesso americano, figurati se la C, ecco. Troppo banale, no?
0: Esatto. Poi la sua popolarità nacque poi quando la campagna di Marty von Buren, soprannominata All Kinder Hook, che va a capire, già nel senso, la campagna che non abbiamo visto, mi scappano via così. È arrivata la guardia costiera. È arrivata la guardia costiera, stavano scappando tutti, va bene. succede. Quindi all correct, ok, yo, ok, capito? Da lì nasce la parte del okay. Allora, vediamo se qualcuno invece sa che cosa significa SOS. SOS. Fammi vedere, vediamo se troviamo. Vediamo se. Ah, ecco, ce l'ho, abbiamo il bagnino. Chi meglio di lui, l'assistente bagnanti, ci può dire senza leggere da dove arriva l'etimologia della parola SOS. Benissimo, detto questo. Allora, SOS veniva da Save Our Soul, oppure per i marinai Save Our Ship, salvate la nostra nave. Ok, quindi Save Our Ship era proprio quello, serviva proprio per indicare aiutateci, aiutate, abbrevia, accorcia, ecco che arriva il famoso SOS.
1: Ah, ce l'hai con il codino,
0: guardia. E ci ricordi che c'era una pubblicità famosa, visto che abbiamo parlato prima di creme solari?
1: Sì.
0: Qual era?
1: Certo, SOS Glisolide.
0: Brava, una delle pubblicità che ti entravano in
1: Vieni
0: testa.
1: Vieni in tuo soccorso, ed era glicerina pura.
0: Glicerina pura,
1: te
0: la mettevi addosso. Cioè, grazie tante che
1: ti scivolava pure nonna.
0: Cioè, ti mettevano al sole, friggevi, erano bambini fritti al tempo, vedo.
1: Sì, diciamo che la glisolide veniva dopo, cioè era per una crema emolliente, dopo
0: sì.
1: Magari l'ascoltatore
0: eri ustonata e quindi ti mettevi la famosa glisolide, che era in quel barattolino
1: rosso
0: rotondo,
1: proprio tipo SOS, giocava sui colori rosso e bianco.
0: Rosso e bianco, quindi tu arrivavi lì che ci aveva quella.
1: Tutte le famiglie ce l'avevano in casa, tra la PrEP e la glisolide e il lasonil erano le creme che secondo me non dovevano mai mancare in casa degli italiani.
0: Allora, la PrEP non me la ricordo a casa mia.
1: La PrEP? Ah,
0: sì, no, quella, a casa mia non
1: allora,
0: me la ricordo.
1: La PrEP fa tutto, antiustici scotti, se ti pungono gli insetti, se ti morsica tua moglie, tutto.
0: Ma come se ti morsica tua moglie? Ma
1: sì, no, perché te lo meriti.
0: Ma no, c'entra. Vabbè, se ti morsica tua moglie, allora mettiti la PrEP. PrEP. No, a casa mia la PrEP non c'era. C'era sicuramente la Glisolid, c'era la Nivea, mi ricordo la Nivea per
1: sì, era una crema emolliente la Nivea.
0: Emolliente, normale. E
1: per le secchezze della pelle.
0: E sai che cosa non c'avevo io, che avevano le mie cugine giù a Salerno? Il mercurio bromo.
1: Cromo.
0: Non l'ho mai messo, non lo so.
1: Sì, adesso è diventato legale. È illegale ormai da qualche anno.
0: Sulle ferite.

0: Mercurio cromo è quello che poi diventa marrone, no?
1: Quello rosso, quello che è
0: sì, rosso,
1: rosso. Che...
0: adesso c'è tra l'altro il betadine, che è quello che veramente, se avete delle piaghe, se avete qualsiasi tipo, con questo veramente vi rimette a nuovo in due giorni, se non addirittura in una giornata. È veramente
1: il
0: miracoloso.
1: Il betadine è quello che usano in sala operatoria.
0: Sì, è un cicatrizzante disinfettante.
1: Disinfettante, però al tempo quando
0: c'era il mercurio cromo.
1: C'era il mercurio, per sicuro è cromo, sì, cromo. Il mercurio cromo, e faceva ridere perché vedevi sti bambini che cadevano, arrivava la nonna che con la cugina che prendeva e inondava le gambe di rosso a sti ragazzini che giravano.
0: Sì, perché non si, no. Cioè, si doveva mettersi sulla pezzetta, però era figo perché ti sembrava di esserti fatto
1: più male.
0: Sì, che la cosa era più grave, che magari un graffio che fa tutto mercurio cromo.
1: Era una cicatrice di guerra,
0: sì.
1: Era tipo una cicatrice
0: era
1: di guerra. Però su da
0: cosa.
1: Noi per esempio almeno io non me lo ricordo, cioè non me l'hanno mai messo, i miei mettevano l'acqua ossigenata.
0: Mamma l'ha buttato via mica tanto tempo fa.
1: Davvero?
0: C'era, sì, tipo nel 1986 il microcroma dell'80. Mamma, magari un po'...
1: scaduto? Magari no!
0: Ma è chimico!
1: No, però, cioè, mia nonna Ima prendeva proprio direttamente con l'alcol. Cioè, lei prendeva il coso rosa, che poi è rosa, perché l'alcol, sapete, no, che l'alcol non è rosa. L'alcol è colorato di rosa, ma l'alcol è trasparente. Hanno fatto rosa perché così la gente non se lo beve e non se l'ingurgita, magari nascosto.
0: Certo,
1: in...
0: gente che non ha i tappi nel naso.
1: L'alcol butta giù come se non ci fosse un domani. E l'alcol diretto sulla ferita, che tu sentivi quel... E mia nonna diceva: tiri in forza, imparerai a sopportare il dolore. Che le nonne di una volta erano qualcosa di magnifico, erano veramente, ti rinforzavano le nonne di una volta. Le nonne di una volta veramente ti facevano diventare uomo.
0: Perché se quello è dolore, chissà poi quando sentirai il vero dolore.
1: Vero dolore cosa sarà mai? Se riesci a sopportare l'alcol sulla ferita aperta.
0: Comunque il PrEP è anche, per esempio, un antinfiammatorio. Dopo aver fatto la barba,
1: certo.
0: C'è chi magari gli vengono fuori i cosoni qua per la barba, magari di irritazione,
1: esatto.
0: E gli metti il prep è anche una crema rinfrescante,
1: sì, quando ti ustioni ti rinfreschi bene. Allora, cari amici, noi siamo giunti al termine di questa seconda parte di Yes We Are, ci vediamo tra poco con la terza e ultima parte, ma come fanno i bravi presentatori, signori e signori, arrivederci per voi,
0: sigla.

0: Harry Styles con American Girls riesce a creare, ha creato questo stile anche visivo che ricorda in questo caso, vedete, il finale di E.T. Cari amici, eccoci ritrovati alla terza e ultima parte di Yes We Are. Applausi scroscianti dal cielo per la nostra Simona Monaco, cara Simona.
1: Hai dovuto leggere?
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
4: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
3: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

0: unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
1: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
2: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè Dolce Gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
5: Il Bed & Breakfast Mia Rooms, situato nella Valle d'Ariccia, è un incantevole rifugio nel cuore dei castelli romani. Mia Rooms offre un'esperienza di soggiorno unica e autentica. Grazie alla sua posizione è il luogo ideale per chi cerca la tranquillità e il contatto con la natura, pur rimanendo vicino alle attrazioni storiche e culturali della regione. Mia Rooms è in via Pagliarozza 5 ad Ariccia. Per info e prenotazioni www.miarooms.com.
6: Vorresti andare in vacanza?
7: Per me sarebbe bene la metà giugno, okay. I primi di luglio sarebbe proprio l'ideale.
6: Ok, ok.
8: Sì. Però fa ancora quel caldo pazzesco e c'è poca gente in giro.
7: Ovunque vai ti trattano benissimo, sì, sta più pazienza quando si arriva in questi giorni. Sono stanchi anche i gatti.
9: Però per chi lavora... Secondo me arrivare ad agosto è bellissimo, perché per noi che lavoriamo è come se finisse l'anno ad agosto.
6: Certo,
8: sì,
6: certo.
8: E inizi l'anno nuovo a settembre.
6: È come se fosse il capodanno d'estate. Agosto, per agosto è il capodanno.
9: Cioè io non riuscirei a lavorare il 15 agosto in questa settimana, no, non
7: Beh,
9: riesco
7: è un
9: proprio
7: po'
9: ad immaginarlo.
7: Anche cultura.
6: Però stavo per dire, è un po' cultura, perché se vai all'estero, come diceva il ragazzo, io ho fatto stagioni in Grecia, arrivi là, dico, oh, festeggiamo Ferragosto, quelli ti guardano e dici, ma perché dovrei festeggiare?
8: Esatto.
6: Perché è una cosa tipica italiana, proprio perché fatta partendo dagli anni del dopoguerra, il Ferragosto chiudendo tutto, l'italiano finalmente aveva quel, come diceva la signora, quel piacere di
8: sì, ah, ma il Ferragosto è festivo proprio perché c'è l'assunzione della Madonna, quindi c'è la chiesa

0: chi dice è oggi un giorno di festa perché c'è l'assunzione della Madonna, quindi a calendario è rosso grazie alla chiesa.
1: Esatto, ecco. Certo,
0: e altrimenti
1: certo.
0: Non è questo.
1: Allora abbiamo con noi, proprio perché ne stavamo parlando prima, l'animatore del villaggio che viene, avvicinati pure. Salve. Che sta, non ti mettere avanti, che tu guardi, che fai il protagonista subito, arriva, fa one man show. Ok, avviciniamo noi il microfono. E stavi spiegando giustamente agli ospiti la possibilità di andare, esatto, a fare un giro alle grotte. Raccontaci cosa sono le grotte, così, visto che abbiamo parlato di Maratea adesso, che è un posto meraviglioso, vogliamo sapere anche di Vieste.
2: Esatto, allora abbiamo questa possibilità di portare i nostri ospiti del villaggio a fare questo tour con una barca, la Leonardo, una barca rossa aperta, e non si soffre molto la marea.
1: Ok,
2: e diciamo si fa questo giro, si circunnaviga il
0: a Magellano.
1: Diciamo,
2: esatto,
1: a Cristoforo Colombo,
2: esatto, le grotte che sono, diciamo, dove si possono vedere tutte le cale, le insenature, che
1: e c'è una particolarità di queste grotte,
2: sì, c'è che una pietra molto ricca che si chiama tipo selce,
1: tipo
2: esatto, e con diciamo che questa pietra ha questa capacità di, con il tempo, con anche l'erosione, di assumere determinate forme, quindi
1: le forme che vengono date dall'erosione,
2: e prendono poi le grotte dei nomi particolari dovuti a queste forme che poi si creano con il tempo.
1: Vedi, bravo, è diventato un esperto del mondo.
0: E della merita.
1: Sì, merita, sì, sì, merita di uscire, te ne andrai a fare a circunnavigare,
2: a circunnavigare
1: tutto il mondo. Tutto il mondo. Bene, io vi ringrazio, intanto grazie. Gabriel, ringraziamo
3: grazie
1: anche i nostri amici ospiti, che era un modo di vedere.
0: Buone vacanze
1: anche a voi. Vedete com'è bello, no? L'Italia, quello che è, tutto il mondo, come riesce ad essere unito, no? In vacanza. Perché poi molti rapporti che si creano durante il periodo estivo rimangono.
0: Poi adesso con l'avvento di WhatsApp, ho sentito stamattina delle mamme che si salutavano, ciao scriviamoci su WhatsApp, mi raccomando rimaniamo in contatto, perché quando si creano comunque dei legami di amicizia, dei legami comunque sentiti, cioè non è che dai il tuo numero a tutti, o comunque appena te ne vai lo blocchi perché di questa persona non te ne frega niente, fai il ok, sono gentile, ma solo in quel momento, in quel periodo di vacanza. Invece è bello quando scopri che non vivi troppo lontano, e perché no, magari non ci si vede la spesso, ma ci si sente.
1: Ci si sente, sì, anche perché spesso, no, alcune chiacchiere, se tu fossi in città non inizierebbero mai.
0: È vero?
1: Cioè tu non è che in città ti siedi al bar e inizi a chiacchierare con uno, perché comunque sai, preso dal lavoro, dici ma questo cosa vuole? C'è sempre quella diffidenza, dice caspita,
0: sì,
1: questo
0: vero,
1: mi si avvicina, che cosa mi vuole vendere,
0: è
1: che cosa mi vuole
0: sempre
1: fare,
0: quello,
1: okay.
0: Invece, che truffa in mente, perché poi è così,
1: allora,
0: truffaldini.
1: Al suo collo c'è un'altra cosa bellissima che è Partenope, canzone fatta dai The Colors con Serena Brancale.

Lui è Purple Disco Machine, Disco Cherry Night. Stiamo parlando di uno dei DJ che attualmente produce e riesce a farci ballare tanto, tanto, tanto, tanto. Allora, noi stavamo cercando di capire, perché ho sentito prima che parlavano, l'altra sera c'è stata la partita del Napoli, il nostro editore Raffaele, felicissimo, vieni, vieni, ne ha parlato, quindi... Caro Raffaele, ti presento, abbassiamo un po' il microfono, ti presento uno dei tifosi del Napoli, visto che il nostro editore è un tifoso del Napoli, è andato a...

0: A Dimaro abbiamo fatto la festa dei 100 anni a Piazza Plebiscito e dacci un tuo parere da tifoso di... tu vai in curva, dove vai? Intanto come ti chiami?
1: Salvatore,
0: tu vai in curva, vai allo stadio con papà?
1: Sì.
0: Ok, e quindi dacci un parere di cos'è successo, di com'è stata la partita, un parere tecnico. Noi siamo
2: innanzitutto ti sei divertito, ti è piaciuta?
1: Sì.
0: Bene, siamo in televisione, quindi ti guarderanno anche tanti altri sportivi, anche nella tua città. Quindi diciamolo ai tifosi napoletani, com'è andata la partita?
3: Sei andata a vedere pure la festa, ce l'ho
1: scritto. Sì.
0: Raccontaci della festa, bravo, la festa.
1: Era bella.
0: C'era tanta gente?
1: Sì.
0: Sì, quindi tu dov'eri? Sei riuscito a vedere De Laurentiis? Come, guarda il cappellino. Raffaele, guarda questo bambino, c'ha il cappellino sempre al tuo fianco. Oh, che bella questa cosa. Raccontaci un po', come ti è sembrata questa squadra? Come ha giocato?
1: Così e così.
0: Perché? Perché? Raccontaci.
1: Perché...
0: Vieni, avvicinati, perché stanno mettendo tanti auguri a te là in fondo, non si sente, vieni, dimmi.
2: Ma neanche in coreano la stanno mettendo.
1: Non dovevano entrare tanti giocatori scarsi.
0: Cioè, tipo?
1: Anguissa, Luca...
0: E perché secondo te li ha messi?
1: Perché li doveva provare.
0: Ah, ok, quindi tanto questa era un'amichevole, giusto?
1: Sì.
0: Più o meno, quindi aveva bisogno l'allenatore di trovare, di capire un po' quali giocatori.
2: Prova a dirmi, perché io non lo so, chi sono secondo te a livello tecnico i giocatori più scarsi?
1: Luca.
0: Ma povero! Cioè, adesso
2: sì,
0: scusi signor Luca.
2: Io posso chiederlo.
0: Scusi signor Luca.
2: No, io posso chiederlo, vero? Posso chiederlo, perché io non lo so, perché io non guardo il calcio, ma voglio saperlo. Quindi secondo te a livello tecnico, Luca poi?
1: Giovane?
2: E
1: basta.
2: E invece quelli più forti? Quelli che ti salvano la situazione?
1: Noah Lang?
0: Vi lascio, continuate voi un attimo.
2: Noah Lang?
1: Ecco,
2: quindi a livello, loro sono quelli che salvano la situazione quando gli altri non sono. Quindi però tu dici che il tecnico ha fatto giocare questi giocatori perché dice io devo provarli, anche se è un amichevole, meglio in un amichevole che non rischiamo nulla e così vedo dove poterli mettere una partita seria, giusto? È questa l'idea. Però comunque anche se abbiamo vinto, cioè abbiamo vinto anche se era amichevole,
1: sì.
2: Quindi tutto sommato non si sono comportati male anche se erano
0: sì. Allora, tu ti sei divertito? Questo cambio di allenatore, diamo un parere tecnico agli amici che ci guardano, c'è stato un cambio di allenatore, giusto, al Napoli?
1: Sì.
0: Come lo vedi?
1: Male.
2: Peggio degli altri o un po' meglio?
1: Peggio, perché Allegri non ha fatto andare il Milan in Champions.
0: Quindi non avendo fatto andare, però è vero che Allegri, adesso faccio un po' l'avvocato del diavolo, però dipende anche molto dalla squadra, perché tu, cioè, se hai dei brocchi, come dire, è normale che non andrai mai in Champions. Magari in questo caso il Napoli riesce a tirar fuori il meglio dai loro calciatori.
1: Sì.
0: Può essere, no? Come opzione. Senti, fai un augurio a tutta la squadra del Napoli.
1: Non lo so.
2: Di auguro alla mia squadra del cuore, il Napoli,
0: di vincere
1: lo scudetto!
0: Per sempre al tuo fianco, grazie Salvatore. Ci piace sapere anche l'opinione di giovani sportivi, perché il calcio oggi è diventato molto da grandi e troppo poco da piccoli, cioè nel senso il cuore che ci mettete voi è tutta polemica, tutta rotta, invece questo è il cuore giusto dei tifosi delle squadre di calcio. Bravo Salvatore, grazie papà. Allora, noi siamo giunti al termine, abbiamo già sforato di ben 2 minuti, ma era quello il piacere di sentire Salvatore, proprio di poter parlare anche con lui, caro Raffaele.
2: Voglio anch'io quel cappello.
0: Se devi diventare tifosa ufficiale del Napoli e forse l'avrai. Grazie ancora per essere stati con noi e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci per voi.
2: Sigla.

Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. È iniziato il campionato e dunque tante riflessioni sulla prima giornata della Serie A, con uno sguardo anche al mercato, perché comunque ci sono ancora 7 giorni per concludere le trattative. Ne parliamo con Paolo Stringara in collegamento con noi. Ciao Paolo, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
0: Partiamo un po' parlando di questo inizio di campionato, le vittorie delle big, la Juventus, l'Inter, il Milan, insomma un inizio per adesso in linea con le aspettative?
1: Il Napoli, sì, certo. Sì, anche perché poi sai, l'Inter ha giocato per prima, ha vinto e ha messo subito pressione alle altre e quindi le altre hanno subito capito come funziona quest'anno. Se molli un attimino ti ritrovi subito dietro e devi rincorrere, quindi ogni partita secondo me sarà una lotta, ogni partita, ogni squadra, ogni big dovrà tirar fuori veramente il meglio, perché se no si fa fatica a rincorrere.
0: Vittoria netta dell'Inter con il Monza. Si è parlato tanto del gol di tacco di Pio Esposito. Il tuo amico Klinsmann in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha detto che in parte si può rivedere qualcosa di Haaland in Pio Esposito. Che ne pensi?
1: Io rivedo qualcosa di Toni, soprattutto in Pio Esposito. Vederlo non è bello da vedersi, è un po' sgraziato come Luca Toni, però se avesse... Dico, no, quella carriera, quella parte di carriera, quella carriera, dai, che ha fatto Luca Toni, secondo me anche Pio Esposito ci metterebbe la firma, anche perché, insomma, sai, diventare campioni del mondo come Luca Toni sarebbe tanta roba. E quindi ci rivedo soprattutto Luca Toni. È un ragazzo giovane, è un ragazzo, ti ripeto, non è bellissimo a vedersi, però è molto efficace, è uno che fa salire la squadra, è uno che... E gioca di sponda, è uno che insomma fisicamente si fa rispettare e quindi è un ottimo giocatore. In questo momento secondo me merita anche la titolarità.
0: Infatti volevo appunto chiederti se secondo te alla fine è in grado di scalzare Thuram per il ruolo
1: sì, titolare. Sì, anche perché Thuram durante l'anno, negli ultimi anni, ci ha fatto vedere che ogni tanto poi così spariva e andava in letargo per qualche mese, non la prendeva mai, diciamoci la verità. E quindi in questo momento secondo me Pio Esposito, visto che è anche il titolare o quasi della nazionale italiana, secondo me è un giocatore molto importante, è un giocatore giovane che va fatto crescere, non bisogna dargli troppe responsabilità, però visto no, gli esempi delle altre nazionali, quando c'hai un giovane e sai il fatto suo, buttiamolo dentro e facciamolo giocare assolutamente.
0: E il gol di tacco di Pio Esposito ti ha fatto tornare alla mente quale gol?
1: Allora, se devo essere sincero, è Pignolo, l'ha toccata un paio di volte quella palla, l'ha un po' strascicata, non è stato proprio un colpo secco di tacco, no? Gli ha battuto un paio di volte, prima l'ha toccata, poi l'ha ritoccata, è un po' un gol di tacco strascicato, lo chiamo io, però insomma ci ha provato, l'ha fatto, non era semplice, quindi comunque damogli un grande merito. No, non mi ricorda, ora non ricordo altri gol di questo genere, o meglio me ne ricordo, ma non riesce di accostarli a questo qua.
0: Comunque, c'è chi ha scomodato anche Magher, il giocatore algerino,
1: tacco di Allah, male.
0: Sì, tacco di Allah, sì,
1: il tacco di Allah, quello che l'Inter aveva preso e poi sì, invece infatti Non ha passato le visite mediche, è stato rimandato al mittente,
0: sì.
1: Non lo so, io ti dico, mi sono gustato l'Inter nel primo tempo benino, nel secondo tempo molto bene, anche se poi sai i giudizi cambiano in base ai gol che fai e che non prendi. E quindi c'è insomma da carburare, c'è da entrare bene ancora nei meccanismi, e c'è ancora da lavorare. Siamo appena agli inizi, sarebbe stupido pensare che tutto, no,
0: che tutto funzioni che tutto subito perfetto alla prima giornata.
1: Sì.
0: Cialanoglu, gran gol, ma niente di nuovo, insomma, si ricomincia per quanto riguarda questo calciatore da quello che sapevamo già di lui, da come ci aveva lasciato l'anno scorso e negli anni scorsi.
1: Ecco, quello ti dico, il golasso dell'Inter è stato secondo me quello, non quello di Pio Esposito, perché te lo garantisco, tenere bassa quella palla lì veloce che ti viene incontro, vai a calciare da molto lontano, non è assolutamente facile quello lì, veramente, cioè su 10 volte, poi non lo so, magari Çalhanoğlu è uno che ha altre statistiche, no? In questo senso, altre percentuali, però ti dico, su 10 volte la palla 9 volte ti va al terzo anello, lui è stato bravissimo a tenerla bassa.
0: Senti, è ripartito il campionato e sono ricominciate subito le polemiche arbitrali, mi riferisco alla vittoria del Napoli con il Genoa. Tutto nella norma?
1: Per quanto riguarda le polemiche arbitrali. Tutto nella norma? No, è che ci vorrebbe no, non lo so. Il dare regolare il gol di De Bruyne significa che poi nelle prossime partite, nelle stesse situazioni, no? Gli arbitri dovrebbero comportarsi nella stessa maniera. Poi magari invece vedi il gol dato tranquillamente buono a De Bruyne e poi vedi magari un piccolo fallo in area di rigore di un difensore alla squadra avversaria e viene dato il rigore, oppure vedi lo stesso fallo, la stessa situazione e viene giudicato in maniera diversa. A me va bene tutto, però a patto che ci sia insomma un discorso di equità in tutte le cose che si vengono a fare.
0: Ti ha convinto comunque il Napoli che ha battuto il Genoa?
1: Ma niente di nuovo, io ho visto un Napoli in difficoltà dal punto di vista del gioco nel primo tempo, assolutamente il Genoa ha fatto una partita eccezionale, no? Alta intensità. Il Napoli non ha fatto altro che difendersi, aspettando magari, no, che finisse la sfuriata del Genoa. È durato tutto un tempo e poi piano piano, niente di nuovo. Queste sono le squadre di Allegri, piacciono o non piacciono, sono queste le squadre di Allegri. Non è che ti puoi aspettare calcio spettacolo, ti aspetti una squadra pragmatica, che vince di corto muso, e ci sono quelli che, voglio dire, gli piace, no? Quel tipo di calcio, ammetto, l'ho sempre detto, non è che, certo, piaccia molto, però capisco che poi la classifica alla fine è fatta di punti e i 3 punti di Genova per il Napoli sono tanta roba.
0: Il Milan invece ha lanciato delle sensazioni positive nella vittoria ottenuta contro il Torino ieri sera, un Milan che arrivava da un precampionato non scintillante e invece contro Granata tutto sommato si è iniziato a vedere quell'idea di calcio di Amorim.
1: Sì, soprattutto ho visto finalmente un giovane, no, che poi è stato anche determinante, che voglio dire, bisogna aspettare gli allenatori stranieri per veder giocare dei giovani nel nostro campionato. Io voglio dire, no, io spererei di no, però in questo momento Amorim ha avuto ragione, ha fatto giocare un giovane, un esordiente praticamente, gli ha aperto, no, la strada alla vittoria. E queste qui sono insegnamenti al di là, no, della bravura dell'allenatore, più o meno, questo qui poi lo vedremo. Però intanto un ragazzino è stato buttato dentro, titolare, sono stati lasciati in panchina Modric e altri giocatori importantissimi, e quindi è qualcosa di diverso, è qualcosa che noi italiani dobbiamo imparare.
0: Sì, è vero, evidentemente insomma, all'estero la pensano in maniera diversa rispetto a noi, come dicevi poco fa.
1: Sì, voglio dire, ti ripeto, Modric, Rabiot, insomma, in panchina e gioca il ragazzino, e poi il ragazzino è determinante, magari poi entra Rabiot e fa gol anche lui, però è proprio la mentalità diversa, è la mentalità che noi italiani abbiamo tanti pregi, ma abbiamo anche tanti difetti. Questo è uno dei nostri grandissimi difetti, secondo me.
0: Senti, invece, parlando della Juventus, Spalletti ha colpito quella dichiarazione da parte del tecnico della Juventus su Colomani, ha detto in riferimento alla sua prestazione, se non gioca da 2 anni un motivo ci sarà. Ecco, tu allenatore al posto di Spalletti, per pungolarlo avresti fatto la stessa dichiarazione?
1: Ma non lo so, ora i meccanismi, sai, bisogna conoscerli i giocatori, bisogna conoscerli, viverli, e poi sai come pungolarli, sai cosa dirgli. Una volta si diceva che tutti i giocatori si dovevano adattare all'allenatore, e in parte magari era anche vero. Io penso che oggi il calcio sia cambiato, è anche l'allenatore che si adatta ai giocatori e quindi sa anche come pungolare, no? Il giocatore sa anche cosa dirgli, sa anche come parlargli. E se Spalletti ha fatto quello che ha fatto, secondo me va bene così. Ci fidiamo di Spalletti in questo senso, assolutamente.
0: Ecco, in generale, come la valuti oggi la Juventus, anche in chiave traguardi che si pone, insomma, quanto può essere competitiva per lo scudetto, secondo te?
1: Secondo me la Juventus ha un attacco favoloso. Favoloso perché con Seisao, Yıldız, Boga, ce n'ha, non lo so. E a me è quel tipo di gioco che piace, è quel tipo di gioco che in Italia si fa poco, e questo qui, ne abbiamo parlato tempo fa, porta non dei benefici assolutamente anche alla nazionale italiana, perché noi in Italia giochiamo quasi, no, le squadre importanti giocano quasi tutte a 3, a 5, a 2 davanti, e quindi i fantasisti, quelli che saltano l'uomo, sono spariti. Abbiamo i laterali, i quinti, che spingono, che sono bravi, però attaccanti esterni che saltano l'uomo e creano superiorità numerica, come hanno tutte le altre nazionali, le nazionali più importanti, no? La Spagna, la Francia, eccetera, eccetera. Secondo me è un bene che ci siano delle squadre importanti come la Juventus che giocano con tre attaccanti, con i fantasisti, con gente che salta all'uomo. Questo qui spero che si allarghi, no? Macchia di leopardo questa cosa.
0: Il Como invece, reduce da questo pareggio con l'Udinese, hai la sensazione che quest'anno, con il doppio binario da portare avanti, campionato e Champions, la squadra di Fabregas, che si è rinforzata, però debba lasciare qualcosa inevitabilmente per strada in campionato?
1: Ma sai, la sensazione, più che sensazione, è l'attesa, no? Un po' aspettare al varco questa squadra con il suo allenatore, ha fatto vedere cose bellissime negli ultimi anni. E ora che è arrivato, che siamo arrivati al dunque, che c'è veramente da fare il salto di qualità, siamo tutti lì ad aspettare, siamo tutti lì curiosi, siamo tutti veramente, no? Cioè, il Como ci ha fatto anche divertire in certe partite. Non amo molto il tiki-taka, io però riconosco che Fabregas ha fatto e sta facendo un lavoro incredibile, gigantesco, perché se la squadra, no, i giocatori del Como fossero dati a un altro qualsiasi allenatore, secondo me non renderebbero come li sta facendo rendere Fabregas, e quindi vediamo, c'è molta curiosità. Io spero che comunque faccia bene, perché sai, le novità importanti, perché insomma sai, se una squadra come Como arriva a qualificarsi per la Champions è una novità importante. Io spero che vada bene, spero che Como continui a far divertire.
0: Ecco, l'Atalanta invece è partita con il piede giusto, battendo il Sassuolo 2-1. Quando ci sono queste rivoluzioni tattiche, mi riferisco all'Atalanta di Sarri naturalmente, è sempre importante riuscire a iniziare bene per il morale, anche proprio per continuare un certo tipo di lavoro.
1: Sì, Sarri è un ottimo allenatore, cioè è uno che secondo me, se è lasciato lavorare, lasciato tranquillo in una situazione, e Bergamo è una di queste situazioni, può fare veramente bene.

0: lì del tempo, perché è chiaro che dopo tantissimi anni, no, di difesa a tre, gli esterni, i quarti o quinti, come si vogliono chiamare, che attaccavano, no, uno crossava, l'altro andava a chiudere, sul secondo palo faceva gol, insomma, sono dei meccanismi che sono andati avanti, no, negli anni, e adesso si riparte, e vediamo, che ne so, Zappa Costa che non fa più il quinto ma fa il terzino destro, vediamo a cosa porta questo discorso. Zappa Costa è un esempio, poi anche tutti gli altri giocatori, è chiaro, giocare a tre, Scalvini che gioca in linea a quattro, cioè sono tutte cose da verificare, sono tutte cose che secondo me però Sarri può portare il proprio pensiero in questa realtà e far bene comunque.
1: Il grande sogno per l'Atalanta sarebbe Rowe del Bologna, però il club emiliano sembra pronto a tenere duro. Fa bene?
0: Fa bene, perché ti ripeto, te l'ho appena detto prima, quando c'hai quel tipo di giocatore, quelli che ti fanno la differenza, che ti saltano l'uomo, che gli dici prendi palla e punta, sono importanti, quindi se ce l'hai, lasciarli scappare, lasciarli andare via, secondo me sarebbe un peccato per tutti, per la classifica, ma soprattutto per lo spettacolo, per la gente che si diverte a vedere giocare questo tipo di giocatori.
1: È ancora presto per esprimersi, naturalmente, però questa prima giornata ha messo in luce anche alcuni giocatori italiani che potrebbero anche interessare in futuro alla nazionale. Mi riferisco ad esempio a Romano del Cagliari, che è stato decisivo nella partita dei Sardi contro il Parma. Che cosa ne pensi?
0: Guarda, Lorenzo, io preferisco non dire niente, preferisco aspettare quelle 5, 7, 10 partite, no, per capire, perché sennò facciamo confusione, nel senso, sai, ci sono dei giocatori che fanno un paio di partite buone e subito si grida al campione, quindi aspettiamo un attimo e vediamo, perché ci vuole tempo, ci vogliono conferme soprattutto, e questo è importante, no? Però è importante che, come si diceva prima, i giovani riescano a essere buttati dentro, riescano a giocare e non a fare questa gavetta, no? Questa trafila che dura una vita e alla fine da giovane diventi quasi subito vecchio, non c'è mai, no, il giocatore che riesce a esplodere nel momento giusto. Quindi è bello che ci siano allenatori, è bello che ci siano giovani promettenti che vengono buttati dentro a questi allenatori.
1: Sì, no, parlavo di Romano perché comunque è stato seguito.
0: Non lo conosco anche bene, ti dico la verità.
1: Che deve anche scegliere tra l'altro tra l'Italia e la Svizzera,
0: Sì, no, non lo conosco bene da poterti dare un giudizio, ti ripeto, mi prendo qualche settimana, certo. Poi magari se mi rifai fra un paio di mesi questa domanda, magari se ne parla per una mezz'ora.
1: Sì, assolutamente. Ti chiedo anche che sensazioni hai sul Lecce di Di Francesco, che è partito bene contro il Venezia, vincendo 2-0 in trasferta contro un Venezia che ha speso molto e che probabilmente continuerà a spendere ancora da qui alla fine del mercato, e che spera di poter fare un campionato discretamente tranquillo, per quanto possa essere tranquillo un campionato per una neopromossa.
0: Ma io le squadre di Francesco le guardo sempre con attenzione, perché è un allenatore che fa vedere la propria mano, è un allenatore che crede nel proprio lavoro, è un allenatore che crede nel risultato tramite la prestazione, quindi già secondo me questo è qualcosa di importante. E quindi non ha avuto qualche anno fortunato, l'anno scorso a Lecce invece è andata meglio, quest'anno ha ancora la stessa squadra, perché negli ultimi anni ha cambiato molto, quindi vediamo, è una di quelle squadre che, da cui mi aspetto qualcosa di bello, qualcosa di soddisfacente nel vederle giocare, assolutamente, quindi spero che Di Francesco faccia un ottimo lavoro a Lecce.
1: Paolo, grazie mille per il tuo contributo, alla prossima, buon proseguimento di giornata.
0: Ciao Lorenzo, un saluto a tutti, buon campionato.
1: E dopo questa chiacchierata con Paolo Stringara siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
2: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.

0: In occasione del 35° anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina, la Commissione europea ha approvato nuovi appalti per la difesa da 6 miliardi e 100 milioni di euro a sostegno di Kiev. Nel corso del vertice dei volenterosi, nella capitale ucraina, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha ribadito che la lotta per la libertà di Kiev è una battaglia comune, mentre la premier italiana Giorgia Meloni è intervenuta in videoconferenza confermando l'impegno dell'Italia per un percorso negoziale verso una pace giusta. Intanto, nella notte, l'abbattimento di droni ucraini a Krasnodar ha provocato la morte di due bambini in un asilo. Nel giorno del preannunciato D-Day economico contro l'Iran, il segretario al tesoro americano Scott Bessent ha ufficializzato sanzioni senza precedenti per isolare finanziariamente Teheran. Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente statunitense Donald Trump, affermando che l'Iran sta completamente collassando, scatenando la replica del capo negoziatore iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf, che ha sbeffeggiato lo slogan della Casa Bianca, trasformandolo in Make America Angry Again. A 10 anni dal terremoto del 2016 nell'Appennino centrale, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato il bilancio drammatico di 299 vittime, sottolineando il dovere della ricostruzione e della prevenzione. La premier Giorgia Meloni ha evidenziato come dopo anni di rinvii e false partenze si sia finalmente impresso un cambio di passo, trasformando il cratere nel cantiere più grande d'Europa, mentre il cardinale Matteo Zuppi ha celebrato la messa a Pescara del Tronto richiamando la forza della solidarietà. Torna in carcere il 50enne Jacques Moretti, già indagato per la strage di Capodanno locale Le Constellation di Clermont-Tana. L'uomo è stato posto in custodia cautelare con l'accusa di violenza privata ai danni della moglie Jessica Maric, finita in ospedale a seguito di un violento episodio avvenuto nella loro abitazione a Lens. Sconcerto a Caserta per l'uccisione del 62enne Guido Roviello, pestato a morte in piazza Sant'Anna per le poche monete raccolte con elemosina. La Guardia di Finanza ha sottoposto a fermo per omicidio un cittadino ucraino senza fissa dimora, individuato tramite le telecamere e un filmato girato da un passante durante l'aggressione, da cui emerge anche l'omissione di soccorso da parte dei presenti. Circa 10 familiari della bambina di 4 anni deceduta a Palermo, dopo aver contratto la difterite senza essere stata vaccinata, sono risultati positivi ai controlli. Tra i contagiati, quasi tutti minorenni, nessuno versa in gravi condizioni grazie alla parziale o completa copertura vaccinale, ma restano tutti in isolamento mentre si verifica il rispetto della terapia antibiotica disposta dalle autorità sanitarie. A 2 giorni dallo scadere della proroga al taglio delle accise fissata per il 26 agosto, il governo cerca le coperture finanziarie per evitare un rincaro di circa 20 centesimi al litro su benzina e gasolio. Oltre alle risorse da individuare nei prossimi consigli dei ministri, l'Italia sta promuovendo in sede europea con altri 5 paesi dell'Unione una proposta per tassare gli extraprofitti delle società petrolifere a livello comunitario.
1: Il terremoto del 2006

0: 16 ha aperto un abisso nel cuore dell'Appennino centrale. Case e chiese distrutte, paesi svuotati, comunità costrette ad abbandonare i propri luoghi. Dentro quell'abisso, tuttavia, è emersa una carezza fatta di soccorso, solidarietà e speranza. Rinascita è la mostra L'abisso e la carezza, visioni del cuore d'Italia ferito dal terremoto e della sua rinascita 2016-2026, promossa dal commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli e Fondazione Meeting per l'amicizia tra i popoli ETS, a cura di Davide Rondoni e allestita nell'ambito della 47esima edizione del meeting di Rimini.
1: Facciamo memoria e tesoro della disperazione iniziale che Davide Rondoni, curatore della mostra, ha voluto definire con l'espressione abisso. Poi però accanto all'abisso, nel tempo, con tanta fatica, mettiamo la carezza. La carezza è la ricostruzione, è quell'attenzione, quello scrupolo che dopo tanti anni di false partenze, di macchinosità burocratiche che avevano fatto perdere tanto tempo, che ahimè nessuno ci restituirà, ecco il cambio di passo. E allora, chiamando a raccolta le energie che sono tante, residue ma ancora attivabili, del centro Italia ferito dal sisma, abbiamo messo in piedi una mostra che documenta come è possibile risorgere, come è possibile, dopo che qualcuno magari ha soffiato sul vento della disperazione e della stanchezza, anche riaccendere luce e speranza.
2: Abitare la vita umana vuol dire abitare un paradosso, tu stesso non ti dai la vita, quindi sei un po' paradossale. Il paradosso lo si può vivere solamente se si accetta che la vita abbia come prospettiva qualcosa che non è nelle nostre forze. Potremmo tutti saper accettare il fato. Guardare invece la resurrezione, per i cristiani questo è, come destino della vita, rende diverso la reazione anche in situazioni come questo genere, dove appunto una comunità sa rialzarsi, sa ritessersi, la mostra parla di questo, perché è una comunità piena di speranze. Se fosse solamente fatalista, no.
0: Tra gli artisti presenti con le loro opere alla mostra, Giuliano Giuliani e Graziano Giordani.
3: C'è questa assonanza tra la forza, la resistenza sempre eterna della pietra e la sua precarietà, la sua leggerezza e fragilità. E quindi c'è di prima del terremoto, sembra che non possa accadere, e invece poi è del dopo, della sua distruzione e precarietà, appunto, che rappresenta la pietra ferita.
4: Quest'opera praticamente è stata disegnata come, ecco, rappresentare un po' il terremoto. Quindi quella parte più scura è il cratere, quello che chiamano il cratere nel gergo, la parte, quella lì, è la paglia, quella specie di cicatrice, e poi tutto questo territorio frantumato com'era l'abbiamo ricucito.
5: Ben ritrovati in aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per la giornata di martedì, con un rapido impulso instabile dalla Spagna a interessare Francia, stati alpini e parte del centro-nord Italia. Al sud invece ancora resisterà l'anticiclone, lo notiamo con la successiva immagine, e qualche breve precipitazione a sfondo temporalesco durante la nottata e mattinata di martedì al centro-nord. E poi invece l'alta pressione che al sud insiste con delle giornate molto calde. Prossime giornate vedranno temperature anche superiori ai 35 gradi. Quindi Sardegna, Sicilia, regioni meridionali, giornata con cielo sereno, poco nuvoloso e temperature anche superiori ai 35 gradi per l'appunto. Invece centro Italia e parte del nord, ancora qualche rapida pioggia temporale in mattinata, poi dal pomeriggio migliora un po' dappertutto. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo o visitando il nostro sito web.

0: Ben ritrovati a questo aggiornamento col TG di 3B. Il satellite di questo lunedì ci mostra un'Italia inizialmente sgombra da nuvolosità significativa, però vedete la situazione in Europa non è tranquilla, c'è un vortice sui paesi baltici che ci ha interessato in precedenza e ora lo ritroviamo là in alto, mentre un secondo vortice si sta approfondendo sulla penisola iberica legato al flusso atlantico che si abbassa di latitudine e riuscirà a interessare il nord Italia nelle prossime ore, mentre il centro-sud rimarrà più protetto dall'anticiclone. Infatti durante questa settimana ci attendiamo forti contrasti proprio tra l'anticiclone africano da un lato e il flusso atlantico che interessa invece l'Europa, e l'Italia sarà proprio terra di questi contrasti, quindi sono attesi temporali anche localmente intensi soprattutto al nord e parte del centro, con il transito di due impulsi, il primo proprio nelle prossime ore tra lunedì e martedì e il secondo nell'ultima parte di settimana, in particolare tra venerdì e il weekend, che coinvolgerà sempre il centro-nord, mentre il sud, come dicevamo, rimarrà ai margini con il richiamo di correnti d'aria più calda dal nord Africa, proprio legate alla presenza di questo vortice sulla penisola iberica, con ancora caldo intenso, valori massimi che aumenteranno con il passare dei giorni, potranno nuovamente tornare a toccare i 40 gradi e anche localmente superarli nella seconda parte di settimana. Vediamo intanto le piogge previste nella giornata di martedì, quando transiterà questo impulso. Già nella notte al mattino i fenomeni sono attesi su gran parte del nord e tra Levante, Ligure e Toscana. Poi nel corso della giornata insisteranno soprattutto sul Triveneto, su parte delle Alpi e su parte del centro. Localmente anche interesseranno l'Abruzzo e il Lazio, ma non riusciranno però a spingersi verso le regioni meridionali che rimarranno invece più all'asciutto. Vediamo le temperature a 1500 metri che ci mostra proprio questo flusso di correnti molto calde in risalita dal Nord Africa che torna a lambire nel corso dei prossimi giorni proprio le nostre isole maggiori e il sud. Nel contempo invece aria più fresca è presente sull'Europa centrale, vedete questi colori giallini più bassi, invece le temperature a 1500 metri potranno nuovamente toccare e superare i 25 gradi addirittura, quindi sono valori davvero elevati per la quota di 1500 metri. Quindi le temperature massime torneranno ad aumentare al sud, già nella giornata odierna vedete valori fino a 33-34 gradi, mentre al nord si sta sotto i 30, poi domani valori che già superano i 35 gradi, ma localmente raggiungono anche 38 sulle isole maggiori. Vedete forti differenze tra il nord invece un po' più fresco e il sud più caldo, sarà così ecco per gran parte della settimana. Bene, con questo è tutto, per maggiori dettagli potete anche consultare l'app di 3B Meteo.
1: Si è completato il quadro delle gare domenicali della prima giornata di Serie A, mancano solo i posticipi del lunedì, Bologna, Lazio, Roma, Fiorentina. Il Milan di Amorim passa 2-1 sul campo del Torino grazie alle reti nella ripresa del neoentrato Cissé al 19esimo e di Rabiot al 22esimo, prima del gol granata firmato da Adams in pieno recupero. Successo casalingo per 2-1 dell'Atalanta sul Sassuolo con i gol di Raspadori e Krstovic, mentre Lecce si impone 2-0 a Venezia grazie alle marcature di Gorter e Thiago Gabriel nella ripresa. La Juve vince 1-0 contro Frosinone, ma trema perché Nanildiz, il numero 10 turco, ha accusato un problema a piede sinistro al rientro dalla trasferta e si è sottoposto accertamenti a J-Medical. L'esito ha fatto scattare l'allarme in casa bianconera e non si esclude l'intervento chirurgico, con Luciano Spalletti che rischia di perderlo per 2 mesi. Negli anticipi l'Inter ha battuto 4-1 il Monza a Milano e il Napoli in trasferta ha superato 2-0 Genoa, Parma-Cagliari 0-1 e Udinese-Como 1-1. E come di Fabregas si muove con decisione ancora sugli ultimi giorni di mercato ed è sempre più vicino a chiudere per il suo nuovo centravanti. La società lariana ha trovato l'accordo contrattuale con Moise Kean ed è pronta a stringere i tempi con la Fiorentina. Sul piatto un'offerta da 40 milioni di euro più 5 di bonus che dovrebbe bastare a convincere Club Viola a dare il via libera definitivo al trasferimento dell'attaccante. Il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, intervenendo ai microfoni di Radio Anch'io Sport in merito al ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale al posto del prescelto Conte, ha confermato il pieno sostegno al nuovo CT. Il numero uno della Lega si è poi espresso sulla Supercoppa italiana tra Inter e Lazio, confermando che si giocherà in gara secca prima di Natale, ed è tornato sulle polemiche arbitrali della prima giornata, invitando la pazienza verso il nuovo metro di giudizio introdotto da Orsato e Messina. Tennis, Flavio Coboli raggiunge la sesta posizione nel ranking ATP, diventando sesto italiano di sempre a salire così in alto nella classifica mondiale maschile dopo la semifinale conquistata a Cincinnati. Jannik Sinner si conferma saldo in vetta al ranking e sicuro di restarvi almeno sino ad ottobre. Intanto il Masters 1000 di Cincinnati ha incoronato vincitore il francese Arthur Fils nel maschile, superando in finale Francis Tiafoe per 6-3, 1-6, 6-0, e la statunitense Coco Gauff nel femminile, vittoriosa nel derby contro Jessica Pegula per 6-2, 6-4. Formula 1, Lando Norris concede il bis dopo successo in Ungheria e trionfa nel Gran Premio d'Olanda Zandvoort. Il pilota della McLaren precede sul traguardo la Mercedes di Andrea

0: Timi Antonelli e il compagno di scuderia George Russell. Restano fuori dal podio le Ferrari con Lewis Hamilton quarto e Charles Leclerc quinto, mentre il padrone di casa Max Verstappen finisce a muro al secondo giro dicendo addio alla gara. Prossimo appuntamento nel weekend del 6 settembre sul circuito di Monza per il Gran Premio d'Italia. Prosegue a punteggio pieno il cammino dell'Italia femminile ai campionati europei di pallavolo. A Göteborg le azzurre guidate da Julio Velasco superano con un netto 3-0 le padrone di casa della Svezia, conquistando la terza vittoria consecutiva. Con i parziali di 25-18, 25-23 e 25-14, le olimpioniche blindano il primo posto della Pool D, trascinate dalle prestazioni di Ekaterina Antropova e dalle giocate a muro di Sara Far. Le azzurre torneranno in campo martedì contro la Slovacchia.
1: Sono 19 i gol della prima giornata di campionato, 3 italiani più Esposito di tacco, Vergara e Raspadori, e uno italo-svizzero, Alessandro Romano, del quale poi parleremo. Abbiamo affidato un campionato d'eccellenza quasi centenario, 20 anni fa fra i più belli del mondo, a un 65% di pedatori stranieri, perché lo distruggessero anche economicamente, insieme alla nazionale che ha già saltato 3 turni mondiali. E adesso dobbiamo anche preoccuparci di Spalletti, che grida al colo, come se quello fosse un ladro, a nome della più illustre società calcistica italiana, che in tempi recenti ha esibito bomber nazionali come Anastasi, Bettiga, Causio, Pippo Inzaghi, Baggio, Del Piero. Spalletti scarica la responsabilità sui giocatori e io mi chiedo: chi è il genio aziendale che gestisce la Juventus, già signora, oggi un Milancella? Drammatico interrogativo. Ma ce n'è degli altri, dicono che Malagò e i suoi saggi stiano studiando una riforma importante quanto complicata. Io gliel'ho già detta anche in poche battute, anche adesso, ma lo vedo sereno navigare in questo mare tempestoso e mi chiedo: non è che per star tranquillo si guardi solo gli highlight?
2: Lunedì 24 agosto, buongiorno a tutti, tradotto significa che siamo a poco più di una settimana, 7 giorni abbondanti. Il mercato, ve lo ricordo, la sessione estiva di calciomercato chiuderà il 1° di settembre alle ore 20. Ho letto tante vostre domande: perché non parli degli arbitri? Ragazzi, cioè, cominciamo adesso a parlare degli arbitri, dopo la prima giornata. De Rossi dice una cosa, il nuovo designatore Orsato dice che ha fatto bene, l'arbitro Di Bello a non concedere. Se partiamo dalla prima giornata alla 17ª, siamo già fuori da tutti i circuiti. Tanto non cambia il gioco è sempre lo stesso, e quindi qual è il gioco? Il gioco è che se Di Bello è un arbitro non adeguato, in generale sarà un arbitro non adeguato. Ma se partiamo dalla giornata numero 1 col Genoa, che parla con Lopez, con De Rossi, poi fa un comunicato che secondo me risolve nulla, perdiamo un po' di tempo e andiamo avanti, anche perché abbiamo delle cose più pressanti da dire. Titolo il caviale Inter. Perché titolo il caviale Inter? Perché mi avete chiesto in tanti: ma potrebbe esserci l'aggiunta di un quinto attaccante con delle caratteristiche diverse? Mi avete fatto alcuni nomi, cosa pensi di Chiesa? E servirebbe qualcuno? Alcuni nomi io neanche li riporto, perché sono assolutamente imprendibili per ingaggio e condizioni. La mia risposta è che sarebbe caviale inutile oggi su una situazione ormai collaudata e standardizzata, almeno io la penso così. L'Inter è un organico mega, completo, non deve toccarlo, secondo me, deve fare un paio di cessioni, sappiamo quali. C'è questa posizione di Luis Enrique che non è cambiata, ma indipendentemente da Luis Enrique, prendere un attaccante esterno che, come dice Marotta, dovrebbe essere un attaccante di spessore, quindi non un due di briscola, è vero che hai tanti impegni, ma ne hai 4 davanti davvero competitivi. Io non toccherei, per me sarebbe caviale. Hai già pranzato bene, hai mangiato benissimo, l'antipasti, il primo, il secondo, hai bevuto un ottimo, hai sorseggiato un ottimo vino, hai fatto il dessert, l'ammazza caffè, un grande dolce, secondo me rischi di abbuffarti. Però è chiaro che in questi giorni, siccome il mercato mai è chiuso per chiunque fin quando è aperto, se

scintillante davvero. Ho visto un Milan discreto che ha fatto una buona partenza e che poi nel secondo tempo ha capitalizzato i cambi, e c'è questo vento di Cissé che va assolutamente ribadito, perché è un ragazzo che io ho seguito moltissimo a Catanzaro l'anno scorso, un ragazzo per me forte, anzi molto forte, con grande personalità, farà una carriera importante. Mi stupirei se non la facesse. Certo, dovremo vedere cosa accadrà quando andrà a pieno regime Moreira, che troverà la condizione, che è stato uno dei grandi acquisti roboanti del Milan. L'avevano mandato in giro per la Serie A come se il Milan avesse deciso il prestito. Secondo me, in una stagione così lunga e considerata l'Europa League, si potrà ritagliare uno spazio molto interessante. Il gol per lui è fondamentale per entrare nella storia, è un vento che ti può aiutare nelle tue rotazioni, sapendo che molte cose possono cambiare davanti con la situazione di Santiago Gimenez, che molte cose sono bloccate per quanto riguarda le cessioni, ma ripeto, per me è un ragazzo interessante. Il Torino è lo stesso Torino di sempre, possono cambiare i direttori sportivi. Sarà una mia sensazione sbagliata, c'è questa contestazione in atto. È una squadra che il primo tempo non può giocare una partita alla mercé, come ha detto Abate, però Abate è l'allenatore, la squadra non ha avuto il minimo coraggio per giocare questa partita. Mi sembra con la fotocopiatrice, lo stesso Torino di sempre, e confido, spero di sbagliarmi per tutti i tifosi del Torino che ci stanno seguendo e che mi seguono soprattutto con una certa continuità e mi scrivono che non ne possono più e che vorrebbero qui e che vorrebbero lì. Non decidiamo noi o io, vale per Lotito, vale per Cairo. Io dinanzi a situazioni di questo tipo qualche domanda sinceramente me la porrei. L'Atalanta ha vinto e contava vincere all'interno di un'inversione a U sull'autostrada, quasi come se avessi fatto inversione. Devi memorizzare delle cose nuove che non puoi ancora avere memorizzato. Dal mercato dovrà arrivare qualche aiuto. Penso che il Sassuolo debba essere rafforzato, e queste due squadre per 7 giorni e mezzo, 7 giorni abbondanti sul mercato saranno protagonisti. La Juventus, intanto, Perin è un'operazione chiusa 2 giorni fa. Non ieri, trattativa di 5-6 giorni fa, l'abbiamo data per chiusa anche con un video e non c'era alcun tipo di dubbio. Il discorso che coinvolge anche Gravara, destinata ad essere il nuovo vice portiere della Juventus, era un discorso preparato ormai da giovedì, da mercoledì, perché Perin aveva detto sì, subito sì al Palermo, vuole fare un'altra storia, vuole giocare ancora di più, vuole aprire un'altra pagina. E assistiamo a una rivoluzione figlia della strategia, perché la Juve vuole cambiare quasi tutto il possibile, le cose che dipendono dalla Juve rispetto al passato, da Perin, da Di Gregorio e Perin, passi al signor vicario affiancato dal signor Grabara. Due o tre cose. Intanto mi stupisce un po' il passo indietro di Cambiaso, anche quando entra, non è più titolare, sarà una coincidenza. Mi stupisce molto questo Cambiaso diverso rispetto al terzino che è stato. Diamogli tempo. Mi hanno stupito molto le parole di Spalletti, che io ho sempre elogiato, ma che quando parla evidentemente non è sempre competitivo. Intanto dire a Colomani si vede che non gioca da 2 anni, ti hanno speso 50 milioni, Luciano, volevi soltanto lui, bene, adesso ha sbagliato un gol, d'accordo, forse è stato tra i peggiori, benissimo, ma io credo che sarebbe anche il caso di evitare determinate cose, perché in partite come queste deve fare gol, gli metti una pressione che non ha motivo di esistere. E poi ha aggiunto: vorrei un altro attaccante con caratteristiche diverse. E io vorrei dire a Spalletti, cedili tu i calciatori. Perché non è che fai delle richieste, avete visto che ha fatto De Laurentiis? Non si può fare. Ti prendo il mercato del Napoli, fin qui è stato un mercato bloccato, ha preso un difensore centrale, ha preso un terzino e non si può fare tutto il resto se non esce qualcuno. Gli vorrei dire, trova tu una sistemazione a Jonathan David. Trovando una sistemazione a Jonathan David e magari lo cedi tu, si possono fare delle cose che secondo me oggi non andrebbero chieste. Vuoi Zirkzee, vuoi Mateta,
Vuoi Sorlot? Chi vuoi? Ma ce n'è già uno che guadagna un sacco di soldi. E purtroppo e per fortuna, qualsiasi bilancio è fatto.

di equilibri che non possono essere messi in discussione. Alla luce delle spese che sono state fatte negli ultimi anni, e ripeto, se arriva un attaccante da 50 milioni circa, che abbiamo aspettato, che tu hai aspettato, usi il plurale maestatis, per una vita, forse sarebbe il caso, dopo la partita, di dargli una carezza in più, piuttosto che dire quello che si vede che non gioca da 2 anni, ma l'hai voluto tu, di cosa stiamo parlando? C'è un caos Mateta in corso, perché Mateta vorrebbe liberarsi e i suoi avvocati vorrebbero far valere i loro diritti sul fatto che non esistesse un'opzione di rinnovo fino al 2027 come concordato invece secondo il Crystal Palace nel 2024. È un caos che può incidere per quelle che sono le manovre di mercato. Se volete la mia, io lo prenderei subito, ma è un attaccante che piace, un attaccante d'aria, un attaccante che per chi in Italia dovesse cercare, sono delle società che cercano, compreso la Juve che l'aveva cercato, compreso il Milan se uscisse Gimenez, per me è un attaccante competitivo. E il bluff su Leao, credetemi, Leao deve essere obbligatoriamente accostato a qualcuno, altrimenti non andiamo a dormire sereni e felici e tranquilli. Ma per me il mercato non è questo. Cioè, mi avete chiesto, io rispondo per educazione nei vostri riguardi. È vera la storia del Milan? Io non ne ho mai parlato del Milan che lo dà alla Roma, io non ne ho mai parlato, io non ho riscontri, io questa cosa l'ho spenta, anche perché Leao, per guadagnare il Milan, per lasciare il Milan, vi chiedo scusa, vorrebbe guadagnare più soldi rispetto all'ingaggio attuale, e il Milan ancora oggi chiede 60 milioni, i paletti che ha messo la Roma li conoscete, io ho fatto 2/3 nomi, soprattutto 2, per la Roma, per il ruolo di esterno offensivo. Vedremo come finirà, ma ogni giorno Leao ha una destinazione diversa e per me non è possibile. Dedichiamoci al mercato, sarà una giornata molto calda, ma se molto calda intendo dire le notizie che arriveranno da questo momento in avanti. Vi ho avvertito, gioca la Lazio a Bologna alle 18:30, gioca la Fiorentina Roma alle 20:45, questo lo sapete, ma perché faccio questo riepilogo? Perché il Bologna deve fare qualcosa, la Lazio aspetta Pinamonti, la Roma deve fare un altro esterno offensivo e la Fiorentina è legata a Kane. Giocherà o non giocherà, lo sa soltanto Grosso, sposta, Kane sposta in tutti i sensi. Chiaramente aspetteremmo il nuovo attaccante della Fiorentina per giudicare, ma Kane è un attaccante che con i fatti ha dato un contributo importante da quando è a Firenze. Sposta anche per chi dovesse prenderlo, se il Como facesse un'offerta congrua, per cui l'offerta congrua la racconteremo. Quindi a tutti i miei amici che chiedono, ci dai i voti, chi ha fatto meglio, chi ha fatto peggio, a parte che i voti non li danno più neanche a scuola, a parte che i voti sono un esercizio molto soggettivo, io aspetterei la fine della vicenda Ken, perché Ken sposta in un senso o nell'altro. Vi ringrazio, buon lunedì, buona settimana, buone vacanze, buon lavoro e ciao.

Amiche ed amici sportivi, siete al mare, in montagna, al lago, all'aria aperta? Ovunque voi siate, fermatevi un istante, prendetevi un caffè, una bibita fresca. Stadium e lo sport del CSI vi accompagneranno infatti in questa nuova puntata. Siamo alla numero 87 e andremo a rivivere tutto il ritmo, i palleggi, i gol, i sorrisi della stagione sportiva associativa appena passata. È trascorso il Ferragosto, mettetevi comodi per questa mezz'oretta insieme. Riavvolgiamo insieme il nastro delle emozioni di tutti i campionati nazionali del Centro Sportivo Italiano. Senza parole, al passo con l'estate. Così i primi colori, il bianco della neve, il verde della campestre e l'azzurro del tennis tavolo.

che adesso, salendo di categoria, tutte le finali nazionali di squadra, calcio, volley e basket, reti, retine e tanti palloni in gioco.

0: Rieccoci in studio dopo tante belle emozioni vissute assieme, ma già da settembre ce ne aspettano delle altre. Vediamo insieme negli appuntamenti.
1: Dal 21 al 26 agosto, gioco e accoglienza nei 15.000 metri quadri dei padiglioni sportivi alla Fiera di Rimini. Il CSI sarà anche quest'anno fra i protagonisti con lo sport educativo all'interno del meeting di Rimini nel Villaggio dello Sport, con 30 volontari dalle 10 alle 23, pronti ad accogliere ragazzi e sportivi con tornei 3x3, esibizioni e tante attività. Allestiti campi da calcetto, volley, pallacanestro, spazio per giochi con la racchetta, tennis, pickleball, tennis tavolo, scacchi e un'ampia arena per esibizioni ed uno spazio dedicato ai giochi da tavolo e di ruolo. Martedì 25 agosto, inoltre, il presidente del CSI, Vittorio Bosio, al meeting sarà tra i relatori dell'incontro dal titolo Lo sport come percorso armonico.
0: E l'ultimo appuntamento è il mio per il prossimo mese di settembre. Vi aspetto con la nuova puntata di Stadium TV. Non mancate. Ciao!

0: Protection, Largo A Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnickjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnickjbprotection.it.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi, e il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

potrai scoprire nuovi orizzonti. Sei Palinsesti, un solo canale sul 403 del digitale terrestre.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. È iniziato il campionato e dunque tante riflessioni sulla prima giornata della Serie A, con uno sguardo anche al mercato, perché comunque ci sono ancora 7 giorni per concludere le trattative. Ne parliamo con Paolo Stringara in collegamento con noi. Ciao Paolo, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
0: Partiamo un po' parlando di questo inizio di campionato, le vittorie delle big, la Juventus, l'Inter, il Milan, insomma un inizio per adesso in linea con le aspettative?
1: Il Napoli, sì, anche perché poi sai, l'Inter ha giocato per prima, ha vinto e ha messo subito pressione alle altre e quindi le altre hanno subito capito come funziona quest'anno. Se molli un attimino ti ritrovi subito dietro e devi rincorrere, quindi ogni partita secondo me sarà una lotta, ogni partita, ogni squadra, ogni big dovrà tirar fuori veramente il meglio, perché se no si fa fatica a rincorrere.
0: Vittoria netta dell'Inter con il Monza. Si è parlato tanto del gol di tacco di Pio Esposito. Il tuo amico Klinsmann in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha detto che in parte si può rivedere qualcosa di Haaland in Pio Esposito. Che ne pensi?
1: Io rivedo qualcosa di Toni, soprattutto in Pio Esposito. Vederlo non è bello da vedersi, è un po' sgraziato come Luca Toni, però quella carriera, quella parte di carriera, quella carriera dai che ha fatto Luca Toni, secondo me anche Pio Esposito ci metterebbe la firma, anche perché insomma, sai, diventare campioni del mondo come Luca Toni sarebbe tanta roba, e quindi ci rivedo soprattutto Luca Toni. È un ragazzo giovane, è un ragazzo, ti ripeto, non è bellissimo a vedersi, però è molto efficace, è uno che fa salire la squadra, è uno che e gioca di sponda, è uno che insomma fisicamente si fa rispettare e quindi è un ottimo giocatore. In questo momento secondo me merita anche la titolarità.
0: Infatti volevo appunto chiederti se secondo te alla fine è in grado di scalzare Thuram per il ruolo
1: di titolare. Sì, anche perché Thuram durante l'anno, negli ultimi anni, ci ha fatto vedere che ogni tanto poi così spariva e andava in letargo per qualche mese, non la prendeva mai, diciamoci la verità, e quindi in questo momento secondo

0: me Pio Esposito, visto che è anche il titolare o quasi della nazionale italiana, secondo me è un giocatore molto importante, è un giocatore giovane che va fatto crescere, non bisogna dargli troppe responsabilità, però visto no, gli esempi delle altre nazionali, quando c'hai un giovane e sai il fatto suo, buttiamolo dentro e facciamolo giocare assolutamente.
1: E il gol di tacco di Pio Esposito ti ha fatto tornare alla mente quale gol?
0: Allora, se devo essere sincero, e Pignolo l'ha toccata un paio di volte quella palla, l'ha un po' strascicata, non è stato proprio un colpo secco di tacco, no. Gli ha battuta un paio di volte, prima l'ha toccata, poi l'ha ritoccata, è un po' un gol di tacco strascicato, lo chiamo io, però insomma ci ha provato, l'ha fatto, non era semplice, quindi comunque diamogli un grande merito. No, non mi ricorda. Ora non ricordo altri gol di questo genere, o meglio me ne ricordo, ma non riesce di accostarli a questo qua.
1: Sì, c'è
0: Comunque,
1: chi
0: ti
1: ha
0: ripeto.
1: scomodato anche Majer, il giocatore algerino, se non ricordo male. Sì, tacco di Allah,
0: Il tacco di Allah, quello che l'Inter aveva preso e poi
1: sì. Sì, infatti.
0: invece non ha passato le visite
1: Le visite
0: mediche, è
1: mediche, sì.
0: stato rimandato al mittente.
1: Sì.
0: Non lo so, io ti dico, mi sono gustato l'Inter nel primo tempo benino. Benino, nel secondo tempo molto bene, anche se poi sai, i giudizi cambiano in base ai gol che fai e che non prendi, e quindi c'è insomma da carburare, c'è da entrare bene ancora nei meccanismi, c'è ancora da lavorare. Siamo appena agli inizi, sarebbe stupido pensare che tutto, no,
1: Che tutto
0: che tutto
1: funzioni
0: sia
1: subito
0: perfetto.
1: alla prima
0: Eh sì,
1: giornata. Calhanoglu,
0: assolutamente
1: gran
0: sì.
1: gol, ma niente di nuovo, insomma, si ricomincia per quanto riguarda questo calciatore, da quello che sapevamo già di lui, da come ci aveva lasciato l'anno scorso e negli anni scorsi.
0: Ecco, quello ti dico, il golasso dell'Inter è stato secondo me quello, non quello
1: Di Pio Esposito.
0: di Pio Esposito, perché te lo garantisco, tenere bassa quella palla lì, veloce, che ti viene incontro, vai a calciare da molto lontano, non è assolutamente facile, quello lì veramente, cioè su 10 volte, poi non lo so, magari Calhanoglu è uno che no. Ha altre statistiche, no? In questo senso, altre percentuali, però ti dico, su 10 volte la palla 9 volte ti va al terzo anello. Lui è stato bravissimo a tenerla bassa.
1: Senti, è ripartito il campionato e sono ricominciate subito le polemiche arbitrali. Mi riferisco alla vittoria del Napoli con il Genoa. Tutto nella norma? Per quanto riguarda le
0: Tutto
1: polemiche
0: nella
1: arbitrali?
0: norma? No, è che ci vorrebbe, no, non lo so, cioè, il dare regolare il gol di De Bruyne significa che poi nelle prossime partite, nella stessa situazione, nelle stesse situazioni, no? Gli arbitri dovrebbero comportarsi nella stessa maniera. Poi magari invece vedi il gol dato tranquillamente buono a De Bruyne e poi vedi magari un piccolo fallo in area di rigore di un difensore alla squadra avversaria e viene dato rigore, oppure vedi lo stesso fallo, la stessa situazione e viene giudicato in maniera diversa. A me va bene tutto, però a patto che ci sia insomma un discorso di equità in tutte le cose che si vengono a fare.
1: Ti ha convinto comunque il Napoli che ha battuto il Genoa?
0: Ma niente di nuovo, io ho visto un Napoli in difficoltà dal punto di vista del gioco nel primo tempo, assolutamente il Genoa ha fatto una partita eccezionale, no? Alta intensità, il Napoli non ha fatto altro che difendersi, aspettando magari, no, che finisse la sfuriata del Genoa, è durato tutto un tempo e poi piano piano, niente di nuovo, queste sono le squadre di Allegri, piacciono o non piacciono. Sono queste le squadre di Allegri. Non è che ti puoi aspettare calcio spettacolo. Ti aspetti una squadra pragmatica, che vince di corto muso, e ci sono quelli che, voglio dire, gli piace, no? Quel tipo di calcio. A me, te l'ho sempre detto, non è che piaccia
1: Certo.
0: molto, però capisco che poi la classifica alla fine è fatta di punti, e i 3 punti di Genova per il Napoli sono tanta roba.
1: Il Milan invece ha lanciato delle sensazioni positive nella vittoria ottenuta contro il Torino ieri sera, un Milan che arrivava da un precampionato non scintillante, invece contro Granata tutto sommato si è iniziato a vedere quell'idea di calcio di Amorim.
0: Sì, soprattutto ho visto finalmente un giovane, no, che poi è stato anche determinante, bisogna aspettare gli allenatori stranieri per vedere giocare dei giovani nel nostro campionato. Io voglio dire, no, io spererei di no, però in questo momento Amorim ha avuto ragione, ha fatto giocare un giovane, un esordiente praticamente, gli ha aperto, no, la strada alla vittoria. E questi qui sono insegnamenti al di là, no, della bravura dell'allenatore più o meno, questo qui poi lo vedremo. Però intanto un ragazzino è stato buttato dentro, titolare, sono stati lasciati in panchina Modric e altri giocatori importantissimi, e quindi è qualcosa di diverso, è qualcosa che noi italiani dobbiamo imparare.
1: Eh sì, è vero, evidentemente insomma, all'estero la pensano in maniera diversa rispetto a noi, come dicevi poco fa.
0: Eh sì, voglio dire, ti ripeto, Modric, Rabiot, insomma, in panchina e gioca il ragazzino, e poi il ragazzino è determinante, magari poi entra Rabiot e fa gol anche lui, però è proprio no, la mentalità diversa, è la mentalità che noi italiani abbiamo tanti pregi, ma abbiamo anche tanti difetti. Questo è uno dei nostri grandissimi difetti, secondo me.
1: Senti, invece parlando della Juventus, Spalletti ha colpito quella dichiarazione da parte del tecnico della Juventus su Colomani, ha detto in riferimento alla sua prestazione, se non gioca da 2 anni un motivo ci sarà. Ecco, tu allenatore al posto di Spalletti, per pungolarlo avresti fatto la stessa dichiarazione?
0: Ma non lo so, ora i meccanismi, sai, bisogna conoscerli i giocatori, bisogna conoscerli, viverli, e poi sai come pungolarli, sai cosa dirgli. Una volta si diceva che tutti i giocatori si dovevano adattare all'allenatore, e in parte magari era anche vero. Io penso che oggi il calcio sia cambiato, è anche l'allenatore che si adatta ai giocatori e quindi sa anche come pungolare, no? Il giocatore sa anche cosa dirgli, sa anche come parlargli, e se Spalletti ha fatto quello che ha fatto, secondo me va bene così. Ci fidiamo di Spalletti in questo senso, assolutamente.
1: Ecco, in generale, come la valuti oggi la Juventus, anche in chiave traguardi che si pone, insomma, quanto può essere competitiva per lo scudetto, secondo te?
0: Ah, secondo me la Juventus ha un attacco favoloso, con Seao, Yıldız, Boga, Cena, non lo so, e a me è quel tipo di gioco che piace, è quel tipo di gioco che in Italia si fa poco, e questo qui ne abbiamo parlato tempo fa, porta non dei benefici assolutamente anche alla nazionale italiana, perché noi in Italia giochiamo quasi, no, le squadre importanti giocano quasi tutte a 3, a 5, a 2 davanti, e quindi i fantasisti, quelli che saltano l'uomo, sono spariti. Abbiamo i laterali, i quinti che spingono, che sono bravi, però attaccanti esterni che saltano l'uomo e creano superiorità numerica, come hanno tutte le altre nazionali, le nazionali più importanti, no? La Spagna, la Francia, eccetera, eccetera. Secondo me è un bene che ci siano delle squadre importanti come la Juventus che giocano con 3 attaccanti, con i fantasisti, con gente che salta all'uomo. Questo qui spero che si allarghi, no? Macchia di leopardo, questa cosa.
1: Il Como invece, reduce da questo pareggio con l'Udinese, hai la sensazione che quest'anno con il doppio binario da portare avanti, campionato e Champions, la squadra di Fabregas, che si è rinforzata, però debba lasciare qualcosa inevitabilmente per strada in campionato?
0: Ma sai, la sensazione, più che sensazione, è l'attesa, no? Un po' aspettare al varco questa squadra con il suo allenatore, ha fatto vedere cose bellissime negli ultimi anni, e ora che è arrivato, che siamo arrivati al dunque, che c'è veramente da fare il salto di qualità, siamo tutti lì ad aspettare, siamo tutti lì curiosi, siamo tutti veramente, no? Cioè, il Como ci ha fatto anche divertire in certe partite, Non amo molto il tiki-taka, io

0: però riconosco che Fabregas ha fatto e sta facendo un lavoro incredibile, gigantesco, perché se la squadra, no, i giocatori del Como fossero dati a un altro qualsiasi allenatore, secondo me non renderebbero come li sta facendo rendere Fabregas. E quindi vediamo, c'è molta curiosità. Io spero che comunque faccia bene perché, sai, le novità importanti, perché insomma, sai, se una squadra come il Como arriva a qualificarsi per la Champions, è una novità importante. Io spero che vada bene, spero che Como continui a far divertire.
1: Ecco, l'Atalanta invece è partita con il piede giusto, battendo il Sassuolo 2-1. Quando ci sono queste rivoluzioni tattiche, mi riferisco all'Atalanta di Sarri naturalmente, è sempre importante riuscire a iniziare bene per il morale, anche proprio per continuare un certo tipo di lavoro.
0: Sì, Sarri è un ottimo allenatore, cioè è uno che secondo me se è lasciato lavorare, lasciato tranquillo in una situazione, e Bergamo è una di queste situazioni, può fare veramente bene. Bisogna dargli del tempo perché è chiaro che dopo tantissimi anni, no, di difesa a tre, gli esterni, i quarti o quinti, come si vogliono chiamare, che attaccavano, no? Uno crossava, l'altro andava a chiudere, sul secondo palo faceva gol, insomma, sono dei meccanismi che sono andati avanti, no? Negli anni, e adesso si riparte, e vediamo, che ne so, Zappacosta che non fa più il quinto ma fa il terzino destro, vediamo a cosa porta questo discorso. Zappacosta è un esempio, poi anche tutti gli altri giocatori, è chiaro, giocare a tre. Scalvini che gioca in linea 4, cioè sono tutte cose da verificare, sono tutte cose che secondo me però Sarri può portare il proprio pensiero in questa realtà e far bene comunque.
1: Il grande sogno per l'Atalanta sarebbe Rowe del Bologna, però il club emiliano sembra pronto a tenere duro. Fa bene.
0: Fa bene perché, ti ripeto, te l'ho appena detto prima, quando c'hai quel tipo di giocatore, quelli che ti fanno la differenza, che ti saltano l'uomo, che gli dici prendi palla e punta, sono importanti. Quindi se ce l'hai, lasciarli scappare, lasciarli andare via, secondo me sarebbe un peccato per tutti, per la classifica, ma soprattutto per lo spettacolo, per la gente che si diverte a vedere giocare questo tipo di giocatori.
1: È ancora presto per esprimersi, naturalmente, però questa prima giornata ha messo in luce anche alcuni giocatori italiani che potrebbero anche interessare in futuro alla nazionale. Mi riferisco ad esempio a Romano del Cagliari, che è stato decisivo nella partita dei Sardi contro il Parma. Che cosa ne pensi?
0: Guarda, Lorenzo, io preferisco non dire niente, preferisco aspettare 10 partite, no? Per capire, perché se no facciamo confusione. Nel senso, sai, ci sono dei giocatori che fanno un paio di partite buone e subito si grida al campione. Quindi aspettiamo un attimo e vediamo, perché ci vuole tempo, ci vogliono conferme soprattutto. E questo è importante, no? Però è importante che, come si diceva prima, i giovani riescano a essere buttati dentro, riescano a giocare e non a fare questa gavetta, no? Questa trafila che dura una vita e alla fine da giovane diventi quasi subito vecchio. Non c'è mai, no, il giocatore che riesce così, a esplodere nel momento giusto. Quindi è bello che ci siano allenatori, è bello che ci siano giovani promettenti che vengono buttati dentro da questi allenatori.
1: Sì, no, parlavo di Romano perché comunque è stato
0: Non
1: seguito
0: lo conosco
1: anche
0: bene, ti dico la verità, non lo conosco
1: che deve
0: bene.
1: anche scegliere tra l'altro tra l'Italia e la Svizzera, eh.
0: Sì, no, non lo conosco bene da poterti dare un giudizio, ti ripeto, mi prendo qualche settimana, poi
1: Certo.
0: magari se mi rifai fra un paio di mesi questa domanda, magari se ne parla per una mezz'ora.
1: Sì, assolutamente. Ti chiedo anche che sensazioni hai sul Lecce di Di Francesco, che è partito bene contro il Venezia, vincendo 2-0 in trasferta contro un Venezia che ha speso molto e che probabilmente continuerà a spendere ancora da qui alla fine del mercato e che spera di poter fare un campionato discretamente tranquillo, per quanto possa essere tranquillo un campionato per una neopromossa.
0: Ma io le squadre di Francesco le guardo sempre con attenzione perché... perché

0: che è un allenatore che fa vedere la propria mano, è un allenatore che crede nel proprio lavoro, è un allenatore che crede nel risultato tramite la prestazione, quindi già secondo me questo è qualcosa di importante. E quindi non ha avuto qualche anno fortunato, l'anno scorso a Lecce invece è andata meglio, quest'anno ha ancora la stessa squadra, perché negli ultimi anni ha cambiato molto, quindi vediamo, è una di quelle squadre da cui mi aspetto qualcosa di bello, qualcosa di soddisfacente nel vederle giocare, assolutamente. Quindi spero che Di Francesco faccia un ottimo lavoro a Lecce.
1: Paolo, grazie mille per il tuo contributo. Alla prossima, buon proseguimento di giornata.
0: Ciao Lorenzo, un saluto a tutti, buon campionato!
1: E dopo questa chiacchierata con Paolo Stringara siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: E poi Diouf, 2 assist e premio di MVP della partita. Grazie.
4: Abbiamo faticato un po' nel primo tempo, nel trovare le giocate pulite, merito anche all'avversario che ci ha messo in condizioni di fare scelte diverse. Non siamo stati puliti dal punto di vista tecnico, abbiamo avuto anche un po' di frenesia, nonostante l'abbiamo sbloccata abbastanza in fretta. E poi siamo andati un po' in confusione, ma è merito anche all'avversario che non ci ha permesso di trovare e di fare quello che è stato il nostro piano gioco. Siamo un po' innervositi perché non, una squadra di Juric ti fa sempre giocare male o non ti fa fare quello che tu vorresti. Poi secondo tempo abbiamo trovato un po' di lucidità, di serenità e anche di pulizia nei gesti tecnici, sia dal punto di vista individuale che collettivo. Ci ha aiutato il fatto che l'abbiamo portata sul 2-1 subito dopo l'intervallo e poi abbiamo ritrovato la serenità e la lucidità nel fare quello che dovevamo fare dall'inizio.
5: Prego.
6: Buonasera, mister. Buonasera. Sportiva. Lei ieri ha detto in conferenza il mercato è un po' bastardo, no? Però a volte può anche aiutarvi. Nel senso, domanda un po' cattiva. Oggi abbiamo visto un Bonny entrare come un leone, almeno abbiamo visto entrare molto bene, si è battuto molto, molto, molto bene. Il fatto che si parli un po' anche di una punta in ingresso, del fatto che l'Inter si può rinforzare, magari può aiutare anche a motivare, e l'eventuale ingresso di un'altra punta può aiutare anche a motivare questi ragazzi che ci sono dall'anno scorso?
4: È una domanda da fare individualmente a loro, quello che pensano. Io vedo un Bonny che cerca di migliorarsi, di lavorare sodo come tutti gli altri suoi compagni di reparto, e mi fa piacere avere a disposizione un gruppo di 4 attaccanti che cercano sempre di migliorarsi, che lavorano sodo.

0: presenti con noi, Idris ultimamente è fisso per le condizioni di quelli che sono tornati dal mondiale un po' in ritardo. D'altronde siamo contenti di tutto il gruppo e di tutto quello che è la nostra rosa in questo momento, di come lavorano, di come sono calati subito nel cercare di fare il massimo per la nuova stagione che è appena iniziata.
1: Prego.
2: Sì, ciao Cristian.
0: Buonasera.
2: Complimenti per la vittoria. Perché un mese fa vi ho detto pazza idea parlando di Diouf come quinto di destra? C'era, perché non eri c'era da convincere anche lui? Poi ti chiedo se anche Pavard può giocare in questo ruolo secondo te. Grazie.
0: Pazza idea perché è arrivato a 20 e passa anni e non credo che abbia mai fatto l'esterno, non credo che abbia mai fatto il quinto, perché da quinto devi pensare un po' anche alla fase difensiva. Però a me, per caratteristiche, per quello che è l'imprendenza, per il coraggio, per il modo di, quando appena vede la porta si esalta e ha quella personalità e quella follia di andare sempre alla ricerca dell'uno contro uno, a me piaceva in quel ruolo, mi piace tuttora. Poi a margine di miglioramento è una soluzione in più che noi dobbiamo avere, soprattutto a piede invertito, quando può rientrare dentro a campo. Oggi l'ha fatto vedere anche sul gol di Pio, che è andato sul fondo, quindi sul suo piede debole. Oggi è stato un po' timidino, ma anche per colpa nostra, anche un po' per merito dell'avversario, che non ci hanno permesso di trovare le giocate pulite. Ecco, io sono strafelice di avere un giocatore con quelle caratteristiche. Benji, secondo me, è meglio da terzo, perché c'ha questa pulizia nel dare e andare, perché ti dà anche un po' di solidità in fase difensiva, perché è bravo anche sulle palle inattive. Ma no, non ho mai pensato a Benji, se no qualche idea ogni tanto l'ho avuta come quinto.
1: L'ultima, prego, in mezzo.
3: Buonasera mister.
0: Buonasera.
3: Biasin di Libero. Mancano 10 giorni, un po' meno, alla fine di questo lunghissimo mercato. Pensi che manchi ancora qualcosa alla tua rosa o sei soddisfatto così?
0: Io di mercato non parlo, anche perché ho a disposizione un gruppo di giocatori.
4: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
5: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
6: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
7: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
6: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO.
8: con professionalità e competenza da 20 anni.

0: anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
1: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
2: Seye Comment Rabchem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom e Trabchem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
3: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
2: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè dolce gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
4: Il Bed & Breakfast Mia Rooms, situato nella Valle d'Ariccia, è un incantevole rifugio nel cuore dei castelli romani. Mia Rooms offre un'esperienza di soggiorno unica e autentica. Grazie alla sua posizione è il luogo ideale per chi cerca la tranquillità e il contatto con la natura, pur rimanendo vicino alle attrazioni storiche e culturali della regione. Mia Rooms è in via Pagliarozza 5 ad Ariccia. Per info e prenotazioni www.miarooms.com.
5: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
6: Games with 90 minutes the same player, and I think we are paying the price of that. You saw Adri is still far from the condition that he should have. Luka Modric, that's why we managed Luka a little bit. I think we controlled quite well until 75 minutes, and then was a different game.
7: Andiamo da Antonello Gioia e poi Letizia.

0: Grazie. Mister, buonasera, complimenti. Volevo chiederle se è soddisfatto della prova difensiva di Chukwueze, visto no, che eravamo un po' tutti curiosi di capire come avrebbe difeso. E poi Diego Moreira oggi non l'abbiamo visto. Lei lo vede più a destra o a sinistra? Ha detto che è un quinto, però a destra o a sinistra?
1: Grazie. No, he can play both. He can play both. He's going to play more on the right also. And I think it's important, especially in the big clubs, you need to have two very good players per position. So, and Moreira and Chukwueze, they have a specific characteristics that is hard to find. When you don't have Chuko, you can put both at the same time, but when you have Chuko, you need another guy with the same characteristics playing there for the team not feel a lot the change of, for example, Salemakers. Salemakers wants to drive the ball inside all the time. It's a different type of game. So you can play both sides. They are going to play together sometimes, but they need to fight for the position.
2: Ciao, buonasera mister, congratulazioni. Ieri hai detto I love Sisse, stasera we all love Sisse. E poi, visto che sei un perfezionista, stiamo un po' imparando a conoscerti, c'è qualcosa che non ti è piaciuto stasera, che cosa?
1: I don't want to be tough with my players. I really love the game that they did until 75 minutes. Then I felt was the physicality. It was more my fault, because we need to be more prepared to start the season, than their fault. I think when I look to the team, we have potential to do more. I really enjoy the way that the guys that were on the bench, they get inside the pitch, Salemakers, the speed, the power, all these things. I really love the my players today. Of course, we have a lot to do. So I think it was clear after 75 minutes is a thing that I suffered a lot. Everyone was nervous a little bit, but that is more my fault than their fault.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

Benvenuti cari amici di Gosby, bentornati nel salottino delle amiche. Oggi è quasi un salottino vero, perché siamo nel bar della spiaggia al Green Park, siamo ospiti, Nexon Channel è ospite di questo villaggio per famiglie dove ci sono un sacco di nani volanti, un sacco di bambini, un sacco di genitori, un sacco di sole, un sacco di mare, è tutto un sacco. E io sono qui ad accecarmi con questo sole meraviglioso. Ora, non sono una persona che, non è che non amo il mare, attenzione, o dove mi metti io amo stare, mi piace il mare, mi piace la montagna, mi piace tutto ciò che la nostra meravigliosa nazione ci offre, però mi sono resa conto che siamo arrivati alla seconda metà di agosto, quindi la prima metà l'abbiamo fatta, eppure questo per agosto ce lo siamo levati dalle palle, no? Come diceva il cavaliere, vacanze di Natale 1983, Covelli, il cavaliere Covelli, comunque anche questo Ferragosto e via, quindi stiamo arrivando verso una nuova tappa, le ultime due settimane. Ho letto un articolo molto carino a proposito che parlava ci sono delle cose da fare prima che l'estate finisca, e mi piace molto questa cosa, perché in sé, soprattutto quando si è molto giovani, cos'è bello? È bello creare amicizie. I bambini, i ragazzi fanno amicizia in una maniera impressionante, velocissime, probabilmente perché non ci sono pregiudizi, probabilmente perché hanno solamente voglia di condividere le cose belle. E lo stesso anche i ragazzi, perché abbiamo qui al Green Park c'è lo Junior Club e il Young Club, quindi che va dai, se non ricordo male, dai 14

0: cioè 18 anni, e gli animatori, gli animatrici sono veramente molto bravi a coinvolgere i ragazzi in questa cosa. E io mi sono chiesta, probabilmente è un mondo che non mi appartiene per il semplice fatto che non siamo mai stati in famiglia, non siamo mai andati nei villaggi turistici, quindi non ho avuto modo, diciamo che le persone che io riuscivo a conoscere erano quelle che magari facevano parte dell'albergo o gli amichetti che incontravo in spiaggia, però non c'era nessuno che, una figura che raggruppava tutti, che ti faceva fare i giochi insieme, che potevi dividere a squadre, c'era proprio una cosa un pochino diversa. E io credo che soprattutto adesso, dove c'è anche l'uso di cellulari dai 14 anni in su, spero, mi auguro, c'è anche questa nuova amicizia, possono anche nascere nuovi amori, perché quelli sono sempre nati, no? Sono sempre nati gli amori estivi, dove per un paio di mesi ti scrivevi quando tornavi dalle vacanze e poi ognuno per la sua strada, perché è normale. È raro che questo amore estivo si può perpetrare nel tempo, ci si aspetta ancora per un'estate e quant'altro, ma non lo so, forse, ma c'è da dire anche che è molto più facile adesso rispetto ad un tempo, perché ci si colma la lontananza, si colma con le videochiamate. Lo vedo io, che ho con mamma che mi chiama tutte le sere più o meno alla stessa ora, e non è che non sento la mancanza di mamma, sento la sua mancanza, mi manca il profumo della sua crema Venus, mi manca il profumo della cucina, mi manca la profuma della nostra casa, che in un certo senso anche in estate però sta di camino, perché il papà è quello, l'ha detto, al camino. Penso che, tra l'altro, una delle cose che mi farò fare appena arriverò a casa a fine settembre sarà la cotoletta alla milanese e la peperonata, perché per me la cotoletta e la peperonata di mamma sono una delle cose più buone in assoluto. Però stavamo dicendo, 9 cose da fare prima che l'estate finisca davvero. Fare un bagno quando la spiaggia sia quasi svuotata, quando il sole non brucia più e nessuno ha fretta di andare via. Che tra l'altro, non sono l'unica, so di non essere l'unica, è probabilmente l'ora più bella per me, cioè l'ora che va al tramonto, l'ora dalle 18:30 in poi, è l'orario che il sole davvero non scotta più, però ti permette ancora un pochino di assimilare i raggi solari, quindi fa ancora, diciamo che fa anche meglio rispetto all'arco temporale del pomeriggio, diciamo dalle 11 fino alle 4 e mezza. Il sole è meglio stare attenti, è meglio non prenderlo sotto gamba. Mangiare qualcosa che esiste davvero solo d'estate. Un fico.
1: Posso intervenire anch'io nel tuo programma?
0: Ma ciao!
1: Oh, salve, ma cari ciao. Amici, mi trovo a passare. Ho visto, ma Simona, ciao, che stava facendo il gossip. Andate, mi voglio fermare anch'io almeno a salutare gli amici. Non sono mai stato nel tuo salottino. Mi puoi ospitare?
0: Benvenuto. Allora, stavamo parlando, sì, delle cose da fare prima che l'estate finisca.
1: Ah, bello.
0: Una delle quali è fare il bagno quando la spiaggia sta per svuotarsi, quando il sole non scotta più, quindi sono le ore comunque del tramonto, la golden hour si dice,
1: sì, sì.
0: E quindi abbiamo questa cosa, no? di poter godere della spiaggia senza il brusio allegro del pomeriggio.
1: Sai da chi, se ti posso, sai da chi è nata la famosa frase golden hour?
0: No.
1: Dall'intelligenza artificiale.
0: Ma davvero?
1: Perché si è sempre chiamato tramonto. Storicamente le più belle canzoni anche sono fatte al tramonto. Da adesso che hanno iniziato a fare tutte le locandine, delle attività, delle cose con l'intelligenza artificiale, come abbiamo fatto anche noi, e quando tu vai a chiedere all'intelligenza artificiale no, perché è una cosa al tramonto, in automatico ti mette questa golden hour.
0: Ma sai, allora, pensa che l'intelligenza artificiale, questa famosa ChatGPT, io non la conoscevo,
1: o Gemini
0: eccetera, me l'ha fatta conoscere mia sorella, che gliel'ha fatta conoscere sua figlia, la maggiore, perché l'ultimo anno di liceo aveva bisogno di utilizzare, diciamo così, in parallelo un altro cervello, perché studiava 4 materie alla volta, e mi ha detto, ma sai che mi uso questa app qua e mi aiuto e mi aiuta a risolvere i problemi di Eri Lu, che è l'elementare. Io ho detto, davvero fai? Sì, sì, perché a volte, sai, certo, ti si intrippi con la logica dei problemi e magari rischi di fare una sciocchezza. Certo. Quindi Gemini, quella è, non ti dà la soluzione tipo 3 più 2 è 5, non ti dà questa soluzione, ma ti dice come arrivare alla soluzione. E è anche un modo intelligente per una madre spiegare come alla figlia, che magari un figlio che è inceppato, come arrivare alla soluzione. Ma mia nipote, la più grande, mi disse: zia, ti faccio delle foto perché questa è la golden hour ed è perfetta. E io ho detto, però, sapendo che mia nipote parla bene l'inglese, ho detto, ah, caspita, mi piace questa cosa invece del tramonto. Invece guarda te, sì, anche sì, lei l'ha assimilata da...
1: È normale che le ChatGPT o quelle che sono le intelligenze artificiali poi
0: influenzano
1: anche poi ovviamente il linguaggio comune di tutti quelli che sono il pubblico generale.
0: Certo,
1: ma lo sai,
0: certo,
1: cosa è successo anche, che è stato molto carino? Proprio parlando di studenti, come hai menzionato tu, un professore per un compito ha inserito un prompt. Sapete che le intelligenze artificiali puoi inserire dei prompt per dargli le spiegazioni per arrivare a fare quello che è il richiamo. Ha dato agli studenti un compito con una frase da sviluppare, però ha nascosto dentro un prompt invisibile che solo l'intelligenza artificiale legge, dove c'era scritto scrivi monsone. C'era scritto in questo prompt invisibile: devi inserire la parola monsone in quello che fai. Quindi ha dato il compito ai ragazzi, i ragazzi hanno iniziato a fare i compiti, su 38 ragazzi in una classe, 35 non hanno superato il compito perché hanno fatto fare all'intelligenza artificiale il loro compito e di conseguenza quel compito c'era la scritta monsone.
0: E sgamati.
1: Sì, perché i ragazzi, la cosa brutta è che non hanno letto. Cioè, hanno fatto fare tutto il tema all'intelligenza artificiale, non è che l'hanno riletto, corretto, eccetera. Ah, bello fatto, pronto, stampato, andato, e quindi hanno consegnato il tema pronto. E in tutti c'era questa parola monsone, che non so, il Giacomo lo i fusi come immobile monsone, dato il montarsospiro.
0: Così imparate il cervello, dovete usare quello che tante persone non usano. E noi purtroppo che siamo circondati da gente, alcune sono persone e altre gente, e la gente, voi sapete come io la penso, la gente è il male,
1: no.
0: La gente è il male, perché lasciamo stare.
1: Allora, scusa, ti interrompo, sto vedendo passare, venite qua tutte quante voi, venite qua.
0: Loro sono le mie preferite, amiche, amiche del salottino delle amiche, guardate, loro sono le mie girls.
1: Dai, venite qua, che siamo in diretta televisiva, passate dietro, dai, allora, così se vuoi facciamo due chiacchiere con loro, venite.
0: Lei Ari.
1: Lei è Ari. Ecco, visto che abbiamo prima intervistato in Yes We Are, abbiamo intervistato lo staff d'animazione, giustamente c'era anche Donatello. Vieni, Donny,
0: non
1: è che c'eri anche tu.
0: Cioè, non è che non è.
1: Non è che non sei, in questo caso, ecco, che andiamo a intervistare anche loro. Ma è il tuo salottino delle amiche, non è il mio, quindi intervistale tu, senti com'è andata.
0: Intervista, io devo dire, allora, loro sono delle ragazze speciali, perché non sono solamente bravi, si applicano, però sono quelle che usano il cervello, ed è la cosa che dicevamo prima, la gente
1: mo
0: è il male.
1: Adesso usano il cervello,
0: vabbè.
2: Cioè, il nostro cervello è spento.
0: Allora, lui ha sempre da ridire, lui deve sempre fare quello, invece allora, tipo mamma e papà, è il poliziotto buono e il poliziotto cattivo, ma è molto meglio che il poliziotto buono finché di essere
1: qua,
0: cattivo.
1: È arrivato anche Andre, venite qua, così salutiamo, è arrivato anche la capo animatrice che ha finito adesso tutte le attività, è arrivato anche là. Hola muchachos.
3: Con uno spagnolo da migliorare.
1: Esatto, lo spagnolo è da migliorare. Tutto lo staff ovviamente a quest'ora va a finire quelle che sono le attività. Hanno fatto il gioco aperitivo, hanno fatto il gioco in spiaggia. Hanno
3: ha
1: fatto
3: vinto Ilaria.
1: Sì, ma ha vinto Ilaria. Ci abbiamo il bagnino di Bergamo, ci abbiamo il bagnino
4: sempre
1: di
4: presente,
1: Bergamo.
4: Sempre presente.
1: Grande. Ma aspetta, non abbiamo presentato Stefano. Lui è il figo.
3: Il contattista acquisito.
1: Sì, sì, lui è il figo, lui è il figo. Cioè,
0: lui si presta.
1: Il conquistatore.
0: Se hai bisogno di qualsiasi cosa, Stefano va ovunque.
1: Il latillo.

0: i problemi.
1: C'è tutti, tutto, problemi.
2: Bravi, bravi ragazzi, bene, allora buon pranzo, buon pranzo.
0: Sì, state andando a mangiare voi sì, adesso? Grazie. Bravi.
2: Bravi. Allora, il mini club stavi dicendo?
0: No, il mini club è fatto di queste tre meraviglie, o anche lo Young è fatto di, lei è meglio che sia là in fondo perché ha una voce tuonante.
3: Ciao, e ci sono... Marco,
0: è arrivato il sentite. Sentite, sei in spiaggia, c'è caos, ma tu la senti la Nati, e poi la cosa carinissima è che tra di loro comunque si prendono anche un po' in giro, però c'è questo modo di non prendersela,
3: no,
0: perché non lo si fa con cattiveria, e questa cosa è un legame che comunque a me piace molto tra di loro, calcolando il fatto che vi dicevo che la gente è il male, le persone sono il bene, queste sono personcine e usano il cervello, e io lo so, abbiamo lei, lei è fantastica, perché mentre Mauro sembrava una sera parlare orzogoto,
2: orzinuovi,
0: ostrogoto, e lei interpretava tutte le sue, tutto quello che diceva perfettamente, e lo spiegava a chi avrebbe dovuto capire al volo.
2: E lei lo ha capito al volo. Mentre Paris, che è la Paris, che è la famosa regina
0: di Zamunda. No, lei è la principessa di Zamunda.
2: La principessa di Zamunda, con il suo schiavo che è
0: Gabriel,
2: che è principessa di Zamunda, ovviamente. Dai, noi scherziamo.
0: Noi scherziamo, ma sono veramente ragazzi fantastici. Ora vi lasciamo andare a mangiare, tanto noi ci concentriamo in giro.
3: Sì,
0: è meraviglioso.
2: Grazie alle ragazze del mini club.
0: Gabriel, tu ricordati il campetto da calcio, mi raccomando.
2: Perché Gabriel ha un compito che è quello di aprire e chiudere il campetto da calcio, che se se lo dimentica poi è un casino.
0: Però so che un attimo internosse, dobbiamo montare le reti per fare ma ci siamo tutti noi.
2: Siamo 80 cervelli per montare una rete, quello è il problema. Ecco, e torniamo sempre al problema.
0: Ci serve in questo caso un solo cervello, che è il suo, e tutti gli altri muscoli.
2: Perfetto,
0: dai,
2: benissimo.
0: Va bene, no?
2: Bene, grazie ancora.
0: Ragazzi, ci vediamo dopo
2: a pranzo.
3: Ciao.
2: Scusa se sono intervenuto a gamba secca in Gosvip, ma era carino vedere le tue, perché ti piacciono proprio.
0: Sì, non l'avrei mai detto. Non l'avrei mai detto, ma mi piacciono. Mi piacciono perché seriamente sono delle ragazze che usano il cervello, però sanno essere anche leggere, che non vuol dire superficiali, ma che vuol dire essere leggere, sapersi, come avevo detto prima, si prendono un po' tra di loro in giro, beccando magari dei punti un pochino di tipo quando arriva Natalie è un vulcano, cioè ha urlato un ragazzo.
2: Oh, si chiama Natasha.
0: Natasha, ok, io c'ho sempre questo deficit dei nomi. Ragazzi, la Natasha diceva, urla un ragazzetto, che lo vuoi un palloncino? No, te ne do due, così. E a me piace, mi piace questa spontaneità derivata comunque sicuramente anche dalla loro giovane età, perché hanno 19 anni, potrebbero essere tutti figli nostri.
2: Tutti figli, sì,
0: avendo noi zitti, potrebbero essere nostri, cioè 19 anni, cavoli, se calcoli che mia sorella 42 anni, Ginevra fa i 20, potrebbero essere, se noi ce l'abbiamo 45,
2: potrebbero essere altri.
0: Comunque molto belle perché hanno preso una, stavano purtroppo andando un po' allo sbando a livello di organizzazione, e sono stati ripescati e si stanno divertendo anche loro,
2: perché la parte fondamentale,
0: perché si stanno divertendo anche loro, per il fatto che quando hai una rotta, se sei allo sbaraglio non ti diverti neanche più, perché
2: più
0: non sai
2: altro.
0: Esatto, quando invece hai una rotta da seguire, ti diverti perché sai quello che stai facendo, come lo dovresti fare, e quindi le regole ragazzi sono importantissime, lo sappiamo benissimo, come diamo le regole ai nostri figli, che tra l'altro vi devo leggere questa cosa che mi è capitata ieri.
2: Ecco, leggi, dici.
0: Aspetta,
2: poi avendo mentre tu cerchi, avendo la libertà di essere tranquilli, poi ti puoi godere, come dicevi prima, anche la famosa golden hour, nel senso che arrivata una certa hai fatto tutto a posto, tutto pronto, e allora puoi andare a divertirti. La regola
0: no, aspettate, ve lo ricordate il programma su Real Time di qualche anno fa, dove c'erano le tate, c'era Tata Lucia che era la capa suprema di queste tate, dove andava a insegnare che alle famiglie e dava delle regole a queste famiglie, aiutava le famiglie, perché spesso si fanno figli e non si ha proprio la prontezza di, e il tempo a volte di educarli. Però io sono quella che ora sarei cattiva nel dirvi non fateli se non siete pronti, perché poi se li subiscono gli altri. Comunque,

0: Comunque, e ovviamente è uno scherzo, non l'ha detto veramente Tata Lucia, ma dice: se gli schiaffi non dovessero bastare, privateli del sonno, svegliate i vostri bambini ogni ora e picchiateli con un asciugamano bagnato, non lascerà segni e voi otterrete sottomissione ed ascolto. Io ho riso più del dovuto, io ve lo giuro, ho riso più del dovuto, perché è meraviglioso, ovviamente non l'ha detto Tata Lucia, anche se Tata Lucia è stata veramente uno spiraglio, un
1: Un
0: faro,
1: pioniere
0: sì, un
1: quasi, sì.
0: faro per alcune famiglie, come dare veramente una rotta a questi bambini. E io me li guardavo. E vi assicuro che la cosa che ripeteva più spesso era: i bambini senza regole sono dei pazzi furiosi. Se voi non siete in grado, è difficile dare le regole ai bambini, perché è difficile, perché dovete impegnarvi, perché dovete ascoltarli, perché dovete farvi ascoltare. Come disse Mauro, e al momento non l'avevo capito tanto, io sono tuo padre, se ti dico di no è no, ma non, e non te lo devo neanche giustificare il no, perché devi
1: Certo.
0: capire anche cos'è il rispetto della figura. Poi ti spiegherò anche cosa sono i no, ti spiegherò perché no, perché mia madre mi diceva spessissimo no, no, no, non vai, non vai. E poi dicevo: ma perché no? Perché è meglio che piangi tu che io. E già questo non ci ho messo tantissimo a
1: Lì
0: capirlo.
1: entriamo nel mondo anche proprio
0: Montessoriano di mia madre.
1: dell'ansia, sì, dell'ansia che poi piango io, significa che già io sto arrivando, cioè che ho fatto qualche cosa che so mezzo morto, mezzo rovinato, nel senso
0: Perché
1: che
0: se piangi
1: quello.
0: tu è perché ti sei fatto male, o perché io ti ho vietato
1: Esatto.
0: di uscire, o ti ho vietato di andare in discoteca, di fare diverse cose, o di uscire la domenica pomeriggio con una compagnia, perché all'epoca quella compagnia non mi piace.
1: Certo.
0: Ok. Però se piangi mamma, è perché te non stai benissimo, non stai messo proprio benissimo.
1: Perché c'è qualche problema,
0: C'è già
1: certo,
0: qualche
1: qualche
0: problema.
1: problema
0: Quindi
1: di
0: questa era
1: grado.
0: la regola di mia madre, che come tutte le madri di una volta è: non farlo perché muori. Stai attento a questa cosa, ma sei matto? Se cadi muori. Se lo mastichi muori. Se lo mandi giù muori. Era così, era questa anatema meravigliosa che mamma perpetrava nella
1: Ovviamente
0: sua
1: quello che
0: fantastica
1: diceva
0: educazione montessoriana. Dimmi amore.
1: Montessoriana, quella
0: Montessoriana.
1: che diceva la Nanni, era un po' tipo uno di quegli interrogatori che sono vietati a Guantanamo, dove ti mettono seduto con il panno bagnato e ti frustano, ma
0: Non lascia segni,
1: vabbè, non lascia
0: però
1: segni.
0: riuscirete a
1: Una volta
0: sottometterli.
1: si diceva mettili sul gas e fagli
0: No,
1: addormentare, no? Cioè,
0: vabbè,
1: anche
0: con quello che costa
1: quello.
0: il gas, non fatelo.
1: Esatto, quello che
0: Meglio
1: costa
0: uno
1: il gas
0: straccio
1: non
0: bagnato, non
1: fatelo.
0: lascia segni.
1: Ti ho interrotto, stavi parlando della Golden Hour, ti lascio continuare, grazie ancora,
0: Ma sai che no,
1: quindi.
0: dovresti star qui perché è molto lontano e io non vedo.
1: Ah,
0: Quindi non capisco.
1: tu hai mezz'ora, che ancora una decina di minuti più o meno alla fine, dai, ti
0: No, io
1: faccio
0: non
1: compagnia, ti
0: vedo,
1: faccio
0: non
1: compagnia,
0: vedo,
1: neanch'io,
0: però
1: mi devo mettere gli
0: da
1: occhiali,
0: allora,
1: comunque,
0: allora.
1: dicevamo.
0: Dicevamo che le cose da fare prima
1: Vai.
0: che le

0: India molto molto belli. E ci fai caso? Quelli all'ombra sono ancora acerbi, ma quelli dove il sole gli sfonda sono belli maturi. Forse non lo so, però
1: non fare
0: non faccio verso.
1: Prendendo la collina.
0: Allora, ragazzi, dovete sapere, è vero che non è venerdì e non di solito il venerdì noi nel nostro salottino parliamo di cucina. Dovete sapere che c'è una ricetta che devo fare, che mi si è fissata nella testa, che è una crema di fichi d'India con l'astice blu.
1: Vabbè, fate vobis.
0: Sì. Tra l'altro l'astice blu, come tutti i carapaci, come tutti comunque i gamberi giganti, la sua testa e comunque il suo guscio si può utilizzare non solo per fare una bisque, ma anche per, se la metti nel microonde, quei tot minuti, credo, ma pochissimi minuti, si secca a tal punto, potete frullarlo, fate come si fa con la farina, setacciarlo, e viene fuori una polvere che sa di mare in maniera talmente intensa e rossa.
1: Tutto quello che sa.
0: Perché a lui piace il pesce, ma non deve sapere di pesce.
1: Esatto.
0: A lui piacciono i gamberi tantissimo, ma non devono sapere di gamberi. Ma per fortuna che sta con una chef, che sta con una cuoca, che cerca un attimino di. Ma tutte le cose. Ah, tra l'altro, ho visto una ricetta fantastica. È vero, ragazzi, scusatemi, è solo lunedì. Ma ho visto una ricetta dove dovete lasciare i gamberi a marinare nel Campari.
1: Oh, mamma mia.
0: Pigliare i gamberi, ficcare nel Campari, così c'è tutto un procedimento da fare e questi gamberi saranno rossissimi. Vi darò la ricetta venerdì, però devo fare assolutamente la brava, non devo farmi prendere voglia di.
1: Qua al ristorante non possiamo chiedere se ci danno la cucina e ci fai sti gamberi al Campari?
0: No.
1: Per piacere, devo aspettare fino a quando torniamo a casa.
0: Perché
1: per
0: quelli
1: fare
0: saranno
1: gamberi.
0: Dei gamberi che non sapranno di gamberi e ti piacerà moltissimo.
1: Perfetto.
0: Ma no, perché ci sono dei procedimenti da fare. Tipo, prima devo fare dello sciroppo, ma non sciroppo normale. Poi devo fare, appassire o comunque ridurre il Campari. Mentre il Campari sobbolle con un fiammifero, gli devo dar fuoco in modo che tutto l'alcol evapori. Dopodiché devo lasciarlo raffreddare, dopodiché devo metterci dentro i gamberi, dopodiché ci devo aggiungere questa sorta di salamoia dolce che è la marinatura, e dopodiché avremo dei gamberi pazzeschi che si possono anche mangiare in questo modo, accompagnati anche con una maionese di barbabietola piuttosto che in un risotto. E voi immaginate il rosso fucsia che avranno questi gamberi con un risotto allo zafferano.
1: Una mi ha già fatto venire fame, e due abbiamo una cucina intera da farti.
0: Tesoro.
1: Tesoro,
0: io non voglio cucinare.
1: Vabbè.
0: Cenare fuori, anche se ormai la sera arriva prima, e forse è proprio per questo.
1: Certo.
0: C'è un tramonto molto più romantico. Fotografare una giornata normale, non il viaggio, non il tramonto perfetto, ma la tua estate così com'è davvero. Cioè fare delle fotografie anche ai meravigliosi salvagenti che vediamo in giro, sono bellissimi. Ormai i bambini hanno dei salvagenti che sono straordinariamente comici.
1: Sempre più grossi, una volta c'erano.
0: È vero.
1: Ma oggi è la cosa bella è la comodità, che una volta ti ricordi che c'erano i papà che arrivavano a gonfiare e vedevi sti papà tutti rossi a gonfiare sti materassini.
0: Però c'erano
1: salvagenti.
0: I salvagenti piccoli, io me lo ricordo ancora, il salvagente a forma di balena che mi comprò papà,
1: sì,
0: me lo comprò nero e rosso e non nero e blu, perché papà è milanista,
1: certo,
0: e quindi questa cosa meravigliosa è che erano piccoli. Adesso vedo delle gomme, delle camere d'aria di trattori. Però cosa succede? Ogni spiaggia è attrezzata con
1: il compressore,
0: 20 centesimini, e tu ti passa la paura e ti gonfi tutto quello che vuoi. Questo è carino, non trovi?
1: Sì, no, no, ma ti vedo, una volta c'era quella pompettina a piede, quella rossa che sembrava il Buzz, che avete visto i papà che ci avevano le. Ma una volta i papà erano tutti belli allenati per quello, perché va a gonfiare il palloncino, va a gonfiare il coso a mano, va a gonfiare il lettino, va a gonfiare tutto quello.
0: Io
1: che.
0: Io te lo dirò, vi dirò di più, care ragazze, care amiche. Qua ci sono quei uomini che hanno una panza, tengono una panza tanta e sono quelli che magari vogliono la moglie figa, e voi siete così, voi siete bellissimi, però l'uomo c'ha la panza, però dice ah, guarda quella quanto è grassa, guarda quella quanto è cosa, e poi loro non sanno gli specchi di legno, vabbè,
1: perché
0: lasciamo perdere.
1: Ma
0: no. Poi restare fuori fino a quando serve una felpa solo per sentire quel primo momento in cui l'aria sta cambiando. Ieri sera abbiamo finito un pochino prima di lavorare e Mauro mi dice andiamo in centro città, va benissimo. Poi l'abbiamo trovata comunque chiusa, era ancora piena di caos eccetera, ma com'è cambiata l'aria? Secondo me c'erano 24 gradi, perché ho detto
1: più o meno la macchina
0: ho quasi freddo, capisci? L'estate comunque non è ancora finita, sta andando verso la sua.
1: Appena passato Ferragosto, poi ancora fino a metà settembre ancora c'è.
0: Dopodiché mi vedrete con le orecchiette da elfo e il cappello bianco e rosso.
1: Vedete con la felpa nera, rientra con il suo mood invernale.
0: Quest'anno se la ritrovo, ma non lo so.

0: so dove l'ho messa, quest'anno avrò la mia cuffietta francese, di cotone francese, a righe bianche e rossa, con la mia mega felpa nera, che è la mia zona comfort. Ragazzi, quanto è bello stare in una felpa, che però non è una felpa da casa, è la felpa che uso per la mia trasmissione, ed è la felpa che mi coccola, è la mia zona comfort, dove io posso chiacchierare con voi come se stessimo tutte sullo stesso salotto, tutto nello stesso salotto, tutte sullo stesso divano, che ci raccontiamo, che
1: Con la
0: siamo rilassati, con la
1: copertina,
0: copertina,
1: il tè
0: con i capelli
1: caldo,
0: sconvolti, con l'incerghietto fatto di
1: sì.
0: spugna, e chi invece ha le tazze da tè, quelle, chi vince, chi avrà la tazza da tè o da cappuccino, quello che vuole, la tazza mag più carina o più stupida in assoluto.
1: E poi io marito rientro a casa, voglio vedere mia moglie, bella, bellissima, eccetera, me la trovo con la fascetta per i capelli in testa, il felpone, cioè no.
0: Ma quando siamo tra di noi, anche semplicemente una mamma con le sue figlie, ma anche con il figlioletto maschio, se vuole
1: Certo.
0: collaborare, cioè il papà o ti adegui e ti metti, che ne so io, vi ricordate la cosa del Pippo Pippo Pippo? Come si chiama quel
1: Ah, la
0: coniglio
1: Super
0: rosa?
1: Pippo!
0: Ti metti la Super Pippo con rosa e fai parte del nostro club di sfigate. Perché è bellissimo, perché io ricorderò sempre, ve l'ho letto l'intervista che di Michela Giraud, dove è stata distrutta, e però dice: ma sapete cos'è? Essere sfigate è un lusso al giorno d'oggi, perché significa che sei vera, e tu che mi dai della sfigata, secondo me hai tanto da nascondere.
1: Scusa, stavo ridendo non per quello che stavo dicendo, ma perché ho visto una scena bellissima. Ho rivisto finalmente una mamma lanciare una ciabatta a suo figlio. Sei stata bravissima! Brava mamma! Ti giuro, non vedevo una mamma lanciare la ciabatta al figlio. Ah, bravissima! Brava, brava, mi ha fatto ridere sta scena, è stata bellissima.
0: Perché questa, cari amiche, è una mamma che non si fa mettere i piedi in testa.
1: Brava mamma, brava, vedi, vedi,
0: Questa è una
1: vedi.
0: mamma, questa è una mamma che ci piace, questa è una mamma che vorremmo nel nostro salottino, e questa è una mamma che domani mi sa mi intervisto.
1: Domani intervistiamo la mamma, bene, è piaciuta, brava, brava, brava. Allora, il tuo salottino praticamente anch'io vedo poco, ma
0: 29,
1: 29,
0: 29.
1: siamo in chiusura del
0: Amiche,
1: tuo
0: ci vediamo
1: salottino.
0: domani, ci vediamo ancora qui a Gosvip al salottino delle amiche, e avremo con noi, se vorranno, intervistate delle mamme che sanno il fatto loro.
1: Ci vediamo domani anche con gli SVR, ovviamente, seguiteci e vai, è il tuo.
0: Sigla.

Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS, WhatsApp al 331 82 00 213.

0: Eccoci qua, buongiorno, 11:08 minuti, primi mercoledì 26 agosto, a cavallo tra la prima e la seconda giornata di campionato, a cavallo tra le ultimissime giornate intense di calciomercato, le primissime riflessioni su quello che abbiamo visto, gli ultimi sogni dei tifosi per quanto riguarda appunto un mercato che impatta nelle prime due giornate di campionato. E allora, siccome le notizie sono tante, buongiorno a Gabriele Latini in cabina di regia, Alessandro Santarelli in studio, andiamo subito dal nostro editorialista del mercoledì, Antonello Valentini. Antonello, buongiorno.
1: Ciao, eccomi qui.
0: Buongiorno Antonello. Allora, la prima fotografia, un campionato che stavolta è partito senza sorprese. Solitamente la prima giornata di campionato vede sempre qualcuno che stecca, no? Stavolta invece diciamo che le grandi o presunte tali hanno fatto tutto il loro dovere.
1: Sì, questo è vero, e ovviamente è troppo presto per fare delle riflessioni approfondite. Parliamo di prime impressioni. Dopo la prima giornata di campionato mi pare di poter dire che l'Inter comunque resta la squadra da battere, cioè la regina del campionato, anche per gli innesti che ha fatto. Poi va verificato poi l'inserimento dei giocatori inglesi che l'Inter ha preso, perché i giocatori inglesi in Italia non hanno mai avuto grandissima fortuna, ma è passata tanta acqua sotto i ponti. E poi quello che mi ha impressionato di più in senso positivo è stata la Roma di Gasperini, che ha asfaltato la Fiorentina, che è la squadra che mi ha impressionato di più in senso negativo. Non tanto e non solo per il risultato, perché prendere 4 gol all'Olimpico, insomma, fa male a chiunque, ma per la disorganizzazione della squadra non mi è piaciuto per niente. Grosso avrà molto da lavorare. Poi che dirti, il Milan è il Milan, il Napoli è il Napoli. Quella che vuol dire ha fatto una vittoria più striminzita di quello che si poteva immaginare è la Juventus, no? Che vuol dire, è andata a vincere a Frosinone, ma se il Frosinone avesse pareggiato avrebbe forse ben meritato un punto da portare a casa. Tra l'altro la botta che ha preso la Juve con l'infortunio di Indiz, sì, è una brutta botta. Pare che il giocatore dovrà stare fuori almeno 2 o 3 mesi. E Spalletti che si lamenta di Colomani, ma quest'anno credo che Spalletti abbia poco da lamentarsi. L'anno scorso aveva preso una squadra in corsa, Colomani lo ha scelto lui, lo ha indicato lui. Sì, certo, ha giocato male, ha sbagliato un gol che avrei fatto pure io, tu no Alessandro, ma io sì, sì. Ha sbagliato un gol clamoroso, adesso scherzo naturalmente, e la prestazione è stata insufficiente. Però ripeto, siamo veramente agli albori del campionato, è troppo presto per tirare delle somme naturalmente. Però le cose più belle le ha fatte vedere la Roma, secondo me, onestamente, come gioco, come velocità, come intraprendenza, come spirito di squadra e come realizzazione. Con questo Malen che già dall'anno scorso ha cambiato la squadra, e con un Dybala che quando sta bene fisicamente è veramente un giocatore sopraffino, di grandissimo talento, di grandissima inventiva.
0: Antonio, hai già messo tantissimi argomenti sul piatto, li comincio a scorporare. Hai perfettamente ragione, è prestissimo, ma la Roma può essere l'antagonista dell'Inter?
1: Ma secondo me sì, perché no? La Roma gode di un pubblico straordinario, di un grandissimo entusiasmo. Ecco, questo può essere l'arma vincente, però può essere anche, voglio dire, l'eccesso di entusiasmo a fare qualche brutto scherzo. Però Gasperini è un uomo molto concreto e molto solido, ha ottenuto i rinforzi che voleva. La squadra mi sembra molto ben messa in campo, molto veloce, divertente da vedere. La Roma l'altra sera è stata la partita certamente più divertente, un po' come era il Como dell'anno scorso, che era bello da vedere, insomma. Poi è chiaro che, ripeto, il campionato è soltanto all'inizio. La Roma per sua fortuna ha anche gli impegni di Champions League. Domani sapremo dai sorteggi, sapremo contro chi dovrà vedersela in questo mega girone da 36 squadre, questa mega classifica da 36 squadre, così come ovviamente l'Inter, il Napoli e il Como. Però io credo che la Roma possa essere certamente un concorrente per lo scudetto, della lotta si possono inserire se le cose andranno meglio. Il Napoli ovviamente, il Milan che Allegri ha costruito con grande concretezza e lucidità, e la stessa Juve se dovesse cambiare passo e ottenere. Certo, adesso la Juve deve intanto concludere la campagna acquisti, oggi è ripartito il nome del norvegese Sorloth, sì, che sì, è un ottimo attaccante, un corazziere, cioè, però è un giocatore di 30 anni, non è un ragazzino, parliamoci chiaro. Quindi,
0: no, ma soprattutto Antonello, come sottolineavi, il Diz si opera, tornerà forse a novembre a disposizione, poi bisogna vedere quando riprenderà la forma. Però io credo che lì, Antonello, la Juve più che un vice Yıldız, in realtà ne ha due, no? Perché ha comunque Boga e ha comunque Alejbegovic, debba andare proprio a risolvere il problema, oltre a quello atavico del centrocampista, ma quello di un attaccante, perché in ogni caso Spalletti vuole qualche altra cosa oltre a Colomani.
1: Ma sì, certamente, lui l'anno scorso ha dovuto fare i conti con due giocatori che ha trovato e che non erano due punte, Openda e David. Quest'anno però ha puntato Colomani, ha chiesto Colomani, che aveva già giocato nella Juve, che lui conosce bene, che ha le caratteristiche per far bene. Certo, gli deve affiancare però qualche altra cosa davanti lì, perché poi per fare gol ci vuole chi vede la porta e chi sa metterla dentro. Sorloth, pur non essendo, ripeto, giovanissimo perché ha 30 anni, è un giocatore di sicuro affidamento. Adesso il mercato si chiude il 31 e questa è un'altra anomalia, se vuoi, del campionato italiano. Sai che nei giorni scorsi anche Gasperini, De Rossi si sono lamentati di queste date del calciomercato che si chiude dopo l'inizio del campionato. Ci saranno state praticamente due giornate, però così è e andiamo avanti. Voglio spendere una parola per il mio amico Vino Gattuso.
0: Sì, ci sarei arrivato.
1: Che sta lavorando con la solita grinta in un ambiente ostile alla società, e quindi in maniera particolarmente difficile, e poi con qualche interferenza francamente impropria, quando il presidente della regione Lazio arriva a chiedere che il presidente della Lazio venda la società. Francamente siamo, secondo me, su un terreno, come di, per usare un eufemismo, improprio.
0: Sì, lo ha detto il governatore Rocca. Sai, Antonello, lì adesso c'è anche una questione politica che dovrebbe sempre rimanere fuori dal calcio, però siccome non siamo più novellini, dobbiamo vedere le cose con gli occhi della realtà. Insomma, i tifosi della Lazio comunque sono un bacino di utenza abbastanza importante in vista delle prossime elezioni, e loro hanno minacciato di boicottare Forza Italia se rimarrà allo Tito, eh?
1: Sì, ma attenzione, se la buttiamo in politica, la buttiamo in cacciara. Non mi piace questo atteggiamento. Lo Tito è il proprietario della squadra, tu sai che sono stato sempre molto critico, sì, con Lo Tito, con certi suoi atteggiamenti anche di prepotenza, di arroganza, eccetera. Però voglio dire che si butti adesso in politica tra un senatore di Forza Italia e un presidente della regione di Fratelli d'Italia, a me francamente non piace, ecco. E mi auguro che non sia questo il terreno dello scontro. La Lazio ha un bacino d'utenza enorme, una tifoseria molto appassionata, lo sta dimostrando anche con atteggiamenti molto duri nei confronti di Rotito. Io spero, come ho detto l'altra volta, che al di là di Rotito, Gattuso, con il suo lavoro, con il suo impegno, con la sua testardaggine, la sua determinazione, riesca a riaprire comunque un dialogo con i tifosi, e molto dipenderà, ovviamente, parliamoci chiaro, anche dall'andamento della squadra.
0: Sì, sì, in effetti la vittoria di Bologna è stata una vittoria forse anche inaspettata. Il rovescio alla medaglia, Antonello, che ho visto un Bologna particolarmente in difficoltà. Il Bologna ha cambiato nuovamente allenatore, ha scommesso su un allenatore. Poi, Rosinato, io ti voglio fare una riflessione sulle parole di De Rossi. Però ecco, mi sa che il Bologna deve registrare diverse situazioni quest'anno.
1: Sì, sì, senz'altro, sono d'accordo. Ha avuto diverse occasioni per fare gol, intendiamoci, non è che non abbia costruito nulla il Bologna, ha costruito, ha qualche occasione è stato impreciso sotto porta, un pizzico di fortuna in più. Però voglio dire, deve certamente crescere e tornare almeno ai livelli dell'anno scorso, quindi da questo punto di vista sono sicuro che la squadra non

0: potranno migliorare, perché francamente partire con una sconfitta in casa, come è successo per il Venezia su uno straordinario Lecce che è andato a vincere 2-0 a Venezia, partire con una sconfitta in casa francamente ti mette di cattivo umore, ecco, ti complica il lavoro come allenatore, come ambiente, come società, come squadra, insomma.
1: Ecco, a proposito di cattivo umore, così ti porto su due argomenti ma sullo stesso allenatore, Daniele De Rossi, che peraltro io stimo veramente tantissimo, sia come allenatore, l'ho stimato da giocatore, ma anche come uomo, che è la cosa più importante. Due cose ha detto De Rossi, la prima riguardante quel gol che ha subito, no? Insomma, stavolta si è parecchio arrabbiato, secondo me a giusta ragione, e anche qui mi viene da dire, Antonello, stagioni nuove, polemiche vecchie.
0: Sì, nonostante tutti i buoni propositi, ma le polemiche ci saranno sempre, Alessandro, ci saranno sempre, con buona pace adesso di Orsato, in passato di Rocchi e di chi l'ha preceduti. Ovviamente c'è questo impiego del VAR che continua a far discutere. C'è un dato positivo, che forse almeno in questa prima giornata si è giocato un po' di più, ho letto in media 5 minuti, che va a vantaggio dello spettacolo e del pubblico, perché ci sono delle interruzioni che sono francamente insopportabili, ingiustificate. Quindi da questo punto di vista bisogna dare fiducia agli arbitri, poi continueranno a sbagliare, non ci sono dubbi. Orsato è certamente un uomo competente, di grande polso, però come vedi, nonostante tutti i buoni propositi, alla prima giornata sono già scoppiate parecchie polemiche, alcune giustificate, giuste, altre un po' pretestuose, perché spesso poi diventano degli alibi.
1: Devo dire che però quell'errore in Genoa-Napoli è grave, eh? È grave, soprattutto anche perché commesso da un arbitro non giovanissimo, mettiamola così.
0: Sì, non c'è dubbio, guarda, non mi fa vero il mio affetto, la mia amicizia per De Rossi, per dire che c'ha ragione Daniele questa volta, perché sai, poi c'hai di fronte una corazzata come quella, è chiaro che se poi subisci un torto abbastanza palese, abbastanza smaccato, le cose cambiano e ti girano le scatole.
1: E poi De Rossi dice un'altra cosa, questa volta alla vigilia della partita, facendo riferimento anche, no, a come si può diventare allenatori, al fatto che si deve fare il corso a Coverciano, che spesso è anche particolarmente oneroso. Lui dice: ma perché non posso io eventualmente prendere per il mio Ostia Mare un bravo allenatore che però di mestiere fa il fornaio, no? Ho fatto questa battuta e lo porto in panchina. Te come ti collochi, Antonello, che sei uomo di federazione,
0: insomma? Ma questa è una vecchia polemica, noi ne abbiamo già parlato a questi microfoni. Io ritengo, l'ho detto, l'ho scritto e lo ripeto, che uno dei primi interventi che dovrà fare il neo presidente della Federcalcio Maragò deve essere quello di ribaltare la scuola allenatori di Coverciano, che è sempre stata un fiore all'occhiello della federazione, invidiata e stimata nel mondo, e che da 15 anni invece è ingessata, ferma, immobile, è diventata una fabbrica di plumifici e di tesserini. Non va bene, anche in funzione dell'apertura. Beh, Sacchi non avrebbe, faceva i rappresentanti di scarpe, poi ha cominciato ad allenare l'Alfonsine o i Rimini e poi è diventato Sacchi. Cioè bisogna anche lasciare delle quote a chi, pur non avendo un passato agonistico significativo, ha però dimostra di avere talento, capacità di innovazione, intuito, e soprattutto per quanto riguarda gli allenatori dei giovani calciatori, che sono secondo me troppo trascurati. Allora Coverciano, la scuola allenatori di Coverciano deve essere smantellata, ovviamente conservando quello che di buono c'è, perché non è tutto da buttare naturalmente, e deve essere ricostruita con idee nuove, criteri nuovi, programmi nuovi, soprattutto per quanto riguarda i giovani calciatori che devono allevare i giovani calciatori.
1: Ti porto anche su un altro argomento sempre istituzionale, perché nelle scorse ore ha parlato anche il ministro Abodi, ha fatto tutta una serie di riflessioni anche sulla competitività del nostro campionato. La competitività è alta e è sicuramente una buona notizia. Io però ti chiedo, Antonello, è veramente alta la competitività? Perché io comunque vedo veramente due blocchi del nostro campionato, le prime 7-8 e poi squadre che fanno grossa difficoltà. Non voglio fare nomi perché è antipatico, ma tanto ci siamo già capiti. È un campionato veramente competitivo?
0: Ma io non sono così pessimista, Alessandro. Io vedo che anche squadre, come dire, per intenderci, di seconda fascia, ho citato prima il Lecce, che mi sta in

0: convinzione, la determinazione di lottare a tutti i livelli. Certamente l'organizzazione della squadra conta molto, contano molto i nomi, perché è chiaro che il talento tecnico poi fa la differenza, però io non sono così pessimista sulla competitività del campionato, e io mi auguro che anche quest'anno possano esserci un maggiore equilibrio, e che fino all'ultimo, come l'anno scorso, possa essere un campionato aperto sia in testa che in coda.
1: Sono per cominciare anche le coppe europee, no? Domani ci sarà il sorteggio Champions, venerdì il sorteggio dell'Europa League. Ci sono ovviamente le nostre. Che ruolo sia in Champions, Antonello, e in Europa League possono ricoprire le nostre, nostre portabandiere?
0: Ovviamente l'augurio sincero, al di là dei colori, al di là delle maglie, è che tutte le squadre italiane vadano avanti. Tieni conto che in Champions soltanto l'Inter in prima fascia, poi c'è la Roma in seconda, il Napoli in terza, il Como, che è una sorpresa incredibile, in quarta fascia. Ho letto tra l'altro che il Como non smette di investire, grazie loro, c'hanno una proprietà, questi Artono indonesiani, che hanno i soldi per fare tre guerre. Hanno puntato adesso addirittura Ken della Fiorentina, offrendo, secondo quello che dicono oggi i giornali, poi sai, bisogna fare sempre un po' la tara, certo, addirittura 42 milioni per aggiudicarsi Ken. Ma io credo che, voglio dire, l'Inter abbia ovviamente le chance maggiori, le altre dipenderà molto dai sorteggi, dipenderà molto dallo stato fisico e dalla completezza degli organici, perché la Roma mi pare un grande spolvero, lo dico con molta franchezza. Il Napoli deve crescere, il Milan deve crescere, la Juventus deve riconoscersi, perché per il momento, voglio dire, credo che sia lontana dagli obiettivi, dalle ambizioni della società e dei tifosi.
1: Però sei d'accordo, Antonello, che se in Champions League, a parte l'Inter, forse andiamo a fare i comprimari, in Europa League, considerato anche che le inglesi hanno, diciamo, squadre di riserva, tra virgolette, le francesi lo stesso, le spagnole lo stesso, noi schieriamo due big, Juventus e Milan, insomma, portare a casa una competizione europea, è vero che l'ha fatta l'Atalanta 3 anni fa, però è sempre qualcosa di importantissimo e che ci manca.
0: Ma Juventus e Milan devono puntare a vincere, hanno fallito la qualificazione in Champions, che costa anche tanto, perché pesa anche sui conti delle società tantissimo. E adesso hanno, come dire, un obiettivo raggiungibile alla loro portata, quella di vincere l'Europa League. Io mi auguro addirittura che si possa ripetere una finale in Champions quella volta fra Juventus e Milan, e che le squadre italiane vadano avanti fino alla fine, perché secondo me è una competizione importante, ma per me sono tutte importanti, guarda Alessandro, anche la Conference League, certo, dove qualcuno storce il naso, un po' di puzza al naso, eccetera. Sono tutte competizioni internazionali, guarda che a livello internazionale, quando sale il grado di difficoltà, non ti regala niente nessuno, l'abbiamo visto anche in queste qualificazioni di Champions League di questi giorni, squadre semi sconosciute, che sfido chiunque a citare o a ricordarsi o a dirmi di quali città sono, perché ovviamente molte non hanno il nome della loro città, però sono tutte squadre che si battono. È cresciuto molto il calcio da questo punto di vista, dal punto di vista tattico, dal punto di vista agonistico, della preparazione fisica, quello che forse al calcio italiano ancora qualche volta manca. Io vedo delle squadre in certi campionati che vanno a 6.000, che corrono dall'inizio alla fine, e spero che il calcio italiano possa, come dire, crescere anche da questo punto di vista, perché non basta essere dei fenomeni sulla carta o avere il nome o avere il blasone, poi sul campo bisogna pedalare.
1: Ultimissima domanda, Antonello, parlavi del Como, ci ritorno un secondo, perché è vero che adesso ha fatto una grande offerta per Ken, però insomma il Como con i giocatori italiani fa ancora molta fatica e Fabregas sembra davvero non volerli.
0: No, non esistono i giocatori italiani, scusami pazienza, tu sei troppo può, bisogna dire cose come stanno. L'anno scorso credo che Goldaniga fosse l'unico italiano che ha giocato in tutto una ventina di minuti in tutto il campionato. Allora, anche da questo punto di vista è inutile predicare bene e poi razzolare male, non ci pigliamo in giro, perché i talenti italiani ci sono, ci sono, vanno fatti giocare.

0: fare vanno acquistati, superando magari certe restrizioni e certi impedimenti, chiamiamoli così con un eufemismo, di alcuni agenti, dei calciatori. Però voglio dire, il Como certamente è divertente, sono bravi, hanno fatto un'ottima prestazione, si sono qualificati per la Champions, ma non è, secondo me, per mio modesto parere, un esempio da seguire se vogliamo poi pensare al calcio italiano, alla specificità dei nostri vivai, ai giovani, alla nazionale, perché altrimenti ci pigliamo in giro.
1: Grazie Antonello, un abbraccio.
0: Grazie a voi,
1: buona giornata. Mi è piaciuta molto la chiosa finale sul Como di Antonello Vanettini, perché il Como in questo momento è costretto a spendere per un italiano, perché altrimenti sono quasi sicuro che se ha la possibilità di non andarsi a prendere anche Moise Kean per tutta una questione di liste e parametri, io credo che avrebbe pescato all'estero. Va bene, Latini, andiamo in pausa, poi dopo dobbiamo andare a fare un gran pastone di mercato, ragazzi, perché ci sono intrecci, intrighi, storie internazionali, spie al lavoro, no, scherzo, più o meno, sì, funziona così. Va bene, a tra poco.
2: Fabio.
1: No, Leonardo, c'è Leonardo? C'è, penso sia arrivato Leonardo, no?
2: Leonardo Tozzi.
1: Infatti, tra l'altro è uno dei big Leonardo Tozzi sui quali stanno lavorando quasi tutte le società italiane, ma ne parliamo tra un attimo.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre il mercato, ma anche il campionato dopo la prima giornata di Serie A al centro della nostra trasmissione. Andiamo subito a salutare il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Luigi Apolloni, ex difensore del Parma. Ciao Luigi, ben ritrovato.
1: Ciao, grazie, ciao Lorenzo.
0: Parliamo un po' dell'inizio del campionato, Inter e Roma, le più convincenti nella prima giornata, sei d'accordo?
1: Sì, sono quelle che hanno fatto vedere un po' la loro forza, la loro potenza, il loro gioco, hanno espresso oltre che un buon gioco, insomma hanno fatto anche, penso, divertire i propri tifosi a discapito di due squadre che hanno trovato delle difficoltà contro queste due ottime squadre.
0: Ecco, dice Cesare Prandelli che l'Inter è la più europea tra le squadre italiane, sei d'accordo?
1: Sì, penso di sì, anche per l'innesti che ha avuto, per la mentalità che ha mostrato in questa gara, anche se non era semplice, perché contro il Monza, insomma, non è che era una partita semplice, anche se chiaramente sui valori sono chiaramente diversi, però ha mostrato un gran gioco, ha saputo soffrire, ha saputo rimettersi in gioco e ha trovato, secondo me, una quadratura un po' quello che aveva fatto un po' lo scorso campionato, e continuare e confermarsi non è mai semplice.
0: Senti, la Roma, a tuo parere, può davvero ambire allo scudetto?
1: Ma per come partita sì, per quello che ha fatto vedere, per come ha giocato, perché per come ha messo in difficoltà una Fiorentina che per il mio non era la vera Fiorentina. Deve trovare un po' una quadratura, deve trovare un po' un equilibrio, deve trovare l'idea di grosso.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
4: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
1: Libro, va trovata quella fiducia, va trovata quella coesione, e questo non è che lo trovi dall'oggi al domani, hai bisogno di tempo, ecco, anche se poi il tempo stringe, perché ogni domenica c'è, o ogni sabato, insomma, c'è la gara, però per questo i valori che hanno possono essere messi in evidenza attraverso il lavoro che Grosso andrà a fare.
0: Che pensi invece dell'inizio della Lazio? Ha avuto tanti problemi nel precampionato, un mercato che ha stentato a decollare e poi è riuscita, dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, a vincere contro il Bologna con un gol di Frattesi, il neo arrivato Frattesi.
1: Sicuramente le difficoltà sono state tante, Gattuso è stato molto bravo a non agitare di più ancora la squadra, nel senso ha cercato di dare quella tranquillità, di quella convinzione e quella determinazione e soprattutto concentrazione nella gara contro il Bologna, che non è stata una gara facile, però ha vinto bene, si è ritrovato un giocatore importante per il calcio italiano e anche per la nazionale, perché Frattesi è un giocatore che in questi ultimi anni non ha potuto mostrare gioco forza perché non partiva, è partito poco come titolare, non ha avuto quella continuità, adesso ha l'opportunità con la Lazio di dare continuità, quindi potrebbe essere un giocatore determinante, ecco, per Gattuso, per Lazio, ma anche per la nazionale.
0: Le tue impressioni sul Parma, sconfitto all'esordio 1-0 contro il Cagliari?
1: Ma sai, anche per quanto riguarda il Parma, sono degli elementi importanti, diciamo i più bravi, i più carismatici come Suzuki e come Pellegrino. Ne sono arrivati altri, poi questa ha iniziato un tipo di gioco diverso, comunque sta portando un'evoluzione a quello che aveva iniziato lo scorso anno, e anche lì ci vuole del tempo, i nuovi che arrivano si devono integrare nel tipo di gioco che vuole questa, e in più ci vuole, ecco, l'opportunità, ecco, di stare in un ambiente che Parma sotto quel punto di vista c'è, che ti permette di lavorare tra virgolette in una tranquillità che ti dà la convinzione, ti dà il tempo adatto proprio per lavorare e migliorare.
0: E comunque, rispetto all'anno scorso, quanto è cambiato il Parma anche dal punto di vista del gioco?
1: Ma è cambiato molto, perché lo scorso anno questa proponeva un 3-5-2 o un 5-3-2 a seconda delle situazioni, quest'anno invece ha iniziato questo nuovo percorso, questa nuova evoluzione del gioco del 4-3-3. Dovrà trovare, secondo me, un equilibrio e soprattutto nell'incastrare quei giocatori adatti proprio per il 4-3-3. Ha un bel lavoro da fare, però sono convinto che dietro a una società che ti permette di farlo e soprattutto a un gruppo di lavoro intelligente, bravo e pronto a sacrificarti.
0: Senti, Romano, l'autore del gol decisivo per il Cagliari contro il Parma, sembra orientato a scegliere l'Italia, lui che può decidere tra l'Italia e la Svizzera, sarebbe una buona scelta per Mancini, per la nazionale?

0: Ma sarebbe un'ottima scelta, perché comunque ha fatto vedere, a parte il gol straordinario, che è un giocatore comunque che ha talento, che può essere un giocatore anche da nazionale. È chiaro che non ha quell'esperienza internazionale che faciliterebbe, ecco, l'inserimento anche in nazionale. Però questo può essere un punto importante, soprattutto per Mancini, che va alla ricerca di giocatori adatti anche al tipo di gioco che vorrà proporre.
1: Senti, tornando invece alle big, il Milan è partito col piede giusto, battendo il Torino. È un Milan che tutto sommato sembra aver incontrato anche il favore della critica per come ha affrontato questa partita, per come Amorim sembra essere riuscito per adesso a dare una fisionomia alla sua squadra.
0: Ma sì, è partito bene, il risultato è sicuramente la cosa più importante, anche come sviluppi di gioco, soprattutto nella prima parte e una parte del secondo tempo, ha fatto bene, poi ha avuto delle problematiche, ma questo è dettato anche dalle condizioni di qualche giocatore che ancora non è in formissima, però aver iniziato bene con un risultato positivo sicuramente aiuta moltissimo, soprattutto per una squadra come il Milan, che è alla ricerca di un'identità, alla ricerca di una costruzione di squadra importante per poter riportarla ai livelli che gli competono.
1: A proposito di Milan, è stato sottolineato anche il coraggio del tecnico dei rossoneri nel lanciare Cisse, che poi è stato autore di uno dei gol del Milan.
0: Ma sai, quando hai a che fare con i giocatori, e al Milan arrivano giocatori di talento, comunque giocatori che danno, si mettono in mostra, l'allenatore ne fa altro che attraverso gli allenamenti capire quelli che i momenti e poter inserire. Probabilmente Amorim ha scelto il momento giusto per affrontare questo giocatore, che ha fatto anche un grandissimo gol. Sembra un gol semplice, ma invece non era semplice. Lui è stato molto bravo a rubare il tempo al difensore, e di piattone poi ha fatto questo gol veramente veramente di controbalzo, ha fatto veramente questo gol molto molto bello.
1: Senti, per quanto riguarda l'Atalanta, come stai valutando questo inizio di stagione? Atalanta che è stata impegnata anche nell'andata del preliminare di Conference.
0: Ma innanzitutto il discorso dell'Atalanta è un discorso un po' a parte, nel senso che è arrivato un allenatore molto bravo e molto preparato, ma con idee e concetti diversi rispetto a quelli che l'Atalanta ha avuto negli anni addietro, per parecchi anni addietro, da Gasperini, dopo da Juric e da Palladino. Il risultato sicuramente aiuta molto, c'è da lavorare, però c'è da capire che i giocatori si stanno mettendo in condizioni migliori l'allenatore di poter proseguire su questo progetto, su questo modo di giocare. Sia lo stesso attaccante che ha fatto gol ex del Sassuolo, Raspadori, sono due giocatori importanti per lo sviluppo di gioco, quindi confido molto nel lavoro che andrà a fare Sarri, sono convinto che pian piano riuscirà a costruire un po' quello e dare continuità un po' a quello che è il suo modo di giocare, ma in maniera diversa a Bergamo, dove potrà vedere anche un gioco che divertirà in maniera un po' diversa.
1: Senti, invece, che riflessioni fai sul Como? Perché ci si interroga tanto sul tipo di stagione che affronterà, dovendo essere impegnato sul doppio fronte campionato e Champions. Ci si domanda se effettivamente potrà lasciare qualcosa in campionato, potrà lasciare qualche punto per strada.
0: Ma sicuramente l'incognita è quella. Il Como lo scorso anno ha fatto un campionato veramente eccellente, quest'anno vorrà riconfermarlo, non è semplice, vorrà riconfermarlo, in più ha questa incognita appunto della Champions League, che sicuramente toglierà energie e fisiche e psicologiche. Ma confido nella bravura di Fabregas, perché comunque è un allenatore che conosce il calcio, conosce anche il calcio internazionale, sicuramente qualcosa potrà togliere al campionato, o viceversa potrà togliere la Coppa Campioni, però sono convinto che comunque il Como potrà fare veramente ancora bene.
1: E il Napoli invece che impressione ti ha fatto nella vittoria ottenuta contro il Genoa? Tra l'altro è stata una vittoria caratterizzata poi anche dalle polemiche arbitrali da parte dei Liguri.
0: Ma il Napoli io l'ho visto molto più libero di mente, mi spiego meglio. Lo scorso anno probabilmente con i vincoli tattici che avevano, con Allegri non è più così, quindi l'ho visto secondo me molto più attento, molto

0: più, ma non perché con Conte chiaramente mette in discussione il concetto di Conte, però probabilmente il calciatore arriva a un momento in cui ha bisogno di mettere se stesso e il gioco davanti, e con Allegri potrebbe essere valorizzata ancora di più alcuni giocatori.
1: Luigi, grazie mille per il tuo intervento. Buona
0: grazie
1: giornata.
0: A voi, a tutti, ciao, arrivederci.
1: E adesso, dopo questa chiacchierata con Luigi Apolloni, parliamo del Torino, il punto sui Granata tra mercato e campionato da parte del nostro corrispondente Emanuele Pastorella.
2: Ignazio Abate ha detto chiaramente che si aspetta ancora dei rinforzi per il suo Torino, lo ha dichiarato dopo la sconfitta all'esordio in campionato contro il Milan in casa per 2-1, quando lo stesso allenatore Granata diceva che in alcuni ruoli c'è proprio necessità di rinforzi perché la coperta è corta, e in altri invece serve qualche innesto per aumentare il livello e diventare più competitivi. La situazione del Torino, quando ormai mancano pochi giorni alla chiusura del mercato, perché il gong verrà dato il 1° di settembre alle ore 20, parte già dalla porta, dove da mesi, da settimane si parla di Perri, dell'Iz, ma le difficoltà continuano ad esserci. Di conseguenza, al momento Mascardi è da considerare il portiere titolare del Torino, con Paleari alternativa, ma per la porta Petrachi proverà fino all'ultimo a trovare una quadra con il Leeds. Passando invece alla difesa, serve a tutti i costi un braccetto mancino, perché Abate non ha un difensore di piede sinistro da sistemare nel terzetto, si fa il nome di Brassier, e poi c'è anche la possibilità di ritrovare l'ex Rodriguez. A proposito di ex, ne parlavamo proprio nelle ultime ore su tutto Mercato Web, Petrachi ha al vaglio diverse opzioni di vecchie conoscenze Granata, perché oltre a Rodriguez ci sono anche Darmian per quanto riguarda le corsie laterali, e c'è pure Mandragora, perché anche a centrocampo manca ancora un innesto. Mandragora della Fiorentina appunto è un'idea per il Torino, che però tiene d'occhio anche Braganza dopo aver ceduto Ilic a Lecce. In attacco, per ultimo, c'è abbondanza, perché Kulenovic e Adams sono in uscita. Per il momento non ci sono grandi offerte per i due esuberi nel reparto avanzato. C'è sempre Zapata, mentre il titolare ovviamente è Simeone. Per quanto riguarda il reparto offensivo, il sogno, l'obiettivo resta Sebastiano Esposito del Cagliari, con il quale è in atto un vero e proprio testa a testa con il Sassuolo. A proposito dei neroverdi, saranno proprio i ragazzi di Aquilani i prossimi avversari del Torino sabato pomeriggio, nella seconda giornata di campionato da disputare al Mapei Stadium.
1: Torniamo anche a parlare della Lazio. Lazio reduce dalla vittoria importantissima contro il Bologna. Ne parliamo attraverso questo punto della situazione del nostro corrispondente Lorenzo Beccarisi.
3: In casa Lazio la giornata di Andrea Pinamonti, che fra poco arriverà a Formello per svolgere le visite mediche di rito e poi diventare ufficialmente un nuovo calciatore biancoceleste. Accordo trovato con il Sassuolo, operazione a titolo definitivo per circa 3-4 milioni di euro più tanti bonus per arrivare a quei 13 milioni che era più o meno la richiesta del Sassuolo. Con l'arrivo di Pinamonti la Lazio può chiudere il suo mercato in entrate, adesso lavorerà sulle uscite. È fatta per Artistico al Padova, 3 milioni e mezzo entrano nelle casse biancoceleste, e si sta lavorando anche per piazzare altri giocatori in esubero, ad esempio Patarratkov, che è seguito dal Siviglia, operazione che si potrebbe chiudere in prestito con diritto di riscatto dopo che il calciatore serbo ha rifiutato due trasferimenti a titolo definitivo al Southampton per circa 15 milioni, alla Dinamo Mosca per 18 milioni. C'è da piazzare Nuno Tavares, c'è un'offerta di prestito con diritto di riscatto del Porto che però la Lazio non accetta, vorrebbe una garanzia del riscatto e quindi si lavora per un obbligo di riscatto. E poi c'è la questione Romagnoli da sistemare, con il difensore classe 95 che spinge per andare in Qatar, ma manca l'accordo tra Lazio e Al-Sadd soprattutto sui termini di pagamento, e quindi attenzione anche all'opzione Atalanta per un ricongiungimento di Romagnoli con Maurizio Sarri, per una Lazio che inizia anche a lavorare in vista di quella che sarà la seconda giornata, la partita contro il Genoa. Venerdì ci sarà un allenamento aperto al pubblico, sarà la prima occasione per i tifosi per vedere da vicino la squadra durante l'allenamento. Sappiamo che non saranno presenti allo Stadio Olimpico i tifosi, e quindi avranno modo di esserci invece venerdì alle 18 in quel di Formello, per una Lazio che ha iniziato con una vittoria importante trascinata da Davide Frattesi contro il Bologna, che si prepara appunto alla sfida di domenica contro il Genoa.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

Bentornate cari amici, amice, mamma, sì, amice, care amiche, perché? Perché sapete cosa mi è successo oggi? No, a parte il fatto che ho sbagliato a parlare, care amiche, allora, bentornate care amiche di Gosby, bentornati nel salottino delle amiche, bentornate care amiche, perché oggi mi è successa una cosa incredibile, amo molto questo genere di cose. Allora, ho messo nel carrello di Amazon dei libri, perché sono andata in libreria qua a Vieste, molto carina, piccola, ben gestita, ma non ho trovato i libri che cercavo. Uno l'ho regalato alla giovane Miriam, una bambina di 11, una ragazzina di 11 anni, perché 11 anni non sono più delle bambine, ma sono delle preadolescenti. Adolescenti, così mi insegnano le mie amiche, che molte di loro fanno le insegnanti, e regalo a Miriam, ma avevo già detto nelle puntate scorse, un libro che si chiama Il figlio del cimitero. È un racconto gotico, lo scrittore è lo stesso scrittore di, per intenderci, di Coraline, dove scoperto troppo tardi che non, posso anche spoilerare, vero? Perché intanto lo sappiamo tutti. Lo sappiamo tutti, Coraline, la mamma di Coraline, cos'è in realtà? Vi prego, io ho già i brividi. Comunque, vabbè, che okay, non spoiler, non si sa mai. Quindi è un romanzo per giovani ragazzi dai 12 anni in su, è molto apprezzato dai ragazzi, ma a quanto pare è molto molto molto apprezzato anche dagli adulti. Quindi io ho letto giusto di cosa parlava, e parla di questo bambino, la quale famiglia viene uccisa da un assassino, e scappando. Adesso non so esattamente, però dico in breve, scappando si rifugia in un cimitero, e dove viene adottato dai fantasmi del cimitero, mentre l'assassino dei suoi genitori è ancora in giro. Quindi ci deve essere sicuramente un po' di gotico, un po' di noir, un po' di mistero e anche sicuramente un po' di giallo, no? Quindi ci si deve essere sicuramente, sicuramente ci deve essere un lieto fine. Io sto riflettendo, no? Quest'estate ho iniziato, in realtà dalla primavera, a leggere diversi libri. La portalettere è stato uno di quelli che mi è piaciuto di più in assoluto, e comunque non era esattamente il libro, era il libro perfetto, ma non finiva con un lieto fine. Però è giusto, è un classico libro da persone mature. Io a volte dico, ma perché io dovrei essere una persona matura? E l'altro ho letto la... aiutatemi, non è l'ostetrica, ma è la... Insomma, quella che faceva nascere i bambini un tempo, che si chiama La Levatrice. Beh, peggio mi sento. Ne parlavamo io e Flora, la mia vicina di casa, nonché ostetrica, nonché anche lei accanita lettrice, che è stato devastante. È stato forse, sai, quando leggi un capitolo e dici, ok, adesso mi riprendo, adesso ne leggo un altro e sicuramente andrà meglio. Peggio, sempre peggio. Quindi un libro sicuramente molto bello, ma non è sicuramente un libro con il lieto fine. No, non ce l'ha un lieto fine. Allora cosa ho detto? Ma che facciamo? Ma non è che fossimo, forse questo è un periodo dove non mi va di leggere storie tristi. Ah, innanzitutto scusatemi e benvenuti nel mio giardino. Benvenuti nella mia casetta a Vieste. Non nel salottino, ma questa volta in questi giorni nel mio salottino. Poi tornerò negli studi a Salerno e sarà tutto un po' diverso, però fa niente, godiamocelo finché c'è. E vi dicevo, questo libro probabilmente sì, sono io in un periodo dove non mi va di leggere storie troppo mature, troppo che anche se non c'è un lieto fine non fa niente. E invece no, e invece fa qualcosa. A me io voglio che ci sia il lieto fine, non mi piace che non ci sia il lieto fine. Allora cosa ho pensato? Probabilmente sono in una fase dove voglio leggere, ma non mi va di leggere cose troppo tristi. Ovviamente non è che noi lo sappiamo quando iniziamo un libro e quando lo finiamo che sei, peggio mi sento, sei stravolta. E questo libro, Il figlio del cimitero, che è per adolescenti, ma vi assicuro i dati, perché sono andata a fare le mie ricerche, i dati dicono che piace moltissimo anche agli adulti, questo libro me lo voglio comprare, è nel carrello e sono andata in libreria, ma oggi stamattina dovevo fare altre commissioni, sono passata davanti alla libreria, secondo voi non butto dentro, che poi tra l'altro
su nel carrello della piattaforma dove lo sto comprando, costa 80 centesimi meno, ma non è quello il discorso. È il fatto che se fosse stato nella libreria avrei preferito comprarlo in una libreria. Ripeto, una libreria autonoma, non è sotto nessuna grande casa editrice, né Feltrinelli, né Mondadori, né Giunti, nessuna, né Garzanti, nessuna. E quindi mi avrebbe fatto piacere dare a loro i miei soldini, però non ce l'avevano più. Mi ha consigliato un altro libro, sempre di questo scrittore, ma no, non mi va. Io ringrazio sempre molto quando le commesse sono propositive, perché mi piace l'idea che magari hanno individuato un po' il tipo di persona che sei, oppure anche dalla descrizione che dai di quello che ti piace, allora magari ti sanno consigliare. Io amo tantissimo queste cose, ma non ce l'avevano e non ho voluto comprarlo. Però mi sono fatta un giro nella libreria e avete presente quando è il libro che scegli te? Ho sempre pensato che, come gli animaletti, quando vai in un rifugio, quando vai in un canile, sono loro che ti scelgono in qualche modo. È così come il gatto è lui che ti sceglie. Allora, ho sempre pensato anche nei libri, ma non mi era mai successo finora, finché oggi, stamattina, guardo, non so, autori americani, autori Sud America, e poi leggo autori giapponesi. Poi dico, va bene, ma erano tutti in fila, nessun fuori, tutto così. Allora prendo il primo libro e compro questo. Questo mi ha scelto perché ho guardato milioni di libri, e questo si chiama Cronache di un gatto viaggiatore di Hiro Arikawa. E non l'avevo mai sentito, ma non è nuovo, tra l'altro. È un libro che è stato scritto nel 2015 e più volte ristampato nel 2017 e poi nel 2021 da Garzanti. Allora, sapete che per fare delle recensioni fatte bene dei libri io dovrei leggerlo prima di in qualche modo consigliarvelo. Quest'inverno vi ho consigliato dei libri, ora non me la sento perché non l'ho ancora letto, però mi entusiasma tantissimo. Qua dice Hiro Arikawa, scrittrice e sceneggiatrice, nata nel 72. Che rumorino. È nata nel 72 nella prefettura di Kochi. Cronache di un gatto viaggiatore è stato un caso editoriale, dapprima in Giappone e poi in tutto il mondo. Quindi ha spopolato in Giappone e poi anche in tutto il resto del mondo ne hanno chiesto i diritti. Ed è molto bello perché io sono arrivata a poche pagine perché non, poi stamattina ho avuto milioni di cose da fare, ma è praticamente questo gatto, Cronache di un gatto, che è questo gatto che parla e racconta dall'inizio come ha conosciuto quello che poi è diventato il suo umano. E poi questo si inoltrerà, presumo, in questo viaggio meraviglioso dove c'è Satomi, credo che si chiami Satomi, Satoru, dove Satoru, dopo aver perso il lavoro, deve trasferirsi e non può più occuparsi di Nana. Nana è, tra l'altro, lui è maschio il gatto, ma si chiama Nana perché in giapponese Nana viene prima di Eitu, che significa otto. Però questo lo leggerete, io ve lo consiglio comunque perché avevo bisogno anche di un libro tenero che non sia troppo triste. Ma ripeto, questo libro è stato lui a scegliermi, non è un romanzo scritto quest'anno, non è neanche quello di Il figlio del cimitero, è del Figlio del cimitero è del 2000.

18 mi pare, o 2000, insomma siamo lì. Comunque anche quello lo metto nel carrello e quello me lo compro, perché quando sono, non so se capita anche voi, quando ci sono tanti dialoghi è molto più scorrevole leggere il libro. Quando ci sono tanti dialoghi, veramente è un capitolo via l'altro. A me piace molto questa cosa e mi piace molto il pensiero, perché a un certo punto descrivono com'è il gatto, cioè tutto bianco con questa codina nera a forma di sette, che sapete che i gatti ogni tanto hanno la codina a forma di punto di domanda, e chi ce l'ha? Tic, chi ce l'ha così? Ha questo codina nera tutto bianco con un paio di macchie in faccia sul musetto, e già questa cosa a me è piaciuta molto. Non è uguale a nessun gatto che io ho mai avuto, però l'idea di poter leggere i pensieri di un gatto mi affascina moltissimo. Mi affascina molto perché probabilmente, anzi sicuramente, la Hiro Arikawa ha fatto delle ricerche per poter capire anche certi comportamenti dei gatti. Comunque questa cosa mi è piaciuta tantissimo. E mi piace moltissimo l'idea di poter vedere i bambini leggere. È sempre più raro. Noi, io e Mauro, in questo periodo che siamo ospiti al Green Park Village, vediamo tante famiglie dove ci sono le più diverse tipologie, dove ci sono bambini educati che stanno a tavola, ci sono bambini non assolutamente educati che per farli mangiare devono stare attaccati al cellulare. Se gli togli il cellulare, come un tossico, loro vanno fuori di testa. Diventano dei pazzi. Io oggi a pranzo, per esempio, ho visto una coppia giovane con una bambina piccola che se la chiacchieravano beatamente tra di loro. La bambina ha il cellulare, e ripeto, la bambina avrà avuto 2 anni, la imboccavano, ma né la madre né la bambina facevano caso, né la madre dove era la bocca della bambina, né la bambina era interessata da che parte arrivasse il boccone. Quindi c'era pasta ovunque, ma la bambina non distoglieva lo sguardo dal cellulare. E così un sacco di persone, un sacco di persone, un sacco di genitori educano i bambini al cellulare perché è il modo più comodo. Ora, io lo so perfettamente che la televisione, come una volta, poteva essere un po' la babysitter, nel senso che mentre mamma sistemava due cose, faceva i lavori in casa, eccetera, aveva bisogno di non averci in mezzo ai piedi, toh, guarda un po' di televisione. Mia nonna, mia mamma lo fa ancora, con un po' il permesso di mia cognata, però. Quella mezz'oretta anche di riposo per sé, guarda anche lei, perché mia madre non è che molla le bambine, guarda con lei, come si chiama? Bartolito. Bartolito era un gallo che veniva da Madrid. Ecco, nonna sta lì con le sue nipotine, gli spiega, gli dice e vedo quanto sono incantate. Però le bambine sanno perfettamente che questa è una sorta di premio. Questa è una sorta di ok, hai fatto la brava, va bene, adesso però poco, ne guardiamo uno solo. Dici così, con la manina così, massimo due. E loro lo sanno che è uno massimo due, perché questo è il premio, questa è la cosa corretta da fare. E poi ce ne saranno altri se faranno le brave. E quindi ognuno educa, ma basta che le educate, santo cielo, basta che le educate, perché capita l'assoluta fortuna di avere una bambina di 11 anni che non guarda il cellulare ma legge. Legge tantissimo e io vi posso dire che questa Miriam, questa bambina meravigliosa, che ha letto un libro in un giorno, cioè dal 15 al 16 l'aveva già finito, i genitori sono stati così lungimiranti da non comprarle un altro libro. In questo modo la bambina ha potuto, la ragazzina, perdonatemi, perché ha 11 anni, comincia già ad essere una preadolescente, ha potuto guardarsi in giro e fare amicizia con un'altra bambina della sua età. Probabilmente si sono anche trovate, perché anche l'altra bambina che è arrivata nello stesso periodo di Miriam era un po' timida, riservata. Lei però aveva, se non sbaglio, un fratello. Però comunque sia, l'idea è questa. I genitori hanno fatto bene. Le bambine, nessuna delle due aveva un cellulare, perché mi è capitato di osservarle, nessuna delle due, e hanno fatto amicizia. Si sono abbracciate il giorno che si sono salutate, domenica scorsa, si sono abbracciate, si sono dette quanto si sarebbero mancate, probabilmente
Ancora adesso si pensano e poi, come tutte le cose, possono essere dimenticate. Io, Miriam, per salutarla come

Sapete, le ho regalato Il figlio del cimitero, libro che mi voglio leggere anch'io assolutamente, ritornando al discorso, perché desidererei che ci fossero dei libri a lieto fine. Capisco la verità, capisco dover, per dovere di cronaca dire le cose come stanno, ma inventatele un paio di cavolate, cioè inventate un lieto fine, perché veramente sta cosa mi sta asciugando. E quanto può essere affascinante il pensiero di un bambino a riguardo? Sarebbe stato bellissimo per me. Io sono sicura che Mariamma l'ha già finito quel libro, chiederle come se ne pensa, perché quando ti interfacci a dei bambini che non sono maliziosi, che non sono, che la loro mente non è stata in qualche modo influenzata dalla malizia dei genitori o dalla TV o dagli zii, ma che sono puliti, perché ricordiamoci bene che i bambini sono delle spugne meravigliose, cioè loro glieli puoi ripetere fino allo sfinimento che non devono fare qualcosa, ma lo capiscono solo se tu gli dai il buon esempio. Ci sono persone, ci sono sicuramente genitori molto fortunati, i genitori di Miriam, con una bambina che non crea assolutamente nessun tipo di problema, e poi ci sono genitori di bambine che corrono in sala al ristorante rischiando di far cadere camerieri, se stesse, di creare danni e di creare veramente episodi parecchio spiacevoli. Però mi sono capitata a proposito di preadolescenti, hanno intervistato sei bambini di 12 anni. Che cosa vuol dire amare qualcuno secondo loro? Ed è sempre molto bello, perché? Perché, ripeto, i bambini sono puri. Sono poi, non conoscono il razzismo, non conoscono il povero e il ricco, sono i genitori che mettono nella testa di un bambino meraviglioso cos'è la ricchezza e cos'è la povertà. Quello è vestito male, quello non c'ha i soldi, che tra l'altro poi non lo sapete, non lo sapete. Io e Mauro frequentiamo uno dei porti più rinomati, ricchi, dove arriva Beckham, dove arriva quell'altro che fa campione di MMA, dove arrivano i super VIP, dove ci sono delle barche talmente grandi che hanno il posto appena fuori dal porto perché hanno anche gli elicotteri. Ecco, noi, nel nostro piccolo, ancora forse per quest'anno, perché poi stiamo in ballo con delle decisioni importanti e con sicuramente una leggerezza diversa anche nella gestione di poetica, ma sappiamo, sono scese dalle barche i proprietari, che si chiamano armatori per le barche, persone normalissime, una t-shirt bianca, un paio di calzoni blu e dei mocassini. Probabilmente quei mocassini sono fatti di pelle di cucciolo di elefante, per quanto ne possiamo sapere, però non gli avresti dato 100 lire, mi capite? E poi ti giri e vedi quello vestito di Gucci da capo a piedi e ti dici: chissà chi è quello ricco? Perché se l'abito veramente non fa il monaco in questo caso, perché il vero ricco, la persona di classe, lo dimostra nei colori, nella stoffa, ma attenzione, nella stoffa nel senso nel riconoscere il materiale pregiato. Quindi parliamo di lino, di cotone, parliamo di lana merinos e lana di cashmere, scusate. Quindi il vero ricco è colui che sceglie la sobrietà nel vestire e la qualità nel vestire. Sicuramente non metterà mai delle pantaloni in tre acetato di Gucci. Ah, tra l'altro, uno dei libri che ho messo nel mio carrello è La fine dei giochi, mi pare sia quello il titolo, di Allegra Gucci, ovvero la sua parte di verità nell'omicidio del padre. Io sono proprio curiosa di leggerlo. È un romanzo, ovviamente, è stata anche su una radio molto molto importante dove ha pubblicizzato questo suo libro, e ritengo che valga la pena leggerlo. Ma per chi, per esempio, a me le cronache di ora non interessano assolutamente, a me interessano moltissimo i misteri passati. Tra l'altro, se non ricordo male, sua madre è stata ricoverata d'urgenza, era
in un resort sulla Riviera Romagnola ed è stata, per fortuna

Era la sua segretaria personale che l'ha salvata. Spero che stia bene. La Ruggeri, se non sbaglio, si chiama. Spero stia bene. Perché è una donna, ragazzi. Secondo me è una donna. Sì, ok, è stata la mandante dell'omicidio del marito. Però io. Vi posso dire che una donna con un fascino così, anche letale, se volete, ce ne saranno ben poche al mondo. Io ricordo Marina Ripadimeana, straordinaria, affascinante, intelligente, ma che personalità. Ricordo, purtroppo ho iniziato a leggere già 2 volte Smeraldi a colazione, ed è una biografia di Marta Marzotto, e non ne vengo fuori. Oh, ma anche lei, idolo assoluto, ma non ne vengo fuori. Ecco, avete già capito dalla mia faccia. Quindi non riesco, non riesco. Ce l'ho, ce l'ho lì che mi guarda tra i libri che non do via, perché mi incuriosisce la sua vita, come mi incuriosisce la vita della Ruggeri, come mi incuriosisce anche su Netflix, se non sbaglio, c'è il documentario di Gucci, partendo da Guccio Gucci, e sì, ok, c'è poi il film, quello fatto da Lady Gaga, che impersonifica proprio lei, e poi c'è questo libro, ma credo forse ce ne siano altri. Ma mi piace l'idea che sia la figlia che racconta ciò che una ragazzina e un adolescente può vedere di ciò che la circonda, delle verità che, per quanto un estraneo possa fare delle ricerche, possa essere infiltrarsi, possa essere indiscreto, non saprà mai, perché le sue orecchie hanno colto dialoghi, discorsi, i suoi occhi hanno visto cose che non nessuno ancora ha visto. E mi piace questa cosa, mi piace questa cosa però di una bambina che, di una ragazzina, adesso non so quanti anni avesse, ma lo scopriremo, che si è vista portare via il papà dalla mamma. Quindi vediamo un attimo, cerchiamo di capire anche questa cosa che sicuramente appena torno a casa da Vieste, faccio partire l'ordine, almeno mi arriva e mi sento molto più felice, molto più contenta. Però stavamo parlando, e se per caso non mi basta il tempo, ne parliamo anche domani, senza problemi. Oppure, oggi che giorno? Oddio, ho perso il filo. Vabbè, non fa niente, ne parleremo anche domani o la settimana prossima. Però il primo bambino, sentite, il primo bambino ha detto: vuol dire che quando lei si fa male, a te fa male lo stesso posto. Non ha detto empatia o altri paroloni, ha detto che il dolore diventa fisico. La seconda: vuol dire che ti fidi abbastanza da fargli vedere quando piangi. L'ha detta guardando per terra, come se stesse confessando qualcosa di cui vergognarsi. Per le ragazze, per le amiche che si sono appena collegate, sto leggendo l'intervista a 6 bambini di 12 anni su cosa vuol dire amare qualcuno secondo loro. Il terzo ragazzino, perché 12 anni li chiamano bambini, però faccio fatica a chiamarli bambini, individuarli come bambini. Il terzo ci ha pensato un po'. Poi: mio papà ama mia mamma perché quando lei parla lui la guarda sempre, anche se sta facendo altro. Vabbè, mille mila. Ha detto che l'amore si vede dagli occhi che lo riflettono in quelli della persona che ami. La quarta: è quando preferisci stare con lei anche se non fate niente di speciale, tipo stare seduti. Nessuno di noi da adulti direbbe mai una cosa così semplice. Diremmo qualità del tempo, connessione emotiva. Il quinto: vuol dire che ti importa se quella persona è felice, tipo ti importa davvero. Ecco cosa vuol dire amare per un bambino di 12 anni, ragazzino. Ha ripetuto davvero 2 volte. Come se sapesse già che da grandi quella parola si usa anche quando non è vera. L'ultima ha detto: amare qualcuno vuol dire che quando ti arrabbi con lui, dopo un po' non ti importa più di avere ragione, ti importa solo di fare pace. 12 anni e aveva già capito quello che a molti di noi serve una vita intera. Nessuno di loro ha parlato di passione,
passione, chimica, compatibilità, hanno parlato di presenza, di dolore condiviso, di preferire la pace alla ragione. Non è che i bambini siano più puri o più saggi, è che non hanno ancora imparato a mentirsi. Quando gli chiedi cosa vuol dire amare, ti dicono che cosa sentono, non cosa dovrebbero sentire. Da adulti ci complichiamo tutto. Chiamiamo dipendenza il fatto che il dolore dell'altro ci fa male. Chiamiamo vulnerabilità una debolezza. Chiamiamo noia un silenzio condiviso. E quando litighiamo, passiamo ore a costruire la dimostrazione che abbiamo ragione. Quando un bambino di 12 anni sa già che avere ragione non serve a niente, se intanto hai perso una persona. L'amore vero non è complicato, siamo noi che lo rendiamo tale, perché abbiamo paura di dire che ci fa male quando fa male a loro, che preferiamo stare seduti insieme a fare qualsiasi altra cosa, ma da soli. I bambini lo sanno ancora, poi cresciamo e ce lo dimentichiamo. Io vi chiedo di interrogare i vostri ragazzi, di interrogare i vostri figli, di chiedere loro cosa ne pensano dell'amore. Probabilmente magari saranno un po' timidi, però chiedeteglielo. Chiedetelo e vedete cosa vi rispondono, perché ciò che vi rispondono è qualcosa di assolutamente perfetto. Nei commenti che ci sono stati, c'è una persona che dice: mio figlio di 13 anni ha detto che per lui amare qualcuno significa saperla felice, anche se la sua felicità non è con lui. Ci sarebbe da imparare, ed è una cosa difficilissima, ed è una cosa che non riesce a tutti, perché purtroppo cresciamo, e ne avevamo parlato anche con Mauro, tante amiche, tante ragazze, tante donne, crescono i figli maschi non sapendogli dire di no, dicono di no a nulla, dicono di sì a tutto. E quando l'unica figura di riferimento per un bambino, che è la madre, che è la sua ancora di salvezza, che è la sua guida, che è la sua protettrice, la sua tutto, il suo tutto per anni interi, lei non le ha mai insegnato che i no vanno capiti, i no vanno accettati. Quando non siamo in grado di dire di no e di spiegare i no e di farli capire ai nostri figli, quando si approcciano a una vita con un'altra persona, con un'altra donna, che ci piaccia o meno, e al primo no non lo sanno gestire, allora succedono i guai. Perché potrebbe essere un bravo ragazzo che lo capisce, un ragazzo intelligente ed equilibrato che, nonostante i vizi e stravizi di mamma, lo capisce perfettamente cos'è un no. Come quando ci sono state, anche nella mia piccola città, ci sono state dei gesti drammatici da parte di ragazzini che dopo il primo trimestre o semestre a scuola hanno visto che non andavano bene, non avevano coraggio di dirlo ai loro genitori, e allora hanno visto bene di buttarsi dalla terrazza della scuola perché gli si è detto di no, cioè non funziona così, devi studiare per avere determinati risultati o per accedere a determinate cose. I no spaventano, ma la responsabilità è di noi genitori. Di voi, di genitori. La responsabilità più grande è questo. Quando quella settimana scorsa, se non sbaglio, c'è stato quel papà che stava scalando il Monte Fuji. A un certo punto il bambino di 7 anni ha detto: no, io sono troppo stanco, papà, non ce la faccio. E il papà ha lasciato il bambino di 7 anni lì dove era. Allora, i diversi commenti, le donne tutte, dalla prima all'ultima, indignate, spero che non sia vero, di qua, di là. I papà invece hanno detto: caspita, ma ti fai uomo o no? Vabbè, ragazzi, però c'aveva 7 anni, anch'io che sono tremenda, a 7 anni. Abbiate fede, però c'è anche un però, e poi ci salutiamo, che non mi fido più
di quello che scrivono, non mi fido più, perché per farci indignare, per farci in modo, per fare in modo che noi clicchiamo, per fare notizie, per fare scandalo, per far rumore, i titolisti scrivono qualsiasi cosa.

Io sto imparando a dubitare di tantissime cose, sto imparando a dubitare di ormai di giornalisti che sono giornalai, con tutto rispetto dei giornalisti e dei giornalai, sto dubitando di quanto possano essere veramente vere le storie che scrivono, perché poi magari vai a leggere veramente la notizia e c'è scritto che dietro c'erano i nonni che lo hanno comunque, lo hanno tenuto. Era più importante dire che un padre ha lasciato il figlio da solo mentre si è andato a fare una passeggiata sul monte Hiroshima. Chi mi segue sa perfettamente cosa penso di queste persone, sa cosa penso di quanto non ci sia poco di etico in loro. Io ora vi saluto, vi auguro una fantastica giornata e ci vediamo domani, forse lunedì, non lo so. No, ci vediamo domani. Ho perso il filo. Non so più che giorno sia. Voglio tornare alla realtà. Amo stare qui, ma devo tornare alla mia realtà. Un bacio grande.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ah, buongiorno, buongiorno, buon martedì 25 agosto. Fuochi d'artificio ieri per le romane, con la Lazio che vince a Bologna, ma soprattutto una Super Roma che distrugge la Fiorentina 4-0 e insomma lancia dei segnali importantissimi al campionato. Il tutto a mercato ancora aperto, si è chiusa dunque la prima giornata e dobbiamo dire che rispetto ad altre volte non ci sono state novità, nel senso che le grandi o presunte tali hanno fatto il loro dovere portando a casa i tre punti. Forse l'unica squadra che è rimasta leggermente attardata è il Como, che ha pareggiato a Udine, ma attenzione, l'Udinese è una squadra sicuramente ostica da affrontare soprattutto in casa propria. E poi per il resto tutte sono riuscito a vincere, chi bene, anzi benissimo, come la Roma e l'Inter, chi benino come il Napoli e la Juventus, chi discretamente come il Milan. E allora tanti argomenti, e l'editorialista di oggi è il nostro Niccolò Ceccarini. Direttore, buongiorno.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Anche il Grassi l'ha perso 3-0 in Coppa Italia con la Lucchese, quindi abbiamo completato il cerchio. Ecco.
1: Sì, insomma, ma voi della Fiorentina che avete fatto ieri? Non vi siete presentati per la seconda volta consecutiva all'Olimpico? Voi Viola.
2: Bisognava fare come voi della Juve, cioè stare tutti dietro e fare un gol e cercare di vincere la partita, ma non ci è riuscito perché la Roma è troppo forte, no? A parte le battute e gli scherzi. Ma ieri devo dire che la Roma è stata veramente brava, sì. Una squadra, io con un allenatore come Gasperini, che come al solito riesce a dare subito un'impronta a quelle che sono le sue idee di calcio. Già l'anno scorso, al primo anno, si sono viste determinate cose e poi si sono sviluppate ulteriormente nella seconda parte della stagione, anche se poi dopo il mercato di gennaio qualche difficoltà c'era stata nonostante l'arrivo di Malen. Poi la Roma ha ripreso a correre e secondo me ha ripreso come aveva finito, con questo Malen che è un giocatore formidabile per quanto riguarda il campionato di Serie A. In altri tempi sarebbe stato uno dei giocatori importanti del campionato di Serie A. Oggi, visto il nostro livello, è formidabile perché sicuramente è bravissimo, però il nostro livello si è un po' abbassato e lui ha questa capacità realizzativa che non è comune a tanti altri. Però ieri non c'è stata partita, la Roma ha decisamente meritato di vincere 3-4-0, perché poi comunque sia poi alla fine sul 3-0 la partita era finita, è arrivato il 4-0, ma poteva essere ancora più pesante il passivo. Tante scelte di grosso decisamente discutibili, in cui si è affidato anche alcuni giocatori del passato che avevano, non dico affossato la Fiorentina, ma quantomeno non l'avevano certo molto aiutata nel suo percorso l'anno scorso. E oggi siamo a parlare chiaramente che di quello che naturalmente è il day after, ovvero grosso nel mirino, no, della critica. Il fatto che Ken possa andare via nelle prossime 24 ore al Como è un'altra aggravante, no, in questo momento del mercato della Fiorentina, ma

0: Sì, sono d'accordo, sono d'accordo. Poi con questo Dybala, Nick, se regge, cioè Dybala e Malen, forse la coppia
1: sì.
0: offensiva migliore del campionato.
1: Sì, perché poi Dybala, un giocatore come ieri sera, se ha questo sprint, se ha questo smalto, poi comunque sia, hai visto, è anche in condizione fisica, perché lui comunque ha bisogno di essere anche al top della condizione per poter fare certi numeri sui dribbling, e se sta così bene è chiaramente un valore aggiunto per la Roma, ma è tutto, perché anche Mora comunque è un bel giocatore, secondo me hanno il portiere forte, non si è visto ancora, no, Castro, che comunque è stato un altro grande acquisto, e io credo che insomma Gasperini possa essere contento. D'altra parte lui è uno così, spinge tanto la società a fare determinate operazioni di mercato, però poi alla fine la ripaga anche con i risultati sul campo.
0: Senti, però ti devo chiedere, Nick, insomma, la Fiorentina è chiaro che la prima giornata, quando cambi tantissimo 9 su 11, è complicato, no? Però lo dicevi te, poi noi siamo toscani, siamo focosi, ci arrabbiamo immediatamente. Io penso che una delusione del genere anche il più pessimista non se l'aspettava ieri.
1: Ma io che la Roma potesse vincere era altamente probabile.
0: Sì,
1: visto
0: concordo.
1: Il valore tecnico superiore a quello della Fiorentina, però questo non significa che le partite, a volte, cioè se la Roma trovava la giornata non particolarmente positiva, la Fiorentina un guizzo, finiva che magari portava a casa un pareggio, oppure magari vincevi anche insperatamente, perché le partite sono poi un po' strane. Secondo me il fatto della Fiorentina di ieri è soprattutto che non ha funzionato niente, non funzionava la difesa, Dodò a destra con João Mario spostato a sinistra, in un ruolo non consono a quelle che sono le sue caratteristiche, un centrocampo molto lento, perché comunque nella sostanza Andur, Fagioli e Bresciannini sono molto lenti, quindi ci sono, ecco, non si è visto granché. L'unico, secondo me, l'unico lampettino è Mastantuono,
0: sì, concordo,
1: che mi sembra sia stato
0: concordo.
1: L'unico che ha cercato di fare qualcosa. Sono dispiaciuto per Pellegrino, perché oggi naturalmente verrà tra virgolette massacrato per la prestazione, però non gli è arrivato un pallone, è anche vero che non gli è arrivato neanche un pallone, cosa che invece magari nel secondo tempo, con dei cambi diversi, con l'ingresso di altri giocatori, per esempio anche Ken a mezz'ora, ecco, anche il cambio di Ken a mezz'ora dalla fine, cioè, o lo metti all'inizio del secondo tempo.
0: Bravo.
1: Subito, o perché lo metti, diciamo, nell'ultima mezz'ora, sul risultato già pesante per la Fiorentina, non lo so. Ecco, ieri mi è sembrato un po' tutto un po' confusionario, e quindi mi sarebbe piaciuto anche vedere qualcosina in più sotto il profilo della manovra, cosa che non c'è stata. Quindi è una partita che dovrà far riflettere molto Fabio Grosso, e mi auguro, sai, qui a Firenze stavo sentendo un po' anche a Radio Firenze Viola, è nell'occhio del ciclone dopo appena 90 minuti, non è all'altezza di gestire una squadra come la Fiorentina, però è altrettanto vero che questa squadra forse un po' di tempo ha bisogno per crescere, non troppo, però un po' di tempo.
0: Sono
1: sì.
0: D'accordo.
1: E vediamo che succede. Ecco.
0: Sai chi mi ha impressionato negativamente? Anche il Bologna ieri, l'ho visto veramente confuso, Nick. Poi il pareggio ci poteva stare, il salvataggio sulla linea di Frattesi, però mi sembra una squadra alla ricerca di se stessa.
1: Ma sai, Domenico Tedesco è arrivato, ed è chiaro che questa partita contro la Lazio, perché poi oggi affrontare la Lazio non sai mai, no?
0: Bravo,
1: sai
0: cosa
1: questa
0: trovi,
1: situazione che loro hanno alle spalle, è comunque un problema, no, tra lo titolo e la tifoseria, e il mercato, che poi fai una fatica enorme per cercare, no, di portarlo avanti con determinate possibilità economiche ridotte, no? Visto, se pensi come vogliono prendere oggi Pinamonti, lo devono prendere con la formula del prestito o del titolo definitivo basso, più mettendoci tutta una serie di bonus per l'indice di liquidità, no? Quindi, cioè, tutte le difficoltà, l'operazione Frattesi, che c'è stato bisogno anche di rivederla perché altrimenti non c'era possibilità di depositare il contratto, la situazione, Gattuso che comunque viene eliminato in Coppa Italia con il Mantova, e quindi sembrava, no, che il Bologna potesse essere la grande favorita in questa partita, invece poi alla fine l'ha risolta Frattesi, ecco, non è stato facile, secondo me non è stato facile anche per il Bologna andare a sostituire, perché hanno indovinato due allenatori di fila,
0: sì.
1: Perché hanno indovinato ovviamente Thiago Motta e lo stesso
0: Italiano.
1: Vincenzo Italiano, hanno provato su Tedesco, e la campagna acquisti probabilmente non è andata come nella direzione che loro volevano, hanno preso Piccoli, ora stanno resistendo all'assalto dell'Atalanta per Rowe, però sai, non è facilissimo. Bologna, secondo

0: me ha fatto anche qualcosa in più delle sue reali potenzialità negli anni passati, e ora, diciamo, per rimanere a quel livello stanno facendo un po' più fatica. E comunque per la Lazio questa è una vittoria importantissima, perché per quanto è la situazione e come era maturata, credo che questi tre punti siano fondamentali per partire con un po' più di tranquillità.
1: Sono d'accordo. Nick, invece, tra Juventus, Milan e Napoli, hanno vinto tutte e tre in maniera diversa, chi ti è piaciuta di più e perché, chi ti è piaciuta di meno e perché?
0: Ma allora, Juventus, Milan e Napoli. Allora, cominciamo dalla Juventus. Juventus è ancora una squadra incompleta, credo che potrebbe arrivare Chessy, potrebbe arrivare Zirkzee, e poi c'è questa tirata d'orecchie di Spalletti a Colomani, abbastanza evidente. Ora naturalmente tutti si interrogano, ma perché non l'ha detto negli spogliatoi e poi perché l'ha detto ai giornalisti? Allora poi magari Colomani si potrebbe impermalosire. Ora, francamente, penso che Spalletti sia uno che abbia detto una cosa giusta, poi è uno sprone, secondo me, nei confronti di Colomani, come dire, non pensare che perché sia arrivato ora qui alla Juventus sia tutto scontato, bisogna giocare in una certa maniera, bisogna fare un determinato lavoro in campo, e secondo me gli ha voluto dare una scossa, perché comunque gli è piaciuto qualcosa e gli è piaciuto qualcos'altro, molto meno, e quindi lui l'ha voluto dire. Però credo che, io l'ho sempre detto, lo ribadisco, la grande fortuna della Juventus secondo me è Carnevali, cioè l'arrivo di Carnevali secondo me ha riportato la società al centro del villaggio, cioè prima c'era un po' più di confusione, io credo che con Carnevali le cose possono aggiustarsi. È chiaro che questa è una squadra che deve ripartire, non può fare tantissime spese, deve sistemarsi in qualche maniera, però io vedo qualcosa di diverso e di più positivo rispetto all'anno scorso, un anno in più di Spalletti, comunque sia una squadra che stanno cercando di riallestire ad un certo livello, è ancora incompleta, sì, vediamo se in questa settimana la completeranno. Napoli, beh, Napoli di Allegri me l'aspettavo così, cioè Napoli vincerà le partite così, non facendo spettacolo, magari riuscendo a ottenere, ora devo dire il gol di De Bruyne, chiaramente da un'azione irregolare dal mio punto di vista, quello però è decisivo, perché poi nel momento in cui se a quel momento la partita fa quel gol, poi mette la partita in una certa direzione. Napoli d'Allegri sarà solido ma non spettacolare. E per quanto riguarda invece il Milan, insomma, sto ragazzo Cissé ha fatto molto bene, sinceramente non me l'aspettavo, ecco, questa mossa sorpresa di Amorim, però io nel Milan non ho tanti dubbi sulla squadra. Ora dovrebbero prendere anche un difensore. È la società che non riesco a vedere chiara, cioè io una società che a mio avviso non è strutturata come dovrebbe essere. Io auguro al Milan che basti così, però francamente vedo, allora, l'anno scorso c'erano troppe voci che avevano voce in capitolo, quest'anno francamente vedo più un vuoto, e questo vuoto non vorrei che diventasse un problema per altri motivi nei confronti della squadra. Però i soldi li hanno spesi, perché per ora gli acquisti che hanno fatto hanno speso tutti un sacco di soldi, e la squadra ancora non è terminata. Poi c'è Leao che ci porteremo come storia di mercato fino all'ultimo giorno, e vedremo se effettivamente Leao poi andrà via oppure resterà ancora una volta al Milan. Ho letto e abbiamo scritto ancora di un apprezzamento alla Juve, ma io penso che la Juve più che altro esterni, abbia bisogno di prendere appunto una punta centrale, ecco, questo è un po'.
1: Non abbiamo parlato dell'Inter, Nick, non perché ce ne siamo dimenticati, ma semplicemente perché insomma ha vinto senza alcun problema contro il Monza. Pensi che sia ancora la squadra favorita?
0: Sì, decisamente sì. Io penso che l'Inter sia una squadra molto forte. È partita bene, ho visto un grandissimo Pio Esposito, ha fatto un gol bellissimo, è una squadra che comunque ha già disegnato il suo futuro, perché quando semmai un giorno dovesse andare via Lautaro Martinez hanno un centravanti in casa fortissimo, hanno delle risorse importanti in tutti i reparti, erano stati criticatissimi per Palestra, per Calairi, il mercato dell'Inter non decolla, l'Inter la squadra campione d'Italia non fa mercato, alla fine si sono portati a casa Stones, si sono portati a casa Spence, si sono portati a casa tutti i giocatori che servivano per poter fare un certo tipo di ragionamento. Curtis Jones poi a centro centrocampo, e d'altra parte l'Inter non è che doveva fare 50 acquisti, doveva mettere 3-4 giocatori di qualità, li hanno messi e io credo che l'allenatore sia molto contento, sia soddisfatto. Kivu, l'ho sentito un po' dispiaciuto per le voci di mercato che danno fastidio, però tanto ormai

0: ma cioè, alla fine io anche questi allenatori li capisco, ma fino a un certo punto, no? Perché poi le voci di mercato, cioè sembra ci sia un mercato aperto per 50 partite, fondamentalmente sono le prime due di agosto, no? E poi magari ci sono 3-4 partite, insomma alla fine su 38 sono 5 partite, 6 partite, non è che secondo me possono così destabilizzare, poi però il mercato parte con queste misure, ormai abbiamo detto mille volte, se non ci equipariamo tutti quanti, per esempio dal 1° di luglio al 20 di agosto tutta Europa parte insieme, allora è un discorso, ma siccome poi alla fine non si trova mai l'accordo su tutte le parti, è normale che ci sia il mercato aperto all'inizio del campionato e a metà stagione. Però capisco che ci possa.
1: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it. Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Velletri.
2: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti, da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
4: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè dolce gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO.
5: Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
6: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seiecom Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi da affrontare legati soprattutto al campionato, in particolare ci concentreremo sulla vittoria della Roma contro la Fiorentina ieri sera, una squadra, quella di Gasperini, che è sembrata davvero dominante nei confronti dei Viola, che sono stati imbarazzanti per come non hanno saputo opporre resistenza alla Roma, una Roma che ha fatto vedere di essere già in condizione, in estrema forma, perché si diceva di un precampionato che non aveva dato grandi risultati, però poi al momento opportuno la squadra giallorossa ha mostrato grande compattezza e soprattutto ha fatto vedere la grande qualità dei propri singoli, Dybala e Malen su tutti. Parleremo di questo ed altro in collegamento con noi, con Simone Braglia, ex portiere di Milan e Genoa, tra le altre. Ciao Simone, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
0: Dicevo in precedenza della Roma, che è apparsa davvero dominante nei confronti della Fiorentina, un punteggio netto quello che ha caratterizzato la vittoria della squadra di Gasperini contro la Fiorentina, una Roma che può essere definita da scudetto, anche se ovviamente è ancora presto, abbiamo visto soltanto la giornata di campionato.
1: Ma io direi che la Roma ha espresso ieri sera quella continuità che è lecito pensare che possa partecipare alla lotta per lo scudetto, a mio parere. Perché è una continuità che arriva dal lontano 2025. Ricordiamoci tutti che la Roma nel 2025 è quella squadra che ha fatto più punti di tutti, e nel 2026 è arrivata in Champions League a discapito di due squadre blasonate quale Milan e Juve. Quindi non vedo perché, anche se siamo all'inizio del campionato, non debba considerarsi una squadra che ha cambiato poco nella rosa e che può partecipare a vincere alla lotta per lo scudetto. Io credo che ci siano tutte le carte possibili, certo, per poter far sì che la Roma, con un grande allenatore quale Gasperini, possa partecipare a questa lotta.
0: Ecco, una Roma che è sembrata molto più intensa rispetto alla Fiorentina, ma anche facendo un confronto con le altre squadre, sembrata una squadra più brillante, che corre molto di più rispetto a tante altre avversarie, a tante altre formazioni. Questo quindi ci fa dire che la preparazione di Gasperini può essere ritenuta, tra virgolette, migliore di altre?
1: Ma io credo che ci sia una peculiarità che tutte le squadre di Gasperini, e a maggior ragione questa Roma di inizio campionato, hanno quel pedigree, hanno quella voglia agonistica data dall'imprinting che l'allenatore gli dà. È un'identità che altre squadre non hanno avuto, anche se siamo all'inizio, ripeto, del campionato, ma tante altre squadre blasonate quale Juve, Milan e anche in parte l'Inter non ha avuto in questa prima giornata.
0: Dybala e Malen è una coppia che può davvero far sognare i tifosi giallorossi, se Dybala riesce ad avere continuità, se riesce ad essere assistito dalla condizione fisica. Insomma, è un giocatore che non scopriamo certamente oggi, mentre Malen ha confermato subito di essere un grande cannoniere.
1: Malen l'aveva già confermato l'anno scorso, ha riniziato come ha finito.

0: l'anno scorso. Credo che la sorpresa più grande per i tifosi romanisti sia come ha giocato Dybala, ma io mi auguro che Dybala possa continuare così. Non credo che possa fornire delle prestazioni come quella di ieri sera in maniera continua, però qui mi rifaccio a quello che ho testé ho detto, cioè il fatto che va gestito e non c'è di meglio che un allenatore quale Gasperini di poter gestire il parco giocatori che ha la Roma, anche se mancante da qualche parte.
1: Ecco, naturalmente bisogna fare anche una riflessione sulla Fiorentina perché nel corso dell'estate a Firenze c'è stato grande entusiasmo per la campagna acquisti operata da Fabio Paratici, c'era grande fiducia, c'è ancora grande fiducia, ma naturalmente questa batosta incide sul morale dei tifosi e probabilmente anche su quello della squadra. Ci sono state anche delle scelte di grosso discutibili, come ad esempio quella di far giocare Dodò, un calciatore che è sul piede di partenza e che non era mai stato utilizzato nel precampionato, la scelta di far partire dalla panchina Kenna, motivata anche evidentemente dalla società, anche se non dichiarata a chiare lettere, però insomma la società è chiaro che in questo momento è alle prese con un possibile trasferimento al Como e quindi c'è stato anche questo tipo di riflessione da parte della società, meglio non schierarlo al primo minuto per evitare rischi nel caso in cui questa operazione poi vada in porto. Ecco, che cosa pensi di questa Fiorentina che è stata così deludente?
0: Ma allora, la Fiorentina ha cambiato tanti giocatori e quando tu cambi tanti giocatori all'interno di una rosa di una squadra ci vuole tempo prima di poter avere quell'identità che invece la Roma ha. La differenza sostanziale è quella, poi per l'amor del cielo ci può essere stato qualche errore da parte tattica dell'allenatore nello schierare un giocatore. O meno, però io credo che la Fiorentina abbia tutti i carismi per poter fare un buon campionato. È presto, ecco, qui in questo caso è molto presto dover dare un giudizio sulla Fiorentina perché comunque 2/3 della rosa sono cambiati quasi.
1: Sì.
0: Quindi per cui non credo che possiamo essere severi. È vera una cosa che si poteva perdere, ma non come ha perso ieri sera. Ecco, la mancanza di spirito agonistico che invece aveva la Roma, doveva farlo vedere anche la Fiorentina, in parte.
1: Sì, cioè una volta preso il secondo gol ci voleva in effetti uno spirito diverso, una capacità di stare in partita che la Fiorentina non ha avuto, ecco, si è sciolta un po' troppo facilmente.
0: Sì, a livello caratteriale ha dato quell'impressione, perché anche da un punto di vista offensivo non ha mai creato pericoli alla porta della Roma. E questo è un discorso, però, ripeto, diamo tempo al tempo e secondo me la Fiorentina può fare un buon campionato perché le qualità dei giocatori ci sono.
1: E la gestione del caso Ken poteva essere fatta diversamente?
0: Ma sai, nel calcio di oggi, quando c'hai una richiesta di una società, e qui mi rifaccio a dove vivo, il Como, che ha tutte le caratteristiche per poter diventare una grande squadra e ti fanno determinate offerte, io credo che anche il lato economico e il principio della sostenibilità economica di una squadra, sia basilare per poter continuare a fornire delle prestazioni e fornire giocatori che possono essere valenti per quella città. Quindi per cui Ken, se dovesse andare al Como per le cifre che la Fiorentina chiede, secondo me a determinate cifre non si può rinunciare.
1: Sì, magari poteva in qualche modo stabilire una deadline per questo giocatore così importante, stabilire una data entro la quale o partiva o rimaneva.
0: Ma sai, o partivo o rimaneva, qui ci sono anche diverse volontà, la volontà della società, la volontà del giocatore, chi lo assiste, ci sono tanti interessi in gioco, per cui quando c'è un'offerta e quando ci sono determinate cifre per poter avere le prestazioni di un giocatore e quando c'è il giocatore che probabilmente non ha determinate cifre anche per se stesso. E alla luce di quello che può fare con la squadra del Como, perché Il Como è una squadra di cui sentiremo parlare anche in questo campionato, non sarà più una sorpresa.

0: ma comunque è una squadra che comunque darà fede al filo da torcere e secondo me potrà anche partecipare alla lotta per lo scudetto.
1: Eh sì, bisognerà vedere però poi effettivamente come riuscirà a gestire il doppio binario campionato Champions, essendo un'esperienza nuova questa per il Como.
0: No, Lorenzo, è una società ambiziosa, è una società che ha tutte le caratteristiche per raggiungere traguardi che a oggi noi non pensiamo possa raggiungere. È una società che ha una rosa lunga, ha dei giocatori di qualità validi. I giocatori che ha preso adesso, se abbiamo visto in questa prima partita a Udine, che è un campo difficilissimo dove in tanti ci hanno lasciato le penne l'anno scorso. Io credo che il Como, avendo anche una panchina lunga, perché l'intercambiabilità dei giocatori del Como, quando chi entra dalla panchina, dà tanto quanto come prestazione quello che in quel momento sta giocando. Per cui, avendo anche una panchina lunga, secondo me il Como farà un'ottima Champions League e, a mio modo di vedere, un grande campionato, perché non è più una sorpresa. Ma essendo oggi una squadra che ha delle ambizioni e ha delle ambizioni in un campionato qualitativamente inferiore rispetto a tanti altri campionati, io credo che il Como, proprio per le ambizioni della società e dell'allenatore, ambisca anche a lottare su entrambi i fronti e può farlo su entrambi i fronti.
1: Le tue valutazioni sulla Juventus, che è ancora alla ricerca di un numero 9, un centravanti?
0: Eh sì, è il grosso cruccio secondo il mio punto di vista. Bisogna vedere la Juventus. Diciamo che il punto di partenza della Juventus può essere quello di aver creato uno staff dirigenziale che sa il fatto suo, cioè Carnevali e Massa. Io ho grande stima. Dopodiché ci sono alcuni mal di pancia anche dall'intervista di Spalletti dopo la partita. Che fanno capire che manca comunque quel pezzo importantissimo che era davanti, cioè un centravanti d'area di rigore manca tantissimo e bisogna vedere se riusciranno a reperirlo i Carnevali e Massara, riusciranno a reperirlo perché credo che con un centravanti anche la Juve potrebbe rientrare nell'otto per poter vincere il campionato. È una squadra che ha un'identità anche lei. Perché comunque non mi è dispiaciuta Frosinone, non è semplice andare fuori casa e subito vincere 1-0 e soffrire poco, soprattutto nel reparto arretrato. Ha un'identità, un equilibrio meglio anche di qualche squadra più titolata, per cui io credo che quel pezzo serve come il pane.
1: Zirkzee o Sorloth, chi ti piace di più?
0: Cioè, per quello che è una fase di finalizzatore, nessuno dei due.
1: Certo. Nessuno dei
0: Detto
1: due è un bomber,
0: questo,
1: dici?
0: ma no, no, serve per esempio un Mauro Icardi o un Giroud giovane là davanti, è uno che sta in area di rigore che finalizzi quello che sono le trame di gioco di Spalletti. Al momento non, né Sorlo né Zirkzee, secondo me, sono due giocatori che fanno nome, fanno notizia, ma non sono utili per quello che serve alla Juve.
1: Le tue riflessioni anche sul Milan, perché sono emerse buone impressioni su Amorim, al di là della vittoria dei rossoneri contro il Torino.
0: Ma allora, il Milan per 2/3 della partita è stato un buon Milan. Riconosco dal punto di vista societario che la società è molto più vicina rispetto agli ultimi 2 anni a quello che deve essere l'identità di una società che ci tiene ad arrivare e a competere per poter vincere qualcosa. Mi fa ben sperare questo aspetto, dall'altro lato però nell'ultimo quarto d'ora una grande squadra, quando vince una partita, non fa avere tante occasioni da gol agli avversari come le ha avute il Torino. Per cui mancano ancora degli equilibri, speriamo che nel corso del tempo, siamo all'inizio del campionato, nel corso del tempo, perché la rosa comunque è una buona rosa, qualitativamente è una buona rosa, però non c'è ancora l'equilibrio necessario per poter arrivare a grandi risultati.
1: Amorim comunque ha avuto il merito di lanciare Cissé, che è stato il protagonista di questa partita.
0: Sì, ha avuto il merito, questo grande merito. Io spero che, al di là di quello che può essere questa prima giornata del campionato, ha fatto vedere qualche giovane in più, italiano. Io spero che per la nostra nazionale, invece che esserci Cissé, ci possano essere i vari liberali del Corpo, per quello che è la nostra, anche da rifornire al bacino della nostra nazionale e per tornare ai livelli in cui eravamo negli anni 2005-2010 o giù di lì. Secondo me questa prima giornata qualche giovane buono si è visto che ha giocato, speriamo che ci sia questa continuità anche in questo campo.
1: Eh sì, è il caso anche di Romano del Cagliari, Romano che però in questo caso deve scegliere tra l'Italia e la Svizzera.
0: Sì, deve scegliere tra l'Italia e la Svizzera. Io se fossi Romano oggi come oggi sceglierei la Svizzera, però, però mi dà più certezze. Però dopo la scelta spetta al giocatore, quindi... Vedremo. Comunque è un buon giocatore, un ottimo giocatore, un giocatore che ha quella garra necessaria per poter sperare che diventi italiano e che parteci per la nostra nazionale.
1: Il Genoa reduce dalla sconfitta con il Napoli, nel frattempo alla corte di De Rossi è arrivato anche Osmaic, il nuovo attaccante.
0: Al Genoa gli hanno rubato la partita.
1: Ecco, molto chiaro.
0: Perché sì. È fallo tutta la vita, indipendentemente da coloro che dicono sono ammissibili dei gesti un po' più accentuati a livello agonistico. Cioè, quell'intervento di De Bruyne su Vasquez è fallo tutta la vita. Cioè, in area di rigore c'è il difensore che difende la palla. La tematica mi sembra quasi che gli arbitri rifiutino di dover giudicare da un punto di vista tecnico e anche non tecnico arbitrale ma tecnico di campo, perché in quel caso Vasquez difendeva la palla e lo spintone di De Bruyne è stato sostanzialmente quello che ha fatto perdere l'equilibrio e ha permesso a De Bruyne di calciare in porta. Anche l'atteggiamento dell'arbitro, non capisco come mai non sia stato chiamato dallo field review dal VAR, perché comunque sia era una chiara occasione nella quale secondo me bisognava intervenire e non, quello non è, come la spiegazione che ha dato Orsato, un fallo di gioco che dal punto di vista agonistico possa presupporre spalla contro spalla, no, quello è un'ostruzione alla fase difensiva del Genoa, per cui io credo che in quel caso il Genoa ha tutte le ragioni per farsi sentire nei giusti ambiti degli arbitrali e federali, perché veramente se mi fosse successo a me, io non sono mai stato espulso nella mia carriera, ma subire a 8 minuti dalla fine un gol in quel modo secondo me mi avrebbe fatto arrabbiare assai.
1: E a sensazione ci saranno ancora tante polemiche arbitrali anche quest'anno?
0: Ma no, io mi auguro di no, mi auguro che non ci siano e che si corra, cioè che si giudichi questa prima giornata come insegnamento di quello che deve essere un metodo di giudizio. Poi se il metodo di giudizio è quello di dover far sì che certi atteggiamenti, tipo quello di Genoa, deve essere accettato, e vabbè, facciamo ammenda e quindi vedremo il da farsi strada facendo. Ma credo che in qualsiasi campionato, anche il Paolo Di Canio l'ha detto, anche in Premier League, dove sono ammessi gli scontri di gioco un po' più accentuati rispetto a quelli che abbiamo qua in Italia, anche in Premier League quello era fallo tutta la vita. Quindi io credo che fatto un errore marchiano, e spero vivamente che in quel caso, un conto è fare un errore in mezzo al campo.

0: conto è farlo in area di rigore avversaria, perché presuppone il fatto di dover far perdere una partita e inficiare su quell'autostima che è necessaria per poter fornire le prestazioni da parte di tutti.
1: E allora, grazie mille davvero a Simone Braglia, alla prossima, buona giornata.
0: Grazie a te, grazie a tutti voi.
1: E dunque, dopo questa chiacchierata con Simone Braglia, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione della TMV News. Appuntamento a domani, buon proseguimento di serata a tutti.

Buongiorno, giovedì 27 agosto e tantissime cose da dire, andiamo al sodo, non perdiamoci anche sulle trattative degli ultimi minuti, ma già raccontate, svelate qui, mi riferisco a Samuele Ricci, che è un'esclusiva del 16 agosto, quando vi avevamo parlato della necessità del Como di prendere un paio di italiani. Siamo all'interno della vicenda Ken, che avrà probabilmente degli sviluppi, anzi sicuramente in un senso o nell'altro nel corso della giornata, ma il Como, confermando l'esclusiva del 16 agosto, i dialoghi approfonditi raccontati ieri e sempre più fitti, la necessità di prendere calciatori italiani, Samuele Ricci lascia il Milan in prestito con diritto di riscatto, questa è la probabile formula, l'Atalanta l'ha seguita a lungo, ma l'Atalanta a centrocampo è abbastanza intasata, dovrebbe fare un'uscita, ha recuperato da tempo Ederson, c'è Gaetano in regia che si sta inserendo sempre di più, sta facendo esperimenti con Samardžić e Zalewski, entrambi impiegati e provati nel ruolo di mezzala, quindi Ricci, Como, adesso aspettiamo nelle prossime ore, mentre sto registrando questo video, siamo di buon mattino, non all'alba ma quasi, aspettiamo nelle prossime ore gli sviluppi collegati a Ken. Fino a ieri sera a tarda ora eravamo al muro contro muro, nel senso muro contro muro ci stava, silenzio assoluto da parte della Fiorentina rispetto all'ultima proposta del Como di 40 milioni. Siamo all'interno di una settimana decisiva per tantissime cose e intanto l'eliminazione dell'Olympique Lione con autocritica da parte di Fonseca, che ha detto probabilmente io sono un C puntini sospensivi o qualcosa del genere. Quando gli hanno parlato dei cambi, è normale che non andare in Champions significa una perdita clamorosa di una quarantina, 50 milioni, dipende, la base è 25-30, poi si può salire, si sale sempre di più, e Fofana, come vi sto raccontando davvero da una vita, con conferme che sono arrivate di tutti i tipi, da tutte le parti, è adesso un dentro fuori per la Roma. Dentro fuori intendo che se per Gasperini dipendesse da Gasperini sarebbe assolutamente dentro. La tariffa, il prezzo, il cartellino prima di questa partita era di 30 milioni più 5 di bonus. Può scendere di qualcosa, può scendere. Il Lione deve assolutamente cedere. Su Fofana ci sono altri club, dobbiamo dirlo, perché l'aveva cercato il Galatasaray, che adesso su altre cose, gli agenti contattati dal Galatasaray avevano detto che la Roma aveva una priorità, però le trattative vanno chiuse, quindi mettiamo e teniamo Fofana all'interno di una concorrenza che c'è, con Fofana, ribadisco ancora una volta, che ha dato la sua apertura totale alla Roma. Nelle prossime ore avremo il dentro fuori per Leao, perché rispetto alla serata di gala del Galatasaray con offerta di 45 milioni e un ingaggio da 12 milioni a Leao, l'Aston Villa, dopo aver chiuso l'operazione Nicholas Jackson, è andato fino in fondo con una nuova proposta che prevederebbe un prestito oneroso con un obbligo di riscatto che, se fossero rispettate tutte le condizioni, ti porterebbero da parte del Milan, porterebbero il Milan ad avere 50 milioni di introito. La Premier, con tutto il rispetto, non è il campionato turco, che è diventato un campionato sempre più prestigioso, e ci mancherebbe, ma la Premier è la Premier, soltanto che poi devi fare un calcolo dal punto di vista dell'ingaggio. In Premier ti offrono 7

7-8 a stagione, che sono tanti soldi. In Turchia te ne offrono circa 12, che sono 4 milioni in più netti all'anno e magari sono disposta ad aumentare. Mentre vi sto parlando, siamo all'interno di un ballottaggio che cercheremo di capire come andrà a finire. Mi avete chiesto, e lo racconteremo, mi avete chiesto le ultime novità su Kessié. E sono previsti contatti diretti tra la Juventus e il suo entourage a Tangana nel corso della giornata di oggi. Ripeto la mia posizione sul centrocampo della Roma, che al momento non può fare degli innesti se non ci fosse una cessione, e non ci sono delle cose caldissime per quanto riguarda una cessione. Poi vi ripeto sempre che il mercato in questi ultimi giorni è un frullatore assoluto. Quindi, datemi le attenuanti generiche su tutto, perché mentre vi racconto una cosa verificata ne può succedere una completamente opposta. È difficile, ma ogni tanto accade, e quindi saremo attenti e saremo pronti ad intervenire per qualsiasi tipo di aggiornamento. Rowe, il Bologna non molla di un centimetro. Ieri sera sono stati fatti gli ultimi tentativi, anzi i tentativi della serata, ultimi non si può dire, da parte dell'Atalanta per questo ragazzo di grande talento che aveva anche richieste dalla Premier, ma che evidentemente vuole lasciare il Bologna pur non andando ancora al muro contro muro come ha fatto Ken. Nulla da fare, quindi l'Atalanta resta su altri profili, come per esempio Noah Lang, che è comunque un candidato potenziale per i club che non dovessero prendere l'esterno offensivo in giro per l'Europa. Mi viene in mente il Galatasaray, ne ho già parlato, che però adesso è concentrato su altre cose. Il Como sta cercando di definire alcune uscite, per esempio Van der Bremt con il Genoa si sta ancora parlando, Mazzitelli. Notizie di metà luglio e siamo arrivati a fine agosto, pensate un po', è un obiettivo concreto del Verona. La Lazio ha ufficializzato Pinamonti, ma qui siamo all'interno di situazioni standardizzate, chiare e cristalline fin dalle ultime 48 ore, ma direi fin da venerdì scorso, quando la Lazio aveva mosso i passi decisivi per andare a prendere Pinamonti. Sebastian Esposito è atteso per le visite molto presto con il Sassuolo, anche questa è una notizia di venerdì scorso, della scorsa settimana, molto a sorpresa e abbastanza a sorpresa il Genoa. Ieri sera cercavo di fare un blitz. Che tipo di blitz? Proporre al Cagliari il prestito con l'obbligo di riscatto rispetto al prestito con diritto che aveva proposto il Sassuolo, ma il ragazzo preferisce andare al Sassuolo. Aspettiamo anche qui di certificare il tutto. Marmoush verrà ufficializzato, se non lo è stato negli ultimi minuti, dipende da quando guarderete questo video, dal Tottenham. Barcolà viaggia velocemente verso il Liverpool, che cerca rinforzi, ma ne vedremo talmente tante che voi non ne avete proprio la più pallida idea. Sto scherzando. Nel senso che siamo pronti a tutto e io qui sono con voi. Un abbraccio, ciao!

Ben ritrovati, appuntamento con il medio-lungo termine. Oggi ci spingiamo fino alla prima settimana di settembre, ma prima di vedere il lungo termine vediamo la situazione in atto con l'immagine dal satellite che ci evidenzia della nuvolosità alta e stratiforme che riaffiora dal Nord Africa e questa fa la barba al promontorio subtropicale che rimonta proprio sul bacino del Mediterraneo e che apporta la quinta intensa ondata di caldo, in particolare al centro-sud. Più a ovest invece abbiamo questa ampia circolazione ciclonica che lentamente si muove verso l'Europa centrale e questa funge come una vera e propria pompa di calore perché proprio richiama questa massa d'aria proprio sulle nostre regioni. Due aspetti sono importanti per questa ondata di caldo. La prima e che ovviamente è una massa d'aria molto calda, rilevante, e che rispetto alle precedenti avviene con una dinamica diversa perché adesso abbiamo una circolazione più evolutiva, circolazione atlantica più evolutiva, ma questa circolazione fa sì che queste masse d'aria raggiungano con una certa decisione proprio la nostra penisola, anche se poi durano poco perché ci sono delle pause. E il secondo aspetto è che è vero, siamo alla fine di agosto, quindi c'è meno radiazione solare, ma la massa d'aria è sempre molto calda, quindi questo non rende poco rilevante questa ondata di caldo che quindi si manifesta proprio con la sua intensità proprio sulle nostre regioni a fine agosto. Vediamo intanto la situazione prevista per la giornata di venerdì. Ecco la bassa pressione che compie piccoli passi in avanti, impedita nel suo movimento almeno inizialmente da questo promontorio sul centro nord Europa, e notate come l'anticiclone raggiunge il suo apice nella giornata di venerdì proprio al centro sud e qui avremo ancora temperature particolarmente elevate. Poi questa perturbazione con la sua parte periferica aborda il nostro settentrione e porta della instabilità in particolare sulle Alpi e sui settori di nord ovest. Vediamo adesso il fine settimana con la tendenza a questo fronte proprio di prendere la rincorsa, comincia a muoversi più velocemente, quindi transita proprio sulle nostre regioni, apporta qualche locale instabilità proprio nella giornata di sabato sulle Alpi e soprattutto sul settore di nord-est e della nuvolosità sparsa ancora presente sulle regioni centrali, mentre per quanto riguarda il sud Italia continuerà ancora a fare molto caldo, anche se c'è la tendenza ad una lieve attenuazione di questa cupola anticiclonica. Il caldo si smorza ma non se ne va, diciamo che anche nel corso della nuova settimana queste masse d'aria saranno sempre lì proprio sul bacino del Mediterraneo e quindi non possiamo aspettarci per il momento una modifica sostanziale all'impianto barico che è sempre improntato a queste masse d'aria calda che raggiungono ancora la nostra penisola. Vediamo adesso la situazione prevista proprio per la prima settimana del mese di settembre che mostra sempre questa cupola anticiclonica ancora sul bacino mediterraneo e le perturbazioni che scorrono sul centro Europa secondo un andamento possiamo dire zonale e questo significa che ogni tanto qualche coda di perturbazione potrà lambire la nostra penisola, in particolare il settore settentrionale, quindi il nord Italia, più esposto al passaggio di queste code di perturbazioni, quindi i contrasti possono essere anche accesi e quindi si potrà avere anche qualche temporale anche di forte intensità. Ma il quadro termico, anche se ci sono delle variazioni diciamo in meno di questo caldo, rimane sempre improntato a un sopramedia termico. Infatti guardiamo la prima settimana del mese di settembre che mostra infatti queste anomalie piuttosto decise ancora sul bacino mediterraneo, anomalie positive ancora decise sul bacino mediterraneo, quindi segno che il caldo continuerà ancora a farlo da padrona, soprattutto al centro-sud. Bene, per il momento mi fermo qui, iscrivetevi al nostro canale per rimanere aggiornati con noi, con le nostre previsioni e con me. Ci vediamo al prossimo appuntamento, arrivederci.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
1: E allora, buongiorno, buongiorno, è giovedì 27 agosto, 11.06 minuti primi. Il giovedì è sinonimo di editoriale in famiglia. Oggi non abbiamo Lucio Marinucci perché ha appena concluso la sua puntata di A Tutta Sci, allora siamo andati a rovistare un po' nella pattumiera e abbiamo trovato

0: Francesco Tringali, ciao Francesco.
1: Nella in redazione,
0: sì, andate a vedere cosa c'è nella redazione.
1: Cos'è? Le rimanenze di magazzino.
0: Esatto, esatto. Sono andato nell'umido, ti ho trovato ed eccoti qua. Non c'era di meglio.
1: Non c'era di meglio, anche perché il resto sono tutti in ferie.
0: Ancora?
1: Certo.
0: Chi sulle
1: il
0: barche, chi Marangio, Marangio in barca, poi vabbè, comunque tornerà lunedì Marangio. Marangio tornerà lunedì mattina, riprenderà possesso del suo editoriale, magari anche di queste cuffie che andrebbero cambiate, cosa ne dici?
1: Sì, tra l'altro ti ringraziamo a nome della redazione per il lavoro che hai fatto.
0: Grazie.
1: In quest'estate, un editoriale, un rotocalcio di successo è stato.
0: Come sempre.
1: No, ma... non sono, sono no, serio. No,
0: l'ha
1: sono
0: detto
1: serio.
0: L'ufficio Palizzetti.
1: Sono serio.
0: Tra
1: sono
0: l'altro,
1: serio.
0: Tra l'altro tornerà anche Football Rewind, no? Perché noi siamo
1: esatto.
0: La coppia di Football
1: venerdì,
0: Rewind.
1: Venerdì, grande rientro di Football Rewind
0: voluto dall'ufficio Palizzetti.
1: Assolutamente sì. Vediamo a che ora e se soprattutto, però sicuramente ci saremo con Football Rewind. Torna un'altra grande stagione di
0: sì.
1: Successo.
0: Dipende,
1: caro Santarelli.
0: Dipende chi poi la deve editare, cioè se abbiamo Ferrarese non andrà mai in onda. Chiaramente questo sappiamo. Allora, bando alle ciance perché gli argomenti sono tanti, caro Francesco. Intanto calcio giocato, stasera c'è l'Atalanta del tuo caro amico Sarri, so che tu hai una grandissima stima per Sarri, che ha detto non mi voglio annoiare a casa il mercoledì e il giovedì, voglio andare avanti. Sta cambiando anche Sarri, perché lui era quello che no, diceva sempre martedì, mercoledì e giovedì è un intralcio, adesso invece vuole andare avanti.
1: Sì, è un po' secondo me anche un mettere le mani avanti nel caso in cui dovesse andare male stasera, perché sappiamo il suo rapporto con la Conference League non è mai stato felice, soprattutto perché non la ritiene una competizione, e poi dobbiamo ovviamente leggere tra le righe di queste dichiarazioni perché la Conference League non la ritiene, sai, una competizione così allettante.
0: Ha ragione,
1: però poi alla fine ti sei ritrovato in un ciclo nuovo con un'Atalanta che si è qualificata e devi sicuramente dare delle risposte, soprattutto ad una società che all'Europa, a prescindere da come si chiami, ci tiene sempre molto, e quindi o mettere un po' le mani avanti nel caso in cui dovesse andare male. Io non credo, perché comunque l'Atalanta è sicuramente superiore alla Poel, però il voler dire io l'anno scorso il mercoledì e giovedì a casa sul divano mi sono annoiato e quindi voglio giocare in Europa, insomma è una dichiarazione importante per non smarcare quelle voci di un Sarri che si chiamerebbe fuori dalla Conference League per avere più tempo per plasmare la nuova Atalanta. Io credo che l'Atalanta sia favorita a prescindere dal risultato dell'andata.
0: Sì.
1: E credo che Sarri è chiamato anche in questo suo percorso, vedendo le aspirazioni e le ambizioni dell'Atalanta, di dover fare per forza di cose una buona Conference League.
0: Senti Francesco, a proposito di ex laziali, ma hai visto Guendouzi totalmente impazzito? Ma io credo
1: pazzo.
0: Io dovrebbe essere squalificato e portato veramente in un istituto di recupero, non si può fare. Allora, per chi non l'ha visto, Guendouzi,
1: esatto,
0: alla fine della partita a Lione Fenerbahce, lui era stato insultato dai tifosi perché è ex Paris Saint Germain.
1: Aspetta, lui entra per primo in campo durante il riscaldamento come se fosse il capitano.
0: Esatto, e non è il capitano.
1: E non è il capitano, si prende i fischi dei tifosi del Lione, perché sappiamo la rivalità con l'OM.
0: Con l'OM.
1: E a un certo punto lui dal nulla comincia a fare dito medio a tutto lo stadio. E aizzando chiaramente, è già di per sé un gesto bruttissimo. Ad ogni gol del Fenerbahce, esultanze sotto la curva rivali e tutte dita medie
0: a tutta
1: la curva. Finisce la partita.
0: E lì è impazzito totalmente.
1: Lione è eliminato, Fenerbahce in Champions League, impazzisce totalmente Guendouzi, che comincia a fare un giro di campo con
0: un balletto provocatorio con i tifosi che volevano entrare in campo. Io però fossi stato un tifoso del Lione, avrei fatto la stessa cosa.
1: Hanno cercato di fare invasione di campo per accoppare Guendouzi, ragazzi, una roba
0: brutta.
1: E soprattutto poi dopo all'esterno dello stadio i tifosi dell'Olympique Lione hanno aspettato la squadra, hanno aspettato i tifosi avversari, cioè rischi anche a livello di ordine pubblico.
0: Deve essere squalificato.
1: È stata una bruttissima serata
0: bruttissima
1: di sport.
0: Io credo che debba essere squalificato a vita dalle competizioni europee, perché una cosa del genere è inqualificabile. Tra l'altro in quella partita lì è successo tutto, perché poi Fonseca ha detto sì, probabilmente io sono un allenatore DM. Beh, una bella delusione per il Lione, anche perché loro hanno una situazione complicata a livello economico e contavano su quei soldi, sì, che invece non sono arrivati. A proposito di Champions, Francesco, ti porto proprio sull'argomento. Oggi è il giorno del sorteggio. Mi dici la tua sulle ambizioni delle italiane? Ricordiamo che l'Inter è in prima fascia, la Roma in seconda, il Napoli in terza e il Como in quarta.
1: Ma molto, mi stuzzica molto questa composizione delle italiane, perché l'Inter riparte con un anno in più di Champions League di Chievo, dovrebbe aver imparato la lezione di Bodo, e da questo punto di vista l'Inter è chiaramente la squadra più forte, che riparte con più certezze, con una squadra anche migliorata rispetto allo scorso anno, contro delle avversarie che sono chiaramente importanti, che si sono rinforzate, perché insomma i nomi sono quelle, non ci sono delle grossissime novità. Sappiamo insomma il Paris, si riparte con il Paris Saint Germain che è chiaramente la favorita, vuoi non vuoi, per soprattutto le due vittorie consecutive, e che ha aggiunto anche a Cliché Ferran Torres con questa mediana super, con giocatori importanti. Ha perso soltanto Gonzalo Ramos, che è andato, però, sì, e poi tutte le altre stelle che già conosciamo. Per il resto ci aspettiamo sicuramente, abbiamo forse una squadra in più quest'anno, che è il Napoli, che parte con aspettative e ambizioni diverse rispetto allo scorso anno, vedendo anche l'importanza che dà a questa competizione l'attuale allenatore rispetto allo scorso. E poi sono molto stuzzicato chiaramente dal Como prima, sì, perché insomma sappiamo quello che è la mentalità del suo allenatore, il mercato che hanno fatto, l'ambizione di una società ricca che ha speso tanto e che vuole ben figurare nella competizione in cui non c'è mai stata. E poi la Roma dopo 7 anni al grande palcoscenico, per la prima volta in League Face, con un allenatore che è anche l'ultimo che ha vinto in Europa, e secondo me tutte e quattro hanno la squadra e le potenzialità per essere competitivi e regalarci un'annata diversa rispetto allo scorso
0: anno. Sono d'accordo. Domani invece sorteggio Europa League con Milan Juventus. Ti volevo portare su un altro tema che poi affronteremo anche con Ivan Cardia, le cose brutte di casa nostra. Prima abbiamo parlato di Guendouzi letteralmente impazzito, ben non sta facendo bella figura neppure Moise Kean, che ieri non si è presentato in ritardo, poi non si è allenato, vuole andare al Como. La Fiorentina però correttamente dice, Francesco, noi non abbiamo bisogno di vendere, se troviamo il sostituto bene, se no resti qua. Poi è chiaro che Ken andrà via, però questi giocatori vogliono sempre fare il bello e il cattivo tempo, e alla fine vogliono sempre vincere loro.
1: Ci sono degli atleti che esigono i loro diritti ma si infischiano dei loro doveri, esatto. E quest'anno abbiamo avuto la riprova con 3 calciatori su tutti: Bandà, che aveva addirittura fatto perdere le proprie tracce
0: in Libia
1: a luglio. C'è stato anche il caso Esposito, sì, a Cagliari, e adesso il caso Ken. 2 su 3, anzi almeno uno, perché Esposito comunque ha avuto quello che voleva, ovvero lasciare Cagliari, creare un caso per lasciare Cagliari e sposare il Sassuolo. Non è sicuramente qualcosa di migliorativo, però il suo obiettivo era sicuramente quello di lasciare Cagliari e creare un caso, così come ha fatto Ken, che non ha voluto aspettare una trattativa che insomma stava evolvendo come natura vuole, certo, ovvero una squadra che offre determinati soldi, la Fiorentina che sa che al Como un giocatore italiano e un attaccante così forte serve, e quindi no, tira un po' di più la corda. Ha deciso di metterci il suo zampino, perché ormai, caro Ale, è così che si risolvono spesso le trattative. Perché nessuno ha la forza di dire: ok, ti sei comportato così, allora sai che c'è? Como, grazie, non lo vendiamo, non rimane vendiamo, qui ad allenarsi, esatto. E l'anno prossimo siamo disposti anche a perderlo
0: a zero,
1: o comunque a 10 milioni.
0: No, no, hai ragione, Francesco.
1: E così i giocatori avranno sempre il coltello dalla parte del manico e le squadre saranno ostaggio di...
0: E mi viene da dire i procuratori, perché poi sappiamo come funziona, perché volendo c'è anche un altro caso e andiamo in casa Juventus, quello di David. David sta bloccando l'ultima parte del mercato della Juve. Lui dice: no, io non me ne vado a meno che riesca a trovare una squadra che mi studi.

0: di rimanere, nonostante prendendo coscienza che non faccia parte più del progetto della Juventus. Una situazione simile è successa per esempio in questi giorni con Ratkov alla Lazio,
1: sì,
0: no? Gli comprano, gli mettono davanti Dia, gli mettono davanti Nosni, gli comprano Pinamonti, lui resta. Adesso sembra aver aperto a Siviglia. Questa apertura in David non c'è nei confronti delle altre squadre e preferisce insomma rovinare i piani, tra virgolette, perché deve rovinarsi i suoi piani egoisticamente per migliorare i piani della Juventus. Così blocca tutto, così blocca un'altra uscita che sarebbe importante per la Juventus e ti ritrovi sul groppone un attaccante in cui non credi più e che fondamentalmente forse non crede più né nella Juventus e forse più in lui stesso, considerando che rifiuta anche di voler andare a giocare.
1: Invece improvvisamente si accende Leao. Sono tutti argomenti che metto sul piatto e poi li riaffronteremo dopo, perché ha rilanciato anche la Aston Villa, quindi da un problema per il Milan che non sapeva veramente dove sbolognare Leao, ecco che invece tra Aston Villa e Galatasaray si accende quest'asta e probabilmente ne gode il Milan, che alla fine non solo perde il giocatore, tanto non lo voleva più, ma prenderà anche quei soldi che più o meno voleva.
0: Sì, si punta, i 50 milioni sono il traguardo finale, che è anche la vittoria di Cardinale che ha sempre chiesto questo tipo di cifra. Si è scatenata un'asta in attesa, considerando che fino a qualche giorno fa, vedendo anche le reazioni del calciatore alle proposte economiche dell'Aston Villa e i suoi rifiuti ad una possibile opzione turca, adesso di fatto le due squadre, ovvero Aston Villa e Galatasaray, hanno aperto quest'asta e Leao ascolta tutte le offerte. Diciamo che si è andati, per quanto riguarda la pista turca, si è arrivati a 45 milioni al Milan e 12 a stagione al Leao, e il Galatasaray è anche pronto a rilanciare, e quindi rilanciare sia col calciatore sia con il club stesso. Dunque tutti felici, perché al momento insomma si va verso questa offerta da 50 milioni con un calciatore che sarebbe ricco, quanto in Turchia quanto in Premier League. È chiaro, Ale, che l'Aston Villa andare a Birmingham per Leao significherebbe fare un salto di qualità importante, sposare finalmente un campionato sicuramente migliorativo rispetto all'attuale Serie A. Andare al Galatasaray vuol dire accontentarsi di una pista diversa, di un futuro diverso, un futuro sicuramente molto ricco ma meno competitivo rispetto a quando...
1: Però qui ti porto su un argomento, poi andiamo sulla Lazio. La Turchia sta dimostrando di alzare piano piano l'asticella, no? Al di là poi del Fenerbahce ieri sera, che si è qualificata alla Champions League, il Besiktas. Il Galatasaray quest'anno ha fatto una grande campagna acquisti. Cioè la Turchia non è più la periferia, la Turchia è un campionato che noi guardiamo nello specchietto retrovisore, che sta arrivando.
0: Sì, però se tu giochi nel Milan e ti esponi a inizio estate dicendo che il tuo livello è sicuramente più alto rispetto a quanto ha fatto il Milan quest'anno e che punti a lasciare il Milan, non ti aspetti che vai al Galatasaray.
1: Questo è verissimo.
0: Perché se tu ti esponi in questo modo, io lo interpreto come un Leao che sa di avere la fila dietro la porta. In realtà siamo arrivati al 27 di agosto e Leao ancora deve decidere dove andare.
1: Sì, ma
0: con due squadre che sono rimaste, sicuramente l'Aston Villa bene, però è rimasta, cioè non se lo sono contesi. È diventata un'opportunità di fine mercato.
1: Esatto.
0: Leao.
1: Esatto,
0: è vero che si parla di 50 milioni, quindi se ti esponi così, io mi aspetto che tu sia sicuro di avere qualcosa di grosso, no? Sotto, tra le mani. Quindi così, 50 milioni per me sono tanti.
1: Sono tantissimi. Però sono tanti. Il Milan, hai detto una cosa perfetta, Francesco, alla fine vince il Milan. Perché il Milan è cardinale, ha aspettato fino all'ultimo. È vero che il Milan ha altri problemi, perché ha Fofana fuori rosa, Tomori fuori rosa, Kunku è riuscito in qualche modo a liberarsene. Però alla fine è cardinale su questo.
0: Stai vendendo un calciatore fuori dal progetto Milan a 50 milioni.
1: È un colpo clamoroso.
0: Quindi vuol dire che l'averlo messo, no, fuori dal progetto non è poi costato no. nella,

0: anzi, non lo ha deprezzato, anzi,
1: è un po' come se noi vendessimo in questo momento Lucio, che è fuori dal progetto, a qualche altra radio.
0: Sì.
1: Allora, mettimi qua per favore, Francesco, il tuo abbonamento di Tribuna Montemario.
0: Sì. Non ce l'ho adesso.
1: Non ce l'hai, accanto ovviamente al presidentissimo Lotito. Okay. L'hai fatto. Allora, ti parlo di Lazio, non soltanto per il tuo abbonamento in Tribuna Montemario, ma perché la Lazio ha iniziato bene questo campionato al netto di tutte quelle che sono le perplessità. Ha chiuso un mercato alla fine interessante, perché Sciutalo è un giocatore, se sta bene, importante, perché Frattesi lo conosciamo e ha segnato, perché Pinamonti è un attaccante che può arricchire la rosa. In più, il presidente Lotito, al di là della lettera scritta, apre l'allenamento ai tifosi. C'è un'inversione di tendenza? Sta cambiando qualcosa o sono tentativi disperati? Aggiungo in questo che nelle ultime ore c'è stato anche uno scontro politico piuttosto acceso con il governatore della Regione Lazio, che ha detto, insomma, Lotito deve cedere la Lazio.
0: Allora, partiamo dal mercato. Un mercato fatto bene.
1: Sì, onestamente.
0: Con fatto bene. Sì, perché con un portafoglio vuoto e senza la libertà totale di poter operare sul mercato, portare a casa a titolo definitivo Pinamonti e quasi praticamente Frattesi con la regola del pagherò l'anno prossimo, è sicuramente un mercato fatto bene. Anche perché ti aggiungo che all'80% manterrà Romagnoli.
1: Esatto.
0: Quindi questa squadra, rispetto allo scorso anno, perderebbe soltanto un giocatore come Ghila. È chiaro che ha perso per infortunio tanti giocatori, ha ritrovato un attaccante, è una Lazio che possiamo dire che si è rinforzata rispetto allo scorso anno, ha fatto quello che doveva fare con pochi soldi. Secondo me il mercato non è ancora finito, perché se dovesse uscire Cancellieri, ho letto tra l'altro che è stato chiesto anche Zegrova alla Juventus nel caso in cui dovesse uscire Cancellieri. Zegrova è Cristiano Ronaldo per la Lazio in questo momento,
1: paga,
0: è inutile che
1: l'ingaggio.
0: Ridi.
1: No, come lo paga l'ingaggio?
0: No, lo dovrebbe secondo me dividere con la Juventus.
1: Che la Juve deve liberare spazio salariale,
0: questo è vero. Esattamente. E quindi se tu vai a sostituire anche un giocatore come Cancellieri aumentando con Zegrova, è sicuramente qualcosa di importante. Punto primo. Punto secondo che mi hai chiesto della questione ambientale. La questione ambientale purtroppo sì, sono dei gesti d'avvicinamento, una mano tesa che però non trova dall'altra parte una mano che te la stringe, nel senso che dall'altra parte trovi comunque una tifoseria che rifiuterà comunque la propria presenza
1: dell'apertura.
0: Sì, okay. sì, che secondo me è qualcosa più voluto da Gattuso, però arriva dalla società e così lo accogli, però io credo che sia una frattura talmente tanto insanabile che mi dispiace il fatto che viene esaltato più i gesti controversi come quella lettera che giustamente dicevi tu, dove molto si dà il nulla al giorno della partita, rispetto a dei gesti che sarebbero anche lodevoli, ovvero il fatto venite, vi cerchiamo, vi vogliamo,
1: questo mi ha colpito,
0: però,
1: Francesco,
0: in questo momento non attecchiscono.
1: Leggevo di una prevendita intorno a 5.000 biglietti, trasferta evitata tifosi del Genoa, quindi vuol dire che bene che vada ci saranno 10.000 spettatori. Una cosa mi ha colpito.
0: Dove?
1: Meno?
0: 4.000 abbonati, 5.000 totali, 5.000 sono totali, non una prevendita, 5.000 biglietti.
1: Ah, 5.000 totali, ok, 5.000 totali, tra cui anche il tuo abbonamento attualmente. No,
0: esatto.
1: Mi ha colpito una frase di Gattuso che ha detto proprio nel post partita, poi ti porto sulla Roma e chiudiamo, che ha detto a un certo punto preferirei giocare con lo stadio vuoto che non con 4-5.000 persone, perché si sente tutto, e ha ragione su questo.
0: Ha ragione, è brutto perché, allora, già quando sei sotto, faccio per dire, col Mantova a 10 dalla fine avresti bisogno di col Mantova non avresti bisogno di nessuno, dovresti ribaltarla, ma se sei in 10 sotto di un gol a 10 minuti dalla fine avresti bisogno del tuo pubblico. Se poi hai quel pubblico che è già arrivato lì incassato, però ci vuole provare, perché chi compra il biglietto oggi per andare a vedere la Lazio dice vabbè, per me la Lazio vede prima di tutto, ci vado, quindi è già di per sé incazzato, perde col Mantova, giustamente comincia a borbottare per ogni passaggio sbagliato, ed è chiaramente, però tu solo devi accettare questo,
1: lo sapeva,
0: non si può condannare anche chi va allo stadio, perché se no mettiamoci d'accordo.
1: Hai ragione, era perfettamente ragione.
0: Chi condanna o vai o non vai. Se vai, ho anche il diritto di arrabbiarmi per l'ennesimo gol mangiato davanti alla porta di Cancellieri. No?
1: No, sono d'accordo con te. L'ultima cosa che ti chiedo, mentre naturalmente siamo in attesa di sviluppi sul mercato, oggi ci saranno, credo, ulteriori operazioni che si andranno a chiudere. Ti chiedo della Roma, perché se da un lato c'è uno stadio tristemente vuoto, dall'altro c'è uno stadio calorosissimo che ha già fatto registrare il primo sold out, c'è entusiasmo e c'è una squadra che secondo te può essere la vera outsider dell'Inter?
0: Se corregge i difetti dello scorso, cioè se diventa più una maratoneta rispetto allo scorso anno, sì. Secondo me nel vivo entreremo soltanto quando saremo alla terza partita, più o meno al terzo turno di Champions League, quando diciamo comincerà ad essere bello pesante, quando i punti in Champions League cominceranno a pesare, specialmente se sei una squadra che manca dalla Champions per sette anni e devi comunque darle un valore molto importante. Però sicuramente è una squadra rinforzata, che non ha perso nessuno, che non ha venduto nessuno dei suoi giocatori più importanti, che c'ha due giocatori almeno per ruolo, è una squadra forte e riparte già da un'ossatura bella potente in difesa, che non è scontato e che fa in campionato specialmente fa tutta la differenza del mondo. Però deve migliorare, no? Nei momenti clou del campionato, quando serve non sbagliare. La Roma lo scorso anno ha sbagliato nella parte, tra gennaio e febbraio,
1: sì, si è un po',
0: poi però ha dato una dimostrazione di forza importante nel finale, quando doveva recuperare e ha recuperato, e mi fa capire che c'è una base importante per poter crescere e migliorare ulteriormente.
1: Quindi dove andrai a giugno, caro Teringali?
0: Io non mi nascondo.
1: Cioè tu andrai a testare con il tuo abbonamento di Tribuna Montemario
0: davanti ad Andreone,
1: che noi spingeremo naturalmente sulla sua carrozzella, speriamo di no. Sai che il nostro Andreone insomma ha problemi di salute. Adesso tornerà. Noi però ci siamo presi un impegno: se la Roma vince lo scudetto, lo porteremo anche nella sua carrozzella.
0: In quattro
1: diventa difficile. Va bene, allora grazie Francesco, è stato bellissimo.
0: Ti aspetto a Football Rewind venerdì.
1: Cioè domani?
0: Venerdì, domani.
1: Senti, ma hai già pronto le grafiche?
0: No, le grafiche ancora no.
1: Le farai domani?
0: Sì.
1: Ok, adesso ti rimetto nell'umido, ti rimetto dove ti ho trovato, nella pattumiera in redazione. Scherzo, sei la colonna portante di TMV Radio. Grazie Francesco.
0: Ciao Ale,
1: torna al lavoro. Tra poco Ivan Cardia.

0: prime amichevoli a Glasgow e in tournée ha ruotato molto, ha cambiato molto, ha voluto vedere tutto, ha voluto vedere tutti. Dalla Trazinski Arena, dal Manchester United, da Ferragosto in poi sono state molto più stabili le sue scelte e anche per far trovare un'identità di gioco collaudata a più meccanismi, a tutta la squadra di adesso e anche ai giocatori che entreranno poi nel meccanismo successivamente, anche da domani col Venezia in poi?
1: I think we need to think about buongiorno before the, I think we need to think that we need to create mechanisms and we need to give stability to the team, but we also need to prepare all the team for the season, because it's going to be impossible to play to be really competitive in every match in Serie A and play with the same team on Thursday with the Europa League. And our goal is simple: we want to win titles and we want to be competitive, and for that we need to have some rotation on the team. And then we also need to understand that nowadays when you face an opponent the next week, you are going to face a very different opponent with different characteristics, and that's why you need to have different characteristics in some players to be ready to play against any team. So I think to have that stability and also to create the mechanism with the team, we need to rotate, but also to create some stability with the team, and we'll try to do that.
2: Innanzitutto buongiorno. Sì.
3: Edilfor SRL, tecnologia sempre all'avanguardia, specializzati nella produzione di manufatti prefabbricati in calcestruzzo nel settore civile, stradale e ferroviario, barriere di sicurezza stradali, muri di sostegno, predalles, doppie lastre, barriere antirumore, lastre rivestite con pietra naturale, elementi a profilo redirettivo, lastre per solaio Bausta, prefabbricati speciali e soluzioni su misura. Per informazioni e contatti www.edilforsrl.it.
4: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
5: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
6: Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it.
7: Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design: Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Belletri.
3: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti, da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
8: Seie Commentravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Secom e Trabchem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
0: Minutes.
1: You guys are really good on your jobs, and you know that some players, even if they don't leave the club, they will not be part of the team because it's impossible. It's not because they are bad players; they are very good players and they are very good men. But it's impossible to train during the week with 27 players. It's impossible. Nobody's going to be prepared. Nobody's going to be satisfied. So there are some players, if they stay, they will not be part of the squad. But we have a responsibility, and we will provide all the facilities, everything that we have to fulfill our job as a club. But in this moment, the market is open. Let's focus on Venezia. That is the biggest concern in my mind in this moment.
2: Voi siete molto bravi a fare il vostro lavoro.

0: voi sapete che anche se un calciatore non fa parte del progetto, non è detto che debba partire, non è perché questi sono che non sono buoni calciatori, sono ottimi calciatori, sono ottimi uomini anche, però è impossibile allenarsi con 27 giocatori a disposizione, nessuno sarebbe preparato per la partita, nessuno sarebbe soddisfatto, ma noi in quanto società abbiamo la responsabilità per mettere a disposizione tutte le strutture per far sì che questi calciatori possano svolgere la loro attività al meglio. Ripeto, per il momento il mercato rimane aperto, però il mio focus è sulla partita di domani contro il Venezia.
1: Andiamo da Carlo Spasserini, il Corriere della Sera.
2: Buongiorno, lei dice di essere a posto, di essere contento della squadra così com'è, però le chiedo nello specifico, per esempio, una cosa di cui si parla. Non ritiene che anche numericamente, però, per esempio, in difesa possa servire un giocatore? Le potrebbe fare comodo, visto che il Milan giocherà tante partite quest'anno? Grazie.
3: Again, yes. I think we need to focus on the game. We have players, we have defenders, we have young defenders that they need space to play. We are not going to solve all the problems of our team in one window. We need to think about all the actions that we make for the team. We need to understand that we are making an action today that is going to influence for 5 years, for 4 years our club. So we need to take time, and we need to believe that our young players, maybe you have a surprise with someone. So I think we want, nowadays everyone wants everything really fast. And I'm a little bit old school. I think a lot of things will take time. So we have players to play. We'll be prepared for any match. We are going to have some problems maybe with young players in some games. But again, big surprises happen. And imagine if I believe that Alpha is not ready to play for our team because it was a player from Serie B. Maybe he was not playing in this moment. Maybe he's not playing now in the next game. I don't know. But sometimes you have, we just need to think a lot about before we make a lot of things that is going to influence our club in 5 years.
0: Credo che dobbiamo concentrarci sulla partita. Ci sono tanti giocatori, ci sono tanti difensori, ci sono anche dei giovani difensori che hanno bisogno di minutaggio, però non possiamo risolvere tutti i nostri problemi all'interno di un'unica sessione di mercato. Bisogna anche pensare a ciò che facciamo quest'oggi avrà un impatto per i prossimi 4 o 5 anni, quindi questo ci vorrà tempo per mettere a posto. Poi ci possono essere delle sorprese, qualcuno potrebbe rivelarsi una sorpresa. Oggigiorno c'è tanta fretta in tutto, io sono piuttosto vecchio stampo e preferisco prendere il mio tempo, e secondo me ci vorrà tempo. Ci saranno dei giovani calciatori che magari faranno un po' fatica in certe partite, però ci saranno anche delle sorprese. Magari io potevo, prima della prima partita, potevo pensare che Alfa non fosse pronto perché aveva giocato soltanto in Serie B e magari non, in questo caso non l'avrei schierato in campo, però ripeto, adesso tutto ciò che facciamo avrà un impatto sul futuro, quindi e ripeto, a volte possono rivelarsi, ci possono essere delle sorprese, quindi ci vuole calma, pazienza.
1: Andiamo dalla Gazzetta con Luca Bianchin.
4: Mister, eccoci qua, buongiorno. Quella domanda, la domanda era riferita a Jimenez, Fofana e Tomori, no? Però mi incuriosisce Leao, se ci può dire qualcosa sul momento, anche se immagino di no. Io le chiedo più una cosa personale: se per un qualsiasi motivo dovesse rimanere, è un giocatore su cui lei conta, che può riutilizzare, oppure fa parte di quel gruppo di cui possiamo dire 27 sono troppi, quindi resterà ai margini? Grazie.
3: I think I understood the question about
5: the question was,
3: scusa,
5: we've spoken about Fikayo Tomori, Santi Jimenez and Fofana, but I also wanted to ask now personal level, if you were to stay at the club, do you think you could then count on him, could you then reincorporate him into your squad, would he be part of your plans? Or given that you said 27 players is too many, there would the situation for Leao be the same as Tomori, Jimenez and Fofana, namely that they wouldn't train with the first team?
3: Guys, I understand the question. We can talk after the Cinque giorni. A dopo parliamo del mercato. It's difficult to talk about individual situations. And you guys ask me one question, then about the other thing, and then about the market. I understand that. You will see. I can explain. I promise you guys, in the next press conference, you ask me anything about the market, I will explain everything. Lyon is a very, very strong player. I said to the team, Lyon is a player that if he is in the right mindset, he can play in any team in the world. But he needs to have the right mindset. Sometimes you reach a moment that you need to go to another place. So we are in that middle. Guys, you know better than me what is happening. So let's wait, focus on Venezia, because you didn't spoke about Giovane Stroppa, how they play. They won every game in Serie B almost. So I'm so concerned about this game, the first game in San Siro. I promise you guys, in the next press conference, I will talk about the market with you.
0: Sì, fra cinque giorni possiamo parlare del mercato. Una volta chiuso il mercato possiamo parlarne, però è molto difficile in questo momento magari parlare di una situazione individuale, però capisco il vostro lavoro, però ripeto, io vi prometto che accetterò qualsiasi domanda sul mercato, sarò disposto a rispondere a qualsiasi domanda sul mercato una volta il mercato sarà chiuso. Per quanto riguarda Rafael Leão, è un ottimo calciatore, io ho già detto in passato che Rafael Leão con la mentalità giusta potrebbe giocare in qualsiasi squadra al mondo, però bisogna avere appunto la mentalità giusta e a volte nel calcio arriva un momento dove è meglio andare altrove. Noi siamo in mezzo a questa situazione, voi siete più informati del sottoscritto, quindi bisogna attendere un altro po', per piacere. E non abbiamo ancora parlato di Venezia, nessuno mi ha chiesto di Giovanni Stroppa, come gioca la sua squadra, del fatto che il Venezia ha vinto quasi tutte le partite in Serie B l'anno scorso. Io sono preoccupato, cioè la mia preoccupazione nel senso positivo, il mio focus è sulla partita di domani contro il Venezia, la prima sfida a San Siro, quindi magari potremmo parlare di quello.
1: Andiamo dalla Rai, vediamo se riusciamo a parlare del Venezia.
6: O me ne vado o vado oppure no. Allora, domani il Venezia, ma soprattutto il tuo esordio, la tua prima volta a San Siro, quindi quali emozioni e poi che partita ti aspetti?
3: I think it's going to be a special day. Of course, me as a allenatore, I'm going to feel the responsibility. I'm going to be focused on the game, but I will try to enjoy also the first moment that I feel the game for the first time in San Siro. I expect a very difficult match because it's a team, and if you watch the game against Lecce, if you just see the result, and we show a lot of image about the Venezia team, if you just watch the result, you don't understand what kind of team Venezia is. They will have the ball. San Siro will be nervous a little bit because they are really good on having the ball. We need to be really smart. We need to be really humble in the way we press, in the way we run, because we are going to have to run. And we need to be really strong with the ball because they will mark us man to man, especially in the beginning. So I'm expecting a very good match. And one of the things, guys, that I feel here watching the other teams, watching the first games of this league, I think we need to sell this league a little bit better because there are very smart managers, very smart ideas, very smart different ways of playing football. And sometimes the way you sell the product, it's so important. It has the same importance of the quality of the game. So I expect a game when they don't have any responsibility. We have our responsibility. Our fans want us to get the ball all the time. We'll try to do that. But if we do it that without thinking, we are going to suffer a little bit. So let's be really humble during this game and do everything right because we will need to win the game.
0: Un problema. credo che sarà una giornata speciale per me in quanto allenatore. Sicuramente sentirò la responsabilità di essere l'allenatore del Milan, sarò concentrato sulla partita, però cercherò anche di godermi l'occasione la prima volta a San Siro in quanto allenatore del Milan. Per quanto riguarda le mie aspettative sulla partita, mi aspetto una partita molto difficile. Per chi ha visto la gara contro il Lecce, se si guarda soltanto al risultato, magari l'impressione è un'altra. Noi abbiamo fatto vedere tante immagini ai calciatori e magari se ci si concentra soltanto sul risultato di Venezia-Lecce magari non si capisce quanto possa essere forte questa squadra. Ci sarà un po' di tensione a San Siro perché gli avversari vorranno avere il possesso palla e noi dobbiamo essere molto intelligenti, dobbiamo essere umili e dobbiamo essere disposti a pressare e correre tanto, perché appunto bisogna gestire molto bene il possesso palla. Loro cercheranno di fare una marcatura uomo a tutto campo e soprattutto all'inizio della partita, per cui mi aspetto una bella partita. E ciò che mi ha colpito vedendo le partite della prima giornata della Serie A è che magari bisognerà vendere meglio questo prodotto, ovvero il calcio italiano, perché ci sono tanti allenatori intelligenti, ci sono tanti bei modi di interpretare e di vedere il calcio e a volte come si vende il prodotto è importante quanto la qualità stessa del prodotto, per cui secondo me in futuro bisogna cercare di vendere un po' meglio il prodotto calcio italiano. Ripeto, Venezia verrà a San Siro senza avere responsabilità di fare il risultato, noi avremo tutta la responsabilità, i nostri tifosi vorranno che dominiamo il possesso palla, però se non dovessimo ragionare quando abbiamo la palla potremmo soffrire, per cui umiltà è veramente la parola chiave.
1: Claudio Raimondi, Mediaset.
7: Ciao Ruben, allora partirei da qui, hai detto vendere meglio il prodotto calcio, prima della partita di Torino non eri nella griglia, il tuo Milan non era nella griglia potenziale per la vittoria dello scudetto, almeno secondo la critica. Poi però sono arrivati tanti elogi per quella partita, quindi è attraverso l'estetica, il bel calcio, la qualità che vuoi così costringere a cambiare opinione sul tuo Milan che è dello scudetto? E poi ti chiedo una curiosità, perché guardi dalla panchina tanto i tuoi in una posizione quasi in ginocchio e quasi mai in piedi?
3: About the position on the seeing the game, it's just my way. I'm not thinking. It's just the way I want to see the game, and then I go down. Then I'm thinking. I have no idea why I do it. So I don't know. I don't have explanation for that. Then I prefer people think that we are not contenders. For me, if you guys continue with that, I think it's better for us. I also feel that we'll have games that we play well, and then there will be some games that we drop the level, because we need time to be a really consistent team. So it's not that we play really well against Torino, now it's going to be always up. No, when we build a team, we are going to have some issues. But I think one game cannot change nothing, because one team can play well in one game. The important thing is to maintain the consistency. What I see in trainings is that sometimes we play really well in training, sometimes we don't play so well. But what I see is that the level of effort is like this, always like this. And when you maintain the level of effort, you can improve the team. To maintain the level of the effort, everyone needs to play. Everyone needs to be important. So it's a difficult balance that every manager has to do. But of course, to sell a product, we need to play a good culture. That is really important when you are selling a product.
0: Non lo so, sinceramente, non ci ho mai pensato. Io voglio vedere la partita, a volte mi abbasso senza neanche pensarci, quindi non ho la più pallida idea, non riesco a spiegare questo fatto. È una mia preferenza tutto qui. Però, ripeto, per noi sarebbe meglio se voi, la stampa, continuaste a vederci non come una squadra papabile per la vittoria finale dello scudetto. Sicuramente se continuate a pensare così, sicuramente sarebbe meglio per noi. Noi dobbiamo giocare le partite senza che il nostro livello di prestazione scenda troppo, perché a volte questo può succedere, ci vuole continuità nel rendimento. Non è che abbiamo giocato molto bene contro il Torino, questo non vuol dire che giocheremo sempre molto bene, qualsiasi squadra può fare bene in un'unica partita, quindi questo non ha cambiato niente, bisogna cercare quella continuità cercando di giocare bene di settimana in settimana, quindi è veramente la continuità che conta da questo punto di vista. Quando guardo la mia squadra in allenamento, trovo che ci alleniamo molto bene, ci sono tanti sforzi, c'è tanto impegno da parte dei calciatori, quindi dobbiamo mantenere questo impegno, e questo è l'unico modo per migliorare in quanto squadra. E per mantenere questo impegno collettivo abbiamo bisogno di tutti i calciatori devono sentirsi coinvolti nel progetto. È difficile per un allenatore trovare questo equilibrio, e in chiusura, per vendere meglio il prodotto bisogna produrre un bel calcio.
1: Andiamo dalla Repubblica con Franco Banni.
8: Buongiorno mister, volevo chiederle di Rabiot quanto centrale nel suo Milan e quanto fortemente Rabiot ha voluto restare qui a Milanello.
3: Rabiot, I didn't know Rabiot, and Rabiot is a really crucial player for our project. I love everything about Rabiot, and we want to maintain the player, and if we can, we want to renew his contract. You already know that. It's so professional. He wants to learn, even with his age. He plays in one of the best national teams, and he's really humble. Help a lot. Papish, Diarra. I watch him in every training. He's always talking with the kid. So all these details is crucial for our team. He's far from his real potential, because he has 1 week of training. He played with 3 trainings, but he was decisive. So we need to manage still the load, but for our project is a key player for us.
0: Non conoscevo Adrien Rabiot prima di arrivare qui, però un giocatore fondamentale per il nostro progetto. Adoro Rabiot a tutto tondo, e noi vogliamo che lui rimanga al Milan, e se possibile vogliamo anche rinnovargli il contratto, lui lo sa, è qualcuno di molto professionale, ha voglia di imparare nonostante la sua età, gioca in una delle nazionali più forti al mondo, e lo vedo anche all'allenamento, aiuta i giovani come Diawara. Lui è ancora molto lontano dal potenziale migliore, perché ha giocato contro il Torino nonostante si era allenato soltanto 3 volte la settimana scorsa, eppure è stato decisivo nella partita, quindi adesso sta a noi gestire bene i suoi carichi di lavoro.
1: Andiamo dall'Equipe con Valentin Paoluzzi e poi Franco Ordine il giornale.
9: Buongiorno mister, in bocca al lupo per la stagione. Io invece faccio la domanda su Mike Maignan, che ha vissuto un'estate un po' particolare in campo con la nazionale francese, ha finito l'ultima partita che ha preso 6 gol, che forse è la prima volta in carriera, quindi volevo capire che spirito ha quando ci ha parlato quando è tornato qua a Milanello, e anche sul suo status da capitano, che è stato rimesso in discussione anche da qualche grande ex del Milan, se ha parlato con lui su cosa si aspetta del capitano del Milan. Grazie.
3: Mike, one of the things that I learned is that I need to see the things for myself, and nowadays you don't know what is the real information or what's happening with the players. You can read a lot about everything, but you need to talk with them. I talk with Mike. I feel that he's committed with our club. He's a leader, and you can sense in every training, in Pale Nativa, all the details. He's really strong on that. He imposed a lot of respect with the team. It's also important. We want to maintain Mike. I think he's a very, very important player for us. The rest I don't see. I see him really happy with our goalkeeper coach. They have a very good relationship, and he's a leader. So I know that there was a lot of conversation about Mike, all the situation of social media. I don't have social media, so I don't care what's happening with the social media, Instagram, and I just focus the way he trains, the way he speaks with the other guys, the way he imposes his respect with our defense. I think he's here to stay, and he's really happy.
0: Una cosa che ho imparato è che devo vedere le cose con i miei occhi, perché si può...

0: Si possono leggere tante cose, però ripeto, io ho avuto la possibilità di parlare con Mike, che è un calciatore molto impegnato in questo progetto, è un leader e qualcuno che sulle palle native è molto forte sui dettagli, è qualcuno che esige rispetto dai compagni di squadra. Noi vogliamo che Mike rimanga al Milan perché è un calciatore molto importante per noi. Lo vedo molto contento con il preparatore portieri, loro hanno un buon rapporto. Ripeto, è un leader. Io so che si è parlato molto di Mike quest'estate, si è parlato soprattutto sui social, su Instagram. Non me ne importa molto dei social, non ne ho, però in allenamento come si comporta con i suoi compagni di squadra, la sua maniera di chiedere rispetto con i suoi difensori, tutto quello che vedo mi porta a pensare che lui è molto contento qui.
1: Franco.
2: Buon pomeriggio. Volevo chiederle una cosa statistica. L'anno scorso il Milan ha debuttato con una neopromossa, la Cremonese. Il risultato fu molto negativo. E questo risultato con le squadre neopromosse si è poi ripetuto successivamente anche nel resto del campionato. Volevo sapere se lei ha capito il motivo di quelle difficoltà e se dal punto di vista complessivo nei confronti della squadra ha cambiato e modificato qualcosa per evitare che avessero questo stesso problema anche quest'anno.
3: I think we spoke about in the last press conference about that situation. For me, it's the focus. You cannot be focused in really paying attention to the details against Inter, against Roma, against Atalanta, and then when you play a team that people think that we should win every game, and we forget about the focus. And we are not humble. And I think was an issue. When I don't know for sure, but when I watch the games, I watch a team, a focus, a different team against, for example, Inter, and then I watch another team against different teams. And I think Trimpunti is the same. So we need to focus for every game. We don't know which game is going to be the most important game for the season. So for me, it's the focus. If we are focused, we can win every game. If we are not focused, we can win even against a team Serie B, because in football everything is impossible. So we need to be really humble and really focused and think every time that now Venezia is la squadra più forte del mondo. It's always the same mentality. If we have this mentality, something can happen, but it will be because the other team was better than us, and not because we allow the other team to win without focus.
0: Sì, abbiamo parlato di questo argomento nell'ultima conferenza stampa. Per me si tratta di focus, cioè non si può essere concentrati contro l'Inter, la Roma, l'Atalanta e poi non avere questa stessa concentrazione contro altre squadre, perché quando giochi contro qualsiasi squadra bisogna avere sempre la stessa concentrazione, non bisogna mai dimenticarsi di essere concentrati sottovalutando gli avversari. Per me si tratta soltanto di umiltà, magari c'è stata una mancanza di umiltà, non lo so, non c'ero, quindi questa è soltanto un'idea che mi sono fatto per quanto riguarda i problemi riscontrati nella scorsa stagione. Però, ripeto, ho visto partite del Milan contro altre squadre, tipo l'Inter, dove la squadra ha giocato molto bene, era molto concentrata. Però io ragiono così, sono sempre 3 punti in palio, per cui dobbiamo concentrarci sempre per tutte le partite, perché noi non possiamo sapere in questo momento quale sarà la partita decisiva della stagione. Però, ripeto, se dovessimo concentrarci sempre al massimo per tutte le partite, saremmo in grado di vincere tutte le partite. Se non dovessimo concentrarci, saremmo anche in grado di perdere contro una squadra di Serie B, per cui ci vuole umiltà. E ripeto, io guardo il Venezia così come ho guardato il Torino. In questo momento il Venezia è la squadra più forte al mondo. Bisogna avere questa stessa mentalità e e poi ci può stare una sconfitta, possono succedere le sconfitte, però soltanto perché gli avversari sono stati più forti di noi, noi non perché noi abbiamo mancato di umiltà nei confronti o di concentrazione nei confronti degli avversari.
1: Andiamo da Antonio Vitiello, il Corriere dello Sport.
4: Ciao mister, un chiarimento tattico su Rabiot. Quest'anno lo dobbiamo considerare trequartista oppure centrocampista? E poi domani Pulisic può giocare? Quanti minuti ha a disposizione Pulisic?
3: Pulisic has had an injury. We have of course managed the load. He will not start, but we'll see if he can play some minutes. About Rabiot, he's going to play as a midfielder and also as a number 10. It depends of the game, depends what we want, depends of the players available. It's more like the idea for the game. I know that he's used to play a little bit lower on the pitch, but if you go back and you see a little bit about Marsella with your friend Zerbi, he played really well because he's really smart, he has a very good pace, and near the box he can shoot. And that sometimes you need that. And you saw in the last game. He knew with three trainings, he knew that Chukwueze put that ball in that spot. And he's really smart, so he can play everywhere. And we are going to use him depending of the opponent.
0: Christian Pulisic è reduce da un infortunio, per cui in questo momento abbiamo gestito un po' i suoi carichi di lavoro. Non partirà titolare, ma vediamo se lui può avere un minutaggio a gare in corso. Per quanto riguarda Adrien Rabiot, ho l'intenzione di utilizzarlo sia come centrocampista che trequartista. Dipenderà dalla partita, dipenderà da ciò che vogliamo fare nella partita stessa, dipenderà quali giocatori sono a disposizione per quella partita. So che lui è abituato a giocare in una posizione leggermente più arretrata sul campo, però se vedete le partite del Marsiglia quando Rabiot giocava in Francia con il vostro amico Roberto De Zerbi, lui ha giocato molto bene, qualcuno che è molto intelligente, è capace con il tiro da fuori. E lo abbiamo visto anche contro il Torino, pur avendo soltanto tre allenamenti, lui sapeva che Chukwueze avrebbe messo la palla proprio lì, per cui lui è molto, molto intelligente.
1: Andiamo da Sport Italia, Francesco Letizia.
5: Ciao, buon pomeriggio mister. Volevo chiederti sui quinti. Il Venezia usa tanto i quinti, li spinge molto alti e questo può mettermi magari in difficoltà tatticamente domani. E se in base a questo tu sceglierai la tua coppia, nel senso che Diego Moreira, per esempio, con Chukwueze o al posto di Chukwueze? Quali sono le tue coppie?
3: He can play. I think I understood the question well, but he can play with Chukwueze on each Chukwueze position. For us was important to have another player with the same characteristics, because imagine if Chukwueze is not available, we put Moreira and the team will not feel that he's a really different player. So the team will feel that we are with the same characteristics, same idea. And I think in this moment is really important. We'll have some games that we'll play with two quintos, with really wingers. I think in some games we can do that. Also, in the end of the some matches that we need to win, we can put two wingers. Depend of the characteristics of the players. Most of the times when we face lines of four, we play with for example, Bartezaghi, that is a fullback, to defend as a four. So it depends of the game, but he can play together or they will fight for the position.
0: Sì, lui può giocare sia con Samuel Chukwueze o al posto di Chukwueze. Per noi era importante cercare le stesse qualità che ha Samuel Chukwueze, perché se dovesse mancare Chukwueze e poi dovessimo decidere di mettere Diogo Moreira, vorremmo che la squadra non sentisse troppo la mancanza di Chukwueze, che ci possa essere continuità per quanto riguarda l'identità della squadra. Ci saranno delle partite dove ci saranno due quinti, ma due quinti più piuttosto esterni offensivi, possiamo anche giocare in questo modo, soprattutto in partite dove cerchiamo la vittoria, in quel caso potremmo decidere di andare con due esterni molto offensivi, però tendenzialmente contro una linea di centrocampo a quattro giochiamo con Davide Bartesaghi, perché poi vogliamo difendere in quattro. Però, ripeto, per quanto riguarda Diego Moreira e Chukwueze possono giocare sia insieme oppure...

0: possono appunto lottare per un'unica maglia.
1: Pietro Balzano Prota, Milan Vibes.
2: Ciao mister, parliamo di calcio, a me piace questo. Sono rimasto molto sorpreso, piacevolmente sorpreso della velocità con cui la tua squadra ha assimilato alcuni concetti di base del tuo calcio. E parlo di pressione alta, parlo di riaggressione e riconquista del pallone appena perso, parlo anche di un certo tipo di possesso. Cosa però, e mi riferisco magari ai 20 minuti visti contro il Torino, non vuoi più rivedere contro il Venezia?
3: It's hard. We talk about that, the legs or the physicality I felt in the, not the last 20, but the 15 minutes of the end, we felt that, but we also have to see that Luka Modric, in the preseason, he did few trainings, two games. Rabiot arrived last week. They were playing together, so sometimes the pace of everyone is not there. Our center backs, they are not used to play to get the opponent so high, and that will take time to adjust to the load. I think we could have more possession in that moment, but we also need to give merit to or credit to Abate and these players. And then you have to remind yourself when they in the final 20 minutes they put a winger really fast that should be a starter, but I think they will sell the players, really good player. Adams was fresh and we suffered a little bit in that side. I saw that Chukwueze was there in that moment, but we did the five substitutions before because we had a problem with Mario. So we need to understand the context to tell the story. I don't know what is going to happen with Venezia, and we are not going to solve the problems in just two matches. If the result is the same, good. If we can not 75 but 80, it's better than 75. The important thing is to win and to maintain the level, and I think we are going to do that. But again, this game about the high pressure, this game was system against system, so it was really easy to understand, not just for us but also for them, that the pressure is like this. Against Venezia is completely different. You don't understand the rotation of Venezia, so it's going to be different. So we need to adapt, and every game is a different story.
0: Sì, per quanto riguarda la condizione atletica, la fisicità, io non parlerei di 20 minuti, piuttosto di 15 minuti abbiamo avuto questa sensazione. Però abbiamo visto che Luka Modric ha fatto poco nella preparazione estiva, si è allenato soltanto qualche volta, ha giocato soltanto due amichevoli. Andrea Rabiot è arrivato la settimana scorsa, per cui loro stavano giocando insieme e magari si accusava un po' di più la stanchezza da quel punto di vista. Per quanto riguarda i nostri difensori centrali, non sono abituati ad andare a cercare l'avversario diretto e pressare così alto, quindi ripeto, ci vorrà tempo per abituarci a questi carichi di lavoro. Avremmo anche potuto gestire meglio il possesso palla per gestire meglio appunto la partita, però bisogna anche fare dei complimenti e dare merito a Ignazio Abate e ai suoi giocatori, perché quando mancavano 20 minuti ha fatto entrare un esterno, NG, che dovrebbe essere titolare, credo che la società lo venderà. C'è Adams che era molto fresco e abbiamo accusato un po' il colpo da questo punto di vista. Io ho visto che Chukwueze era andato in difficoltà, però avevamo già effettuato i 5 cambi, anche perché Mario Hila ha avuto un problema fisico. Per cui non sappiamo ciò che succederà contro il Venezia, non possiamo risolvere tutti i nostri problemi da una partita all'altra, magari sarebbe già un passo avanti se anziché 75 riuscissimo a fare 80 minuti buoni da questo punto di vista, però ripeto, bisogna cercare di mantenere questo stesso livello. Abbiamo pressato, però contro il Torino c'è stato sistema contro sistema, per cui era facile leggere le intenzioni degli avversari, lo stesso vale anche per gli avversari che riuscivano anche a leggere le nostre intenzioni. Il Venezia sarà una cosa completamente a parte, diversa, perché noi non sappiamo quali saranno le rotazioni del Venezia, per cui bisogna stare molto attenti.
1: Facciamo le ultime tre velocissime con Cuomo, Gioia e Longo.
4: Spero di strapparle un sorriso, ma non voglio creare problemi di amore nello spogliatoio. Le chiedo se in settimana si è innamorato di qualcun altro dei suoi.
3: I love my players in the same way. So maybe I will say a lot of names, because if I say one name they will score. So, but I love all my players. I think they are working so hard. And again, I think is the credit for the players and also for the last manager. But you can understand that the culture of working is here, not just the last manager, but also the staff. You can sense that everything is so organized. They want to work, and they know why they are working, and they ask questions. So I'm really happy with them. And sometimes, again, that is the most important thing in one team. And sometimes we are talking about the new players and big players. I love this kind of players, and I really love our staff. So I'm in love with everyone.
0: No, io adoro tutti i miei calciatori, tutti alla stessa maniera, e magari potrei anche elencarne tanti, perché se dovessi elencare un calciatore magari poi segna, quindi potrei anche elencarne tanti. Stanno lavorando molto bene, bisogna dare merito ai calciatori, ma anche all'allenatore precedente. Si vede che c'è una cultura qui a Milan, anche lo stesso staff merita degli applausi, perché tutti vogliono lavorare, è tutto molto organizzato. Tutti quanti vogliono lavorare e sanno perché stanno lavorando e pongono delle domande. Io sono molto soddisfatto con i miei calciatori, che è la cosa più importante. A volte si spendono tante parole per nuovi acquisti, nuovi calciatori, però io adoro i calciatori che ho a disposizione, così come lo staff.
1: Gioia.
5: Mister, buongiorno. Le do modo di spiegare un po' come funziona, non la sua fase difensiva, cioè i giocatori, che caratteristiche dobbiamo avere, per chiederle: ma lei si sente al sicuro con insomma questi giocatori qui che ha in difesa? Parlo di Gabbia, De Winter, Pavlovic, Terracciano, di Avarà, cioè sono quelli giusti per fare ciò che è in mente? Magari gli servirebbe qualcuno di un po' più rapido, qualcuno più bravo nel possesso palla, come caratteristiche? Grazie.
3: I think nowadays in football, in any team, you need fast players. Then depend of the league. For example, in England you can have a fast player, but if he's a short player, you are going to suffer in set pieces. But for me, the characteristics, I think, is the same for every manager. For me, they need to, if you play in the big team, you need to be fast, because you are going to have a lot of transitions. You need to be good on the ball, because if you play in the big team, you need to dominate the games, and then you need to be really good on one against one defensive, because you don't spend a lot of time playing deep, but you play a lot with a lot of space man to man. So I would say that fast, good on the ball, and very good on one against one defensively.
0: Ormai nel calcio ci vogliono calciatori molto veloci, molto rapidi, ma dipende dal campionato. Per esempio in Premier League puoi avere un calciatore veloce, però se è basso soffrirai sui calci piazzati. Però credo che le qualità siano le stesse per qualsiasi calciatore. Quando giochi in una grande squadra devi essere veloce, perché ci sono tante transizioni, devi essere bravo con la palla a piede, perché la squadra cerca appunto di dominare la sfida, e bisogna anche essere bravi nei duelli uno contro uno, perché non si passa molto tempo in una posizione arretrata sul campo, ci sono tanti spazi e quindi ci sono tanti duelli uno contro uno. Per cui le tre qualità sono velocità, capacità con la palla a piede e abilità nei duelli uno contro uno.
1: Facciamo l'ultima con Daniele Longo.
6: Mister, sappiamo che lei adora Camarda, ha una grande considerazione di lui ed è una cosa positiva per tutto il movimento calcio italiano quello di puntare sui giovani italiani. Le chiedo però se in una stagione con tre competizioni, l'Europa League, Coppa Italia, campionato, c'è una valutazione all'interno del club per prendere un altro attaccante, per avere tre prime punte, o vi sentite coperti con Ramos e Camarda? Grazie.
3: No, I think I don't like to speak about before the market close, because a lot of things could happen. But our idea is that we know that Camarda needs time, but also needs space. And we can play in with the same system with different players. We can put a different a false nine.

0: moment, Ramos has a such big level, then Camarda is different. Camarda is getting used to our level, to our pace. Even in training, I feel that. But Camarda needs to feel that he's important. And I think it's really important for Camarda to feel that he's not the third striker. He's a second striker. And he needs to step up really fast. And I think when a player believes it's the step, it's easier for him. So sometimes Camarda will have space to play. I think you guys will feel a little bit the difference because it's normal. That's why Ramos was 70 million. But Camarda will be there. And I truly believe in Camarda. So I understand the question. But that's it. We are in the new project, and sometimes we need to put ourselves in one position that we have no other choice. So I think it's important, not just for us, but also for Camarda to feel that he's the second striker, is there to fight. If something happened with Ramos, Camarda needs to be there. And he needs to know that we need to win. It doesn't matter the context, if he's young or whatever. Camarda is player play for AC Milan. He needs to be ready, but of course, we'll have time and your patience, but we believe a lot in that kid.
1: Non mi piace molto parlare prima della chiusura del mercato perché potrebbero succedere tante cose, però sappiamo che Camarda ha bisogno di tempo e di spazio, ma noi potremmo anche giocare con lo stesso sistema di gioco, ma con un altro calciatore, per esempio un falso 9, che potrebbe essere la terza opzione. Però io, in quanto allenatore, credo molto in Francesco Camarda e lui deve essere un'opportunità. E voglio ritrovarmi in questa situazione dove, se dovesse mancare Ramos, sarò costretto a mettere Francesco Camarda. Questo aiuterà la sua crescita, aiuterà anche a me per far sì che lui possa crescere, appunto. So che c'è un altro livello per quanto riguarda Gonzalo Ramos, è molto diversa la situazione per Francesco Camarda, si sta abituando al ritmo del nostro gioco, si vede il suo livello all'interno dell'allenamento, però Camarda deve sentirsi importante, non deve avere la sensazione di essere il terzo attaccante del Milan, deve sentirsi il secondo attaccante del Milan, così nel momento di bisogno lui è disposto e pronto per rispondere presente, e quando qualcuno crede di essere importante è più facile fare quel passo in più. Camarda avrà il suo spazio, avrà il suo minutaggio, però ripeto, Gonzalo Ramos è un'altra cosa, è per questo che ha costato 70 milioni, è normale questa situazione. Però Camarda ci sarà, io credo molto in lui, questo è un nuovo progetto e ripeto, a volte bisogna creare queste condizioni dove, se dovesse mancare un calciatore, siamo costretti a mettere Camarda, appunto, perché non c'è alternativa, per cui lui deve sentirsi il secondo attaccante del Milan, deve essere disposto a lottare per la stessa maglia di Gonzalo Ramos, e per cui Francesco Camarda ci sarà. Lui deve anche sapere che gioca nel Milan e deve sapere che bisogna vincere nonostante la sua giovane età, e quindi deve essere pronto. Ci vuole tempo, ci vuole pazienza anche da parte vostra, però credo molto in questo calciatore.
2: Grazie a tutti.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Come sempre tanti temi legati al campionato e al mercato, tanti temi da affrontare e da analizzare. Andiamo subito a salutare il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Rosario Rampanti, ex calciatore di Bologna e Napoli tra le altre, oltre che del Torino ovviamente, insomma sei stato un simbolo del Torino. Rosario, ciao, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo.
0: Innanzitutto ti chiedo che valutazioni fai sulla prima giornata di campionato. Sono arrivati i risultati che ti aspettavi?
1: Beh, addirittura, guarda, si potrebbe già dire che sono delineati i posti in classifica. Dai risultati sembrerebbe proprio di sì. Novità, il risultato eclatante della Roma ti fa subito essere grande ottimista. Questa squadra ti fa pensare che

0: Questo risultato grosso, il 4-0 contro la Fiorentina della Roma, è micidiale. Certo che la Fiorentina ha molte cose
1: Da
0: da
1: sistemare.
0: recriminare, non da recriminare, diciamo che ha fatto tanti errori, prendere
1: Sì.
0: 4 gol, non stare molto attenti in difesa, poi sì, possiamo anche entrare in certi particolari, insomma, mi sono sembrate ridicole certe cose, però la Fiorentina paga lo scotto dell'anno scorso, delle novità. E di qualche giocatore ancora fuori forma e qualche pensiero lo dedico all'allenatore che in una cosa non se ne è reso conto, non ha provveduto a fare un cambio, a fare un cambio su un altro di marcatura. Ecco, mi riferisco a Dragusin.
1: Sì, e poi oltretutto i cambi sono arrivati sul 3-0 e quindi a partita già ampiamente compromessa. Cosa pensi della
0: Per
1: vicenda
0: cui.
1: Ken? Cosa pensi della vicenda Ken che a questo punto sembra vestirà la maglia del Como nella prossima stagione?
0: Beh, Ken se ne deve andare via perché se no c'è sempre un. Se continua questa situazione, danneggi la squadra, si danneggia la squadra, si danneggiano certe sicurezze, si danneggiano insomma la tranquillità dell'ambiente. Mi meraviglio che non sia ancora stata fatta l'operazione. Evidentemente, sai, lì ballano soldi e quindi si tira le lunghe in questi casi, però, sai,
1: Sì, e
0: i
1: poi soprattutto
0: danni.
1: ti
0: Sì.
1: interrompo perché se non è stata fatta fino a questo momento, se non è stata fatta in tempi più rapidi, è perché ancora la Fiorentina non aveva in mano il sostituto di Ken. Sostituto di Ken che con ogni probabilità sarà Zirkzee. Quindi anche a questo proposito volevo sentire che ne pensi di questo
0: Sì,
1: giocatore che in Italia
0: è un
1: gioca
0: giocatore un po'
1: al Bologna.
0: diverso. Diciamo che il sostituto di Ken loro l'avevano preso, no? Che è Pellegrino,
1: Sì.
0: che è punta pura, punta più di area. Ken è un po' diverso da Zizé, anche se anche Ken torna indietro, sì, qualche volta. Zizé lavora meglio la palla, è più, come dire, c'ha più qualità tecniche. Zizé non so se poi manterrà, come dire, una media goal che aveva Ken. Però deve sopperire poi l'altro che è Pellegrino, che tra l'altro lo vedo un pochino pesce fuor d'acqua in questo momento, l'ho visto domenica. Non si è ancora adattato Pellegrino alla nuova situazione e lì potrebbe poi essere un problema. Staremo a vedere, tu sai benissimo che poi per giudicare bisogna sempre aspettare un po' di partite.
1: Assolutamente. Ecco, e per quanto riguarda la Juventus, che idea ti sei fatto proprio anche a proposito dell'attacco? Perché è lì il nodo che la Juventus deve sciogliere, riuscire a rinforzare la fase d'attacco, riuscire a trovare il centravanti che possa garantire un certo numero di gol.
0: La Juventus è qualche anno che soffre di tutto lo sballottamento che c'è stato in ambito societario, nella considerazione generale che si ha della proprietà, di tutto ciò che circonda la Juventus. Tutte cose che hanno danneggiato la tranquillità della squadra. È difficile lavorare nella Juventus, la Juventus ha un curriculum incredibile e quindi per l'allenatore, per chi dirige. Riuscire a sopportare la pressione è molto difficile. E diciamo che l'allenatore ha un'esperienza, una grande esperienza e quindi riuscirà. Certo, poi riuscire a fare risultato, perché tu poi devi fare risultato perché ti chiami Juventus. In questo momento ci sono delle realtà più forti. Ci sono realtà come l'Inter, come la Roma, hai visto, come il Napoli, sì, che ha vinto, sì. Ci sarà poi da discutere anche su quello se vuoi, però ha degli avversari per l'alta classifica molto forti e quindi ecco perché poi si guardano poi le cose negative.
1: E il Torino invece che impressione ti ha fatto? Deve ancora completarsi, ovviamente ci sono ancora 5 giorni di mercato per trovare i rinforzi giusti, però che impressione ti ha fatto contro il Milan alla prima di campionato?
0: Mi ha fatto una grande impressione. Il 2-1 si sì, è venuto il gol, fatto un bel gol Adams, però il Milan la partita l'ha fatta sua, anche perché il Milan, se vai a ben vedere, io ero in tribuna a vedere la gara e mi dicevo che il Milan c'ha due squadre, ha tenuto fuori i più forti, quindi quando una squadra hai giocatori di livello che ti permetti di lasciarli fuori il primo tempo e poi li impieghi poi nel secondo, la partita poi ha preso la piega che è naturale perché lì c'è forza tecnica incredibile in confronto al Torino, che è una squadra ancora tutta da costruire, da mettere in campo bene. Insomma, c'è molta, molta differenza. Il 2-1 non parla chiaro, non dice chiaramente le cose. Al Torino è andata bene così, perché così può prendere morale, può dire: ma io ho perso solamente 2-1 con Vina, quindi sono tranquillo, sono sereno, sicuramente farò meglio. Quando tu invece hai dei risultati come quella Fiorentina, allora lì è uno sconquasso, quindi lì comincia a diventare. Lì è finita la luna di miele di Paratici a Firenze.
1: Insomma,
0: Quindi
1: sì,
0: di
1: è chiaro
0: Firenze
1: che
0: ti
1: siamo
0: devi
1: soltanto alla prima giornata,
0: occupare.
1: però.
0: No, guarda, quando tu prendi 4 gol è come un KO, e ricordati che dai KO ci si riprende solamente, lo shock è difficile da passare. E si riprende poi solamente se tu prendi un brodino dopo. Il brodino sarà poi riprendersi anche se giochi in casa, non pensare di vincere subito, anche solo un pari, perché il KO in un pugile è micidiale, ti guasta qualcosa nella testa, e così nel calcio. Quindi staremo a vedere, ne vedremo delle belle, eh?
1: Eh sì, ne vedremo delle belle. Nel frattempo voglio sapere che cosa pensi anche di Gie, l'esterno del Torino classe 2005, che è entrato proprio nel mirino della Fiorentina.
0: La Fiorentina farebbe una grossa cosa, per quello può diventare un grosso giocatore, un grande giocatore, perché ha un'elasticità nei movimenti, è svelto, è un longilineo che riesce a saltare l'uomo, è uno che fa gol, perché in primavera faceva gol a Caterve, ed è un giocatore che diventa prezioso. Il Torino a questo punto ha due giocatori importanti che vogliono tutte le grandi squadre, Cacciamanni e Gie, e che giocano tutti e due nella stessa posizione. E diciamo che Cacciamani è uno che può fare tutta la fascia completa anche in fase difensiva. Gie è più attaccante. E la Fiorentina, sì, desidera quel giocatore. Io fossi il Torino, insomma, non lo so se lo darei via, perché è un giocatore che ha un grande futuro. Lì dipende da quanto la Fiorentina sarà disposta a spendere, dipende anche da Cairo che programmi vuole fare per il futuro. È un
1: A chi
0: grande gioco, è uno che può diventare un grande giocatore con
1: lo paragoneresti, Gie?
0: lui. Ma, lo paragonerei, no. Guarda, ha molto delle caratteristiche del ragazzo del Milan che ha fatto gol al Torino, che ha
1: Ci
0: fatto
1: sei, ci
0: solo
1: sei.
0: gol. Sì, si assomigliano molto, sì. Gie, no, guarda, sono simili, sono tutti di grande avvenire, due giocatori di grande avvenire. Infatti questo giovanissimo, vedi che Morino ha fatto giocare subito, invece Gie è qualche anno che lo tengo lì a freno, ma però è avvenire, si vede che è chiaro, è chiaro. È il giocatore, in questo momento lo vedo come più forte di quella squadra, guarda, lo vedo come più forte del Torino, è uno che è quello che ha più futuro.
1: E secondo te in una Fiorentina con Zirkzee e Mastantuono farebbe un bel tridente?
0: Mastantuono giocava dove? Nel Real Madrid, dici?
1: Sì.
0: Guarda, quando i giocatori, io sento anche la televisione, no? Quando arriva un giocatore dell'Ajax, del Real Madrid, di questo e quell'altro, allora si portano dietro il nome da dove vengono. Intanto bisogna andare a vedere quante partite hanno fatto in queste grandi società. Bisogna vedere questo club, questa squadra, dove vengono, come è in classifica, se hanno giocato tanto in questa squadra. Del Real Madrid non si può discutere, dell'Ajax per esempio non è più l'Ajax di una volta, no? Quando arriva un giocatore dell'Ajax, questo giocava nell'Ajax. Noi giocatori, guarda, bisogna vederli, aspettare un po' di partite per vederli. Mastantuono voglio aspettare qualche partita, anche perché già, però, il fatto stesso che arriva da quella squadra lì, tutti quanti, anche te, dicono: oh, questo giocatore quella. Aspettate, ragazzi, aspettiamo per giudicare.
1: Aspettiamo, intanto prima facevi riferimento al Napoli che ha vinto all'esordio con il Genoa, non sono mancate le polemiche arbitrali per il gol di De Bruyne, però ecco.
0: Se voi ci entro in
1: Eh
0: questa
1: sì,
0: polemica.
1: prego, prego, ti lascio la parola sul Napoli, certo.
0: Allora, io in questo caso sarò bastian contrari, ma do ragione all'arbitro. Sai perché? Tu fai mente locale, i difensori quando si trovano sulle fasce laterali e aspettano che il giocatore, l'avversario, l'attaccante della squadra avversaria, lo carichi e lui va giù per terra. E sento i cronisti che dicono: vedi, questo è un fallo che prende per esperienza, stato bravo a farselo fare il fallo. Quel giocatore, il giocatore del Genoa, ha pensato di trovarsi sulla fascia laterale e invece era davanti alla sua porta. Quindi ha molto da recriminare, ha molto da recriminare, perché le cariche bisogna saperle sopportare. E le direttive arbitrali che aveva dato, adesso ha ritrattato un po' perché tengono a riposo lo bello, di bello come si chiama,
1: Di bella.
0: e invece l'arbitro non ha fatto altro che applicare le direttive che gli hanno dato. Quindi io do ragione all'arbitro. I giocatori devono finirla di fare la scena e andare giù troppo facilmente. Anzi, addirittura io, non in questo caso, ma in altri casi, ammonirei coloro che fanno la scena. Il calcio deve cambiare in questo e deve imparare da altre nazioni come l'Inghilterra, per esempio. Devono reggere molto di più la carica dell'avversario. Allora scorre di più il calcio e diventa più veritiero. In questo caso io do ragione al Napoli. Mi spiace. L'allenatore del Genoa, giustamente, per quanto gli riguarda, deve dare la colpa ad altri, perché sennò non è che può dire: ma tu dovevi stare in piedi, guarda, perché sennò diventa subito, si compromette subito i rapporti con tutto. Lui deve trovare una scusante, perché è naturale che la trovi. Io stimo De Rossi, ma conosco benissimo la psicologia che si vive nel calcio, psicologia che spero che impari subito Malagò. Comunque, ti ho detto il mio pensiero su questo.
1: E sul Napoli in generale?
0: Napoli è una bella realtà, io sono anche tifoso del Napoli, quindi spero che mantenga sempre alto l'onore, ha un grande allenatore e quindi aspettati
1: Sì.
0: sempre il
1: A proposito
0: meglio,
1: dell'allenatore, De
0: altissima
1: Bruyne.
0: classifica.
1: De Bruyne oggi in un'intervista al Corriere dello Sport Stadio ha detto che non c'era mai stato legame l'anno scorso con Conte, adesso invece è cambiato tutto con Allegri.
0: E questo fa parte della psicologia del giocatore. Conte lo metteva sempre in pressione, lo teneva sul chi va là perché voleva di più da lui. Può darsi che l'impatto di De Bruyne con Conte sia stato subito negativo, magari si era un pochino seduto, magari ha pensato di vivere un pochino di rendita. Conte invece vuole tutti sempre allerta. Cambiata questa situazione, ha trovato una nuova realtà. C'è stato un nuovo matrimonio e la sposa nuova trova più entusiasmo, no? In tutte le cose. Ecco, questo è quello che succede a Napoli con De Bruyne. Ha trovato uno sposo nuovo, una sposa nuova con cui si trova bene.
1: Rosario, grazie mille per il tuo intervento, alla prossima. E
0: Ciao, ciao, ciao.
1: adesso, dopo questa chiacchierata con Rosario Rampanti, le valutazioni in particolare sul Milan da parte di Demetrio Albertini, che è stato intervistato a margine della presentazione del Gran Galà del Calcio che sarà alla Scala di Milano.
2: Sempre qualcosa di diverso, anche insieme a te, la soddisfazione di arrivare in uno dei luoghi, non simbolo d'Italia, di Milano, ma quasi del mondo.
3: Scala di Milano, si dice di Milano, ma è del mondo, un po' come Venezia, no? È una città del mondo, non è solo italiana. Tutti la conoscono, sanno qual è il programma e l'eventistica che ci sono all'interno di questo grande monumento italiano. Quindi pensare di tornare a portare un evento calcistico all'interno della Scala, posso solo dire che dopo aver giocato nella Scala del Calcio a San Siro, sarò emozionato anche a entrare con questo evento all'interno della Scala.
2: Tra l'altro, Demetrio, come sempre, c'è grande attenzione ai giovani. Tanti ne abbiamo visti lo scorso anno e tanti li abbiamo visti già performare in questa prima giornata, 2008, Palma, Lontani, Romano 2006. C'è qualcuno che hai visto che ti ha rubato un po' l'occhio di preciso? C'è tempo per giudicarli alla lunga, però hai visto qualcosa di diverso?
3: Ma io continuo a dire che i nostri giovani giocatori italiani ne abbiamo tanti bravi, anche per le nostre nazionali, ne abbiamo pochi. Bisogna avere più coraggio e potergli stare vicini per poter aiutarli nella loro crescita, che normalmente quando uno è giovane da una parte ha la spavalderia, dall'altra gli manca l'esperienza e quindi bisogna trattarli da giovani e non da esperti. Ma non bisogna sottolineare solo le parti negative, ma bisogna sottolineare quello che bisogna avere la capacità di capire che cosa poi posso dare al nostro calcio.
4: Uno di questi giovani è Alfagio Sisse, no, Demetrio, che ha segnato con il Milan all'esordio. Lei, ecco, lo prenderebbe il nuovo trequartista se fosse nel Milan? Oppure, visto che c'è questo ragazzo, beh, perché non puntarci, non dico al 100%, ma una percentuale molto alta?
3: Ma giocatori in mezzo al campo, lui ha giocato sulla fascia e credo che siano due ruoli un po' diversi. Non lo conosco per quanto riguarda nella posizione centrale, però l'allenatore straniero ha dato fiducia, ha dato possibilità di potersi mettere in mostra con grande naturalezza. Lui anche nella prima giornata ha fatto vedere la sua qualità. Adesso serve la continuità, che normalmente in un giovane magari non c'è sempre, ma bisogna aspettarla e costruirla.
4: Le piace Amorim? Le è piaciuto il primo Milan di Amorim? È convincente secondo lei la sua idea?
3: Sì, se deve essere, bisognerà aspettarlo per quanto riguarda la valutazione globale nel poter riuscire a gestire i momenti magari un po' più difficili, però devo dire che il coraggio che ha avuto fin dalla prima formazione a me è piaciuto.
4: Coraggio anche nel far fuori qualcuno di grosso, no? Come ad esempio Leao.
3: Ma più che far fuori uno importante, ha dato fiducia a un giovane molto bravo.
1: E sempre a margine di questo evento ha parlato anche il presidente della Lega, Simonelli. Le sue considerazioni?
5: Beh, una grande vetrina, una vetrina che vogliamo dare all'Italia, vogliamo dare a tutto il mondo. Come dicevamo prima, il calcio italiano sta tornando, è oggi comunque molto apprezzato, lo stiamo distribuendo in 200 paesi al mondo, abbiamo un numero di calciatori importante, anche di grande valore, soprattutto quest'anno abbiamo tanti giovani bravi su cui credo ci diverteremo a vedere durante il corso del campionato. Il campionato è sempre un campionato molto avvincente, negli ultimi 7 anni 4 diversi vincitori, mai 2 volte la stessa squadra, come invece capita negli altri paesi, che di seguito ha vinto il campionato. Se i tifosi interisti faranno gli scongiuri, però negli ultimi 7 anni non c'è mai stata la doppietta, quindi un campionato che fino all'ultimo tiene sempre tutti col fiato sospeso.
6: Presidente, condivide la scelta della FIGC di ritirare l'adesione alla candidatura di Infantino al congresso FIFA?
5: Dunque, Malagò ieri sera mi aveva anticipato questa sua volontà, anzi personalmente avrei, diciamo, preso un po' più di tempo, tanto perché personalmente credo di essere amico di Infantino, ma ha fatto anche la cortesia di venire a trovarmi, prima volta che un presidente della FIFA viene nella Lega, nella sede della Lega di Milano, e quindi per questo sono grato. Però mi ha comunicato ieri sera questa sua decisione e ne prendo atto.
1: E con le parole di Simonelli siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

Ore decisive per il mercato del Milan. È ormai definita la cessione di Samuele Ricci al Como in prestito oneroso da 1,5 milioni con diritto di riscatto a 22 più bonus, con il centrocampista pronto a rilanciarsi alla corte di Cesc Fabregas anche in Champions League. Sul fronte Rafa Leao è duello totale tra Aston Villa e Galatasaray. L'addio del portoghese è questione di ore. Il Milan ha detto sì a entrambe le offerte da circa 50 milioni. Il giocatore preferisce la Premier League e attende al rilancio decisivo degli inglesi da 8-9 milioni a stagione. La Juventus accelera per accontentare Luciano Spalletti, che chiede a gran voce un nuovo attaccante fisico come Alexander Sorloth dell'Atletico Madrid. La chiave può essere Jonathan David, il canadese ai margini delle gerarchie bianconere, ha aperto al trasferimento agli spagnoli. Sul giocatore ci sono anche gli interessamenti di Fiorentina e Paris Football Club, mentre in casa Juve per l'entrata resta viva anche la pista che porta a Joshua Zirkzee del Manchester United. Andrea Pinamonti è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio. Dopo aver sostenuto le visite mediche a Formello, l'attaccante ex Sassuolo ha firmato il contratto che lo lega a titolo definitivo al club biancoceleste. Pinamonti ha scelto la maglia numero 9 ed è subito a disposizione del tecnico Gennaro Gattuso in vista del prossimo match di campionato contro il Genoa. Stasera Monte Carlo si alza al sipario sul sorteggio del maxi girone del

0: La nuova Champions League, l'Inter parte in prima fascia per ragioni di ranking UEFA di fianco ai colossi europei come Paris Saint-Germain, Arsenal, Barcellona e Real Madrid firmato Mourinho. Per le italiane in corsa, tra cui figurano anche Roma, Napoli e il debuttante Como, si preannuncia una competizione ad altissima intensità fin dai primi incontri. Giornata di grandi successi per la pallavolo italiana, gli europei femminili di Göteborg, le azzurre di Julio Velasco battono la Francia 3-1, 25-19, 19-25, 25-23, 25-19, chiudendo la Pool D al primo posto e volando agli ottavi a Brno. Nella FIFA Cup Men Elite di Reggio Calabria, la nazionale maschile di Fefe De Giorgi supera la Germania 3-2 in rimonta, al termine di un match storico caratterizzato da un primo set record chiuso sul 66-64 a favore dei tedeschi dopo 1 ora e 29 minuti di gioco. Altra giornata di successi per la spedizione azzurra ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. L'Italia colleziona 16 podi in 24 ore, guidata dalle vittorie nel nuoto pinnato con Viola Magoga e Filippo Pavoni, impreziosite dallo storico oro di Fabio Caponio nel badminton. Gli azzurri toccano così quota 97 medaglie complessive, consolidando il primato assoluto nel medagliere. Svolta di primaria importanza ai vertici della politica calcistica internazionale. La Federcalcio italiana ha annunciato ufficialmente il ritiro del proprio sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per un terzo mandato alla presidenza della FIFA in vista delle elezioni previste per marzo 2027. La decisione formale è maturata in aperto contrasto con il controverso piano proposto nei mesi scorsi dalla FIFA per la creazione di una nuova società destinata alla raccolta di capitali da investitori esterni per la gestione dei diritti commerciali delle competizioni, mondiali inclusi. Il piano, poi ritirato dopo un'ondata di polemiche globali, ha reso sempre più delicata la posizione di Infantino nei rapporti istituzionali. Con questa scelta, annunciata poche settimane dal termine per la presentazione delle candidature stabilito il 18 novembre, la FIGC si schiera apertamente e pienamente al fianco della UEFA. L'organismo guidato da Ceferin, da tempo critico verso le manovre della governance mondiale, valuta ora possibili alleanze con le altre confederazioni per delineare un quadro alternativo ai vertici del calcio di domani.
1: Bellissimo, è bellissimo così, non si può respirare, ma lo sapevamo. Arriviamo agli ultimi giorni con clamorose sorprese, con ribaltoni, con indiscrezioni, con situazioni, con ribaltamenti, con smentite, con frenate, con conferme. Quindi buon pomeriggio, intanto vi dico che sto registrando alle 15, per cui da quando poi vedrete il video può succedere che, come vi ho detto altre volte, che lo guarderete alle 16, alle 16.05 ci può essere stato qualche ribaltone, quindi datemi, come ho detto nel video precedente, le attenuanti generiche e direi anche specifiche, se mi volete un po' di bene. Scherzi a parte, andiamo nel vivo sulle cose che abbiamo già accennato e abbiamo già analizzato stamattina. Intanto, dopo che ci si è lasciati, ho fatto un tweet andando subito nel vivo e ho visto che poi hanno confermato tutti questa storia Ken Como, disgelo, contatti ripartiti, chiusura imminente, Ken Viola, due italiani, dopo Ken Ricci. Nel primo pomeriggio, subito dopo pranzo, le immagini di Ken che ha lasciato il Viola Park, quindi finisce, sta per finire questa grande telenovela, anche un po' stucchevole, con tanti atteggiamenti sbagliati, con una strategia non perfetta, con questi 40 milioni del Como. Vedremo poi sui bonus come andrà a finire, ma vi confermo tutto quello che ho detto stamattina via social dopo il video che abbiamo mandato qui sul mio canale. La sorpresa qual è? E devo fare i complimenti a Flavio Ognissanti, che due giorni fa noi avevamo fatto su Passione Fiorentina un dialogo lungo su Zirkzee. Può essere utile Zirkzee? Pensiamo a Zirkzee, forse Zirkzee. Ha raccontato poco fa il vertice notturno al Viola Park tra gli agenti, gli intermediari di Zirkzee e la Fiorentina per chiudere questa operazione. È un'operazione che la Fiorentina sta completando, ha completato, deve soltanto formalizzare, aspetta l'uscita di Moise Ken per andare a mettere Joshua Zirkzee nel motore Viola. E fondamentalmente, visto che sono stati fatti altri nomi di centravanti simili per caratteristiche a Pellegrino, Joshua Zirkzee mi sembra perfetto, perché non è un centravanti classico. Alla Fiorentina

serviva quel tipo di calciatore, lo prendi in prestito con diritto di riscatto. Ieri sera in trasmissione ne ho parlato defilato per la Juventus, perché ho parlato anche di Mateta, ma devi fare un'uscita. E questo blitz della Fiorentina, a proposito, amici miei, che fate il mercato, che vi scapicollate, date una soddisfazione a un ragazzo, non copiate, date una soddisfazione a un ragazzo che conosco, bravo, sul pezzo, come ha dimostrato per Mastantuono, non copiate, prendete e date in pasto a tutti quello che è giusto raccontare in funzione di chi ha portato via questa notizia. Assolutamente confermata, quindi non copiate perché fa bene alla vostra dignità ed è anche giusto, ma non lo faranno al 90% dei casi. E questa situazione porta la Fiorentina a chiudere l'affare a condizioni giuste, perché Zirkzee era un separato in casa, doveva andare via, era uscito dai radar dopo presenze, anche gol nelle amichevoli, un prestito di 3-4 milioni. Vedremo i dettagli, più un diritto di riscatto che magari può diventare obbligo, perché il Manchester United da un paio di sessioni avrebbe voluto liberarsene. È un colpo fondamentale per la Fiorentina, che adesso deve sfoltire, smaltire, sfoltire l'organico. Fabian è a un passo, ormai siamo allo scambio dei documenti, notizia di ieri sera confermata dal Parma, in prestito leggermente oneroso con diritto di riscatto. Dodò ancora non ha l'accordo sulla cifra per andare via. Vi ho dato anche un'anteprima su Sottil, che ha un contratto in scadenza con la Fiorentina e che piace all'Avellino. Vedremo se accetterà l'Avellino. Altre cose sicuramente accadranno. Vedremo la scelta che farà Torreira, se uscirà un altro centrocampista che è braccato anche dal Venezia. Quindi belle giornate di quelle piene. Stamattina ci eravamo svegliati con un tweet. Io non ho cavalcato fin qui altre piste italiane per Frank, che sì, mi avete scritto in tanti, ma è possibile che io, quando ho notizie, le do, ma se non ho notizie, vedi Luis Enrique, poi magari do la mia versione, ma come vi dicevo stamattina, contatti diretti. Mentre sto registrando questo video, in corsa a Milano, infatti, conferme questo vertice tra la Juve e Atangana, l'agente di Frank Kessié. Vediamo se andranno alla quadratura di questo cerchio, se questo vertice confermerà il presidente in direzione, se confermerà o smentirà chi sosteneva cosa, che dopo Miretti, che da stamattina è tarda mattinata e a Istanbul sarebbe servita un'altra cessione. Vediamo, vertice, lo racconteremo. Le cose vanno raccontate chiaramente fino alla fine, senza forzare, senza esagerare. Altre cose molto importanti. Intanto Amorim praticamente ha confermato una cosa scontata, cioè Leao è fuori dai giochi, lo sapevamo, e si aspetta di capire in giornata cosa sceglierà tra Aston Villa e Fenerbahce. I soldi o la gloria? Non vorrei essere equivocato. Il campionato turco, scusatemi, è Galatasaray, non Fenerbahce, ovviamente, perché ci avevo in testa il prossimo argomento. Non vorrei essere equivocato, il campionato turco merita rispetto, è un campionato anche di stelle. Quindi il Galatasaray è un grande club, l'ha dimostrato con investimenti, però la Premier è la Premier. Quindi l'ingaggio è inferiore di circa 4 milioni a favore del Galatasaray, a favore di un maggior guadagno da parte di Leao. Sul cartellino se la giocano, forse qualcosa in più l'Aston Villa, che ha messo l'obbligo di riscatto. Emery spinge, vediamo se deciderà per i soldi o per la gloria. Ripeto, non vorrei essere equivocato, perché la gloria la puoi trovare anche in Turchia, però la Premier League, mi dicono, ci dicono, che sia il campionato più importante al mondo. Altre cose da segnalare mentre controllo il telefono e vi chiedo scusa. Il Torino si appresta finalmente a ricevere per le visite il portiere Perry dal Leeds, un altro tormentone che sta per finire. Mentre il Torino vuole assolutamente vendere, non fidatevi delle parole, uno, Trangie e Cacciamani. Non fidatevi delle parole, perché questa è la strategia, e quindi vediamo come andrà avanti questa storia. E poi la Roma, da seguire con grandissima attenzione, perché avevo parlato di un ritorno di fiamma tra mercoledì e giovedì per intuire la disponibilità del Chelsea su Gittens. Gittens sulla carta è incedibile. Il Chelsea sta facendo altre operazioni.
La Roma ha avuto contatti fitti con il suo agente, continua

a provarci in giornata, se riceverà il no definitivo, è possibile, ma la Roma ci vuole provare, è possibile perché magari Gittens, che ha giocato poco in questa prima fase di stagione, magari reclama più spazio, ma bisogna convincere il Chelsea, tenendo sempre sullo sfondo il discorso collegato a Fofana, perché Fofana è un'altra situazione più costosa, non è costosa fino ai 40 milioni, ma più costosa rispetto al discorso collegato a Gittens. Mentre Robinho Vaz trova gloria altrove, si sta lavorando per un prestito, non ho novità concrete sul difensore, non ho novità concrete sulla Lazio. Vi devo aggiungere soltanto, perché mi sto dimenticando sicuramente qualcosa, sì, intanto delle operazioni da Serie B, ma da Serie A importanti, perché Zappa è un buon terzino e va a Verona, anche questa notizia ve l'ho anticipata stamattina, tutto confermato per quanto riguarda Ricci. In uscita c'è Mazzitelli dal Como, che è un obiettivo del Verona, ma può essere un obiettivo anche del Monza. Per me il mercato fa sognare tutti, e i tifosi dell'Avellino sognano con Khedira, che farà le visite, mentre sto parlando sta facendo le visite, sorpresa clamorosa raccontata stamattina, svelata nei dettagli, nel silenzio, sì, ci provano, vediamo, tutto fatto, accordo, 2 milioni più bonus, rilevano il contratto del Napoli, molto oneroso, cancellano in questo modo l'infortunio che purtroppo ha messo fila in stand by per diversi mesi. La Serie B deve far sognare, perché Strefezza a Palermo, Perin a Palermo, Gabriele Artistica a Padova e adesso che dire all'Avellino, devono sognare tutti, il campionato è molto competitivo, noi ci rivediamo nel pomeriggio, magari vi venga a disturbare tra un'ora, due, tre ore, un quarto, non lo so, un abbraccio.

Ben ritrovati in aggiornamento con il TG di 3B. Prima di parlare di temperature veramente bollenti della giornata di venerdì sul nostro territorio, piccola parentesi astronomica, perché vivremo la seconda eclissi di questo mese di agosto, non di sole, questa volta un'eclissi lunare, proprio questa notte, con inizio alle 4:30 e un picco alle 6:13, quindi proprio in prossimità dell'alba. Non sarà totale, ma comunque oscuramento notevole, 96%, e sarà molto bella perché il nostro satellite si colorerà in parte di rosso, tingerà di rosso. Quindi occhi, cannocchiali rivolti verso ovest, sud-ovest, sarà molto bassa l'orizzonte perché poi la luna tenderà a tramontare. Andiamo ora invece a vedere la nuvolosità, dove sarà ben visibile tutto il centro-sud Italia e l'Emilia-Romagna. Quindi non dovrebbe esserci nuvole sulle nostre regioni centro-meridionali, invece qualche incertezza in più per il nord, soprattutto il Triveneto, anche la parte nord-occidentale con più nuvolosità. Quindi al nord-ovest sarà un'eclissi più difficoltosa da osservare. Invece, come dicevamo, per il centro-sud dell'Emilia-Romagna non dovrebbero esserci problemi. Andiamo ora invece a vedere la situazione meteo con l'aiuto del satellite, che ci mostra una profonda zona di bassa pressione tra isole britanniche e penisola iberica, con aria più fresca oceanica che innesca temporali, quindi ad ovest dell'Italia. Nella parte antecedente, anteriore di questa bassa pressione, un promontorio anticiclonico che invece interessa proprio la nostra penisola e l'aria calda sahariana che proprio in queste ore è in marcia dal Nord Africa verso le nostre regioni, con sensibile aumento delle temperature. Tra l'altro la giornata di domani vedrà anche tanto pulviscolo sahariano in quota con cieli lattiginosi al centro-sud. Ecco qui le temperature per venerdì: a 1500 metri di quota in libera atmosfera, notate la pesante anomalia positiva sull'Italia, al centro-sud temperature anche di 8-10 gradi superiori alla media, quello che dovrebbe essere fine agosto. E difatti le temperature, le massime del pomeriggio, dall'Emilia Romagna verso sud oscilleranno un po' dappertutto tra i 35 e i 40 gradi, ma in alcune zone interne delle due isole maggiori, la Puglia e il Molise, saranno possibili anche locali picchi di 42-43 gradi. Nord-ovest invece quasi del tutto ai margini, anzi qui ci sarà qualche pioggia. Andiamo a vedere difatti la mappa delle precipitazioni per intanto questa giornata di giovedì. Della variabilità di passaggio al nord-ovest, qualche locale piovasco sulle Alpi occidentali, altrove non succede nulla tra sole e qualche nuvolamento di passaggio. Invece domani, tra mattinata e pomeriggio, instabilità.

0: attività attesa su parte delle regioni nord-occidentali, soprattutto Piemonte e Valle d'Aosta, anche le montagne della Lombardia, insomma il nord-ovest e l'arco alpino. Domani il tempo sarà più incerto per una perturbazione in transito sulla Francia che potrebbe avere effetti sull'angolo nord-occidentale italiano. Per il centro-sud invece si parlerà solo di caldo. Questa mappa appunto per la giornata di giovedì sintetizza quello che abbiamo appena detto, con l'anticiclone sull'Italia, cielo sereno con qualche nuvola di passaggio. Domani invece qualche temporale in più sulle Alpi e parte del nord-ovest, il tempo qui sarà maggiormente dinamico. Invece dall'Emilia-Romagna verso le regioni centro-meridionali, sole o più qualche nuvola di passaggio, ma più che altro sarà una giornata veramente bollente. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo oppure visitando il nostro sito web.
1: Bentornati cari amici di Gosvi, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati su Nexum Channel, canale 403. Oggi volevo parlarvi di un po' di cose carine. C'è solo una cosa non è carina, è utile. Sicuramente è diverso tempo che gira, le cinque regole da utilizzare per, in certo senso, evitare che i nostri figli vengano portati via, vengano rapiti. Questa persona che lavora da 12 anni in questo ambiente, diciamo, non è italiana, quindi parliamo di veramente desaparecidos quasi, quindi di bambini che vengono rapiti, e di tutte le storie in 12 anni c'è, diciamo così, un comune denominatore, ma in questo magari ci arriviamo. Non so, ho tante cose da raccontarvi, tanti input, che spesso quando alla sera vado a dormire dico: allora sì, alle ragazze parlerò di questo, voglio anche dirgli questo, tantissime cose. In questo caso, una cosa che non c'entra assolutamente niente, ma mi ha fatto molto ridere, oggi ricevo un vocale da una carissima amica, Maria Rosaria, e mi dice: Simo, ho un'amica riccia come te, però sai, io non essendo riccia non so consigliare, hai un parrucchiere da consigliarmi? A me lo chiedi, tesoro, a me lo chiedi se ho un parrucchiere da consigliarti? No, che non ce l'ho, perché sono comunque, mi vogliono bene ma non i parrucchieri, mi vogliono bene tutti ma non i parrucchieri. Io sono andata, come direbbe mia madre, tassetta ma Caifa. Caifa, sapete chi è, no? È uno di quei tizi di Gesù, non mi viene in mente, aspetta, hanno un nome. Tipo giudici, hanno un nome di questo. E Caifa era quello che poi ha deciso su tutti la condanna a Gesù. Ecco, sei in mano a Caifa. Caifa è proprio quella persona, quell'entità. Infatti io come faccio a consigliare un parrucchiere? Non posso prendermi questa responsabilità. Io ti direi sì, il parrucchiere ce l'ho, molto bravo, diciamo che è un'equipe di aiutanti molto bravi che lui ha sul libro paga. Sembra brutto detto così, ma è bellissimo invece, perché ed è bravissimo, è un parrucchiere straordinario. Diciamo che quando i miei capelli erano sotto le sue mani non ho mai avuto un incidente, mai, anzi ogni volta che uscivo dal suo salone io mi sentivo veramente compresa, mi sentivo bella. È vero che io sono anni che andavo da lui, tranne gli ultimi due, però hai quella sensazione di dire: magari è anche ora di cambiare un pochino stile, perché io per anni ho avuto i capelli biondi, sono ricci, meno allo stesso taglio. Questa è la prima volta in 25 anni o 28 che sono bionda che ho una capigliatura un po' diversa, non che, cioè, mi alzo la mattina e come capita. La bellezza di avere il capello riccio è questa anche. Ora è più crespo che riccio, però dici: no raga, ho troppe cose importanti da fare, se devo anche pensare ai miei capelli non ne esco più. Però non mi sentivo veramente di consigliare dei parrucchieri. Indubbiamente gli ho consigliato l'ultimo parrucchiere, che è

Quello forse che la prima volta che ci sono stata ha fatto un lavorone, è stato super bravissimo, la seconda volta che ci sono andata mi ha bruciato i capelli. E non capisco come succedano queste cose, io ve lo giuro, non capisco come possano succedere. Però è la cosa minore, perché se nel 2026 ci sono ancora donne che muoiono di parto, i miei capelli bruciati non sono veramente un problema, giusto? Non me ne faccio un cruccio. Io ho sempre pensato che la cosa bella di una donna è sicuramente i capelli. Io vedo qua, siamo al Green Park, siamo ancora ospiti, ancora per poco perché tra poco io tornerò a casa, settimana prossima, l'altra settimana, e vedo donne con i capelli meravigliosi, donne con i capelli che io lo so quanto noi ci teniamo i capelli, lo so. Però sono arrivata a un punto che sono talmente stanca di non capire perché non capiscono quello che voglio, ma qui è perché su invece sì, più o meno l'hanno sempre capito, e io non me ne voglio più fare un cruccio. Ho talmente tanti progetti, tante cose da fare, da sistemare, da fare anche fisicamente, che se devo pensare, piangermi addosso ai miei capelli, anche non sono più disposta. Grazie a Dio ancora ho una faccia che regge, e finché ho una faccia che regge, quello che sarà dei miei capelli, come mi alzo la mattina, che sembro veramente un porcospino, sembra un istrice, non fa niente. Veramente vi giuro che al giorno d'oggi è il male minore. Io ho letto un articolo molto carino che dice le cose per cui vale la pena dire di sì, e mi ricollego alla puntata di Yes We Are di Mauro, dove lamentava il fatto che io non voglia mai ballare con lui. Non è che io non voglio ballare con lui, è che io gli ho chiesto insegnami a ballare, ma mi devi insegnare d'inverno a ballare, magari a casa, liberiamo il salone, mi insegni dei passi da fare, e lui non lo fa perché dice io mi imbarazzo. La cosa stranissima, ma penso che sia innata, anche involontaria in chi ama stare in mezzo al pubblico, è che lui sia 200, 300 persone che lo guardano, lui non ha nessunissimo problema a iniziare a ballare. Se invece per una o due persone, tipo me, lui non balla, allora gli ho sempre detto di no, tipo perché no, perché dovevi insegnarmi a ballare quando ero predisposta a farlo, e adesso che vuoi insegnarmi a ballare davanti a tutti, a me questa cosa non funziona, non va. Però è vero anche che è molto bello l'idea di poter dire di sì. Vi ricordate che c'era un film, se non sbaglio, con Jim Carrey che si chiamava Yes Man? Ecco, qualcosa del genere. I sì migliori arrivano quasi sempre prima delle certezze. Ci sono momenti che non fanno rumore quando arrivano, un invito, una telefonata, un'occasione che capita nel giorno meno comodo possibile. Eppure, riguardandosi indietro, sono spesso quelli che hanno spostato qualcosa. Forse non serve dire di sì più spesso, serve riconoscere meglio a cosa vale la pena dirlo, perché alcune delle cose più belle della vita iniziano ancora con una domanda semplicissima: vieni. È bellissima questa cosa. Allora, è tanto bello e ti libera poter dire di sì. Io sono una di quelle persone che crede anche fermamente che i no ti rendano libera. Non si inizia mai troppo presto a imparare a dire di no. Dire di no ti libera dalla convinzione che se non sei comoda a qualcuno, quel qualcuno non ti cerca più. Se dici di no, dico sempre, voglio dire, che se qualcosa non ti va e dici di no, le persone che ti vogliono bene ti inviteranno ancora. Se dici di no a una situazione che senti a pelle che non ti piace, a una persona che senti a pelle che non ti piace, lo devi fare. Il no ci libera, il no non ci rende sempre automaticamente accondiscendenti, perché essere accondiscendenti poi la gente si abitua. Ho letto anche di un tempo, poi andremo avanti sicuramente con questo discorso perché è molto carino, i sì che vale la pena dire. Il no sono quando ci sono delle persone che sono dei vampiri, quelle persone che pensano che se tu gli fai un piacere e poi questo piacere glielo fai anche un'altra volta e poi diventa molto probabilmente una sorta di quotidianità, tipo non so,
andando al lavoro, il mio collega, la mia collega vive proprio tra me e il lavoro, cosa mi costa andarlo a prendere? Non mi costa niente. Ci vado, ma lo faccio una volta, la seconda, alla terza volta vedi che se dall'altra parte dice che uso la mia auto, dall'altra parte invece spesso e volentieri dice vabbè ma tuo lavoro ci devi andare lo stesso, ego a capio, però non sta né in cielo né in terra che io debba per forza passare a prenderti. Una persona che invece ha, diciamo così, è stata ben educata, dice facciamo a metà della benzina, perché quello che tu fai per me vale tantissimo, io non devo scomodare la mia auto, non ho l'usura dell'auto, non rischio incidenti con la mia auto, con la tua che la usi tutte le mattine, sì. Perché se io sono una persona che sta tra il lavoro e la casa di un'altra persona, non è che vado a prenderla poi torno indietro per andare al lavoro, sta bene così, però un minimo. E invece succede anche questo, che le persone prendono questa comodità come quasi un diritto, e quando io non vengo a prenderti perché quella mattina me la sono presa libera, perché ho gli affari miei da fare, e tu mi dici no vabbè ma potevi dirmelo prima, perché caspita, cioè adesso mi devo, come faccio io, devo organizzarmi, ma non è un problema mio. Perché mi dai per scontata? Perché dai per scontato che io sia a tuo servizio? Capite quanto è importante comunque che la gente non si adagi su una quotidianità? Ecco perché dovete imparare a dire di no alle persone. Perché poi c'è gente che non se ne approfitta e sono le brave persone che ti dicono ascolta, tieni, questi sono, non lo so io, 50 euro al mese, io non ho idea adesso, per la benzina, dividiamo la benzina, fai il conto quanto spendi. Ovviamente, cioè, uno deve tener conto anche che la macchina usa fare altro, non solamente andare al lavoro, però ci sta, dammi 30 euro, ma fai il gesto, perché nessuno è obbligato a farti da baglia, a portarti al lavoro. A me queste cose mi mandano fuori di testa, è come se pensare che dal momento in cui io faccio il pane in casa, faccio le pagnotte fatte in casa, per un paio di volte le ho date al mio vicino, lui si aspetta che tutte le volte che io faccio il pane gli regali il pane. Ok? Non funziona così, ma assolutamente no. E però il saper dire di nobile inderibile, no, guarda, non vengo, no, guarda, non ci sono, no, guarda che non ti passo a prendere, no, non mi interessa, no, non lo compro, no, non te lo compro, tutta una serie di cose, comunque noi pensiamo al sì in questo momento. Ripetiamo a chi si è appena collegato le cose per cui vale la pena dire di sì. Diciamo di sì a un invito all'ultimo minuto quando stavi per restare a casa. Sappiamo perfettamente che spesso, soprattutto arrivati all'età, agoniamo l'idea di andare a casa, è la cosa più vicina al rifugio, soprattutto quando casa tua ti piace a tal punto da essere la casa più bella del mondo, e non vuol dire essere la casa più ricca del mondo, ma è casa tua, è il tuo rifugio, è il tuo nido, dove ci sono le tue cose, dove ci sono i tuoi profumi, dove ci sono la tua tazza che ti aspetta, tante cose. Però questo invito all'ultimo minuto, a seconda di chi ti invita e dove ti invita, perché no? Dici ma sì dai, non vado a casa, vado e esco. Non è facile, perché per esempio tante volte io e Mauro siamo invitati, ma noi dobbiamo per forza tornare a casa perché abbiamo i piccoli, che sono Agata e Filippo e il piccoletto, che vanno scesi, li dobbiamo fare la pipì, loro devono arrivare prima del nostro comfort, loro devono arrivare prima dei nostri impegni mondani. Quindi una volta che i cani e il gatto sono a posto, sono puliti, hanno fatto il loro giretto, hanno mangiato, allora dice dai andiamo, raggiungiamoli, perché così si fa. Se invece non avete la responsabilità di bocche da sfamare e di code scodinzolanti, fatelo, soprattutto se arrivano quelle serate fresche, soprattutto se siete ancora a piedi nudi ma col golfino sulle spalle. Io adoro questa cosa, io ho sempre amato tantissimo avere i pantaloncini corti e la felpa addosso, per me è una situazione di veramente di comfort pazzesca. Le cose a cui vale la pena dire di sì: ordinare anche il dolce. Allora, il dolce lo potete ordinare, allora ognuno il suo, oppure anche un dolce in due. Tipo, perché si ordina un dolce in due? Si ordina un dolce in due quando perché una volta costavano 3,
4 euro, adesso costano 7-8 euro. E sono sempre gli stessi, è sempre la stessa mattonella di tiramisù o la

stessa panna cotta, io non pagherò mai 7 euro una panna cotta, ma ve lo giuro, ma mai, perché è un'offesa. Ci sta che le materie prime, ci sta che c'è un rincaro, ma ci sta tutto. Ma da 3 euro a 7-8 euro, no. Ma dipende, se è una tipo tartelletta, se è una mille foglie, se è qualcosa di elaborato, ci sta, perché comunque dietro c'è una lavorazione, c'è una serie di progettazione, perché i dolci si progettano, soprattutto nei ristoranti. Viene fuori una cosa di a volte è lo spettacolo finale, è quella cosa, se magari il primo non è che ti sia piaciuto molto, però il dessert è quella cosa che ti concilia. E a volte si prende io una cosa, tu un'altra, ne mangiamo metà per uno e ce lo scambiamo, perché no? Come è impossibile farlo perché sono celiaca, ma ci sono delle preparazioni che, se fatte a dovere, possono funzionare. Per esempio, è una cosa che non capirò mai, ma andiamo avanti poi. L'arrosto, l'intingolo dell'arrosto spesso è piuttosto acquoso, a seconda delle preparazioni, a seconda anche della carne. Insomma, se viene fatta se viene creata, se viene fatta bene la crosticina, l'effetto Maillard, se viene fatta bene, i succhi rimangono dentro il pezzo di carne. È quello che io consiglio a tutti: quando fate la carne, mi raccomando, una volta cotta, che al cuore, a seconda del tipo di carne che avete, avvolgetelo nella stagnola, lasciatelo riposare 10 minuti. In questo modo tutti i succhi non si perdono fuori dal pezzo di carne, ma rimangono dentro, e la carne rimane succosa e morbida. E questo è il segreto. Che cosa credete? L'effetto Maillard è quello che crea la crosticina in tutti i lati della carne, quella che sigilla già all'inizio i succhi, ecco perché va fatta bene. Dopodiché ci sono altre cotture, eccetera, eccetera, ma se serve l'intingolo, perché è giusto che ci sia, io vi assicuro che siamo nel 2026 e ci sono ancora dei cuochi che addensano l'intingolo con la farina. Con la farina di frumento, così non la può mangiare solo determinate persone. E così la gente che è allergica o è celiaca, che è celiaca non è allergica al glutine, il celiaco è intollerante al glutine, non lo può mangiare. Infatti tutte le volte chiedo: ma come è stato addensato il con la farina? Mangia pure, porca miseria. Basterebbe un cucchiaio di farina di riso, basterebbe della mezzena, e ce ne vogliono veramente pochi grammi, basterebbe della fecola di patate. No, non ci vuole un fulmine, e potrebbe essere mangiata da tutti. Comunque, torniamo a noi. Ordinare anche il dolce, ripeto, la panna cotta, che spessissimo ormai non è neanche più fatta con latte e panna, ma è fatta con quelle miscele liofilizzate, dove forse se la pagate 2 euro ci straguadagnano. Non abbiatene a male, ma è così, cari amici e colleghi ristoratori. Quindi pagare una panna cotta 7 euro è un insulto, quindi non la prenderò mai, ma mai. Fatelo anche voi, non la prendete. Piuttosto fate senza dolce, uscite e andate a mangiare il gelato, che costerà 3,50 euro, ma magari è artigianale e dici va bene, vale la pena. A un caffè con qualcuno che non vedi da troppo. Sì, perché a volte capita. Ci sono anche ora delle persone che non sono proprio sempre attaccate al cellulare, non sono sempre sui social, e quella volta che a una persona gli viene in mente, dici: guarda, quando ti trovi a passare di qui, per favore mandami un messaggio, ci vediamo, beviamo un caffè insieme,
È bellissimo, perché poi, per esempio, la mia amica Stefania, la mia amica Patrizia, che siamo amiche da tantissimo tempo perché facevamo insieme parte del club del libro della Mondadori di Crema, siamo rimaste in contatto, abbiamo anche un gruppo WhatsApp, però non sempre la mia vita con le loro vite coincide, a maggior ragione adesso che io vivo molto lontano da casa, però appena ci possiamo vedere, fosse anche una volta l'anno, e non è un caffè, di solito è alcolico, le ore.

cosa invidi? E vedi che io faccio meravigliose foto magari dove mi trovo, perché è nel luogo in cui io sto lavorando. Ma io ho messo in gioco tutto, avevo un lavoro stabile, uno stipendio mal pagato, però c'era comunque una sorta di, tra virgolette, serenità nell'essere, nella quotidianità, perché ero vicino a casa, ai miei genitori, non mi mancava nulla, la mia casetta, la mia indipendenza. Tante cose però non funzionavano. Qui non è che io sto bene perché scelgo tutti i giorni qualcosa che mi piace veramente, una libertà che prima non avevo. Ed è qualcosa che mi piace, ma non è che io sia priva di difficoltà e non faccio neanche vedere cose non vere. Però c'è sempre qualcuno che pensa che tu stia sempre meglio di lui. Che invidia, che fortuna, tu vivi al mare. Sì, però cioè, le difficoltà non è che mancano. Io ho scelto di vivere al mare, ma ho rinunciato a tantissime cose. E non è che tutto il giorno sono in spiaggia col cocco bello in mano, il pareo e la ghirlanda. Non è esattamente così. Sono spesso e volentieri sulla barca a sgurare la barca, a pulirla, a prepararla per gli ospiti, e neanche me la posso godere. Ma va bene così. Amo fare la radio, amo fare la TV, perché adesso è TV. Amo fare la TV, amo chiacchierare con voi, amo sperimentare cibi nuovi. Adesso per la nuova stagione 2027 si stanno prospettando un sacco di possibilità, un sacco di progetti nuovi. E sono tornata a studiare. Ma dici, ma come a studiare? Eh sì, perché nella vita se fai sempre determinate cose, a quelle che hai appreso in gioventù negli studi, te le sei dimenticate. Quindi una spolverata anche a cose che sai già, ma dici... Non mi ricordavo che i gradi erano questi. Non fa mai male, non fa mai male. A ballare anche se non sei capace. C'è Mauro in giro, non c'è Mauro in giro, quindi dire di sì a chi ti invita a ballare anche se non sei capace. Allora, quanto è bello ballare, quanto è bello avere la sensazione di libertà nei movimenti. Quanto è bello cantare anche se siamo stonati, ma chi se ne importa? E io ripeterò sempre quello che ha detto Michela Giraud: quanto è bello poter far schifo. Lei è stata molto violenta in questa cosa, perché la parola schifo, ne abbiamo parlato più volte, è molto forte. La parola schifo è ovunque tu la metti, è terribile, è terribile. Quanto è bello essere un po' imbranati, quanto è bello non essere la perfezione, quanto è bello essere buffi. L'ho scoperto quando sono finalmente stata amata per quella che sono e non per un ideale. Probabilmente tutte noi siamo state qualcosa, qualcuno di diverso a seconda di chi eravamo o di con chi eravamo. Ma scoprirsi, nonostante la nostra bellezza, la nostra intelligenza, avvenenza, tutto quello che volete, però essere se stessi, quindi inciampare nelle formiche, avere la possibilità di essere buffe, ma quanto è bello, quanto è bello! Perché la perfezione, ne abbiamo parlato un sacco di volte, ragazzi, la perfezione non esiste, però avere la possibilità di rilassarsi e lo fai solo quando sei con la persona giusta. È così che funziona. E quindi anche ballare, se non siamo capaci, la paura di Mauro che mi dice: quando mai balleremo insieme, mettiti le scarpe chiuse, perché se tu sbagli magari ti pesto. Vale anche per lui: mettiti le scarpe chiuse, perché se sbaglio ti pesto. Però non ha importanza, perché la persona che ci ama, imparare a conoscerci, pregi e difetti, e capisci quanto è importante essere amate per quello che siamo, perché nessuno è perfetto. Però la persona che ti ama, ama anche queste imperfezioni, perché un po' ti supporta e ti sopporta. So che non è bello essere sopportati, però diciamoci la verità, su 4 settimane al mese, quante volte abbiamo delle crisi umorali,

0: non le stiamo a contare. Dai, dai, non le stiamo a contare.
1: E quindi dall'altra parte, cioè, c'è anche un povero uomo che dice: vabbè, mamma mia, aspetta, vado a prendere le sigarette finché non ti passa.
0: Ma si sta così.
1: A fare una strada più lunga se è quella che ti fa stare meglio. C'è stata una volta dove... Ho ancora qualche minuto? Sì, fantastico. C'è stata una volta che in autostrada abbiamo incontrato un super ingorgo. Probabilmente ci fu un incidente stradale. E mi ricordo che c'è stata proprio... sapete come dici? Oh no, guarda! C'è una deviazione a San Severino o San Severo, adesso non ricordo bene, sulla tratta Roma, Roma-Milano, quindi in Toscana comunque. Abbiamo detto, ascolta, piuttosto di passare 2-3 ore incolonnati, facciamo una deviazione e andiamocene da qualche parte. Da qualche parte arriveremo. Chi se ne importa? Chi ci aspetta a casa? Gli animali sono con noi, allora non avevamo il gatto. Gli animali sono con noi, Agata e Filippo sono con noi. E non ci aspetta nessuno a casa. Quando arriviamo, arriviamo. Abbiamo fatto questa deviazione, questa strada più lunga, e siamo capitati in un agriturismo dove siamo stati divinamente. Abbiamo pranzato, ci hanno fatto riposare tranquillamente sull'sdraio della piscina. Siamo stati un incanto. Dopodiché a un certo orario, anche guardando il navigatore che si era liberata, ma adesso siamo tornati a casa. La strada più lunga, se fatta con la compagnia giusta, ti fa star davvero bene e non te ne accorgi, anzi vorresti non finisse mai questa strada lunga, perché a volte la scorciatoia non servono. Le scorciatoie nella vita, secondo me, le prendono i furbi e chi non ha una sana professionalità e chi non ha mai poi molto da raccontare. Questa, sono so di essere molto severa quando dico certe cose, dire di sì a partire anche se non hai organizzato tutto. Io ho due amici, sono due fidanzati, che loro, ma si sono trovati, loro organizzano tutto proprio alla perfezione, sanno dove andare a fare colazione, sanno qual è l'albergo, sanno che in quella zona c'è questo ristorante e possono fare questa e questa cosa, e la organizzano, ma ovunque loro vadano ci sono dei punti, dei ritrovi dove si deve andare per forza, per questioni anche di alimentari, perché anche lei è celiaca come me. Per esempio io e Mauro no, perché per noi è fondamentale, per esempio, come quando si ha dei figli piccoli, che ci sia il posto per i nostri cani, ci sia il posto per poterli portare fuori 2-3 volte al giorno, e poi quando dedichiamo a noi stessi li possiamo lasciare, perché loro sono bravissimi, sono più bravi di alcuni bambini, ve lo posso giurare. A fare qualcosa per la prima volta, ecco, io queste cose le adoro, dire di sì a fare le cose per la prima volta. A dire, io non ho mai dipinto in vita mia. Prenditi una tela, prendi dei colori, magari in una piccola scatola dove puoi richiudere e non va male, un acquarello, qualsiasi cosa, e prova a disegnare qualsiasi cosa. Parti da un ananas, parti da anche disegnare le tegole, è una cosa che adoro tantissimo, mi piace, è bellissimo disegnare le tegole. Partiti da quello, perché niente come colorare può farvi star bene. Fatelo con un mobile, ma io direi iniziamo dal piccolo. Io, per esempio, amo fare ricette, amo tantissimo sperimentare, tantissimo. Ora sono in una casa, come sapete, a Salerno, dove il mio forno non è che mi possa regalare delle prestazioni. Devo ancora capire come funziona. Io sono abituata ai Rational, che veramente lo puoi utilizzare sia come un forno normale che ha tutte le sue potenzialità, già è una Ferrari fondamentalmente, già tutti i suoi programmi fatti, e poi mi sono trovata purtroppo un cavolo di forno che non si capisce, che non lo capisco, è talmente elementare che probabilmente perché è troppo elementare non lo capisco. Però sì, è quello, fate una cosa per la prima volta. A tornare in un posto che ti ha fatto star bene, dite di sì a quel posto, anche da soli, ad essere quello che chiama per primo. Ha una seconda possibilità quando la prima non ha raccontato tutta la storia. A riprendere qualcosa che ti manca più di quanto ammetti. Potrebbe essere anche lo studio. Potrebbe essere qualsiasi cosa. Se ti manca, cercala in fondo al cuore e poi te la ritrovi, vedrai. A lasciarti andare senza sapere come, già come andrà. Che te ne fotte? Ma che te ne frega? Io ho finito il mio tempo, mannaggia. Io ho finito il mio tempo, ma sta cosa è troppo carina. La riprendiamo dopo. Devo salutarvi perché ho i miei minuti contati, ma la riprendiamo dopo. Ve lo prometto.

0: continuità c'è un qualcosa, e soprattutto è un ragazzo serio. Se Ken avrà gli aggiornamenti giusti, evidentemente a livello tecnico è superiore rispetto all'attaccante greco, però insomma deve quegli atteggiamenti che tra Fabregas, che Dubica sicuramente c'ha e che no, sulle altre sono d'accordissimo con quello che ha detto sia Enzo che Renato. È un giocatore che a 20 anni secondo me il picco ha già vissuto, deve fare mea culpa se non toccherà certi livelli, ma soprattutto è un giocatore che fa della propria presenza fisica i cavalli che ha nel motore il suo punto di forza. Ora vi chiedo, 28 anni, un giocatore che va a certe velocità, più passa il tempo più perderà certe caratteristiche, certo. Affinarne delle altre che non ha, perché tecnicamente sicuramente un giocatore buono, ma non la porta a vedere relativamente sul suo tiro nella prigione l'abbiamo disquisito spesso e volentieri. Negli ultimi anni ha avuto tanti problemi fisici, quindi io credo che non il fisico lo mollerà, però insomma dai, il piccolo ha già toccato in Turchia, puoi fare gol, però poi a cosa ti portano questi gol? A vincere il campionato turco, avessi detto.
1: Vediamo. Senti, siccome Enzo rimane, volevo chiedere a Buso e a Paolo Marcello qualcosa sulla Juventus, visto che prima abbiamo toccato questo tema e noi ci stiamo per andare nel blocco successivo. Se dovesse arrivare che sia la Juventus e un Sorloth, che si parla di Sorloth, visto che non c'è il Dizio per circa 3 mesi, insomma, questa è una perdita importante, manca comunque questo centravanti di riferimento, vediamo se sarà Sorloth o meno. È una Juve secondo voi più forte o come l'anno scorso o meno forte? Buso.
2: Ma io credo che sia una Juventus che non ho visto un salto di qua dall'anno scorso. È una Juventus, secondo il mio punto di vista, basa molto sulla squadra, sull'organico, sulla competenza di una rosa, ma però non gli manca, secondo il mio punto di vista, fuori classe, invece ancora che ha caratteristiche di fuori classe, ma non ha dimostrato poi quel potenziale che ci si aspetta, nonostante abbia fatto cose importanti, alla fine tra gli infortuni, tra anche delle partite che è mancato, e non la fa rendere o comunque ottenere quei risultati che si aspettava, e quindi Juve secondo me molto più operaia, meno qualitativa delle altre squadre, cioè faccio un esempio, l'Inter, il Napoli, è più che basa molto in questo caso l'allenatore sul gruppo, sulla squadra. Sotto è un giocatore sicuramente forte, ma cioè, a Juve noi siamo abituati a vedere altri giocatori, un'altra tipologia di squadra, e questo ovviamente negli anni, negli ultimi anni bisogna dare atto che è stata una Juve che ha fatto una gran fatica a dare vertici. Questo secondo il mio punto di vista manca quella ciliegina sulla torta, quell'affare che possa renderti veramente quella squadra forte che va a raggiungere certi obiettivi. Non è mai uscita, non ha lo stesso Vlahovic che ho allenato, che per me è un grandissimo giocatore, un grandissimo bomber, tutto quanto, però la Juve ha fatto fatica, e questo purtroppo è è constatato dai risultati, dal gioco anche. Perché io ricordo, insomma, l'anno scorso era in Champions fino all'ultima partita.
1: Certo.
2: Non c'è riuscita, l'ultima partita a Torino non c'è riuscita, proprio ai contatti della Fiorentina. Ma quindi
1: però.
2: È la dimostrazione della mancanza di personalità, di capacità.
1: Mi manca qualcosa pure in mezzo al campo. Paolo, per il tuo pensiero e poi tu.
0: Sì, sono d'accordo con Renato. Su Chissina, tutto sono curioso di vedere come tornerà in campo dopo l'esperienza araba. Perché insomma qualche scoria te la lascia, anche lo dell'allenatore l'abbiamo visto con Pioli. Comunque lo mi incuriosisce, se fosse il che sì, il Milan sarebbe un grandissimo acquisto, ma abito che sia a quel livello. La Roma che manca qualcosa, ancora qualcosa, un Juventus più cinica, un Juventus più cattiva, a Frosinone vince 4-0, per quello che poi Spalletti si arrabbia e ne ha poco a fine partita. Con Sessao siamo sempre lì, 14 dribbli e poi sbaglia il tiro decisivo. Ibegovic è giovanissimo, Yildiz si è appena fatto male, ricorrendo le orme dell'anno scorso dove una pita c'era e l'altra giocava ma claudicante. Colomani non è mai stato un bomber, Sorloth non lo è manco lui, quindi insomma la Juventus manca molto per sognare, però mi sembra che Spalletti per lo meno stia ringhiando, perché le accuse, se così vogliamo chiamare, a Colomani sono anche della società, nonostante lui volesse questo giocatore, vorrebbe anche un altro che è molto più la porta, che non è arrivato e che non è Sorloth.
1: Va bene, io ringrazio Renato Uso per essere stato con noi. Renato, grazie.
3: Ciao Renato.
0: Grazie a voi, buon pomeriggio.
1: Un abbraccio.
3: Ciao Renato. Ciao.
1: Grazie anche a Paolo Marcello. Paolo, a presto.
4: Ciao, grazie a Paolo.
1: Enzo, ripartiamo da quel concetto, perché voglio aggiungere un'altra cosa a questa analisi, poi aggiunge anche Alessandro Treddi di Radio Bianconero, così ripartiamo proprio da questo esame sulla Juventus. A tra poco.

0: entrato e ha occupato tutto. Ma
1: no, ma la polverina nera è
0: un'invasione. C'è un'invasione, caro Stefano, arrivato a
2: Ciao Alessandro.
1: Eccoci, eccoci qua, evviva.
0: Che è preoccupatissimo, che è preoccupatissimo.
1: Di cosa deve essere?
0: Io riascolto il messaggio, la verità è che Juventus anche quest'anno non va da nessuna parte, mancano leadership e personalità, doti non acquistabili al supermercato e non sono neanche sicure Spalletti per quanto bravo sia l'allenatore giusto. Dopo aver fallito il quarto posto, altamente alla portata, e con Conte libero, non sarebbe stato difficile porre rimedio.
1: Posso andare via?
0: No, come sei arrivato no, a Fernandello,
1: no,
0: già
1: puoi andare via. Io sono mentore di Conte, cioè non ne posso
0: capito, allora, ma devi accettarlo. Guarda,
1: il messaggio di questo amico è perfetto fino alla questione di Conte, cioè io veramente, ma vorrei capire cosa c'ha questo Conte, perché io non lo capisco, al di là del fatto che per carità è bravo, un bravo allenatore, vince, però sembra che la Juventus senza Conte non si possa andare avanti, ma io sono contrario al ritorno di Conte sotto tutti i punti di vista.
0: Vabbè, ma c'è Spalletti adesso, non è che dobbiamo...
1: Appunto. Guarda, sul resto sul resto ragione, manca personalità che non sa
3: per degradare,
0: certo,
1: per me Cannavale e Massara stanno andando molto bene,
3: possono fare purtroppo sono
0: dici molto bene,
1: molto bene,
0: molto bene. Aspetta, molto ne parliamo con Enzo Bucchioni che è di nuovo si con ciao, noi. Ciao, ciao Enzo, c'è Enzo, eccolo. Ciao Enzo, ben trovato.
4: Ciao, ben ritrovato. No, vi ascoltavo in religioso silenzio.
0: Condividi o no? Dilla tua.
4: Ma sì, condivido.
0: Non condividere perché Santarelli, no. Perché è finita. Condividi Santarelli.
4: No, Santarelli non chiama mai Radio Bianconera.
1: Grande Enzo.
4: No, condivido assolutamente, perché non bisogna dimenticare una cosa dalla quale ripartire. Sono stati 5 anni disastrosi. E i disastri non è che recuperano mentalmente. Carnevali e Massara stanno facendo un grande lavoro e non è che hanno la bacca magica o 100 milioni in tasca per dire che ti serve, come si diceva una volta, e va alla compagnia. No, anche quello è un grosso problema, non avere questa disponibilità. E allora stanno facendo quello sta facendo, mettendo giocatori in quei ruoli, in quelle posizioni che l'anno scorso erano deficitarie. Pensa all'esterno, non è un esterno di ruolo, e l'anno scorso è un problema. E hanno preso un difensore come Lupi che ti fa ripartire l'azione e non c'era, diventa un centrocampista e vedrete l'importanza di questo giocatore nel gioco di Spalletti. Hanno preso l'Ibegovic che è quel talento che può sbocciare da un minuto all'altro e può fare la differenza. E Flanin non è un bomber, ma se in un contesto di gioco dategli tempo di inserirsi. E allora ti dico, con chi è Sorlot o un attaccante
0: è più forte dell'anno scorso? Con chi è Sorlot?
4: Assolutamente sì, ma c'è più una cosa. Spalletti prende la squadra dall'inizio e l'anno scorso l'ha presa a fine ottobre e quindi incide l'allenatore dall'inizio, l'allenatore con Spalletti, perché c'è poca

0: personalità, è vero, ma la personalità chi te la deve dare? Il gioco, e finché il gioco non è collaudato, le difficoltà ci saranno.
1: Allora, aspetta, saluto anche mister Giovanni Musa. Ciao mister, ben tornato.
2: Ciao Giovanni.
3: Ciao a tutti. Ciao,
1: dobbiamo prendere un allenatore, quindi ho detto, noi l'abbiamo preso, l'abbiamo acquistato. Ciao mister, ben trovato.
3: Ciao.
1: Ma sei d'accordo, Lucchioni? Cioè, se arrivano che si è sorlotta questa Juve, qui è una Juve più forte.
4: Io però aggiungo una cosa, occhio, perché se ne Sorlotto non arriva, esatto. Cioè qui si dà per scontato l'arrivo di Sorlotto,
1: ma ho detto se arriva
4: Davide non se va di campo, pare che oggi abbia chiesto addirittura, secondo che riportavano i nostri colleghi, buona uscita. Qui pare che non se ne va, quindi Sorlotto non arriva.
1: Vabbè, cioè, noi cerchiamo di essere ottimisti, se dovesse arrivare,
2: lo so, però,
1: se non arriva e stai con Davide,
4: Davide non se ne va. Lui vuole andare dall'Atletico Madrid in su.
1: Sì, ma che l'Atletico Madrid che te prende adesso a te, insomma, con tutto
4: 6 milioni. No, ma bisognerebbe farglielo capire. Ma anche oggi ha detto che non se ne va. Quindi io non credo che si arriverà. Ma non credo che arriverà l'attaccante. Poi è chiaramente quello che ha detto Enzo è perfetto. Bisogna far capire ai tifosi, e ci provo tutti i santi giorni.
1: Io ti faccio una provocazione.
4: Che non funziona come al computer, alla PlayStation o nei social. Dice, ci mettono 3 mesi e prende che sì. Non è che ci mettono 3 mesi, se non liberano spazio salariale, lo puoi prendere. Ma non se ne vuole andare a Bologna. E Miretti non basta.
1: Miretti è partito.
4: Sì, ma non basta, diciamo. Ne sei un altro. Se non funziona. Ecco, bravissimo, ecco Miners.
1: Mamma mia. Sentire pure il mister, mister, tu che ne pensi se dovesse arrivare Sorlot, perché poi è un problema arrivare anche a lui, cioè se non arriva se arriva o che sì, che come abbiamo messi,
3: vabbè, se arriviamo che sia Sorlot diventa più forte, diventa competitivo per lo scudo, questa è la domanda finale.
1: Sì,
3: ma è ancora no, manca qualcosina ancora, comunque, ecco, per colmare questo gap. È vero che il mister c'è dall'inizio, darà del filo da torcere sicuramente di più, ma dal quinto al primo poi in mezzo ce ne sono altre 4 di posizioni, quindi cioè, può fare meglio dell'anno scorso, arrivare davanti a tutta la vedura, anche perché ci sono state veramente attrezzate qualcosa in più rispetto alla Juve, ma è un bisogna sempre avere un attimino di pazienza, che giustamente nel calcio deve vincere ieri, neanche domani. Qui il discorso è questo, la Juve arriva da un periodo veramente complicato e buttare delle gettare delle fondamenta molli si costruisce storto, quindi è giusto piuttosto aspettare un attimino quest'anno, dare delle fondamenta, cominciare a dire ok, arriviamo qua terzi, entriamo in Champions, diventi più appetibile anche con l'Ab, ti sei sistemato, è una governance di un certo tipo, sicuramente questo è il passo vero che ha fatto la Juve, governance migliore. E dopo l'anno prossimo poi ok, adesso ci richiamo per il primo. Se tu quest'anno pensi di scalare una montagna, arrivi là in alto senza fiato, arrivi il secondo magari anche per assurdo, ma non hai costruito nel modo adeguato, l'anno prossimo riparti e non ancora più indietro. Quindi ci vuole una tipo di filosofia, appena un po' di programmazione, che calcio è una cosa complicatissima, ecco.
4: Mi fai rispondere, Stefano? Stefano, prima cosa, nel 2018 ero a Terni e dirigevo una televisione, quindi ti dico vero. Poi nel 2019 ho avuto l'onore di entrare a Radio Bianconera, facevo aziendalista, sì, perché mi confrontavo con l'editore di allora, quindi facevo aziendalista della televisione a Terni. Piccali non lo legge, mi raccomando, Stefano. Sai qual è la differenza fra me e te? Chi vedi in faccia? Attenzione chi sei.
1: Vabbè, non ti arrabbi.
4: No, non arrabbio, ma io mi impecco con questa gente qua. Perché, Enzo, sono tutti fenomeni. Tutti fenomeni, tutti, Enzo.
1: Ma lascia stare. Siamo arrabbiati, noi dobbiamo sorridere. Ma sì.
2: Con l'occhio andato.
4: L'ho visto.
1: Tu cercavi di... No, ma mi hai detto, ma posso leggere se
2: sta. Ma qual è il rischio di questa apertura?
1: Ah, sì, ma dai,
4: con il pallone è
3: altro Stefano.
1: No, il pallone chi è che Stefano qui?
2: No, Giovanni è stato perfetto. Insomma, c'è rischio di ripeterci. La Juve, scudetto. La Juve deve cominciare a costruire da dal Bayern. Carnevali è la scelta giusta. Poi piano piano. Cioè, Carnevali è bloccato dalla sessione di mercato. 4. 4, non 2. Quindi 2 anni. Quindi cioè, come fai a lavorare? Bisogna avere pazienza, però in tutto questo contesto, visto che abbiamo Giovanni che è un allenatore, secondo me Letti dovrebbe essere meno nervoso. Lo so che

0: morbido, più morbido.
1: Deve far finta. Non dico che deve far finta di niente, ma poco ci manca. Cioè, vuol dire. Deve concentrarsi su.
2: Infatti, ha iniziato bene, ha dato una
3: Vabbè, un nervosismo. Cioè,
1: sì, però non troppo.
2: Gli ha dato una pettinata a Clumani proprio.
3: Sì, anche se poi io lo vedi che era Frosinone, inizia la stampa, perché quelle sono state le prime dichiarazioni alle televisioni. Inizia la stampa un po' corretto il tiro, un po' corretto il tiro. Però sono d'accordo, siamo più sereno, certo.
1: Non è facile.
4: Sì, però la mentalità la devi creare, la
3: vero,
4: mentalità.
3: Vero, anche se.
4: E quando ti chiami Juventus, è vero che lo scudetto lo vincerai, ci sono due o tre squadre più forti, e però devi partire con quell'idea lì, perché se non parli con quell'idea io ci
1: però, devo Enzo, io mi riferisco però a trasmettere, hai capito, io capisco, la difficoltà secondo me, il suo nervosismo dipende dal fatto che non vede questa squadra che... Non decolla da un punto di vista proprio della ricezione dei messaggi, e quando è così è che si incavola, non tanto che Colomani sbaglia, cioè non andiamo sullo sfogo su Colomani, quello è un falso, è quello che è la gestione del risultato col Frosinone, il passaggio orizzontale di Chielli, il colpo di testa di Galvani per poco non finisce 1-1 e sarebbe stato un clamore.
0: Mamma mia, sai che si rimane.
1: Lì dice, ma allora che squadra, come l'anno scorso, dominato delle partite straordinarie,
3: sì, sì.
1: Roma, a Roma, la Roma ha fatto 45-50 minuti da titolo, poi la partita successiva era qualcosa di diverso, lì uno come Aletti che è carsia sul lavoro un martello dice allora non ce la faccio e invece non deve gettare la spugna. Mi sembra che questo nervosismo, conosciamo tutti Spalletti, dipende dal fatto che non riesce a trasformare, cioè gioca bene in un modo fino a un certo punto, poi la squadra si scioglie, capito, e non si riconosce.
2: Comunque sente tutto marcato, vabbè, scrive passi proprio avanti e decisi, perché sì, perché oggi Carnevale e Mazzara hanno incontrato gente, quindi
3: sì, è vero.
2: Ci siamo, no?
4: Roma gli portava via.
2: Si sono dovuti affrettare perché dicono che la Roma era entrata in maniera prepotente.
3: Secondo me però la classe è disturbo, però meno male che si è mossa Roma, nel senso che almeno Juve qui interviene, poi farà qualche uscita, che non credo sia polarida. Io me lo auguro con Miners. Insomma,
2: io non
3: chi
2: so,
3: li vuole.
2: Invece, per quanto riguarda Ken, accordo raggiunto con tra Fiorentina,
3: sì,
2: e
3: ho letto adesso 30 più 5,
2: 30 più 5, addirittura invece qualcuno 35 più 5, quindi siamo un po'.
3: Io ho 30 più 5.
4: La Fiorentina non voleva scendere su 50, 35 più 5 si tratta fino. Ma questo ti dà l'idea che questa è un'operazione da fare in corso per evitare tutto quel caos che si era creato già ieri. Evidentemente la Fiorentina ha deciso di chiudere, si è chiuso a quelle cifre lì. Vuol dire che ha deciso di chiudere anche per ragioni ambientali, c'è una partita sabato, hai perso la prima, c'è un scenario da festeggiare, insomma devi anche considerare quello che è il momento esterno, 5 milioni sono tanti, però di fronte a un caos che si sta creando meglio di solito.
2: Ma posso fare una buttarla lì, ma è impensabile, chiedo a Santarelli, a mister Mussa, che insomma dal punto di vista tecnico, visto che di fatto la Juve non ha 10 nel 9 adesso.
3: Oggi si è fermato anche Kenny, peraltro.
2: Ma era impensabile fare un mercato cedendo Ibis?
3: Era impensabile perché qualche mese fa è stato celebrato con il rinnovo del contratto, l'arrivo di Elkan.
2: No, perché c'è
3: la maglia numero
2: 10.
3: Sì. Quest'anno era impensabile, poi dopo l'anno prossimo vediamo, però quest'anno era impensabile. Cioè, te non puoi rinnovare con tutta quella prosopopea il contratto di un giocatore a sera, febbraio, gennaio, e poi alla sessione di giugno lo vedi, no, era letteralmente impossibile.
2: Musa, mister, poteva costruire una Juventus senza Ildiz?
5: Insomma, rinunci comunque a un giocatore giovane di prospettive veramente forti, cioè se sei la Juve devi costruire i giovani forti, te li tieni, costruirei via qualche bollito, Maria.
3: Ce n'è tanti, mister, ci si fa un bel brodo.
5: E cercateli a dirlo che fai fatica a piazzare, cioè è inutile spellarci tanto intorno. Cioè, se quelli che non riesci a piazzare è perché non ha mercato, non è che.
1: Anche questo. Ma il di Botti ha un suo fascio.
4: Sì. Abbiamo un segnale di programmazione. Quando diciamo che Carnevali sta mettendo le basta pensando al futuro, il fatto che abbiamo preso l'Ibegovic e deve essere tolto come segnale, perché l'anno prossimo ci sono le condizioni, se programmi, se sai come investire 100 milioni, allora l'anno prossimo te lo puoi rendere,

0: e con 100 milioni e rimetti altri mattoni per costruire la squadra. È un giocatore con quelle caratteristiche, in rosa ce l'hai già comprato, quindi io la vedo come programmazione.
1: Stefano, tu sta Begovic si presenta con una doppietta tutto a caso, non è una partita che succede, ma tu giochi. Allora ragazzi, noi però dobbiamo ragionare sulla Juventus, che parametro è questa roba qua, e tutte, non dico scommesse, però alla Begovic siamo certi che sfonderà subito, pronti via, e allora, però lo devi fare.
0: Allora, per me però
1: lo puoi
0: dire,
1: però,
0: puoi dire tutti,
1: lo so, ma sta la Juve, cioè capisci, il nervismo di Spalletti è sta roba qua.
2: E beh, insomma, poi
3: sì, però io da Spalletti mi aspetto qualcosa, io da Spalletti mi aspetto qualcosa,
1: vedi gli ultimi 20 minuti di Frosinone, ma dici perché,
3: però Stefano, allora, gli ultimi 20 minuti di Frosinone io poi li ho rivisti, no? Perché comunque la partita vista in diretta e raccontata,
0: no, per lì non la capisci, devi vederla a volte,
3: esatto, penso, bravissimo, bravissimo. Secondo me non ha rischiato, cioè c'è la traversa che è clamorosa,
1: però andava,
3: c'è quella traversa che è clamorosa, però poi non mi sembra che abbia rischiato così tanto. Va dentro la traversa, parliamo di un altro discorso, però ti faccio anche la mente inverso: se la Juve va su 2-0 come doveva, certo, andare a fine primo tempo, la narrazione di questa settimana anche a me è una narrazione, bellissima, mangia un gol,
1: però la Juve devi concludere,
2: ma lui si è arrabbiato per questo,
1: ma lui
2: la gestione è quella,
3: vuole, la gestione complessiva,
1: era una crescita, cioè lui immediata,
2: secondo me Spalletti, ma vi rendete conto che abbiamo schiamato
1: un personale
3: alla forza, pure che se ci fosse stato un Sassuolo piuttosto che Frosinone forse la pareggiavi, perché sì, la Juve ha trovato, allora, forse la squadra più debole di questa giornata.
2: C'è un altro messaggio al 3-1-2-0-0 di Anton, dice: questa squadra fa fatica ad arrivare in Champions perché Inter, Napoli, Roma e Milan sono superiori. Mister Mussa, parla te, così?
4: Inter, Napoli, Roma,
2: Inter,
4: e
2: Napoli, Roma e Milan, viene il nostro amico, che sono superiori alla Juventus.
4: Allora, facciamo un'analisi più oggettiva possibile, l'Inter è sicuramente la squadra da base, perché ha dimostrato la corsa, si è addirittura rimportato come non ha perso valore, quindi l'Inter va avanti. Poi la Roma e il Co, che sono quelle che sono in Champions insieme al Napoli, giusto? Ecco, Roma e Co si sono ampiamente rinforzate, quindi io prima di queste metto Inter, Roma, Como, adesso, perché altrimenti chi ha messo della palanca e si tira indietro gli obiettivi, mi piace, ma c'è qualcosa che non va. Gratturi di secondo, terzo, quarto, rinforzi la squadra, metti dei soldi, beh, devi migliorare il tempo dell'anno prima, e quindi i posti sopra non è che siano tantissimi, quindi Roma e Como devono lottare per lo scudetto, se ce la raccontiamo in un modo corretto, ecco.
3: Condivido.
4: Inter, Roma,
2: Como, no,
4: Roma.
2: Ragazzi,
3: sta investendo però il Como,
4: dentro palanca,
0: c'è la Champions.
4: C'è anche la Champions, vedi come gestiscono sicuramente. Poi c'è il Napoli. Il Napoli a livello di gioco non aspetta granché, perché Allegri ha dimostrato che è estremamente pragmatico, nonostante l'anno scorso il pragmatismo non abbia pagato, però è una squadra che io non vedo proprio così clamorosamente on fire. Ecco. Quindi Napoli, Milan e Juve, a mio avviso, si gioca quel posto. Però Inter, Como e Roma devono arrivare nelle prime tre, perché sennò c'è qualcosa in
1: basso. L'Atalanta me la metti, Giovanni?
2: L'Atalanta la escludiamo, che stasera deve
1: vincere. La Sarriana.
4: L'Atalanta sicuramente ha bisogno di qualcosa in più. L'Atalanta è una squadra rognosissima, forte, di quelle fidiose. Ecco, sicuramente non c'è dubbio che avrà difficoltà le big. Dopo arrivare lì,
2: ma c'è un duro lavoro, Sarri.
4: Esatto.
1: Vabbè, ma tutti quanti c'è un duro lavoro. Tutti è duro lavoro, sembra che no, al miniere e l'altro.
2: No, però Sarri deve un sacco di cose, non è facile.
4: Sì, no, è stata una filosofia cambiata completamente anche
1: Allora, Rogomo c'hanno la Champions League, quindi no, Milan e Juventus, me fa una delle
3: due hanno l'Europa
1: League. Lo so, ma non è la stessa cosa. Quindi alla fine secondo me una delle due farà un ottimo
3: campionato. Perché una cosa, delle due, perché secondo me una delle due tra Como e Roma molla la Champions. Quindi si concentra sul campionato. Juve e Milan hanno l'obbligo di arrivare quantomeno alla semifinale quest'anno della Liga.
1: L'obbligo.
3: Ma vai a vedere il roster della Liga.
1: Sì, sì.
3: È debole. Quindi per me loro non possono mollare niente.

0: Le squadre sono quelle, poi detto ora sinceramente non vedo la Roma davanti, anche se hanno investito.
1: Non li vedi davanti alla Juve?
0: No, davanti in assoluto, destinati ad arrivare secondo e terza.
1: Però l'ascoltatore mi dice, io vedo la Juve dietro queste squadre, già punti partenza e via.
0: No, non le vedo dietro né davanti.
2: Ma sul piano dell'organizzazione della struttura di squadra, forse intendeva il nostro amico Enzo. Non come valore.
0: L'anno scorso il campionato si è risolto in volata, no? Sì. La Roma e il Como si sono integrati grazie a quello che
2: hanno grazie fatto. Al gioco e al lavoro che hanno fatto gli rispettivi allenatori
3: e al suicidio.
0: Quello che è successo, e quindi sappiamo bene, se ci metti il cambio della Champions, anche mentalmente in un gruppo, soprattutto il Como che non l'ha mai giocata, perché sicuramente guardiamo con grande interesse, però quando diciamo porta via l'Inter, porta via le grandi e porterà via un po' al Como, in campionato è qualcosa che si è destinato a pagare, quindi io credo che su questo si giocherà, che poi sono nel girone di pochi punti come l'anno scorso, sono queste 4-5 squadre che sono giocherà fino in fondo, la Juventus è migliorata rispetto a è attrezzata.
1: Tu dici che è nettamente migliorata rispetto all'anno scorso.
0: Migliorare, che vedo un progetto al CD.
1: Io so come
0: l'anno scorso è stata una squadra messa insieme a caso.
1: C'era un problema a mezzo campo, il problema è rimasto.
0: Credo che sì, no, ma.
1: Che sì, non è quello che mancava, però perdonatemi.
3: Beh, però considera che Thuram rischia l'operazione, è l'unico giocatore. Una cosa che è sfuggita, un'altra cosa che è sfuggita,
2: allora fa male.
3: In questo momento ha 10 minuti di autonomia, ha detto Spalletti, ha 10 minuti di autonomia.
1: Cavallone come lui ha 10 minuti di autonomia.
3: In questo momento sì. Allora lui è un problema serio alla rotola.
1: Va bene, vediamo. No, c'è l'ultimo messaggio che poi voglio chiedervi su una squadra. A parte Conte, li richiedono. Ha vinto la Juve negli ultimi 20 anni? Non è difficile capire che Conte è una garanzia quando è una squadra mediocre e di Sarri, certo non sono Thiago Motta, Tudor e Spalletti.
2: L'ultimo scudetto l'ha conquistato
0: Sarri.
1: Non dita da Santarelli che non
3: perché ha vinto la Juventus senza Sarri, però formalmente era Sarri. A ottobre però, gli hanno detto che stai fuori, ci pensiamo noi. Però formalmente ha vinto Sarri.
1: Ti riporta di Conte a lì, cioè di fatto cioè? Sottolinea.
3: No, ma su questo non ho ragione. Cioè, vincono allenatori di personalità la Juventus. Assolutamente d'accordo.
2: Spalletti è vero.
3: Sì. Certo. Vale Conte, vale Allegri, vale Spalletti.
0: Vabbè, ma
2: che squadra c'erano però
0: Allegri? Il bianco nero pensa sempre a Conte, che è arrivato in quell'anno,
3: bravo.
0: 2011, esatto. Anni che non c'era più nulla, ha messo le basi per un decennio di trionfi, capito? Quindi è Conte quello lì l'ha fatto, poi Allegri ha preso in mano la squadra grazie alle fondamenta di Conte.
2: Ma questa Juventus, facciamo questa prova, allenata da Conte, sarebbe meglio o
1: peggio? Sarebbe
2: meglio
1: un giro, dai Enzo, poi bussa
2: questa Juve,
0: forse nell'immediato, ma sappiamo come gestisce Conte. Qui sta facendo un lavoro diverso, devi mettere delle basi che non ci sono, e quindi Conte avrebbe messo le basi subito come fa lui, poi fra un anno e mezzo un'altra volta a discutere che si fa, voglio le ristorante da 100 euro, devi cambiare tutta la cosa, sono cambiati i tempi, e quel tipo di calcio lì è fatica a farli.
1: Mussa.
4: Secondo me se si parla dal fatto che la Juve ha cambiato di dirigenza, gli sta programmando di prendere un allenatore di provazione, quindi Spalletti è corretto rispetto a come strategia, certo. Perché uno è meglio dell'altro.
2: No, però Giovanni, la mia domanda è proprio domanda su questa squadra, tu sei un allenatore, questi giocatori qua, messi, dati a Conte o a Spalletti, secondo te?
4: Nessuno dei due vincerebbe, quindi meglio dare in mano a Spalletti, convincerti l'anno prossimo e cominciare a costruire.
1: Ma lui dice non farebbe differenza praticamente. Santarelli.
3: Guarda,
1: Santarelli.
3: Se ne sarebbe andato.
1: Se ne sarebbe andato. No, ma perché? Sì. Mando va.
3: Cioè, Conte, quello da 100 euro allena questa squadra qua.
1: Gira a Torino, gira lì.
3: Se ne andò, te ricordi perché se ne andò, vero?
1: Sì, ma è creato.
0: Invitalo a Radio Bianconera.
3: No, guarda Enzo, no, io ho un conto aperto con Antonio Conte, quindi poi per carità, grazie allenatore.
1: Sentire, invece voglio farvi un'altra domanda, l'ultima su una squadra che non c'entra niente con la parte alta della classifica, però ha fatto acquisti, secondo me, che vanno un po' valutati. Sono Frattesi e Pinamonti. Che ruolo date alla Lazio in questo campionato? Stefano, che ruolo gli dai da questi acquisti? Una squadra deve lotta per la salvezza, deve stare in un limbo.
2: Senza obiettivi, come ha detto Gattuso, vivere la giornata e poi scoprire strada facendo un percorso. Soprattutto di togliersi delle soddisfazioni, questo sì, per esempio andare a vincere a Bologna.
3: Vince derby.
2: Esatto, queste cose qua non può pensare ad altro la Lazio.
1: Il consiglio daresti a Rognoni che sta in un limbo anche lui di restare? Daresti il consiglio di restare? Sì. Fino a giugno poi scade il contratto. Ale, tu che idea hai?
3: Mi hanno colpito molto le parole di Gattuso quando ha detto sarebbe meglio giocare in uno stadio vuoto piuttosto che 4-5 mila persone. Mi hanno colpito molto. E sono curioso di vedere la Lazio in casa, perché fuori è un altro aspetto, in casa può diventare... Però con questi acquisti, 10º-12º posto lo può fare.
1: Mm-hmm. Bucchioni?
0: Passava una settimana fa, qui con voi parlavamo di pericolo di retrocessione, tutto il caos che c'era. In una settimana è cambiato parecchio, per due giocatori ovviamente è cambiato anche il clima con la vittoria a Bologna. Ecco, la squadra però ha ragione, Gattuso, devi vivere la giornata. Cosa posso dire alla Lazio? Devi competere per cosa? Con il clima che c'è attorno, con la situazione, se non risolvi questa con qualità, che incide? Incide se sono 5.000 spettatori, se lo stadio è vuoto, finché non tornerai in una normalità gestionale complessiva. Farà fatica chiunque ad allenare lì, faranno fatica i giocatori. Poi se fai un'impresa, se Gattuso riesce a fare le robe che ha faticato a fare negli ultimi anni, a creare veramente una testuggine come era lui da giocatore, allora magari possiamo, però io decimo posto, quella lì, anche dal punto di vista dell'organico siamo lì.
1: Mussa, poi ci
4: sei. Sì, è stato letto, mi avviso abbastanza tutto corretto, cioè nel senso che il fattore ambientale incide sempre tantissimo, lì ha ragione, dove quando c'è fuoco è un po' vero che ti aiuta e quando invece non c'è è chiaro che ti deprime, su questo non c'è il minimo dubbio. Poi addirittura per il contro, neanche Gattuso intende senza sarebbe meglio, cioè che almeno hai il libido, hai lo zero, non il meno. Lì in questa situazione tu addirittura il meno. E dopodiché la squadra, da un punto di vista di rendimento, è una squadra a metà classifica, un po' come l'Udinese, un po' come il Torino, il Bologna, cioè sono quelle squadre che si bloccano qualcosa, possono stare verso l'alto, magari regalandosi qualche posizione verso l'alto, viceversa se la gran verso il basso e poi vai in una difficoltà tipo la Fiorentina l'anno scorso, poi devi stare attento, ecco, questo perché l'ambiente
2: oscilla tra l'ottavo e il quattordicesimo posto.
3: Può vivere i momenti, esatto. Vivere i momenti. Per esempio, se batte il Genoa, va a 6 punti, già un momento positivo.
1: Sì, no, io invece sono dell'idea di fare più punti possibili per mettersi nella zona di serenità.
3: Vabbè, dai, ma basta 30 punti.
1: No, io ti dico.
3: Ma non dice
2: una cosa, delle squadre che si possono dare.
1: Guarda, che il campionato però... giocarlo solo fuori casa non è facile,
3: è tosta,
1: ragazzi. Perché in casa verranno qui le squadre supportate da un grande sostegno del pubblico e se tirano a casa e c'hai altra possibilità di perdere. È vero che i tifosi non vincono partite,
3: però il clima è difficile. Mantenere la categoria, questo. Fai 30 punti e poi diverti.
1: Fai di punti adesso, porti in una zona. Se poi se perdi qualche partita,
3: pazienza. No, ma fai di
2: Cidia Olimpico.
1: La vedo così, esatto. Guardate, ci sono dei mesi e ci salutiamo. C'è chi dice che la Lazio potrebbe essere una rivelazione. Poi c'è chi dice: attenzione, Milan.
2: Milan sono d'accordo.
1: Poi c'è chi dice che questa Juve con Conte se la gioca a pari testa a testa con l'Inter senza problemi.
2: E anche qui sono d'accordo.
1: Hai capito?
3: Io no, però.
1: Tu sei d'accordo? No. Bucchioni, hai capito qua l'ascoltatore?
0: No, guarda, ma ha ragione, però il discorso...
1: Guarda che intrigante sta
3: No, ma questo è intrigante.
0: Nell'immediato lo sappiamo che è un numero uno, Conte, Antonio Conte nell'immediato non ha rivali. Vuoi fare un campionato nell'immediato con una squadra che ha delle lacune e vuoi far vincere? La Juventus si deve liberare delle lacune, l'abbiamo detto 10 minuti fa. Adesso una squadra. Per quanto riguarda io non sono d'accordo con voi, io sono rimasto molto intrigato dalla
1: parte pure io.
0: Che è una squadra perfetta, ovviamente, però ho visto questa persona
1: molto interessante, è una squadra molto interessante.
2: Potrebbe lottare per il titolo.
1: Chiudo con Mus, mister. Non so se vuole aggiungere qualcosa qui. Vedi,
4: No, sul Milan mi è piaciuto, che a me è piaciuto. Devo dare atto di questa cosa, nel senso che gli avevo dato meno credito, e invece qualcuno in più adesso non mi sposta a dargli credito. Ecco. C'è da guardarle nelle prossime partite, perché come sempre fa tantissimo l'avversario. Cioè,
1: assolutamente.
2: Fase difensiva, forse Giovanni deve ancora mettere a posto. Però domani c'è il rischio vendemmiata.
1: Vendemmiata proprio una valanghina di gol, insomma.
2: Secondo me effetto a Morim,
1: domani si sblocca
2: contenti.
1: Pure con Zaramos, che io
2: prevedo sei primo.
1: Sa pure a me. Vabbè, vediamo va bene, mister Mussa, grazie come sempre, un
2: ciao
1: abbraccio.
2: Giovanni,
4: ciao, è stato un piacere, ciao.
1: Enzo, ci vediamo prestissimo,
3: ciao.
4: È sempre un piacere,
2: anche nostro.
3: Ciao, caro.
1: Caro Cattarelli, ti dobbiamo lasciare.
3: Devo andare a preparare.
1: Prepara bene la trasmissione. Con sta maglietta ufficiale, siamo qui tutto. Questo sempre bello.
3: Questa è il portafoglio di Santarelli.
2: Marco, ma la Juve non vi dà.
3: Santarelli compra, vedi, perché la mattina vengo qua con una maglietta.
1: Esatto.
3: Questa, pomeriggio, ma sempre al portafoglio Santarelli.
2: Questa è molto carina,
3: molto bella. E
2: questa cosa qua
3: è bella. Lei mi piace l'abbinato dei colori. Ne farò bene una.
1: Allora, va bene.
3: Ciao,
1: va bene. Grazie,
3: ciao.
1: Alessandro, ciao, Alessandro. Ciao, per noi torno tra poco.

0: Bene, ci siamo, ci siamo. Entriamo nell'ultima ora di Maracanà, sempre qui che Stefano in
1: Polonia.
0: Ciao Stefano, di nuovo ben ritrovati. Siamo tornati in due dopo il precedente passaggio. Dunque, allora giovedì, allora il buon pomeriggio a lui, Massimo.
1: Ciao Massimo.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Senti Massimo, ti voglio coinvolgere su una provocazione che ha fatto una lezione di provocazione del nostro ascoltatore prima, che ci ha un po' diviso a noi qui, perché ci ha creato un dibattito. Ho detto, mo viene Massimo, lo devo dire pure a lui, perché Lorenzo ha scritto, questa Juventus qui attuale, questa Juventus attuale che ancora si deve completare, però dice, questa Juventus qui con Conte in panchina se la gioca alla pari testa a testa con l'Inter senza problemi.
2: No, non mi state dicendo, non mi mettete in mezzo.
0: Ho capito, però, però caro Massimo.
2: Amici, io ho due amici.
1: Vabbè,
2: uno è
1: Massimo,
2: Ma ognuno ha le proprie caratteristiche, non si può dire, non si può dire coi sei, coi ma, se ci fosse adesso c'è Valletti, stanno correndo ancora questa Juve, secondo me sono in ritardo perché un uomo a centrocampo come che si servirebbe, e là davanti hanno preso una punta che può fare da contorno a quella che dovrebbe essere la punta centrale che fa gol. Ragazzi, ma questo arriva a novembre dell'anno scorso, ancora non gli hanno preso la punta che vuole lui. Cioè, io adesso sono passate due dirigenze e l'allenatore diciamo che sia stato chiaro, vuole la punta. Io non ho detto che non voleva Colomoni, ma dire che lo voleva però è una cosa. Cioè, secondo me Colomoni, ripeto, poteva andare come contorno a quello che doveva essere però il centravanti che fa gol, preso in prestito, non prestito, in comproprietà, quello, la formula la potevano decidere tranquillamente, però andava individuato molto prima che arrivare invece al 27 di agosto con il mercato in diritto d'arrivo. Secondo me la Juventus non, cioè, insomma,
0: allora ho fatto questa domanda io, che prima abbiamo anche trattato
2: che Antonio Conte è uno, allora facciamo, diciamo questo, che Luciano Spalletti dovrebbe farsi sentire di più, ma non ha nel suo DNA il fatto di tirare i pugni sul tavolo. Quell'altro ce l'ha non nel DNA, ce l'ha proprio insito, non i pugni, picchiare i pugni in testa, non sul tavolo. Quindi Antonio è uno che ha un altro modo di diciamo interfacciarsi con la proprietà, con la società, con i dirigenti. Spalletti invece è più aziendalista. Ecco, quello che gli ho sempre rimproverato a Luciano è che
0: però, diciamo,
2: ha raggiunto, secondo me, un livello di allenatore secondo me è top, e un allenatore top deve essere uno che si impone, invece lui è troppo aziendalista, questo bisogna dirlo.
0: Diciamo che però è sempre stato così,
2: Sì, sempre è stato così, dovrebbe essere, secondo me dovrebbe ogni tanto insomma,
0: forse sotto questo aspetto si avvicina un po' ad Allegri, che pure Allegri è sempre stato giornalista. Sotto questo aspetto sono molto simili, diversi nel
2: loro loro danno indicazioni, ma poi nel momento in cui c'è da chiudere, da stringere, non alza mai la voce,
0: mentre Conte è uno che fa
2: Simone, uno che dà le dimissioni. Cioè, Conte all'Inter disse che se non prendeva Lukaku se ne andava, l'ha detto in una conferenza con la proprietà che c'era all'epoca, dei cinesi, disse cercate un altro allenatore se non prendo Lukaku. Quando loro poi hanno chiesto, vabbè, se non prendo Lukaku, prendetemi Suarez. E detto questo, non è stato troppo.
0: Però ti chiedo una cosa che prima ho chiesto anche a Stefano, e se dovesse arrivare, che sì, sembra in diritto d'arrivo, quindi penso che alla fine si farà. Ora c'è il discorso centravanti, supponiamo ipotesi, perché ruota tutto intorno a Davide, se esce o non esce, supponiamo che arrivi Soplot, che è il nome, perché Zirze ormai è fatta per Fiorentina, stanno veramente chiudendo, quindi la la Juve sia lontana da questo obiettivo. Sarebbe una Juve più forte o meno forte o come la dell'anno scorso? Stefano, tu mi hai detto prima, vediamo, cambierebbe, niente. Siamo lì.
1: Siamo poco lì. Niente.
0: È più o meno la stessa Juventus dell'anno scorso.
2: No, per me no. Per me no.
0: Sarebbe per forte.
2: Me no. Per me, allora, l'anno scorso è stata sesta?
0: Sì. No, sì.
2: Esatto, con solo te e che sì, secondo me lotta per i primi quattro posti. Con un centravanti così e un centrocampista così, poi ragazzi, al netto di quello che poi succede durante l'anno, perché poi tu vedi, si fa male Ildiz la prima giornata di campionato, tu comunque perdi un pezzo. Allora, teniamo in considerazione che Ildiz si è fatto male e quindi perde un pezzo importante, però teniamo anche in considerazione che Ildiz era già un po' di tempo che non era più l'Ildiz una volta. Ok, certo che però perderlo per tre mesi significa perdere una freccia al proprio arco importante davanti, che ha caratteristiche, insomma, non sono né di quello nuovo arrivato né di Boga, quindi perdi tanta roba. Quindi, secondo me devi anche tenere presente che c'è anche la fortuna di mezzo. A me mi sembra che in questi ultimi anni comunque la fortuna abbia accompagnato questo gruppo, questa barra società, che Bremer, due volte, adesso Ildiz, insomma, non si fanno male giocatori qualunque e si fanno male poi in modo importante. E quindi insomma c'è stato anche un pizzico di sfortuna nel cammino della Juventus di quegli anni, però poi i risultati sono lì che parlano. Se sei arrivato sesto meritava di essere sesto.
0: Tra l'altro
2: col Verona c'era, con la Fiorentina c'era, col Torino c'era,
0: sì.
2: Cioè in quelle partite fondamentali cruciali che avrebbero portato la Juventus poi alla fine in Champions League, che se io ricordo, se avesse vinto era
0: del proprio destino.
2: Ildiz era in ragazzi, appunto. Fiorentina, Verona e Torino hanno fatto due punti con tre squadre che sono andate indietro, molto indietro.
0: Aveva, cioè, parliamoci chiaro, sia Juventus che Milan avevano la Champions in mano.
1: Certo. Io ti ho detto che cambia poco niente, perché
0: sì.
1: È arrivato quarto con tutto, eh?

0: arrivato quarto.
1: Posta che dico,
0: lui è arrivato quarto,
1: era in campo,
0: è arrivato sesto,
1: era in campo. Illiz era in campo, magari non c'era.
0: Quindi cambia poco niente perché quarto è.
2: Ti chiedo Stefano se funzionano i reduci dall'Arabia Saudita, cioè i giocatori che tornano dall'Arabia Saudita, potrebbe funzionano, no, certo. Hai qualche perplessità, potrebbero non avere più quell'impatto?
0: Ci sono delle eccezioni, ma ripeto, secondo me sì, sarà una fase della carriera in cui vi trascinava adesso,
2: deve essere trascinato,
0: alla fine te devi trascinare gli altri, se poi dopo ci balordirà, però è forte, eh. Ma dico che cambia poco niente perché il nervosismo di Spalletti non è Comani che non segna, è che lui si danna tutti i giorni a dare una mentalità, una continuità, una sostanza, un'intensità alla squadra che la vede crescere e poi sprofondare, crescere e poi sprofondare, crescere e poi sprofondare, non c'ha continuità, allora dice ma allora qui c'è qualcosa che va. Allora, i calciatori vanno in campo, eh. E se tu allenatore poi c'è queste frustrazioni, cioè ce l'hai, il suo nervosismo è questo. Non riesce a trasformare la Juventus col lavoro. E dice, allora questo gruppo che ma non lo può dire, non lo può dire, solo dire sé e soffre. E poi dopo dice Colomani ci dà il gol, ma non è rivolto a Colomani, il suo nervosismo è perché non riesce, cioè i 20 minuti di Sinoni, ma non può gestire un risultato. È presa l'ansia, il botto di panico sta squadra, capito? Che l'allenatore non ha. E allora da dove vengono queste cose? È una questione mentale. E questa questione mentale, c'è poco da fare, poi Massimo ha giocato a grandi livelli, o ce l'hai, un equilibrio non ce l'hai, un giorno ce l'hai, tre giornate ce l'hai, fai 9 punti, vinci 5, ne perdi 2, ne pareggi 1, e la Juve non può essere sta roba qui, Spalletti non vuole essere così,
1: l'allenatore però, padre Stefano, così. Però Stefano, spiega i giocatori della Juve, guarda quanti sono abituati a vincere,
0: esatto,
1: alla Juve,
0: lo so, sì,
1: abituati,
0: però...
1: non a vincere una volta,
0: sì, sì.
1: Perché Calullo ha vinto uno scudetto, basta, poi altri che hanno vinto ne devi elencare, tutti quelli che hanno vinto,
0: bravo,
1: cosa hanno vinto, quante volte parla,
0: lo devi seguire.
1: Quando parla Marotta dice abbiamo fatto un gruppo e l'abbiamo, diciamo così, completato con giocatori che alzano il livello anche la mentalità vincente, è un po', non dico il segreto, però se porti giocatori che hanno ancora voglia di vincere,
0: ma che sì, alzano, Massimo, il livello, dobbiamo mettere d'accordo su che significa mentalità vincente. Secondo me è detta proprio pare terra terra, essere un tello sempre, non devi mai emulare,
1: sicuro.
0: Allora tu quando giocavi avevi mentalità vincente perché eri un martello. Lascia perdere le qualità, i mezzi. Allora in questa Juventus lui sta cercando di trasmettere questa cosa qua, è come un boomerang che ritorna indietro e quindi diventi matto perché non ce la fai. Un giorno c'è una risposta brillantissima da parte di tutti, e poi dopo la settimana successiva di un'altra squadra diventi, dice, ma qui ci vuole uno psicologo, cioè, ma hai visto gli ultimi 15 giorni contro il Frosinone?
1: Poi sono anche le qualità, Stefano, perché a Napoli non c'era nessuno che aveva la mentalità vincente e lui comunque aveva Osimhen e Baraschera là davanti, quindi e poi si è creato un gruppo importante che poi senza magari qualche giocatore vinto 2 anni dopo con Conte, io dico
0: ma è un martello a modo suo di Lorenzo, martello a modo suo,
1: sì, però va a fare anche con i giocatori di qualità,
0: sì, c'è. Certo, ma evidente, ma nel frattempo invece di fare 69 punti ne fai 66. Ecco perché la provocazione del nostro amico prima, Massimo, tu giustamente dici sono tutti e due amici, non mettete in questa ragione, fai bene. Però probabilmente Antonio su questo è più martellante e magari se hai 6 punti in più li vai a prendere con questo tipo di, capisci? Magari
2: fa anche un altro tipo di gioco.
0: No, ma non è questione di gioco, è questione di stare attenzione e applicazione, capito? Anche Mano lo è. Però allora questi qui sono sempre gli stessi calciatori da 3 anni, ma è possibile mai? Io mi interrogo, cioè, sono tutti bravi, se tu li vai a prendere, Fratelli, che non sa giocare a calcio, sì, Turam,
1: Locatelli da Juve, ma Locatelli da Juve?
0: Allora,
1: ti faccio una domanda.
0: Allora ne possiamo parlare.
1: Ho capito che può fare, scusami.
0: A livello di mentalità...
1: Stefano. Canta, se tu Locatelli in tutti in questi anni se al massimo è arrivato quarto, vuol dire che vuoi lottare con la Juventus per lo scudetto, vuol dire che Locatelli

0: serve.
1: I trascinatori sono
0: altri. Due, tre, come dicevi sempre tu, Massimo. La Juventus aveva bisogno di tre. Tu hai sempre sostenuto questa tesi, Massimo. Che la Juve ha bisogno di due, tre giocatori forti. No,
1: ci sono giocatori forti di personalità,
0: assolutamente.
1: Allora, la Juve ha preso per costruire, che dire, quando ha mandato via Piero, Vidal e quella gente, preso, che dire, Pjanic e Matuidi, questo era il centrocampo della Juve, ragazzi, prima di Pirlo, Vidal e Pogba, questi sono giocatori che hanno qualità, voglia di vincere, personalità, carattere, avevano tutte le capacità, e su quel centrocampo tu hai costruito la Juve che ha vinto no, scudetti, due finali di Champions League.
0: Non c'è dubbio. Ma perché non sono riusciti, adesso lascia perdere, tu non hai disponibilità economica, i mercati ci sono stati. E Cannavali ha delle difficoltà oggettive perché non ha, diciamo così, liquidità, cioè cazzo, soldi da spendere. Però io dico, ma lo chiedo a te, Massimo, cioè in giro non ci sta un qualcosa. Adesso Alaibekovic è bravo, però voglio dire, giochi a Juve e se tu sbagli due partite mi insegni che siamo sempre qui, dici, ma è giovane, bisogna avere pazienza. Su quello deve pazienza, su quell'altro deve avere pazienza, un altro ancora deve pazienza. Cioè la Juve non può permettersi il lusso. No. Cioè, deve anche entrare 3-4 calciatori non famosissimi, poi, possono essere rappresentare lo zocco duro dei prossimi anni.
1: Ancora non mi vedo questi giocatori. La Juve non è che non vince lo scudetto da 1-2 anni, la Juve mi sembra che sia il sesto anno che non vince lo scudetto. Ah, questo settimo. Cioè, qui stiamo
0: nella settima stagione.
1: Qui, cioè, se non vinci quest'anno e non vinci. Vuol dire che sono passati 7 anni senza vincere. Sei apparente a 10.
0: Sì, non solo sono passati 7 anni, Massimo, perdoni, ma non è che c'è questa, voglio dire, non si vede un base per poi dopo andare a vincere.
1: Hanno speso male e hanno preso il dirigente.
0: Sempre da zero ogni anno.
1: Esatto.
2: Chi può vincere però, invece quest'anno tra l'Inter?
1: Voglio capire il Milan.
0: Esatto.
1: Per me la Roma può essere
0: Roma-Napoli.
1: Sai il giochino che c'è sulla settimana di Misti, scopri l'intruso. l'intruso è la Roma.
0: Anch'io sono d'accordo, c'è la Champions League da vedere una Dybala dipendente.
1: No, certo. Però insomma tutte le squadre sono un po' dipendenti, l'Inter forse è quella un po' meno,
0: sono d'accordo,
1: dipendente,
0: però il Milan sta creando qualcosa di
1: molta curiosità almeno.
2: Il Como lo metti in che fascia, cioè squadra che si può ripetere, c'è la Champions, può essere una diciamo così anche in lotta per lo scudetto oppure no? Ha preso Ken tra le altre cose,
1: l'ha chiuso poi?
2: Sì, ha chiuso.
1: Ha chiuso.
2: 40 milioni di operazione complessiva.
1: Alla fine può sicuramente diventare anche un po' una squadra che potrebbe ripetersi, ma non credo che possa andare a lottare il titolo in Italia. Poi in Europa c'è un punto di domanda. In Europa può diventare anche una mina vagante, una sorpresa. Sai, un sorteggio in un certo modo può portare ai Como magari agli ottavi, non lo so, non possiamo sapere ancora. Però sai, quando sei ottavi poi te la giochi in qualche partita. Quindi Como è anche come è un grande punto di domanda in positivo, naturalmente, perché se ripetersi sicuramente parliamo di oracolo sportivo. Sportivo in generale, ragazzi.
2: Senti,
1: Como.
2: No, perché l'ultima domanda ve la faccio, stasera ci saranno alle 18 i sorteggi di Champions, tra Inter e Napoli più lontano questa competizione?
0: Inter? Secondo me sì, è abituato, per fare questi tre acquisti in ottica proprio Champions, sì. Ci sono un sacco di giocatori, prima diceva Massimo, quello abituato, quell'altro abituato, all'Inter tutti abituati, e poi il doppio lo sanno vivere. Poi Napoli è peggio del 30° posto lo scorso anno, non posso
2: dire. No, perché c'è quel signore, insomma, è lì in panchina.
0: No, Champions, Allegri, bravo, ma Allegri, ma magari non si mette in disma,

0: Ciao la Rosa per sostenere il doppio impegno. Non lo so.
1: Massimo?
2: Sono d'accordo con Stefano. La Rosa, secondo me, dell'Inter è una Rosa costruita proprio per fronteggiare ai massimi livelli le due competizioni. Poi io risottolineo, tira andare bene cosa, ma lo sappiamo, la Champions è fatta anche di fattori anche fortunati, non solo capacità e di forza, che secondo me ancora ci sono almeno 4-5 squadre che potenzialmente sulla carta sono un filino superiore all'Inter sulla carta.
1: Sì. Poi c'è sempre il campo che ti risalta, posizioni, eccetera.
2: Cioè, però io sono curioso per esempio di vedere cosa farà Mourinho con Real Madrid.
0: Sì. Guarda, le citiamo le squadre.
1: Le teste,
2: sì, certo.
0: Saint-Germain, Arsenal, Bayern, Barcellona, Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Atletico Madrid, e poi c'è l'Inter, Borussia Dortmund, Aston Villa.
1: C'è da capire anche il City di Maresca, che ha cambiato molto, sta cambiando molto. Quindi anche il City è un'altra che bisogna un po' scrivere. Però sta cambiando molto, quindi anche questo, anche per l'impatto. Vabbè, dai, vediamo, a 18 conosceremo un po' il destino delle squadre italiane in Champions. Massimo, come sempre,
0: ciao Massimo,
1: ringraziamo, a presto.
2: Io ringrazio voi, è stato un piacere.
0: Nostro piacere.
2: Dalla Turchia.
1: Da Turchia,
0: dove sei?
2: Come, la Turchia.
0: 007, ti muovi in tutto.
2: Esatto, bravo. bravissimo.
0: Andrò a Massimo, penso, una volta lo vedo ai Caraibi, un'altra volta a Turchia, strepito.
1: Qua, 007. Vieni una volta a Roma
0: ci rimane, però.
2: Sì, devo venire perché devo venire a trovare, ho fatto la promessa a Francesco Rocca. Ma io spero anche che una volta Francesco venga in radio.
1: Ci ho provato tante volte, non parla.
2: Lo so. No, non vuole parlare.
1: Ci ho provato tante
0: volte. Sarebbe bello, magari, sai.
2: Personaggio unico.
0: Perché Serena meglio lo dici, parliamo di ciò senza
2: grande,
0: fare.
2: grande valore.
1: Sì.
2: Sarebbe, potrebbe essere un grande valore la nostra nazionale. Mi spiace tantissimo.
1: Ti do pienamente ragione.
0: Ma lo senti ancora?
2: Certo, sentito ieri. Certo, l'ho sentito ieri. Sì. Ci sentiamo spesso. Perché comunque è sempre un martello. Lo è con se stesso. E quindi lo sarebbe stato anche allenatore ancora.
1: C'è un messaggio di Roberto che ci scrive così: ciao cari amici di Maracanã, vorrei dire a voi e a Massimo Brambati che io sono d'accordo con la vostra disamina sulla Juve, però vi chiedo di parlarne con Spalletti anche per incoraggiarlo. Io penso che lui non ci stia un po' in confusione, forse dobbiamo riportare la mia Juve dove meglio.
0: Non sta in confusione e sicuramente Spalletti non ha bisogno dei nostri sì.
1: No,
0: ci manderebbe a quella
1: per paese a tutti
0: e tre.
1: Va bene. Massimo, a presto.
0: Ciao Massimo.
1: Break a noi, torniamo all'ultima mezz'ora, recuperiamo un po' di messaggi, un po' di news, un po' di approfondimenti, perché ci sono delle cose da andare a recuperare, insomma, Ken ha chiuso l'operazione, che si è fumata bianca vicissimo ormai a chiudere, e quindi siamo ai dettagli che tra poco andremo a leggere, quindi noi torniamo dopo il break.

Il calcio ci fa impazzire. Tuttac, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

costruzione di Dito nel Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo, vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

Meno male che c'è dito nella piaga. Bene, questo era il video di Dito nella Piaga, Businessman è il titolo. Ben ritrovati amici, guardate un po' l'atmosfera. Questa è l'atmosfera dell'aperitivo della sera, come lo chiama l'intelligenza artificiale, perché ormai avrete, vi sarete resi conto che le intelligenze artificiali, che sia ChatGPT, che sia Gemini, che sia qualsiasi intelligenza artificiale, le chiama tutte nella stessa maniera, Golden Hour. Quindi adesso, se voi andate a fare una qualsiasi locandina o a prendere, aprire i social e volete, oh, dove vado stasera? Aspetta, fanno la Golden Hour qui, la Golden Hour lì, e sono tutte locandine uguali. Cari amici, benvenuti, e quindi appuntamento serale, quindi per una volta mi fate fare la puntata, una puntata di Yes We Are al tramonto, in spiaggia, belli, rilassati. Di solito sono la mattina, sotto il sole, 1014 gradi di calore, almeno adesso mi sto godendo un po' la brezza serale. È brezza, giusto, signor assistente Magnanti? È la brezza, questo? Grazie, è la brezza serale. Magari mi sbaglio con i venti, è anche brutto. Allora, diamo il via, signore e signori, benvenuti, per voi sigla. L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, canale 403 in tutta Italia, e su Teleroma 56 per gli amici che ci seguono dal Lazio, in questo programma diffuso, il primo programma diffuso della TV italiana. Perché? Perché noi ci dividiamo in tre parti solitamente. Nella prima parte sono solo io, poi si unisce anche Simona Monaco, ma poi oggi lo sapete qua le vacanze stanno finendo, quindi il momento in cui noi registriamo dal villaggio Green Park Village di Vieste è finito, manca poco, sono le ultime due puntate, dopodiché torniamo in studio. È vero che tornando in studio c'è l'aria condizionata e questo aiuta molto, però vuoi mettere, cioè guarda, io sto qua guardando davanti a me e vedo, c'ho il sul viru mare, quanto è bello, spiega tanto sentimento. Questo era il concetto di base. Allora, prima parte del programma, stavo sfogliando un po' quello che era il mondo dei social network. Sapete un po' il mio, non voglio dire odio, però il mio fastidio ogni tanto su quello che è il mondo di internet. Ma perché? Ora, stamattina è successa una cosa, mi chiama mia madre alle 8 del mattino. Ora, voi immaginate cosa prova un figlio, i miei, sapete, abbiamo parlato spesso, mio padre ha 86 anni, mamma più o meno ne ha 80, se ti chiamano alle 7:30/8 del mattino, che può essere successo di così grave? Ti preoccupi, no? Poi sei magari in un punto dove il telefono non prende, non arriva, eccetera, ti chiamano, ah, corri fuori, vai, emergenza, pericolo, che succede? Mauro? E non mi funziona internet. Come non ti funziona internet, mamma? Che è successo? E non mi funziona il telefonino, non va in internet. E non va in internet, mamma, che hai fatto? E quindi ti devi mettere a fare lezioni di internet ai tuoi genitori. Mo, loro lo chiamano internet, cioè proprio lo chiamano in generale, quindi non vai a capire se è perché hanno finito i giga. Fagli a spiegare che cosa sono i giga. Mamma, hai finito i giga? Che ne so, io ho pagato alle poste, vai a capire che è successo. Lo so, mamma, non lo so, va bene, quindi vai a capire, fagli fare il numero. Loro per esempio hanno le poste, loro hanno Poste Italiane, ecco, perché giustamente le poste ci si può fidare, quello è il loro concetto, no? Sapete, i vecchi genitori a cui vogliamo tanto bene, però hanno delle loro convinzioni, tipo la banca no, l'ufficio postale sì, perché l'ufficio postale è delle poste, e quindi fidiamoci, perché la mia mamma metteva i buoni fruttiferi, metteva le 100.000 lire sul buono fruttifero. Vero anche che 100.000 lire che mi ha messo mia nonna nel 77, quando sono nato, le ho ritirate qualche anno fa, e erano un po' di soldini. Grazie nonna, quindi, che ti aiuta, mi aiuta in questo. Però andare a spiegare la mattina alle 8 senza aver fatto colazione ai vostri genitori come funziona internet e perché non funziona, e quindi cos'è successo, è perché
loro, avete, succede anche a noi in realtà, succede spesso anche a noi, stai al telefono, metti, oppure metti il telefono in borsa o in tasca, tocchi e c'è quella famosa cosina, la tendina che scende giù dall'alto, no? Voi prendete il telefono, avete presente, tirate giù la tendina, è normale, chiamata tendina, la chiamano tendina, però magari è schermata, va a chiamare

in un modo e le devi spiegare dove si trova la connessione dati. Quindi, mamma, cosa vedi? C'è scritto wifi, bluetooth e c'è un aereo. Ecco, no, lascia perdere quello, vai avanti. C'è un'altra cosa. C'è una cosa scritto hotspot, è quello? No, non è quello, vai avanti. Ci sono le due freccette, le hai viste? Sì, no, non ci sono. Bene, ecco, quelle, devi cliccare su quelle. Ora, considerate che per spiegare questa cosa che vi ho spiegato in 30 secondi più o meno, mia madre è partita dal telefonato alle 8, alle 9 e mezza, eravamo quasi, quasi riusciti a risolvere il problema, perché appunto lei telefonando, cliccando, andando su Facebook, andando a fare i fatti di tutto, è perché non leggo i commenti su Facebook. Mamma, non ci dovresti neanche essere su Facebook. Quindi anche lì si apre il dibattito. Voi a casa, immagino che tutti quanti voi abbiate dei genitori che hanno voglia di usare internet, hanno voglia di usare il telefono, ma a chi sta dover risolvere il problema? A chi sta dover risolvere il problema di non funziona internet? Sta a noi figli, stanno i figli, sì, ma perché noi li vogliamo bene? E questo è il succo della vita, è questo. E poi per magia, voilà!

0: Anna, ti ho portato una canzone speciale, una bomba per quest'estate.
1: Una canzone
0: Una
1: tua,
0: canzone,
1: nuova.
0: una canzone forte, guarda.
2: Sarà il più grande successo di quest'estate.
0: Non lo dico perché la canto io, eh. Lo dico perché ti entra in testa e non ti esce più.
1: Come si chiama?
0: Hit Parade.
3: Ah, ambiziosa!
0: Adesso te la canto.
4: Come
0: Te la
4: me la
0: faccio
4: canto?
0: sentire?
2: Qui?
0: Sì.
2: Adesso?
0: Adesso.
1: Dobbiamo proprio ora. Qua.

0: Ed eccola qui una delle novità più interessanti di questa stagione.
1: Già te la canto, guarda. Hit Parade.
2: Il suono dell'estate 2026.
3: Una coppia inedita, Gianni Morandi e Alessandra Amoroso. Ok, ci
4: suona il cielo. Ma che è incredibile. Uno dei successi dell'estate.
5: Forte questa canzone.
6: Gianni Morandi e Alessandra Amoroso.
7: Hit Parade.
6: Hit Parade.
8: Già l'ho in testa.
9: Brano che porta anche la firma di Lorenzo Giovanotti.
10: Hit Parade, noi siamo dove vorrei.
11: Cioè in cima.
10: Eh beh,
12: sì. Senti, che bomba.
13: Sì, ma questa non te la togli più dalla testa.
14: Che hit, Claudia.
15: Sì, Marco, si chiama proprio Hit Parade.
11: E si chiama Hit Parade, la canzone appunto di Gianni Morandi, ma l'hanno detto tutti i miei colleghi, ormai sono passati da tutti, da tutte le radio, da tutte le televisioni, l'hanno detto, l'hanno accennato, Hit Parade, la canzone di Gianni Morandi e Alessandra Amoroso, che, attenzione, aggiungo io, tanto vabbè, me lo posso permettere anche un po', paraculi, attenzione, vi siete trovati la canzoncina, molto paracula, se andavo io in tutte le radio a dire Hit Parade, col cavolo che ci davano. Ci dava un ascolto, bravo Gianni Morandi, meriti del tuo successo. Allora, mancano 5-6 minuti al termine della prima parte di Yes We Are, sono Mauro Caputi, siete con me dal Green Park Village di Vieste, villaggio perfetto per le famiglie, infatti abbiamo visto tanti ma tanti bambini e ieri sera hanno fatto vedere a tutti i bimbi Demon Hunters, bah, bellissimo ragazzi, non pensavo mi potessi appassionare a K-pop drama. Allora, noi parliamo di turismo, parliamo di in questa settimana parliamo di quello che è il mondo del turismo ed è uscito un decalogo, visto che molti magari stanno rientrando dalle vacanze, alcuni col treno, alcuni con la macchina, alcuni con l'aereo. Adesso, notizia di qualche giorno fa di quella signora che è stata praticamente investita dal fascio di vento dell'aereo di Skiathos, dove si mettono dietro un aereo in decollo, no? Bella la pista, bello il momento, bello tutto, ma se vi mettete dietro le turbine di un jet è normale che un po' di spostamento d'aria, cioè purtroppo lo spostamento d'aria fatto vedere la signora che cadendo a terra ha battuto la testa, di conseguenza fate attenzione, capisco che il reel, capisco che il social, capisco che tutto possa essere super figo perché comunque poi lo pubblicate, lo postate, lo fate vedere, ah che bello eccetera eccetera, sì, però certe cose sono anche pericolose. Stesso volo, stessa direzione, purtroppo si è dovuto fermare e hanno dovuto far sbarcare dei bagagli perché era troppo pesante. Ragazzi, gli aerei non è che non decollano, cioè com'è il principio di volo, non è perché hanno i motori decollano perché la portanza che si crea sulle ali fa decollare l'aereo. Se è troppo pesante l'aereo, col cavolo che decolla, o magari correte dei rischi. Quindi il pilota vede, calibra il peso, dice no, troppo pesante, non si decolla, non si parte, facciamo scaricare i bagagli che vi verranno consegnati a casa. Panico, paura, ovviamente, cioè tutta la parte delle persone che io lo capisco, anche chi sta in volo, è normale, cioè tu dici io ho tutti i bagagli, sto tornando a casa, no, non posso tornare perché i bagagli pesano troppo. Ma non è solo i bagagli, è tutto, gli aerei purtroppo funzionano così, ma ci sono delle piccole regole che hanno dato le agenzie e le compagnie aeree che sono regole fondamentali da seguire, ma non solo tanto per la corretta, per poter partire tranquillamente, ma anche proprio per vivere tranquillamente tutto che è quello che è il previaggio, tipo fare, questo siamo noi italiani in realtà, devo ammetterlo, fare la fila troppo presto non fa partire l'aereo prima, infatti dicono le compagnie aerei, mettersi in fila 40 minuti prima dell'imbarco spesso significa stare solo in piedi 40 minuti in più, soprattutto se i posti sono assegnati. Quello è, cioè la corsa a salire su, è perché siamo abituati all'autobus, no? Quindi c'è, cioè, sta cosa devo prendere il posto, no, sono assegnati, quelli sono i posti, sei numero 57A finestrino e ti devi andare a sedere lì, punto, cioè non è che c'è altra motivazione. Quindi non decolla se qualcuno, cioè se non ci sono tutti, l'aereo a meno che non ci siano dei ritardi clamorosi, non decolla. Una volta chiuso il gate, ciao, arrivederci. Non fate come quello che non era su un aereo ma era su una nave, che anche quest'anno vanno fuori, la nave arriva in porto, vi lascia la mezza giornata libera, la giornata libera per vedere, che ne so, Barcellona, altri posti, qualsiasi cosa vi porti a vedere, poi voi vi dimenticate perché è una cosa, un drink, una gira, una chiacchiera, vi dimenticate, e poi volete che il comandante della nave mette a tornare, capitano, capitano, no, no, non funziona così, capito? E lo stesso in volo, cioè non è che una volta che quello è, quindi non mettetevi a fare la fila troppo presto. Nella cappelliera dell'aereo, quella lì che poi le hostess arrivano e chiudono, ci va solo il bagaglio a mano. Di solito lo spazio sopra i sedili serve soprattutto per trolley e bagagli più grandi. Borse, zaini piccoli, giacche, quanto possibile stanno meglio sotto il sedile da davanti, così c'è più spazio per tutti. Ma come al solito noi, a me che me frega, io ci metto sopra quello che mi pare, giustamente ci vai a mettere sopra la tua giacca, la tua cosa, e non c'è spazio per altri trolley, magari di altre persone che in questo caso invece hanno lo stesso vostro diritto di utilizzare la cappelliera. Si chiama senso civico nel mondo, sapete com'è? Il famoso senso civico. La tendina del finestrino la gestisce chi siede al finestrino. Questa non è una regola scritta, ovviamente, è una regola di quelle non scritte, che però si chiama buonsenso. Chi ha quel posto può decidere se tenere la tendina alzata o abbassata, tenendo però conto del contesto, decollo, atterraggio, sole diretto o passeggeri che dormono. È normale che se uno, cioè, ci sono delle situazioni in cui le tendine devono essere abbassate per un discorso di luci e altro, va bene, questo ci sta, quindi te lo dicono le hostess, ci sono delle informazioni che vengono dette dalle hostess o dagli steward. Ma se quella a fianco a voi sta riposando, evitate di mettervi a fare ad alzare e abbassare le tendine, perché magari è giusto, sempre per il famoso senso civico, permettere a tutti di godersi bene il volo. Il bracciolo centrale idealmente è di chi sta in mezzo. Questo spesso succede nei posti, nei tre posti, no? Prendi i voli, siete in tre, uno, due, tre, te capita il posto in mezzo. Dove metto il braccio? Allora, quello centrale deve stare tipo con le braccette messe tutte dietro così. Perché? Perché magari di fianco c'è quello che se ne frega e dall'altro lato c'è quell'altro che se ne frega e se spaparanza, bello tranquillo, e io che sono in mezzo al posto in volo mi devo stare tutto il volo così. No, allora pian piano uno inizia a sbracciare e poi spesso si finisce pure a discutere. Quindi la regola vuole che il posto al finestrino è alla parete, quindi appoggi il gomito sulla parete, il posto al corridoio ha più libertà di movimento, chi sta in mezzo invece appunto ha il trauma del posto in mezzo. Lasciategli almeno i braccioli, almeno uno, perché poi ti puoi anche mettere, in realtà io ho capito con i vari amici che se io metto io

braccio un po' più dietro e lui il braccio un po' più avanti, riusciamo a stare comodi tutti e due con i braccioli. Poi, altra regola non scritta, reclinare il sedile, sì, ma non sempre. Ma di queste regole ne parleremo nella seconda parte di Yes We Are, al tramonto. Vi ringrazio come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci, per voi, sigla.

Game over. Allora, lanciate una monetina e provate a indovinare chi gli unici due potevano creare una canzone chiamata Hangover con un video così demenziale, se non loro due, quindi PSI, quello del famoso Gangnam Style, e Snoop Dogg con questo pezzo appunto chiamato Hangover. Apriamo la seconda parte di Yes We Are, cari amici, vi do il benvenuto, sono Mauro Caputi. In questa seconda parte sono ancora da solo perché appunto Simona è già tornata sugli studi, quindi le sue puntate di Gossip le vedrete appunto già tra poco direttamente da lì, ma apriamo ufficialmente il programma e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti, per voi sigla. L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, canale 403 in tutta Italia, e su Teleroma 56, quindi salutiamo tutti gli amici che ci guardano, ci ascoltano, ci scrivono al 338-5914-319, grazie. Ora, questa volta, per una volta ho deciso di trasmettere al tramonto, guardate, cioè adesso man mano la spiaggia si sta così liberando. E tutti i turisti, tutti coloro che hanno goduto fino adesso del momento del bagno, del relax, del pomeriggio, del caldo, stanno andando verso cena, quindi si faranno la doccia, si sistemeranno per andare poi al cena al ristorante, chi andrà a vedere Vieste, chi magari si muoverà, andrà a fare un giro verso Peschici, molto bella Peschici. Siamo andati l'altra sera, certo ci hanno fatto parcheggiare sul parcheggio in alto, ho dovuto fare 7 ore e mezza a piedi, ecco, però va benissimo, Peschici è molto bella da vedere, mi manca della Puglia, di queste zone, Vieste l'abbiamo vista, Peschici, Rodi, cos'altro c'è, Vico del Gargano, non so quali altre, signora Silvana mi aiuta adesso con lei, quali altri posti belli si possono visitare, Rodi Gargani, che bella? Rodi è molto bella, sì, Peschici l'abbiamo vista, è molto min, molto di classe, molto carina, bene, intanto salutiamo la signora Silvana che sta anche lì chiudendo, le ho occupato il bar io con la mia trasmissione. Allora, nella prima parte abbiamo dato dei consigli per chi viaggia in aereo, dovevamo ancora finire di darli in realtà, quindi giusto per fare un recap per chi non avesse visto la prima parte della puntata, quindi fare la fila troppo presto non fa partire l'aereo prima cosa subito da dire al volo proprio perché è in aereo. Nelle caperiere ci va solo il bagaglio a mano, quindi abbiate rispetto di chi sta con voi e chi va a volare, di tutti gli altri passeggeri. Nelle caperiere ci sta solo il bagaglio a mano, non ci infilate cappotti, scarpe, panini, bibite, Coca-Cola o quant'altro. Bene, la tendina del finestrino la gestisce chi siede al finestrino, ovviamente torniamo sempre a ripetere, con un certo senso civico, cioè cercate di capire sempre nel rispetto di chi vi sta, a fianco, cioè non è che per forza dovete dare fastidio perché siccome siete voi al comando, come dire, dovete per forza dare fastidio agli altri, quindi per piacere date un attimino di controllo. Il bracciolo centrale idealmente di chi sta in mezzo, visto che ha già la rottura di scatole di stare in mezzo, e già questo non è che sia proprio facile, già per questo, per piacere, come si dice, no? Cercate di in qualche modo regolare quella

che è la posizione del gomito senza dover dare per forza fastidio a tutti. Andiamo alla prossima, al prossimo step, perché ci sono molti reel e si vede spesso le persone che litigano per questo motivo. Reclinare il sedile sì, ma non sempre. Tecnicamente si può fare, ma durante il pasto, per esempio, è meglio evitarlo, perché dove ci avanti. Prima di abbassare lo schienale conviene controllare chi c'è dietro. Magari è il vassoio aperto, un computer sulle ginocchia o semplicemente uno spazio vitale già ridotto al minimo. Quindi si tratta, come al solito, purtroppo le regole bisogna darle, ma in realtà, se ci andate a ragionare, si tratta di regole di buon senso, di senso civico. Non è che è così complicato, no, basta andare a capire un attimino determinati accorgimenti di buon vivere, no, di buon vicinato, che dovrebbe essere la stessa cosa anche a casa. Altra cosa, ecco, per esempio, quella a me fa proprio venire i brividi, già mi vengono i brividi adesso. Togliersi le scarpe non è sempre una buona idea, quindi se siete in volo, ma questo vale in generale, anche chi in macchina, fai un viaggio in macchina con 3-4 persone e se levano le scarpe. Ma perché? Perché vi dovete levare le scarpe? Magari avete fatto 72.557 passi e avete quel leggero, delicatissimo profumino, come dire, e io me lo devo sorbire perché tu te vai a levare le scarpe. No, anche meno. Anche se il volo dura molte ore, mi è successo quando sono stato negli Stati Uniti, ho fatto Roma, Londra, scalo a Londra, da Londra sono arrivato poi a San Francisco erano ben 14 ore di volo, capite che sicuramente uno te viene la voglia di levartele, ma allora o parti direttamente con una scarpa un attimino più leggera, ma se tu te vuoi mettere, che ne so, i super anfibioni e poi pretendi di levarteli in volo sotto il mio naso, no Daniel San, mi direi proprio che non è una bella e ottima idea. Ci ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo in studio.

Rolling Stones, The Colors, il video con un grande personaggio, con un grande personaggio della musica neomelodica, con la sua Ferrari che era Gianni Celeste e poi Eva Enger nel video appunto di Rolling Stones dei The Colors. Allora, stavamo parlando, come vedete il tramonto è mai quasi passato, ma il sole c'è ancora, c'è un po' di luce, io mi sto scurendo sempre di più, speriamo di riuscire a fare tutte e tre le puntate, speriamo, perché ovviamente calibrando i tempi uno dovrebbe essere veramente calibrato, però la prima puntata al tramonto me la sto godendo tutta, perché veramente la spiaggia adesso si sta pian piano liberando e quindi sono da solo praticamente, tra un po' rimarrò da solo io a parlare con il vento. Allora, attenzione, eravamo rimasti a togliersi le scarpe, non è sempre una buona idea, anche se il volo dura molte ore, anche se tanto non dà fastidio, in uno spazio chiuso e condiviso il comfort personale e convivenza devono sempre trovare un buon compromesso. Altra cosa, anche qui è importantissima, perché spesso succedono poi problemi dovuti proprio a viaggiare in gruppo, non significa occupare tutto l'aereo. A me è successo. Successo di viaggiare con il club, lo sapete, in moto, andavamo spesso all'estero, viaggiavamo molto ed eravamo magari in 7, 8, 10, 15 persone a prendere un aereo, però non significa che l'aereo era nostro, era monopolizzato da noi e quindi facevamo tutto il bordello, il casino che volevamo. No, proprio per niente, no, non si fanno queste cose, no. Quindi attenzione, cioè nel senso, cercate in qualche modo di avere sempre rispetto per tutti quanti, cioè il rispetto in qualche modo ci deve essere, perché sennò non so come spiegarvelo, cioè proprio non è difficile, no? Avere rispetto per le altre persone. Quindi può esserci chi lavora, chi dorme, chi ha paura di volare, chi semplicemente vorrebbe arrivare a destinazione in silenzio, quindi parlare, ridere, commentare il viaggio, farlo appunto come se non ci fosse nessun altro attorno, non è una cosa carina che consigliamo, o meglio, non è che consigliamo, che si dice, cioè, non fatelo, ecco, semplice, non fatelo. Bene, allora, altra cosa che noi italiani amiamo fare, lo facciamo in autobus, lo facciamo in treno, lo facciamo in, non si sa perché, lo facciamo un po' ovunque, ma lo facciamo, e questo è certo, alzarsi appena l'aereo atterra, non accelera lo sbarco, questa è la regola. Non è che se l'aereo, ora, se viaggiate, avete già viaggiato un pochino di volte, vi sarete resi conto di come funziona un atterraggio, cioè l'aereo arriva, quando tocca la pista, non è che appena tocca la pista si aprono le porte e vai tutti liberi, e no, appena tocca la pista l'aereo ha questa fase di rullaggio, la torre di controllo chiama il pilota, dice ok, sei autorizzato a uscire all'uscita numero X, quello prende, esce, se ne va, esce. Una volta arrivato lì deve aspettare, bisogna fare tutti i controlli prima di poter spingere, non è la macchina che arrivi, parcheggi e spegni la macchina, ok, no, deve fare i controlli, quindi prende, arriva e si spegne. Una volta che attende l'autorizzazione poi per poter aprire quelle che sono le porte, ovviamente se è l'attracco direttamente al gate, quindi con quel serpentone che si attacca all'aereo e voi scendete, entrate già direttamente dentro, un conto. Aerei più piccoli spesso atterrano in pista, quindi devono aprire le scalette, devono fare tutte le cose di emergenza, devono arrivare il personale di sicurezza. Vi ripeto, non è un procedimento anche se ormai si è velocizzato molto, vero? Se succede, l'avete visto. E cosa però, se voi vi alzate e vi mettete già belli tranquilli in fila ad aspettare, e quando si scende, e fate, cioè no, anche perché ipoteticamente non è difficile la discesa, anche perché non sono tutte da una stessa parte, spesso aprono, fanno, cioè sia discesa dietro che discesa davanti. Alcune compagnie aeree vi dicono addirittura da che parte salire e scendere, perché sul biglietto c'è scritto, che ne so, sei 22D. Al biglietto 22D ha l'ingresso dove? All'ingresso sulla parte anteriore dell'aereo. Il 59B ha l'ingresso alla parte posteriore.
Bene, se sapete che è quello, andate alla parte posteriore. Come siete saliti dalla parte posteriore o anteriore, ne potrete anche scendere, chiaro? Quindi non è che se siete in fondo all'aereo dovete per forza scendere dalla parte avanti del vostro aereo. No, no, ci sono le cose. Quindi alzarsi subito e mettersi là in fila pronti, quando apre la porta per scendere, non fa né aprire prima le portiere né facilita ovviamente i bagagli, anche perché magari chi è seduto, che è dietro di voi o magari può scendere prima, si deve trovare a voi col bagaglio o l'ascella pezzata che state prendendo il bagaglio sopra la propria testa. Quindi evitiamo, ok? Quindi questa è un'altra delle regole base che le compagnie aeree hanno iniziato a dire, a demandare, a condividere sui social e non solo, per fare in modo che tutti quanti i passeggeri all'interno di questo loro mondo, mondo bellissimo di volo, possano in qualche modo godersi un viaggio sereno. Daddy Yankee, yo!

Tramonta arriva, salutiamo la signora Silvana che ha chiuso il bar perché sono ormai è sera, lo sapete, questa è una versione al tramonto di SVR in solitaria. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo tra poco alla terza parte, come fanno i bravi presentatori. Arrivederci per voi, sigla.

Cambiamenti è il titolo della canzone di Vasco Rossi, che amiamo tanto. Cambiamenti, quindi cambiare elementi o cambiamenti, decidetelo voi cosa volete fare, cari amici. Ben ritrovati, sono Mauro Caputi, terza e ultima parte del programma di Yes We Are in versione Golden Hour, quindi in versione tramonto. Come vedete, man mano mi sto scurendo sempre di più, non perché mi

tanto abbronzato, ma perché sta andando via la luce. Prima abbiamo iniziato, se avete visto l'evoluzione di questa puntata, è bellissimo come man mano il tempo scorre, ovviamente, e man mano l'ora va a chiudersi. Dietro, magari alle mie spalle, non so se riuscite a vedere, ma c'è chi si sta facendo il bagno. Fare il bagno a quest'ora è meraviglioso, è rilassante, è piacevole, è rinfrescante. Infatti mi sa che al termine, cari amici, al termine di questa puntata mi fiondo al mare anch'io, vado a fare anch'io un bel bagno rigenerante, rilassante, relax, troppo bello, troppo bello. Detto questo, partiamo, chiudiamo questa terza parte. Come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti per voi, sigla.

L'appuntamento dal lunedì al venerdì, dove su Nexun Channel canale 403 in tutta Italia e su Teleroma 56, quindi salutiamo tutti gli amici di Roma Lazio che ci guardano, ovviamente che ci scrivono al 338 5914 319. Allora, attenzione, sentite un po' questa qua. Allora, stiamo parlando, abbiamo parlato di viaggi, abbiamo parlato sempre di mete che magari possono essere interessanti da vedere, ma attenzione, perché ci sono delle mete anche, esatto, interessanti da magari voler acquistare. Voi dite, ma come acquistare? Che inforco gli occhiali, perché è arrivata una certa, a parte la sapete, non ci vedo, ma comunque è a Venezia, cari amici, è in vendita un'intera isola privata con un fortino napoleonico e costa, pensate, solo 5,5 milioni di euro. Allora, questa cosa qua è strana, perché stavo ragionando sulla barca, sapete, sono stato imbarcato per un periodo su uno yacht. Questo yacht era uno yacht, e lo so che sto per dire un'eresia che fa strano, era uno yacht medio, ok, perché costava solo 6 milioni di euro. E voi direte, ma come, è uno yacht costante medio? Sì, perché sapete che arriviamo a yacht che costano 100 milioni di euro, ma seriamente 100 milioni, 120, 200, cioè c'era addirittura una pubblicità di uno yacht che costava 219 milioni di euro, ma era scontato a 200 milioni di euro. Erano stati carini, ti hanno tolto 19 milioni di euro come se fossero 18 euro, no? Era scontato, quindi da 219 milioni mi hanno tolti 19 milioni di sconto. Capite che quando ho visto questa cosa ho iniziato a dire, ma mi state pigliando po' culo, ma mi state prendendo in giro, perché non è possibile, cioè nel senso non è possibile, è possibile, a voglia. Però io ero modesto, ero imbarcato su uno yacht da 6 milioni di euro, quindi va bene. Quindi una barca bellissima, Itama 75, 6 milioni di euro. Un'isola a Venezia con intera, tutta l'isola privata, con un fortino napoleonico, costa 5,5 milioni di euro. Si chiama l'isola di Crevan. Non è francese, è Venezia, è veneziano, è l'isola di Crevan. Va bene, l'isola di Crevan si trova nella laguna nord, a circa 7 km da Venezia e a pochi minuti di barca da Burano e Torcello. Ora, considerate che noi avevamo la barca a Cavallino Tre Porti. A Cavallino, quindi uscendo dal canale di Cavallino, di fronte vai dritto per dritto, c'è Burano e Torcello dall'altra parte, ok? Quindi è lì, quindi è quella zona che poi dopo devi navigare da Cavallino, quindi da quella zona lì ci sono circa 15 minuti di traghetto per arrivare a Lido e altri 10 minuti, un quarto d'ora per arrivare a San Marco, quindi ci vorranno mezz'ora più o meno mezz'ora per arrivare dall'isola di Crevan fino là. Quindi si estende su circa 5.700 metri quadrati ed è ricoperta di prati, alberi, giardini e dispone inoltre di due approdi con un piccolo canale interno. Meravigliosa. Allora, io vi chiedo, per piacere, crowdfunding, aiutatemi, ho bisogno di 6 milioni di euro. Voi considerate che a Vieste, giusto per farvi capire il rapporto, a Vieste c'è una palazzina in centro a Vieste che dà sul mare, quindi nella parte centrale di Vieste, meravigliosa. Quella palazzina, sono 5 stanze su 150 metri quadri di appartamento, di case antiche, eccetera, costa 6 milioni di euro. Quindi l'isola di Crevan a 5 milioni di euro, capite che è acquistabilissima. Quindi cortesemente, possiamo fare una colletta tutti assieme, investitori, lo dico anche, cioè, ora io ho 40.000 euro, 40.000, il notaio lo pago io, facciamo così, costa, il notaio lo pago io e il resto dovete metterlo voi, però cosa facciamo?
facciamo questo crowdfunding, ognuno di voi avrà una quota societaria della mia isola che voi avrete acquistato, avrete possibilità di fare le vostre vacanze, di venire lì, ci sarà un ristorante in cui sarà tutto gratis per voi, capito? Ed è meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso. Dai, vi prego, facciamolo assieme, datemi una mano a trovare, ad avere la possibilità di acquistare, realizzate il mio sogno per piacere, vorrei comprare un'isola a Venezia, è l'isola di Crevan, ok? Quindi due approdi e un piccolo canale interno. La sua storia è: il primo fortino di Crevan fu costruito nel 1806 durante il dominio napoleonico per contribuire alla difesa degli accessi di Venezia. Fu poi ampliato dagli austriaci e dal 1866 passò allo Stato italiano, mantenendo una funzione militare fino agli anni successivi alla Prima Guerra Mondiale. In seguito l'isola divenne privata. Oggi l'intera isola di Crevan è in vendita per 5,5 milioni di euro attraverso Lionel Luxury Real Estates. Nel prezzo rientrano circa 5.700 metri quadri di isola e il fortino restaurato di 215 metri quadri. Oggi trasformato in una residenza con 4 camere e 3 bagni. La proprietà dispone anche di un approdo privato e di un eliporto. Ora, l'eliporto non ce l'ho, la barca sì, quindi potrei anche pensare di farcela. L'eliporto potremmo far arrivare delle persone, devo trovare dei magnati che vogliano costruire, fare cosa? Cosa facciamo? Prendiamo l'isola. Facciamo così, ve lo dico, ci ragiono un attimo, ve lo dico dopo questa canzone. Macho Man, giusto per darvi un po' di carica.

Non me ne vogliate, non me ne vogliate, stavo riguardando, e io adoro i Village People, adoro Macho Man, In the Navy, è proprio bellissima, ma non mi ero mai reso conto di quanto veramente fosse super mega gay questa canzone, cioè nel senso, l'avevamo sempre vista, sentita, ma al tempo, ne avevamo già parlato anche con Simona, non avevamo questa malizia negli occhi, questa cosa, ci piaceva, era figo, sentivi Macho Man appunto. Cari amici, ben ritrovati. Come vedete, man mano cala sempre di più il momento dedicato alla chiusura, la sera si avvicina. Io questa sera ho deciso di fare registrare il programma, di fare il programma a questo orario meraviglioso, questa golden hour, che poi la golden hour ormai è andata, quindi sta arrivando solo l'hour, praticamente il buio, ma di farlo al tramonto, di provare un'emozione diversa anche nel, in effetti magari mi avrete visto alcune volte un po' distratto, e ci sta, perché vi posso garantire, adesso non le posso far vedere perché non ce le ho, ma ho fatto delle foto a sti tramonti di pietra e strade di fango, che non sono tramonti in questo caso, ma era tramonte di la canzone di Pierangelo Bertoli e dei Tazenda. E cioè, ragazzi, guardare un tramonto è sempre una cosa emozionante, cioè li vediamo, la gente li condivide, li fotografa, li condivide, ma non li vive, e quindi viverli, raga, è qualche cosa di estremamente meraviglioso. Adesso io vorrei provare a fare una cosa bella, ma devo capire se riesco a farla, perché ci vuole la canzone giusta, ci vuole la canzone giusta. Se riesco a trovare la canzone giusta, magari ve la faccio, ci provo, ok? Una canzone, cosa vorrei fare? Vorrei girare la telecamera e farvi godere 5 minuti di 2 minuti, di puro piacere. Forse l'ho trovata. Attenzione, questa è Besame Mucho di Serena Brancale e Delia e Gregory Porter. Vediamo come viene questa cosa, ok? Attenzione.

e ho dovuto accendere lo schermo del telefono, cari amici. Ho provato a fare una cosa, lo so, non si fa in televisione, bene o male, cercare di condividere un'emozione, un tramonto, o comunque in questo caso ormai l'imbrunire. Ho acceso il telefono per far vedere, perché è diventato buio nel frattempo, e quindi abbiamo chiuso in bellezza questa puntata al buio, rilassandoci anche col mare. Grazie cari amici per averci seguito, aver seguito in questo caso questa piccola follia serale. Ecco, adesso ci sono un po' di ombre davanti a me, proprio perché appunto siamo ormai al buio, le tenebre sono arrivate, non proprio le tenebre, ecco, metto il telefono. Grazie ancora per essere stati con noi, ci vediamo domani alla luce del sole, ovviamente. Da Mauro Caputi è tutto, saluto anche Simona Monaco che è a casa, ci sarà sicuramente guardando. Grazie per essere stati con noi, per voi sigla.

0: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in quattro miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè Dolce Gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
1: Il Bed and Breakfast Mia Rooms, situato nella Valle d'Ariccia, è un incantevole rifugio nel cuore dei castelli romani. Mia Rooms offre un'esperienza di soggiorno unica e autentica. Grazie alla sua posizione è il luogo ideale per chi cerca la tranquillità e il contatto con la natura, pur rimanendo vicino alle attrazioni storiche e culturali della regione. Mia Rooms è in via Pagliarozza 5 ad Ariccia. Per info e prenotazioni www.miarooms.com.
2: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti...
4: Giocatori in mezzo campo, l'ho giocato sulla fascia e credo che siano due ruoli un po' diversi. Non lo conosco per quanto riguarda la posizione centrale, però l'allenatore straniero ha dato fiducia, ha dato possibilità di potersi mettere in mostra con grande naturalezza. Lui anche nella prima giornata ha fatto vedere la sua qualità. Adesso serve la continuità, che normalmente in un giovane magari non c'è sempre, ma bisogna aspettarla e costruirla.
5: A Morim, mi è piaciuto il primo Mira a Morim, è convincente, secondo lei, la sua idea.
4: Sì, deve essere, bisognerà aspettarlo per quanto riguarda la valutazione globale nel poter riuscire a gestire i momenti magari un po' più difficili, però devo dire che il coraggio che ha avuto fin dalla prima formazione a me è piaciuto.
5: Coraggio anche nel far fuori qualcuno di grosso, come ad esempio Leao.
4: Più che far fuori un importante, ha dato fiducia a un giovane molto bravo.
6: E sempre a margine di questo evento ha parlato anche il presidente della Lega, Simonelli, le sue considerazioni.
7: Beh, una grande trina, una trina che vogliamo dare all'Italia, ma vogliamo dare a tutto il mondo, come dicevamo prima. Il calcio italiano sta tornando, è oggi comunque molto apprezzato, lo stiamo distribuendo in 200 paesi al mondo, abbiamo un numero di calciatori importante anche di grande valore, soprattutto quest'anno tanti giovani bravi su cui credo ci divertiremo a vedere durante il corso del campionato. Il campionato è sempre un campionato molto avvincente, negli ultimi 6 anni 4 diversi vincitori, mai 2 volte la stessa squadra come invece capita negli altri paesi che in seguito ha vinto il campionato, se i tifosi interisti si faranno i congiuri, però negli ultimi 7 anni non c'è stata la doppietta, quindi un campionato che fino all'ultimo tiene sempre tutti col terzo sospeso.
8: Presidente, condivide la scelta della FIGC di tirare l'adesione alla candidatura di Infantino come FIFA?
7: Dunque, Magò ieri sera mi aveva anticipato la sua volontà. Anzi, personalmente avrei preso più di tempo, tanto perché personalmente credo di essere amico di Infantino, ma ha fatto anche la cortesia di venire a trovarmi la prima volta. Il presidente della FIFA viene nella Lega, nella Lega di Milano, quindi questo sono grato. Mi ha comunicato ieri sera questa decisione e ne prendo atto.
6: E con le parole di stimolo siamo arrivati alla conclusione di questa edizione della TMV News. Grazie a tutti per aver seguito, buona serata.

0: È ora di far salire i giri del nostro cuore dell'informazione attiva su TM Radio Motor Valley.
1: Amici di Motor Valley, benvenuti a un nuovo appuntamento con noi questa settimana, tutto dedicato alla Formula 1, all'ultimo GP, e allora ne parliamo con Luigi Berna, collega della Gazzetta dello Sport. Ciao Luigi, ben trovato e grazie come sempre per aver accettato il nostro invito.
2: Ciao, ciao, grazie a voi.
1: Allora Luigi, partiamo subito con la prima considerazione. Che cosa ha detto quest'ultimo GP di Formula 1?
2: Beh, detto che sicuramente che Kimi Antonelli è davvero padrone di questo mondiale, ha ripreso dopo estive esattamente come ha concluso prima la Formula 1 andasse in vacanza, con una prova importante in una gara difficile dove la Mercedes non era forse la macchina più veloce in pista, ma Kimi ha fatto tutto bene, ha limitato i danni, anzi è uscito con 9 punti in più sul diretto inseguitore classifica che è Russell, pari punti con Hamilton. Quindi anche in un weekend dove non ha fatto la pole position, dove non ha vinto, è come se avesse vinto, perché il suo vantaggio in classifica è aumentato.
1: Eh sì, che voto daresti alla sua prestazione in questa gara?

0: piloto, è vero, è mancata la qualifica perfetta, però c'è anche da dire la McLaren era veramente molto forte a Zandvoort, l'ha dato anche l'anno precedente, così come a Budapest, e Norris in grande forma, però proprio Kimi è stato bravissimo in gara con due partenze incredibili, prima superando Russell e poi nella seconda parte superando lo stesso Norris, che è andata meglio in finale di gara proprio perché la sua macchina aveva qualcosa di più. Anche in questo Antonelli ha dimostrato di passo avanti, ha dimostrato di aver sistemato quell'unico forse punto debole che inizio stagione, cioè la partenza, lo scatto di Serra al via, è riferimento anche lì. Per cui quello che sorprende di questo pilota giovanissimo è la maturità, oltre che la velocità, ma questa capacità di migliorarsi passo dopo passo, di riuscire a lavorare sulle proprie debolezze per diventare un pilota migliore. A 20 anni, perché oggi compie 20 anni, Antonelli, arriva a 20 anni, appena compiuti, ed essere un pilota così completo è veramente qualcosa di straordinario.
1: Senti, a chi possiamo accostarlo del Sato?
0: Difficile fare paragoni, perché questo giovane fenomeno che abbiamo scoperto avere in Italia in realtà non è che somigli davvero a qualcuno. Il suo idolo è Ayrton Senna, e gli accostamenti sono stati facili, anche forse un po' più duri, ovviamente. Stesso Toto Wolff, in principio da Mercedes, ha detto andate piano, rallentate, perché parliamo sempre di un ragazzo alla seconda stagione di 1-1 che ha vinto quest'anno i primi Gran Premi, se in maniera così così rompente, sei vittorie le prime 12 gare. Però il suo idolo è Senna, e lui un po' all'indole di Senna, nel voler andare sempre all'attacco, nel voler in questo essere generoso, nel voler cercare la vittoria sempre, costantemente. Tecnicamente invece è aggressivo quanto basta, forse un po' meno aggressivo di altri modi come Verstappen o lo stesso Leclerc, però è il suo carattere quello che colpisce di più, questa capacità di gestire anche situazioni senza farsi prendere dal panico, che è davvero rara in un ragazzo così buono.
1: Sì, sì, corre veramente da veterano Luigi, sembra veramente che ha anni alle spalle di Formula 1, anche nel stile determinate situazioni. Forse, non so se sei d'accordo, è questo l'aspetto che prigia in lui, o diciamo le sue qualità tecniche, però questa cosa qui è impressionante sotto questo aspetto.
0: All'inizio può essere tutto facile per un pilota che appunto al secondo anno non ancora un grande vince la prima gara, ha già fatto tutto quello che gli viene chiesto in fondo, no? Per cui in quel momento lì le lezioni non ci sono, ma poi Antonelli ha vinto 1, 2, 5, 6, è diventato leader del mondiale, il giovane leader del mondiale da storia, adesso ha un vantaggio di 59 punti sulla vera più vicina, insomma, adesso può davvero vincere il campionato del mondo, e non è più la situazione di inizio anno dove appunto tutto quello che facevi di buono era guadagnato e già visto le ali dell'entusiasmo. Adesso sei un leader consolidato che deve mantenere questo vantaggio e deve arrivare fino in fondo cogliendo il grande obiettivo, che sarebbe un obiettivo storico, quindi qualcosa di gigantesco. Però nonostante la prospettiva sia cambiata così, quindi sia cambiata radicalmente, Kimi Antonelli continua a mantenere lo stesso approccio, pensa gara per gara, cerca di massimizzare il risultato, evita di commettere errori e soprattutto corre divertendosi, quindi questa capacità di divertirsi da ragazzino di 20 anni nella corsa, che smonta automaticamente tutte le pressioni.
1: Sì, sì, veramente sono d'accordissimo, però ti chiedo cosa, in questo momento diciamo così è difficile pensare che possa perdere il mondiale, cioè c'è qualcosa secondo te che può mettere in discussione la sua leadership, non so, la tenuta biologica oppure il ritorno di qualche avversario, c'è qualcosa che pensi possa mettere in discussione

0: il raggiungimento di questo obiettivo, perché ad oggi io faccio fatica ad individuare una situazione di questo tipo, però siamo di fronte ad un mondiale ancora, ci sono tantissime gare e tutto può succedere, il distacco al secondo non è eccessivo. Ecco, ti chiedo se individui qualcosa che possa poi non permettere di raggiungere questo traguardo.
1: Guarda, se devo guardare al pilota non vedo questo pericolo, nel senso che secondo me Kimi va molto forte, è un pilota velocissimo, un pilota che sta dimostrando però anche grande solidità, grande completezza, nonostante appunto tutto quello che abbiamo detto riguardo alla sua giovane età. Per cui punti deboli non ne sta mostrando. Ed è difficile pensare che da un certo punto in poi vada in crisi qualche ragione, anche perché questa macchina, questa Mercedes del 2026, cuscita addosso a lui, lui la sente benissimo, per cui non ha gli alti e bassi da una pista all'altra, per cui una volta va e l'altra volta non va. Qui è tutte ragioni per cui è difficile pensare, se restiamo alla Mercedes Antonelli, che questo stato di grazia si debba interrompere o si possa interrompere. Il problema possono essere mai gli avversari, cioè che questo avversario cresca così tanto nella seconda parte del campionato, mancano ancora tante gare, che a un certo punto comincia a vincere con una tale costanza e a mettere in difficoltà così la Mercedes e Antonelli che le gerarchie possono ribaltarsi. Però sinceramente non è facile intravedere neanche questa situazione, nel senso che la Mercedes resta una macchina super competitiva, la macchina da battere, e gli avversari che emergono di volta in volta non hanno finora dimostrato la solidità, la costanza per confermare i propri progressi. C'è un momento in cui la Ferrari sembrava essere avvicinata, adesso la McLaren che sembra andare forte su due piste, però sono favorevoli al DNA di quella macchina. Bisogna capire se una delle due riesce a consolidare certi progressi per diventare una rivale seria della Mercedes, che è un rivale che possa davvero poi sovvertire gli equilibri nella seconda parte del campionato. Però 59 non sono pochissimi da recuperare per i rivali più vicini, e se siamo di McLaren, Lando Norris addirittura 83 punti, cioè vorrebbe una situazione tipo quella dell'anno scorso in cui Verstappen con la Red Bull è riuscito a fare un recupero di quasi 100 punti nella seconda parte del campionato. Ma parliamo di Verstappen, cioè di un pilota fenomenale, probabilmente, se non sicuramente, a tuttora il miglior pilota sullo schieramento della Formula 1, al di là di quello che dica i risultati di quest'anno. Quindi è difficile davvero pensare che la situazione possa sfuggire di mano a Kimi e alla Mercedes.
0: Ma la Mercedes è ancora la macchina migliore, oppure diciamo così, qualche cosa che può far alzare il contrario?
1: Globalmente è la macchina migliore, ci sono punti in cui altre macchine possono essere più forti, l'esempio è stata la McLaren, ripeto, Ungheria e Olanda, le ultime due gare, pure la Ferrari su piste dove sembrava non essere favorita, come per esempio in Catalogna. Però sono stati lanti estemporanei dati dei rivali, invece la Mercedes ha dimostrato una forza, una costanza lì in campionato incredibili, sia in termini di pole position sia in termini di vittorie.
0: Può ancora sviluppare la macchina oppure è arrivata? No.
1: No, questo è forse la cosa ancora più importante da capire. Che la Mercedes è partita con un tale vantaggio all'inizio del campionato e dopo aver investito così tanto e così bene durante l'inverno, che di fatto ha sviluppato pochissimo questa macchina finora durante la stagione. E idem vale per la Power Unit, che loro potranno sviluppare con un solo gettone di sviluppo quest'anno contro i due da Ferrari, ma che probabilmente non porteranno neanche a Monza nel Gran Premio che ci aspetta, dove pure Kimi sarà costretto a cambiare Power Unit, andando in pena sarà la quinta Power Unit. Come dire che con una base così solida che hanno, quasi loro non esitano di fare chissà quali progressi nell'arco del campionato. Perciò hanno ancora la possibilità di sviluppare la macchina, l'hanno sviluppata poco finora, e c'è anche la possibilità che se non allunghino, ma sicuramente che mantengano il vantaggio. è molto difficile prendere la Mercedes quest'anno.
0: E questo ritorno, Teo, Luigi, questo ritorno della meccanica, è vero, come prima ci sono dei circuiti

0: con certezza a questa domanda, perché vorrei prima la controprova di altri 10 circuiti. Andremo a Modena, una pista molto veloce, andremo a Baku, un altro circuito cittadino super veloce. Ci sono piste molto diverse da quelle delle ultime uscite in Ungheria e a Zando. Bene, se la McLaren confermerà i propri progressi, cioè di aver consolidato la propria forza, allora potrà davvero proporsi come una seria rivale della Mercedes nella seconda parte del campionato. Però deve dimostrarlo, deve dimostrare che gli sviluppi, la vettura gli hanno fatto fare un passo in avanti su tutti i tipi di circuiti. La Mercedes invece ha già dimostrato questa stanza su ogni tipo di circuito, con prestazioni al vertice, può soltanto migliorare.
1: E ti voglio chiedere anche altro, intanto prima abbiamo dato un po' l'argomento a quello di Verstappen, l'incidente che è avvenuto praticamente al primo giro, che sinceramente ha lasciato un po' tutti sì, perché visto che era tutto praticamente orange la pista, vedere il proprio pneumatico che si schianta e che esce fuori alla prima curva praticamente al primo giro, cosa insomma che difficilmente vediamo. Come lo hai interpretato? Un errore oppure?
0: Sicuramente un errore suo, e infatti si è reso tutte le colpe per responsabilità. È un errore sinceramente che lascia l'amaro in bocca, trattandosi dell'ultimo gremio che si correva in banda e davanti ai tifosi di Verstappen, quindi un'enorme delusione. E tra l'altro un errore sicuramente Verstappen degli ultimi 4-5 anni, un pilota che sbaglia quasi mai, molto lucido nei momenti importanti a gara, oltre che straordinariamente veloce. Quindi è stato sicuramente una bella botta in tutti i sensi, non solo contro il muro, però conoscendo la qualità di Verstappen, è un pilota eccezionale che me lo aspetto di nuovo forte. Ovviamente servirebbe la Red Bull alla sua altezza per vederlo breve.
1: Eh sì, se andiamo alla Ferrari, ti vuoi dire come giudichi questo Gran Premio? Che voto dai a Ferrari sia a Hamilton che Leclerc? E poi c'è qualche particolare che volevo, diciamo così, fare con te. Vai.
0: I piloti 6,5, una sufficienza piena, perché entrambi sono stati gagliardi, hanno combattuto, hanno lottato, in certi momenti hanno inseguito il podio, in certi momenti della gara sono stati veloci, e mentre la Ferrari do 5, forse stendato, per la gestione degli stessi piloti e della strategia. Ci siamo, la Ferrari non a commettere questi errori, in questo caso il modo di splittare le strategie dei due piloti, fare ritrovare rotta di collisione, probabilmente chiave del gremio, con tutte le polemiche che ne sono scaturite di Leclerc, che stava facendo una certa strategia e si è dovuto fermare ai box per fare passare Hamilton dietro, che voleva passare prima, e si è imbufalito con i messaggi di cui poi si è usato. Sì, ma tutto c'è a monte, non si può chiedere a due piloti che sono così in lotta ravvicinata, che sentono questa enorme rivalità e competizione fra loro, e che sono stati solo di 28 punti in campionato, dovuti più che altro ad uno stop di Leclerc per la rottura del sesso in Spagna, quindi in realtà con due vittorie a testa, 4 podi a 3, cioè due piloti che sono lì, sempre lì, hanno più la stessa velocità in qualifica, quindi lottano su tutto. Dico, non si può chiedere poi a un certo punto uno di scansarsi e di far passare l'altro, bisogna fare in modo che non si ritrovi in quella gente, in quella circostanza, bisogna gestire le strategie come si deve, non è solo una questione di squadra da azienda. Qui la Ferrari si becca le nombre 5, forse anche qualcosa meno, una piena insufficienza. È ora che sistemino questo aspetto di strategia, che troppe volte abbiamo visto dei pasticci così.
1: Sì, sei andato sul tema che volevo affrontare, proprio questo fatto di gestione dei piloti. Non so, io ho la sensazione poi che ci sia sempre un po' l'equivoco in questo momento Leclerc, no? Nel senso, tutti sappiamo quanto sia forte questo, però l'equivoco, nel senso che forse, non so che cosa ne pensi, è il caso di dar

0: una mano di più ad Hamilton in questa diciamo tratto di stagione, no? che hai, perché a me sembra molto bene che si attende sempre l'esplosione di Leclerc che non arriva e magari si va un po' a condizionare il tutto.
1: Guarda, io sono molto netto su questo. L'opinione è che con i due piloti, con Hamilton e Leclerc, è impossibile battezzare un numero uno e un numero due. Cioè è giusto che ciascuno dei due abbia le proprie chance e si possa giocare.
0: Però così non rischio di perdere punti per strada, Luigi.
1: Sì, ma se costruisci una squadra così, sai che è così. Hai scelto di avere due top driver che sono tra i più pagati della Formula 1. Quindi hai una formazione dove non c'è un numero 2, sono due numeri 1, e finché uno dei due non prevale nettamente sull'altro, dare degli ordini di squadra oppure puntare decisamente da una parte diventa possibile. Mettiamo che Hamilton ha tenuto dietro Leclerc per 8 gare di fila e si trovi con 50 punti di vantaggio. Allora sì che farò un discorso dicendo punto su Hamilton anziché su Leclerc, ma qui parliamo di due piloti, come dicevo prima, si sono equivalsi ora, una vittoria a testa, 4 podi a te e 28 punti di differenza, con un ritiro a sfavore di Leclerc che pesa, vuol dire che le prestazioni di Leclerc sono state grosse dopo quelle di Hamilton. Quindi fare una scelta di campo a prescindere non è possibile, dipende da come si qualifica due, da come si trovano in certi momenti della gara, e ricordiamo che fino all'Under era davanti Leclerc a un certo punto del... poi arrivare in quella situazione è ovvio che tu puoi dare un ordine di squadra oppure non dare un ordine di squadra ma dare un ordine di squadra mascherato, perché rimare Leclerc in box due giri dopo Russell quando lui doveva andare lungo e guarda un ordine di squadra mascherato, quindi in qualche maniera l'hai mediata, l'hai risolta, anche se sono fuori tutte le polemiche che dicevamo, ma è la situazione che si deve creare. Poi a monte c'è anche un problema legato al fatto che la Ferrari in qualifica non riesce mai ad essere efficace, per cui partendo indietro, partendo in questa fila, si fa molto più fatica.
0: Ma tu sei d'accordo in questa gestione, al di là del fatto che sono dei grandi piloti, sei d'accordo oppure avrei optato per una gestione diversa?
1: Guarda, probabilmente avrei evitato di mettere Hamilton accanto a Leclerc, oppure avrei Hamilton e basta. Ci sono determinati, questa però è sempre la mia opinione personale, sono anche squadre fortissime che hanno avuto due piloti eccezionali, la McLaren dei tempi di Senna e
0: Prost,
1: bene, la McLaren dei tempi Hamilton e Alonso, per cui diciamo la Ferrari ai tempi di Schumacher non aveva una funzione così, perché accanto a Schumi c'era sempre pilota, poi che sia Irvine, Barrichello o Massa, per cui adesso la Ferrari ha fatto la scelta di Hamilton dall'anno scorso, ha scelto di mettere il più grande e più vicente pilota della storia della Formula 1 accanto al suo cavallino rampante, quello che ha allevato in casa, e certe volte ci sa che si arrivi anche alle scintille. Ci sono state nel 2015, quando si combatteva per gli otto posti in una stagione disgraziata, ci sono quest'anno quando si lotta per i podi. Chissà mai se ci saranno lottate le vittorie, lo speriamo, almeno ci si diverte di più.
0: Viene fuori dal mondiale la Ferrari, oppure in lotta ancora?
1: Sinceramente vederla in lotta per il titolo con le prestazioni viste finora e le situazioni viste finora è abbastanza complicato. Bisognerebbe che ci fosse un cambio di marcia netto che all'orizzonte non si intravede. Cerchiamo di capire cosa succede a Monza con l'introduzione della nuova Power U, vediamo se questo grosso punto debole della stagione ferrarista, la Power U, lo è stato dall'inizio dell'anno, diventa invece un punto di forza perché l'aiuto della macchina quest'anno invece è molto buono, e se ci sarà anche la Power Unit a cartellaio magari vedremo una Ferrari, ci ritroveremo una Ferrari che ci sorprenda, la seconda parte dell'anno ci fa divertire davvero. A quel punto diventerà ancora più importante gestire bene le carte Hamilton e strategie.

0: è un po' complicato.
1: Un po' complicato, ma se si scelta quella strada, poi bisogna, se si mette in squadra e si è Ronaldo, poi bisogna gestirli.
0: Eh sì, sì, bisogna gestirlo, bisogna sicuramente, ma questo capita pure. Mentre stavi parlando, stavo pensando anche al prossimo anno, ad esempio, nelle moto, la Ducati, due grandi piloti, come me, che se ne accosta, lì bisognerà, no? Certo. Un giovane rampante, l'altro invece affamato. Sono poi scelte che si fanno, non lo so se questo consente magari al più giovane di migliorare oppure di mettergli più pressione, no? Tornando alla scelta di Hamilton di portare un grande campione che ha segnato la storia di questo sport, lo metti a fianco a un pilota che sono anni che tenta di vincere il mondiale, che poi molti non ha mai avuto la macchina all'altezza per poter competere al mondiale. Siamo sempre in attesa di arrivare a questo momento che non arriva, oppure a volte ti fai anche la domanda, ma è veramente all'altezza di vincere il mondiale, è vero?
1: Beh, finché non è la macchina per dimostrarlo, è difficile smentire gli scettici. Di sicuro Leclerc la propria velocità l'ha dimostrata in mille occasioni, parlano per lui la pole position che ha conquistato con la Ferrari. Il discorso che quando non ha una macchina vincente, quando parti dietro, ci sono delle situazioni in cui diventa difficile centrare sempre l'obiettivo e diventa invece più facile incorrere negli errori. Leclerc di errori ne ha fatto anche qualcuno di troppo, però secondo me è incontrovertibile considerarlo un talento qualità per vincere il campionato di Formula 1. Per dimostrarlo c'è la macchina giusta. Se Leclerc avesse avuto la Mercedes di quest'anno e si fosse ritrovato nella situazione in cui oggi Russell nei confronti di Antonelli, allora potremmo dire che non è un pilota mondiale. Ma la Mercedes di quest'anno l'ha avuta e ha avuto la Ferrari con accanto il pilota più vincente della storia e finora non sfigurato.
0: Senti, faccio l'ultimissima, se Leclerc fosse sulla Mercedes insieme a Antonelli, chi sarebbe una bella sfida, eh?
1: E vedremo una grande lotta in casa Mercedes, una lotta che fa terra se cosa non c'è stata.
0: Sì, e dove punteresti tu in questo caso?
1: Non mi sbilancio, sono due grandi piloti.
0: Beh sì, dai. Speriamo di vederli battagliare, uno naturalmente rimane in Mercedes e l'altro in Ferrari, ossia Leclerc, di vederlo insomma competere per il mondiale.
1: E anche è bello Leclerc.
0: Ma c'è la tempistica di una Ferrari competitiva, che previsione possiamo fare? Competitiva proprio fino a...
1: No, è davvero difficile dare risposta, sono anni e anni che ce lo vediamo. L'ultimo mondiale del 2007, l'ultimo mondiale strutture del 2008, parliamo di un'era geologica della Formula 1, voglio dire, quindi ogni anno ci chiediamo cosa manchi alla Ferrari per arrivare al vertice, qualche volta sono stati più vicini all'obiettivo, per esempio il mondiale verso da Alonso nel 2010 nel 2012, forse diventare un mondiale farissa nel 2012 con Vettel, però in un modo o in un altro è sempre mancato qualcosa, c'è sempre qualche ingrediente che manca, e negli ultimi anni è mancato più di un ingrediente.
0: Luigi, l'ultimo, ci salutiamo, che cosa ci dobbiamo aspettare? Prossimo Gran Premio, settembre, Monza.
1: Abbiamo Antonelli che partirà nelle per il cambio della Power Unit. Per me se fa la pole position partirà con 10 posizioni di penalità in undicesima posizione, un pilota che è ancora in grado di puntare al podio pur partendo undicesimo, sulla Mercedes è un motore freddo. La Ferrari, ci auguriamo che la nuova Power Unit, la pista di casa, ci regali una grande sensazione. Ci è riuscita anche anni difficili con la vittoria di Leclerc nel 2019, bisata nel 2024, quest'anno con Leclerc Hamilton deve dare spettacolo.
0: Speriamo. Luigi, noi ti ringraziamo tantissimo per essere stato con noi, naturalmente buon lavoro, a presto e speriamo di commentare una bella vittoria Ferrari. Grazie Luigi.
1: Grazie a voi.
0: Luigi Perna termina qui Motor Valley di oggi, naturalmente noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata con i motori sempre in primo piano. Grazie e buon proseguimento.
2: È ora di farsi i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TM Radio Motor Valley.

0: Italia Opera S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
2: Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it.
3: Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Belletri.
4: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
5: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. P General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
6: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
7: Per te che sei un grande esperto di mercato, insomma, un giocatore che è così ai margini, come è ai margini Leao, e lo sanno anche le altre società, no? Tu questo lo insegni. È riuscire a venderlo comunque a questa fra cui è vero, l'anno scorso ne valeva sicuramente di più, però era riuscito da una stagione delle sue. Guarda, io credo che sia forse, se va in porto, uno dei colpi più importanti di mercato in uscita.
8: Sì, quello decisamente lo sarà, se andrà in porto, penso che andrà in porto, perché poi

0: i rapporti sono deteriorati e c'è l'interesse di tutti a concludere questa operazione. All'ora di pranzo ci sarà un nuovo contatto con Forza Milla, e nel pomeriggio una presentazione personale per capire pure quale offerta sceglierà. Ciò che dicevo, le altre lo sanno, è vero anche che Leo non ha un contratto ancora molto lungo con il Milan, quindi sono i settori che porterebbero allo sconto. È altrettanto vero che chi lo conta porta a casa con una cifra, per carità, non basta, no, un giocatore che potenzialmente è uno con un valore molto alto, quindi diciamo dal lato le altre stanno potendo in qualche modo prendere il cuore di Milan, no, aiutano anche la possibilità di andare a prendere comunque sotto corso, se vai a vedere poi pezzi di altri sono marcolato, sono giocatori forti, però che hanno andato a cifre esponenzialmente superiori in un mercato in cui questo tipo di giocatori va sui 120 milioni di euro, la OA 45-50 è un bel affare.
1: Sì, sì, decisamente. Ultima cosa che ti chiedo sul Milan: uscita di Leo e entrata di qualcuno eventualmente?
0: Ma non necessariamente. Allora, di base sì, tendenzialmente dovrebbe essere questa lì, ma senza fretta, perché il Milan comunque ha preso giocatore su quella porzione di campo come Moreira, e quindi diciamo, un'operazione l'ha fatta. In più Amorim sta lanciando Cissé, Pulisic, ci sono diciamo delle borse interne, il Milan potrebbe anche pensare di sfruttare, di valorizzare, non è detto. Io penso che la prima in sostituto lo possa prendere, non ha fretta o forse non ha neanche necessità assoluta. Può darsi che vengano reinvestiti in altre porzioni di campo come la difesa, poi non sta salutando anche altri in altri reparti, sono Richard e Trump, quindi non è sicuro che i soldi poi servono anche a finanziare un altro colpo magari in un altro reparto.
1: Veniamo alla Juve, perché intanto ti chiedo se sta telenovela di che si porterà avanti fino all'ultimo minuto del mercato, e poi è vero che ci sono novità possibili per quanto riguarda l'uscita di Vid?
0: Allora, la novità di questi, per me vedrà oggi un giorno, non dico decisivo, ma abbastanza importante. La Juventus è nettamente avanti a Roma.
1: Ok.
0: Parlando che la Roma ha incontrato il Paganà, che è l'agente di questi, è vero che ha fatto un'offerta, è vero che la Roma ha determinate carte da potersi giocare, cioè il fatto di avere partita da Serini, di giocare la Champions, quindi diciamo non è una pura manovra di disturbo, è un vero interesse che in altre circostanze avrebbe chance di andare in porto. Allo stesso tempo la Juve è nettamente avanti, se sarebbe sorpreso un eventuale sorpasso di Roma o di qualsiasi altra precedente, e oggi da quello che saranno nuovi contatti potenzialmente ripeto, non so se dire decisivi, ma molto avanti, non so se dire decisivi, perché comunque le Juventus sta ancora lavorando in uscita anche in reparti diversi, che però a livello economico rivestono un peso su questa trattativa. Un nome ovviamente con Jonathan David, sì, ci sono realtà, ci sono dei sondaggi, anche la Fiorentina sta trattando la cessione di Moise Kean,
1: sì.
0: L'ha un po' messa in stand-by, o almeno ha provato a frenare, poi sappiamo incontrando le indicazioni abbastanza nette il ragazzo che vuole andare al Como, proprio perché ha bisogno di un sostituto, e ha fatto un sondaggio con la Juve per capire i margini, per capire i costi, per capire un po' se può essere il dottore che fa parte della Fiorentina. In Francia c'è il Paris FC, che è molto interessato, non so se deve essere altrettanto interessato, però è vero che il Ligue 1 ha fatto molto bene, potrebbe rilanciarsi. C'è sempre un po' l'Atletico Madrid, che è una squadra che la Juve discutendo da inizio estate, per ora non

0: non ha fatto già nulla, fondamentalmente, quindi è un discutere che non ha sbocchi, però diciamo potrebbe fare anche riattivare il canale su Sport, insomma, può essere una soluzione, non è da escludere.
1: E Zirkzee perché se ne torna a parlare oggi, no, Ivan, dicevo insomma che questa pista di fatto non sarebbe mai tramontata per la Juve.
0: Ma non è mai tramontata né per la Juve né per il Napoli, anche perché il dottore ha una sua disponibilità a tornare in Italia, anche in questo la Fiorentina ha fatto un sondaggio, credo sia specie a livello economico ancora più complicato rispetto a Nathan David. È una pista che resta aperta, sempre subordinata alla cessione di David, sempre subordinata sia a valutazioni legate alla fattibilità economica che a concessioni di tipo tattico, perché Palletti poi c'è chi ha affrontato un altro gol, si invece ha detto bene a dire, ha un po' di dopo la prima giornata del campionato ha chiarito che non è solo il tipo di centravanti che vuole, o quantomeno vuole un giocatore di questo tipo, non l'ho detto una volta, però insomma è chiaro il collegamento con le situazioni che ha fatto in passato, di dire che è Giuseppe, per quanto già un ottimo attaccante, sicuramente un nome che si può lanciare, non corrisponde a quel tipo di attrezzature, cioè un altro centravanti fisico, però molto tecnico, che magari insegna cosa è stato, non so quanto risponda all'esercizio che ha sempre tracciato Palletti stesso.
1: Poco, direi. Ivan, invece, rimaniamo in tema attaccanti, l'hai parlato prima, ci ritorno adesso, Moise Kean, ieri insomma ha deciso di non allenarsi, lui forza la mano, ma la Fiorentina giustamente o trova il sostituto o che succede?
0: Ho trovato il sostituto o non lo cede, cioè quello che sempre che arriva negli ultimi giorni da Firenze, se poi abbia la forza nei fronti di Kean di imporre una cosa del genere, e anche la convenienza, perché poi viene in casa uno che voleva andare via, questa è una domanda difficile. Io penso, cioè secondo me io penso di no, perché credo si tratti molto in là con Kean, però diciamo che l'indizione che si è arrivata negli giorni, perché inizialmente l'indicazione era che Fiorentina non voleva cercare, poi quando è capito che quella era diciamo, un messaggio che non poteva avere troppa forza, la nuova indicazione che è sempre arrivata è stata quella di che solo se c'è un sostituto, la prima sta cercando, facendo un po' di sondaggi, non è così facile, anche se poi probabilmente è vero che il giocatore è arrivato da Pellegrino, però è un po' cambiato l'idea di gioco della sua Fiorentina sotto piano iniziale, e serve un giocatore che ha caratteristiche più vicine alle di Kean, non è facile, non faccio trovarlo. Per far cronaca, oggi si è presentato in orario allenamento, quindi diciamo quella insubordinazione, se vogliamo dire, è superata, perché ieri era comunicato e convocato ad un allenamento pomeridiano che comunque si era presentato, quindi diciamo quella rottura è ritrata, non siamo di fronte a casi come erano visti tanti negli ultimi tempi, come Lucman, come altri, i giocatori che si rifiutano di rientrare e allenarsi con la squadra. Sicuramente ha mandato un messaggio, il messaggio resta, ecco.
1: Assolutamente. Chiaro, le ultime due cose. La prima, allora, ieri il Lione è uscito dalla Champions, andato in Europa League. Questo avvicina o allontana Fofana dalla Roma?
0: Prima scusami, ti ho tutto l'aggiornamento grazie al lavoro di Antonello Boia, perché Rafaleao ha detto no alla prima posta della Aston Villa, ma 8 miglioramenti a stagione, ci si aspetta una nuova offerta della città di Birmingham con l'inserimento di qualche bonus che potrà alzare l'ingaggio, però in questo senso Leao ha detto no alla Aston Villa. per ora. Per ora. Non è un no, non mi trasferisco

0: è un no, datemi l'offerta, abbiamo contato.
1: È incredibile. Cosa, vabbè,
0: arriverà.
1: Grazie di questo aggiornamento a tempo reale, è terribile.
0: Torno alla domanda, sì, che mi sono dimenticato frattempo.
1: La domanda è questa, Ivan. Ieri il Lione è uscito dalla Champions. Questo avvicina o allontana Fofana dalla Roma?
0: Potrebbe avvicinarlo, perché comunque senza un introito che deriva dalla Champions League, il Lione può avere più in testa fare la cessione. Per ora non aveva mai concesso sconti, potrebbe avvicinare, potrebbe dare spazio alla Roma per tentare offensivale nel mercato. E potrei sicuramente la Roma sta inseguendo da un po', che mi piace. Quello che è successo ieri sera, insomma, da qualche margine.
1: E l'ultima cosa, possiamo dare per fatto Ricci dal Milan al Como, giusto?
0: Sì, posso darlo per fatto. È un'operazione in prestito ruoto, con un diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. E a tutti gli effetti manca l'ufficialità, no? un futuro, sia un nuovo del Congo comunicato, però è un'operazione definita, e il Congo si italianizza ancora un po', aspettando Ken, che è il principale obiettivo per l'attacco, se non per l'unico. Dopo Rali, dopo come sta facendo quel processo un po' più che ci aspettavamo, anche se ci ha sempre detto a Fabregas che non era un esempio indispensabile l'essere italiani, certo. Ed è vero che sono arrivati giocatori stranieri, però per venire fa comodo avere qualche italiano in più.
1: Ivan, grazie, un abbraccio, buon lavoro. Allora, 11:44 di primi, stiamo per andare in pausa, ma prima voglio dare le primissime parole di Pina Mondi, che devo dire sono imperdibili, ragazzi, soprattutto inedite, perché lui ha detto, le parole, sono felicissimo di essere qui in Forza Lazio. Ora, io mi rendo conto, insomma, che è difficile trovare parole originali quando si arriva in una nuova squadra, capisco tutto, però poteva fare anche tramite l'intelligenza artificiale una prima chiazza diversa. Vabbè, comunque lui ha detto: giornata di oggi in casa Lazio dedicata interamente a Andrea Monti. Sto leggendo dalle pagine di tutto il mercato web, il club bianco celeste. Poco fa ha pubblicato un video sui canali social con le prime parole di nuovo acquisto, pronto a mettersi a disposizione di Gattuso già domenica. Queste parole complete. Ciao a tutti, sono felicissimo di essere qui e non vedo l'ora di conoscere tutti voi, punto. Un abbraccio a tutti e Forza Lazio. Quindi, queste sono le primissime parole di Pina Monti. Va bene, allora, andiamo in pausa, dottor Latini, e poi ritorniamo, giriamo pagina, abbiamo collegamenti con Como, Bergamo, e poi, naturalmente, Barcellona.
2: You about bla bla bla.
1: Questo non lo so, è un nuovo ingresso, va bene, io ero rimasto qua, il nostro amico Leonardo Tozzi, ma ce l'abbiamo oggi in collegamento Leonardo Tozzi? No, no, vabbè, mi dispiace, peccato, ci dovete capire che Latini è la verità,
3: no,
1: non ha fatto un giorno di ferie, quindi sta arrivando veramente lungo, a tra poco.